0: sono stati coloro che hanno votato le nostre liste.
1: Ah, vabbè, questo
0: non no, dico, quindi poco, non è che sarebbe grave, no, vabbè, non possiamo garantire che tutti gli antemarcia che si qualificano antimarcia siano antemarcia, sì, ma invece credo che sarà importante dire appunto a quelli che tu hai evocato, ai detenuti, ai familiari, agli amici, a tutti quanti, che forse dovevo fare anche qualcosa del genere. Coloro che possono dire a quelle elezioni noi votammo amnistia,
1: certo,
0: e fummo lo 0,2-0,3%, eccetera.
1: Anche perché poi non è detto che in questo Parlamento, pur privo di deputati arrivati sulla base di una lista di ispirazione radicale, ma qualche deputato che più a destra c'è.
0: Certo.
1: E poi non è detto che appunto anche un progetto di legge sull'amnistia non viva, perché c'è già un'idea.
0: Un intergruppo, io mi auguro che
1: un intergruppo. Ci sono già dei parlamentari dell'uno e dell'altro gruppo.
0: Intergruppo proprio potrebbe essere un nucleo associativo, intergruppo. Amnistia, io direi diritto, ma comunque giustizia e libertà.
1: E quello potrebbe questo, raccogliere sicuramente, io penso già a due parlamentari, uno del PDL e uno del PD, fra l'altro ricordiamo che Luigi Manconi è stato rieletto in Parlamento, questa è una buona cosa a mio avviso.
0: Ma Roberto è stato rieletto?
1: Roberto anche.
0: Appunto, anche
1: Roberto, perché... anche Roberto Giachetti.
0: Poi Benedetto Della Vedova è stato rieletto.
1: Benedetto Della Vedova si è confermato persona accorta, è riuscito l'unico di Futuro e Libertà.
0: Se era restato nel partito in Piemonte, in quella parte della Lombardia, o lì non sarebbe stato rieletto.
1: E non lo so, magari raccoglieva le firme.
0: No, come sono andate le cose, io.
1: Non lo so, magari però se c'era le firme venivano meglio, non lo so, vai a sapere, però sta di fatto.
0: Certo, no, io infatti una cosa molto
1: quindi insomma banale. C'è una possibilità di, anche con personalità del PDL, però votare questa firmare e promuovere questa cosa. Vabbè, allora, siamo un po' in anticipo. Ma
0: allora guarda, no, c'è una cosa che mi preme dire, è venuto fuori nel dibattito, vorrei dire... una cosa che è passata così, non è passata, ed è invece l'azione di Emma Bonino e le prese di posizione prima del vertice di Bruxelles, prima, perché lei l'ha annunciato prima e dopo, quella che cui accusa, diciamo, di un errore grave, non dico di insipienza, Monti e poi... Bruxelles, nel suo assieme, quel vertice, perché lei ha ricordato alcuni fatti storici. Per la prima volta siamo andati sotto l'1% del bilancio previsto, eccetera, della comunità, della ex comunità dell'Unione Europea. Cioè si è votato a priori non per l'adeguamento che dai tempi di Altiero sempre abbiamo cercato di... ottenere di fare per l'azione istituzionale europea, ma si è accettata una novità in cambio di alcuni spiccioli per l'Italia. Non si è esercitato il veto contro questa decisione che Emma prima aveva detto temo che il Parlamento europeo anche vedremo cosa farà, ma quindi possiamo dire che Emma a tempo su questo era intervenuto formalmente, ufficialmente, eccetera, sugli ambienti, diciamo, del Parlamento europeo, sul rispetto alla comunità, e che adesso, anche lì in direzione, ha ribadito questa analisi. Monti ha fatto questo gravissimo errore, il governo, e devo dire che anche in Parlamento lei mi è parsa, piuttosto scettica sul fatto che il Parlamento bocci la decisione di Bruxelles, quella diciamo che non, per cui non si è usato il veto. Lei ha in questo momento più informazioni anche di me, adesso credo che si farà una riunione dell'antenna radicale a Bruxelles per poter meglio anche seguire, o a Strasburgo, seguire appunto questi, gli eventi un tantino con i nostri compagni, quelli che restano, Questo dobbiamo prendere atto, che da questo punto di vista, proprio sulla politica, nella quale si poteva sperare che fosse più forte, il governo Monti purtroppo ha preso adesso. Torno a dire, malgrado il fatto che Emma avesse temuto che ci fosse quel comportamento, ho cercato di scongiurarlo mettendo prima sull'avviso il governo e magari il Parlamento e tutti quanti. Dopodiché sentiamo parlare che c'è Verhofstadt, che essendo restato orfano del suo amatissimo Di Pietro, perché Verhofstadt come liberale è venuto qui, diceva in tutte le occasioni abbiamo la posizione anti-Berlusconi di Di Pietro, queste cose qua, eccetera. Adesso invece ho letto, pare che lui vuole adesso invece proporre una fusione laica liberale in Italia fra repubblicani, radicali e liberali. Noi facemmo già
1: a suo tempo, ricordo, gli anni Ottanta, non andò benissimo.
0: Certo, no, diciamo non andò benissimo, ma guardo che allora era ancora vivo, mi pare, sì.
1: Chi?
0: Ugo La Malfa.
1: No,
0: Ugo non era io. Ah no, allora Ugo non era, no, ma era,
1: no,
0: era regnante Renato Altissimo e tutto quanto il Partito Liberale.
1: C'era, no, c'era, c'era Altissimo dei liberali e Giorgio La Malfa era segretario,
0: ecco, sì,
1: dei,
0: appunto,
1: dei repubblicani,
0: cioè,
1: era, ma comunque, ancora vivo Visentini,
0: cioè, si era fatto e riuscirono a perdere nel nord il 70% dei voti.
1: Certo.
0: Fui eletto io,
1: sì,
0: nel sud, ricordo, che anticipazione sul sud di oggi.
1: Va bene, allora era l'89? Erano le europee, no?
0: Sì, sì,
1: erano,
0: sì,
1: le europee.
0: Le europee, come no?
1: E allora era l'89, era l'89.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, erano le terze elezioni europee.
0: Certo.
1: Va bene, allora con questo repechage di un'antica esperienza unitaria laica della prima Repubblica
0: con il leader inglese dei liberali Steele,
1: sì,
0: che aveva accettato
1: la candidatura in Italia,
0: sì, che aveva accettato lui, io l'avevo dimenticato, è un'intervista che ha dato a Angioli, no, che ha detto ma lì lei dove stava, Marco, mi convinse la follia di candidarmi in Italia. E fu candidato, noi riuscimmo a farlo candidare a Roma, dopodiché Renato Altissimo, Giorgio La Malfa avevano tanta paura delle sue concorrenze che non gli fecero fare manco un comizio, grosso modo.
1: Va bene, per la cronaca e tanto per il gusto del particolare, si può anche ricordare che il presidente di quella confederazione liberal repubblicano radicale era il professor Ernesto Galli della Loggia. Poi litigaste subito e si dimise dalla presidenza,
0: no,
1: non mi ricordo che successo.
0: No, scusi, forse non vorrei parlare.
1: Presidente,
0: lui è stato presidente di un'altra cosa.
1: No,
0: aspetta, no.
1: E come?
0: È di quelle nazionali nel quale il leader, diciamo, era, mamma mia, il nostro santone di tutte quelle, esterno, non radicale.
1: Chi era? Giannini?
0: Ecco, Giannini.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, questa dei
0: Galli
1: liberali.
0: Della Loggia.
1: No, no, Galli della Loggia si candidò lì. No, no, ma il presidente della cosa liberale, me lo ricordo. Poi vattelo a rivedere. Stasera te lo ricordo.
0: Perché non è...
1: era lui.
0: Io ebbi occasione.
1: Poi litigaste, naturalmente, ma
0: io
1: così.
0: Con lui non lo ricordo, perché lui da liberale non l'ho mai visto, nel senso.
1: No, no, lui non era né liberale né repubblicano.
0: Sì, no, ma voglio dire, non l'ho mai visto fra quelli che hanno preparato e deciso quella cosa.
1: No, però mi pare che, anzi, sono sicuro che avesse un ruolo in tutta quella faccenda.
0: Quello,
1: del presidente. Poi,
0: no, un ruolo
1: per lo sviluppo futuro, che poi non
0: no,
1: vi
0: no, ma
1: fu.
0: Io so che allora, appunto, erano la Malfa, Renato
1: Altissimo. Poi ci fu la lista Giannini.
0: Riuscimmo a far inserire fra il capolista del sud Elena Cruz, perché
1: Cruce, certo,
0: liberali, quelli, ecco, repubblicani temevano che potesse essere eletta lei, e via dicendo. Quindi ho un ricordo
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma guarda, questa cosa lì alla noce, ma te la rivedi.
0: Quello non sapevo che lui era anche presidente.
1: No, lo sapevi benissimo, davvero.
0: No, non lo sapevo.
1: Ci fu un contenzioso.
0: E ti dirò che io quello che so, che queste cose le ho discusse con Altissimo. E altri liberali.
1: Sì.
0: E con Nucara, oltre che Giorgio Lamalfa.
2: No, ma Nucara ancora era.
0: Con Nucara, lo ripeto, se vuoi.
2: Per il sud, per il collegio sud.
0: Sì. No, ma Nucara comunque, perché Nucara già allora aveva dei contatti con noi in polemica, no, in polemica con una parte di repubblicani indigeni del sud, di altri indigeni del sud, che per esempio erano quelli che temevano, non volevano la croce che io fisso mettere la capolista, perché magari gli fregavano
1: il loro candidato. Vabbè, vecchie storie. E beh, ma questa è una delle caratteristiche di questa trasmissione, che è arrivata alla fine perfettamente. Con Nucara abbiamo proprio chiuso il cerchio. Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto fra pochi istanti.
0: Grazie e forza a tutti.
1: Forza. Dai, come. No, niente, scherzo.
0: Certo, dai.
1: Va bene. Restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 3 marzo del 2013, lo scenario dopo le elezioni politiche di quell'anno, la prospettiva dell'elezione del Presidente della Repubblica, uno degli appuntamenti della stagione immediatamente successiva, il ruolo, la funzione, il protagonismo dei radicali in uno scenario del genere. E poi gli altri temi, la politica internazionale, le dimissioni di Papa Ratzinger. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Anche per questa volta ci fermiamo qui con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
4: E grazie a Michele Lembo, prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora con l'ecoagenda di Teleambiente.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
6: Crisi energetica europea, spinta italiana sul nucleare, appelli per il potenziamento delle rinnovabili ed ecofuturo. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sulla crisi energetica. Più che una crisi dell'energia, è una crisi dell'energia fossile. Bisogna puntare su transizione e rinnovabili. E questa è in estrema sintesi la conclusione cui è giunto lo scorso Consiglio Energia di Cipro. E nell'occasione il commissario europeo dell'energia Jorgensen ha parlato delle misure adottate dai governi degli Stati membri per mitigare questa crisi, misure emergenziali che poco hanno di progettuale. Capisco che alcuni Stati membri si trovino nel breve termine in una situazione in cui devono sovvenzionare determinati settori industriali o aiutare i cittadini vulnerabili. Siamo però convinti che queste misure debbano essere mirate e temporanee, ha affermato Jorgensen, sottolineando che la cosa migliore sarebbe rendere più allettanti gli incentivi per le energie rinnovabili, la solita soluzione troppo a lungo ignorata soprattutto dall'Italia. L'Italia infatti reagisce alla crisi puntando ancora su misure emergenziali e sul nucleare. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in un suo recente intervento ha annunciato un piano legislativo lampo per il ritorno al nucleare entro il 2026, oltre che un decreto bollette per allineare i prezzi industriali italiani a quelli della Germania. Quella del nucleare è diventata una mia sfida personale e non solo di governo, ha dichiarato Pichetto Fratin. Lo sento come dovere nei confronti degli italiani e dei giovani. Il piano annunciato prevede l'approvazione di una legge delega entro luglio, con il governo impegnato dopo l'estate nei decreti attuativi, fino ad arrivare al 31 dicembre con un quadro giuridico completo, utile a sbloccare le scelte di investimento sulle tecnologie nucleari di ultima generazione. Se anche questi tempi fossero rispettati, resterebbero i soliti problemi di effettiva realizzazione e messa in funzione delle centrali, un iter, quest'altro, decisamente più lungo. E quindi nel frattempo il governo lavora anche su un altro fronte, quello del gas. L'acquisto di gas a prezzi scontati da parte di consorzi di industrie gasivore con garanzia pubblica è infatti, come dichiarato dal ministro Pichetto Fratin, una delle ipotesi sulle quali l'esecutivo sta attualmente lavorando. Secondo il titolare del MASE si dovrebbe puntare a contratti di lungo periodo con alcuni paesi e alcune compagnie, dando garanzia d'acquisto anche pubblica, spuntando così prezzi che superano il cosiddetto TTF, il prezzo del gas definito alla Borsa Europea di Amsterdam. Un altro tentativo di rispondere alla crisi energetica con le fonti che finora la crisi l'hanno innescata. E c'è quindi chi, più che rivolgersi al governo centrale per un'accelerazione sulle rinnovabili, decide di appellarsi alle regioni. Il presidente del WWF Italia, Luciano Di Tizio, ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai presidenti delle regioni proponendo l'avvio di un confronto costruttivo su sviluppo rapido e sostenibile delle rinnovabili, con l'individuazione delle aree idonee, la partecipazione delle comunità locali e la costituzione di leggi regionali sul clima all'altezza della sfida. Anche l'ex ministro dell'Ambiente Enrico Giovannini continua a insistere sulle rinnovabili. Oggi, grazie al crollo del prezzo delle rinnovabili, è possibile aumentare l'autonomia strategica, ha dichiarato, migliorare la competitività e proteggere l'ambiente, aggiungendo che l'avvento del nucleare caldeggiato dal governo non è una soluzione né per questa, né per la prossima, né per la successiva crisi. E le energie rinnovabili sono state anche al centro dell'edizione 2026 di Ecofuturo, la 13ª edizione del festival italiano dedicato all'innovazione ecotecnologica, tenutasi a Roma tra il 13 e il 16 maggio. L'evento ha infatti scelto come titolo L'eco presente è conveniente per sintetizzare il messaggio centrale, la sostenibilità non più come scelta ideale ma come risposta economicamente più vantaggiosa alle sfide del nostro tempo. L'evento, che ha riunito professionisti, aziende, associazioni e ricercatori, ha basato gran parte dei suoi interventi sull'energia e sulla povertà energetica. Sono state infatti presentate soluzioni per abbattere i costi domestici, tra cui le pompe di calore per appartamenti e condomini, e per affrontare la crisi energetica delle imprese attraverso biogas, agrivoltaico, idroelettrico e geotermia. Spazio anche alle CER, le comunità energetiche rinnovabili. A Ecofuturo e ai suoi temi dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Elena Pagliai, Communication Manager di Ecofuturo.
7: Ecofuturo 2026, l'eco presente e conveniente, siamo giunti alla 13ª edizione. Quest'anno l'apertura è stata veramente importante per noi, con il centro-sinistra riunito, Ellie Schlein, Angelo Bonelli e Stefano Patuanelli, che hanno sottoscritto la nostra proposta, la proposta di Ecofuturo 5 cent, cioè di avere l'energia elettrica a basso prezzo, ai prezzi della Spagna potremmo dire, soprattutto per quelle persone che hanno nei propri territori degli impianti ferri, degli impianti utility scale, perché riteniamo che sia giusto che le persone che hanno nel proprio territorio un impianto di energia rinnovabile siano i primi ad ottenere dei vantaggi economici di quell'impianto. Abbiamo parlato nella prima giornata del costo dell'energia e dell'elettrificazione del calore, non soltanto per le aziende ma anche per le famiglie, quali sono i consigli da dare a tutti i cittadini per abbattere i costi delle bollette e poter vivere meglio. Non solo la transizione energetica abbiamo visto che è possibile, ma è concreta. Le soluzioni che presentiamo, che abbiamo presentato qui a Ecofuturo Festival 2026, sono tante. Abbiamo spaziato dall'agricoltura con il Consorzio Italiano Biogas, la produzione di biogas e di biometano, quindi un'agricoltura non solo per il cibo ma per l'energia, quindi una sinergia davvero importante. Abbiamo parlato anche di mobilità sostenibile, ma soprattutto anche dei territori che sono in grado di fare la transizione attraverso i comuni, gli enti statali, tutti quelli che riescono a mettere a terra le tecnologie, per esempio attraverso anche le comunità energetiche. Ci sono stati dei panel davvero seguiti e con tantissimi relatori che hanno parlato dello sviluppo delle comunità energetiche, per esempio anche nel Lazio. Quindi Ecofuturo fa questo, dà speranza concreta non solo ai cittadini ma anche alle imprese e agli enti comuni che vogliono fare la transizione. Ripeto, le soluzioni ci sono, non possiamo nasconderci più dietro al fatto che la tecnologia non ci segue, perché la tecnologia in realtà è già matura e anche i tempi lo sono.
8: Chiunque vuole dare il proprio contributo e cambiare il proprio stile di vita lo può fare. In questa edizione abbiamo presentato anche delle tecnologie innovative come gli ecodragaggi, in realtà che seguiamo da tantissimo tempo con Ecofuturo, ma in questo caso gli ecodragaggi diventano a livello europeo un sistema importante, per esempio per il recupero delle terre rare, il recupero di quelle che sono appunto le materie che possono essere utilizzate per le nuove tecnologie che un domani saranno fondamentali per lo sviluppo. Sono venuti a trovarci tantissimi ospiti, tra cui anche Licia Colò e la nipote di Rita Levi Montalcini, Piera Levi Montalcini, con la propria fondazione che ricerca, che continua la ricerca e lo sviluppo per innovazioni, medicina, ambiente, sostenibilità. Abbiamo parlato con il sindaco di Civitavecchia del caso Civitavecchia dell'eolico e dell'eolico offshore, ma ci sono stati anche momenti in cui abbiamo riportato la politica al centro insieme agli europarlamentari Dario Tamburrano e Annalisa Corrado per parlare anche di come l'ambiente e l'energia, l'indipendenza energetica possa essere sostegno per la pace. Impianti fotovoltaici, fotovoltaico galleggiante, ma anche un nuovo impianto geotermico che abbiamo visitato con Ecofuturo in Germania, che è già attivo e riesce a dare energia elettrica e calore a 36.000 famiglie. La geotermia è il nuovo sistema che, a differenza del nucleare, è sostenibile, senza emissioni e ci può garantire continuità laddove l'eolico e il fotovoltaico non riescono per la discontinuità. È una soluzione che possiamo davvero attuare in tutta Italia grazie alla nuova tecnologia presentata da Evorloop e quindi Ecofuturo anche quest'anno si dimostra al centro della riconversione energetica, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica perché gli imprenditori riescono davvero a fare sinergia con l'ambiente. Non è vero quindi che le tecnologie e lo sviluppo tecnologico è contro l'ambiente, noi riusciamo a mettere insieme sia la natura, quindi il nostro essere ecologisti in primis per l'ambiente, ma anche l'innovazione, lo sviluppo, il lavoro, perché ci saranno tantissimi posti di lavoro che la transizione energetica potrà sviluppare.
6: L'eco agenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
9: Ecofuturo Festival torna a Roma, città dell'altra economia, 4 giornate amiche dell'ambiente e anche noi di Teleambiente siamo partner di questo evento perché in 4 giornate di dibattiti, di talk, di tavole rotonde l'ambiente torna centrale e all'apertura anche la parte politica ha voluto dare il suo contributo, infatti Elly Schlein del PD, così come Angelo Bonelli di AVS e anche Stefano Patuanelli per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle hanno tenuto ad esserci in questa manifestazione perché l'ambiente è un concetto centrale del futuro dell'Italia e del mondo intero. Dentro Ecofuturo c'è di tutto, c'è tutto quello che su Teleambiente cerchiamo di spiegare ogni giorno, e cioè quel rispetto del territorio e quelle innovazioni che vanno ad aiutare l'ambiente di vita di tutti noi, ma soprattutto la parte anche economica, che fino a ieri rispettare l'ambiente, essere sostenibili veniva visto come una spesa, perciò fare la differenziata era un problema. Comprare l'auto elettrica è molto costosa, perciò quasi un problema d'élite di solo i ricchi potevano in qualche maniera utilizzare questi strumenti, invece oggi pian piano per fortuna stiamo arrivando a far sì che tutti possano essere sostenibili e dare il loro contributo al pianeta. Nella manifestazione una parte fondamentale per esempio è stata sull'agricoltura, parlare di biogas, parlare di orti bioattivi, di riuscire a riconnettersi con il territorio, utilizzare i fertilizzanti non chimici è uno del futuro dell'agricoltura, oppure quello di non rovesciare la terra, ma di utilizzarla così com'è e logicamente avere rispetto per la stessa. Pensiamo che in agricoltura non più i contadini come fino ad oggi abbiamo avuto e neanche le multinazionali che logicamente vanno a sfruttare la terra sia il futuro, ma è quello di tutti noi, cioè quello di un futuro agricolo anche per ingegneri, farmacisti, architetti, riuscire a utilizzare la terra, riuscire a riconnetterci noi con la natura e a trovare quel tipo di equilibrio che prima dell'avvento, logicamente, delle rivoluzioni industriali avevamo, è lo scopo. Perciò sia la parte informatica, sia la parte dell'intelligenza artificiale deve aiutare la persona, l'umano, noi, il nuovo umanesimo a progredire e non quello che siano contrapposti questi due mondi. E di conseguenza ad Ecofuturo tutto questo è espresso, perché appunto si parla di differenziata, di materia prima seconda, di utilizzo

0: massimo con logicamente un repowering dei motori, delle varie sistemi di produzione di energia elettrica, e di conseguenza avremmo molta più energia dall'idroelettrico rispetto ad oggi. Oppure una contestazione logicamente al governo per quanto riguarda l'eolica offshore, che ancora oggi rimane purtroppo al palo. E poi un altro esempio di argomentazione è quello dei condomini. Noi sappiamo che nel 2050-2060 oltre il 70% della popolazione italiana andrà a vivere nelle grandi città, e allora il condominio non può essere solo una scatola dove andiamo a dormire, ma deve essere un luogo dove viene prodotta energia, dove vengono prodotti servizi, che deve essere attivo. Perciò oggi purtroppo scontiamo un problema che negli anni 60, 70, il boom economico, sono stati prodotti e costruiti tanti condomini che oggi disperdono molto calore. Dobbiamo sistemarli, e in qualche maniera si può, anche se gli incentivi come il superbonus non ci sono, e andare verso quella direzione. Questa è l'idea di Telambiente, di Ecofuturo, perché quella è la strada giusta.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: E questa era l'Ecoagenda di Teleambiente. Prosegue la notte di Radio Radicale, prosegue ora con la rivista, la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
4: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni ci serviremo di due riviste, dalla prima da Mondo Operaio, il numero 4 di aprile 2026, prenderemo le prime due segnalazioni e l'ultima da Proposta Radicale, e cercheremo poi anche attraverso il percorso che cercheremo appunto di immaginare anche nella puntata di oggi di arrivare anche a un altro tema di cui pure parleremo in altre occasioni e più approfonditamente dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, ma con una citazione di oggi toccheremo solo un aspetto di questo importante appuntamento. Ma partiamo da Mondo Operaio, il numero 4 di aprile, e partiamo da un momento, anche questo molto caro all'analisi della storia recente, non solo italiana ma europea, e partiamo da un anno cruciale. È il titolo del primo articolo che vi leggiamo oggi, che vi segnaliamo oggi da Mondo Operaio, l'anno cruciale, il 1956. Autore di questo articolo è Raffaele Manica, e leggiamo perché il 56, come avrete già intuito, è un anno cruciale. L'anno fu cruciale, come tutti sanno, dice l'autore, per tutti e in particolare per il destino della sinistra, ma non solo, aggiungo. Un anno di violenze, dolori, di ipocrisie, verità, delle menzogne possibili e delle verità inutili nel tempo della malafede, secondo una formula non occasionale di Nicola Chiaromonte nell'opuscolo dedicato al comunismo e agli intellettuali, importante opuscolo davvero, di cui pure in altre occasioni vi abbiamo detto e su cui occorrerà ritornare. Non dissimile in ciò da quanto sottolineato da Roberto Guiducci nell'articolo qui appresso ripubblicato, e questo articolo che vi stiamo leggendo oggi apre la parte della rivista Mondo Operaio che appunto vi segnaliamo, il numero 4 di aprile di quest'anno, in cui sono ripubblicati alcuni articoli che ci riportano appunto a quello scenario, interpretazioni, interventi degli anni successivi che furono poi anche pubblicati nella rivista Mondo Operaio, appunto. Scritto per esempio quello di Guiducci in fase di ripensamento su quanto accaduto nelle riflessioni nate nei giorni della rivoluzione ungherese del 1956, occorreva rovesciare tante cose, tra queste la menzogna rassicurante in verifiche sgradevoli e dolorose. Bisogna passare in sintesi da stalinismo e falsità a socialismo e verità. verità, una delle interpretazioni appunto di quel momento, un riecheggiamento, dice l'autore, dell'antica alternativa tra socialismo e barbarie. Ma qui appunto sono evocazioni di un dibattito interno al mondo socialista.

0: come spesso capita su Mondo Operaio, ma il tema è naturalmente più ampio. Socialismo e verità, spiega infatti l'autore, era il titolo del libro di Guiducci uscito proprio nel 1956 con una sezione dedicata all'Ungheria, corollario quasi dell'ampia riflessione sui rapporti tra intellettuali e politica che era appunto il suo libro. Il solco era stato reso urgente e contemporaneo, come si sa, dalle discussioni di Bobbio con Roderigo di Castiglia, alias Togliatti, raccolte l'anno precedente in un libro destinato a diventare prima di riferimento e poi un classico dal titolo Politica e Cultura. Ma Roderigo era a due facce, a quella del dialogo corrispondeva poi l'altra, della rigida ortodossia e dell'acquiescenza a Mosca. Lasciando da parte il resto, i momenti relativi agli articoli di Franco Fortini, anche questo riprodotto su Mondo Operaio, che appunto vi segnaliamo, e di Guiducci, nel 1980 questo scritto, sono poi, per contestualizzare questo 56, il rapporto Khrushchev, ricorda l'autore, che avviava la rimozione del mito di Stalin, del quale poi poco si seppe in realtà. E qui l'autore cita lo scoop del New York Times con il quale si conobbe in realtà questo rapporto, e poi tra ottobre e novembre quella che ne fu la non logica o comunque o almeno l'inattesa conseguenza, l'intervento sovietico in Ungheria il 28 dicembre, la condanna dell'invasione da parte dell'Associazione degli scrittori ungheresi. Congedato Stalin dal nuovo segretario del PQS, sembrava infatti doversi considerare congedato anche lo stalinismo, ma non fu così, dice l'autore. Il 4 novembre del 1956 i carri armati sovietici entravano a Budapest, era la logica dei blocchi, la guerra fredda che ogni tanto rischiava di riscaldarsi, l'imperialismo di marca nuova, tutte domande. In ogni caso, i carri armati sovietici entravano in un altro paese di oltre cortina, lo si ripete, qui dice l'autore, solo per coloro che si ostinano a credere che quei carri vadano ricordati solo per essere stati i primi a entrare ad Auschwitz. Tutti gli altri lo sanno, dice con amara ironia Raffaele Manica. La discussione internazionale fu ampia. In Italia, paese allora con una sinistra rigogliosa, fu amplissima, e uno dei suoi punti culminanti fu la fuoriuscita di importanti esponenti del PC dal partito con solenni trasmigrazioni nel Partito Socialista, a cominciare da Antonio Giolitti. Quella tragedia politica diventò così anche un importante capitolo della storia degli intellettuali italiani. Forse dentro la tragedia un capitolo minore, ma negli sviluppi un capitolo di grande importanza. A questa storia, si scrive Fortini, appunto il saggio che trovate, abbiamo preferito leggervi questa introduzione, diciamo, e poi l'articolo di Fortini è molto all'interno di quel dibattito, quindi meglio segnalarvelo solamente. Tra l'altro a quella storia faceva riferimento Fortini facendosi riferimento al ventennio, altro ventennio cominciatosi nel 1936 con la guerra di Spagna, un'età che aveva attraversato i fascismi e la guerra mondiale, che era arrivata a un momento dove le speranze diventavano ingloriose sotto il nome di stalinismo, pronunciato da Fortini con una evidentemente ancora necessaria enfasi, perché se ne ammettessero insieme l'esistenza svelata nella sua essenza, aver imbalsamato il socialismo riducendolo a una serie di crimini e le storture. Fino al 1968, ai fatti di Praga, storture ancora nella massima parte inammissibili dalla dirigenza comunista. Una parentesi qui è importante, dice l'autore. Osservare il tratto di stile è inevitabile, come è inevitabile dire che il commento di Fortini è consuetamente tortuoso. Qui si possono fare anche molte altre considerazioni alle quali vi rimandiamo, ma insomma la questione interessante è anche questa sullo stile. Poi qui l'autore passa a a un altro punto della riflessione di Fortini. Fortini sigillava con questo articolo per Mondo Operaio il suo libro più politico dal punto di vista pratico, con intenzioni teoriche, è vero, ma vissuto in prima persona, nel modo empirico e morale, molto famoso questo libro, Dieci inverni, 1947-1957, recante come sottotitolo Contributi ad un discorso socialista, uscito nel finire del 1957, poi gli altri articoli appunto che segnalano questo ragionamento che è riproposto su Mondo Operaio, il numero 4 del 2026. Abbiamo letto qualcosa, anche in maniera forse un po' caotica, di questa introduzione di Raffaele Manica, L'anno cruciale. Abbiamo aperto da questo anno cruciale. Facciamo un grosso passo in avanti, rimanendo però sempre sulla rivista di cui vi abbiamo detto, e vi leggiamo qualche passaggio della recensione di Stefano Rolando a un libro uscito da poco che forse vale la pena leggere, di Sergio Cusani. Adesso vi ricorderemo chi è, molti ascoltatori di Radio Radicale lo ricorderanno. Il libro si chiama Il colpevole. Vediamo cosa ci dice Stefano Rolando, e con le sue parole vi spieghiamo di che cosa è stato di che cosa stiamo parlando. Aperte virgolette, è stato la maglia rosa delle detenzioni di Mani Pulite, chiuse le virgolette, ha detto di Sergio Cusani Carlo Verdelli, già direttore di Repubblica, di Corriere 7 e dell'informazione RAI, presentando a Milano il 2 marzo scorso alla libreria Rizzoli il ponderoso libro autobiografico dello stesso Cusani, Il colpevole, 390 pagine, compreso lo scarno indice dei nomi, Il colpevole, appunto, per non dire un colpevole. Lo stesso Verdelli ha cercato nell'ampia argomentazione di quelle pagine le due righe scritte dall'autore che stanno al cuore del libro stesso e della ragione ultima di quel titolo, essendosi l'autore rifiutato di assecondare il metodo mercantile di alcuni magistrati della Procura di Milano. Io ti do qualcosa se tu mi dai qualcosa. Questa è una citazione tra virgolette. Il libro si conclude lodando una dichiarazione del 2011 del capo stesso di quella procura, Francesco Saverio Borrelli, dopo averne parlato con rispetto in varie occasioni, dichiarazione che suona come un profondo ripensamento, tanto da essere considerata da Cusani frutto di saggezza e coraggio nel fare autocritica, con una limpida e lapidaria frase terribilmente vera. E qui si apre ancora un'altra citazione. Se fossi, dice Cusani, un uomo pubblico di qualche paese asiatico, dove, come in Giappone, è costume chiedere scusa per i propri sbagli, vi chiederei scusa. Scusa per il disastro seguito a Mani Pulite. Non vale la pena di buttare, non valeva la pena di buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale. Chiuse le virgolette di questa amara citazione dal libro di Cusani, con l'aggiunta poi di parole di Gherardo Colombo, prosegue Stefano Rolando, parte rilevante, lo ricorda, di quella procura e di quella complessa inchiesta penale, tanto che firmò tra l'altro l'arresto dello stesso Sergio Cusani, che parlando per primo alla recente presentazione a Milano del libro di Cusani ha detto Gherardo Colombo: è necessario leggerlo questo libro di Cusani, perché è una parte della nostra storia, è parte di un periodo controverso. Sergio è stato l'imputato, non un imputato, perché si è trattato, come viene detto giornalisticamente, della madre di tutte le tangenti, e perché in tutta la vicenda che ha tenuto in tutta quella vicenda lui ha tenuto un comportamento esemplare, rispettando le regole del processo e subendo le conseguenze di quel dibattimento che dire pubblico è dire poco. Fine della citazione da Gherardo Colombo. Alla fine, prosegue Stefano Rolando, rimane in sospeso il conto con il protagonista di quel dibattimento, cioè Antonio Di Pietro, che puntò su Cusani per scoprire i segreti di partito, per scoprire i segretari di partito, ma ci stava bene anche i segreti, a cui pur in una ricostruzione dei fatti giudiziari fatta sempre con misura non sono risparmiati passaggi come questo, aperte virgolette, la sua linea di azione da magistrato inquirente è volutamente indirizzata a rimanere in superficie, non vuole scandagliare in modo efficace i fenomeni che emergono dalle indagini, anche perché ci vorrebbe tempo e notevole impegno e forza lavoro a disposizione, peraltro, no. Il suo vero obiettivo è fornire carne fresca ogni giorno. C'è bisogno di materiale sempre nuovo per nutrire l'inchiesta, in particolare i mass media, perennemente affamati. E qui si fa riferimento allo scenario di allora, che era in parte diverso da quello attuale. Prosegue l'autore della recensione. La recensione potrebbe esaurirsi con questo giro di citazioni che fanno sintesi, in realtà, 30 anni dopo, di una storia giudiziaria violenta, tuttavia condotta con riconosciuta dignità e con una reattività etico-sociale che parte anche delle narrazioni del libro, dice il recensore, il cui perimetro coincide con la sbalorditiva fine della Prima Repubblica in Italia, con la liquidazione di una parte rilevante di quella classe dirigente, con il tramonto del capitalismo italiano legato alle grandi aziende e altre storie epocali, una storia il cui racconto in generale resta ancora ai confini tra cronaca, storia e mistero. Quindi sebbene il tempo che ormai abbiamo tra Mani Pulite e dell'oggi è notevole, queste difficoltà elencate da Rolando sono davvero evidenti. Poi prosegue poco più avanti gli estremi, ecco, raccontiamo qualcosa per chi non conoscesse questi fatti, gli estremi di quella vicenda giudiziaria. Sergio Cusani, studi in economia alla Bocconi, dopo aver intrapreso la sua formazione professionale in ambito finanziario a Milano, aveva lavorato per il gruppo Ferruzzi, guidato da Serafino Ferruzzi, che aveva un'alta reputazione nazionale e internazionale e una posizione dominante nel mercato cerealicolo mondiale, che era cresciuto ulteriormente acquisendo l'Eridania che produceva zucchero. L'improvvisa morte di Ferruzzi, causata da un incidente aereo nel 1979, vide il trasferimento della conduzione del gruppo nelle mani del genero del leader agroindustriale Ravennate, cioè nelle mani di Raul Gardini, marito della figlia maggiore Idina, che aveva per principale collaboratore il cognato Carlo Sama, marito della figlia minore di Ferruzzi, Alessandra. Cusani passò con funzioni di stretta consulenza finanziaria strategica al servizio di Raul Gardini, partecipando al processo di integrazione del gruppo con l'ENI, Enichem e Montedison in Enimont, e poi nel progetto di svincolarsi da quella integrazione per dominare da solo il mercato della chimica e del settore agroalimentare, agroindustriale. Un progetto che doveva tuttavia vedere assecondate dalla politica italiana le decisioni attorno alle determinazioni della componente pubblica del sodalizio, questo era necessario, cioè l'ENI di proprietà dello Stato. Di qui la progettazione e la gestione di una riserva finanziaria di 150 miliardi di lire, costituita in prevalenza da CCT, che costituirono la manovra di induzione delle decisioni politiche per favorire la tesi di Gardini di riconquistare il pieno controllo di quella che Carlo Sama ha chiamato, un impero. Qual era il movente? Il convincimento era che l'ENI, per favorire i propri interessi, agiva per bloccare lo sviluppo strategico del gruppo alleato in Enimont. Il processo a Cusani, difeso con grande energia da Giuliano Spazzali, configurò una condanna a quasi 6 anni di carcere, 5 dei quali, tra cautelare e definitivo, trascorsi a San Vittore. Altri passaggi che saltiamo. Il colpevole, il libro di Cusani, non è un libro di storia che illumina i nessi di eventi complessi cercando di trasformare la confusione in conoscenza. Questa è la lettura di Rolando. Non è un libro di politica che rivendichi attorno a valori e ideali acquisiti e consolidati il rapporto di coerenza tra fatti e vissuto. Non è dunque saggistica interpretativa. È in sostanza un'autobiografia dichiaratamente sofferta che ridistribuendo in chiaro alcuni cenni di gratitudine, in forma meno evidente alcuni cenni di critica consapevole, mette in rilievo un percorso di esistenza di un figlio della borghesia italiana, nato a Napoli, cresciuto a Milano, istruito e con basi familiari solide, che percepisce l'ebbrezza delle opportunità professionali che si manifestano nel quadro di un contraddittorio decennio negli anni 70, certo anche fatto dei cosiddetti anni di piombo, ma con sempre maggiore evidenza sono stati anche gli anni della trasformazione, della innovazione di sistema dei paesi occidentali e dell'Italia in particolare. Molto efficace questo quadro tracciato con brevi pennellate da Rolando per raccontarci ancora una volta della...
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati con Quindicesimo Emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo, e per farlo anche questa settimana con noi c'è Simone Santucci. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: Allora Simone, oggi parliamo non tanto di elezioni quanto del risultato di alcune elezioni, perché, come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno sicuramente, si sono tenute delle elezioni locali, amministrative, si dice così, nel Regno Unito, che hanno avuto degli effetti, oltre che un risultato, hanno avuto degli effetti sorprendenti. Sorprendenti in che termini? Nei termini per cui a seguito di queste elezioni è esploso letteralmente il Labour inglese, il partito laburista, la sinistra storica britannica. È esplosa con le dimissioni di un ministro, con una lotta all'interno del Labour spietata, e noi proprio di questo parliamo, Simone. Intanto, se me lo permetti, vorrei che un po' ci riassumessi la situazione, cioè che sta succedendo, che cosa è successo, anzi più che cosa che sta succedendo, lo vediamo magari tra un attimo, ma che cosa è successo nel Regno Unito?
1: Sì, come hai detto tu, lo spartiacque è stato questo passaggio elettorale che ha una rilevanza decisiva nel Regno Unito, un po' è lo stesso discorso che avevamo fatto per la Francia un paio di mesi fa, no? Perché a differenza dell'Italia, le elezioni amministrative, quando sono praticamente tutte insieme, tranne alcuni grandi centri che hanno delle leggi particolari e delle tradizioni particolari, però parliamo praticamente di tutto il paese al voto, esattamente come era accaduto in Francia, ripeto, l'abbiamo commentata qui su Radio Radicale un paio di mesi fa, se non ricordo male, forse meno, è chiaro che anche un voto amministrativo ha una valenza politica fortissima. Questo voto poi si inserisce all'interno di una crisi di questo governo, del gabinetto Starmer, che però era già evidente da qualche settimana, forse da qualche mese. Già praticamente subito, ricordo che le elezioni generali nel Regno Unito si sono svolte credo fosse luglio del 2024, quindi siamo praticamente a 2 anni, un successo clamoroso dei laburisti dopo il disastro annunciato, disastro plastico, visibile, di tutti questi governi conservatori che si sono seguiti a Downing Street, tra scandali di natura finanziaria, scandali di natura sessuale, c'era stato di tutto. E i laburisti hanno vinto queste elezioni con un record storico, il più ampio margine della storia delle elezioni britanniche, praticamente senza quasi fare una campagna elettorale, tra l'altro con un leader, Keir Starmer, che, diciamo, lo dico a chi ha stima di Starmer, diciamo, non è particolarmente carismatico, non è Tony Blair, non è Ramsay MacDonald, non è Harold Wilson, i grandi leader e anche primi ministri della storia del laburismo britannico. Il centro dello scandalo, a parte qualche dimissione, il capo di gabinetto, qualcuno, sapete che lì governo e gabinetto non sono esattamente la stessa cosa, anche lì scandali finanziari a Westminster, tutto questo è abbastanza, dico ormai, non dico normale, forse endemico, però il vero nodo era l'ambasciatore Mandelson, l'ambasciatore negli Stati Uniti, laburista storico, che però già si sapeva fosse implicato nelle carte Epstein, e però nonostante questo Starmer lo ha voluto fortissimamente andare a Washington a rappresentare il governo laburista. E dopo l'uscita delle carte, poi vedremo se sono tutte o non sono tutte, ovviamente l'opinione pubblica ha fatto sì che il consenso, che era già deboluccio verso questo governo, crollasse definitivamente, e quindi ha provocato uno smottamento e una crisi interna. Oh, voglio fare come sempre una parentesi di colore, se mi permetti. Questa vicenda, che tra l'altro mentre stiamo registrando, io mi scuso con gli ascoltatori, ma potrebbe cambiare domani, quindi vediamo un attimo, però io posso dire ciò che è allo stato attuale. Ecco, tutta questa procedura, che cosa sta succedendo? C'è una faida all'interno del gruppo parlamentare, sapete che nel Regno Unito, a differenza un po' delle tradizioni invece più continentali, francesi, italiane, soprattutto tedesche, le crisi si svolgono in Parlamento, non si svolgono all'interno delle segreterie di partito. Quindi si parla sempre del gruppo parlamentare. Il gruppo parlamentare, sia esso conservatore o laburista, ha un'importanza veramente grande per le decisioni, per il sostegno al governo. Oh, io ricordo che questo governo Starmer gode di 404 seggi contro i 116 dei conservatori, quindi ha una maggioranza schiacciante, la più grande di sempre, la più grande di sempre. Quindi questo dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Beh, un gruppo rilevante di deputati ha messo in seria discussione la leadership di Starmer. Mi ricorda moltissimo, forse l'unico caso molto molto simile. Molti hanno letto i giornali, sia inglesi che nostrani, hanno fatto un po' riferimento alla vicenda, all'avvicendamento tra Theresa May e Boris Johnson e tra l'avvicendamento di Boris Johnson e di Liz Truss, ma no. Secondo me non è così. Quello che mi ricorda veramente è quello che accadde a Margaret Thatcher, che doveva stravincere una conta interna. Ricordo che il suo ministro degli esteri, Michael Heseltine, uscì allo scoperto, un po' come ha fatto Sriting, ministro della sanità che si è dimesso, si candidò contro la Thatcher, ma non riuscì a prendere i voti. La Thatcher però mancò. Per poco la riconferma. Tra l'altro era a Parigi, era da poco crollato il comunismo, lei stava festeggiando la battaglia di una vita, era una leader che aveva vinto tre elezioni per i conservatori, tre elezioni consecutive, non era mai accaduto nella storia britannica, ci riuscì solamente Tony Blair dopo. Ecco, mi ricorda molto il complotto, perché la Thatcher cadde per un complotto. E la nota di colore dov'è? In pochi sanno che la famigerata serie House of Cards, che noi ricordiamo,
0: Sì,
1: quella
0: in
1: di Frank Underwood,
0: realtà è
1: eccetera, in realtà
0: britannica.
1: è un reboot di una serie della BBC che di fronte a quello spettacolo mai visto nella storia britannica, c'è cioè uno Ian Richardson veramente, secondo me, meraviglioso, meraviglioso nel ruolo del primo ministro. E addirittura, ecco, nasce House of Cards da quella procedura, da quel complotto. Ecco, a livello politico, a livello di paragoni, noi proviamo sempre a fare anche i paragoni, diciamo, con quello che vediamo, con il mondo della cultura, del cinema, della televisione. Ecco, mi ricorda molto questo. Ora, cosa fa Starmer? Starmer ha detto che resiste e che resisterà, anche perché è forte del sostegno esplicito. Ricordo che il suo avversario principale, quello che è uscito allo scoperto, appunto il ministro della Sanità Striding, non ha raggiunto gli 81 parlamentari che sono usciti allo scoperto. Magari ci sono, ma non hanno firmato questo documento. Mentre 100, oltre 100, hanno firmato un documento a sostegno del primo ministro. Sì, ma parliamo di quasi metà del gruppo parlamentare. Capite quali sono i numeri? Quindi sarà una battaglia molto più lunga. E poi ci sono questi risvolti, perché poi in realtà io credo che né Striting né Angela Rayner, che poi è, se anche lei si dimise, Angela La Rossa, per capirci, anche lei coinvolta da un piccolo scandalo che credo abbia sistemato proprio qualche giorno fa, credo con un accordo con il fisco, adesso non vi so dire bene, credo che sarà il terzo incomodo a trionfare, cioè Andy Burnham, cioè il sindaco di Manchester. Che è il leader più popolare, è un leader molto molto a sinistra, ha delle posizioni che ricordano a volte nazionalizzazioni, ricorda, che ne so, Michael Foot, che era il leader dei laburisti durante la lunga opposizione alla Thatcher, e ricorda per certi versi, purtroppo lo dico perché è stato disastroso, Jeremy Corbyn,
0: Sì.
1: che pure però, nonostante un altro complotto, Jeremy Corbyn vinse le primarie con una quantità industriale di voti, venne fatto fuori, venne rieletto, rivinse e comunque rivenne fatto fuori. Era una sinistra, diciamo, un po' antistorica, però la tendenza è quella.
0: Senti Simone, in tutto questo forse dovremmo cercare di capire meglio che cos'è il Labour inglese, perché noi siamo abituati un po' alle contrapposizioni destra-sinistra del nostro paese, no? Invece, se pensiamo alla Gran Bretagna, al Regno Unito, lì ci sono due grandi partiti, poi oramai ce n'è anche un terzo, ma diciamo ci sono due grandi partiti che sono quello conservatore e quello laburista, che al proprio interno hanno anime molto diverse, e quello che sta succedendo, lo hai ricordato già tu in qualche modo, è una lotta intestina fra la destra e la sinistra del partito. Ricordano, se vuoi, un po' quello che succedeva qualche decennio fa nel nostro paese all'interno della Democrazia Cristiana, dove convivevano anime profondamente diverse, unite insieme solo dall'azione cattolica, non nel senso di gruppo organizzato, ma nel senso di sentimento, ecco, mettiamola così.
1: Sì, allora, l'emergere di queste contraddizioni, di queste discussioni, è proprio frutto della fine, perché ad oggi questo è del bipartitismo. Diciamo che storicamente i partiti sono tre, erano tre, i laburisti, i conservatori e i liberal-democratici, che però, diciamo, dal secondo Novecento, diciamo da Baldwin in poi, contano poco, hanno fatto l'ago della bilancia spesso, sia a favore dei laburisti sia a favore dei conservatori, ma di fatto l'emergere di Farage, ma questo noi l'avevamo detto a suo tempo, ma soprattutto dei Verdi, che vanno fortissimo e tolgono ai laburisti una marea di seggi. Ovviamente apro parentesi e la chiudo brevemente, a differenza di come faccio spesso, la politica inglese si pesa sui seggi. Cioè, si parla sempre di seggi, non ha importanza percentuali come da noi. Un po' abbiamo spiegato, magari lo rispiegheremo, perché il sistema porta a
0: Uninominale
1: contare i
0: secco,
1: seggi. Quindi la
0: uninominale
1: notizia è:
0: secco.
1: quanti seggi hai preso, quanti seggi hai perso? Beh, 286 seggi hanno perso i laburisti, 192 hanno perso i conservatori. Quindi i due partiti storici hanno perso una quantità come 400 seggi in favore di partiti che non entravano mai, non sarebbero mai entrati neanche a Westminster. Questo che cosa ha provocato? Ha provocato che le differenze storiche che ci sono sempre state, perché il bipartitismo consentiva, diciamo, questi grandissimi partiti, per esempio nel caso del Labour, dove troviamo il liberal democratico con una piccola tendenza a sinistra che condivide il gruppo con il marxista-leninista, perché il Labour inglese è questo. Noi abbiamo, c'è sempre stato, e nessuno ha mai gridato allo scandalo, come pure nei conservatori britannici ci sono, che ne so, posizioni che oggi potrebbero essere le posizioni benissimo intercambiabili con la politica MAGA, con invece un liberalismo democratico centrista tacciato quasi di essere di sinistra. Cioè, questi due grandi partiti, finché hanno retto da soli, si sono spartiti il potere, poi avevano bisogno anche delle ali estreme al loro interno. Quindi tu vedrai che ci sono personalità politici e parlamentari tranquillamente che potrebbero essere al congresso del CUS o magari negli Stati Uniti col Ku Klux Klan, insomma, per capirci. Ecco, ho cercato un attimo di sintetizzare. La morte del bipolarismo, o quantomeno la linea piatta che c'è oggi, e allora fa esplodere entrambi i partiti, perché se Atene non ride, come si diceva, Sparta non ride, insomma, perdono tutti e due. Di solito, quando il partito di maggioranza che è il governo perde così tanto, è fisiologico, è sempre stato così, che il partito d'opposizione classico, in questo caso i conservatori, avrebbero dovuto aumentare i voti, invece no, vanno forse addirittura peggio. Siamo di fronte ad un cambiamento storico della politica britannica, anche perché oltre questo, noi siamo englocentrici, no? Londocentrici, però Però poi nelle periferie di quello che fu l'impero accade altro. Accade che in Galles trionfano i Verdi, accade, questo è da tempo, da almeno una quindicina d'anni, che in Scozia rivince tranquillamente lo Scottish National Party, che è un partito di centrosinistra ma indipendentista, e ugualmente in Irlanda del Nord, dove i cattolici ormai governano, che è. Voglio dire, se noi l'avessimo detto negli anni 20 ci avrebbero preso per matti. Lo Sinn Féin, che partito storico dell'EIR, della Repubblica d'Irlanda, ormai governa anche l'Irlanda del Nord e si parla tranquillamente di unificazione, come in Scozia da tempo si parla di un nuovo referendum. La data diciamo, prevista è quella del 2030. E qui allora si va oltre la crisi del sistema politico, che è stato quello più stabile del mondo, se vogliamo, insieme a quello degli Stati Uniti, si parla proprio di tenuta dell'Unione. Ed è preoccupante in tutto questo con una crisi di governo completamente al buio e una maggioranza di governo che è talmente ampia che non sa dove andare.
0: Assolutamente. In tutto questo abbiamo parlato della sfida della leadership interna, al Partito Laburista, una sfida, il cui esito sarà determinante, anche perché qui, vale la pena ricordarlo, Simone, un po' come funziona il sistema inglese, dove poi il leader del partito è il Premier.
1: Automaticamente il primo ministro, tranne rarissimi. Io ricordo Chamberlain, che rimase leader del partito, e il primo ministro fu Winston Churchill. Parlo del 40, ma a parte che Chamberlain era già malatissimo, morì, se non sbaglio, 6 mesi dopo. Ma tranne rare eccezioni come questa, ma lì si era sotto la guerra, praticamente automaticamente il primo ministro è il capo, ovviamente, del partito. Anzi, si è primi ministri perché si è capi della maggioranza di Sua Maestà.
0: Ecco, hai parlato di Sua Maestà Re Carlo, perché che ruolo svolge la monarchia in tutto questo?
1: Oh, la monarchia non svolge nessun ruolo. Io credo che, l'ho detto a suo tempo, quando ancora era viva Elisabetta II, quando noi ancora abbiamo quella pubblicistica della povera Diana. E Carlo, che era un inetto, che non capiva, che era frustrato, io dissi proprio qui a Radio Radicale: guardate che secondo me sarà un gran re, non solo perché si prepara da una vita, da quasi 70 anni aspettava di salire al trono, ma anche perché da principe di Galles aveva già assunto alcune posizioni molto forti, molto discusse, soprattutto l'impegno per la povertà, contro la povertà. Con una sua fondazione che non so quanti milioni di giovani britannici ha aiutato sull'ambiente. Voglio dire,
0: Sì, sono i due grandi cavalli di battaglia di Re
1: prima
0: Carlo,
1: che
0: no?
1: esistessero i partiti ambientalisti, il primo ambientalista è stato Re Carlo. Non a caso il padre, nessuno se lo ricorda, il principe Filippo d'Edimburgo è stato il presidente del WWF, eh? Cioè, quindi veniamo comunque da una visione che c'è. Che ruolo ha? Ovviamente il ruolo della monarchia è quello di stare zitto e guardare, e aspettare che passi, in questo caso forse il cadavere, tra virgolette, di Starmer, però un ruolo, diciamo, non costituzionale, o meglio, non politico, propriamente politico, lo ha. È l'unica istituzione che tiene, è l'unica istituzione che mantiene una certa popolarità. Voi immaginatevi oggi un Regno Unito con un presidente anonimo, un signor Smith, che fosse presidente del Regno Unito. Guardate che qui, se non ci fosse stata la monarchia, il Regno Unito ce lo saremmo perso già da un pezzo, già dal referendum, quello poi perso per pochissimo dagli indipendentisti scozzesi, perché se la regina non prese parte, ovviamente, disse solamente: spero che i cittadini pensino bene, testuale disse. Bastò questo per spostare 2 punti percentuali e permettere al Remain di vincere, ripeto, di pochissimo, quel referendum che altrimenti avrebbe portato la Scozia fuori dall'Unione, dall'Unione intendo ovviamente il Regno Unito, e consegnare la Scozia all'Unione Europea, perché poi è inutile che noi ci prendiamo in giro. Il vero punto politico, la vera, questa crisi qui, che voglio dire, segue la crisi, immaginatevi i tempi di Liz Truss, quei 40 giorni tragici di Liz Truss o del governo Johnson, che ne ha combinate di tutti i colori, ma anche di quello di Theresa May, poverina, che tra l'altro lei era per il Remain e venne scelta apposta, un po' come noi scegliemmo i primi due presidenti della Repubblica monarchici, no? Venne scelta apposta. Se noi pensiamo a tutto questo, è da quando c'è stato il referendum della Brexit, cioè il punto politico è. Io penso che sia assodato, i sondaggi su questo sono chiarissimi, nonostante quello, il successo di Farage, che comunque raccoglie il non consenso che c'è attorno ad un eventuale ritorno molto lontano, secondo me si andrà per trattati all'Unione Europea, ma ormai anche il Partito Conservatore ha capito che è stato commesso uno storico errore. Da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea si è spaccato tutto. Si è spaccato il sistema Westminster, che era lì da 200 anni e funzionava. Si sono spaccate le periferie dell'Unione, la Scozia, il Galles, dove i laburisti lì facevano sempre man bassa, l'Irlanda del Nord, che comunque era sempre filo unionista, quindi c'era sempre un governo fedele a Londra. Oggi non è così. È da lì, è dalla Brexit, e ogni governo che si è, io ricordo che da quando Carlo è re, credo che sia al terzo primo ministro, perché lui si trovò Liz Truss, che giurò nelle mani della madre e poi il giorno dopo morì, Elisabetta. Poi, diciamo, quella meteora di Rishi Sunak, che poverino ha fatto quello che ha potuto, e ora è ora Starmer. Ma se noi andiamo a vedere dai tempi della Brexit, dal 2016, sono cambiati sei primi ministri, cioè una cosa che non si è mai
0: Che è
1: vista nella storia britannica.
0: un'anomalia assoluta.
1: Chiaramente questo era già un segnale, e adesso probabilmente, io non credo in tempi brevissimi, andremo di fronte a un nuovo primo ministro, che tra l'altro, io dico, Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che metterebbe d'accordo tutti. Però c'è un problema, e questo vedete che poi le tradizioni nel Regno Unito comunque hanno la loro valenza. Ecco, lui potrebbe candidarsi alla leadership del partito, ma una regola non scritta vuole che se non sei in Parlamento non puoi sfidare il primo ministro in carica. Cosa è accaduto nei giorni precedenti? Che un parlamentare, adesso non ricordo il nome, dell'area di Manchester si è dimesso, quindi si andrà a elezioni suppletive, dove molto probabilmente Burnham si candiderà, e quindi sarà a quel punto a Westminster, avrà un seggio e lì potrà tranquillamente, credo, senza alcun dubbio ad oggi, ovviamente perché poi la palla di vetro non ce l'ha nessuno, sfidare Starmer e quindi diventare il prossimo primo ministro di Sua Maestà, anche perché non c'è ragione per andare a elezioni.
0: Ah
1: Di
0: no.
1: solito lo abbiamo visto anche con la legislatura precedente, nonostante quattro governi, la maggioranza comunque bene o male ha retto, comunque è andata sino alla fine. Sagnac, credo, anticipò le elezioni di pochi mesi, 3 o 4
0: Sì.
1: mesi, non di più, tentando il possibile, ma non facendoci.
0: E qui la maggioranza è ancora più forte di quanto non fosse all'epoca. Senti.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo 5 minuti più o meno, visto che l'hai citato ora, l'hai evocato ora lo scenario, perché cioè, l'Europa, il ruolo dell'Europa è chiaro e il ruolo del rapporto soprattutto tra Europa e Regno Unito è chiaro, però nel parlarci di questo hai parlato della tenuta dell'Unione, parlando di Scozia, di Irlanda del Nord, di Galles, lo hai fatto prima. In che situazione è l'Unione in questo momento? Quanto tiene questa Unione? Perché questa crisi rischia di avere degli effetti, questa crisi del Labour rischia di avere degli effetti deflagranti sulla tenuta dell'Unione.
1: Eh sì, perché se l'alternativa non è più il Partito Conservatore, e diciamo che se si andasse a elezioni generali, si chiamano così nel Regno Unito, elezioni generali, oggi probabilmente Farage vincerebbe grazie ad una parte consistente di scettici che vengono da scettici, euroscettici che vengono dal Partito Conservatore che sull'Europa è sempre stato diviso. Noi adesso perché identifichiamo il Partito Conservatore con Johnson, ma David Cameron era a suo modo europeista, lui fece il referendum, chiese il referendum per avere più soldi, pensando di vincerlo tranquillamente. Invece è caduto nella trappola che lui stesso aveva architettato. Secondo me il più grande errore di un primo ministro britannico, non so veramente, dai tempi di Carlo II. Quindi la tenuta non c'è perché assistiamo, come accennavo prima, alla divisione degli stati, cioè i quattro stati che compongono l'Unione, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord, a loro modo, in queste elezioni si sono espresse in modo completamente differente. In Scozia vincono i nazionalisti. Ricordo che la Scozia è sempre stato un feudo dei laburisti. Ricordo che Tony Blair è scozzese, Gordon Brown è scozzese, Ramsay MacDonald, che è stato lo storico sindacalista delle trade union, primo ministro laburista eletto, era scozzese. Il Partito Laburista in Scozia è sempre stato fortissimo, è stato sempre determinante. Ormai non tocca più palla. Ci sono i nazionalisti che, stranamente, vedete quanto è strana la Scozia, di solito noi il termine nazionalismo lo associamo alla destra, invece lì è un partito di centro-sinistra, un partito liberal-democratico, che vuole fortissimamente il rientro nell'Unione Europea o dell'Unione o a quel punto della Scozia stessa. C'è il problema dell'Irlanda del Nord, perché questa è la vera novità. È vero che le elezioni con la vittoria dei cattolici era di 2 anni fa, lì l'equilibrio, gli accordi del Venerdì Santo ancora tengono abbastanza. Ma c'è una maggioranza europeista anche all'interno dell'elettorato di centrodestra, degli unionisti, se vogliamo, dell'Ulster. E questo cambia tantissimo gli equilibri. Il Galles, poverino, da anni abbandonato a se stesso, è l'area più povera del paese, c'è stato un trionfo dei Verdi, si sente abbandonato dai laburisti, un po' come chi se lo ricorda la tragedia di Aberfan, no? Dove avvenne proprio durante un governo di centrosinistra, laburista, secondo me del più grande leader dei laburisti del secondo dopoguerra, Harold Wilson, che fu primo ministro in due intervalli differenti. Ecco, il Galles che vota per i Verdi, quindi non sposa la destra. Diciamo, anche perché la destra in Galles è sempre stata poco popolare, ma si scosta in modo così evidente da Westminster, ecco, allora Londra, virgola, abbiamo un problema.
0: Allora abbiamo un problema, sì, decisamente, decisamente. Simone, io direi che per questa puntata possiamo fermarci. E noi torniamo ovviamente tra 2 settimane con 15° emendamento. Bella chiacchierata oggi sull'Inghilterra, sul Regno Unito, non sull'Inghilterra.
1: Se potrebbe tornare in Inghilterra,
0: Eh
1: scusami, mi
0: sì,
1: prendo un
0: ecco.
1: secondo, questo non l'abbiamo detto, ma in Scozia anche gli indipendentisti chiaramente hanno detto che loro vorrebbero di nuovo il re di Scozia, che sarebbe Carlo, come volevano la Queen of Scots, cioè se avesse vinto diciamo, la Scottex, diciamo
0: Se
1: così, exit.
0: avessero vinto per l'indipendenza.
1: La regina comunque sarebbe stata re regina degli scozzesi, cioè quindi la monarchia rimarrebbe, perché non sono repubblicani.
0: Però vorrebbero il re di Scozia e non il re del Regno Unito.
1: Torniamo al 600,
0: Torniamo al
1: come
0: 600.
1: con Giacomo d'Inghilterra.
0: Benissimo, e con questo riferimento al 600 ci fermiamo davvero. Grazie a Simone Santucci, grazie davvero e appuntamento tra 2 settimane.
1: Grazie a te, grazie a voi.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi, e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che ora prosegue con Visto dall'America con Anna Guaita e Antonello De Fortuna.
1: Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna.
2: Grazie Antonello, mi scuso con gli ascoltatori per la voce un po' rauca.
1: Vabbè,
2: esco da un brutto raffreddore.
1: Anche lì il tempo fa le bizze come qui, diciamo.
2: Non ne parliamo, guarda.
1: L'estate tarda ad arrivare. E, piccolo sommario, ci occuperemo di un documento strategico che ha pubblicato la Casa Bianca, lo United States Counterterrorism Strategy, che definisce una linea operativa dell'amministrazione ben precisa, e poi ne parleremo. Poi parleremo di quelle delle persone, sono tantissime, che vivono nelle automobili, nelle proprie automobili, e sì, poi ci spiegherai perché è un fenomeno purtroppo in crescita.
2: Sì.
1: E parleremo anche del diritto all'interruzione di gravidanza.
2: Sì.
1: Partiamo da questa nuova che poi è annunciata, ma insomma comunque questa strategia della Casa Bianca, che tra i punti chiave è quella di includere tra i terroristi, che ne so, i narcotrafficanti e gli estremisti di sinistra, è così?
2: Esatto. Questo è un ordine di servizio che è stato pubblicato dall'ufficio antiterrorismo della Casa Bianca, che fa parte del National Security Council, e l'ufficio è guidato da questo signore, si chiama Sebastian Gorka, che è un noto estremista conservatore, che ha voluto mettere nero su bianco questo cambiamento totale di paradigma, per cui il nuovo messaggio è praticamente che sì, nell'era post 11 settembre il terrorismo islamico rimane uno dei nemici, ma cade al terzo posto, lo chiamano addirittura legacy jihadist, cioè il terrorismo che abbiamo ereditato, ecco, sì.
1: Sì.
2: E invece inseriscono i nuovi nemici, che sono i cartelli della droga e la sinistra estrema. Con sinistra estrema vengono indicati gruppi che, per esempio, io neanche sapevo che esistessero, e credo che non esistano neanche gruppi di trans estremisti. Oppure i gruppi, l'Antifa, sappiamo più o meno cos'è l'Antifa, insomma, in ogni modo identifica, stabilisce insomma chi è il nemico della pubblica sicurezza oggi negli Stati Uniti, rompe con il passato nettamente, il focus è molto di più sui confini e sull'interno, e si creano appunto queste tre categorie di terroristi. Cominciamo. I primi sono i narcoterroristi,
1: sì,
2: e le gang internazionali, i cartelli della droga, insomma, quelli dell'America Latina.
1: Ne abbiamo parlato a proposito del Venezuela. Sì.
2: Esatto, bravissimo. E avevamo già spiegato che definirli terrorismo era un modo per rivendicare la possibilità di operare, di fare certe operazioni militari, perché la legge americana dall'11 settembre, dal Patriot Act e tutto quanto, permette operazioni militari contro il terrorismo. Quindi nel momento in cui tu dici all'estero, naturalmente, nel momento in cui tu dici che i cartelli della droga sono organizzazioni terroristiche, di fatto stai permettendo operazioni militari, come abbiamo visto nel Venezuela,
1: certo,
2: giusto? E è proprio un esempio. L'altra, il secondo gruppo, appunto quello dicevamo, sono gli estremisti violenti di sinistra. Vada bene, non sono inclusi gli estremisti violenti di destra, perché esistono in America. Anzi, fino ad ora, se escludi gli attentati contro Trump, che poi non è stato ben definito il profilo ideologico di questi attentatori, la schiacciante maggioranza delle forme di terrorismo che abbiamo avuto negli Stati Uniti qui sono venuti tutti dall'estrema destra, dai suprematisti bianchi, eccetera. Basta ricordare le bombe di Oklahoma, insomma, non erano.
1: Comunque, quelli per la Casa Bianca sono meno pericolosi.
2: quelli sì, non sono neanche presenti. Questo rappresenta una vera svolta politica ed ideologica nel rapporto, no? Perché si inseriscono i gruppi della sinistra violenta e in questi gruppi vengono inclusi anarchici e antifascisti, gli antifascisti. Vorrei ricordare che il movimento Antifa, che sta per antifascista, è nato come reazione alla nascita di tutta questa destra estrema che si riunisce nel movimento della alt-right, la destra alternativa, fatta di suprematisti bianchi, eccetera. Quindi escludere la alt-right è proprio una scelta ideologica da parte di questo governo. Ora, l'amministrazione assicura che questi poteri di sicurezza che vengono dati ai procuratori tramite questo ordine di servizio non verranno usati per colpire i cittadini americani che stiano semplicemente esprimendo un dissenso politico, e riconoscono che il dissenso politico è protetto dai diritti, dal diritto costituzionale. Ma voglio dire, molti esperti commentano comunque che inserire bande criminali e movimenti di protesta politica interna come gli antifascisti sotto lo stesso cappello burocratico di terrorismo internazionale è una mossa senza precedenti e dà alle agenzie federali americane un raggio di azione e un potere che prima non avevano.
1: Illimitato. Beh, a Minneapolis esatto. Ne abbiamo avuto un saggio.
2: Esatto. Quindi abbiamo due interventi fuori dai confini, possono essere raid militari, extraterritoriali contro i cartelli, e questo secondo loro che vantaggi porta ciò? Perché si applichi la dottrina della guerra al terrorismo alle gang del narcotraffico, non hai più la necessità di andare attraverso le estradizioni, no? Che dovevano passare attraverso canali diplomatici con cui chiedi l'estradizione, allora ci deve essere la collaborazione dei due governi. Tutto questo viene saltato a pie pari, vedi Venezuela. E anche l'uso della forza diretta. Quando tu stabilisci che i narcotrafficanti sono terroristi, dai il permesso praticamente alle forze armate di intervenire, come stanno facendo con quelli che sono i barchini, quelli che loro hanno sostenuto.
1: Ci dicevi addirittura in acque internazionali, no?
2: Esatto, bravissimo, ricordi bene. I cosiddetti barchini della droga, badate bene, finora gli unici a dire sono martiri della droga sono stati le autorità americane, non ci hanno presentato uno strato.

0: dicevano questo era mio padre che era un pescatore, era fuori a pesca e forse aveva approfittato, stava portando anche della droga. Ma insomma, non è che siamo in presenza di un'invasione militare di bande armate con questi barchini che trasportano tonnellate di droga, perché poi ho detto tante tante volte che questi barchini non ci arrivano agli Stati Uniti. Non è che il Messico, poi venivano dal Venezuela, dalla Colombia, eccetera. C'è di mezzo tutto il mare caraibico, non è mica un lago. Sono migliaia di chilometri di mare aperto che queste barchette non possono affrontare. Comunque, questa è si sono parati le spalle sostenendo che questi sono terroristi e quindi possono agire anche fuori dai confini. E possono agire nel momento in cui tu mi dici che dei giovani anarchici o antifascisti sono terroristi, possono agire anche dentro i confini. E in questo in violazione di quello che si chiama il Posse Comitatus Act del 1878, che vieta tassativamente di usare l'esercito per svolgere funzioni di polizia civile all'interno del territorio americano. E quindi loro scavalcano d'un passo questo che io da quando sono qua ho sempre sentito citare il Posse Comitatus come una linea rossa sul pavimento che mai e poi mai può essere scavalcata,
1: E adesso è
0: mai e
1: stata
0: poi mai. E
1: scavalcata.
0: invece con questo documento, con quest'ordine di servizio, vogliono scavalcarlo. Ora vediamo, perché questi sono un po' tutti tanti tanti desiderata, non è poi detto che tutto si realizzi, non è poi detto che tutti i procuratori accettino di agire in questo senso, perché vediamo cosa dovrebbe cambiare in senso a livello pratico, secondo loro, con quest'ordine di servizio. Primo, che ci dovrebbe essere una sorveglianza preventiva dell'intelligence e quindi agenzie federali come l'FBI o come la stessa National Security Agency delle forze armate potrebbero avere il permesso di usare strumenti di sorveglianza elettronica di massa su tutti noi, di effettuare intercettazioni, di anche infiltrazioni di
1: C'è
0: gruppi.
1: Palantir che incombe, poi ne parleremo.
0: Hai detto
1: Poi ne
0: bene,
1: parleremo.
0: un giorno dovremmo parlare di Palantir. Poi, se tu, procuratore, ti trovi davanti dei ragazzi che nel corso di una manifestazione, di protesta a facinorosi, criminali, hanno spaccato delle vetrine, hanno bruciato delle automobili, finora, per il codice penale americano, si trattava di reati gravi, si trattava di vandalismo, di danneggiamento della proprietà, di resistenza a pubblico ufficiale, metti tutto insieme, insomma, atti criminali che venivano gestiti dalla polizia e dai tribunali. Ma se tu dai ai procuratori la chance di dire no, questo è stato un atto di terrorismo, cambia tutto, capisci? Possono
1: Gli puoi
0: i
1: sparare,
0: fermati,
1: diciamo,
0: i
1: esatto.
0: fermati. Ma rischiano l'incriminazione federale per terrorismo domestico, che guarda, non è, se tu rompi una vetrina e resisti a un arresto, rischi 4-5 anni di carcere, con condanna, di terrorismo rischi 20 anni di carcere e poi, la confisca di tutti i tuoi beni, eccetera. Capisci
1: Quindi conseguenze
0: che
1: gravissime.
0: minaccia, che conseguenze, che è un tentativo di indurre terrore alla
1: Vedremo
0: rovescia, il governo che induce. Aspetta, c'è
1: come si
0: un'ultima cosa
1: conclude.
0: che voglio
1: Sì.
0: dire, perché saranno coinvolti anche tutti coloro che hanno assistito. Metti che c'è in questa manifestazione, c'è una manifestazione, si sta svolgendo poi una di queste No Kings Day che sono dappertutto. Gli organizzatori hanno distribuito un po' di manifesti, magari distribuiscono un po' l'acqua. Quelli vengono accusati di supporto materiale del terrorismo, capisci?
1: E
0: E
1: quindi anche loro rischiano, diciamo, pene
0: anche loro
1: pesantissime.
0: rischiano, e quindi c'è un grandissimo rischio di politicizzazione del

0: giustizia e di militarizzazione della giustizia. Ora bisogna però vedere la resistenza,
1: Esatto, se
0: quanta
1: si riuscirà a
0: resistenza ci sarà.
1: tradurre, esatto, a tradurre nei fatti. A proposito di fatti, Anna, vita vissuta, mi dicevi che in alcuni grandi parcheggi degli Stati Uniti, soprattutto centri commerciali, si vedono delle macchine, delle auto strane, un po' modificate. In sostanza, mi racconti che c'è un popolo, ma fatto da centinaia di migliaia di persone, che vive in automobile. Perché?
0: Questo è un fenomeno che racconta molto bene la crisi abitativa americana, perché questo, guardate bene, una volta si diceva dorme in macchina perché c'era qualcuno che poteva essere persone che avevano problemi di dipendenza o poveri o che so,
1: Quelle,
0: di
1: gli
0: persone
1: ultimi, si
0: comunque,
1: diceva una volta,
0: sì,
1: esatto.
0: gli ultimi della società. Questi non sono gli ultimi della società, spesso sono persone che hanno ancora un'automobile, che la possono gestire, avere l'assicurazione, metterci la benzina, che hanno, posseggono, che so, uno smartphone, che spesso hanno un lavoro. E cosa succede? I salari oramai sono stati superati dagli affitti. Spesso tu hai un lavoro, ma non puoi permetterti un affitto. Gli affitti sono, è per questo che a New York hanno eletto Mamdani, e abbiamo parlato di Mamdani e
1: Sì.
0: dei suoi sforzi la settimana scorsa. Ma a New York, così in tante grandi città, Los Angeles, Chicago, Miami, San Diego, eccetera, succede che non esistono, ci sono i rifugi dove la gente può andare a dormire la notte, ma prima di tutto questi rifugi non ti danno più di 3 notti di fila. Poi non hai più nessuna privacy. Secondo, se hai un cane o un gatto, non lo puoi portare. Terzo, c'è spesso fenomeni di furti, di molestie, perché non è che sono guardati a vista dalla polizia. Quindi molta gente pensa che ridursi ad andare a un rifugio è un crollare nella scala sociale. Preferisce mantenere la propria automobile. E bada, molte di queste persone cosa fanno? Vendono, se hanno un'automobile, vendono l'automobile e comprano un furgone e trasformano il furgone in una vera e propria microabitazione. Chiunque di voi potremmo dare i link perché è molto interessante questo fenomeno. Se andate in internet, se andate su YouTube, TikTok, Reddit, ma soprattutto YouTube, ci sono veri e propri gruppi, associazioni virtuali di queste persone che si aiutano l'un l'altro, si
1: Che
0: danno
1: informazioni si
0: consigli. E
1: passano?
0: guarda, per esempio, abbiamo avuto questo inverno così freddo qua. Una delle informazioni fondamentali che si sono passate è come coibentare un furgone. E ho imparato delle cose che non sapevo prima, per esempio, è come che si può coibentare un furgone con poche lire, basta trovare del cartone e i tappetini che si usano per fare yoga, che compri per pochi dollari. E tra cartoni e questi tappetini riesci a coibentare un furgone, ma soprattutto il pavimento. Perché non lo sapevo, il freddo si trasferisce soprattutto dal pavimento. Allora, cosa fanno? Si crea una specie di piattaforma di legno e sul retro del furgone. Questa piattaforma diventa la base su cui mettere un materasso, e intanto sotto la piattaforma diventa il luogo di dove conservi tutto quanto. Poi gli consigli di adottare tende oscuranti per i finestrini, anche queste costano poche lire. Qua ci sono questi grandi magazzini che si chiamano dollar store, dove tutto costa un dollaro. Scusate, raccomandano di comprare delle batterie ausiliari in modo che tu possa caricare il telefono e addirittura mettere con l'iPad a vederti un film. Comprano piccoli fornelli da campeggio, i gabinetti portatili da campeggio,
1: Ecco,
0: insomma.
1: come è possibile, per esempio, prepararsi per andare al lavoro?
0: E dunque, il vero problema difficile di queste persone che si c'è una descrizione, si chiama vehicular homelessness, cioè senza tetto veicolari, che vivono in queste, sono decine di migliaia, qualcuno sostiene centinaia di migliaia. Ogni notte negli Stati Uniti c'è una media di 800.000 persone che non ha dove dormire. A quanto pare tra il 20 e il 30% di queste persone ha scelto la strada della vehicular homelessness, perché appunto si sentono più sicuri. È comunque più dignitoso per loro avere è la loro casa su quattro ruote, ma la loro casa. Dove il vero grande problema è dove parcheggiare. Perché se tu puoi parcheggiare una macchina in molti posti negli Stati Uniti, anche di notte, non ci puoi però dormire dentro. Esiste, però, essendo questo diventato un fenomeno crescente, urgente e pressante, ci sono grandi aziende. Una di queste è Walmart, che una volta era considerata antisociale, invece si sta dimostrando sempre di più una delle aziende con maggiore umanità. Walmart, che ha questi immensi parcheggi, sai, questo mega grande magazzino, c'è un po' dappertutto, ha questi immensi parcheggi, concede, è un accordo non detto, un accordo non scritto, concede di dormire, di parcheggiare nei loro parcheggi, che tra l'altro sono illuminati. Non solo sono illuminati, ma c'è una security che passa ogni certo numero di ore, per cui chi parcheggia lì si sente protetto. Ma non solo, ci sono città che davanti a questo fenomeno
1: Chiudono un occhio, diciamo.
0: non addirittura stanno nascendo dei programmi di safe parking, cioè aree dove è permesso parcheggiare per dormire. E ci sono collegamenti di acqua, per esempio, e ci sono anche gabinetti. Queste persone che vivono in questi van non vanno confusi con quelli che sono oggi i nomadi digitali, questi
1: Certo.
0: giovani che fanno la van life, la
1: C'è
0: vita.
1: un bellissimo film Nomadland con Frances McDormand, ma quello è un'altra cosa, è un'altra
0: È
1: cosa.
0: un'altra cosa, queste sono persone stazionarie perché hanno spesso un lavoro e quindi se hanno un lavoro devono parcheggiare, dormire, svegliarsi prestissimo per andare, perché quasi tutte queste persone hanno un abbonamento a una palestra,
1: Perché?
0: perché ci sono palestre che costano pochissimo, perché vai in palestra e ti fai la doccia. Quindi ti fai la doccia, ti lavi i denti, usi il gabinetto, hai il tuo gabinetto spesso. Queste persone hanno questi gabinetti da campeggio, però lo svuoti, lo lavi e quindi si vestono puliti, usano e così possono andare a lavorare puliti dopo aver dormito una notte sicuri nel loro piccolo regno, questa microabitazione su ruote. È un fenomeno. Io non credo proprio che esista in Italia, ho
1: No,
0: chiesto a tante persone.
1: a questi livelli no, e questo è un fenomeno, diciamo, anche preoccupante, no? Perché comunque vuol dire appunto stare sull'orlo proprio
0: Sì,
1: diciamo così, di essere
0: ora
1: gli
0: capisci,
1: ultimi.
0: finché hai una certa età e puoi farlo e riesci ad avere questa organizzazione che deve essere. Siamo, capisci? Perché devi trovarti il posto dove andare a dormire, arrivarci all'ora in cui un grande magazzino chiude e quindi non disturbi i clienti, andare via la mattina prima che il magazzino apra, andare alla palestra a farti la doccia, fare colazione, eccetera, vestirti, andare a lavorare lasciando il tuo furgone in un luogo parcheggiato dove è al sicuro. Molti di questi camuffano un po' i loro furgoni, scusatemi il mio cane che sta abbaiando, camuffano i loro furgoni mettendo. Per esempio, ne vedevo uno ieri sera, aveva messo asbesto removal, e quindi siccome è asbesto nessuno si avvicina,
1: Cioè, è
0: ma
1: amianto, nessuno lo tocca. Certo,
0: ma comunque dare l'impressione che siano furgoni di idraulici o che sono parcheggiati lì perché sono al lavoro e così nessuno li disturba. Naturalmente devono parcheggiare in luogo dove è lecito parcheggiare. Ma quello che è preoccupante, che molti considerano preoccupante, è il fatto che molte di queste persone vanno a invecchiare. A un certo punto, quando saranno vecchie, non potranno più reggere, perché questa è una vita faticosa. Ti permette di salvare la tua dignità
1: Cioè, però
0: umana,
1: sei comunque
0: di avere.
1: esposto, insomma,
0: Sì,
1: comunque alle
0: sì.
1: intemperie.
0: Comunque è sempre meglio che essere in una tenda per strada quando abbiamo avuto meno 15 quest'inverno, capisci? Sei protetto, chiudi il tuo furgone e sei in questa tua microabitazione. Ripeto, sei padrone di casa tua, anche se è un furgone, non sei in un rifugio dove sei esposto, se ti addormenti non sai, qualcun altro può passare e rubarti i portafogli oppure toccarti, eccetera.
1: Non è una bella vita, insomma, ecco, quindi
0: No,
1: non c'è nulla di
0: no,
1: romantico.
0: no, non c'è nulla di romantico, però fortunatamente si è creata questo circolo di solidarietà per cui chi è in questo stile di vita aiuta gli altri, c'è molto molto solidarietà, si passano consigli, si dicono guarda, stanotte vai a parcheggiare lì perché Walmart oppure altre aziende stanno chiudendo un occhio, ma non fermarti là, oppure insomma ci sono svendite di batterie, vai a comprarle, insomma questi
1: C'è un
0: cose.
1: popolo che si aiuta.
0: Sì, è un
1: Anna,
0: popolo sì, che si aiuta, sì.
1: abbiamo 4 minuti. Capisco che allora, al di là della notizia della Corte Suprema che diciamo, ha deciso l'annullamento di una sentenza che appunto limitava la disponibilità della pillola abortiva, però perché non ci diciamo abortisti? Riprendiamo il discorso di una mail arrivata qualche settimana fa.
0: Dire che uno è abortista è come dire che uno vuole l'aborto. E al mondo io non ho conosciuto, ho 75 anni, ho partecipato alle lotte per i diritti civili del Partito Radicale quando ero studentessa al liceo e posso garantirvi, e poi anche qua, posso garantirvi che non ho incontrato mai nessuna persona al mondo che mi abbia detto io sono a favore dell'aborto. Io sono a favore del diritto delle donne di avere l'accesso all'aborto se una gravidanza è problematica di qualsiasi tipo e soprattutto che ci siano, come abbiamo noi in Italia, delle leggi che l'aborto avvenga in certi momenti, entro certe scadenze, insomma, entro certi
1: Certo.
0: tempi. La pillola abortiva è proprio la risposta a questo perché è importante? Perché è un'interruzione precocissima e deve avvenire entro i primi 40 giorni dalla fecondazione. Quindi è una garanzia che la donna, che non stiamo lasciando che il feto cresca e che diventi sempre di più una presenza umana. Nel qual caso ci sono e ci devono essere enormi
1: Attenzione, diciamo così.
0: Attenzioni
1: Certo.
0: e opposizioni etiche, insomma, puntelli, eccetera. La pillola è invece proprio la soluzione per non arrivare a quei
1: Chiarissimo.
0: momenti drammatici. Garantisce maggiore sicurezza medica, minore impatto traumatico per la donna. Cosa succede? Che da quando qua negli Stati Uniti la Corte Suprema ha sostenuto che il diritto d'aborto non era un diritto costituzionale, si sono creati due paesi. Gli stati proibizionisti che addirittura vietano l'aborto anche in caso di stupro, vi rendete conto? Anche in caso di incesto, che è proprio una violenza contro la donna centuplicata. E poi ci sono gli stati tolleranti che invece hanno cercato con le loro leggi di garantire anche alle donne che vivono in questi stati così negazionisti il permesso attraverso la telemedicina di poter ottenere la pillola abortiva, il mifepristone, che era diventata legge nazionale durante la pandemia. Siccome non si poteva andare di persona, con la pandemia
1: Poteva essere spedita,
0: è
1: certo.
0: stato permesso la prescrizione via telemedicina. Perché è una pillola che esiste dal 2000 negli Stati Uniti, dal 2000, cioè sono 26 anni che viene usata.
1: E era un diritto che era a rischio. Anna, ci dobbiamo.
0: Sì,
1: Sì. ci dobbiamo
0: So che in
1: fermare.
0: Italia è usata in condizioni di day hospital solamente,
1: Esatto,
0: ma
1: esatto.
0: comunque qua abbiamo una situazione diversa perché ci sono appunto tutte queste donne che vivono in Texas, ma che l'unico modo per loro per avere il diritto di accedere a un aborto entro un mese e una settimana dalla, è la pillola
1: È la
0: abortiva
1: pillola
0: attraverso la telemedicina.
1: apposta.
0: La Corte Suprema ha detto per ora ve lo concediamo, ma ci sono tanti ricorsi che prima o poi riarriveranno alla Corte
1: Arriveranno e ne
0: Suprema e
1: parleremo.
0: vedremo. Sì.
1: Devo ricordare, visto dall'America @protonmail.com, ringraziamo Luciana Moretto che ci invita a parlare del tema d'istruzione e lo faremo. E Argeo Maggi che ci ricordava a proposito di compagnie fallite, parlavamo della Spirit la settimana scorsa, una compagnia inglese, Freddie Laker, si
0: Come
1: inventò la
0: no? Io
1: prima
0: l'ho
1: low
0: presa.
1: cost a metà anni 70,
0: Io
1: esatto.
0: l'ho presa, sì.
1: E grazie a tutti allora
0: Veramente.
1: intanto per i contributi perché cercheremo di dargli seguito. Anna, ti ringrazio, visto dall'America si ferma qui e il solito abbraccio e un saluto.
0: Mi dispiace che vi saluto con l'abbaio dei miei cani.
1: Ma è
0: Buona
1: bello, vuol dire che
0: settimana.
1: apprezzano anche loro. Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: E questo era Visto dall'America di Antonello De Fortuna con Anna Guaita. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, come ogni domenica notte a quest'ora, la conversazione tra Massimo Bordino e Marco Pannella. Lo facciamo grazie a Michele Lembo.
3: La conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è un'intervista del 3 marzo del 2013. Siamo alle ore successive, l'esito delle elezioni del 2013, elezioni forse significative ancora oggi perché segnarono una svolta, un cambiamento nel panorama politico italiano con l'aumento delle astensioni e l'affermazione di forze che tendevano a polarizzare il loro messaggio e fu un caso che la seconda forza che si affermò fu quella del movimento di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle e poi l'affermazione di Pierluigi Bersani alla guida della coalizione di centro-sinistra. Anche questa intervista e questo scenario, l'occasione per un bilancio della stagione precedente e anche come vedrete il momento di una prefigurazione di quella che sarebbe stata poi l'azione radicale nella stagione successiva. Nelle stesse giornate c'erano state le dimissioni di Papa Ratzinger e sentirete come sempre Marco Pannella entrare davvero nel merito dal suo punto di vista in queste questioni e poi anche il tema della prospettiva radicale, sentirete anche un lungo commento sulla situazione del partito radicale transnazionale, la situazione in Mali e il ruolo del segretario che era stato votato nel 2011. Seconda parte dell'intervista quasi interamente dedicata al ruolo dell'informazione e come sempre questo è un tema centrale anche nell'attualità di questi giorni, il ruolo dell'informazione e la possibilità di forze come quella radicale di essere conosciute e consentire ai cittadini di deliberare, appunto, secondo la conoscenza completa, quantomeno, dello scenario dell'offerta politica. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 3 marzo del 2013. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che fra l'altro alla direzione di Radicali Italiani per venire a, come dire, onorare l'impegno con gli ascoltatori di Radio Radicale, e questo va a suo onore prima di tutto. Dunque c'è in corso un'importante riunione della direzione, importante immagino perché è la prima di bilancio elettorale, un bilancio che insomma non è proprio un bilancio di vittoria, ma anche questo è era prevedibile perché vi sono state tutta una serie di vicende che hanno indiscutibilmente complicato la partecipazione radicale e ne abbiamo parlato a lungo. Poi c'è una situazione invece politica del paese che mostra l'impasse del regime e l'impasse degli antiregime, ma questo poi ci penso non è a parlarne perché non tocca a me. Insomma, gli argomenti non mancano. Magari cominciamo proprio da questo tuo intervento alla direzione radicale. Hai detto che l'hai interrotto, magari sarebbe bellissimo che la conclusione la fai qui.
5: Ma in fondo è stato abbastanza breve il mio e ho parlato delle relazioni e degli interventi precedenti. Ci ma in sostanza, quindi, diciamo, facciamo l'economia della sintesi di lì per entrare. Forse il primo giorno, il martedì credo, ho fatto un interventino che tutti dicevano molto sereno rispetto ai risultati, è stato un intervento breve eccetera, ma io allora oggi vorrei dire sicurissimamente l'infame, lo ripeto sorridendo perché regime partitocratico ha beccato una grossa botta, perché ci sono anche tutti gli astenuti, perché questo non è stato abbastanza sottolineato, no? Il crollo ulteriore dei voti,
4: certo.
5: Dei votanti, e poi non abbiamo ancora, se non è in giro, le nulle, le astenute, ma che mi pare anche quelle sono aumentate in alcune zone d'Italia anche di più dalle notizie che noi abbiamo. E poi sì,
6: sono i dati del ministero,
5: certo, no, dico, quindi cioè diciamo che i due partiti le due coalizioni che facevano grosso modo l'85-90% tradizionalmente avevano fatto, le due, no, non queste, le due forze, il centrodestra e il centrosinistra, assieme rappresentavano appunto l'85% o cose di questo genere. Adesso non si può dire, no, ma anche perché in realtà sono forze in difficoltà, perfino i vincitori, Bersani, diciamo non proprio hanno cantato vittoria comprensibilmente, e dall'altra parte adesso Berlusconi voleva fare pure lui San Giovanni, una cosa del genere, non ne aveva già fatto uno proprio che mi destò in allarme e attaccai per annunciare che al primo bilancio del governo lui si astenevano, sì. E io da allora sono certo, ma lo dissi, dietro quell'astensione chissà che cosa ci sia, che cosa c'è, perché non aveva senso se non quello nel quale si cominciò a contrattare quello che anche ripreso da Grillo questa volta, no, Veltro, il aiutami, il comunista, il PC, non Veltroni,
6: D'Alema. D'Alema.
5: No, no, con la V.
6: Con la V, non lo
5: no,
6: so.
5: No, no, no, è il grande magistrato. Il primo.
6: Ah, Violante.
5: Ecco, perché Violante, terzo, che Violante raccontò, che raccontò, direi all'inizio degli anni 90
6: il famoso intervento alla Camera di Violante in cui disse che abbiamo negoziato,
5: però abbiamo fatto tutto quanto voi adesso eccetera, no? E in effetti l'inizio sono sicuro che fu lì anche se adesso sono un pochettino interessato, ma lasciamo far venire le prossime ore e giorni su questo accenno del dipietrista, ex dipietrista
6: De Gregorio.
5: De Gregorio.
6: Ma quale accenno?
5: Che dice, no, che sì, ma infatti, ma credo che ha detto continuerò, ho altre cose da dire. E probabilmente
6: te lo ricordi tu, Sergio De Gregorio?
5: Ma come no, Napoli, la cosa, poi c'era il Moneta, la Moneta, come si chiamava, un giornaletto.
6: Il
5: che
6: denaro.
5: Era... E il denaro era
6: no,
5: lui.
6: Attento che... No, non era lui. No, calma.
5: Collaborava, allora collaborava.
6: Non creare incidenti diplomatici con altre aree radicali. No. Non lo so se collaborava, se con il denaro. Però il quotidiano economico più venduto dai quartieri spagnoli. Sì. Ma non è questo. No, De Gregorio incrociò Tortora, questa è una cosa che viene poco raccontata. Sì. Perché io lo ricordo, era colpevolista.
5: Sì.
6: E collaborava a Oggi, quando oggi sponsorizzò quella reportage di quella giornalista, ormai scomparsa, poverina, parente del procuratore capo Cedrangolo, che fece un libro insieme a una signorina che fu messa incinta da Melluso Pentito, okay, mentre era nell'impenetrabile, certo, caserma Pastrengo. E De Gregorio collaborava lì. Certo. Poi ebbe un percorso, perché il personaggio non è nuovo a Reviremont Clamoroso.
5: No, ma a mio avviso un emblematico ripietrista, insomma.
6: Cioè, ma lo ritrovammo poi con Enzo Tortora nella ripresa dei programmi televisivi di Enzo Tortora, quando riprese i programmi alla Rai. Ricordo che tu eri contrario.
5: Eri di Cebamos.
6: Dove eravamo rimasti, certo, per la verità. C'era De Gregorio come...
5: Ah sì?
6: Sì, c'era De Gregorio come redattore capo, sì, di quel programma. Quindi il personaggio è pieno di... Sì, e noi, sì, lo abbiamo incrociato più volte. Personaggio non banale, devo dire. Non
5: ha
6: banale.
5: Ha fatto. Ma devo dire, anche perché... Tutti stanno facendo, ma era guerra, lui dice, era guerra, no? E a partire dal 1 milione, 3 milioni, 5 milioni, appunto, no, tutta quest'altra cosa. Dice, ma c'è altro? Ma sì, bisognerebbe ricordarsi un'altra cosa. 8 eletti della Rosa nel Pugno fatti fuori con, naturalmente, quelli di Repubblica, i futuri presidenti della Repubblica, Rodotà, quelli lì, eccetera, guardarono bene dell'occuparsene, no? Ma Vassalli se ne occupò a fondo, e quale in effetti si fece cadere Prodi. Proprio con quello che, perché lì era un voto, dovevano comprarsi appunto
6: dopo, però in realtà
5: sì, no, ma era già quello completamente, perché
6: quello fu l'inizio.
5: Sì, ma se noi avessimo, ma il problema, certo, è che noi già dovevamo essere presenti e operanti, quindi
6: il problema non si poneva, appunto. Devo dire, fra l'altro, forse, questo adesso è tutto da verificare, non si sarebbe posto nemmeno per quell'inizio di De Gregorio alla Commissione Difesa, che era una delle prime cose che...
5: Certo che era, no, certo.
6: Può essere che non si... perché era la Commissione Difesa. Adesso.
5: Ma queste sono le cose di regime...
6: Lo so.
5: Che in effetti, come alcuni dicono, ma come? Di Pietro si è tenuto la cosa registrata, no? Quella cosa là. Vabbè, ma è Di Pietro, non ho capito, quell'altro è De Magistris.
6: Vabbè,
5: sono
6: qui spariamo
5: loro
6: sulle ambulanze.
5: Quell'altro è in groia, vabbè.
6: Dopo il tesoriere laziale, Di Pietro, si spara, cioè, veramente sulle ambulanze.
5: Ma poi anche in Liguria, dappertutto.
6: Ah, c'è, no, in Liguria c'è Emilio. E in ogni caso, certo, però questa vicenda, in questa vicenda c'è un po' un altro aspetto delicato, su questo vorrei sentire il tuo parere, perché c'è stata una dichiarazione senza dubbio puntuale del nostro deputato uscente Maurizio Turco, che dice, vabbè, ma questi proprio in un periodo di vacazio potevano aspettare 5 minuti. Però ormai è evidente che, certo, sarà la prossima, però senza dubbio sarà il prossimo Parlamento a votare, in ogni caso, non, certo, possono riconvocare la commissione a tutto, certo, concedere, però sarà il prossimo Parlamento a votare. Però questa cosa di Berlusconi, effettivamente, se trovano dei riscontri, certo, su questa cosa di De Gregorio, è molto seria, e non è uno scherzo.
5: Sì, ma è molto seria per lui, che fa una tragedia, comprensibilmente, ma non c'è, del fatto che col mestiere che ha sempre fatto e via dicendo, se ne deve andare in galera, o fare come Bettino, sì, andare fuori, insomma.
6: Tengo,
5: no,
6: anch'io che stavolta, no, ma la cosa è seria.
5: Sì, ma no, ma è seria, ma voglio dire, certo, lui che diceva io sono venerato dai più grandi del mondo, Putin, gli altri, vado da quello, faceva l'agenda, faceva l'agenzia di promozione turistica di tutte le dittature di quella parte lì, e quindi non si deve troppo, certo, mi dispiace, abbiamo smesso di frequentarci personalmente, perché forse un aiuto su queste cose glielo potevo dare psicologicamente.
6: Ma ecco, sono passati 20 anni, non gliel'hai dato, facciamocene una ragione, non l'ha voluto.
5: No? Sì, sì, non l'ha voluto.
6: Insomma,
5: no.
6: Non è che.
5: Certo, no, ma per
6: ormai
5: dire.
6: Non...
5: Sì, ma quando. Il problema qual è? Quando. Diciamo le oligarchie sono oligarchie, è vero che qualche volta ti viene l'idea di dire certo che se quello stronzo non lui dico,
6: sì,
5: io lei volevo parlare forse
6: certo, sì, no, no, sì, però,
5: ma parlavo proprio, questa è la dimostrazione di quanto direi ormai gli stessi potenti come tipico nelle dittature, non sanno un cacchio di quello che succede nel loro paese. Perché ci sta, no, ma perché c'è sempre qualcuno dei servizi che fa parte magari di un'altra cosa, o meno. Dire che, capisco, loro sanno che sono applauditi entusiasticamente dal popolo. Questo sanno. E che poi ci sono alcuni che vanno messi in galera. No, di più o di meno, ma oggi la grande maggioranza anche dei ministri, dei potenti eccetera ne sanno poco realmente, no? Possiamo,
6: no, ma vedi, adesso noi abbiamo una situazione nella quale tu sei maestro, spero, perché in realtà questo risultato elettorale lascia aperte tutta una serie di possibilità che sono una più complicata dell'altra.
5: Certo.
6: Per esempio, adesso, ieri sera c'è stato il debutto di un professore grillino in televisione che con un bicchiere di vino in mano, ne ha bevuti forse anche.
5: Scusa, quale televisione tanto fece?
6: In onda, l'amico tuo, Telesco.
5: Quelle sì,
6: ecco, con questo professore che sosteneva una tesi abbastanza affascinante e diceva, ma guardate, è molto facile, noi non proponiamo altro che la prorogatio di Monti, cioè questo analfabeta non sapeva nemmeno che un governo che è in carica per il disbrigo degli affari correnti
5: ha
6: il Parlamento convocato a domicilio, quindi certo. Non puoi fare la riforma elettorale in Parlamento se c'hai un regime, ma lui non lo sapeva, era professore, non so di che. E parlava, questo mi ha colpito, si è messo anche a fare degli esempi, perché era arrivato con una cartuccella scritta e faceva, ma no, ci sono degli esempi di governi che sono stati in prorogatio dopo la cosa e ci dava il governo del 79
5: sì.
6: Che era un governo Andreotti
5: sì.
6: E poi un governo Fanfani mi pare che era
5: quello famoso.
6: Cioè. Allora dico, qua c'è Pannella che è maestro di queste cose spiegatelo tu,
5: perché io dico questo sicuramente è un evento rispetto alla prospettiva. La prospettiva vinceva Pierluigi, vinceva il PD. No, dico, la prospettiva era questa e in fondo era anche possibile, diciamo, non è affatto. E torno a dire, c'era stata una risoluzione, una mozione del Comitato dei Radicali Italiani del Congresso, nel quale ero andato, sì, dichiarando che mi astenevo sugli esiti congressuali, ma sottolineando che nella parte centrale della risoluzione veniva indicato chiaramente nel PD lo strumento di maggiore possibilità di prorogatio, sarebbe il caso da dire, della partitocrazia. No, ma veniva individuata. Eravamo all'immediata vigilia poi dell'esplodere del caso Zingaretti, del caso Ambrosoli, di tutte queste altre cose, no? Che hanno. Ma in effetti, a mio avviso, la vittoria di Bersani e del PD sarebbe stato sicuramente tale da poter garantire ancora chissà quanto tempo, senza problemi nuovi, ecco, senza problemi nuovi alla partitocrazia. Oggi mi pare che è un regime che deve trovare nella realtà nuova, tra virgolette, la possibilità Allora ci fu Togliatti che capì che Giannini con L'uomo qualunque poteva essere importante.
6: E andò, ma c'era meno voti di Grillo, però.
5: C'è molto meno, però potevano essere. Infatti andò al congresso dell'L'uomo qualunque Togliatti addirittura. Allora, guarda, o andò o mandò un messaggio assolutamente di contenuto, diciamo, di apertura. E comunque adesso questo regime partitocratico, antidemocratico, dei problemi li avrà. Perché? Perché i grillini, intanto la situazione interna del PD, adesso hanno annunciato che fanno un'altra assemblea, congresso nazionale, eccetera. Un loro esponente, ho sentito da una rassegna stampa, ha detto l'uninominale maggioritario è la tesi del PD.
6: Beh, anche Veltroni ieri lo ha detto in televisione.
5: Appunto, devo dire.
6: Il sistema francese.
5: È una nominata. Sì, pare che questa. Ma comunque, il sistema francese è uninominale maggioritario.
6: Sì, sì, sì.
5: Quando l'hanno approvata all'unanimità nel loro congresso assemblea, allora hanno subito cominciato a dire: ma peccato che gli altri non lo vogliono. E allora. Vabbè, abbiamo avuto altre cose. C'è incredibile il professor Grosso, l'avvocato Grosso, il grande avvocato, in effetti lo è, che è riuscito a fare un articolo per stigmatizzare che nessuno avesse posto i problemi della giustizia, della Costituzione. Cioè, no, però, capito, va bene che mi pare la stampa, la stampa di Torino non è più quella. E quando a sorvegliare un po' c'era l'avvocato, insomma. No, perché poi faceva gli accordi con Gheddafi, ma insomma, quando c'era l'avvocato, figurati, no, ma dico, con l'avvocato alcune cose troppo, come dire, un po' grossolane, via dicendo.
6: Però scusa, io non ho mai visto che siamo caduti sulla stampa, adesso cadiamo su un argomento di attualità, radicale peraltro, è solo radicale. Sulla stampa è uscito un articolo. Quello ho fatto in tempo a vederlo, quello di Grosso per la verità mi era sfuggito, penso. In cui Zagrebelsky, Vladimiro, no Gustavo?
5: Vladimiro, allora altra cosa.
6: Vladimiro fece un articolo sull'amnistia in cui diceva, naturalmente usando un linguaggio molto diverso dal tuo, non c'è dubbio, però assolutamente sposava la tua tesi. Faceva un discorso semplicissimo.
5: Vladimiro ha fatto già degli interventi pubblici anche.
6: Guarda che lì sulla stampa uscì un articolo che era formidabile. Perché? Dice, guardate, è verissimo, la depenalizzazione, giustissimo, la possibilità di misure alternative, ancora più giusto, le carceri nuove, ma certamente. Però guardate che per fare queste cose, se tutto va bene, ci vogliono come minimo alcuni anni. Nel frattempo c'è la Corte Europea che ci condanna, eccetera. Quindi, in questo periodo, in questo interregno, diciamo così, quando voi forse riuscirete a prendere queste misure, di cui peraltro parlate da decenni senza averle mai prese, ma mettiamo pure che le prendiate in 3-4 anni, in questi 3-4 anni lasciamo le cose così, non è possibile. Quindi l'unica cosa che si può fare è l'amnistia.
5: Certo, ma Vladimiro.
6: E perché non l'avete messo sulle vostre. Perché non avete detto Vladimiro Zagrebelsky è con noi?
5: No, ma guarda, lui è stato relatore anche in un convegno radicale promosso, organizzato da Mario Staderini. E si è esposto perché lui ha fatto parte della CEDU, diciamo. Infatti non è un caso. Che è Gustavo il repubblicano.
6: Gustavo è un'altra cosa.
5: Certo, ma perché tutta gente con quale abbiamo avuto a che fare anche a livello personale, eccetera, quindi le conosciamo bene.
6: La politica
5: la politica, poi oggi Scalfari. Ho sentito alcuni pezzi. Scalfari. Che va, ma comunque. Ecco, voglio dire, stiamo qui parlando per la prima volta dopo i risultati chiari, eccetera. E diciamo, stiamo parlando così, poi vediamo, approfondiamo. Ma anche la cosa che era assolutamente. Io non c'ero, seguivo per radio, era l'atmosfera delle relazioni di Staderini in particolare, ma anche del tesoriere
6: De Lucia.
5: De Lucia si sentiva, ma era anche un'atmosfera piena di le cose da fare.
6: Certo.
5: No, ma capito, non non sembrava posticcio tutto questo tanto per non parlare dei risultati. Si davano per acquisito e si dava per acquisito, diciamo quindi implicito, un po' quello che io dicevo, il regime che noi come tale definiamo, studiamo e via dicendo, sicurissimamente ha un momento di crisi che difficilmente possa essere di crescita, tutto è possibile, ma è una crisi diversa.
6: Beh, sta di fatto però che se in questa crisi ci fossero stati due o tre radicali alla Regione Lazio, non so e non credo, ma in Parlamento, fra cui te, questo è il punto, perché poi non basta uno qualunque, ci voleva uno come te, sarebbe stato, avrebbe fatto la differenza per i radicali, o no?
5: Diciamo, vediamo quello che riusciremo a fare.
6: Da
5: no?
6: fuori?
5: No, riusciamo, no? È chiaro che sarebbe stata la differenza, però voglio dire... Noi abbiamo dimostrato che i sei parlamentari, i sei deputati e i tre senatori sicuramente hanno pesato politicamente nella legislatura. No, se si va a vedere concretamente le presenze, le proposte, eccetera, tant'è vero che l'apporto massimo è stato dato da Rita Bernardini e gli altri perché riguarda appunto giustizia, carceri ed altro
6: anche politica estera c'è stato qualcosa di importante.
5: No, ma assolutamente, ma poi allora possiamo dire il fatto della Coscioni con l'iniziativa di Filomena Gallo che ha portato a un risultato che ha un valore, una volta si diceva mondiale, non globale come diciamo adesso, nel senso che un atto di giurisdizione proprio sul vexata questio, no? Dell'embrione e la persona, su questo stronca proprio quello che sembrava che dai singoli stati interamericani, dell'organo interamericano, il Vaticano riuscisse ad avere diciamo successi anche patenti nella direzione voluta dalla Roccella, per altro fare un nome, insomma, così in Italia. Quindi il problema è certo è quello, ma la nostra assenza da. Ma torno a dire, la comunicazione quando non c'è, non è sbagliata o è priva. Noi abbiamo potuto dimostrare che in termini, e credo che su questo molti studieranno per anni perché devono stare attenti, quello che si verifica in Italia è in corso di sviluppo in molti altri problemi. Le nuove vie per l'equivalente della peste italiana nel fascismo negli anni 20, eccetera. Ed è, facciamo un po' alcuni accenni assieme. No, anche su il problema della giustizia anche in America che pone qualche problema di attenzione che va tenuto presente e in Inghilterra, tant'è vero che lì l'Information Act, no? In America non nessuno è riuscito a usarlo, a sollevarlo, mentre in Inghilterra sì.
6: Che vuol dire?
5: In che senso? L'atmosfera degli Stati Uniti è tale che da nessun ambiente è venuto fuori l'iniziativa di chiedere di conoscere gli atti di Bush a Obama.
6: Ma non è possibile questo, secondo l'Information Act?
5: No, secondo l'Information Act, perché in Inghilterra sono 20 anni. No? Negli Stati Uniti c'è un problema però che esistono anche possibilità di giurisdizione dei singoli stati attinenti a queste conoscenze. Sì, questo è quanto diciamo in ambienti che si occupano di queste cose, come sai, ci assicurano.
6: Ci assicurano, va bene, ecco. Sono a posto. Facciamo dello stato dell'Arizona.
5: Sì.
6: Dunque, va bene. Però, a parte adesso l'Information Act americano, le questioni che si portano dietro queste elezioni, cioè, sono talmente un'enormità per i radicali. Te ne cito una sola. Sono, è da una settimana che tutti i telegiornali e tutti i talk show ci parlano, non l'avevano mai fatto prima, del referendum sul finanziamento pubblico dei partiti.
5: Certo.
6: Solo che questo referendum è un referendum fantasma, che non si sa chi l'ha fatto, perché, quando. Però si dice, c'è stato un referendum tanto tempo fa. I cittadini avevano votato, ma quelli hanno fatto, ma guarda un po'. Adesso Grillo, che ha sempre proposto questa, insomma sembra che la battaglia sul finanziamento pubblico dei partiti l'ha fatta solo Grillo, il che è una balla colossale. Sì. Però è anche vero che forse la nostra posizione sarebbe stata più forte.
5: Beh, certo,
6: no, se ma... poi questo finanziamento a un certo punto avessimo cercato in modo, per carità, abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche, io me lo ricordo, abbiamo fatto pure la diffusione del denaro
5: per strade, certo.
6: Strade, abbiamo scoperto una cosa interessante,
5: 1.200.000.000 con i notai distribuiti,
6: abbiamo scoperto un paradosso formidabile, che regalare denaro costa denaro, perché poi sì, dovevi organizzare, sì, la security, cose, cioè diventava una spesa incredibile. Quindi, insomma, però su questo noi siamo indietro, com'è possibile?
5: Scusa, non su questo. Su tutta l'informazione.
6: Beh, vabbè, però.
5: No, no, vedi, perciò ecco, entriamo nel vivo del problema. Io sostengo, Massimo, lo so che per te, ti chiedo scusa, mi ripeto, ma se nelle scuole elementari, non solo italiane, diciamo perché è tutta Europa, ma non solo, si avesse una nozione, gli venisse spiegato che innanzitutto una prima cosa che i ragazzini, ma come? Dice per 2 milioni di anni.
6: No, perché Loris Rossi.
5: Sì, ma tu dici no, va bene, e io continuo a ritenere che è un'informazione che è esplosiva.
6: Ma no, è il Club di Roma.
5: Ma il Club di Roma è dato anche da alcuni radicali, eccetera, è come roba vecchia. Io proposi che il presidente del Club di Roma fosse incaricato presidente del Consiglio.
6: Sì, ma a metà del secolo scorso, Marco.
5: No, non
6: nel 78.
5: Ecco, vabbè, quindi allora diciamo altre cose. No, ma torno a dire, figurati se non le ho presenti queste cose. Ma dico che ricordare quello oggi significa invece probabilmente continuare a parlare di una cosa passata. Mentre oggi la massima urgenza c'è questa, così parliamone. Dunque, noi abbiamo messo fino al 1830 2 milioni di anni per raggiungere il primo miliardo di noi della specie umana. Poi abbiamo messo altri 70 anni per raggiungere il secondo. Negli ultimi 50 anni abbiamo avuto 3 decenni nei quali abbiamo fatto 1 miliardo. Ma c'è un'altra bella cosa che dovrebbe interessare i compagni di Rientro Dolce. Cioè, da Radicioni, Radio Radicale, abbiamo sentito che è ormai avanzatissima la decisione della classe dirigente cinese, abbiamo il congresso eccetera, di abolire la legge che vietava alle varie alle famiglie cinesi di avere più di un poi maschio eccetera, e appunto quindi abbiamo questa, è 1 miliardo di persone che adesso possono fare figli come vogliono teoricamente, no? Creando dei problemi. Beh, poi
6: in teoria
5: allo Stato
6: può fare figli come vuole o no?
5: No, in teoria io posso,
6: io sarei per io mantenere questo principio, certo. O no? Ah, ecco.
5: No, infatti io quello che ho detto, Rientro Dolce dissi, qui non si tratta di impedire che sia, ma di fare informazione sugli anticoncezionali, sulle altre cose, perché sappiamo che quando c'è un acculturalmento, di quale che sia, diciamo, del popolo, dei popoli, contrariamente a quello si pensa, con un minimo di benessere economico diventa anche benessere vitale. No? E quindi pensano al figlio che devono fare, se potranno farlo crescere bene.
6: E tu non pensi che queste cose dei cinesi derivi proprio da questo?
5: Certo, ma oh, no, ma come no? Ma guarda, allora, diciamo, a 50 allora metri da casa mia c'è un cinese, un negozio, siccome ce ne sono cinque, nessuno individua lui. E lui è figlio di un dirigente medio-alto del Partito Comunista, del partito.
6: O almeno così dice.
5: No, lo è da alcuni. No, no, ah, ci sono no, lo è, tant'è vero che lui ha tre fratelli, o fratelli o sorelle, e quindi già questo, se sei importante, lo potevi fare.
6: Ah, certo, soprattutto se hai delle sorelle. Certo.
5: No, appunto, no, è questo. E poi, appunto, su questo so abbastanza, è che i funzionari di partito, a partire da un certo livello, già assicuravano in genere, diciamo, figli, se non una propria volontà, no, con medie non quelle del regime comunista, insomma, no? Ed altro. Quindi dico, però, noi abbiamo quindi da tenere presente che 1 miliardo di persone, bene o male, nel prossimo decennio, no, avranno una nuova situazione. Quindi è dire che questo problema, che non so, all'indigeno Monti, europeista e via dicendo, non era sembrato strano, non gli ricordava nulla. Lui ha fatto un intervento, lui, dicendo bisogna fare più bambini. No, no, no, ma per dire, è un fatto proprio di cultura, di DNA ed altro. No, e quindi ritengo che ancora una volta le impostazioni nostre, che sono sempre state non quello di vietare, non quello di proibire, ma di quello di fornire le possibilità di scelta, certo, e sono quelle che dovrà farsi strada nel mondo.
6: Va bene, questo è auspicabile.
5: E,
6: però,
5: no, ed è un patrimonio politico.
6: Ma certo, però su questo non è che si vincono o si perdono le elezioni.
5: No, su questo no. Ma su tutti gli altri questi nostri, in una situazione di antidemocrazia, puoi perderli sicuramente, perché, non, perché se tu non puoi comunicare, ho detto, ci sono gli errori di comunicazione, ci sono situazioni nelle quali il regime impedisce la comunicazione esiste se esiste coloro che ascoltano, possono ascoltare la comunicazione. Tutto qui.
6: Però, Marco, scusa, scusa, questa è un'obiezione che ti devo fare.
5: Ma,
6: io mi sono fatto un calcolo, se perché vi ho sentito martedì, ho sentito gli schemi che faceva Rita e che per carità sono encomiabili, perché mostrano un innegabile successo della battaglia radicale sul voto della popolazione detenuta. Cioè, non c'è dubbio che c'è stato un successo radicale in queste elezioni, ed è quello di avere
5: consentito
6: allargato, che poi in fondo è una grande cosa, cioè riuscire ad allargare i diritti è una gran cosa, allargare il diritto di voto ai detenuti che ce l'hanno.
5: Passando dal 5 al 10%, diciamo.
6: Detto questo, però, basando su circa 40.000 i detenuti italiani, perché poi ce ne sono un 20.000 che non sono italiani, calcolando anche che non tutti quei 40.000 hanno il diritto di voto per motivi, ma comunque, insomma, diciamo, grosso modo, 40.000. Mettiamo che ognuno di questi 40.000 ha due affetti, diciamo, una moglie, un figlio,
5: amici, compagni, no, colleghi,
6: amici e compagni, teniamoci proprio a quelli stretti, il fratello, il figlio, la moglie, la compagna, ecco. Allora, la somma degli affetti più cari dei detenuti non arriva al voto che hanno avuto i rari. È vero che non si sono presentati in tutti i tagli, questo pure è vero,
5: no, ma...
6: però insomma, alla fine è vero quello che dice Rita, però attenzione a fare queste statistiche, perché poi
5: no,
6: si potrebbe anche dire non vi hanno votato nemmeno i parenti dei detenuti.
5: Certo, ma questo è sicuro.
6: Lo so.
5: Voglio dire, c'è una differenza. Tra l'altro, oggi veniva fuori che i grillini hanno anche una cosa che può suonare simpatica. Come progetto. No, come. No, no, come. ed è il passaggio dal referendum abrogativo al referendum deliberativo.
6: Sei sicuro che è simpatica?
5: Ho detto che potrebbe sembrare simpatica.
6: Ah, ecco.
5: Io non ho mai smesso di dire che nella Costituzione italiana la presenza dell'antifascismo autentico, no, che c'era in qualche misura, una espressione l'ha trovata quando hanno escogitato il referendum abrogativo, perché sapevano che

0: sono riempiti dei soldi non solo di tutti i capitalisti, ma di tutte le mafie, le cose, eccetera, presentano questo aspetto e presentano quell'altro, ma appunto sono eccezioni che confermano la regola. Sono vecchi, sono stati federalisti, federali, minimi, no? E questo è importante, tant'è vero che mentre in Europa o nazismo, fascismo, comunismo, bene o male, acquistavano le masse, lì in Svizzera, col cacchio, nada, ed erano nel cuore, di questa realtà. Quindi anche l'Austria, che poteva avere con, diciamo, qualche punto in comune, nel senso che la monarchia asburgica poi di fatto non era statutariamente federalista,
1: No, però
0: no, ma appunto aveva, diciamo, aveva radici, ecco, radici solide in più nazionalità, diciamolo questo, insomma, no? Secondo le tradizioni o d'altro. E infatti il guaio dei paesi germanofoni erano quelli tedeschi, che non avevano avuto a che fare nessuna influenza con questa realtà austriaca che era stata
1: certo.
0: la più importante. Ma tornando appunto, dico, nessun dubbio che l'assenza nostra nelle istituzioni ci costa enormemente e ci
1: No,
0: rende.
1: costa agli altri. Costa
0: No, ma dico, a
1: agli agricoltori.
0: noi costa enormemente per fare tutte le cose che dobbiamo fare, perché appunto di averi non ne abbiamo, non ne avremo, non ne abbiamo sempre meno, no? Dico di questo. Però arriva in un momento nel quale, quali che siano le interpretazioni, c'è questo Papa che decide. Poi perché è ricattato, poi sono le cose più zozze del mondo, tutte quante adesso si stanno. No, ma a me importa che decide di liberarsi di ogni avere, ma anche dell'immagine. Lui dice: io me ne andrò,
1: In
0: resterò
1: elicottero?
0: nascosto.
1: In elicottero?
0: Sì, no, me ne andrò. No, lui dice: io non me ne andrò, io resterò.
1: Ecco.
0: Lui dice tre parole: resterò nascosto in preghiera. Queste le sue tre cose che ha detto. Allora voglio dire, quindi, quello che qui ho ricordato diverse volte anche in anni passati, quella frase del cardinale che diceva, che scriveva, quel cardinale che era anche quello dell'ex Santufficio, Ratzinger, no? Che aveva scritto: la Chiesa e la fede avranno. Ah no, sono forti quando sono povere, punto. Peccato che lo siamo solo quando
1: Quando ci
0: ce ne
1: costringono, certo.
0: spogliano,
1: A
0: no,
1: proposito
0: certamente.
1: delle leggi, come si chiama, le leggi Combe, a
0: Ecco,
1: proposito di
0: in
1: quello
0: Francia
1: lo
0: di
1: dice.
0: quando ce ne spogliano, e a questo punto lui, per quel che riguarda il pontefice, si è spogliato.
1: Mi pare che fosti critico però all'epoca su quella dichiarazione di Ratzinger.
0: No, non di quella, no,
1: Sì,
0: no, non di quella. Io evocavo e dicevo: lui deve fare i conti adesso, ogni mese, con la verità di quello che lui diceva e soffriva, no?
1: Ma no,
0: Costantemente.
1: no, all'epoca, quando era cardinale.
0: No, quando era cardinale, era assolutamente un cardinale nella immagine, totalmente appiattito sulle posizioni più reazionarie. E tanto è vero che io ricordo che quando lui fu eletto, io feci anche una battuta. Dico: beh, quello, i suoi, parlo dei suoi, hanno completamente militarizzato
1: Militarizzato,
0: la cosa.
1: certo.
0: Tant'è vero
1: Vedo che ci
0: che.
1: andiamo avvicinando alla. Va bene.
0: No, no, tant'è
1: Ecco.
0: vero, ma figurati, non è che ci avviciniamo
1: Sì.
0: e siamo nel cuore. Tant'è
1: Certo,
0: vero,
1: nel cuore.
0: dicevo, che lo Spirito Santo, visto che è lo Spirito
1: Com'è
0: Santo
1: lo
0: che deve
1: Spirito Santo?
0: scendere. Che deve scendere nel conclave per illuminare, non troverà dove appoggiarsi, perché lo acchiappano e lo fanno fuori.
1: Va bene.
0: No, e questo era quello che dicevo già allora, sempre.
1: Sì,
0: Il problema,
1: assolutamente.
0: quale sono passati 7 anni,
1: Vero.
0: e questo ogni anno gli sono esplose. Lui credeva di poter convivere senza spogliare, in modo clamoroso chi che sia, no? E invece ogni 6 mesi gli veniva lì.

0: cosa, eccetera, costa, gli venivano le cosche, quando ci sono gli averi, ci sono anche le cosche attorno agli averi, e via dicendo, costantemente, e lui a questo punto, il maggiordomo, tutte quante le altre cose, a mio avviso, sicuramente in modo non solo simbolico, ma traumatico, ha fatto che cosa? Io, capo dello Stato, della Santa Sede, tutte queste altre cose, vado a fare che cosa? La preghiera, che è appunto, diciamo, da monastero, delle cose monastiche, le cose monastiche, quelle che non avevano rapporti positivi con i poteri dei baroni e delle altre cose, perché in effetti l'avevano. Ma monastica, in una situazione nella quale lui fa anche una provocazione. Pietro su questa pietra, e San Pietro è la pietra su questa pietra, è la chiesa, no?
1: Sì, sì.
0: E lui a un certo punto sceglie proprio i Giardini Vaticani per installarci il posto dove lui farà solo la preghiera, no? Perché questo ha detto, lui si installerà, non andrà nel monastero di Celestino V in Abruzzo o altrove. Lui va lì, e quindi possiamo proseguire con il nostro vaticanista, che lo sto facendo benissimo, eccetera, anche seguire alcuni aspetti. Lui resta lì, dice resto qua nella città del Vaticano, lì a pregare, povero, senza che mi si conosca, eccetera.
2: Beh, povero non esageriamo, insomma.
0: No, povero di poteri e di averi.
2: Di poteri, sì.
0: Ecco, perché diciamo, quindi, dopodiché, tutto perché in realtà lui crede di essere povero e questa ricchezza non riuscirà a dismetterla davvero. Tutto quello, ma se si giudicano gli atti, si tiene presente poi i contesti, i testi, e quindi anche le conseguenze. Possono essere atti davvero rivoluzionanti o possono essere scosse riformatrici in qualche misura, no? Che invece sono. E io infatti su questo non dico rivoluzionanti, e mo vediamo, anche perché quello che succede. Però siccome mi sono trovato nel 97, 98, 99 per 3 anni un po' isolato nel partito, allora era il partito, gli altri, perché sostenevo che noi dovevamo vendere gli averi per essere, era proprio questo. Il problema è che noi non sapevamo nemmeno quanto gli averi potessero valere, tant'è vero che con Paolo Vigevano avevamo fatto una previsione per quel che andava, la radio, tutto.
2: Ricordo molto bene.
0: Assolutamente molto sotto, perché nel momento in cui sono stati messi in vendita...
2: Lei ci ha detto bene.
0: Sì.
2: Ci ha detto clamorosamente.
0: Certo,
2: bene.
0: Ci ha detto bene clamorosamente su una cosa.
2: Sulla bolla speculativa.
0: Certo, no, ma non solo. Cioè, no, il nostro problema è un altro. È che noi abbiamo immediatamente convertito nell'essere, nel manifestarci, nelle scelte più radicali, no? Eccetera, e più transnazionali, e via dicendo, la nostra presenza.
2: Sì, sì.
0: No, perciò volevo ricordare questa cosettina.
2: No, ma quello è un periodo...
0: Io diverse volte in questi decenni
2: va studiato,
0: ho detto perfino alle tavole valdesi, ma possibile che so io, che sono laico, laicista, ultralaicista e via dicendo, devo tirare fuori la simonia che bene o male è stata la base della riforma per molti versi, no? Il potere temporale, le cose, eccetera. Dell'altra... E invece le tavole valdesi la parola non la usano mai. No, piccola cosa. Ma perché? Sono arrivato a dire perché. Perché in realtà rispetto agli ideali, alla legge, alle leggi, Cesare è ancora più simmonico di quanto non lo sia l'appendice vaticana.
2: Ok, va bene.
0: No, perché questo stiamo parlando di quello che ci abbiamo adesso davanti. No, concretamente, noi
3: non
0: disarmati,
3: si capisce più se il conclave o...
0: disarmati di parlamentari. No, oggi la relazione di Staderini era fatta di una somma di appuntamenti vicini. sono proposte, quindi non è che la direzione le abbia già approvate o meno quando sono andato via io, no? Ma di proposte quasi clamorose, ambiziosissime, come se avessimo avuto magari invece di 60 deputati, ed era questo, e non venivano ascoltate con sorpresa o con scetticismo, devo dire questo, e diciamo che questo non mi ha sorpreso, ma aumenta le nostre responsabilità. Perché noi ci accingiamo oggi a cominciare a capire che davvero l'analisi che facciamo sull'antidemocrazia partitocratica o equivalente è un problema di già non solo italiano, ma è assolutamente di tutto il mondo, in un modo diverso e via dicendo, cioè si manifesta, diciamo pure che la ragion di Stato prevale sul senso dello Stato, no? In stragrande. E che questo è cosa che può interessare, dicevo io, la diplomazia vaticana, se la diplomazia vaticana non è più espressione tanto di un potere, no, statuale, eccetera, ma risenta di più dell'influenza dei credenti su quello che è il rapporto fra fede, no, religione, libertà di coscienza e i poteri di Cesare, no, delle catacombe, che come dicevo io, per un'evocazione che a qualcuno dice qualcosa, dicendo oggi queste carceri, bisogna ricordarci che San Pietro, se fosse vivo, non potrebbe manco lui fare la pietra, Pietro su questa pietra, perché sarebbe crocifisso come è stato crocifisso a suo tempo, no? Quindi,
2: c'è allora, una gag formidabile di un candidato alla presidenza della Repubblica su Pietro, su questa pietra, ma comunque lasciamo bene. C'è Dario Fo che fa una cosa formidabile.
0: Assolutamente, no, ma tra l'altro Targia, io non l'avevo visto, mi ha fatto vedere, tu l'avevi già letto, ti conosco, l'ultimo libro di Grillo, Il Grillo canta sempre al tramonto, con appunto contributi di Dario Fo, di Casaleggio e di Beppe Grillo. Quindi lo segnalo perché può essere interessante. Lì, Dario Fo, per la verità, mi cita anche
2: sulle carceri. Beh, la battaglia sulle carceri di Dario Fo è antica, tanto quella dei radicali. Non so quanto, però vabbè. E tornando però al garbuglio che adesso ci si trova.
0: E allora ci si trova subito. Guarda, io credo che in Parlamento i grillini naturalmente dovranno affrontare con connotati anche molto personali, non solo di gruppi, non privati, dico molto personali, i problemi dinanzi ai quali si troveranno conto. Per esempio, abbiamo non solo riscoperto ulteriormente per Casaleggio su questo, diciamo, non ha dubbi, non è permesso al grillino di appartenere ad altri partiti o organizzazioni politiche, tutte possono essere ritenute politiche, di altre aree.
2: Come
0: cioè, sì, no, ma è un'imputazione proprio, devo dire, limpidamente stalinista, non so che cazzo, insomma, va bene. E questa cosa non vivrà nel Parlamento. Un'altra non vivrà facilmente, ho detto, non vivrà. Come un'altra cosa, fra i loro punti, quelli programmati, c'è che la libertà da vincoli di mandato dei deputati eletti è una cosa da nemmeno in considerare. Allora, voglio dire, una cosa è quando il grillino di adesso, non deputato, no, non ha una erudizione, perciò non dico cultura, deve avere un'erudizione specifica. Quando verrà a sapere che a fondamento dei parlamenti democratici c'è proprio questo, Allora, i motivi, tra virgolette, anche privati, non solo personali, no, possono anche a questo punto collegarsi a questa. Non è giusto, è ingiusto, è sbagliato. No, dico, vivranno questo sapendo che, sto parlando di una dinamica psicologica, tutto qua, non credo che ci sia bisogno di uno psicologo. Quando qualcuno difende il proprio interesse, manifestamente essendo tale, personalistico, e senza altra spiegazione che l'egoismo, l'egocentrismo o altre cose, no? Del genere è una cosa. Quando invece sa che quel sacrificio che viene richiesto alla sua libertà, alla sua identità, corrisponde a quel che è giusto e giusto, ecco, corrisponde a quello che è un dogma parlamentare nostro e non solo nostro, avranno, come dire, più motivi per riflettere anche nell'obbedienza, che io gli consiglio all'inizio, di essere obbediente, di non perché appunto così capiranno meglio loro, ma anche Casaleggio, che cosa vogliono prefigurare, che cosa vogliono realizzare, che tipo di Parlamento ci sarebbe se loro fossero, che tipo di democrazia, che tipo di democrazia diretta.
2: Ma loro quello vogliono. Guarda che
0: sì, ma
2: la voce è antica. No,
0: sono d'accordo che loro, Casaleggio, è questo lo schema. No? Benissimo. Io ritengo che Casaleggio non è ancora un dittatore onnipotente che abbia l'aiuto, no, che ha l'aiuto di tutta la tecnologia moderna, ivi compreso il monopolio della rete o cose di questo genere, no? Sicché dinanzi a questa pretesa, che in qualche misura va contro anche il senso comune, se si può evocare, quello non sono liberi, non devono essere, non possono, eccetera, può darsi, torno a dire, che anche i riflessi, non le motivazioni, i riflessi egoistici degli eletti, no, incontreranno qualcosa di diverso dal riflesso egoistico, ma la riflessione di quello che viene ritenuto, diciamo, dalla cultura, dall'esperienza, dalla storia, invece quello che è opportuno piuttosto che quello che è inopportuno. Perciò ho detto, siccome noi abbiamo questa realtà nuova, no, i grillini lì numerosi, allora ritengo che le ragioni di fondo culturali, antropologiche, che si trasmettono, occorre che abbiano il loro tempo per sedimentare e manifestarsi. Perché una per una, quando per esempio noi con l'uninominale ripeteremo questa cosa, che non tanto voi, perché su questo non c'hanno bisogno di insistere, di Casaleggio eccetera, ma quegli altri dicono bisogna dimezzare i parlamentari. Ecco, dimezzare i parlamentari è una strada verso l'indebolimento dell'uninominale maggioritario, perché significa che invece di 80.000 sono 200.000 gli elettori che hanno da eleggere qualcuno, e questo è uno dei motivi di fondo, quello che aveva colpito Sturzo.
2: Va bene, fissa Sturzo. Però,
0: no, ma io sì, credo, prego, che bisogna pure approfondirle queste cose, no?
2: Scusi, però ti posso fare una domanda, prego, semplice, senza tornare a Sturzo. Ma non si potrebbe trovare una comoda via di mezzo, che potrebbe essere la seguente? Vabbè, premesso che è meglio lasciare i parlamentari come sono e dimezzare le spese, e facciamo prima, perché poi quello è il problema. Non si potrebbe fare la riforma elettorale in un modo semplicissimo: riprendere il Mattarellum, come l'aveva fatto il Parlamento traditore, e abrogare la quota proporzionale. Ottieni un sistema uninominale perfetto e hai tolto un quarto di parlamentari. Hai collegi da 100.000, è perfetto, sono tutti contenti.
0: Io non sono un grande ammiratore del compromesso Mattarellum.
2: Ma non è il compromesso Mattarellum, è il compromesso Mattarellum tolto il compromesso. È l'uninominale.
0: Premesso che ho una colpa grave, non sono un grande ammiratore del compromesso. Tutto qui.
2: Dai,
0: non ho detto che va rifiutato. No, ma io ho detto questo.
2: Sì, ma io ti ho detto, se levi la parte compromissoria, resta l'uninominale.
0: Dunque, io sto facendo un esempio di quello che i partiti, contemporaneamente Veltroni, anche lui dice dimezzare come tutto il partito i parlamentari, e dall'altra parte poi dicono l'uninominale maggioritario è la nostra bandiera, il che è una bandiera al cesso, perché come è noto l'hanno presa anche sulla nostra influenza al loro congresso e poi l'hanno tradita nel modo più sporco, no? Non l'hanno provato. E quindi c'è questo. Ecco, allora entriamo già in quello che possiamo fare senza essere presenti in Parlamento, i mezzi, le cose ed altro. E su questo in effetti le proposte che sono di Mario Staderini, ma condivise anche da altri di noi, eccetera, prevedono una serie di iniziative extraparlamentari, referendarie e di vario tipo, quindi questo verrà dopo. Per il momento io stavo dicendo adesso che succede in quel Parlamento, in questo Stato. E allora dico che a questo punto sarà difficilmente governabile mano a mano che non si acculturano ma si erudiscono sul piano specifico l'eletto, gli eletti con la loro condizione di eletto e i loro connotati, come dire, antropologici delle democrazie, no? Ed altro. E nel frattempo occorre vedere se non riusciremo, privi di averi, magari anche dell'alimentazione, non so che cosa, eccetera, no? Riusciremo a portare avanti gli obiettivi nostri, quelli del partito. Per esempio, ho anche detto, perché nelle cose, per me la sconfitta più grave che abbiamo riportato, io dico come partito, parlo sempre in tema di partito, ma non intendo dire esclusivamente il partito con la sua acronimo, eccetera, è quella che il Mali ha annientato una grande decisione del Congresso Radicale. È quello che militanti, io non dico delegati, militanti di 40 diversi paesi hanno eletto Demba Traoré. L'anno è che subito abbiamo presentato, mentre a Firenze ammazzavano dei senegalesi, gli stessi giorni, come un credente e praticante musulmano ultralaico, perché questa è la realtà, e abbiamo sperato, ritenevamo che lui avrebbe esercitato, naturalmente era stato eletto per fare il segretario, esercitato questo. La realtà del Mali lo ha completamente risucchiato in Mali, sì che lui ha di fatto non ha più assunto nessun connotato di partito, non solo come segretario generale, no, ma proprio come anche modo di affrontare la cosa del Mali. La sede nella quale l'ha affrontata era nel Consiglio dei Ministri, di cui lui è il 31esimo, cosa del genere. Dico, questa è una sconfitta che abbiamo subito dagli eventi.
2: Però noi potevamo anche chiedere, piuttosto che Demba Traoré si spostasse a Roma, che il partito si spostasse in Mali, mi rendo conto che la cosa aveva dei problemi. Però...
0: No, questo lo si poteva anche chiedere, però dopodiché...
2: Non si poteva fare.
0: No, forse si poteva fare, ma io non ho analizzato gli inconvenienti dell'andare in Mali, a cominciare da come ci atterriamo. Per esempio, noi siamo bravi, d'accordo.
2: No, mi rendo conto. No, ma io infatti dicevo, il problema è...
0: No, il problema non
2: però
0: è quello.
2: Però è anche questo.
0: Il problema non è quello, che lui che fa una scelta così limitata, quella di tenere presente la sua presenza come 31esimo ministro lì, per il suo paese,
2: è un punto centrale internazionale in Mali in quel momento.
0: Ecco, appunto, chiuso nel suo paese, che è un punto in cui si contendono le forze, quelli di Bamako e gli altri che occupano un altro un terzo del paese. Mentre io ritengo che lui da Roma, come è, o da altrove, da New York, dove l'avevamo subito portato, eccetera, avrebbe potuto molto più efficacemente evitare,
2: capito,
0: magari,
2: vabbè, sì.
0: Perché noi abbiamo idee chiare sugli interventi militari, abbiamo su quelli in Libia abbiamo detto le nostre cose, su quelli in Iraq, eccetera, e lui evidentemente no. Quindi ho detto abbiamo avuto una sconfitta che è questa, che ci pesa, nel senso che noi avremmo potuto agevolmente immaginare che magari noi potevamo prendere con Demba Traoré e un paio di altre persone, altre persone del mondo africano, prendere noi magari Piazza San Giovanni, perché era immaginabile che tutti gli africani e non solo potessero emozionati questo da questo,
2: sì,
0: e invece tutto questo nulla.
2: Quindi tu dici questa era l'alternativa, piuttosto che una cosa...
0: No, quella, come partito c'era questo, è venuto meno, come accade nelle complicazioni della storia, della cronaca contemporanea, per cui dico che è sicuramente una sconfitta elettorale. No, ma abbiamo sempre detto, io, ma quasi tutti quanti, queste elezioni, tra virgolette, perché non lo sono, l'abbiamo ripetuto costantemente in tutte le sedi, anche nelle televisioni pubbliche, in quelle tavole rotonde fantasma con meno ascoltatori di Radio Radicale, alcune 80.000, 90.000, 100.000, no? Ma prodotto, voluto dal regime. Quindi a questo punto io continuo a dire, credo che si porrà un problema subito. Io mi auguro che molti degli eletti democratici del PD, diciamo, e anche del centrodestra, come già accade, assumano adesso le doppie tessere col Partito Radicale, quelle che praticano, perché indubbiamente quella col Partito Radicale, essendo transnazionale e via dicendo, non pone problemi con i loro partiti, eccetera, e quindi vedremo di accentuare, adesso che abbiamo un presidente d'onore 91enne da ieri come Sergio Stanzani, appunto affrontare adesso, a partire dall'uso, l'utilizzo coerente del partito transnazionale transpartito, immediatamente, perché magari i grillini si trovino in questa strana cosa di incontrare ogni tanto alla buvette qualche democratico, magari nemmeno renziano, ma di Pierluigi, eccetera, e qualche di un altro dall'altra parte, eccetera, che dicono noi siamo anche iscritti del Partito Radicale. Ma cioè noi, io mi affido sul fatto, Massimo, che non solo, per esempio, sono riusciti ad impedire, perché è andata solo in alcune piccole televisioni locali nel napoletano, no?
2: Piazza BBC.
0: Sì, no, no, impedire che noi tentassimo la follia di Piazza del Plebiscito. De Magistris evidentemente ci credeva e temeva, e quindi ce l'ha elegantemente, come sanno essere eleganti in groia lui e compagni, ce l'hanno impedito. Ma quello che a me sembra un elemento non secondario è che in realtà, più di quanto noi non ci rendiamo conto, non solo oggi diamo voce alla comunità internazionale, ma abbiamo una bellissima piccola cosa che parlerà molto chiaro. Il nostro rappresentante all'OSCE, Matteo Mecacci, una cosa che ha detto all'OSCE, guardate, no, si deve fare in modo che noi verifichiamo la democraticità e la statutarietà positiva, democratica, anche degli stati aderenti all'OSCE, no? È naturale, non possiamo guardare solo fuori. Ebbene, è accaduto un fatto che se adesso sarà, lo faremo come partito, lo informeremo i vari parlamenti, il Parlamento europeo, eccetera, che l'OSCE ha avuto 10 stati, su 10 stati, che normalmente forniscono a rotazione il denaro per fare la sorveglianza elettorale, diciamo, no? Birmania, Russia, dappertutto, eccetera. Per la prima volta 9 di questi stati hanno rifiutato di stanziare le somme, figurarsi quali, se poi sono europei, per far venire i loro funzionari a Roma. L'OSCE non ha potuto fare questo, mentre li sta facendo in giro per tutto il mondo, ed è più costoso, credo, non ha potuto realizzare. Perché? Perché è noto che l'Italia è fuori di ogni legalità. È stato il riflesso. I 9 stati su 10, 9 Cesari su 10 hanno detto no, no. E la scusa ufficiale è che l'OSCE non avrebbe mezzi per suo conto per finanziare 4 giorni, una settimana qui in Italia dei suoi funzionari, che per altro verso ci ha mandato diverse volte anche per più di una settimana, per pourparler, eccetera, quando notoriamente l'Italia si trova ad essere il paese con il massimo di flagranza di reata denunciata dalla, che cosa? Dalla CEDU. Sì, la CEDU è giurisdizione europea, ma pochi sanno in Italia che è una cosa abbastanza recente. La nostra Costituzione è stata aggiornata perché la nostra Costituzione recepisce come propria la giurisdizione europea. No,
2: però adesso, anche su questo, ho notato che poi non è stata un po' ripresa dagli organismi radicali, ma su questo ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi. Sulla base di una richiesta, di un'eccezione di costituzionalità prospettata da un tribunale di sorveglianza, quello di Padova.
0: Certo, assolutamente.
2: Anche quello, cioè.
0: Ma ne abbiamo, scusami. No, ne abbiamo parlato a Radio Carcere.
2: Ah, Radio Carcere.
0: Abbiamo parlato martedì, poi di nuovo.
2: Perché Arena mi ha dato poi
0: certo.
2: Una serie di informazioni. No,
0: assolutamente. Ne abbiamo parlato. Anche
2: quella è una cosa sulla quale poi la Suprema Corte, il giudice delle leggi, come lo chiamano i magistrati.
0: Adesso vedremo se riesce con questo Presidente della Repubblica, che con loro è autorevole per mille motivi, se loro riescono, malgrado questo Presidente della Repubblica, a comportarsi come massimo organo giurisdizionale diciamo italiano, o come suprema cupola della maggiorità
2: partitocratica. Quello è un passaggio importante.
0: E questo è il passaggio.
2: Allora no? La Corte si è portata bene su queste cose.
0: Certo,
2: adesso vediamo.
0: Sta comportando, perché avrà altre cose anche che gli arriveranno. Io ritengo, come ho detto, e quindi da cittadino, non dico da esponente politico, trarrò delle conseguenze, ho il dovere di ritenere che questo Presidente della Repubblica, come d'altra parte Scalfaro e Cossiga, ma questo sicurissimamente ha tradito, attenta alla Costituzione e va avanti.
2: Vabbè.
0: Dico, spero di riuscire ad arrivare anche alla Corte Costituzionale o anche alla giurisdizione europea.
2: Vabbè, per l'intanto perché, però la Corte Costituzionale
0: appunto,
2: c'è
0: la ma per dire quindi che abbiamo le nostre armi saranno quelle delle giurisdizioni. E non dobbiamo illuderci di avere come unica arma l'arma legalitaria da percorrere, perché ci vogliono mezzi, possibilità, anche altri paesi. Ma indubbiamente il fatto che anche la Corte dei Conti ci dà clamorosamente ragione su molte delle nostre denunce. E ricordavo un momento il fatto che forse bisognerà ricordare che il Parlamento moderno, il Parlamento britannico, nasce per fare la Corte dei Conti, nasce per vedere i conti del re e del sovrano.
2: Tutti i parlamenti nascono così nella modernità, diciamo.
0: Sì, ma appunto quello che è importante è che sempre di più le posizioni nostre come partito, come area, eccetera, riguardano esattamente, anticipano, quindi in qualche misura posso dire facilitano, in qualche misura misure delle giurisdizioni che inchiodano questo Cesare italiano, ma in prospettiva un po' tutti i Cesari, perché come è noto è la Bulgaria la prima che ha pagato lo scotto alla giurisdizione europea perché aveva cambiato le leggi.
2: Vabbè, insomma, ha pagato lo scotto, gli hanno fatto un...
0: No, è stata condannata.
2: Vabbè.
0: Appunto.
2: Dopo,
0: certo, ma io poi si può dire condannata a poco perché loro devono dare di più. È stata condannata, quindi è tecnicamente... No, tecnicamente è definibile una che ha commesso un reato grave, no, un delitto grave rispetto ai diritti umani e allo Stato di diritto.
2: Cioè, tu parli delle elezioni, ricordiamolo agli ascoltatori, fatte un anno prima della modifica della legge elettorale.
0: Noi avevamo cominciato con le elezioni regionali precedenti, nei quali in alcuni casi avevano cambiato la legge elettorale 24 ore prima,
2: addirittura,
0: no? E poi continuato adesso col nostro Presidente della Repubblica, che voleva che si cambiasse la legge elettorale entro l'anno. No?
2: Oh, a proposito, allora, il Presidente della Repubblica, qua c'è il problema dell'ingorgo istituzionale, di una serie di problemi, il governo. Siccome tu sei maestro e hai vissuto tutta una serie di crisi della Prima e della Seconda Repubblica, navigandovi alla grande, adesso che cosa succede?
0: Non lo sanno, Massimo, non lo sanno nemmeno loro, sono dei prepotenti impotenti, non lo sanno.
2: Senti, ma se, facciamo un'ipotesi, se il Presidente della Repubblica, non ho capito bene se questo o il prossimo, questo sarà pure da capire, adesso sembra che vogliano anticipare la data di convocazione del Parlamento, e sarebbe una buona
0: ma
2: idea.
0: Ma anche il conclave anticipano.
2: Vabbè, ma il conclave, quella è una tua
0: preoccupazione. No, ma voglio dire, divertente. No,
2: sì, vabbè,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Il conclave no. Per il Parlamento c'è una cosa ancora più divertente, che convocare il Parlamento alle idi di marzo non è una buonissima idea, visto come sia. Quindi se lo convocano almeno un giorno prima è meglio. Però, detto questo, chi sia il Presidente non è chiarissimo, però probabilmente è questo. Se il tentativo che Bersani sembra dover andasse a vuoto, potrebbe, secondo te, il Presidente fare una cosa di questo tipo? Potrebbe dire...
0: Signore, farsi eleggere e poi dimettersi prima dei 95 anni?
2: No, potrebbe fare un'altra cosa più semplice. Potrebbe dire, cari signori, la storia del governo di unità nazionale qua non convince nessuno, è meglio che evitiamo, lasciamo perdere. E il governo di minoranza non se ne parla neppure, perché se poi va in minoranza davvero tocca risciogliere le camere, ci sono i precedenti, lasciamo perdere
0: due volte.
2: E io
0: comunque
2: volte.
0: Non posso farlo perché il semestre bianco...
2: Peraltro lui non può farlo, ecco. Insomma è una cosa complicatissima.
0: Infatti lui ha detto, scusa, no, ha detto, non penso che il mio successore
2: possa
0: volerlo fare. Tra l'altro
2: anche ipotecato il successore. Ma detto questo, potrebbe fare un altro discorso e dire, sapete che c'è? Io, sulla base del vostro senso di responsabilità, che, al quale comunque mi appello ma verificherò, do l'incarico a un signore che non c'entra nulla col Parlamento, io posso farlo. Fai conto il governatore della Banca d'Italia.
0: Certo. O e magari poi, Draghi che non accetterebbe.
2: Ma no,
0: magari
2: certo. La Banca Centrale Europea, che figura facciamo? Già una volta è successo che uno si... No. Uno che ha un incarico italiano. E francamente ce ne sono pochi in effetti. E che questo fa un governo tutto al di fuori dei partiti e anche al di fuori del vecchio governo, con una serie di punti che potrebbero essere l'abrogazione del finanziamento pubblico, la riforma elettorale e un altro paio di cose. E poi ve la vedete voi, tanto io ho già lasciato.
0: Non credo
2: non credi che lo faccia.
0: Grillini
2: ci stia.
0: Che i grillini ci caschino.
2: E perché, perché cascarci? Non è una brutta idea.
0: Come no?
2: Me.
0: Ma perché? Perché ancora una volta hai il Presidente della Repubblica che non fa i cazzi suoi, fa il garante del diritto,
2: no,
0: non lo fa.
2: Qua però dobbiamo essere, la Costituzione parla chiaro, è il Presidente della Repubblica che nomina... Il Presidente
0: sulla
2: del
0: base avendo su,
2: avendo sentito i gruppi
0: i non due, con, no non... non i gruppi i due presidenti delle camere
2: no sentiti i presidenti no quello è lo scioglimento sentiti i presidenti delle camere è lo scioglimento
0: certo.
2: Sentiti i capi dei gruppi, i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il Presidente del Consiglio della Repubblica dà l'incarico al Presidente del Consiglio.
0: Così, ma infatti devo dire, da questo punto di vista
2: dov'è la...
0: no da questo punto di vista
2: dov'è la violazione? Non c'è.
0: trovo che
2: è il copione del 93.
0: No, sto dicendo, sto cercando il nome, sai che sono incoglionito. Il giornale Coso, come si
2: il giornale Coso, non è, non va.
0: No, il principale, non Sallusti, quell'altro.
2: Feltri?
0: Feltri. Ecco. Feltri con tutta la famiglia, tra le altre cose. Feltri ha sostenuto e date la presidenza del Consiglio a Grillo. Lui magari Grillo. Sì, sì, no, ma voglio dire, c'è una perfetta logica questa.
2: Sì, ma è un'altra.
0: Sì, no, ma quello che voglio dire sarebbe, se bisogna esercitare la fantasia, allora che sia fantasiosa. Allora, questo è, che cosa fa Grillo se viene, tra l'altro Grillo, viene ascoltato, invitato, va al Quirinale? Non ci va, ecco, ma tanto per dire che siamo a un punto in cui tutto è immaginabile, perché è tutto fuori, nel senso che questo comporta che il Presidente della Repubblica continui ad essere il dominus della politica.
2: No, della nomina del Presidente della, del Consiglio, del, sì, però.
0: Complessivamente della politica, nel senso che bisogna quindi che aspetti che ci siano i gruppi.
2: E certo. Che nominino i presidenti allora, delle Camere,
0: appunto, e poi il presidente,
2: questo è evidente,
0: e quindi di questa fantasia se ne può discutere dopo.
2: Fantasie, però, qualcosa si devono inventare.
0: Sì, ma che cosa si inventino loro? Sappiamo che inventano
2: tu
0: solo
2: cazzate.
0: Hai
2: inventato tante cose, il governo Fanfani te lo inventasti tu, in sostanza.
0: No, il governo Fanfani
2: venne... fu un capolavoro assoluto.
0: Certo, che venne votato con...
2: furono i democristiani.
0: Venne fatto votare da noi, e Bettino ci seguì in questo, la DC e dove votò contro Fanfani per evitare il referendum.
2: Sì, e per far
0: era il principale obiettivo.
2: Certo,
0: ma quindi, ecco, perciò dico, è una prova. È tutto possibile quando non c'è norma che tenga. Stare a vedere, non c'è norma, quale norma? La norma è quella che sente quei due, quelli li sentirà o non li sentirà, ma chi se ne frega.
2: Quali sono quei due, scusa?
0: No, i presidenti...
2: Ma ti ho già detto che quello è per lo scioglimento, per la nomina delle sedi di capigruppo.
0: Certo, ma perché ci siano i capigruppo si deve essere costituite le due camere, avere quindi i presidenti.
2: L'incarico prima che si costituisca.
0: Quindi, perciò sto dicendo, è una fantasia questa. Nel senso che di qui ad allora vediamo cosa fanno. Cosa fa il PD?
2: E allora,
0: cosa fa? Io dico, per quel che riguarda noi, non abbiamo, purtroppo devo dire, presenze parlamentari, ma non è determinante, perché comunque con presenze parlamentari, quando questi associati per delinquere come sempre faranno le loro scelte, sarà difficile che in due, in 48 ore si riesca a neutralizzarle. No, noi intanto prepariamo il referendum.
2: E tu se fossi Grillo che faresti?
0: Scusa?
2: Se fossi Grillo che faresti?
0: Non lo so, non sono Grillo, perché
2: è giusto, sì,
0: tutto
2: vabbè,
0: qua
2: ci ho provato, basta.
0: No, sì, appunto,
2: vabbè,
0: no, ma, no, anche perché ritengo che Grillo è imprevedibile a se stesso, fiuta le cose e poi reagisce, sono connotato anche connotato positivo. Comunque io quello che ritengo appunto comunque probabile è che, a cominciare dal Dominus, che proverà figure di quante cose, no, eccetera, a cominciare, ma per contare tutti gli altri, si troveranno a dover fare i conti comunque con i grillini, dico i grillini, e per 15-20 giorni, poi si vedrà cosa succede dopo i 15-20 giorni. Noi siamo in una situazione di sfascio totale di questo regime e dei suoi punti di riferimento.
2: Giusto.
0: Ecco, allora, su una cosa sfasciata, su un fascio puoi riuscire a capire ancora, a prevedere qualche cosetta, no? Ma sullo sfascio di tutto quanto la legalità, il regime, il diritto, io ritengo che il nostro compito è innanzitutto quello di rispondere ad una cosa che tu stesso hai detto prima, hai evocato. Dice 70.000 voti che avete avuto, che abbiamo avuto, non sono manco i familiari dei detenuti che, eccetera. E questo, la spiegazione per me è una sola, continuo a dirla, non è, in un mondo nel quale non esiste la comunicazione, ma esiste una comunicazione di regime non democratica, io dico che noi abbiamo un'ulteriore arma. L'autorità garante, ancorché la loro, nominata il 2 agosto, insomma, aveva stabilito che fra settembre e dicembre occorresse affrontare, e dicevo nei luoghi di massimo ascolto, nei target, nei talk show, eccetera, il problema giustizia, riforma, amnistia, eccetera. E addirittura dicevano che dovevo io essere, parlo del garante, no? Quindi anche un fatto personale, il trattamento nei miei confronti, eccetera. Noi siamo arrivati a votare con la RAI che non ha fatto nemmeno dopo dicembre, da settembre a dicembre, quello che gli era stato ordinato dal garante. Oggi il garante si trova a dovere fare che cosa? Ecco, dico, non lo sa, perché la legalità è contro, assolutamente devono intervenire. Poi c'hanno Zavoli che è presidente della commissione di vigilanza. Lui
2: era.
0: Sì, no, in ordinaria amministrazione anche lui, no, ovviamente. E la commissione di vigilanza e Zavoli hanno solo vigilato, lo dico, a che l'illegalità si compisse nel modo più completo, semplicemente. E di conseguenza, quando appunto in uno Stato non c'è legge che tenga, non c'è norma, non c'è altre cose, dobbiamo evitare che ci sia una strage di popoli che aumenti rispetto a quella che è già in corso. Tutto qua.
2: Capito. Sì, anche se in effetti questa volta il risultato è talmente ridotto che...
0: Il risultato è zero,
2: appunto,
0: non ridotto.
2: Quindi il problema non è solo le grandi cifre, perché sai, se prendi 300.000 voti, puoi dire potevo arrivare a 1.000.000 se avessi avuto accesso, ma no. Se ne prendi 60.000,
0: certo.
2: Diventa un po' più complicato il discorso.
0: Molto perché... più semplice è la dimostrazione, proprio parlando in base... ai familiari di quelli che sono stati difesi e si è riconosciuto che sono vittime dello Stato italiano da parte della giurisdizione europea, nemmeno i loro familiari,
2: nemmeno
0: i loro amici, cioè c'è zero. Nel senso, siccome c'è appunto. Radio Radicale, è facile dire quantomeno.
2: Ho capito, ma era
0: allora non c'è stata comunicazione, non è che è stata sbagliata o no. E quando non c'è comunicazione, non c'è democrazia, non c'è scelta, siamo nelle situazioni in cui la strage di legalità si deve impedire, e noi forse ne abbiamo la forza in parte, che diventi strage di popoli, non solo del proprio, ma anche magari dei vicini o di altri. Tutto qui, questo è quello che oggi è in gioco.
2: Vabbè, io mi facevo un conticino facile facile, che è il seguente. Grosso modo per Radio Radicale, in una settimana però, passano 2.000.000 di persone, per una settimana. Grosso modo, adesso lasciamo perdere i sondaggi come li fanno, perché i dati di ascolto sono una cosa veramente bizzarra, però insomma, diciamo che 400-500.000 al giorno secondo me ci passano. Ma diciamo anche meno, non lo so, ma insomma le cifre sono quelle. Ora, se base 2.000.000 il risultato è 60.000, base 20.000.000 è 600.000, siamo sempre sotto il 4% o mi sbaglio?
0: Assolutamente.
2: Ho capito.
0: Sì, anch'io ho capito e io torno a dire che quando non c'è, allora... è un problema di analisi sociologica. Cercando di individuare ogni,
2: no, però scusa, 600.000 ogni individuo, non lo so se siamo sotto il 4, forse ho detto una sciocchezza.
0: Dimmi, dimmi.
2: No, stavo pensando, sì, su 600.000 siamo sotto il 4, credo di sì, perché
0: non è il problema del 4, non c'è quello. Per me, infatti, escludevamo che il 4 si potesse avere.
2: Non c'è dubbio, senza poi rappresentazioni nell'Italia del Nord.
0: Sì, ma comunque quello è stata anche una conseguenza per me, il 4 nella situazione italiana. Perché? Perché non ha nulla, noi siamo abituati a ignorare la rivoluzione tecnologica che c'è stata. Oggi c'è internet, diciamo, no?
2: Sì.
0: Ma appunto internet è tra virgolette la rete è divenuta un modo anche per vedere meglio l'audiovisivo, l'altro.
2: Per i giovani?
0: Sì, per i giovani o i vecchi, ma voglio dire, è divenuto, per cui occorre aggiungere alle calcoli che facciamo sul televisivo diretto, no, sul radio televisivo diretto,
2: anche questo,
0: anche poi quello... No.
2: Quello è complicato però da fare, perché c'è...
0: No, certo, ma io dico bisogna avere la nozione che quello c'è.
2: Sì.
0: Nel senso che occorre capire rispetto agli anni 30 o 40 come sta un popolo, come sta un individuo con questa nuova situazione nelle quali a qualsiasi ora sempre l'una o l'altra cosa lo raggiunge. Totalmente. Allora raggiungevano 40.000 radio, forse, sui 40 milioni di abitanti che c'erano allora. Adesso non c'è portiere, condomino, quello del piano di sopra e di sotto, i familiari, che non sono raggiunti, in modo particolare, diciamo, dalla radiotelevisione, che sono quelli che manifestamente hanno di più influito sul risultato elettorale, perché,
2: non c'è dubbio,
0: perché abbiamo visto anche dal centro d'ascolto che l'ottimo Grillo è fra i primi 10-12 degli ascolti televisivi, ma con una differenza,
2: che lui fa quello che vuole,
0: sì, no, che loro scelgono e consapevoli,
2: certo.
0: Perché lui che si mette il dito nel naso stranamente poteva anche essere messo, ma mai. Lui viene dato da tutte, a cominciare da Sky TG, che è stata, sembrava che l'Italia avesse solo Pierluigi Bersani e soprattutto Beppe Grillo, gli altri erano tutti condimenti, insomma, no? E quindi in questa situazione il radicale medio ha, per esempio, non sa, malgrado Radio Radicale, che lo recupera dopo due giorni, parlo anche il radicale medio, che non può stare mattina e sera ad ascoltare, a sentire la, no? Eccetera. Sì, una cosa che la questione Storace, perché ci voglio toccare la questione Storace, è una questione che è sorta come azione e reazione di Storace alla iniziativa poliziesca ignobile di questo presidente dei ladri, che è Zingaretti, dei ladri di verità, perché si tratta quantomeno di questo. No? E allora, poi è venuto fuori tecnico o non tecnico, io quello che tu hai avuto la bontà di ricordarlo in una sede, che dico, ma questa è una cosa tecnica e politica, tu dici, Pannella ha risposto, ma col cazzo che è tecnica e politica,
2: filologicamente grazie al cazzo,
0: ecco, appunto,
2: senza,
0: no?
2: Ecco.
0: E lì cosa,
2: indicazione di voto,
0: cosa intendevo, cosa intendevo dire e avevo ripetuto che noi abbiamo visto per alcuni il bluff, per altri l'iniziativa, siamo andati a guardare, a vedere, vedo a Storace, abbiamo detto vedo,
2: okay.
0: Ecco, per lui si è trovato dinanzi, è vero, ha una difficoltà tecnica, nel senso che ha mancato di darci nelle 48 ore essenziali nelle quali poi noi potevamo prendere la decisione o no, perché questo dovevamo prendere la nostra decisione, la possibilità di accogliere o meno la sua offerta di inserirci nella sua coalizione, di modo che il 2%, l'1,5% e non il 4% fosse necessario, eccetera, no? Lì si è trovato dinanzi a un fatto tecnico, politico anche, cioè il suo ambiente ha resistito, non ha dissentito, e lui non ce l'ha fatta davvero in 48 ore a dare quello che era lo strumento essenziale per poter noi accettare o respingere no, la sua proposta. Ecco, questa è come sono andate
2: le cose.
0: No, col dove ho ribadito politico al massimo la codicenda, c'è stato un elemento che o si presuppone il calcolo mefistofelico di Storace, sì, o altrimenti è probabile che lui non avesse valutato, perché lui non è al corrente tanto quanto noi delle raccolte di firme interne e via dicendo, la resistenza del suo ambiente
2: è una cosa del
0: a dare certo. Ecco una cosa,
2: però lui tutto sommato è chiuso bene, perché ha fatto la figura del democratico, poi no, la voce non l'ha fatta,
0: lui non è che ha fatto la figura democratico, perché per la partitocrazia ha fatto la figura di un porco, di un maiale, che perfino
2: vabbè, però quello non
0: con
2: non rilevava molto, insomma,
0: con noi perché io ho sottolineato che le sue dichiarazioni erano da mettere, le dichiarazioni da mettere in un'antologia di prese, assolutamente, no? E quindi a questo punto quello che diventa interessante qual è, Matt? È che tutti quanti, anche i radicali che guardavano la televisione, non è che stavano tutti a sentire solamente Radio Radicale, la famiglia sentiva la televisione e le altre cose, hanno avuto a che fare col caso Storace e hanno ignorato il fatto Zingaretti, perché queste erano le interrogazioni che si facevano.
2: Ma
0: la comunicazione è questa, appunto, la comunicazione. La comunicazione è questa, è quella che è passata anche a noi, in ciascuno di noi completamente.
2: Non in tutti, non in tutti.
0: No, e quindi per dire come dobbiamo tenere presente il fatto, come cioè noi abbiamo Radio Radicale, 2 milioni o no di Radio Radicale, ma quello che è importante è che contemporaneamente, se uno della famiglia sta a sentire Radio Radicale, un altro in giro, gli altri hanno la televisione che è aperta, che si legge in tutti quei momenti, e l'edificio, il palazzo o i commercianti della strada hanno sentito solo quell'altra cosa, tant'è vero che anche molti ragazzi radicali ai quali per la prima volta le televisioni gli dicevano: ma lei è per l'accordo con Storace? No? E questi magari dicevano: no, dice, ma questo è un errore di Pannella, perché veniva presentata come una nostra iniziativa di fare un accordo libero con Storace,
2: Storace
0: e, qui, e quello è appunto semplicemente che cosa vuol dire appunto quando un popolo è ridotto a essere popolo oggettivamente di brava gente, perché non conosce per fare le scelte, e a questo punto fa generosamente la scelta che gli viene sempre di più bombardata. Ecco perché torno a dire il referendum deliberativo e via dicendo
2: è un pericolo fortissimo,
0: è un pericolo gravissimo. Perché? Perché la nostra Costituente ha inventato questa forma di referendum? Perché per la presenza degli antifascisti che avevano preso atto, non certo quelli comunisti, ma che avevano preso atto del fatto che la non democrazia è facile affermarsi nel momento in cui ci sono gli strumenti per far decidere il popolo che sente una sola voce.
2: Certo.
0: No? E quindi è un bene grande. Che... Dopodiché si può immaginare a livello locale che sia deliberativo, non a livello legislativo generale, eccetera, a livello locale, perché se riguarda problemi locali, riguardano di quella cosa. E io lì infatti avevo rimproverato a Bossi, quando lui raccolse le firme con noi, eccetera, proprio in quel periodo al loro congresso, e dico: voi commettete un errore. Perché? Perché Bossi aveva accettato anche allora il fatto uninominale maggioritario, cioè il sistema anglosassone in quella occasione, no?
2: Questo nella prima repubblica, ecco,
0: certo. E a questo punto io dissi, però a livello regionale, regionali, potremmo forse anche mettere quello deliberativo, a condizione che non sia un organo legislativo di valenza nazionale, ma riguardi, ma era un'ipotesi di scuola.

0: Certo.
1: E non era specioso, non volevo nascondere un cazzo di nulla. Cioè, continuavo a dire, a questo punto il colpo alla partitocrazia, perché temevo francamente che se scattava la vittoria del PD, allora avremmo avuto molto sicuramente, facilmente, un proseguimento del regime partitocratico senza troppi guai, se non già quelli tremendi che ci procura. Mentre adesso ho l'impressione che appunto il regime partitocratico abbia difficoltà di difendere se stesso, non dalla soggettività di Grillo, ma dal fatto puramente e semplicemente che sono arrivate lì persone che molto difficilmente potranno essere comprate, no, acquisite, margini ci potranno sempre essere, perché condividono in realtà nei confronti del regime, in un modo più populista e via dicendo, l'analisi che noi facciamo e quanto in modo analisi costante, continua, interventi ed altro. Loro infatti adesso dicono, non ricordavo niente, loro dicono che l'anagrafe degli eletti è la loro trovata,
0: Certo,
1: loro
0: sì,
1: della
0: come
1: sella.
0: no, ma certo.
1: Magari, perché tra l'altro non mi risulta ancora che molti consigli comunali hanno usato i nostri, per
0: Basta
1: esempio,
0: vedere Parma se l'hanno fatto o no.
1: sì, appunto, no, a Parma adesso hanno fatto l'inceneritore con
0: Tra
1: Orsi,
0: l'altro.
1: certo,
0: Cioè
1: no,
0: io
1: no,
0: dici,
1: ma
0: bisogna essere fatto
1: devono
0: l'anagrafe degli eletti.
1: confrontarsi con le realtà e allora da questo punto di vista una cosa alla quale dovranno appunto confrontarsi è questa pretesa che viene presentata di, ideologicamente di fare loro la tesi che loro devono essere non schiavi degli elettori come mandato, ma del partito, perché questa è la tesi Casaleggio. Non esiste libertà di mandato rispetto al mandato, no? Non c'è, ma esiste
0: Beh, con
1: invece il
0: tutto il
1: partito.
0: rispetto per Casaleggio, questa è la tesi della Comune di Parigi, per la verità. Insomma, è
1: Certo,
0: vecchia come storia,
1: assolutamente, perché
0: non l'ha inventata Casaleggio. Casaleggio di suo ci
1: sì, è
0: mette
1: roba vecchia, è
0: internet, roba
1: roba quella
0: vecchia.
1: per la quale a un certo punto ho
0: Mandato
1: ritenuto,
0: imperativo si chiama.
1: quando ho potuto fare io, ho ritenuto utile rinunciare al berretto frigio per quello che poteva esserci sempre di valutazioni delle figliolanze giacobine.
0: Ma quelli non sono i giacobini, Marco, quelli della Comune sono un'altra cosa.
1: No, e su questo poi possiamo discutere perché sono
0: No,
1: una
0: non sono
1: cosa o
0: i giacobini,
1: un'altra.
0: sono un'altra cosa. Il
1: Benissimo, io
0: mandato imperativo
1: le
0: nasce allora.
1: donne che vanno con la cosa nera, con la parannazza nera e per la prima volta alzano andando verso la montagna di Genevieve sono poi le stesse che sono state cooptate dalla componente giacobina contro la girondina della rivoluzione.
0: Sì, ma quello
1: E
0: è il
1: quella è
0: secolo
1: quella.
0: prima, ma comunque sì. Va bene, senti, e le prossime iniziative, perché adesso c'è una situazione del tutto nuova, i parlamentari non ci sono più, ci sarà
1: Quello è quello
0: anche.
1: che si sta studiando, quello da fare. Personalmente mi devo fare carico della situazione del partito, perché non possiamo continuare ad andare avanti senza segretario internazionale, transnazionale. Abbiamo cercato, siamo andati con anche Matteo Angeli, abbiamo parlato a lungo in Chad, perché siamo riusciti andando in Chad a vedere, per non riuscivamo a vedere Demba Traoré, non riuscivamo assolutamente. E abbiamo apportato, sembrava raggiunto un accordo per cui lui avrebbe mandato l'indomani una lettera al partito e quindi non una cosa più complessa, quella magari che non comportavano le sue dimissioni. No, e quindi abbiamo. Poi invece lui da allora ha al partito non ha mandato manco un telegramma.
2: E quindi c'è un problema adesso anche statutario, si tratta di capire il segretario cosa fa.
1: No, ma è chiaro che il segretario non ha, ha deciso di non esercitare le sue funzioni.
2: In questo caso che succede? Bisogna fare un altro congresso?
1: Certo, dovremmo fare un altro congresso, ma è difficile.

0: fare un congresso nelle condizioni attuali, dovremo trovare le soluzioni. Perché? Perché a noi ci era riuscito dopo 10 anni, dopo il DPI, le cose che c'erano state, dopo 10 anni siamo riusciti a fare 2 comitati, 2 consigli generali, diciamo, del partito necessari per fare il congresso. Abbiamo fatto il congresso, ha avuto quell'esito che appunto forniva, a mio avviso, un'arma al partito molto grande anche sul fronte italiano, ma non solo su quello. E adesso invece dobbiamo affrontare questa situazione e devo dire dovremo affrontarla molto, a cominciare dall'imporre l'attenzione alla giurisdizione internazionale il caso Campania, Vesuvio e via dicendo, come fatto si sta, lo Stato è responsabile di una situazione nella quale la scienza è indecisa nel preannunciare 2 milioni o 3 milioni di morti nel caso dell'imminente, come si esprime la scienza, no? Ripresa vulcanica, ma con la complicazione che oltre a quella vulcanica c'è quella sismica, anche in pianura, che è autonoma dall'altra come fatto sismico che minaccia e incombe. Ma quindi dico, dovremo puntare su queste cose che riguardano i diritti umani e civili, innanzitutto magari degli amministrati, purtroppo per loro, degli amministrati del De Magistris e da quegli altri della regione e via dicendo, o quelli ancora della nazione, ma comunque credo che noi le iniziative che ora dobbiamo prendere è quella per letteralmente per la vita, perché non ci sia strage di vita lì dove c'è strage di legalità, ma da tempo abbiamo avuto presente questo pericolo e qualche arma, diciamo, nella militanza radicale da questo punto di vista si è venuto a creare. Saranno, ho voglia di fare, l'associazione dei 72.000 dei votanti, emblematica, con una, non so se con un euro o cose del genere, perché poi sarà interessante anche eventualmente avere in indirizzario anche coloro che mentono, ma che a questo punto intendono proporsi come quelli che hanno sono stati coloro che hanno votato le nostre liste.
1: Ah, vabbè, questo non
0: si può. No, dico, quindi poco, ma non è che sarebbe grave, no, vabbè, non possiamo garantire che tutti gli antemarcia che si qualificano antimarcia siano antemarcia, sì. Ma invece credo che sarà importante dire appunto a quelli che tu hai evocato, ai detenuti, ai familiari, agli amici, a tutti quanti, che forse dovevo fare anche qualcosa del genere. Coloro che possono dire a quelle elezioni noi votammo amnistia, e fummo lo 0,2-0,3%, eccetera.
1: Anche perché poi non è detto che in questo Parlamento, pur privo di deputati arrivati sulla base di una lista di ispirazione radicale, ma qualche deputato certo, doppia tessera c'è.
0: Certo.
1: E poi non è detto che appunto anche un progetto di legge sull'amnistia non viva, perché c'è già un'idea.
0: Intergruppo, io mi auguro che
1: un intergruppo, ci sono già dei parlamentari dell'uno e dell'altro gruppo.
0: Intergruppo proprio potrebbe essere un nucleo associativo, intergruppo. Amnistia, io direi diritto, ma comunque giustizia e libertà.
1: E quello potrebbe questo, raccogliere sicuramente, io penso già a due parlamentari, uno del PDL e uno del PD, tra l'altro ricordiamo che Luigi Manconi è stato rieletto in Parlamento, questa è una buona cosa a mio avviso.
0: Ma Roberto è stato rieletto?
1: Roberto anche.
0: Appunto, anche.
1: Roberto anche, Roberto Giachetti.
0: Poi Benedetto Della Vedova è stato rieletto.
1: Benedetto Della Vedova si è confermato persona accorta, è riuscito l'unico di Futuro e Libertà.
0: E no, se era restato nel partito in Piemonte, in quella parte della Lombardia, o lì non sarebbe stato rieletto.
1: E non lo so, magari no, raccoglieva
0: no,
1: le firme.
0: No, come sono andate le cose, dico io.
1: Non lo so, magari però se c'era le firme venivano meglio, non lo so, vai a sapere, però sta di fatto.
0: Certo, no, io infatti, una cosa molto
1: quindi insomma banale. C'è una possibilità di, anche con personalità del PDL, certo. Votare questa firmare e promuovere questa cosa. Vabbè, allora, siamo un po' in anticipo. Ma
0: allora guarda, no, c'è una cosa che mi preme dire, che è venuto fuori nel dibattito, vorrei dire... una cosa che è passata così, non è passata, ed è invece l'azione di Emma Bonino e le prese di posizione prima del vertice di Bruxelles, prima, perché lei l'ha annunciato prima e dopo, quella che cui accusa, diciamo, di un errore grave, non dico di insipienza, Monti e poi... Bruxelles, nel suo assieme a quel vertice, perché lei ha ricordato alcuni fatti non storici. Per la prima volta siamo andati sotto l'1% del bilancio previsto, eccetera, della comunità, della ex comunità dell'Unione Europea. Cioè si è votato a priori non per l'adeguamento che dai tempi di Altiero sempre abbiamo cercato di ottenere, di fare per l'azione istituzionale europea, ma si è accettata una novità in cambio di alcuni spiccioli per l'Italia. Non si è esercitato il veto contro questa decisione che Emma prima aveva detto temo che il Parlamento europeo anche vedremo cosa farà, ma quindi possiamo dire che Emma a tempo su questo era intervenuto formalmente, ufficialmente, eccetera, sugli ambienti, diciamo, del Parlamento europeo, rispetto alla comunità, e che adesso, anche lì in direzione, ha ribadito questa analisi. Monti ha fatto questo gravissimo errore, il governo, e devo dire che anche in Parlamento lei mi pare, mi è parsa, piuttosto scettica sul fatto che il Parlamento bocci la decisione di Bruxelles, quella diciamo che non, per cui non si è usato il veto. Lei ha in questo momento più informazioni anche di me, adesso credo che si farà una riunione dell'antenna radicale a Bruxelles per poter meglio anche seguire, o a Strasburgo, seguire appunto questi, gli eventi un tantino con i nostri compagni, quelli che restano, e questo dobbiamo prendere atto che da questo punto di vista, proprio sulla politica nella quale si poteva sperare che fosse più forte, il governo Monti purtroppo ha preso adesso, torno a dire, malgrado il fatto che Emma avesse temuto che ci fosse quel comportamento e cercato di scongiurarlo mettendo prima sull'avviso il governo e magari il Parlamento e tutti quanti. Dopodiché sentiamo parlare che c'è Verhofstadt che, essendo restato orfano del suo amatissimo Di Pietro, perché Verhofstadt come liberale è venuto qui, diceva in tutte le occasioni abbiamo la posizione anti-Berlusconi di Di Pietro, queste cose qua, eccetera, adesso invece ho letto che lui vuole adesso invece proporre una fusione laica liberale in Italia fra repubblicani radicali e liberali. Noi facemmo già
1: a suo tempo, ricordo, gli anni Ottanta, non andò benissimo.
0: Certo, no, diciamo non andò benissimo, ma guardo che allora era ancora vivo, mi pare, sì,
1: chi?
0: Ugo La Malfa.
1: Ugo
0: non era vivo.
1: Per carità,
0: no. Ah no, allora Ugo non era, no, ma era,
1: no,
0: era regnante, Renato Altissimo e tutto quanto il Partito Liberale.
1: C'era, no, c'era, c'era Altissimo dei Liberali e Giorgio La Malfa era segretario,
0: ecco, sì,
1: dei,
0: appunto,
1: dei Repubblicani,
0: ma
1: era
0: comunque
1: vivo Vicentino.
0: Si era fatta e riuscirono a perdere nel nord il 70% dei voti.
1: Certo. sì.
0: Fui eletto io,
1: sì, in Puglia.
0: Nel sud, ricordo, che anticipazione, com'è? Sul sud di oggi.
1: Va bene, allora era l'89? Erano le europee, no?
0: Sì, sì,
1: erano
0: sì,
1: le europee.
0: Le europee, come no?
1: E allora era l'89, era l'89. Sì, sì, sì. Va bene, erano le terze elezioni europee.
0: Certo.
1: Va bene, allora con questo repêchage di un'antica esperienza unitaria laica della Prima Repubblica.
0: Con il leader inglese dei liberali, Steele,
1: sì,
0: che aveva accettato...
1: la candidatura in Italia.
0: Sì, che aveva accettato, lui io l'avevo dimenticato. È un'intervista che ha dato a Angioli, no? Che ha detto, ma lì lei dove stava, Marco, mi convinse la follia di candidarmi in Italia... E fu candidato, noi riuscimmo a farlo candidare a Roma, dopodiché Renato Altissimo, Giorgio Lamalfa avevano tanta paura della sua concorrenza che non gli fecero fare manco un comizio, grosso modo.
1: Va bene, per la cronaca e tanto per il gusto del particolare, si può anche ricordare che il presidente di quella confederazione liberal repubblicano radicale era il professor Ernesto Galli della Loggia. Poi litigaste subito e si dimise dalla presidenza,
0: no,
1: scusami, non mi ricordo che successo.
0: No, scusi, forse non vorrebbe la...
1: Presidente,
0: lui è stato presidente di un'altra cosa.
1: No,
0: aspetta, no.
1: E come no?
0: È di quelle nazionali nel quale il leader, diciamo, era... Mamma mia, il nostro santone di tutte quelle, esterno, non radicale.
1: Chi era? Giannini?
0: Ecco,
1: No, questa dei
0: Galli
1: liberali.
0: Della Loggia.
1: No, Galli della Loggia si candidò lì. No, ma il presidente della cosa è liberale, me lo ricordo. Poi vattelo a rivedere. Stasera te lo ricordo.
0: Perché non è...
1: era lui.
0: Io ebbi occasione.
1: Poi litigaste naturalmente, ma
0: io con lui non lo ricordo perché lui da liberale non l'ho mai visto, nel senso.
1: No, lui non era né liberale né repubblicano.
0: Sì, no, ma voglio dire, non l'ho mai visto fra quelli che hanno preparato e deciso quella
1: no,
0: cosa.
1: No, però mi pare che, anzi, sono sicuro che avesse un ruolo in tutta quella faccenda del presidente. Poi,
0: un ruolo
1: per lo sviluppo futuro, che poi non
0: No, ma fu. Io so che allora, appunto, erano la Malfa, Renato
1: poi
0: Altissimo.
1: Poi ci fu la lista Giannini.
0: Riuscimmo a far inserire fra il capolista del sud Elena Croce, perché
1: Croce, certo,
0: liberali quelli, i repubblicani temevano che potesse essere eletta lei e via dicendo, quindi ho un ricordo.
1: Sì. Ma guarda, questa cosa di Galli della Loggia, vattene a rivedere.
0: Io non sapevo che lui era anche presidente.
1: No, lo sapevi benissimo.
0: No, non lo sapevo.
1: Ci fu un contenzioso.
0: E ti dirò che io quello che so, che queste cose le ho discusse con
1: Altissimo
0: e altri liberali,
1: sì,
0: e con Nucara, oltre che Giorgio Lamalfa.
1: No, ma Nucara ancora era...
0: Con Nucara, lo ripeto, se vuoi...
1: Per il sud, per il collegio sud.
0: Sì. No, ma Nucara comunque, perché Nucara già allora aveva dei contatti con noi in polemica, no, in polemica con una parte di repubblicani indigeni del sud, di altri indigeni del sud, che per esempio erano quelli che temevano, non volevano la Croce, che io ovviamente la capolista, perché magari gli fregavano
1: il loro candidato. Vabbè, vecchie storie. E beh, ma questa è una delle caratteristiche di questa trasmissione, che è arrivata alla fine perfettamente. Con Nucara abbiamo proprio chiuso il cerchio. Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto fra pochi istanti.
0: Grazie e forza a tutti.
1: Forza. Dai, come... No, niente, scherzo.
0: Certo, dai.
1: Va bene. Restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 3 marzo del 2013, lo scenario dopo le elezioni politiche di quell'anno, la prospettiva dell'elezione del Presidente della Repubblica, uno degli appuntamenti della stagione immediatamente successiva, il ruolo, la funzione, il protagonismo dei radicali in uno scenario del genere. e poi gli altri temi, la politica internazionale, le dimissioni di Papa Ratzinger. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Anche per questa volta ci fermiamo qui con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: E termina così la programmazione notturna della nostra emittente. Apriamo i programmi del mattino di Radio Radicale, lo facciamo come ogni lunedì con Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con sanotizia.it, forma di inchiesta di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di accoglienza e migrazioni, ma partendo da un dato che forse sorprende, anche se non dovrebbe, ovvero in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'ultimo report di ActionAid, le persone accolte nel nostro paese a fine 2024 sono poco più di 134.000. In proporzione significa appena lo 0,23% della popolazione nel nostro paese. Eppure il sistema continua a essere raccontato e gestito come se fosse in emergenza. Ed è proprio questo il punto centrale del nuovo rapporto dal titolo La frontiera ovunque, centri d'Italia 2026, realizzato appunto da ActionAid insieme ad Open Police. L'emergenza dunque non deriva dai numeri ma dalle scelte politiche e amministrative che negli ultimi anni hanno trasformato l'accoglienza. Il report parla appunto di un'emergenza programmata, grandi centri sovraffollati, controlli insufficienti, un sistema sempre più orientato alla gestione straordinaria invece che all'integrazione. Un dato su tutti, ad esempio, circa il 72% delle persone accolte si trova nei CAS, cioè i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere soluzioni temporanee, ma di fatto sono diventate la regola. E intanto cresce anche l'opacità del sistema, meno ispezioni, meno trasparenza, una gestione sempre più concentrata in grandi centri e grandi operatori. Insomma, proprio per provare a fare luce su tutto, tutto questo continua il lavoro della piattaforma di monitoraggio indipendente Centri d'Italia appunto sull'accoglienza in Italia, che punta a rendere accessibili dati finora difficili da ottenere e aiuta a ricostruire cosa accade davvero nei centri, nel sistema dell'accoglienza. Di questo e altro parliamo oggi con Fabrizio Corese, appunto tra gli autori del report, per capire che cosa sta cambiando e qual è lo stato dell'arte a questa no e quali sono le conseguenze concrete per le persone coinvolte. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Io mi chiamo Fabrizio Coresi, sono esperto migrazioni per ActionAid e faccio un lavoro di advocacy e lobby rispetto ai temi della migrazione, in particolare un lavoro di monitoraggio che cerca di gettare luce sulle politiche migratorie, visto che purtroppo trasparenza e politiche migratorie spesso vanno di pari passo, nel senso che la legge c'è ma non si rispetta, e questo monitoraggio lo facciamo insieme all'Università di Bari sul sistema detentivo in collaborazione con Open Police relativamente al sistema di accoglienza e all'interno della rete ero straniero sui canali regolari di ingresso per lavoro.
0: Ecco, e nell'ambito di appunto questo poi di fatto lavoro anche molto molto preciso, molto insomma molto complesso e anche direi oneroso in termini proprio di lavoro, avete da poco pubblicato il report, insomma quello che ormai è un po' proprio il report annuale Centri d'Italia, che quest'anno si intitola la frontiera ovunque. E prima di entrare proprio un attimo nel merito dei numeri, che poi danno anche conto del perché di questo titolo, volevo chiederti se potevamo partire velocemente dal quadro normativo che ricordate anche voi proprio nel report, visto che negli ultimi anni appunto il governo è intervenuto sul sistema di accoglienza con una serie molto ravvicinata di provvedimenti che, questo insomma lo scrivete anche voi, sembrano trasformare sempre più l'eccezione in regola. Quali sono proprio velocemente questi provvedimenti e perché traete questa conclusione in qualche modo?
1: Allora, i provvedimenti fra l'inizio del 23 e il 26 sono stati tantissimi, parliamo nell'ordine di sopra 10 provvedimenti, sono tutte decretazioni d'urgenza e spesso si inserisce la materia migratoria proprio laddove non c'entra nulla. Faccio l'esempio più lampante, che non riguarda l'accoglienza ma i fondi, ma la detenzione, ma i fondi per l'Albania per esempio sono stati aumentati di 25 milioni 10 giorni dopo la legge di ratifica tramite il decreto PNRR, che nulla c'entra quindi con l'esperimento albanese. Questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, che però si realizza in ambito accoglienza attraverso alcuni decreti fondamentali, ne nomino solamente alcuni, quello che tutti e tutte conoscono purtroppo con il nome di decreto Cutro e che chiameremo di qui in avanti decreto 20, almeno per evitare un nuovo schiaffo alle persone che sono rimaste in mare ormai 3 anni fa e che ha dato il via proprio a una riforma dell'assetto dell'accoglienza, ristabilendo la struttura bipartita che era già stata istituita dal decreto sicurezza di Salvini, per capirci, nel 2018, quando il circuito emergenziale, teoricamente emergenziale, il circuito straordinario dei centri di accoglienza straordinaria diventava una tappa obbligatoria nel percorso dei richiedenti asilo. Cioè quel circuito è stato dedicato specificamente ai richiedenti asilo e qui ne viene ripreso l'impianto con il decreto 20 e portato alle estreme conseguenze in termini chiaramente purtroppo peggiorativi e negativi. Tutti i servizi sono tagliati, si pensi solamente che non c'è più il supporto psicologico, non c'è più un'informativa legale, non c'è più la scuola di italiano, quindi sono tutti dei servizi che in qualche modo le persone devono continuare di cui devono continuare a godere, quindi sicuramente ci sarà stato anche un ricarico sulle casse comunali. Abbiamo un ANCI che questa volta è meno solerte di quanto non fece nel 2018, quando stimò in 28 milioni il ricarico nelle casse degli enti locali di questo taglio dei servizi. Un taglio dei servizi che peraltro nel decreto 20 non è stato neanche accompagnato da un'immediata revisione dello schema di capitolato di gara, cioè quel documento che stabilisce costi e servizi associati all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, che continuano a costituire l'ossatura reale del sistema. Un cambiamento che arriva solo quindi con un anno di distanza, il 4 marzo 2024, con un decreto ministeriale che approva lo schema di capitolato. Altri due capisaldi, diciamo, in questo breve riepilogo normativo che devo assolutamente menzionare sono il decreto legge del 133 del 2023 e il decreto legge 145, perché sono due decreti che mostrano il filo rosso dell'azione del governo, cioè un tentativo di allargare le maglie della legge per far agire le prefetture in piena legalità, ma in spregio dei diritti fondamentali. Perché dico questo? Perché, per esempio, il decreto legge 133 del 23 prevede due misure molto inquietanti. La prima che si accoppia, diciamo, al sovraffollamento delle strutture, perché prevede la possibilità del raddoppio dei posti all'interno delle strutture di fronte a una dichiarazione da parte di una commissione incaricata dalla stessa prefettura rispetto alla possibilità del centro per adulti di ospitare esattamente il doppio delle persone per il quale era stato concepito. E questo è chiaramente molto problematico. Sia perché siamo un paese a forte dissesto idrogeologico e queste operazioni si fanno sostituendo banalmente dei letti singoli a letti a castello, quindi veramente si inzeppano le strutture fino a farle straripare, sia soprattutto perché il Ministero non registra centralmente questi aumenti di capienza e noi registriamo invece un sovraffollamento come fenomeno diffuso su tutto lo stivale all'interno di ogni tipo di centro d'accoglienza. Ma la previsione ancora più nefasta contenuta dal decreto 133 è sicuramente quella che consente l'inserimento di minori stranieri non accompagnati all'interno di centri per adulti. Ecco, questo è esattamente l'esempio più lampante del filo su cui facevo riferimento prima. È chiaro e sapevamo per certo che i minori stranieri non accompagnati in momenti di grande afflusso, quindi veramente in momenti in cui non si sapeva dove metterli, fossero stati collocati all'interno di centri per adulti, ma dall'ottobre del 23 questa prassi è diventata legge. Quindi non c'è più modo in una certa maniera di opporsi facilmente a quella che prima era un'eccezione e che ora diventa la norma. Quindi c'è possibilità per le prefetture di inserire i minori ultra sedicenni all'interno di strutture per adulti, però teoricamente per un periodo per un periodo determinato. Quindi la norma dice 90 giorni più la possibilità di proroga di ulteriori 60, sebbene non chiarisca neanche i motivi, diciamo, di questa proroga, che certamente non vedono il cosiddetto superiore interesse del minore, cioè la massima tutela che deve essere garantita al minore, quale motivo scatenante. Ad ogni modo, potrebbero essere inseriti in strutture per adulti solo temporaneamente, fino a 150 giorni al massimo, e solo nella misura in cui non ci fossero posti nelle strutture loro dedicate. Il decreto 145 è poi, diciamo, che estende il concetto di frontiera su tutto lo stivale nazionale, e fa del tempo una variabile fondamentale nello smontare, purtroppo, il diritto d'asilo e la possibilità delle persone di arrivare a una concreta forma di protezione in Italia. Perché? Perché, ad esempio, per dirne una, subordina la possibilità di raggiungere l'accoglienza e di essere inseriti all'interno di procedure ordinarie, quindi di procedure con determinate garanzie, i richiedenti asilo, alla presentazione della domanda d'asilo entro 90 giorni. E noi abbiamo dimostrato con i dati che la grandissima parte delle richieste d'asilo non avviene in frontiera, e come sappiamo, purtroppo ci sono class action praticamente in tutta Italia sui ritardi delle questure. Quindi capiamo bene che presentare la domanda effettivamente entro 90 giorni diventa veramente proibitivo, diventa difficile. E peraltro, ancora una volta, con il decreto 145, per dirne un'altra, si scarica la mancata programmazione e l'incapacità del sistema sulle persone, perché si prevede la possibilità di un ritiro implicito della domanda a fronte dell'abbandono del centro d'accoglienza prima della convocazione in commissione, che è quell'organo amministrativo che giudica la storia dei richiedenti asilo affinché possano essere definiti rifugiati e quindi essere definiti meritevoli di una protezione internazionale. Ebbene, se una persona abbandona il centro d'accoglienza, che abbiamo detto non gli dà assolutamente nulla, praticamente, a parte vitto e alloggio e assistenza sanitaria, e una piccola quantità di mediazione linguistico-culturale, non dà assolutamente nulla. Se viene abbandonata questa forma di accoglienza, che certamente non accompagna all'emancipazione, la persona vede ritirata implicitamente anche la propria domanda d'asilo. E abbiamo visto anche qui con i dati come effettivamente la differenza fra le domande ritirate e quelle riattivate, perché la norma prevede la possibilità poi di riattivare una domanda implicitamente ritirata entro 9 mesi, solo una volta dall'abbandono della struttura o dalla mancata ottemperanza alla convocazione in commissione. E questo divario fra i numeri è talmente elevato che non si può certamente derubricare a delle scelte deliberate degli individui che volontariamente abbandonerebbero il sistema d'accoglienza, quanto piuttosto a una precarietà esistenziale da un lato e a una mancata informazione dall'altro, poiché appunto non si prevedono più servizi all'interno. In tutto questo c'è una continua proroga dello stato d'emergenza che ci siamo portati avanti per 2 anni, dall'aprile 2023, nonostante un giorno dopo l'annuncio lo stesso ministro Piantedosi abbia detto in Senato che non vi era assolutamente alcuna questione emergenziale in termini di numeri di arrivo, ma che questo stato emergenziale serviva appunto per sbloccare appalti e per trovare posti che non si erano programmati. Quindi ancora una volta la responsabilità da pubblica viene addossata sulle persone, e si escludono nei fatti le persone dall'accoglienza, e il quadro purtroppo si chiude con il decreto sicurezza del 23, che getta proprio le basi per il recepimento del nuovo patto europeo. E addirittura abbiamo un quadro ancora più inquietante con il disegno di legge in discussione da febbraio in Parlamento, dove si prevedono alcune misure veramente terribili, che non risparmiano più, come si vede anche già da quello che ho accennato, neanche i minori stranieri non accompagnati nel garantire loro una tutela. Perché, ad esempio, una delle cose che si propone è il passaggio di competenza dai tribunali ai prefetti nel caso di un rimpatrio di un minore, che, ricordiamolo, non può essere mai in maniera forzata, ma deve essere volontaria. Ma questa volontarietà fino ad oggi è vagliata minuziosamente dai tribunali, domani sarà vagliata, come non lo sappiamo, dai prefetti che hanno ben altre competenze rispetto a quelle dei tribunali per i minorenni. E inoltre si prevede anche il restringimento di un periodo di protezione, ovvero il cosiddetto prosieguo amministrativo, che è un periodo cuscinetto che garantisce quindi che i minori escano bruscamente dalla minorità, correndo fortemente rischi di sparizione in un certo senso e quindi di arruolamento da parte della criminalità o di, insomma, di perdersi purtroppo nel mondo adulto, quando non addirittura cadere in una condizione di soggiorno irregolare. Ecco, all'interno di questo disegno di legge si propone che questo periodo cuscinetto sia ridotto da 3 a 1 anno, quindi a oggi arriva a 21 anni, domani dovrebbe arrivare a 19, e in 1 anno voi comprendete bene, si comprende bene quante poche cose, diciamo, si possano realizzare per stabilire un percorso e un progetto migratorio da adulti all'interno di un nuovo contesto come quello italiano.
0: Ecco, no, intanto grazie per essere ritornato su questo punto, su questa questione appunto dei minori non accompagnati, perché sembra insomma in qualche modo tristemente simbolico appunto di una normalizzazione dell'emergenza, cioè norme che inizialmente sono state fatte passare in nome dell'emergenza e poi di fatto ora sono normalizzate. Mi sembra anche importante ricordare, sottolineare come fate voi peraltro nel report, che questo passaggio alla maggiore età, questo passaggio spesso ormai brusco, senza reti di supporto, espone in maniera sproporzionata questi giovani adulti, questi insomma, ragazzi di fatti a sfruttamento lavorativo, reti criminali e quant'altro, e che quindi diciamo l'accompagnamento non è solo una forma assistenziale, ma anche insomma preventiva, e quindi diciamo scardinare, smontare questo sistema avrà delle conseguenze a medio e lungo termine molto, molto pesanti. E un altro aspetto appunto che già ricordavi è appunto quello del sovraffollamento dei centri, quindi volevo un attimo tornare sui numeri che poi danno conto anche del perché del titolo di quest'anno del report e di come diciamo a dispetto dei numeri e continua questa narrazione dell'emergenza. Voi appunto fate un'affermazione molto netta, no? Che non esiste alcuna invasione, e questo appunto ce lo dicono i numeri. Quindi che cosa emerge appunto dai numeri e perché in particolare parlate di emergenza programmata e quali sono le conseguenze che avete avuto modo di osservare in questo monitoraggio?
1: Allora, innanzitutto non c'è emergenza perché diciamo chiaramente che le persone accolte sono circa 134.000 e sono lo 0,23% della popolazione italiana. E quindi poi anche se non guardassimo gli accolti ma guardassimo gli arrivi, dovremmo parlare di 66.000 persone arrivate nel 25, che sono lo 0,11% della popolazione italiana. Quindi veramente siamo lontanissimi da qualsivoglia forma di emergenza e qualsivoglia anche tentativo di far sembrare queste persone come di troppo, non assorbibili all'interno della società italiana e del nostro sistema. Quello che abbiamo rilevato è chiaramente, come dicevo, una predominanza ancora del sistema di accoglienza straordinario. L'ho omesso, ma il decreto 20 ha anche creato un ulteriore circuito dell'accoglienza, ancora più straordinaria dei CAS, ancora più priva di servizi, se possibile, e ancora una volta neanche questi centri più straordinari dei CAS sono tracciati centralmente dal Ministero, quindi non possiamo purtroppo procedere a un monitoraggio puntuale di questo circuito e ci dobbiamo limitare a considerarli all'interno dei normali CAS, così come fa, il Ministero, ma ci sarebbe da approfondire. E CAS che quindi, considerando anche questo tipo di centri, ospitano circa il 72% del totale delle persone. Il SAI, ovvero il sistema in capo ai comuni, che conoscevamo un tempo come SPRAR, e che ora è sistema di accoglienza e integrazione, non a caso ha perso la qualifica di protezione. SPRAR voleva dire sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora si parla di integrazione perché è diventato un vero e proprio calderone unico che sta purtroppo perdendo la specificità e lo lo standard elevato che ha costruito in oltre 20 anni di storia, e comunque purtroppo, come dicevo, rimane residuale perché non si investe e ha un vizio originario che è quello dell'adesione volontaria dei comuni a questa rete e ospita circa il 24,6% delle persone e la prima accoglienza ospita il 3,4% delle persone, ma assume un'importanza ben più alta di quanto non lasci trasparire questo dato, perché ricordiamolo, questo dato è il 31 dicembre 24, quindi è un momento in cui gli sbarchi, gli arrivi non sono ingenti e quindi probabilmente anche le persone ospitate nella prima accoglienza diminuiscono. Di fatto però a livello infrastrutturale la prima accoglienza è quella che cresce maggiormente in termini di capacità fra il 2022 e il 2024. Dicevi giustamente di una emergenza programmata perché noi viviamo il problema fondamentale del sistema d'accoglienza, che non è certo prerogativa di questo governo, è la mancata programmazione, perché noi non programmiamo dal 2016. L'ultimo e unico piano nazionale accoglienza è del 2016 e ancora a questo si rifà evidentemente il Ministero dell'Interno, così quantomeno ci ha risposto lo scorso anno quando abbiamo fatto richiesta di accesso civico proprio in questo senso. Ma non programmare nei fatti equivale a predisporre un'emergenza continua, perché una non programmazione deliberata comporta continue azioni di adeguamento del sistema e quindi non si costruisce un assetto stabile e controllabile anche. E in questo senso anche il Parlamento, non solo la società civile, è esautorato. Basti pensare che l'unico strumento di trasparenza è la relazione annuale al Parlamento, che dall'insediamento di questo governo è costantemente disatteso, non come prima in termini di ritardo strutturale nella pubblicazione, ma proprio non è stata pubblicata alcuna relazione tra il 22 e il 23 e il 25, e abbiamo avuto la pubblicazione solamente a luglio del 25 rispetto a un sistema che ci parla del 22, quindi nel momento in cui è stata pubblicata è già anacronistico, è anacronistica, e quindi non hanno possibilità di giudicare e valutare le politiche di accoglienza né decisori né tantomeno la società civile. Tornando all'emergenza programmata, questa assenza di programmazione di fatto viene avversata, diciamo così, contrastata con alcuni fenomeni. Uno di questi è proprio il sovraffollamento. Noi abbiamo rilevato, prendendo come soglia del sovraffollamento il 120%, cioè considerando anche il 20% in più della capienza, che è quel quinto obbligatorio che le prefetture per contratto possono attivare deliberatamente nel rapporto con l'ente gestore, e quindi siamo andati a identificare 520 strutture sicuramente sovraffollate. Queste 520 strutture coinvolgono 12.000, quasi 13.000 persone. E quindi ne dovrebbero essere redistribuite almeno 2.000 di queste persone per uscire da questa condizione di sovraffollamento estremo. Un sovraffollamento estremo che riguarda in modo particolare 13 strutture su 520 che hanno addirittura delle presenze pari al doppio della capienza. Un altro fenomeno che si registra proprio per cercare di recuperare posti non avendoli programmati è l'aumento della grande scala dei centri e l'aumento dei soggetti for profit. La grande scala vuol dire che aumentano i grandi centri in modo che in un certo modo il grande volume di posti gestiti porti comunque ad ammortizzare i tagli dei servizi e quindi anche i tagli economici. Quindi si punta su grandi volumi, si punta su grandi centri e così in un certo modo si punta anche su grandi gestori. Abbiamo fatto all'interno del report, senza che entro nel dettaglio in questa sede, il caso di due gestori, dei due più grandi gestori, uno con le proprie articolazioni, ovvero che è la Croce Rossa Italiana, che è cresciuta enormemente negli ultimi 2 anni, e uno di Hospes che conosciamo anche per la gestione dei centri in Albania e che continua ad avere un rapporto privilegiato con la Prefettura di Roma. Accanto alla crescita dei grandi soggetti gestori e dei grandi centri, quindi una cosa che noi continuiamo a dire ormai dal 2018, abbiamo quest'anno anche verificato la crescita ingente dei soggetti for profit, cioè di quei soggetti con scopo di lucro, perché è importante verificare come questi siano all'interno del mercato dell'accoglienza, perché proprio questo taglio dei servizi ha comportato, ha fatto sì che l'accoglienza prefettizia sia di fatto assimilabile nel migliore dei casi all'albergaggio, non fornendo più servizi, quando non purtroppo al controllo sociale. E quindi questo ha determinato un ritirarsi da parte di diversi soggetti del terzo settore, non disposti fortunatamente a gestire questo tipo di accoglienza. E questo ha determinato però l'ingresso di soggetti con scopo di lucro, che chiaramente avendo scopo di lucro e non avendo vocazione sociale, non hanno certamente la tutela di un diritto, del diritto delle persone all'accoglienza. Ricordiamolo infatti che l'accoglienza sarebbe un diritto per i richiedenti asilo sancito dalla nostra Costituzione e dalla normativa internazionale, non è certo una benevola concessione del nostro Stato, e quindi andrebbe garantito al di là della presenza o meno dei posti. Fatto sta che il for profit, mentre il sistema d'accoglienza aumenta circa del 38% dal 22 al 24, i soggetti for profit aumentano nello stesso periodo di tempo del 110% circa, quindi passano da 7.000 a gestire quasi 15.000 posti, e questo è un fattore che sposta quindi, diciamo, il baricentro dell'accoglienza dalla tutela alla semplice sistemazione delle persone, alla mera sistemazione delle varie presenze che si trovano all'interno del sistema di accoglienza. E un ultimo esito, diciamo, di questa emergenza programmata riguarda i controlli pubblici. Questa è un'altra novità di quest'anno. Dopo la vittoria in Consiglio di Stato, che ci ha permesso di ottenere i dati nel 2022 relativi al 2019, avevamo fatto solo quella elaborazione, quindi ci eravamo concentrati in particolare sui controlli delle prefetture nel 2019. Riusciamo nel 2024 nuovamente a fare un'analisi dei controlli, e vediamo che questi controlli sono arretrati in maniera importantissima. Nel 2019 veniva coperto da un controllo almeno il 40% delle strutture, nel 2024 4 strutture su 5 non vengono controllate, viene raggiunto almeno una volta solamente il 19,1% delle strutture. E mentre nel 2019 erano 13 le prefetture che non avevano controlli, che non avevano effettuato controlli, quantomeno che il Ministero non aveva registrato come tali, quest'anno sono ben 33 le prefetture senza controlli visibili, e all'interno di queste 33 prefetture contiamo delle prefetture importanti come Roma, che è la prima prefettura in Italia per posti gestiti, e contiamo delle prefetture altrettanto importanti come Frosinone e come Ravenna, che ultimamente è anche salita all'onore delle cronache anche per problemi legati alla certificazione medica. Mi piace dell'idoneità nei CPR, mi piace ricordarlo perché purtroppo spesso, come è avvenuto recentissimamente con il CPR in Trentino, si fa un'assimilazione fra le politiche di accoglienza e le politiche detentive, quasi ci fosse un travaso dall'accoglienza alla detenzione, ma proprio purtroppo, o per fortuna, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Le politiche detentive si riferiscono a persone che vengono private della libertà per una sanzione amministrativa, come se noi fossimo privati della libertà per una multa, e questo non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. Accanto a questa emergenza programmata, quello che noi abbiamo riscontrato è anche però un'emergenza in un certo senso prodotta, un'emergenza deliberata in questo caso, l'abbiamo proprio definita così, perché abbiamo visto come questa emergenza venga prodotta da delle azioni che senza soluzione di continuità vanno dal mare all'accoglienza, quindi dai soccorsi in mare fino proprio all'inserimento all'interno dei vari contesti di accoglienza.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Fabrizio Coresi, autore del report La Frontiera Ovunque, Centri d'Italia 2026 di ActionAid in collaborazione con OpenPolis, che vi invitiamo a scaricare integralmente dal sito appunto di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E Fai Notizia tornerà questa sera alle 23:30 con una nuova puntata sempre qui su Radio Radicale. Ora le prime pagine dei quotidiani, linea ad Antonello De Fortuna.
3: È il momento di leggere le prime pagine dei quotidiani, dicono oggi lunedì 18 maggio 2026. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Vedremo le notizie sui fatti avvenuti a Modena sabato scorso e la lettura di quanto accaduto con la strumentalizzazione in relazione alla questione cittadinanza, permessi di soggiorno e quindi immigrazione. Si parla anche della morte dei sub alle Maldive, poi della lettera inviata dal governo italiano alla Commissione europea per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia, una richiesta al momento respinta, e poi del trionfo di Jannik Sinner nelle prime pagine di tutti i giornali al Foro Italico. Iniziamo dal Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista: toglierei il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani: l'autista era un italiano. Questo nell'occhiello il confronto all'interno del centrodestra. Sabato un'auto ha investito 8 persone nel centro di Modena, alla guida il 31enne Salim El Kudri. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scrive il Domani, e la premier Giorgia Meloni hanno visitato la città e i feriti. Nel frattempo, però, Matteo Salvini non ha rinunciato a fare un po' di propaganda facile. Bisogna togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, questo è il virgolettato di Salvini, ha detto ignorando un dato elementare. Altro virgolettato: l'autista era italiano, ha replicato Antonio Tajani. E intanto a Modena oltre 1.500 persone sono scese in piazza contro la violenza che genera paura. La foto centrale è quella appunto delle persone scese della grande manifestazione che si è avuta a Modena. L'editoriale del Domani, affidato a Lorenzo Castellani, si occupa invece della legge elettorale, e quindi del disegno del governo. Legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile. Se Giorgia Meloni fosse una studentessa, si direbbe che si è messa nel regime del minimo indispensabile, con l'unico obiettivo di evitare la bocciatura a fine anno. È questo il giudizio che emerge dal dibattito parlamentare della scorsa settimana. La premier si è difesa, ma senza rilanciare sull'azione di governo. Ha messo in cantiere il piano casa e la legge sul nucleare, che appunto sono, scrive il Domani, politiche ragionevoli ma non tali da spostare voti. Continua l'attenzione alla politica di bilancio, con l'idea di fondo di non prendere rischi sui mercati dei titoli di Stato. Mancano tuttavia proposte in grado di mobilitare l'elettorato di centrodestra in vista delle prossime elezioni. Non c'è nulla sulle tasse, ormai quasi ai massimi storici, né sul welfare né sui salari, così Lorenzo Castellani. Poi taglio basso: Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran. Ieri la telefonata con Netanyahu, e c'è un'immagine che ha pubblicato sui social Trump, generata dall'intelligenza artificiale. It was the calm before the storm, la calma prima della tempesta. Quindi c'è un Trump minaccioso, fumettistico, un po' con sullo sfondo un cielo pieno di fulmini, appunto, che punta il dito contro chi c'è di fronte, e quindi evidentemente probabilmente l'Iran. E poi il Jerry Sinner trionfa a Roma, e più vince più lo emuleranno. Questo è il titolo dell'articolo di Piero Valesio. Lasciamo il Domani, la discussione anche qui. Modena in primo piano. Mattarella e Meloni in visita dai feriti, grazie a chi ha salvato vite. Il capo dello Stato e il Premier negli ospedali di Beggiovara e Bologna. Restano gravi 2 donne, mentre le indagini escludono al momento la pista jihadista. Duro confronto politico, dopo le parole del ministro Salvini sulla cittadinanza. Anche qui vengono riportati i disallineamenti, diciamo così, nella lettura del fatto all'interno del centrodestra. Taglio centrale, USA-Iran, cresce la tensione, Trump valuta nuove ostilità, Israele più pronto a intervenire, telefonata tra il presidente americano e Netanyahu, pressioni su Teheran, timori per gli impianti nucleari dei paesi del Golfo. Questo l'immagine appunto sullo stato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il fatto, c'è un'altra lettura ancora di quanto è avvenuto a Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El Kudri aveva la patente. Ma che sicurezza, questo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel 2023 850.000 malati psichiatrici in cura, il triplo fuori dal percorso di assistenza. Spendiamo in salute mentale un terzo della media OCSE, il piano Schillaci senza fondi, così il Fatto Quotidiano, quindi sulla questione delle cure per le malattie mentali. Ancora in primo piano Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati DF, pirati quindi secondo il fatto dell'esercito israeliano. Bibi, cioè Netanyahu, spinge Donald a riprendere la guerra. E in taglio basso Andrea Scanzi dedica un profilo a Sinner, King Sinner, l'impero colpisce ancora, vince a Roma 50 anni dopo Panatta, senza Alcaraz tutto facile, scrive Scanzi, Yannick Sinner ha conquistato anche Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, non poteva andare diversamente, troppo enorme il divario tra lui e Casper Ruud e più in generale tra lui e tutti, Alcaraz a parte, 6-4, 6-4 e tripudio, se manca Carlos Yannick può perdere giusto contro l'imponderabile extratennistico, un infortunio, il caldo, le cavallette. Sinner ha vinto 34 partite di fila nei tornei Master 1000, è un campionissimo meno freddo di quanto sembri e tecnicamente devastante, mentalmente disumano, perfetto o giù di lì. Questo è l'inizio dell'articolo di Scanzi. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia, Modena ancora. L'esempio di Luca, il grazie di Meloni e Mattarella all'eroe di Modena, Luca Signorelli, che ha detto, e questo è un virgolettato, l'Italia non è morta. Walter delle Donne inizia così. Luca Signorelli, l'eroe per caso che ha fermato il folle attentatore Salim El Kudri, evitando che la strage di Modena fosse ancora più cruenta rispetto al bilancio di 7 feriti. È molto più dell'uomo del giorno. Non è un caso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Meloni siano accorsi l'indomani mattina all'ospedale del capoluogo modenese per tributargli il giusto riconoscimento. E c'è la foto di Signorelli che abbraccia Giorgio Meloni, e Signorelli sicuramente è stato molto coraggioso, e con lui altri due cittadini egiziani che hanno bloccato poi El Kudri, e questo non tutti i giornali lo sottolineano. La verità, troppo comodo dargli del matto, parliamo ancora quindi di El Kudri, piante dosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Vediamo l'inizio dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Ci vogliono far credere che il marocchino autore della strage di Modena sia un povero disadattato, un disoccupato che all'improvviso, una mente persa nei meandri della malattia mentale, ha spinto a compiere un gesto folle, quasi che lo squilibrio psichico sia qualcosa di consolatorio rispetto alla scoperta che pure in Italia ci siano lupi solitari in grado di compiere atti terroristici alla guida di una semplice autovettura. Non conosco, e poi continua Belpietro, profili psichiatrici degli attentatori che hanno colpito in Spagna, Francia, Germania, Belgio, quindi ripercorre gli atti nel resto dell'Europa, e c'è la foto quindi El Kudri, non c'è scritto che è italiano, non so perché. Andiamo al Libero. L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. L'auto sulla folla a Modena, El Kudri, questo è un virgolettato, paese razzista e robullizzato, ma non abbiamo trovato la fonte. Il Campo Largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Scrive Giulio Sapelli in un editoriale dedicato al paragone tra Italia e Francia, noi, i migranti e la lezione della Francia. Taglio centrale, questa è una notizia che hanno diversi giornali, Meloni all'Unione Europea, deroghe per l'energia, patto di stabilità, la premier scrive alla von der Leyen, questo è il titolo dell'articolo di Antonio Castro che poi gira a pagina 6. Sinner non si ferma più, qui siamo al tennis, trionfo pure a Roma, 50 anni dopo Manatta, servizio da sinistra 40-0. Casper Ruud risponde di rovescio, Jannik Sinner gira attorno alla palla e sfonda con il dritto. Il norvegese ci arriva ancora quasi per disperazione, la traiettoria resta sospesa per un istante lunghissimo sopra il centrale del foro italico, abbastanza per trattenere il respiro e qui Carlo Galati racconta l'ultimo punto che ha dato il trionfo a Sinner. Il giornale che apre...

0: Anche qui Luca è il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella con Luca Signorelli, c'è la foto appunto dei tre, delle strette di mano. Taglio basso, Sinner, un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa. E alcuni giornali hanno riferimento anche alle elezioni in Andalusia, elezioni in Spagna. Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro i leader. La Spagna segue il trend del Regno Unito e nelle amministrative in Andalusia mette nero su bianco la grande crisi di Pedro Sanchez. Anche i papaveri del PSOE non ne possono più di perdere e chiedono conto al Premier. I socialisti precipitano ai minimi storici, un voto che si abbatte come uno tsunami sul governo nazionale. E poi in taglio basso si parla della tragedia nelle Maldive. Maldive l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, scrive Stefano Vladovic. Le bombole nel mirino, secondo gli inquirenti maldiviani, sarebbe stata fornita attrezzatura standard per immersione di tipo ricreativo, ovvero bombole riempite con mix di ossigeno azoto e non con elio, necessario per la compensazione a profondità oltre i 30-35 metri, quelli consentiti dalle autorità governative. Questa è ancora una delle ipotesi, però, che bisognerà validare, ovviamente. Il Foglio, il segnale di pericolo che arriva da Modena, un tentativo di strage, la commozione e l'allarme nel paese, con Mattarella e Meloni a Modena, qualche speculazione politica di troppo. Scrive il Foglio, Selim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, sabato scorso a Modena ha investito con la sua auto la folla e poi ha tentato la fuga ferendo con un coltello uno dei presenti che si sono scagliati contro di lui per fermarlo. Tra i coraggiosi che hanno agito ci sono anche alcuni magrebini. Si è trattato di un tentativo di strage volontaria della quale bisogna identificare le motivazioni, ma è stato comunque un atto di ferocia intollerabile. La gravità della vicenda ha suscitato commozione e allarme in tutto il paese e di questo sentimento si sono fatti interpreti i massimi esponenti delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Abbracciamoci a Sinner, qui nella foto che campeggia in prima pagina è quella di Sinner con Presidente della Repubblica Mattarella e Adriano Panatta, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella, questo è un virgolettato, e prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno avuto un pezzo del numero uno. Questa era la prima pagina del Secolo XIX, chiudiamo con un titolo del Sole 24 Ore, che parla due gli argomenti in prima pagina, l'estate della crisi, italiani a vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari, tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. E poi piano casa, gli interventi al test del 70%, per i privati la quota convenzionata fa i conti con i vincoli economici, c'è uno studio proprio sul piano casa varato dal governo Meloni. La lettura delle prime pagine si ferma qui per oggi, per una riflessione più approfondita vi ricordo e vi rimando alle 7.35 Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi.
1: Grazie ad Antonello De Fortuna, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, come ogni lunedì a quest'ora vogliamo farvi ascoltare un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, ieri a cura di Michele Lembo.
2: L'anniversario della scomparsa di Marco, io preferisco l'anniversario della nascita, vabbè, l'anniversario della scomparsa di Marco, voglio dire, non ne farei volentieri a meno, perché come le lumache quando piove escono fuori, no? Adesso il 19 maggio piove e quindi le lumache devono uscire fuori, usciranno fuori, cercheranno di mangiare quanta più erba possibile e poi tornano nel guscio in attesa della prossima scadenza. Cioè, lo sappiamo come sono queste cose. E cosa sta accadendo in realtà? Sta accadendo in realtà quello che aveva detto Marco, perché Pannella, no, poco prima di morire, cosa disse? Da vivo mi hanno trattato come se fossi morto, da morto mi tratteranno come se fossi vivo. Qualcuno aveva interpretato, mo che muore parleranno di lui, non avevano capito niente. Lui diceva, continueranno a fare anche da morto.

0: continueranno a trattarmi come se non fossi via e quindi a censurarmi, a nascondermi, ma io penso più che altro a edulcorarmi, no? Cercano di, come dire, cercare di normalizzare Pannella uno dei tanti. No, noi rivendichiamo l'alterità di Pannella, oggi, non solo durante la sua vita. Il suo pensiero ancora oggi è un'alterità e credo che questa alterità si manifesti nei comportamenti. Cioè, in politica, se non giudichi i comportamenti, che giudichi? No? Le questioni, le affermazioni di principio
1: Sì.
0: che non principiano niente, no? Che muoiono nel momento in cui vengono espresse. Quindi, io credo che la storia del Partito Radicale, non credo, la storia del Partito Radicale non è finita, non si è conclusa, si è conclusa, diciamo, una parentesi di mezzo secolo, di 60 anni, con Marco Pannella leader. Ma leader, voglio dire, comunque di una comunità di persone che ogni anno vengono chiamate a esprimere il proprio voto liberamente. Oltretutto poi, voglio dire, sempre più c'è meno, come dire, interesse, c'è meno interesse a occuparsi del Partito Radicale. Ecco, io l'ho già detto, continuo a pensarlo e spero che troveremo occasioni di far emergere la necessità anche di una presenza elettorale, non del Partito Radicale Transnazionale, evidentemente, ma del Partito Radicale, quello della rosa nel pugno, perché è l'unico simbolo che ancora parla, ma che parla oggi, non perché per quello che abbiamo fatto, magari per quello che abbiamo tentato di fare e non siamo ancora riusciti a fare. Ed oggi il Partito Radicale io credo che sia un baluardo di politica, non un baluardo dei due seggi, capito?
1: Certo.
0: Un baluardo di politica che può riavvicinare le persone che non hanno quella urgenza, quella sete, quella fame di potere, no? Ma hanno l'urgenza di dare un contributo per avere una vita diversa.
1: Maurizio, in collegamento con l'ultima puntata di questa trasmissione, potremmo ritornare per un attimo sul passaggio della storia del Partito Radicale, ma che ci consente, almeno da un certo punto di vista, di allargare nella parte finale della trasmissione di oggi, di allargare lo sguardo allo scenario transnazionale. Perché uno dei passaggi su cui i giudizi sono forse a volte più confusi, specialmente per chi oggi si trova a tentare di conoscere, in buona fede anche la storia, la vicenda del Partito Radicale, il passaggio al Partito Transnazionale a partire dall'iniziativa, della fame nel mondo, è uno di quelli,
0: Certo.
1: più su cui ci sono le opinioni più, diciamo, discordanti, e ci sono giudizi a volte spesso negativi. Lì Marco Pannella, il giudizio negativo è Marco Pannella lì ha perso la grande occasione, poteva essere davvero lui il leader di un mondo che stava cambiando, eccetera, eccetera. In realtà, forse, rispetto anche al quadro che hai tracciato tu poco fa, davvero inquietante, della situazione che ci troviamo a vivere, anche della mancanza di regole, ecco, in questi luoghi dove lo Stato di diritto, delega regole interne, e lì è la rinuncia appunto a quello che invece deve essere l'impalcatura istituzionale che vale per tutti, no? E ecco, questo passaggio, se in qualche modo, naturalmente i se, ma lasciano il tempo che trovano, ma prefigura quella idea di Marco Pannella, una visione e una iniziativa politica al di là dei confini nazionali, ecco, del nazionalismo, del sovranismo, come si dice oggi, per affrontare i problemi, per esempio, quello della manutenzione della
0: La democrazia.
1: democrazia, del
0: Sì,
1: funzionamento
0: no,
1: della democrazia.
0: assolutamente, cioè, nel senso che intanto il Partito Radicale non si è mai chiamato italiano, no? Il
1: Certo.
0: partito della rosa nel pugno era il Partito Radicale
1: Senza
0: e
1: la I,
0: basta.
1: sì.
0: Diciamo che il connotato transnazionale e transpartito aveva poco a vedere con la doppia tessera, perché la doppia tessera era l'iscrizione al Partito Radicale di iscritti a partiti concorrenti alle elezioni. Nel momento in cui il Partito Transnazionale e Transpartito ha come principio quello di non presentarsi alle competizioni elettorali in quanto tale, Evidentemente stiamo parlando d'altro, cioè stiamo parlando di quello che Pannella ha teorizzato, no? Dovesse essere un modello per tutti i partiti. C'era il Partito Radicale, ci sarebbe dovuto essere il Partito Liberale Transnazionale, il Partito. Certo, certo. Perché la transnazionalità e la transpartiticità erano legate al superamento del dato dello Stato nazionale. Perché? Per un fatto ideologico? No. Perché i problemi del nostro tempo, e lo vediamo, no? Cioè noi vediamo che la guerra tra due stati, l'America e l'Iran, comporta uno sconvolgimento planetario in tutti i paesi. Noi non sapremo a quanto già è arrivato, dice, il diesel ha superato non di poco i 2 euro, continuerà. L'energia elettrica ci viene, siamo stati preavvisati di un disastro, non sappiamo l'entità del disastro, però al momento, no? Già quello che è accaduto si riverbera per mesi. Si riverbererà per mesi, più quello che ancora deve accadere. Quindi quello che accadrà quest'estate con il Super Niño, cioè abbiamo tanti preannunci e facciamo finta di niente. Questi preannunci cosa ci dicono? Che non esiste un paese al mondo che, per quanto riguarda la sicurezza dei propri cittadini, la può garantire. Perché questi problemi si affrontano insieme. Diciamo anche che ci sono società che vedono nella morte, no, la realizzazione di un sogno. Te danno 20 vergini, cioè tutte, certo, queste storie qui, no? Per carità, ognuno crede in quello che vuole. C'è chi crede negli UFO, ma uno non deve credere in 20 vergini, per carità. Però evidentemente stiamo parlando di altro, cioè stiamo parlando di cose che hanno a che fare con la vita concreta delle persone, e che è un'illusione, è illudere le persone che si possano risolvere con il sovranismo, il nazionalismo e via dicendo. Anzi, il sovranismo e il nazionalismo ti tengono fuori dalla soluzione di quei problemi, perché evidentemente chi investe poi ne trae benefici, non è che fa omaggi. Quindi io legherei questo davvero, cioè forse ci sarebbe bisogno di un approfondimento sul debito pubblico italiano. Cosa vuol dire in prospettiva gli interessi sul debito pubblico incrociati con il collasso demografico, no? Perché una cosa se gli interessi la pagano 100 milioni di persone, 50 o 10, a quel punto i 10 non pagano più niente e fallisce tutto, no? Falliscono i sogni delle persone, le speranze, il futuro, cancelli tutto. Noi quello stiamo facendo. Stiamo consumando quel poco che siamo ancora in grado di consumare con un po' di sotterfugio economico-finanziario. Allora, io credo che la grandezza di quella proposta contro lo sterminio per fame sta nel fatto di aver individuato le ragioni dello sterminio per fame. Non è la denuncia dello sterminio per fame, anche quello. Ma c'erano, la Chiesa Cattolica ha sempre avuto, no? Sì. Come dire, era un core business nello sterminio per fame. Noi, Pannella, è riuscito attraverso l'individuazione di quelle ragioni a fare una denuncia che ancora oggi è attuale. Cioè, come denuncia, perché ancora non c'è alcuna, no. Anzi, è peggiorato notevolmente la situazione della politica, che non è in grado di dare risposte convincenti ed efficaci di fronte al disastro economico internazionale. Pannella quello disse: i morti per fame, sete e guerre nel mondo sono il prodotto del disastro economico internazionale. Poi è subentrata con prepotenza la finanza, no? E il gioco è fatto. Cioè, ormai bisogna parlare di tornare alla politica. Cioè, la politica deve tornare a riappropriarsi degli spazi necessari per svolgere efficacemente i propri doveri. E rispetto a questo, cioè, voglio dire, se oggi dovessimo dire degli statisti europei, non ti viene in mente nessuno. Cioè, c'è qualcuno che ci ha provato, no? Schröder, vabbè, si è venduta ai russi, però te lo ricordi perché si è venduta ai russi, sì, no?
1: Cioè, un segno l'ha lasciato, mettiamola così.
0: Soprattutto nelle sue tasche, esatto, l'ha lasciato il segno. No, ci sono stati, cioè, dalla Germania sono venuti esempi, però legati alla contingenza. Sembravano grandi condottieri, però nel tempo il potere si sono fatti sopraffare. Non è stato il potere che li ha sopraffatti, ma si sono fatti sopraffare. E allora, di fronte a tutto questo, no, il fatto anche di essere esempio, di continuare a riuscire a tentare di essere esempio è fondamentale per dare speranza e quindi possibilità a coloro che speranza non hanno, perché ormai gli hanno rubato tutto, anche la speranza, oltre che i sogni, gli hanno rubato tutto, essere d'esempio, no? D'esempio in una società nella quale il potere, la potenza, la forza, no, la violenza della forza ha il sopravvento, tu presenti una visione del mondo completamente diversa, cioè diventa un pericolo, ecco, l'anno prossimo saranno 50 anni dall'assassinio di Stato di Giorgiana, sì, Masi, cioè noi continuiamo a ricordare Giorgiana Masi, intanto perché lei davvero, una studentessa di 19 anni che era andata lì per firmare, festeggiare l'anniversario del divorzio, è davvero una cosa che, non dico, anche uno Stato autoritario dovrebbe vergognarsi, figurarsi uno Stato democratico che continua ad ignorare invece quel fatto specifico, ma che è un fatto specifico, ripeto, legato alla capacità, anche allora erano pochi radicali, alla capacità di denunciare quello che stava accadendo, no? Di leggere quello che stava accadendo e che non è qualcosa che è passato. Qui non c'è nessun passato in questo paese, neanche il fascismo è passato, figurarsi il resto. È tutto vivo, presente, no? Magari frantumato, ma vivo, che ancora può condizionare la vita democratica del paese. E io di chi ho paura? Io non ho paura di Giorgia Meloni, degli ex Missini, io ho paura di coloro che, attribuendo a Giorgia Meloni cose che, voglio dire, oggettivamente non ci sono, non vorrei che fossero retropensieri loro, no? Che albergassero nella loro mente, perché spesso abbiamo visto, no? Il Movimento 5 Stelle è un esempio. Cioè noi avevo proposto a un famoso fotografo, cioè noi dovremmo prendere l'ingresso dei primi grillini in Parlamento, sai, quelli con le carrozzine, tutti strucidi, senza giacche, con i maglioncini, no, gente comune che entrava in Parlamento, e vediamo come stanno uscendo adesso, vediamo come sono usciti, cioè il tonno gli è piaciuto, si sono fatti non carne ma tonno, si sono fatti tonno, manca, cioè hanno illuso, il fatto che dal 30-35 scendi hai lasciato un 20% di elettorato nella illusione, nella delusione, quindi nella rabbia. Noi non sappiamo cosa può accadere o cosa sta già accadendo in questo paese che non si è pienamente manifestato, lo dico perché è già successo, ci siamo già passati ed è accaduto proprio così come sta accadendo adesso. Quando manca la democrazia, no, avanza la violenza.
1: Maurizio, abbiamo un minuto a disposizione, prima di chiudere ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa ai temi di cui abbiamo parlato oggi.
0: Ma guarda, io penso che il 19 maggio per noi comunque è e resta un momento della storia, non solo del partito, ma di questo paese. Quindi, per quello che poi è accaduto, alle vicende relative, targhe e non targhe, che alla fine sono simboliche, c'è una realtà. che non possiamo disconoscere, il tentativo di normalizzare Marco Pannella. Ecco, noi invece vogliamo rivendicare l'alterità di Pannella, la sua, l'alterità di Pannella, che poi in periodi della storia è diventata anche l'alterità del partito, di una comunità, di una collettività, che il 19 maggio noi intendiamo la via di Torre Argentina 76. Voglio ricordare che via di Torre Argentina, diciamo, è occupata dall'iniziativa radicale dagli inizi degli anni 70, quindi tutte le lotte sono passate tra il 18 e il 76, i due numeri civici, e oggi la casa di Pannella è ancora la casa di Pannella, che è un mezzo miracolo dopo 10 anni, no? Con questi tentativi continui, soprattutto da ex radicali, dico, visto che sei ex, fai quello che vuoi fare. L'occupazione principale è la distruzione del partito. Non so cosa ne guadagneranno. Politicamente non credo, forse economicamente sì, non lo escludo, ma voglio dire, non c'è questo grande interesse se non a consumare anche Pannella, oltre che il partito, no? Che il partito era lo strumento, Marco l'ha sempre detto, cioè lui senza il partito cosa avrebbe potuto fare? Forse scrivere qualche articolo, il giornalista, l'intellettuale. Lui è stato un motore del cambiamento e dell'unica riforme che ha conosciuto questo paese.
2: E questa era la conversazione, una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, conversazione che trovate integralmente sul nostro sito internet radioradicale.it. Ora però la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di lunedì 18 maggio 2026. Oggi parliamo della situazione della Russia. Prima segnalazione di oggi, articolo intitolato «La Russia riduce le previsioni economiche a causa dell'inasprimento della guerra». La fonte è il sito americano, semafor.com, articolo pubblicato il 13 maggio scorso. La Russia ha rivisto a ribasso le previsioni di crescita per l'anno, portandole dal 1,3% allo 0,4%, ulteriore segnale del cedimento della economia di guerra del paese. In Russia, oggi, le imprese faticano sempre di più a onorare i propri debiti, con un aumento dei default che minaccia un quarto del mercato obbligazionario del paese. Gli elevatissimi costi di finanziamento causati dai tassi di interesse alle stelle hanno danneggiato la produzione manifatturiera e gli investimenti delle imprese, ma non sono riuscite a frenare l'inflazione, alimentata dalle ingenti spese militari e dalla carenza di manodopera causata dal reclutamento nell'esercito. Nonostante la guerra con l'Iran abbia fatto impennare i prezzi del petrolio, le entrate energetiche di Mosca sono diminuite del 40% su base annua, in parte a causa degli attacchi dei droni ucraini che hanno paralizzato la capacità di raffinazione russa. Questo è l'articolo intitolato «La Russia riduce le previsioni economiche a causa dell'inasprimento della guerra». La fonte è il sito americano semafor.com, articolo pubblicato il 13 maggio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, analisi intitolata «Analisi mensile delle esportazioni russe di combustibili fossili e delle sanzioni aprile 2026». La fonte Centro Studi Specializzato CREA, analisi pubblicata l'11 maggio scorso. Nell'aprile 2026 i ricavi della Russia derivanti dalle esportazioni di combustibili fossili sono aumentati del 4% su base mensile, raggiungendo i 733 milioni di euro al giorno, e il livello più alto degli ultimi 2 anni e mezzo. Tale crescita poi si è verificata nonostante un calo del 7% dei volumi di esportazione. Ad aprile i ricavi derivanti dalle esportazioni di petrolio greggio russo hanno subito una battuta d'arresto, registrando un calo del 9% rispetto al mese precedente. Pur essendoci stato un calo rispetto agli eccezionali risultati di marzo, i ricavi di aprile sono rimasti comunque superiori del 68% rispetto a febbraio 2026 e del 44% rispetto ad aprile dell'anno scorso. Il calo dei ricavi della Russia è stato in gran parte dovuto a una diminuzione del 24% su base mensile dei volumi di greggio esportati via mare, a seguito degli attacchi con droni ucraini contro le infrastrutture di esportazione russe. Il 23 aprile, dopo quasi 3 mesi di inattività, sono ripresi i flussi attraverso l'oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio greggio russo verso Ungheria e Slovacchia, generando un ricavo di 27 milioni di euro al giorno. Nel mese di aprile, 8 spedizioni di prodotti petroliferi provenienti da raffinerie che utilizzano greggio russo e classificate ad alto rischio, secondo le linee guida della Unione Europea, sono state sbarcate nei porti dell'Unione. Nell'aprile 2026 le petroliere Umbra, soggette a sanzioni, sono state responsabili della quota più alta mai registrata delle esportazioni russe di combustibili fossili, pari al 54%. Le petroliere del G7 più, cioè petroliere di paesi extra G7 che non seguono le sanzioni occidentali al petrolio russo, hanno trasportato un ulteriore 44% del volume, mentre la parte restante è stata trasportata da petroliere Umbra non soggette a sanzioni. Nell'aprile 2026, alla fine del mese, 47 navi Umbra operavano sotto falsa bandiera. 16 di queste navi, il 34%, risultano inattive, non avendo caricato alcun carico da oltre 6 mesi. 5 navi, invece, hanno consegnato petrolio greggio e prodotti petroliferi russi per un valore di 236 milioni di euro, navigando sotto falsa bandiera nel mese di aprile. I ripetuti attacchi dei droni ucraini contro la raffineria di Tuapse, di proprietà di Rosneft e quinta raffineria per importanza nel settore dell'esportazione di prodotti petroliferi in Russia, hanno contribuito a un calo del 65% su base annua dei volumi di esportazione di prodotti petroliferi tra gennaio e aprile 2026. Chi sta acquistando i combustibili fossili della Russia? Le esportazioni russe di combustibili fossili rimangono altamente concentrate, con la Cina che domina gli acquisti di carbone e petrolio grigio, la Turchia che è in testa per gli acquisti di prodotti petroliferi e l'Unione Europea che si conferma il maggiore acquirente di GNL e gasdotto, a dimostrazione della dipendenza di Mosca da un ristretto gruppo di clienti chiave. Per quanto riguarda il GNL, l'Unione Europea rimane il principale acquirente di GNL russo, rappresentando quasi la metà, il 49%, delle esportazioni totali di GNL della Russia, seguita dalla Cina con il 23% e dal Giappone con il 19%. Per quanto riguarda invece il gas via gasdotto, la Unione Europea è il principale acquirente, con il 32% delle esportazioni di gas russo tramite gasdotto, seguite dalla Cina con il 30% e dalla Turchia con il 30%. Nell'aprile 2006, i 5 maggiori importatori di combustibili fossili russi nella Unione Europea hanno versato alla Russia un totale di 1,6 miliardi di euro e il gas naturale, parzialmente soggetto a sanzioni da parte dell'Unione Europea, ha rappresentato l'88% di tale importo. I 5 maggiori importatori dell'Unione Europea hanno acquistato ad aprile 957 milioni di euro di GNL russo, 419 milioni di euro di gas tramite gasdotto e 189 milioni di euro di petrolio grigio attraverso il gasdotto Druzhba. Ungheria e Slovacchia hanno ricevuto 419 milioni di euro di gas tramite un altro gasdotto, il Balkan Stream. La Francia è stata il maggiore importatore dell'Unione Europea, acquistando GNL russo per un valore di 413 milioni di euro ad aprile. Le importazioni francesi di GNL russo sono aumentate del 13% rispetto al mese precedente. L'Ungheria è stato il secondo maggiore acquirente, importando combustibili fossili russi per un valore di 380 milioni di euro. I flussi attraverso il gasdotto Druzhba, che trasporta petrolio grigio russo in Ungheria e Slovacchia, sono ripresi il 23 aprile, dopo quasi tre mesi di interruzione. Il Belgio è stato il terzo maggiore importatore del blocco, con importazioni di GNL russo per un valore di circa 363 milioni di euro ad aprile. La Slovacchia è stato il quarto maggiore importatore della Unione Europea, ricevendo 228 milioni di euro di importazioni di combustibili fossili dalla Russia. La Spagna è stato il quinto maggiore importatore, ricevendo combustibili fossili russi per un valore di 181 milioni di euro, tutti sotto forma di GNL. Infine, le esportazioni della raffineria di Tuapse della Lukoil in Russia calano del 65% su base annua, in seguito agli attacchi dei droni ucraini. Nel 2025 l'impianto di Tuapse, di proprietà di Rosneft e situato sulla costa russa del Mar Nero, e bersaglio di intensificati attacchi con droni dalla fine del 2025, era il quinto impianto di esportazione di carburanti raffinati in Russia, rappresentando l'8% delle esportazioni totali via mare del paese. La raffineria Tuapse esporterà principalmente gasolio e diesel, ma anche altri prodotti petroliferi raffinati. Nel 2025 le esportazioni di prodotti petroliferi ammontavano a 4,7 miliardi di euro, ma nei primi quattro mesi del 2026 i volumi di esportazione di prodotti petroliferi sono diminuiti del 65% rispetto all'anno precedente. Il 30 dicembre 2025 gli attacchi di droni ucraini contro la raffineria, il terminale petrolifero di Tuapse, hanno colpito oleodotti, terminali di carico e altre attrezzature, provocando un incendio nella raffineria. Gli attacchi ucraini hanno costantemente causato incendi di grandi dimensioni e arresti della raffineria, sin dai primi attacchi del dicembre 2025. Questa è l'analisi intitolata Analisi mensile delle esportazioni russe di combustibili fossili e delle sanzioni. Aprile 2026, la fonte Centro Studi Specializzato, che si chiama CREA, analisi pubblicata l'11 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 18 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
2: Così Lorenzo Rendi prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, ora l'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, questa è l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, oggi lunedì 18 maggio 2026, questa è la rubrica di Radio Radicale dedicata ai principali appuntamenti della settimana che si apre oggi. L'Italia si sveglia ancora sotto shock per quello che è successo sabato pomeriggio a Modena, dove un uomo di 31 anni, Salim El Kudri, italiano, di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i passanti nel pieno centro della città. Feriti, molti in gravi condizioni, l'uomo dopo lo schianto è sceso dall'auto armato di coltello e ha ferito un passante che tentava di bloccarlo. Fermato dai cittadini, è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine. Aveva, secondo le notizie che abbiamo in questo momento, un curriculum di studi, laurea in economia, una storia psichiatrica, curato per disturbi schizoidi nel 2022, era poi uscito dal sistema di monitoraggio sanitario. Non risultano legami con ambienti radicalizzati, ma il gruppo antiterrorismo della Procura di Bologna ha aperto un fascicolo. Il momento resta da accertare. La politica si è stretta in un coro di solidarietà unanime. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco Mezzetti, ha ringraziato i cittadini che hanno bloccato l'aggressore. La presidente Meloni, che si trovava in Grecia per lo Europe Gulf Forum, ha espresso vicinanza ai feriti. Tra i ringraziamenti però si è insinuata la polemica. Il ministro Salvini ha definito El Kudri un criminale di seconda generazione, accendendo il dibattito sull'integrazione. Il sindaco Mezzetti ha ricordato però che tra chi ha immobilizzato l'aggressore c'erano anche due stranieri, cittadini onesti, che hanno reso un servizio alla nostra comunità. E la settimana dunque comincia da qui. Veniamo alla Presidenza della Repubblica. Sul fronte istituzionale, il calendario del Quirinale è fitto di incontri questa settimana. Oggi il Presidente Mattarella riceve Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia. Nawrocki ha 43 anni, è uno storico, direttore dell'Istituto della Memoria Nazionale prima di candidarsi. È stato eletto nel giugno dell'anno scorso con il sostegno del partito sovranista Diritto e Giustizia di Kaczynski, battendo per un soffio il candidato filo europeista del governo Tusk. Da allora ha usato sistematicamente il veto presidenziale per bloccare le riforme del governo, ha fermato la riforma del Consiglio della Magistratura, quella del codice elettorale, e a marzo scorso ha posto il veto alla legge che avrebbe consentito alla Polonia di accedere a quasi 44 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa nell'ambito del programma Safe, veto che il primo ministro Tusk ha definito una vergogna. Il governo non ha i voti per annullarlo, è una visita dunque che vale come fotografia di uno stallo istituzionale. In Polonia il governo eletto non riesce a governare perché il presidente eletto dall'altra parte blocca tutto. Invece martedì 19 maggio alle 10.30 il presidente Mattarella incontra Nerkirvan Barzani, presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Barzani, che è nipote del fondatore del movimento curdo Massoud Barzani, al potere dal 2019, guida una regione che è di fatto un'entità semi-autonoma nel nord dell'Iraq, con proprie forze armate, propri rapporti diplomatici e una posizione geopolitica delicatissima. confina con la Turchia, l'Iran e la Siria, è ricca di petrolio e mantiene legami stretti con l'Occidente. Nel contesto della crisi del Golfo, il Kurdistan iracheno ha osservato con attenzione una delle aree attraversate dalle tensioni tra la presenza americana in Iraq e le pressioni iraniane. Mercoledì 20 maggio alle 10 è la volta di Narendra Modi, primo ministro dell'India. Modi guida il governo indiano dal 2014 alla testa del Partito Nazionalista BJP, è stato rieletto nel 2024 per un terzo mandato, sia pure con una maggioranza più risicata. L'India è oggi, secondo le stime, il paese più popoloso del mondo, un attore geopolitico di primo piano, non è allineata, mantiene rapporti con la Russia, con gli Stati Uniti, con la Cina e subisce direttamente gli effetti della crisi dello Stretto di Hormuz sulle proprie rotte energetiche. La visita a Roma include anche un incontro con la Presidente Meloni a Villa Pamphili mercoledì alle 11.30. Nel numero del weekend il Foglio segnalava che Modi arriva a Roma con una predisposizione al dialogo che parte del suo stile diplomatico, cercando di tenere una linea di mediazione tra le parti del conflitto. Giovedì 21 maggio alle 11 il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Montecitorio nell'aula dei gruppi parlamentari per la presentazione del rapporto annuale dell'Istat in occasione del centenario di fondazione dell'istituto. L'Istat dunque compie 100 anni, è stato fondato nel 1926, il direttore Francesco Maria Kelly aprirà le celebrazioni ufficiali, i saluti saranno del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e poi la settimana finisce sabato 22 maggio per il Presidente della Repubblica che sarà a Castel Porziano per il convegno in occasione del 40° anniversario di Mare Vivo. Veniamo alla Presidente del Consiglio, anche lei impegnata. Venerdì sera, mentre era in Grecia allo Europe Gulf Forum di Navarino, il vertice promosso dall'Atlantic Council sul tema Mediterraneo e Golfo Persico, sabato sera è arrivata la notizia di Modena, ha sospeso gli incontri per telefonare al sindaco Mezzetti, il forum l'ha vista trattare con i primi ministri del Qatar e del Kuwait sull'energia, l'obiettivo è costruire alternative ai gasdotti che transitano dall'Iran mentre lo stretto di Hormuz rimane sotto pressione. La sua posizione pubblica è che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni discriminatorie. L'Italia è pronta a fare la propria parte non appena ve ne saranno le condizioni. In settimana, dunque, anche la Presidente riceve il Presidente polacco, poi l'incontro con Modi mercoledì e venerdì a Palazzo Chigi invece il primo ministro d'Irlanda Michael Martin. Per quanto riguarda i lavori parlamentari, in aula alla Camera la settimana è dominata da un provvedimento con scadenza ravvicinata, il decreto legge 38 in materia fiscale ed economica già approvato dal Senato che scade il 26 maggio. Il 19 maggio a partire dalle 11.30 è prevista l'eventuale posizione della questione di fiducia, giornata fitta perché è prevista previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia o è posta, poi il voto per appello nominale nel pomeriggio in serata il seguito dell'esame. E però la giornata di mercoledì 20 maggio è segnata da un appuntamento non parlamentare alle 12.30, subito dopo il voto per appello nominale si terrà nell'aula della Camera la commemorazione dell'onorevole Marco Pannella in occasione del decennale della scomparsa. Pannella è morto il 19 maggio del 2016 e poi segnaliamo per le commissioni lunedì e martedì in Commissione Ambiente le audizioni sul piano casa. Per il Senato domani, martedì 19 maggio, dalle 15 si discutono due mozioni. La prima, presentata dai gruppi di opposizione a prima firma Bevilacqua, riguarda i riflessi economici connessi alla sicurezza energetica, chiede al governo di tassare i profitti straordinari delle imprese energetiche, di accelerare le rinnovabili, di rivedere il patto di stabilità europeo in senso espansivo e di riconsiderare l'obiettivo del 5% del PIL per la difesa, che la mozione ritiene totalmente irrealistico. La seconda, presentata dai gruppi di maggioranza prima firma Romeo, riguarda la tutela del comparto agroalimentare. Chiede di difendere la sovranità alimentare, contrastare l'Italian sounding, sostenere le filiere colpite dall'aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti, settore duramente colpito dalla crisi di Hormuz, con il prezzo dell'urea aumentato di oltre il 20%, e semplificare anche la burocrazia agricola. Due mozioni diverse che fotografano la crisi da angolazioni opposte. Per la Corte Costituzionale, settimana anche intensa, qui con 3 giorni di udienza. Camera di Consiglio oggi, 10 questioni, la più attesa riguarda l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio introdotto dalla riforma Nordio. La Corte dovrà pronunciarsi sulla sua compatibilità con la Costituzione. In discussione anche il divieto di un secondo giudizio per chi sia stato già sottoposto a procedimento disciplinare. Si discute poi dell'impossibilità di estinguere il reato di atti persecutori tramite condotte riparatorie, di una questione in materia di adozione di maggiorenni, specificamente sui poteri del giudice quando i figli maggiorenni dell'adottante si oppongano ingiustificatamente. La Corte affronterà inoltre la fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra i poteri, il GUP del Tribunale di Roma contro il Senato in relazione all'uso di intercettazioni nel procedimento penale a carico del senatore Armando Siri. Infine, una questione sui rapporti tra Stato italiano e Corte Penale Internazionale in materia di cooperazione giudiziaria, e una sull'ordinamento scolastico, se il personale che non ha maturato il minimo pensionistico possa essere trattenuto in servizio oltre i 70 anni. Domani udienza pubblica, 3 questioni, la prima riguarda il contributo straordinario contro il caro bollette del 2022 a carico delle imprese energetiche, la cosiddetta tassa sugli extra profitti e la sua compatibilità costituzionale, la seconda riguarda l'accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri regolarmente soggiornanti, una legge della regione Lombardia richiede come requisito l'esercizio di una regolare attività lavorativa, condizione che l'ordinamento nazionale non prevede in modo così restrittivo. La terza riguarda una legge della regione Toscana sulla gestione forestale e l'attività antincendio boschivo. Poi mercoledì un'unica questione in udienza pubblica. Si discute se la persona offesa che ha già proposto opposizione alla richiesta di archiviazione possa ricusare il giudice per le indagini preliminari. È una questione che tocca i diritti delle vittime nei procedimenti penali. Per quanto riguarda il CNEL, segnaliamo mercoledì a Villa Lubin, la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, si presenta il rapporto annuale Fermerci, aggiornamento annuale sulle tendenze del trasporto ferroviario delle merci in Italia. Un settore che vale la pena seguire, le crisi delle catene di approvvigionamento globali amplificate dalla chiusura di Hormuz stanno ridisegnando anche le rotte logistiche interne. Giovedì, sessione dell'OIV, che è l'organismo indipendente di valutazione della performance e di alta consulenza. Per l'Unione Europea l'agenda che ci ha segnalato il corrispondente David Carretta, oggi si apre al Parlamento Europeo la sessione plenaria a Strasburgo con dibattiti su temi che toccano direttamente l'Italia, la sovracapacità produttiva nel settore dell'acciaio, il piano per il Mar Baltico, l'accesso ai medicinali, von der Leyen parla allo European Round Table for Industry a Göteborg o Göteborg, la commissaria Suiza partecipa alla conferenza dei ministri dell'interno del Med9, Christine Lagarde e Piero Cipollone sono a Parigi per la riunione del G7 dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali. Domani la plenaria discute di cybersicurezza, intelligenza artificiale, la risposta istituzionale alle sfide globali, il piano d'azione sui fertilizzanti, quindi legati ad Hormuz, la strategia dell'Unione nella crisi in Medio Oriente. Il Parlamento commemora il genocidio degli armeni e dei greci del Ponto e dell'Asia Minore, la presidente Metsola riceve la presidente moldava Maia Sandu. Mercoledì la plenaria discute il mercato unico, la revisione del sistema ETS, le proposte contro la povertà e la riduzione degli incidenti sul lavoro. Al presidente Costa in Guatemala, il segretario generale della NATO Rutte tiene una conferenza stampa. Giovedì appuntamento di prima grandezza, il vertice Unione Europea-Messico con Costa, von der Leyen, l'alta rappresentante Callas. Al Parlamento europeo si discute anche della crisi dell'antivirus. La Corte di giustizia dell'Unione europea emette 3 sentenze sul congelamento di fondi di trust collegati a persone sanzionate per la guerra in Ucraina, sugli interventi della BCE su Banca Carige e sull'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari. La NATO riunisce i ministri degli esteri a Helsingborg in Svezia. Venerdì Ecofin informale a Nicosia sotto presidenza cipriota, poi il Consiglio Commercio. Prosegue il vertice tra Unione Europea e Messico, ancora i ministri degli esteri NATO a Helsingborg, e von der Leyen invia un videomessaggio per il 40° anniversario della morte di Altiero Spinelli. Veniamo all'attualità internazionale, chiudiamo con questa. La settimana si apre con 3 notizie che meritano attenzione. La prima riguarda l'Ucraina. Il Financial Times del weekend ha riportato che i missili da crociera russi KH-101 usati nell'attacco di giovedì scorso su Kiev, il più massiccio della guerra, con 56 missili, oltre 1.500 droni lanciati in 24 ore, contenevano componenti occidentali prodotti dopo l'entrata in vigore delle sanzioni. Ogni missile conteneva oltre 100 componenti di fabbricazione occidentale, chip di aziende americane, componenti tedesche, olandesi e di altri produttori statunitensi, europei e taiwanesi. Alcuni recavano numeri seriali del 2024 e del 2025, quindi quando le sanzioni e le limitazioni all'export erano già ampiamente in vigore. Alcuni componenti rilevati sono risultati contraffazioni prodotte in Cina. La Russia espande la capacità produttiva di missili, ma rimane dipendente dall'elettronica occidentale che riesce a ottenere attraverso intermediari o catene di fornitura parallele. La seconda notizia riguarda le Filippine. Nell'ambito di un processo a carico dell'ex presidente Rodrigo Duterte, che è attualmente detenuto all'AIA per crimini contro l'umanità in relazione alla sua, tra virgolette, guerra alla droga che ha causato la morte di decine di migliaia di persone nel paese tra il 2011 e il 2019, l'ex capo della polizia Ronald De La Rosa, noto come Bato, ha tentato di sfuggire all'arresto in base a un mandato della Corte Penale Internazionale, fuggendo attraverso i corridoi del Senato di Manila. L'episodio si inserisce in una fase politica caotica nel paese, con la vicepresidente Sara Duterte, figlia dell'ex presidente, sottoposta a un procedimento di impeachment per presunto uso improprio di fondi pubblici. Diciamo anche che l'attuale presidente Marcos, figlio appunto del ex presidente Marcos, è in questa fase politica, almeno secondo quelli che sono i social network filippini, altamente impopolare. Dunque si rischia che possa ricorrere anche alla legge marziale. La terza notizia riguarda lo Eurovision. Sabato sera a Vienna si è concluso il concorso musicale europeo, ha vinto la Bulgaria, una prima vittoria bulgara nella storia del concorso, un risultato che ha sorpreso le previsioni che davano favorite altri paesi. Israele ha ottenuto il secondo posto con Noam Bettam e la canzone Michelle, cantata in 3 lingue, francese, ebraico e inglese. 343 punti in totale, terzo nel televoto e ottavo nelle giurie. 5 paesi, Spagna, Slovenia, Irlanda, Islanda e Paesi Bassi, avevano abbandonato la competizione in segno di protesta per la partecipazione israeliana All'Eurovision partecipano anche paesi non europei come Australia e Israele, perché il concorso è organizzato dall'Unione Europea di Radiodiffusione, un'organizzazione internazionale che riunisce emittenti pubbliche di oltre 50 paesi. Chiudiamo con il decennale della scomparsa di Marco Pannella. Le iniziative oggi alle ore 19 a Teramo, nella sala ipogea del comune di Piazza Garibaldi, si presenta il libro Pazzi di Libertà, antologia sull'impegno politico del leader radicale, con un saggio biografico di Francesco Merlo. Ci sarà Luca Telese, ci sarà lo stesso Merlo, Bruno Mellano e Sergio Rovasio. Domani gli appuntamenti sono diversi: a Roma, in via di Torre Argentina 76, alle 10, il Partito Radicale organizza la cerimonia per l'apposizione della targa in ricordo di Pannella, con il segretario Turco, la tesoriera Testa. Teramo, al cimitero, alle 9:15, omaggio con il sindaco, familiari e compagni di strada. A Giulianova, sul lungomare, alle 12, inaugurazione di una targa dedicata a Pannella, con il cugino Carlo Tacchetti e il suo medico personale, il professor Santini. Alla Camera, come detto, mercoledì 20 maggio, la commemorazione ufficiale dell'Assemblea. Sui giornali di ieri, Emma Bonino e Riccardo Maggi firmano un intervento in cui chiedono al Parlamento di agire nel nome di Pannella sul tema dell'amnistia e dell'indulto. Chiudiamo con il Financial Times, che pubblica questa settimana un'ampia inchiesta sul calo demografico globale, con i tassi di fecondità in caduta in 196 paesi, e lo collega all'utilizzo dei social media, che riducono il tempo di socializzazione in presenza, aumentano l'isolamento e ritardano o scoraggiano la formazione di coppie stabili. Uno studio collega il 1996, anno di introduzione dello smartphone moderno, con un'inversione dei tassi di fertilità in più continenti. Ci fermiamo qui con l'agenda della settimana, ci risentiamo con l'agenda la prossima settimana, lunedì alle 7:10, e fra poco con la rassegna stampa. Una buona settimana a tutti.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi, siete all'ascolto di Radio Radicale. Ora è il momento della nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Al termine, Stampa e Regime, in diretta dalla rassegna stampa di Radio Radicale con Roberta Iannuzzi.
5: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. Noi partiamo dalla denuncia di un'illusione che rappresenta da secoli la tragedia dell'umanità. È quella che dinanzi alle facoltà naturali della specie umana contrappone il potere di Cesare e della Chiesa, perché non ne faccia un cattivo uso, e quindi vietano: non puoi assumere una sostanza cattiva. Io non rivendico il diritto di assumere, io dico che dinanzi alla facoltà patente devo riuscire ad inserire nella consapevolezza, ma anche nelle leggi e nel costume, il senso della non necessità di quello e semmai della necessità di altro. La speranza è di consentire quella che è una facoltà insopprimibile, se no diventa mercato nero di tutto. Se tu vuoi vietare l'esercizio di una facoltà umana che per qualsiasi motivo è praticata a livello di massa, tu fallirai e sarai costretto all'illusione autoritaria del potere, che colpisce il colpevole e lo colpisce a morte. Così disse Marco Pannella il 2 marzo 2008 a Radio Radicale, in una delle tante conversazioni settimanali con Massimo Bordin, e queste parole le avrete sentite sicuramente molte altre volte. Marco Pannella è scomparso 10 anni fa. La lotta per la legalizzazione delle droghe rappresenta uno dei tratti peculiari e distintivi della sua storia politica. La sua prima presa di posizione pubblica risale alla seconda metà degli anni 60, quando, in occasione di una inaugurazione dell'anno giudiziario, il Partito Radicale denunciò una legge incapace di contrastare il commercio illegale che cominciava a diffondersi in Italia, e invece si accaniva sui consumatori, in particolare di cannabis. Era la prima volta che un partito politico prendeva posizione sul tema. Nei primi anni 70, quando la diffusione e il consumo di droghe cominciò a diventare un fenomeno di massa, Pannella comprese prima di altri che il proibizionismo, lungi dal risolverlo, avrebbe aggravato il problema, finendo per essere un rimedio peggiore del male. Nel novembre del 1972, la mozione approvata dall'undicesimo congresso del Partito Radicale lanciò la campagna per l'abolizione delle norme autoritarie, e non solo fasciste per origine, dei codici penali, ivi compresi il reato che punisce l'aborto e quelli che colpiscono i consumatori di droghe, che siano queste leggere o pesanti, equiparandoli agli spacciatori. Qualche settimana dopo, il 16 gennaio del 1973, sul quotidiano romano Il Messaggero, all'indomani dell'arresto di 17 ragazzi sorpresi a fumare una canna, Marco Pannella pubblicò un articolo che segnò una svolta nel dibattito pubblico sulle droghe, può essere considerato un vero e proprio manifesto dell'antiproibizionismo politico. In quell'articolo Pannella annunciò che avrebbe fumato pubblicamente hashish e poi lo fece nel luglio del 1975 con una disobbedienza civile che gli costò diversi giorni di carcere, e portò poi ad una nuova legge che non era quella che i radicali avrebbero voluto, ma rappresentava comunque un certo progresso rispetto a quella precedente. Da allora Pannella fu uno dei protagonisti del movimento antiproibizionista in Italia e all'estero, promotore e artefice di un'azione politica condotta dentro e fuori il palazzo, fatta di manifestazioni, di campagne politiche, ma anche di proposte di legge, di referendum, di scioperi della fame e della sete, disobbedienze civili con conseguenti denunce, autodenunce e relativi processi, il tutto sempre secondo un metodo non violento. Quello di Pannella non è mai stato un libertarismo sterile e velleitario, non ha mai attribuito alle droghe un valore trasgressivo, non gli interessavano i paradisi artificiali, non lo impressionava l'immagine del maledetto, fu sempre refrattario al romanticume. Lo scrisse in quell'articolo del Messaggero di 1973, lo spiegò in un'intervista del gennaio 75 al mensile Playboy, nella quale ribadiva quanto aveva scritto un anno e mezzo prima nella prefazione al libro Underground a pugno chiuso di Andrea Valcarenghi. Pannella ha fatto politica, ha lottato per cambiare leggi irragionevoli e inefficaci,

0: parte mette in discussione non solo i diritti civili conquistati con fatiche in anni di lotte, ma le stesse garanzie sancite dalla Costituzione. La politica delle droghe segna un arretramento culturale grave e preoccupante, incurante dei fallimenti della guerra alla droga. Un arretramento che ignora le esperienze, le conoscenze, le evidenze emerse nell'ultimo mezzo secolo. A 10 anni dalla sua scomparsa, voglio allora ricordare Marco Pannella con le parole che pronunciò il 6 ottobre 1979 a Roma, in Piazza Navona, nel corso di una manifestazione convocata dopo l'arresto dell'allora segretario del Partito Radicale Jean Fabre e del consigliere comunale Angelo Bandinelli, che avevano compiuto anche loro una disobbedienza civile fumando pubblicamente cannabis. Se siamo qui questa sera, disse Marco Pannella, è per chiedere conto ad una classe dirigente di donne e di uomini che da farisei ritengono di essere perbene, che ritengono di avere a cuore i destini dei loro figli e che invece, non per motivi psicologici, ma con le loro leggi, con la loro ignoranza, la loro paura, la loro incapacità di essere deputati, la loro capacità di difendere il loro ordine, creano morti e assassini e creano la premessa perché l'industria della morte, dell'eroina, della P38, l'industria del suicidio e dell'assassinio si a quello che domini nel loro tempo per poter contrapporre il loro stato autoritario ad una società in preda, secondo loro, a manie omicide o suicide. Parole pronunciate 47 anni fa, ma che sono più attuali che mai, soprattutto in questo momento in cui si parla in continuazione di sicurezza, vista sempre solo come una questione di ordine pubblico, in questo momento in cui per affrontare i problemi sociali l'unica strada sembra essere quella della repressione, della punizione, dell'inasprimento della pena, dell'introduzione di nuovi reati. E la droga è il pretesto sempre pronto per contrapporre uno stato autoritario a comportamenti e stili di vita non conformi, giudicati devianti. Il proibizionismo è il nuovo fascismo, disse una volta Marco Pannella. Ecco, faremmo bene a comprenderlo e a tenerlo a mente prima che sia troppo tardi. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Radio Radicale, sono le 7:35 minuti. Nuovamente buongiorno ai nostri ascoltatori. Adesso è il momento di andare ad ascoltare la nostra rassegna stampa, curata questa settimana da Roberta Iannuzzi. E allora andiamo ad ascoltare Stampa e Regime.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con in regia con un ringraziamento alla regia e in studio Roberta Iannuzzi. Allora, questa è la settimana in cui ricorre il decennale dalla scomparsa di Marco Pannella. Troviamo già oggi diversi articoli. C'è uno speciale del quotidiano abruzzese, Il Centro, interamente dedicato alla figura di Pannella, che viene definito il politico abruzzese più importante. E poi ci sono diversi articoli anche sui giornali maggiori, a partire da quello di Francesco Merlo sulla Repubblica. Ed è l'occasione soprattutto di riflettere su quello che lascia Marco Pannella 10 anni dopo la sua scomparsa. È senz'altro molto quello che lascia, vedremo. Al centro però dei giornali di oggi c'è soprattutto l'attentato di Modena. È terrorismo islamico o solo follia? Divisa la destra tra Forza Italia e Lega, questo scrivono oggi i giornali. C'è un'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi sul giornale che in qualche modo rivede le prime dichiarazioni. Sì, è un folle, ma non è un gesto isolato. E i giornali, diciamo, filogovernativi che sono molto convinti che il problema sia l'immigrazione nel nostro paese oggi. Diversa invece l'immagine che viene, anzi direi proprio le fotografie che troviamo oggi sui principali quotidiani, anche gli stessi giornali di destra. Una foto che è riprodotta quasi dappertutto è quella che vede l'attentatore El Khoudry a terra, bloccato da alcuni passanti, alcuni cittadini che sono appunto si sono adoperati per fermare la sua follia e gli tiene un ginocchio sulla testa un ragazzo che si chiama Osama Mohammed Shalabi, che appunto ha accovacciato a destra, questo è il nome del padre, cioè suo figlio, appunto Mohammed Osama, che tiene El Khoudry a terra. Questi sono appunto due cittadini.

due delle persone che hanno fermato l'uomo e vengono intervistate insieme a un altro dei protagonisti, che è quello che vediamo in piedi nella foto, anch'egli con la gamba piegata per tenere fermo l'uomo. Insomma, volti di italiani, diciamo, tradizionalmente intesi, e nuovi italiani in questa immagine drammatica che arriva da Modena. Tante le testimonianze, vedremo anche gli editoriali. Un'altra foto, diciamo, centrale sui giornali di oggi, vede protagonista un campo da tennis con gli internazionali di Roma, la vittoria dopo 50 anni di un italiano che si chiama Jannik Sinner. E però quello che ci colpisce di più in questa giornata, appunto, in cui si parla soprattutto dell'ipotesi di terrorismo nel nostro paese di matrice islamica, è la tribuna autorità del Centrale, tutti in giacca blu e cravatta quasi, insomma, tutti uguali, i politici che sono seduti a guardare una splendida giornata di sole, a guardare la finale degli internazionali, e appunto la troviamo a pagina 3 del Messaggero. Queste le due foto più interessanti direi della giornata, con una partecipazione, ecco, delle autorità mai vista in una partita di tennis, e una giornata in cui tra l'altro c'erano diverse partite di calcio determinanti ai fini dei campionati, appunto, internazionali europei. Allora, adesso cominciamo subito dal Corriere, inutile, vedremo poi i titoli di prima pagina man mano. Cominciamo dal Corriere della Sera. L'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, è uno dei titoli di prima pagina. Solo in basso, in realtà, il Corriere della Sera richiama quella che è la vera e propria apertura: Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti. E andando nelle pagine interne, indagine sul coltello e sui social, Piantedosi non è terrorismo, il 31enne ai PM sono confuso, la notte in cella alla TV, la pista del disagio psichico, e poi la vita ai limiti di El Khoudry. Scatti d'ira, urla e zero amici, stava esplodendo dentro. Questo è l'inviato del Corriere della Sera a Ravarino Alfio Sciacca. Da alcuni mesi ogni giorno varcava la soglia della tabaccheria attigua all'American Bar, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri, si avvicinava al banco e chiedeva sempre un gratta e vinci da 1 euro e un pacchetto di sigari da 3 euro. Ogni volta la stessa scena, racconta il titolare della tabaccheria, Roberto Veronesi, è stato da sempre un tipo strano, ma ultimamente era peggiorato e si era fatto anche particolarmente molesto, aggiunge. Qualche settimana fa si era perfino spogliato e a torso nudo pretendeva di entrare nel locale. Le mie dipendenti ormai avevano il panico quando lo vedevano arrivare. Aveva anche degli scatti d'ira e all'improvviso andava via sbattendo con forza la porta. Basta girare l'angolo, entrava nel bar gestito da una giovane donna cinese per entrare per raccogliere altri particolari che completano il quadro. Si vedeva subito che era un po' fuori di testa, racconta. Mi chiedeva sempre un caffè macchiato e poi si sedeva in un angolo, restava per ore da solo. Non parlava con nessuno, restava lì a smanettare col telefonino. Non l'ho mai visto in compagnia di qualche amico, un solitario totale. Scampoli della quotidianità di Salim El Khoudry a Ravarino, il paesino a mezz'ora di strada da Modena, dove viveva da alcuni anni con i genitori. 6.000 anime nel verde della pianura padana. La sua casa è quasi a ridosso della campagna. Il cancello del condominio si apre su una corte comune immersa in un'oasi di verde e silenzio. Sabato pomeriggio Salim è partito proprio da qui con la sua Citroen C3 grigia, trasformata in un'arma da lanciare sulla folla, deciso a fare una strage. Raccontano i vicini che da un po' di tempo lui e quell'auto erano diventati una cosa sola, l'aveva trasformata nel suo microcosmo, dove è facile immaginare rimuginava risentimento e rabbia per ragioni che ancora restano tutte da decifrare.
Lo vedevo entrare e uscire da casa quasi sempre a bordo dell'auto, racconta Eddie ai origini tunisine che abita di fronte. Lui all'interno, sempre solitario, taciturno, rabbuiato, mai una volta che accennasse un semplice saluto, ma l'istantanea più aggiornata su ciò che si agitava nella mente di Salim sta tutta nel racconto di Giuseppe Leggio, che abita nella casa di fianco a quella dell'investigatore. È sempre stato un tipo molto taciturno, ma ultimamente si vedeva che era molto cambiato. Aveva qualcosa dentro che lo agitava, come se accumulasse rabbia e dovesse esplodere da un momento all'altro. Non salutava più nessuno, era nervosissimo. In continuazione usciva con l'auto, poi tornava indietro e 2 minuti dopo usciva ancora. Era sempre esagitato. E poi c'è un altro particolare che ho notato: stava perennemente al telefono, urlando in continuazione con qualcuno dall'altro capo. Testimonianze concordanti su un solitario con un pregresso di cure psichiatriche che covava qualcosa dentro. Resta da capire quale sia stato il detonatore che all'improvviso l'ha fatto esplodere, tanto da voler commettere una strage nel cuore di Modena. Sicuramente soffriva dopo essere rimasto senza il suo lavoro, seppure saltuario, di magazziniere, lui che aveva una laurea triennale in economia. Il disagio mentale potrebbe spiegare tutto, ma si dovrà ancora scavare su cosa faceva nelle sue giornate sempre uguali e con chi parlava spesso al telefono. Al momento invece non c'è nulla che faccia ipotizzare una sua radicalizzazione, nessun rapporto con la sua nutrita comunità islamica, che con Ravarino ha avuto rapporti non sempre facili. Poco distante da dove abitava Samil c'è l'ex cinema Cristallo, acquistato nel 2025 dall'associazione islamica Al-Wada. Qui lo scorso febbraio vennero trovati dei finti ordigni esplosivi, una sorta di avvertimento dopo che si era sparsa la voce che l'ex cinema poteva essere trasformato in una moschea. Sarà solo un centro culturale, spiega il presidente dell'associazione Abdelmajid Abdulela. In ogni caso questo ragazzo non ha mai fatto parte della nostra associazione, non so neanche che faccia abbia. Conosco invece il padre, che fino ad alcuni anni fa frequentava l'associazione, un gran lavoratore, persona per bene, fa l'operaio in un'azienda di Nonantola. I vicini descrivono lui e la moglie come persone tranquille, nulla a che vedere col carattere del figlio. Chi li ha visti dice ora che appaiono disorientati e increduli. L'altra sera hanno caricato l'auto e sono andati via, chissà dove, magari dalla figlia di 3 anni più piccola di Samil, che è sposata e pare sia andata ad abitare fuori da Ravarino. Sotto il caso delle cure sospese, la sindaca, sparito dal 2024, era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia. Voltando pagina, sempre sul Corriere della Sera, viene intervistato uno degli uomini di quella foto di cui abbiamo detto, Luca Signorelli, che abbraccia poi tra l'altro in un'altra foto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dice: è stato un gesto distinto, lo rifarei, ho mostrato che l'Italia c'è ancora. L'uomo che ha fermato il Cudri, scene terrificanti, a volte serve rispondere. Viene intervistato anche Osama: ho visto quell'arma, così lo abbiamo bloccato. Ieri sera l'omaggio del sindaco e l'applauso della città, che vedremo meglio sulla Repubblica tra breve. Mattarella e Meloni dai feriti, il grazie del presidente ai medici, la premier eroi, persone comuni, la visita agli ospedali di Modena e Bologna, l'incontro con i soccorritori. C'è il paracadutista che ha tamponato l'emorragia in un altro riquadro, e poi c'è la polemica politica che prende poi il sopravvento soprattutto su altri giornali. Via chi delinque, ma è italiano, permessi di soggiorno, duello tra la Lega e Forza Italia, botta e risposta tra Salvini e Tajani, Calenda no agli sciacalli e Vannacci attacca. Tuona: la smettano anche i giustificazionisti, le dinamiche sociali e ideologiche valgono sempre o solo quando fa comodo. Se una donna viene uccisa si parla subito di patriarcato, se una vittima è straniera o nera si parla immediatamente di odio razziale e clima culturale, oppure dice restano solo i problemi psicologici. È questo quello che non va a una parte della destra, che si punti troppo l'attenzione sui problemi psicologici, quando invece dovrebbe venire in evidenza soprattutto l'origine magrebina, nordafricana
o insomma comunque straniera. E poi ancora le notizie dagli ospedali. In quattro sono ancora gravi, lo shock e il dolore, noi miracolati, decisive le prossime ore, lo chef con il trauma al volto, io catapultato sulla strada, ma soprattutto una coppia centrata dall'auto e sbalzata per metri, il dramma, la donna in fin di vita, pare che la notte sia andata meglio, raccontano altri giornali. Il marito dovrebbe essere fuori pericolo, modenesi, entrambi in rianimazione, l'angoscia, la rabbia dei figli. Anche questo lo vedremo meglio adesso sugli altri giornali. Andrei a vedere appunto a pagina 6 della Repubblica la manifestazione di cui ci parla il quotidiano, insieme contro la paura, 5.000 in piazza dopo l'orrore in strada, Modena ha seguito l'appello del sindaco a restare uniti, Schlein la risposta più bella a violenza inaudita, Modena urla contro l'odio e tutto il mondo è piazza grande, un grido vero, forte, sentito, esorcizza l'angoscia e la paura, scaccia via gli sciacalli e gli avvoltoi, in 5.000 al tramonto si ritrovano nel cuore della città sotto la torre della Ghirlandina, 24 ore dopo l'orrore. Sindaci in fascia tricolore, soccorritori, modenesi e turisti, africani e pakistani. Bravo, urlano gli stranieri, c'è chi si affretta a spedire sul banco degli imputati come una massa indistinta e un lungo applauso accompagna una parte del discorso del sindaco Massimo Mezzetti con la sua voce che sale di tono e quasi si commuove. Chi oggi vuole alimentare incendi, seminare divisioni e odio non fa parte della nostra comunità. Generalizzare il fatto che tutti gli stranieri siano dei criminali da rimandare a casa è una castroneria degna soltanto di sciacalli, perché su certi principi non c'è distinzione di colore e di razza. Chi dice il contrario vuole lucrare su questi drammi. Chi lo fa è un avvoltoio. Soltanto uniti possiamo vincere le paure. Divisi facciamo crescere la paura, che produce rabbia e che produce altra violenza. L'eco di questo appello arriva alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. A che tempo che fa, dice, a Modena c'è stato un atto di violenza inaudita che ci sconvolge. La risposta più bella l'ha data la città con quella piazza, una risposta di comunità. Poi ci sono ancora testimonianze e tra queste vi leggiamo quella di Osama Shalabi e di suo figlio Mohammed. All'ospedale di Baggiovara, dove c'erano Mattarella e Meloni, era stato invitato pure lui, ma non è potuto andare perché è troppo lontano, non ho la macchina e aspettare l'autobus di domenica. Osama Shalabi ha 56 anni, da 30 vive in Italia, ma non ha la cittadinanza. Fa il muratore a Milano, è a Modena per un cantiere, passeggia vicino alla stazione con il figlio Mohammed, arrivato da un paio di mesi. Sabato pomeriggio hanno contribuito a bloccare il Cudri, una foto l'immortala. Non abbiamo fatto nulla di straordinario, parte della politica dita ora agli stranieri, e lui, egiziano, abbozza un sorriso. Nel mondo ci sono le persone buone e le persone cattive. Io sogno un futuro in Italia per la mia famiglia. Ci racconti di sabato. Passeggiavo in centro con mio figlio, ho visto quell'auto arrivare fortissimo, penso a 100 all'ora, ha buttato a terra 3 o 4 persone, ha travolto una signora, le ha tranciato le gambe vicino al negozio, a 10 metri da me. Era l'auto guidata da El Kudri, che ha cercato di scappare. Lei che cosa ha fatto? Dopo l'incidente lui è sceso dalla macchina con un coltello. Luca, signorelli, lo ha inseguito. Io non posso correre, sono stato operato al cuore nel 2020. Mohammed invece è giovane, compirà 20 anni ad agosto. Io ho detto, vai, corri, ferma quel ragazzo. Mio figlio l'ha bloccato, ha preso il coltello che aveva in mano e lo ha dato a me, che l'ho gettato via. Gli altri hanno tenuto fermo El Kudri per 10 o 20 minuti fino all'arrivo della polizia. Sono rimasto in questura fino alle 10 di sera per raccontare quello che è successo. Avete avuto paura? No, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio. Qualcuno vi ha ringraziati? Sì, certo, sabato in questura. Eppure il sindaco, stamattina, cioè ieri, mi hanno telefonato dalla polizia. Mi hanno detto, vieni in ospedale. Ma ho risposto, è troppo lontano.
L'avevano chiamata per andare all'ospedale di Baggiovara dove c'era il presidente Mattarella. Sì, ma non ho la macchina, ci vogliono quasi 40 minuti. E poi di domenica ho detto che non potevo, mi hanno detto che allora organizzeranno un altro appuntamento. Ora alcuni politici accusano gli stranieri. Sempre, anche tra gli stranieri ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Persino tra fratelli non si è uguali. È una persona estremamente saggia, perfino tra fratelli non si è uguali. Quell'uomo non è normale, non è giusto quello che ha fatto. Ha colpito gente tranquilla che camminava per strada. Poteva essere nero, italiano, marocchino, egiziano, non c'entra. In ogni caso l'avrei fermato. Le persone sono tutte uguali, per questo ho detto a mio figlio, bloccalo. Come si trova in Italia? Bene. Sono qui da 30 anni, anche se non ho la cittadinanza. Mai andato in questura, se non per il permesso di soggiorno. Mai un problema. I miei figli sono qua, ho anche un ragazzo di 18 anni. Cercano lavoro ma non lo trovano. Il loro futuro è qui. Spero che il mio gesto serva a qualcosa. Il nostro sogno è una casa popolare dove vivere insieme. Questa è l'intervista di Rosario Di Raimondo, inviato a Modena, a Osama Shalabi e al figlio Mohammed, che vengono immortalati anche nella foto al centro con il sindaco Mezzetti. Direi, diciamo, il migliore editoriale, almeno di quelli che ho letto finora, ma adesso ne leggeremo altri insieme in diretta. Allora, andiamo avanti e andiamo a vedere appunto l'intervista al ministro, il ministro dell'Interno, che insomma da subito ha detto non è terrorismo, perché di solito insomma è così che si dice in questi casi, quando si appura, diciamo, la follia e il profilo, diciamo, di folle, senz'altro in questo caso documentato dal passato dell'attentatore. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Questo è il titolo dell'intervista che trovate sul giornale al ministro, firmata da Gabriele Barberis, però sotto è già aggiunto: non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. Il ministro parla al giornale: l'integrazione non si misura con il titolo di studio, c'è un tema che riguarda le seconde generazioni. E sono due pagine, nella pagina 2 comincia l'intervista, insomma un po' impaginata in maniera un po' strana, poi prende tutta la pagina 3, comincia dall'ultima colonna della pagina 2. Preoccupato per un fatto straordinario, senza precedenti in Italia, sono le 5 del pomeriggio di ieri quando il ministro Piantedosi sale nell'auto che lo riporta a Roma dopo il vertice in prefettura a Modena sul caso della vettura trasformata in una bomba contro i passanti. Si dice rinfrancato dall'incontro con prefetto, procuratore, forze di polizia, sindaco e presidente della regione Emilia-Romagna. Ho respirato l'aria dei servitori dello Stato, gli sfugge un sorriso di soddisfazione. Abito grigio, camicia bianca, cravatta azzurra, risponde alle domande del giornale. Ministro, chi è veramente Salim, l'attentatore di Modena? È figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizzoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda. Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In un'email indirizzata alla sua università ha proferito frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Potrebbe essere stato animato da un odio connesso al risentimento per aver ritenuto di aver subito discriminazioni. Allo stato degli atti non ha dato segnali di radicalizzazione islamista strutturata, non risultando appartenente a reti di propaganda fondamentalista. Dalle perquisizioni e dalle analisi dei telefoni al momento non emergerebbero elementi riconducibili al profilo classico del terrorista che pianifica azioni violente. Ma l'esatto inquadramento l'avremo quando gli inquirenti completeranno il loro lavoro e in ogni caso tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Parliamo comunque di un'aggressione deliberata contro civili inermi, di una gravità assoluta, che
che pone interrogativi profondi sul disagio sociale, sull'integrazione e sui percorsi identitari di alcune seconde generazioni. Sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante. Da tempo il Viminale tiene la guardia alta sui cosiddetti lupi solitari. Anche Salim rientra in questa categoria, o siamo solo nel campo dell'assoluta imprevedibilità di azioni inimmaginabili? La minaccia dei lupi solitari è oggi una delle più insidiose. Parliamo di individui che spesso si radicalizzano in solitudine, consumano propaganda online e colpiscono senza una struttura organizzata alle spalle. Questo rende molto più difficile prevenire ogni singolo gesto, intelligence, controllo del territorio e monitoraggio dei processi di radicalizzazione restano strumenti decisivi. E va bene, poi La Lega ha proposto la revoca del permesso di soggiorno per chi delinque sull'onda dei fatti di sabato. Lei è d'accordo? Chi viene accolto in Italia deve rispettarne le leggi e i valori. È un principio di civiltà prima ancora che politico. E questo governo ha già rafforzato gli strumenti, ma bisogna anche sfatare un mito. Non basta avere un permesso di soggiorno, talvolta perfino la cittadinanza, per dire che l'integrazione sia riuscita. L'integrazione è un processo molto più profondo e complesso che riguarda l'educazione, la legalità, il lavoro, la condivisione dei valori democratici e condizioni sociali reali e talvolta soprattutto nelle seconde generazioni che crescono in contesti di disagio o marginalità questo percorso può fallire. È già partita la corsa a circoscrivere la terrificante aggressione con l'auto ai problemi psichiatrici di un italiano di seconda generazione integrato e laureato. Trova sbagliato in certa sinistra un approccio così riduttivo? Le semplificazioni sono sempre fuorvianti. L'integrazione non si misura con un titolo di studio, un passaporto o con un'etichetta sociologica. Chi usa la violenza contro innocenti va giudicato severamente per quello che ha fatto. Sarebbe superficiale negare il problema del disagio psichico, tanto quanto usare questo elemento per evitare una riflessione più ampia sulle fragilità identitarie, sociali e culturali che possono emergere anche nelle seconde generazioni. Qualora emergesse un disagio psichiatrico, ciò non cancellerebbe la gravità del fatto né il dovere dello Stato di capire perché è successo. Qualsiasi misura legata all'espulsione di soggetti clandestini violenti e pericolosi trova sempre ostilità nell'opposizione, perché la sicurezza dell'Italia non diventa mai un tema di unità nazionale. Purtroppo spesso prevalgono approcci, ma chi intervista sembra più suggerire con la risposta, infatti la risposta è identica alla domanda. Purtroppo spesso prevalgono approcci ideologici che finiscono per indebolire l'azione dello Stato e per trasmettere un messaggio di incertezza ai cittadini. Noi continueremo a difendere il diritto degli italiani a vivere senza paura. Va bene, poi l'intervista continua, la trovate sul giornale. Però andiamo a leggere pure il giornale, non ha però un editoriale dedicato a questo in prima pagina, almeno nello spazio dell'editoriale si parla della questione delle authority e della Consob, però c'è invece un commento di Vittorio Feltri in basso a destra, segnalato in prima pagina. Chi adesso minimizza apre le porte al terrorismo. Ciò che è accaduto a Modena ha un nome preciso e no, non cambia se ci rifiutiamo di pronunciarlo. Possiamo girarci attorno quanto vogliamo, possiamo scegliere parole più morbide, più prudenti, più rassicuranti, ma la realtà resta identica. Un uomo si lancia sulla folla con un'auto, travolge innocenti, li asfalta e poi scende armato di coltello e cerca di colpire indiscriminatamente i passanti. Ci sono persone che lottano tra la vita e la morte, c'è una coppia, marito e moglie, a cui, scrive Vittorio Feltri, pagina 4, sono state amputate le gambe, esistenze devastate per sempre. Eppure, appena si accende la televisione o il televisore, il primo riflesso collettivo non è comprendere il pericolo, ma negarlo. Non parliamo di terrorismo islamico, per carità, non facciamo supposizioni, non c'è alcuna matrice radicale accertata e questo è il ritornello ossessivo che ci viene ripetuto da ore su tutti i canali, da tutti gli opinionisti, scrive tra l'altro Feltri sul giornale. Andiamo a vedere anche
i titoli degli altri giornali che hanno più o meno la stessa idea, per esempio Libero, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, il Cudri, paese razzista, aerobullizzato, il Campo Largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo. Il Campo Largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è. E scrive qui l'editoriale Giulio Sapelli: mi ha sempre dato un profondo senso di disagio veder citato Frantz Fanon, che scriveva di colonialismo dalla Martinica, solo per i suoi, peraltro interessantissimi, scritti anticolonialisti raccolti sotto il titolo dell'edizione einaudiana I dannati della terra, e non leggere mai nessun riferimento ai lavori pioneristici ed epici che lo consegnano alla storia della psichiatria mondiale e che analizzano come non mai la malattia spirituale dell'immigrato che dal Nord Africa giungeva in una Francia terribile per tutti coloro che francesi non erano. Vorrei ricordare che negli anni 60, nel luglio del 1961, la polizia parigina uccise un centinaio di algerini che manifestavano per l'indipendenza della loro patria e ne gettò a decine nella Senna senza che lo scandalo provocasse crisi di governi e dilemmi di coscienza su scala di massa. Il seguito lo sappiamo, la reclusione nelle periferie e poi oggi il fenomeno islamo-gauchista di Jean-Luc Mélenchon, con tutto ciò che ne consegue. In Italia nulla del genere, anzi Maranza, ossia gli immigrati di seconda generazione, hanno la simpatia di molti e la nazione è spaccata in due proprio sui temi dei migranti e sul posto che debbono avere nella società. Ora abbiamo davanti ai nostri occhi lo spaventoso fatto di Modena. È una città che amo e che conosco bene, forse più di tanti modenesi, proprio perché non ne sono figlio, che sbaglieremmo a giudicare come la conseguenza di politiche antimigratorie, che invece è originata da quei fenomeni di sradicamento tanto precocemente descritti da Fanon. Fenomeni che ieri come oggi producono quel male mortale per sé e per gli altri che è il non lavoro o il lavoro dominato dal caporalato, di cui la rossa Puglia per decenni è stata la patria italica, come recenti terribili avvenimenti hanno dimostrato. A Modena siamo stati dinanzi a un fatto terribile di cui Secchi ha scritto a caldo pagine da imparare a memoria. Da imparare a memoria, scrive Giulio Sapelli sul Libero. E questo è il Libero, poi andiamo a vedere anche La Verità, che scrive analogamente sulla questione. La Verità ce la siamo probabilmente persa, la vedremo non appena sbucherà tra i giornali. E, eccola qua. Troppo comodo dargli del matto, disagio psichiatrico Piantedosi, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, naturalmente quel solo è tra parentesi, quindi avrei dovuto leggerlo, non è il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, e scrive poi Maurizio Belpietro. Direi che è abbastanza per quanto riguarda questa parte, diciamo, delle opinioni. Invece sulla Stampa a pagina 2 troviamo un'intervista a Roberto Occhiuto di Forza Italia, presidente della Calabria, che dice ad Alessandro Di Matteo: bisogna includere come facevano negli Stati Uniti, come facevano. Sbaglia chi prova a inseguire Vannacci, basta gettare benzina sul fuoco, l'immigrazione va gestita. L'investimento di Modena agita il centrodestra, Forza Italia non condivide gli affondi di Matteo Salvini che usa l'episodio per attaccare sul tema immigrazione. Il presidente della Calabria, che è anche vice segretario di Forza Italia, critica la qualità del dibattito, che è quella tipica che segue episodi del genere, è sintomatica del modo superficiale che in questo paese da decenni si usa per affrontare il tema irrisolto della mancata inclusione. Nel caso di specie pare si tratti di un cittadino italiano, appartiene alla seconda generazione. Il fatto che ogni volta che succede un episodio del genere si parli alla pancia del paese non aiuta ad affrontare la radice del problema, dice così Roberto Occhiuto, dalla una voce diversa all'interno della maggioranza.
Pagina 7, ecco, forse possiamo proseguire con l'Algeria evocata da Sapelli, andando nella pagina 7 della Stampa con il racconto di Luca Ricci, La società della solitudine. E qui però la solitudine non diventa solo dello sradicato, di colui che ha lasciato il Nord Africa e non riesce, anche se integratissimo, non riesce comunque a vivere nel nostro paese, può diventare potenzialmente un violento, anche se diciamo tra Ravarino e la Puglia, che dei braccianti che venivano evocati, davvero mi pare che ci sia un abisso, né, che venivano evocati da Sapelli. Qui invece si ricorda Lo straniero, il romanzo di Camus, anche il ritratto di Salim ci parla di alienazione, siamo un popolo diviso e impoverito, così ogni luogo può diventare una polveriera, sembrerebbe la follia l'unico movente di El Kudri, non ci sarebbe altra ragione per spiegare ciò che ha fatto, il motivo per cui è piombato con una Citroen in una via dello shopping modenese e adesso deve rispondere dell'accusa di strage e lesioni aggravate. Sebbene la dinamica ricordi un attentato jihadista, El Kudri non risulta radicalizzato. Resta quindi la pista dello squilibrio psichico. Nel capolavoro di Camus, Lo straniero, un uomo qualunque, tal Mersault, uccide un arabo sulla spiaggia di Algeri senza nessun movente se non un riflesso di sole negli occhi. Futile motivo lo chiameremmo forse oggi. Successivamente, dopo un regolare processo, accetta di buon grado la condanna a morte. Primo elemento, Mersault ha un lavoro modesto, non ha un riconoscimento sociale gratificante, appartiene a una maggioranza indistinguibile. Secondo elemento, non è pazzo, bensì alienato, intrattiene un rapporto straniato con la realtà che lo circonda, è ammalato di solitudine. Questo ritratto non ricorda soltanto Salim El Kudri. Dalle stringate note biografiche apprendiamo che era laureato in economia ma disoccupato e viveva da solo a Ravarino, un paese in provincia di Modena, ma purtroppo anche tutti noi sulla modestia delle nostre condizioni sociali non c'è neanche da soffermarci, sì. Rendite di posizione o miseria, sanità privata, attese infinite, sottomessi a economie straniere che entrano nel paese non per convivere ma per colonizzare, pensioni al collasso e natalità zero. Questo è un altro modo di prendere questa vicenda e lo trovate appunto sulla Stampa a pagina 7 con Luca Ricci. Viene sentito sul Messaggero anche l'imam, che dice che non lo conosceva, conosceva però credo la sua famiglia, ed è anche interessante questo profilo che si chiama Abdelmajid Boulela. La famiglia non frequenta più la moschea, la nostra comunità è accanto ai feriti, sono sgomento e incredulo, ma soprattutto addolorato per i feriti, dice l'imam di Ravarino. Così ieri alle 3 del pomeriggio, appena terminato il suo turno di lavoro da ceramista, è partito per Modena, dove ha partecipato al raccoglimento cittadino in Piazza Grande. È doveroso essere qui e manifestare la nostra solidarietà, riflette. E poi Flavia Perina sulla Stampa, a pagina 3, per una visione ecco, diversa delle cose. Il crime show sovranista, la destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa, quell'approccio non ha più ritorni elettorali. La visita alquanto silenziosa di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a Modena, poche, pochissime parole oltre quelle dette in privato ai feriti, mostra come dovrebbe comportarsi ogni istituzione davanti ai fatti di cronaca, che fanno rumore e sconcertano l'opinione pubblica, ma rivela anche una nuova e significativa divergenza nella maggioranza, perché sul fronte del sovranismo duro e puro, Salvini, Vannacci in testa, la musica è tutt'altra. Da quelle parti, ancora una volta, vince il crime show securitario, lo spettacolo a buon mercato dell'emergenza immigrazione e del pugno di ferro per tenerla a bada, dove la compassione e la vicinanza emotiva alle vittime sono sostituite dal rullo di tamburi che dice alla tribù: dagli al mostro, anzi ai mostri, perché il peccato si estende all'intera comunità del responsabile, a chiunque ne condivida la condizione anagrafica, sociale e il colore della pelle. Avevamo già visto il lutto trasformarsi in speculazione, avevamo già visto la speculazione trasformarsi in caccia all'uomo, avevamo già visto, chi si ricorda, Rogoredo e la legge sulla difesa sempre legittima, la caccia all'uomo trasformarsi in richiesta di impunità per il pistolero che l'ammazza.
Ora vediamo un nuovo potenziale salto nel buio, perché il folle atto omicida di El Khoudry, quando ancora non ne sapevamo nulla, era già raccontato come insorgenza terrorista, odio, strage per mano di un islamico radicalizzato, bandiera per il serbo e la remigrazione, gridato a gran voce dal mondo sovranista, cioè benzina sul fuoco di un'Italia dove già agiscono branchi di giustizieri etnici come quello di Taranto, capaci di assassinare a coltellate senza motivo il povero bracciante Bakary Sako in attesa dell'autobus per andare al lavoro. Nulla di quello che il Kremlin sovranista ha ipotizzato dopo la tragedia, nulla di quello che Salvini e Vannacci hanno fatto intendere per tutta la giornata di ieri è risultato vero. A Modena non è entrato in azione il terrorismo o l'estremismo religioso, o non ha agito nemmeno la categoria degli immigrati, perché El Khoudry è italiano, a tutti gli effetti, figlio di genitori marocchini in perfetta regola, che lo hanno fatto studiare fino alla laurea. Modena era... è un dramma della follia e del disagio psichico, uno dei tanti che i nostri servizi sanitari e sociali non riescono a intercettare, che colpiscono i giovani a prescindere dal passaporto. Il fatto che il ministro in persona, Matteo Piantedosi, con una pubblica dichiarazione abbia stroncato ogni pista diversa dalla patologia psichiatrica, ci dice forse anche lui è che forse anche lui è preoccupato. Le parole squinternate della politica in tema di immigrati non sono più solo spettacolo. Viene da chiedersi se l'insistenza con cui la Lega ha tenuto il punto, chiedendo a Strasburgo un dibattito sugli attacchi terroristici di Modena e rivendicando che avere problemi psichiatrici non esclude il movente terroristico, sia solo riflesso pavloviano. La sensazione è che per la prima volta si sia aperta nella maggioranza una vera faglia. L'intervento di Piantedosi, la sobrietà di Meloni, le aperte critiche a Salvini di Tajani ci dicono che una parte della maggioranza forse ha capito che amplificare sentimenti estremi contro gli stranieri o nuovi italiani non rappresenta più un vantaggio sotto il profilo del consenso. Loro il governo, loro la gestione dell'ordine pubblico, loro sarebbero la responsabilità. Le responsabilità di un'escalation di violenza a sfondo etnico. L'altra parte non la pensa così. Dall'escalation non è per niente preoccupata, né teme di delegittimare le parole e l'azione del Viminale. Sappiamo tutti che Salvini considera quel posto suo. E via così. Flavia Perina sulla Stampa. Ecco, prova del 9 forse, di quello che dice Perina, lo troviamo sul Messaggero, che è un giornale che di solito è certamente non ostile, ecco, al governo. E oggi è tutto incentrato sulla festa, la festa di Sinner, alla quale hanno partecipato ampiamente i politici, ed allo stesso Salvini credo fosse presente. E il modello per l'Italia, questo è tipico, ecco, del direttore Roberto Napoletano, la forza di Roma che fa sistema. E, diciamo, della tragedia di Modena non c'è traccia in tutte le prime pagine precedenti alla successiva alla prima. Vince Sinner, trionfa Roma, cioè il signor Mattarella, la tenera gaff di Sinner, la tribuna delle autorità, e insomma bisogna arrivare soltanto dopo tutte queste pagine, ecco, listate in arancione come i capelli di Sinner, soltanto alla pagina 6 si dà notizia, diciamo, di un attentato, seppure non di matrice terroristica, avvenuto nel nostro paese a Modena. Direi che ci possiamo fermare qui. In realtà c'è altro, ci sono tante altre testimonianze, c'è l'ex capo della polizia Giannini sulla Repubblica, c'è sul Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì, però è sempre interessante qualche dato sugli immigrati extra Unione Europea. Il 61% lavora, inviati in patria 8,6 miliardi, sono oltre 3,8 milioni di cittadini extraeuropei che vivono in Italia e hanno un tasso di occupazione al 61%, poco inferiore a quello degli italiani. Quindi di cosa parliamo quando leggiamo certi editoriali che ci parlano di persone
che non lavorano. Nel 2025 le rimesse verso i paesi di origine sono state di 8,6 miliardi. Tutti i dati li trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore con Bianca Lucia Mazzei e con ancora Valentina Melis. Immigrati extraeuropei, 1,8 milioni di posti. Questi sono i dati del Ministero del Lavoro, dati dal governo. Il tasso di impiego a Roma, Napoli e Catania supera quello degli italiani. Nel 2024 presenze oltre i 3,8 milioni, il 60% vive al nord. Un quarto delle rimesse all'estero parte da Roma e Milano. Gli 8,6 miliardi inviati dagli stranieri in Italia superano l'aiuto pubblico allo sviluppo. A proposito di aiutiamoli a casa loro, si aiutano da soli. In linea con gli italiani, dunque, il lavoro degli immigrati, il tasso di occupazione, perché il tasso di occupazione degli italiani è 62,2% e sono 61,3% invece coloro che sono cittadini extraeuropei che lavorano nel nostro paese. Questo è il loro tasso di occupazione, praticamente in linea. 17,3% sono i minori, gli under 18, tra i cittadini extracomunitari che vivono in Italia. I bambini e i ragazzi sono 659.035, il 52,8% ha permessi lunghi, in nulla osta di maggiore durata, questo, e poi, come ha detto, il tasso di impiego a Roma, Napoli e Catania supera addirittura quello degli italiani. Se qualcuno si fosse distratto, lo riprendo. Chiudiamo con la vignetta, questo capitolo naturalmente del Foglio, che oggi è firmata da Macox e avvolge il quotidiano nell'edizione del lunedì. Cioè Salvini, protagonista, con tutti i microfoni davanti, così a caldo: noi rappresentanti delle istituzioni dobbiamo attenerci ai fatti ed evitare di strumentalizzare la vicenda. Da quanto si sa, è stato un uomo con gravi problemi psico-islamici e precedenti episodi di origine marocchina. Così Macox sul Foglio. Adesso veniamo al decennale della scomparsa di Pannella e troviamo diversi articoli oggi. Uno, per esempio, è sul Giornale, firmato da Vittorio Macioce, che sostiene, insomma, una cosa che spesso abbiamo letto anche quando non ricorrevano i 10 anni dalla scomparsa. Scenari politici: l'anniversario a 10 anni senza Pannella, il tafano della politica che ha fatto del digiuno l'arma con cui battersi. Oggi le sue battaglie sono diventate slogan e radicale paga con il radicale che paga con il corpo non fa più notizia. La sinistra non lo ha mai amato e adesso manca soprattutto a destra, perché la coscienza libertaria. Montanelli è figlio nostro, non loro, un figlio discolo. Cattolica 1959, un albergo qualunque sull'Adriatico, una stanza, un uomo di 29 anni che si taglia le vene e aspetta. Lo trova Franco Roccella in un lago di sangue. Dirà poi che non era una messiscena, era un disperato rifiuto di sé. Marco Pannella, prima di essere Marco Pannella, è questo: un suicidio mancato a Cattolica, un sì che diventa no e poi torna sì grazie a un amico che apre una porta al momento giusto. Da lì in poi tutto il resto è variazione su quel tema. Le cicatrici ai polsi le mostrerà a pochi, a Giovanni Negri molti anni dopo, e gli dirà una frase che da sola spiega 60 anni di digiuni: amo troppo la vita per avere paura della morte. Da ragazza a Teramo si era atteggiato a poeta, si sentiva Rimbaud scamiciato con le suole di vento, con la voglia di vivere la sua stagione all'inferno e di far deragliare tutti i sensi. A Cattolica all'inferno c'era andato sul serio e per fortuna ne era tornato. 10 anni che non c'è, è morto il 19 maggio 2016 e c'è un vuoto che non si riesce a colmare. Il garantismo è diventato uno slogan tattico che cambia padrone a ogni inchiesta. Il diritto è diventato un'opinione, la giustizia uno strumento di arte varia e Pannella non c'è più a fare il tafano. Era questo in fondo, un gadfly, come l'ha definito un giornale straniero, e gadfly è parola greca prima ancora che inglese.
Tafano era il soprannome di Socrate, il moscone che pungola la città addormentata e che la città per ringraziarlo condanna a morte. Pannella la condanna se l'è autoinflitta in forma di digiuno ogni volta che la città gli faceva orecchie da mercante. La sinistra non lo ha mai amato, ma Pannella manca soprattutto a destra perché è la coscienza libertaria. Gli ultimi anni veniva spesso a bussare dopo pranzo nella redazione romana del giornale. Forse si illudeva di trovare Montanelli e si accontentava di quello che c'era. Marco portava battaglie, letture, consigli e insegnava a vedere l'invisibile, sempre a modo suo, borbottando, lamentandosi, imprecando contro pigrizie e disillusioni. Non capiva la noia e il lascia fare. Per lui i quotidiani servivano a scuotere il torpore della cosa pubblica. Indro lo amava e rispettava e scriveva. Per capire Pannella bisogna rivoltarlo, come si faceva con le stoffe inglesi di una volta, il cui rovescio era meglio del dritto. Visto di faccia è un brancaleone, uno sparafucile, un saccheggiatore di pollaio, un gigionesco mattatore, capace di rubare il posto a un morto nella bara pur di mettersi al centro del funerale. Ma è anche lo sceriffo che, disarmato, va a sgridare il gangster nella sua... a sfidare, chiedo scusa, il gangster nella sua tana. Pannella è figlio nostro, non loro. Un figlio discolo, un giamburrasca devastatore che, dopo aver piccato il fuoco ai mobili, scappa di casa e torna portandosi al seguito mandrie di cavalli e bufali selvaggi. Giacinto Pannella, detto Marco, il nome era già una scelta politica, il fiore rinnegato, il santo evangelista preso in prestito, un ragazzo di Teramo che a 16 anni si traveste da Rimbaud e a 20 anni si ribattezza. La biografia comincia con un atto di autodeterminazione onomastica ed è già tutta lì la sua idea del corpo e del nome come territorio inviolabile, mio il digiuno. Mio il sangue, mio il diritto di chiamarmi come voglio. Quelli del PC non lo hanno mai sopportato. I radicali per loro erano borghesi viziosi, una compagnia girovaga di buffoni e viandanti. E Pannella se lo ricordava con un sorriso pieno di denti irregolari. Hanno sempre cercato di esorcizzarmi, diceva. Ci hanno vissuto come i comunisti storici avevano vissuto i trotskisti. E questo atteggiamento lo sento ancora nel PD. La sinistra lo teneva fuori dalla porta e lo sopportava per amore di Emma Bonino. Lui intanto stringeva la mano a chi non doveva, beveva champagne con Andreotti, riconosceva ad Andreotti di aver trasformato il cinismo cattolico romano in alto cinismo greco, difendeva la MSI dal fascismo degli antifascisti, si alleava con Berlusconi e dialogava con Wojtyła. Pannella era questo, una vecchia zitella che aveva avuto tanti amanti, li ricordava tutti e non rinnegava nessuno. C'era anche nel suo modo di stare al mondo una linea sottile e netta che lui si era preoccupato di tracciare. La linea tra radicali e radical chic. Diceva che i radicali veri non sono mai di moda, quelli falsi lo diventano 20 anni dopo. A 10 anni dalla sua morte siamo a metà di quella profezia e si vede, le sue battaglie sono diventate slogan, bandiere arcobaleno sponsorizzate, dichiarazioni di intenti nelle bio dei profili. Il radicale vero, quello che paga con il corpo, non fa più notizia, adesso che non c'è più. I suoi figli pubblici si sono dispersi in una diaspora silenziosa. Bonino da una parte, Cappato dall'altra, il partito sciolto in mille rivoli che si chiamano associazioni e che hanno il fiato corto. Addio Marco, era stato facile scriverlo 10 anni fa, difficile oggi accorgersi che l'addio non è finito e che la tua mancanza ogni anno pesa di più. Così il giornale con Vittorio Macioce, 10 anni senza Pannella. Invece sulla Repubblica Francesco Merlo ne scrive a pagina 23 oggi e andiamo a vedere. L'eredità di Pannella, libertino timorato che a 8 anni diventò radicale. Domani ricorre il decennale dalla morte dell'archetipo italiano dell'uomo libero. Nel mio mondo di bambino c'era già tutto. Ogni tanto mi diceva, quando lo scriviamo un libro contro Leonardo Sciascia? Se lo merita. È ora di trattarlo come un classico invece di accendergli i lumini. Rileggo queste parole pensando che domani Pannella, 10 anni dalla morte, sarà scolpito nel corridoio dei busti di Montecitorio, il corridoio della patria di marmo, e commemorato in aula da orazioni infervorate con l'aneddotica di 1000 narcisismi. E sarà risarcito nella toponomastica, viali,
parchi, targhe, giardini, chiamati pannella, non per non perderci, ma per non perderlo. E nel cimitero di Teramo sarà restaurato anche il volto di ceramica che, cattivo presagio, 10 anni fa andò subito in 1000 pezzi. Era triste e brutto. E domani sarà bello e allegro, con quella sua grande bocca piena di denti, che rimasero bianchi nonostante le 90 sigarette al giorno. Capita in Italia che le minoranze eroiche siano comiche. C'era qualcosa di umoristico quando i politici contro cui Pannella digiunava correvano a coccolarlo e cercavano di nutrirlo a forza. Marco, sei un diavolo, ma ti voglio bene. Ebbene, di nuovo Pannella è ora messo in lapide, lapidato dal necro romanticismo nazionale, ma non ancora consegnato alle grandi università, analizzato in convegni internazionali dagli storici e dagli scienziati della politica, riconosciuto come l'archetipo italiano della libertà, proprio come Garibaldi è l'archetipo dell'uomo d'azione, e Berlinguer della moralità, Gramsci del pensiero profondo e Papa Giovanni della bontà. Perché l'Italia fa cippa lippa con il morto, ma non vuole capire, conoscere e studiare il vivo? La verità è che Pannella è il più disprezzato avversario che oggi la sinistra italiana si ritrova vivo, senza averlo ancora risarcito. Da quando ha mandato in soffitta marxismo e comunismo ed è diventata liberale, europeista, libertaria, antiproibizionista, persino antistatalista e referendaria, da quando la sinistra ha scoperto la civiltà dei diritti, la libertà sessuale, il fine vita, lo ius soli, insomma il fine vita quando non mi risulta abbia tanto scoperto, lo ius soli, lo scandalo delle carceri, nessun ex o post comunista ha mai confessato, mentre se ne appropria, che questo è il pensiero di Pannella. Troppe generazioni di comunisti hanno ripetuto che gratta gratta sotto la scorza di un radicale si nasconde un fascista. Renato Guttuso, pittore, esteta, ma disciplinato comunista, la diceva così: «Mi insospettiscono gli uomini con gli occhi azzurri come Pannella, occhi sovversivi e sentimentali come quelli di Garibaldi». In quegli anni, per gli uomini in abito grigio e pancia rotonda, era tutta sospetta l'estetica di Pannella, verticale, magrissimo, in girocollo e mantelli neri. «È arrivato Dracula», titolò l'Unità. «Io non amo i rivoluzionari», scrisse Marco in una pagina famosa che sintetizzo, «ma gli obiettori, i fuorilegge del matrimonio, i capelloni proletari anfetaminizzati, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, la gente con il suo intelligente qualunquismo. Ci sono troppe splendide cose che si possono fare con il nemico per pensare ad eliminarlo». E non è stata ancora scritta la biografia critica e rispettosa come piacerebbe a lui, anche se esistono alcuni ottimi libri radicali. Ci provò Umberto Eco. Negli anni 70 mi raccontò in un'intervista per il Venerdì, ci vedevamo a Roma, dove Pannella si ubriacava di amaro Centerbe mentre raccontava molte cose interessanti. Gli proposi un capitolo finale per spiegare la sua ideologia politica. Non se ne fece nulla. Perché? Sorriso. Perché non ce l'aveva. Pannella, che qualche volta si aggiustava ai connotati, sempre raccontava i suoi primi 8 anni come il frattale radicale della sua vita e dell'intero mondo. «C'è già tutto», diceva con la benedizione dello psichiatra Massimo Fagioli, quello che inventò la teoria della nascita dopo aver liquidato Freud come un sadico imbecille e le sue tesi come fregnacce. Nell'archivio di Radio Radicale c'è un affascinante e bizzarro dialogo di 2 ore tra Pannella e Fagioli che seppelliscono anche Jung, Adler e Reich e tutti i geni della psicoanalisi, esclusi i presenti. E così, nel primo amore a 7 anni, per una bambina ebrea di nome Adria, costretta a fuggire con la sua famiglia, Pannella trovava l'origine della proposta radicale. Come si fa a non essere d'accordo? Di fare di Israele uno degli stati dell'Unione Europea. Voleva portare Israele in Europa per saldare il debito storico verso gli ebrei, fermare l'antisemitismo nell'Europa filo-araba, ma soprattutto per restare fedele a Adria, con cui giocava a palla prigioniera sulla spiaggia di Giulianova. Sembra un sogno felliniano dare la forma di una bambina bionda alla democrazia da proteggere in Israele e da promuovere nei territori confinanti, bombardandoli di volantini per israelizzare il Medio Oriente. Nell'88, in piena intifada, organizzò a Gerusalemme i lavori del partito.
Sergio Rovasio ha raccontato i paradossi comici degli italiani che irritavano gli israeliani perché si spostavano solo su taxi arabi per sfuggire alle pietre arabe contro gli israeliani. Il partito riuscì a riunirsi a Gerusalemme, ma nella zona araba. È vero che non bisogna far parlare i morti, ma oggi Pannella sarebbe inorridito per l'introduzione nell'Israele democratica della pena di morte su base etnica applicabile, tra parentesi, solo ai palestinesi considerati terroristi. E purtroppo c'è su questo la notizia che è proprio di ieri sera, che non troviamo, diciamo, non mi pare insomma di vedere oggi sui giornali italiani, che il comandante dell'IDF, del comando centrale dell'IDF, Avi Blut, ha firmato ieri sera l'ordine militare che rende operativa la legge approvata dalla Knesset.

nei processi a carico di terroristi i cui attacchi abbiano causato vittime, salvo circostanze speciali che consentano l'ergastolo. Questa notizia di ieri sera e che dimostra come sia attuale la proposta di Pannella, che forse avrebbe di tenere o comunque di accogliere Israele nell'Unione Europea e, diciamo, zona geografica in cui idealmente si poteva collocare per la sua democrazia e che oggi invece rischia di apparire sempre più lontana. In Europa appunto la pena di morte non è stata, insomma, dismessa da tempo, viceversa nella zona geografica dove si trova realmente Israele la pena di morte è diffusa. E dunque la proposta di Pannella, come ricorda giustamente Francesco Merlo sulla Repubblica oggi, è viva, ecco. Pannella raccontava pure di aver scoperto a 8 anni, grazie alla bellezza di un ragazzo francese che non voleva andare in guerra, il diritto all'obiezione di coscienza, e l'antifascismo era la musica dell'insegnante di violino a Pescara, il maestro Righetti, Emiliano, che solo in francese, la lingua madre di Marco, trovava il coraggio di rivelarsi. Eccoci al cuore di Pannella, la mamma francese, che gli cambiò il nome Giacinto, che papà aveva voluto in onore dello zio prete, al quale doveva molto. Ma Jacinthe, in francese, è il nome tipo del soldatino obbediente e fessacchiotto, battezzato Giacinto, divenne subito Marco. Insieme a quel naso affilato che ne fece un altro uomo naso italiano, aquilino e predatore, l'eredità più preziosa che Marco diceva di aver ricevuto dalla madre, era l'amore come motore della storia. E qui il liberale si faceva cristiano, buddista e gandiano, si imbrogliava con tutte le religioni meticcio di Dio. Finché André, Eugénie e Stachon fu viva, Marco, libertino timorato, non parlò mai di Jean-Yves che aveva incontrato per strada a Parigi, e quel giorno nacque un amore vero che ha coinvolto anche Mirella, la compagna di Pannella. È Mirella che l'ha curato in casa nostra per mesi, poi Jean-Yves se ne andò, portato via dall'AIDS. Pannella fu sempre libertino, ma fingendosi monogamico quasi, diceva, e fu persino geloso di Mirella Parachini, la donna della mia vita, che rapì 16enne a un congresso radicale e insieme a lei mimò il matrimonio finché morte non vi separi, anche quando si erano lasciati. Diceva, spiegato Mirella, che il matrimonio dovrebbe arrivare alla fine e non all'inizio della vita insieme. Aveva ragione. In quei suoi mitici 8 anni, nel 1938, Pannella diceva di avere anche capito che il divorzio era un diritto, perché ospite di una coppia francese vide volare i piatti, e quando invece si separarono fu una festa, proprio come a Piazza Navona nel giorno della vittoria del più famoso dei suoi referendum. Insomma, Pannella, il cui padre, il camerata ingegnere Leonardo, fu segretario del fascio di Teramo, si era messo in testa di essere stato pannelliano già da bambino, anche da neonato. Era comico Pannella, anche quando acchiappava un microfono e lo mollava più, stancando chiunque con la sua prosa ellittica che perdeva senso e acquistava suono. Pannella fu il campione dell'ostruzionismo, del parlare per perdere tempo, reazione nobile a tutte le mille diavolerie antidemocratiche, l'eloquio che diventava sproloquio per annegare nella logorrea le leggi liberticida. Ma la parola come espediente si contagiò come un vizio, e l'ostruzionismo, che Renzo Arbore ribattezzò strunzionismo, ispirò a Vittorio Gassman l'oratoria, la gestualità ampia di Brancaleone, che usava il ronzino spelacchiato come fosse un palchetto, satira straordinaria del comizio, della retorica nazionale, del latinorum, eppure di Pannella. Così si conclude, ecco, la pagina 23, il personaggio ritratto insomma dalla penna di Francesco Merlo. Come detto, troviamo tante cose oggi anche sul Centro, anche Andrea Marcenaro ne scrive sul Foglio, e poi sul Centro vi segnalo anche un articolo del collega Emilio Targia, che insomma
anche egli l'ha conosciuto e l'ha vissuto, ecco, perché insomma Pannella non era solo il Partito Radicale, ma era anche Radio Radicale, ecco, le sue

0: due creature ed è, insomma, teneva entrambe. Ed era spesso qui, naturalmente, se non in presenza, era spesso in presenza, lo era anche telefonicamente, quotidianamente, più volte. Quindi era anche l'editore di Radio Radicale. E scrive Targia: il mio primo pannello è una visione, una televisione, anzi un'invasione. Le sue parole scendono impertinenti dai pixel del televisore e si infilano nel salotto di casa. Rimbalzano, ti si appiccicano addosso. Anno di grazia 1980, dagli schermi di una TV privata romana, Teleroma 56, in piena notte, pannella arringa, ti convoca e ti striglia. Lo sterminio nel fame. Per fame nel mondo ci riguarda tutti, tutti e ciascuno. Rivendica il diritto alla libertà della fame per tutti i popoli del mondo come diritto dell'uomo. Sgrana gli occhi mentre elenca numeri e motivazioni. Non è più un'immagine elettronica, sembra scendere dal televisore e sedersi in salotto. Il mio primo pannella agita le braccia su un palco a Piazza Navona, accompagna ogni frase con un gesto, il corpo lo usa anche nell'eloquio torrenziale. Le braccia disegnano, le mani urlano, siamo per la religione della vita e della libertà, contro l'olocausto di 30 milioni di persone a un'ora di aereo e un minuto di pensiero da qui. Anche questo è un pensiero vivo, soprattutto in una giornata come questa. Il mio pannella, salto un po', è un pannella di 1000 anni fa che durante un interminabile filo diretto a Radio Radicale spiega Paul Claudel. Connaissance, conoscere, non più condivisione, ma concepire insieme, creare il nuovo possibile che prima sembrava impossibile. Il mio pannella in una notte di Capodanno risponde ai miei auguri di felicità per l'anno nuovo. La felicità di per sé non è importante, la felicità sta nel cammino per cercare di raggiungerla. E poi, insomma, si raccontano anche i litigi. Un mio pannella, una domenica d'inverno, dopo un litigio telefonico, si presenta in radio dopo qualche ora con delle torte, tutte quelle che aveva il ristorante giù all'angolo. Alza la voce durante un comizio e tuona che bisogna vivere, creare, concepire, essere attori, altrimenti si diventa marionette. E poi altri comizi nel ricordo di Emilio Targia, la dedica di De Gregori, Signor Wood, del cantautore romano ispirata a lui. Questo, tra l'altro, trovate sul centro, sono diverse pagine con un inserto nel quotidiano abruzzese diretto da Luca Telese. E ci fermiamo qui per il momento, veniamo anche alle altre notizie che velocemente dovremo sintetizzare per forza di cose, però credo che sia davvero valsa la pena leggere gli articoli di Macioce e Merlo e che altro segnalare, ecco. C'è anche Luigi Crespi, ecco, sugli anni di Piombo, l'arrivo dei lupi, la forza dell'apis, il no alla violenza e alla partecipazione, sempre sul centro. Allora, invece, per quanto riguarda gli altri temi, la guerra in Medio Oriente che può ripartire, e questo, insomma, è l'idea che emerge dalle ultime dichiarazioni di Trump, del presidente degli Stati Uniti, per concluderla o per uscirne non sappiamo, ma ne scrive tra l'altro la Repubblica a pagina 11, mentre più avanti sullo stesso giornale, in vista delle midterm e con l'alto rischio di perderle, Trump ricorre al gerrymandering, al ridisegno dei collegi, ecco, se non a forma di salamandra, ma quasi. E poi un'intervista sul ruolo dell'Europa in Medio Oriente a Tony Blair, che troviamo sulla Repubblica a pagina 13. Andiamo a vedere almeno il titolo qui, e che insomma, l'Europa non è vero che. Scrive anche oggi Nathalie Tocci, analista che viene spesso sentita sia in TV che sui giornali, non è vero che l'Europa è completamente fuori, e infatti le due pagine della Repubblica sono così intitolate: Tra Europa e Golfo è l'ora del dialogo per un'agenda comune. Si chiude in Grecia il primo forum di confronto delle due regioni, una piattaforma permanente per discutere le strategie. Blair, difesa e riforme, l'Unione Europea deve ritagliarsi un ruolo in Medio Oriente. Lo intervista l'inviato a Pilos, Francesco Manacorda, l'ex premier inglese sullo Europe Gulf Forum, il confronto informale su cui i leader delle due aree possono costruire. Su Gaza la soluzione c'è, Hamas deve lasciare il potere ma sostenere il nuovo governo che nasce. L'Europa e il Medio Oriente dipendono dagli Stati Uniti ma devono rendere il rapporto più equilibrato. Il punto centrale che l'Iran non debba avere l'arma nucleare è corretto, si può discutere su come arrivarci. Viene invece su Cuba, sempre sullo stesso giornale, a pagina 18, la situazione nel paese, le minacce che arrivano dagli Stati Uniti, che accusano l'isola di voler attaccare Guantanamo. Si teme l'escalation militare, settimana decisiva per le sorti della rivoluzione. Gli Stati Uniti pronti a chiedere l'arresto di Raul Castro, i media indicare che L'Avana ha 300 droni per colpire la base americana può essere la scusa per invadere l'isola. Entro i prossimi 5 anni, è invece il titolo che riguarda Taiwan e la Cina, che prenderà l'isola entro i prossimi 5 anni. Questo è l'allarme dei consiglieri della Casa Bianca al rientro da Pechino, scrive Mastro Lilli da New York. Un allarme rilanciato in realtà da Axios, dall'agenzia Axios. La strategia di Trump mostra le sue debolezze. Vado molto velocemente, La Stampa ci dà la notizia di una dissidente russa che si è tolta la vita, Litvinenko, 80enne, che appunto protesta così contro la mancanza di libertà nel suo paese, da anni sotto il dominio di Putin. Si suicida la dissidente Litvinova, mi vergogno della mia impotenza. Nel biglietto di addio, Nina Litvinova accusa all'accusa al regime, uccide innocenti e chi è contro la guerra. Mi vergogno ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi, un messaggio di rassegnazione. La maggior parte dei suoi 80 anni li ha passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell'Unione Sovietica. Poi c'è un editoriale invece sul Foglio di Giuliano Ferrara che cerca, ecco, si sforza di vedere anche qualcosa di diverso, oltre, diciamo, la ripugnanza, ecco, per la politica trumpiana, che sembra diffusa sia in Italia che in Europa e anche trasversale agli schieramenti. L'ambigua ma forte impopolarità di Trump in Europa e in Italia, una vena di antitrumpismo fluida e trasversale a destra quasi come a sinistra, ma bisognerebbe riconoscere che il POTUS, cioè il presidente, ha messo fine alla guerra di Gaza e cerca disperatamente di colpire il regime che è alla fonte dell'instabilità e del terrore nel mondo. Questo velocemente sull'economia. La lettera di Giorgia Meloni prende oggi tutte le pagine, una lettera indirizzata alla Commissione europea, a Ursula von der Leyen, chiedendo una deroga al patto di stabilità per gli investimenti in energia. Naturalmente alla ricostruzione di questa lettera c'è anche un commento sempre sul tema da parte di chi è stato commissario agli affari economici in Europa e che è anche presidente del Consiglio, sebbene dell'altra parte politica, dell'altro schieramento politico, Paolo Gentiloni, sulla Repubblica. L'Italia ferma in acque agitate, nel nome del bene supremo della stabilità vengono escogitati premierati e leggi elettorali, ma alla prova dei fatti la stabilità non è di per sé sinonimo di efficacia. Non si può dire ad esempio che il record di longevità del governo Meloni abbia prodotto cambiamenti significativi per la nostra economia. Siamo stabilmente fermi. Sarebbe bene dunque guardare all'anno che rimane della legislatura come un'occasione per mettere mano almeno ad alcuni dei problemi più seri, anche perché tutto intorno le acque dell'economia globale sono più che mai agitate. E non è diverso quello che scrive Gentiloni da quello che troviamo sul Corriere della Sera, Sebbene l'editoriale di Paolo Miele sia intitolato La sinistra ai passi incerti, perché la sinistra certamente non sta approfittando della situazione di difficoltà dopo il referendum, e ricordandoci che domenica prossima si torna al voto in 626 comuni, però è vero che l'effetto Trump, scrive Mieli, impedisce a Giorgia Meloni di ripresentarsi con baldanza sul piano internazionale. Di qui alla fine della legislatura la destra non ha ad ogni evidenza scadenze che possano indurla a sperare in qualche occasione di rivincita. Anche le successive elezioni amministrative saranno un calvario. Stesso discorso vale per gli appuntamenti economici. Forse Meloni ce la farà a battere il record di permanenza a Palazzo Chigi, ma a duro prezzo. I sondaggi danno la sua compagine in difficoltà, sia pure al momento non in dimensioni catastrofiche. E la sinistra non si può dire che abbia approfittato di questi due mesi per un rilancio degno di questo nome. L'onda emotiva della vittoria referendaria si sta dissolvendo. Non si è capito se i seguaci di Schlein, Conte e AVS vogliano cogliere l'occasione del vantaggio annunciato dai sondaggi di cui si è detto, o cosa più probabile punteranno soltanto a impedire la vittoria della destra per poter entrare in un nuovo Parlamento dove ognuno farà quello che crede, scrive tra l'altro Mieli sul Corriere della Sera. E c'è un'intervista a proposito di centrosinistra anche sulla Stampa a Roberto Fico, che a capo di un campo largo è riuscito a diventare presidente della regione Campania. Stampa, pagina 16, e la sua ricetta è questa: la coalizione si regge sul programma, centristi e sinistra stanno già insieme. Come in Campania, per le proposte è fondamentale il contributo dei territori. Parliamo di diritti, una sanità efficiente a disposizione di tutti, il rafforzamento della scuola pubblica e una legge sul salario minimo. Kiev, l'esigenza è una politica estera europea, rilanciando la diplomazia per un'economia di pace e non di guerra. Questo dichiara in una lunga intervista che trovate sulla Stampa. C'è qualche riferimento a quello che nel frattempo avviene in Spagna. Ci sono state elezioni in Andalusia e il Partito Popolare di Juan Manuel Moreno ha vinto per la quarta volta consecutiva, però ha perso la maggioranza assoluta, è sceso da 58 a 53 seggi, ne servivano 55 per l'investitura autonoma, e quindi dovrà ricorrere all'appoggio di Vox. Vox ha già avvertito, quindi il partito di estrema destra, ha già avvertito che chiederà la priorità nazionale nell'accesso alle prestazioni sociali, come già ottenuto in Extremadura e in Aragona. Se completerà il mandato, Moreno avrà governato l'Andalusia per 11 anni. Però il fenomeno, scrive Il País oggi, è Adelante Andalusia, una formazione di sinistra nazionalista andalusa guidata da José Ignacio García, che ha quadruplicato la sua rappresentanza, è passato da 2 a 8 seggi, sfiora il 10% dei voti, superando Por Andalusia, la coalizione che unisce Izquierda Unida, Podemos, Sumar, firma 5 seggi. La perdita dei 5 seggi del Partito Popolare è geograficamente connessa al decollo di Adelante, che rompe proprio nelle province dove i popolari cedono terreno. Quindi, insomma, anche in Andalusia un affermarsi dei partiti nazionalisti o populisti che mettono in difficoltà i partiti tradizionali. Ci sono poi le notizie che arrivano dalle Maldive, c'è un'interessante intervista sulla Stampa a pagina 18 a proposito della strage dei subacquei. Più rispetto per noi subacquei. Conoscevo la prof, era scrupolosa, parla Patrizia Maiorca, la figlia del recordman di apnea, credo fosse un'immersione tranquilla. C'è anche oggi un'intervista a Giusy Bartolozzi sul Corriere a pagina 15, una lunga intervista sull'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, che si dice pentita, la trovate sul Corriere, di quella frase, anzi pentita più che della frase, di non aver subito, insomma, corretto, ritrattato, spiegato quella frase. Però non del resto, dice sul caso Almastri: non ho mentito ai PM, ho solo eseguito disposizioni di una precisa linea di comando nel rispetto della legge. nessun errore. Uno certamente non me lo perdonerò, ma non ho colto il tempo, che tutto è in politica, per chiarire subito la frase sul plotone. Però una frase, insomma, che non ritratta, tranne il giorno che in TV è appunto invitato a votare sì per levare di mezzo il plotone di esecuzione, dice: non c'era nulla di cui scusarmi, era una riflessione amara sul rischio di esposizione mediatica anticipata rispetto a taluni accertamenti giudiziari, non un attacco alla magistratura, alla quale sono orgogliosa di appartenere. Se davvero fosse andata oltre, il consigliere CSM Bisogni si sarebbe alzato. Invece abbiamo concluso serenamente la trasmissione, e via così. C'è poi l'articolo di Luigi Ferrarella che annuncia il processo in trasferta a Palazzo Chigi per una querela della Presidente del Consiglio verso Fabrizio Corona. Se in passato abbiamo visto arrivare a Palazzo Chigi i magistrati per il processo dell'Utri, per il processo Conte Salvini, adesso invece entrerà a Palazzo Chigi, ci sarà un faccia a faccia a Palazzo Chigi tra l'imputato Fabrizio Corona e la parte civile, che è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Insomma, non so quanto conveniente per chi siede a Palazzo Chigi questo confronto, almeno dal punto di vista, ecco, dell'immagine. Certamente non per quanto riguarda i risultati, che ignoriamo, no, ovviamente. Il Messaggero, pagina 19, invece ci richiama un'intervista a Roberto Morassut a proposito del caso Gregori Orlandi, la pista che porta al killer di Emanuela Orlandi. Il vicepresidente della commissione sulla scomparsa dice: vittime di femminicidi. Le notizie le trovate nella pagina 19, nella sua intervista, che trovate appunto sul Messaggero in particolare. E questo riguardo appunto insomma, ricostruisce la vicenda come un fatto legato alla ricerca di, tra virgolette, talenti, e all'epoca, e all'uccisione di due ragazze. E infine sulla scuola, ecco, chiudiamo su questo, andiamo sul Corriere, pagina 32, pagina 33, due notizie curiose che hanno attirato la nostra attenzione. Una è quella dell'intelligenza artificiale usata in Francia per correggere i compiti, ne parla Stefano Montefiori. E i docenti potranno dedicare meno tempo alla correzione, spendendole di più nell'accompagnamento personalizzato degli studenti. Si chiama EdAI, vi assiste ma vi lascia al comando in ogni tappa del processo. Come sempre in questi casi, l'idea è affidare all'intelligenza artificiale il lavoro sporco, la prima revisione del compito, lasciando all'insegnante la responsabilità finale di affinare il giudizio e ponderare il voto sulla base di criteri meno quantitativi, come la progressione dell'allievo o la gravità dell'errore. Resta il dubbio che alleviare la mole di lavoro degli insegnanti, ingiustamente sottopagati anche in Francia, non basti a rilanciare una scuola pubblica sempre più svilita e criticata, senza contare l'esempio offerto ai ragazzi, per i quali invece l'intelligenza artificiale resta vietata, scrive Montefiori. E poi, Singapore. A Singapore i bulli responsabili degli episodi più gravi saranno fustigati con una canna di bambù. Fino a 3 colpi di bastone, eseguiti da personale qualificato, saranno autorizzati dal preside in assenza di alternative risolutive possibili. Lo studente redarguito deve avere almeno 9 anni. E comunque dopo l'istituto monitorerà il suo benessere, i suoi progressi, offrendogli anche un supporto psicologico. Le ragazzine sono esonerate, come del resto prevede il codice di procedura penale di Singapore, che vieta la fustigazione sulle donne, ma la contempla per gli autori non ancora cinquantenni di reati come la rapina o la truffa. Questa è una notizia, naturalmente, se queste cose vengono fatte a Singapore sono totalmente ignorate da chi protesta per qualsiasi cosa. Chiudiamo, davvero mancano 2 minuti alle 9, con Luigi Ippolito e gli opposti estremisti, estremismi uniti dal razzismo. Andiamo nel Regno Unito, non per parlare della leadership del Partito Laburista e della premiership, ma di due opposte manifestazioni che hanno riempito sabato il centro di Londra. Una organizzata dall'agitatore neofascista Tommy Robinson e l'altra da movimenti filo-palestinesi. La prima si è radunata sotto lo slogan «Uniamo il Regno» e ha visto un tripudio di bandiere britanniche e inglesi oltre a croci e altri simboli cristiani. La seconda commemorava la Nakba, la catastrofe, ossia la cacciata degli arabi dalla Palestina opera degli israeliani. L'estrema destra ha portato in piazza circa 60.000 persone, i Propal tra le 15 e i 20.000. Tanta gente comunque che nell'apparente contrasto di motivi e posizioni politiche in realtà convergeva su parole d'odio e di intolleranza. Ecco, con questo sguardo sul Medioevo attuale chiudiamo la rassegna stampa, ci risentiamo domani, buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Sono le 8:59 minuti, adesso apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, anche se vi ricordiamo che alle 9:30 andremo in diretta con la Camera dei Deputati. In studio Sonia Martina e Federico Punzi, alla regia Carmine Corvino. Parleremo in questa edizione dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, 10 anni. Sono nella giornata di domani. La guerra nel Golfo, i principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia. Ancora parleremo dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, delle prossime elezioni amministrative e il decreto, quello sul lavoro, il decreto 1° maggio. Domani saranno esattamente 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Roma ricorderà il fondatore del Partito Radicale con 2 luoghi simbolo, una targa su Palazzo Braschi, dove resterà impressa la memoria delle sue battaglie civili, e l'intitolazione della piazza davanti al carcere di Rebibbia, al centro del suo impegno per i diritti dei detenuti.
2: Sulla decisione di apporre la targa a Palazzo Braschi e non in via di Torre Argentina, che è la sede storica del Partito Radicale, vi leggiamo una dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. Apprendiamo che la decisione della soprintendenza è stata quella di collocare la targa dedicata a Marco Pannella presso Palazzo Braschi e non in via di Torre Argentina 76, sede storica del Partito Radicale. Prendiamo atto della decisione, ma non possiamo non rilevare quanto essa rappresenti una scelta burocratica incapace di cogliere il significato politico e storico del luogo dove, sin dagli inizi degli anni 70, Marco Pannella e il Partito Radicale hanno concepito, promosso e condotto le battaglie che hanno segnato le più importanti riforme civili e democratiche del nostro Paese. Via di Torre Argentina non è un indirizzo qualsiasi, è il luogo della storia del Partito Radicale, delle lotte per i diritti civili, per il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, la giustizia giusta, contro la fame nel mondo e contro ogni forma di violenza del potere. È il luogo dove Marco Pannella ha fatto vivere la politica come strumento di libertà, diritto e democrazia. Collocare la targa a Palazzo Braschi significa scegliere un luogo certamente prestigioso, ma estraneo alla memoria politica e umana di Marco Pannella. Una scelta che rischia di trasformare il ricordo in una celebrazione istituzionale, separandolo dalla storia concreta delle lotte radicali. Rimane confermato per il 19 maggio l'appuntamento alle ore 10:30 per l'esposizione della targa nel palazzo di Via di Torre Argentina 76, con successiva iniziativa presso il salone della Fondazione Marco Pannella. Così appunto Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. E proprio sui 10 anni della scomparsa di Pannella sentiamo il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio, condotta da Michele Lembo.
3: L'anniversario della scomparsa di Marco, io preferisco l'anniversario della nascita, vabbè, l'anniversario della scomparsa di Marco, voglio dire, non ne farei volentieri a meno, perché come le lumache quando piove escono fuori, no? Adesso il 19 maggio piove, quindi le lumache devono uscire fuori. Usciranno fuori, cercheranno di mangiare quanta più erba possibile e poi tornano nel guscio in attesa della prossima scadenza. Cioè, lo sappiamo come sono queste cose. E cosa sta accadendo in realtà? Sta accadendo in realtà quello che aveva detto Marco, perché Pannella, no, poco prima di morire, cosa disse? Da vivo mi hanno trattato come se fossi morto, da morto mi tratteranno come se fossi vivo. Qualcuno aveva interpretato, mo che muore parleranno di lui, non avevano capito niente. Lui diceva, continueranno a fare quello, anche da morto continueranno a trattarmi come se non fossi vivo, e quindi a censurarmi, a nascondermi, ma io penso più che altro a edulcorarmi, no? Cercano di, come dire, cercare di normalizzare Pannella, uno dei tanti. No, noi rivendichiamo l'alterità di Pannella oggi, non solo durante la sua vita. Il suo pensiero ancora oggi è una alterità, e credo che questa alterità si manifesti nei comportamenti. Cioè, in politica, se non giudichi i comportamenti, che giudichi? No? Le questioni, le affermazioni di principio, sì, che non principiano niente, no? Che muoiono nel momento in cui vengono espresse. Quindi io credo che la storia del Partito Radicale non è finita, non si è conclusa, si è conclusa, diciamo, una parentesi di mezzo secolo, di 60 anni con Marco Pannella leader, ma leader, voglio dire, comunque di una comunità di persone che ogni anno vengono chiamate a esprimere il proprio voto liberamente. Altrimenti poi, voglio dire, no, sempre più c'è meno, come dire, interesse, c'è meno interesse a occuparsi del Partito Radicale. Ecco, io l'ho già detto, continuo a pensarlo, e spero che troveremo occasioni di far emergere la necessità anche di una presenza elettorale, non del Partito Radicale Transnazionale evidentemente, ma del Partito Radicale, quello della rosa nel pugno, perché è l'unico simbolo che ancora parla. Beh, ma che parla oggi, non perché per quello che abbiamo fatto, magari per quello che abbiamo tentato di fare e non siamo ancora riusciti a fare. Ed oggi il Partito Radicale, io credo che sia un baluardo di politica, non un baluardo dei due seggi, capito?
4: Certo.
3: Un baluardo di politica che può riavvicinare le persone che non hanno quella urgenza, quella sete, quella fame di potere, no? Ma hanno l'urgenza di dare un contributo per avere una vita diversa. Il 19 maggio per noi comunque è resta un momento della storia, non solo del partito, ma di questo paese. Quindi, per quello che poi è accaduto, alle vicende relative, targhe e non targhe, che alla fine sono simboliche, c'è una realtà che non possiamo disconoscere, il tentativo di normalizzare Marco Pannella. Ecco, noi invece vogliamo rivendicare l'alterità di Pannella, la sua, l'alterità di Pannella, che poi in periodi della storia è diventata anche l'alterità del partito, di una comunità, di una collettività, che il 19 maggio noi intendiamo, da Via di Torre Argentina 76, vorrei ricordare che Via di Torre Argentina, diciamo, è occupata dall'iniziativa radicale dagli inizi degli anni 70, quindi tutte le lotte sono passate tra il 18 e il 76, i due numeri civici, e oggi la casa di Pannella è ancora la casa di Pannella, che è un mezzo miracolo dopo 10 anni, no? Con questi tentativi continui, soprattutto da ex radicale, dico, visto che sei ex, fai quello che vuoi fare. L'occupazione principale è la distruzione del partito. Non so cosa ne guadagneranno politicamente, non credo, forse economicamente sì, non lo escludo, ma voglio dire, non c'è questo grande interesse se non a consumare anche Pannella, oltre che il partito, no? Che il partito era lo strumento, Marco l'ha sempre detto, cioè lui senza il partito cosa avrebbe potuto fare? forse scrive qualche articolo, il giornalista, l'intellettuale, lui è stato un motore del cambiamento e dell'unica riforma che ha conosciuto questo paese.
1: Così il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della conversazione settimanale andata in onda ieri con Michele Lembo. Venti di guerra, o meglio di ripresa della guerra in Iran. La CNN ha riportato che il presidente Trump ha visto i consiglieri nel suo golf club, i consiglieri per la sicurezza nazionale, per discutere delle prossime mosse nella guerra contro l'Iran. Il Pentagono ha preparato una lista di obiettivi da colpire. L'esercito di Israele è pronto a possibile ripresa delle ostilità, mentre i media israeliani hanno riportato la notizia che nelle ultime 24 ore decine di aerei da carico statunitensi hanno trasportato a Tel Aviv munizioni prelevate dalle basi americane in Germania. Intanto il gas ha aperto in forte rialzo sopra i 52 euro ad Amsterdam. Intanto l'Iran, come sapete, resta ferma nel controllo dello stretto di Hormuz e nel perseguire il suo programma nucleare. Si dice pronta ad un'eventuale ripresa, appunto, del conflitto, mentre militarizza i centri urbani del paese con migliaia di milizie mercenarie straniere. Ce ne parla Mariano Giustino, il nostro corrispondente dalla Turchia, come ben sapete, che abbiamo in collegamento. Mariano, buongiorno.
4: Buongiorno, Trump ha visto il team della sicurezza nazionale e il Pentagono ha, come dicevi, pronta una lista di obiettivi da colpire. Il presidente USA ha incontrato i vertici del suo team di sicurezza nazionale nel golf club in Virginia, lo riferisce la CNN, secondo cui alla riunione c'erano il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il capo della CIA Ratcliffe e l'inviato del presidente Steve Witkoff. L'incontro è avvenuto sabato al rientro di Trump dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping il giorno prima che Trump su Truth scrivesse che per l'Iran il tempo stringe dopo la notizia del colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro degli esteri dell'Oman condanna l'attacco con droni alla centrale nucleare di Barakat e sottolinea la solidarietà di Muscat con gli Emirati Arabi Uniti. Mohammad Naboyan, che è membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha annunciato che a breve verrà presa in considerazione tramite votazione dei parlamentari la proposta di offrire una ricompensa significativa per l'uccisione di Trump e Netanyahu. Intanto la guerra contro l'Iran sta mettendo in luce una crescente spaccatura tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le notizie sugli attacchi contro Emirati Arabi e Arabia Saudita suggeriscono che le monarchie del Golfo siano andate oltre la difesa passiva, ma abbiano adottato strategie nettamente diverse. La guerra contro l'Iran non solo ha contrapposto Stati Uniti e Israele a Teheran, ma ha anche ridefinito le linee di ingaggio regionali, coinvolgendo gli Stati Arabi del Golfo in un ruolo più profondo, in parte occulto, nel confronto regionale. L'11 maggio il Wall Street Journal aveva riportato che gli Emirati Arabi Uniti avevano condotto attacchi in Iran, tra cui uno contro una raffineria sull'isola di Lavan. Bloomberg ha poi riferito che alcune azioni degli Emirati erano state coordinate con Israele in seguito ad attacchi iraniani contro infrastrutture emiratine, e il giorno successivo la Reuters ha riportato che anche l'Arabia Saudita aveva lanciato attacchi di rappresaglia segreti in Iran e contro milizie legate all'Iran in Iraq. Le indiscrezioni, nessuna delle quali è confermata ufficialmente da Abu Dhabi e da Riyadh, suggeriscono che alcuni stati del Golfo durante il conflitto siano andati oltre una posizione puramente difensiva, coinvolgendosi gradualmente in modo più diretto nello scontro regionale con l'Iran. Gli Emirati Arabi Uniti sembrano essere orientati verso un maggiore coordinamento operativo con Israele e Washington, mentre l'Arabia Saudita ha affiancato ha abbracciato una limitata rappresaglia con un impegno diplomatico costante nei confronti dell'Iran. Il risultato non è stato un fronte unito nel Golfo contro l'Iran, bensì un panorama di sicurezza regionale frammentato, caratterizzato da diversi approcci alla deterrenza, all'escalation, alle relazioni con Israele. L'approccio saudita riflette in sostanza le più ampie priorità strategiche del regno. Riyadh ha investito ingenti risorse nella distensione con l'Iran, mediata dalla Cina nel 2023, e rimane profondamente preoccupata per le conseguenze economiche di una prolungata instabilità. Il regno ha quindi perseguito una strategia a doppio binario: reagire quando necessario, ma preservare le vie d'uscita diplomatiche. La Repubblica Islamica sta cercando di guadagnare tempo con una politica di inganno e temporeggiamento, una strategia descritta come volta a guadagnare quanto più tempo possibile, a complicare qualsiasi possibile nuova operazione. Secondo un rapporto di Fox News, i leader del regime iraniano ritengono di poter prolungare la crisi per almeno altre 2 settimane, una mossa che potrebbe rendere più difficile, sia dal punto di vista politico che operativo, per gli Stati Uniti riprendere gli attacchi. Il rapporto afferma inoltre che Teheran considera alcuni eventi internazionali imminenti, tra cui i mondiali di calcio e le celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, come sviluppi che potrebbero giocare a favore della Repubblica Islamica. Secondo un rapporto dell'emittente israeliana National News, l'impatto del blocco imposto dagli Stati Uniti all'interno dell'Iran è diventato sempre più evidente, con crescenti pressioni economiche e segnali di una crisi del carburante nel paese. Si registrano lunghissime code alle stazioni di servizio, la carenza di carburante, il crescente malcontento pubblico come primi segnali di una crisi energetica fortemente grave in Iran. Le migrazioni temporanee nei paesi vicini della popolazione iraniana per il blocco di internet e per l'acquisto di beni di prima necessità come olio da cucina segnalano appunto tutto questo. In Iran i prezzi continuano ad aumentare, la disoccupazione è cresciuta notevolmente, l'inflazione si sta intensificando, la situazione sta peggiorando progressivamente, con fabbriche che chiudono anche per il prolungarsi del blocco di internet. Sabato 16 maggio Trump ha pubblicato un messaggio vago sui social network Truth che includeva un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritraeva accanto a un ammiraglio americano e a diverse navi, tra cui una con la bandiera della Repubblica Islamica. L'immagine era accompagnata dalla didascalia: questa era la calma prima della tempesta, un messaggio che ha alimentato le speculazioni sulla possibilità di escalation delle tensioni. La Repubblica Islamica è certamente più debole di prima della guerra, tuttavia ha trovato uno strumento di ricatto e di negoziazione molto efficace nello stretto di Hormuz. Quella iraniana non è una disponibilità a negoziare, è semplicemente un inganno e un temporeggiamento, la strategia della Repubblica Islamica. I guardiani della rivoluzione non hanno fretta, il controllo dello stretto di Hormuz infatti offre al regime l'opportunità di tenere il presidente USA in attesa, con la speranza di ottenere il miglior accordo possibile che preveda la cancellazione delle sanzioni per continuare a restare al potere e a tenere in vita la Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz è diventato dunque il più importante strumento di negoziazione di Teheran, e su questo non ha al momento nessuna intenzione la Repubblica Islamica a fare alcun passo indietro. Intanto è diventato molto virale sui social il conduttore della TV dei Pasdaran in Iran, che ha aperto il fuoco su una bandiera degli Emirati Arabi Uniti durante una trasmissione televisiva in diretta. Questa è la Repubblica Islamica iraniana che da 47 anni minaccia anche i paesi della regione. Il regime sa che la stragrande maggioranza degli italiani rifiuta il loro governo, sa che la stragrande maggioranza della popolazione vuole abbattere la Repubblica Islamica, sa che le manifestazioni antiregime riprenderanno certamente, che riprenderanno in forma ancora più massiccia e invasive di quelle di gennaio, e per questo il regime tratta sempre più i manifestanti e i dissidenti iraniani come elementi nemici e minacce interne piuttosto che come cittadini con diritti. E per questo si prepara, è concentrato sulla vera guerra, quella parallela che dovrà vincere assolutamente per restare al potere, quella interna è concentrata su questo, per questo ha impiegato decine di migliaia di milizie sciite irachene come Kataib e Hezbollah, fatte affluire dalle forze Quds per rinforzare i ranghi delle forze Basij, le milizie irachene come quelle di Hezbollah libanesi, oltre alle milizie irachene, vi sono anche quelle di Hezbollah libanese, le brigate Fatemiyun afghane, le milizie sciite, turche, pakistane, yemenite, che stanno seminando il terrore anche di notte nelle città iraniane, instillano un'atmosfera di terrore che non trasmette altro messaggio se non quello di una vera e propria occupazione militare di spazi urbani ad opera di queste decine di migliaia di brigate sciite fatte affluire in Iran da ogni angolo del Medio Oriente. I guardiani della rivoluzione iraniana hanno un corpo specializzato anche nella tortura sessuale, esiste un reparto di Pasdaran specializzato nella tortura sessuale, uomini e donne iraniane descrivono orribili abusi per mano delle guardie della rivoluzione, soprattutto nelle carceri iraniane come il carcere di Evin. I detenuti nelle carceri iraniane sono sottoposti a percosse, a strupi e ad abusi psicologici. Una detenuta col nome di fantasia Mina racconta: mi hanno colpito ripetutamente alla testa con un Corano con tanta forza che la mia testa insanguinava ed usciva sangue dal naso, mi hanno toccato sotto i vestiti usando un linguaggio sessualmente esplicito e mi hanno chiesto ripetutamente con quali direttori di giornale avessi avuto rapporto sessuale, mi hanno minacciato per costringermi a confessare reati mai commessi, mi hanno detto porterò qui tuo figlio di 12 anni e lo costringerò a violentarti, poi confesserai in televisione. Tali testimonianze non sono casi isolati, vi è anche un rapporto di Amnesty International pubblicato il mese scorso che rivela tutto questo, ha rivelato che migliaia di iraniani sono a rischio di violenza sessuale e tra le vittime delle aggressioni da parte delle forze del regime del corpo dei guardiani della rivoluzione durante le proteste di gennaio figurano anche oggetti di queste violenze sessuali anche minori di appena 14 anni. Le prove suggeriscono che questo schema si protrae da anni e, come dicevamo, tutto ciò che vi sto documentando è il prodotto di rapporti come quello, per esempio, di Amnesty International pubblicato proprio il mese scorso. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. E adesso i principali eventi e appuntamenti di questa settimana in Europa, in diretta con David Carretta da Bruxelles. Buongiorno David.
5: Sì, buongiorno a voi. La lettera che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, rappresenta un momento significativo di questa settimana. Perché? Perché giovedì 21 maggio la Commissione presenterà le sue previsioni economiche, di conseguenza integrerà l'impatto della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la reazione della Repubblica Islamica sulle economie europee. Nelle stime per il 2026 e il 2027, e questo ovviamente potrebbe portare a modifiche della politica fiscale raccomandata dalla Commissione e dalla zona euro. Resta il fatto che c'è una forte resistenza alla richiesta che è venuta da Giorgia Meloni. Ricordiamo un passaggio di questa lettera: l'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. senza modificare i limiti massimi di scostamento già previsti, secondo Meloni, in assenza di questa concessione, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, il programma di prestito da 150 miliardi per finanziare il riarmo nell'Unione Europea. La Commissione si era già espressa negli scorsi giorni. Una settimana fa, durante un Eurogruppo, il Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, aveva esplicitato la stessa richiesta di Meloni. La risposta del commissario Valdis Dombrovskis era stata un sostanziale no, perché non ci sono le condizioni per attivare questa clausola di salvaguardia nazionale. Ieri sera un portavoce della Commissione ha ribadito che la clausola di salvaguardia nazionale non è tra le opzioni offerte ai governi. Rimane il fatto che con questa lettera Giorgia Meloni ha deciso di alzare in qualche modo il livello politico della richiesta, e ora Ursula von der Leyen si trova davanti a un dilemma, data la sua vicinanza con il Presidente del Consiglio. In questi anni von der Leyen ha fatto molte concessioni all'Italia. Qui però c'è un rischio più ampio, che è quello di alimentare i timori dei mercati per una crisi del debito sovrano, tanto più considerato l'indebitamento del nostro paese, il secondo più alto nella zona euro dopo la Grecia. Vedremo naturalmente le previsioni di giovedì prossimo. Gli altri appuntamenti di questa settimana: da oggi si riunisce a Strasburgo il Parlamento europeo, molti dibattiti previsti, però c'è anche un momento importante per l'accordo sui dazi con Donald Trump, perché domani i negoziatori del Parlamento si riuniranno con la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione per tentare di trovare un compromesso sul testo legislativo che serve per onorare gli impegni europei previsti nell'accordo di Turnberry, il campo da golf in Scozia, dove lo scorso luglio Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno per l'appunto trovato una intesa per una tregua commerciale che non si è ancora concretizzata del tutto. Infine, altra segnalazione: a partire da giovedì e venerdì Antonio Costa, il Presidente del Consiglio Europeo, e Ursula von der Leyen saranno in Messico per non solo un summit Unione Europea-Messico, ma soprattutto per firmare l'accordo modernizzato di libero scambio che rappresenta un altro passo avanti nella strategia di diversificazione commerciale dell'Unione Europea. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Adesso andiamo in Asia, abbiamo in collegamento il nostro Francesco Radicioni. Torniamo un attimo sullo storico incontro a Pechino tra il presidente Trump e quello cinese Xi Jinping, e poi vediamo l'agenda questa settimana in Asia. Eccoci Francesco, c'è un'importante visita tra l'altro che è quella proprio di Vladimir Putin da Xi Jinping.
6: Così Sonia, non c'è alcun dubbio, anche in Asia, anche nell'Indo-Pacifico, quella che si apre sarà una settimana segnata da un intensissimo attivismo diplomatico. Inevitabilmente, come ricordavi, tutti gli occhi sono puntati proprio sulla visita di Vladimir Putin in Cina, una visita questa che avviene solo una manciata di giorni dopo il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, mentre quest'anno segna tra l'altro il 30° anniversario del partenariato strategico tra Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin promettono ora di continuare ad approfondire e consolidare la cooperazione tra questi due giganti che condividono più di 4.000 chilometri di confine. Lo sappiamo, fin dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, Pechino e Mosca hanno rafforzato moltissimo la loro cooperazione economica e diplomatica negli ultimi 4 anni. La Cina ha aiutato la Russia ad alleggerire il peso delle sanzioni volute dall'Occidente, comprando da Mosca energia per centinaia di miliardi di dollari, oltre a fornire, questo denunciano le intelligence occidentali, materiale dual use indispensabile per la cosiddetta operazione militare speciale di Mosca in Ucraina. Tra l'altro, nel mezzo della crisi in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz, le forniture di gas e di petrolio dalla Russia hanno sicuramente contribuito a rafforzare la sicurezza energetica della seconda economia del mondo. La Cina teme però anche di diventare troppo dipendente dalle forniture di energia dalla Russia e ha così soprattutto negli ultimi mesi rafforzato le relazioni con le repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. È così che gli osservatori si interrogano se la visita di questa settimana di Vladimir Putin a Pechino farà emergere delle novità per quanto riguarda il gasdotto Power of Siberia 2, anche se gli analisti sono scettici sulla sostenibilità finanziaria di questa gigantesca infrastruttura che dovrebbe pompare gas russo in Cina attraverso la Mongolia. Però nei giorni scorsi il capo del Cremlino ha detto che Pechino e Mosca hanno raggiunto quello che viene definito un accordo di principio per rafforzare la cooperazione energetica. Da questa visita di Vladimir Putin a Pechino bisognerà vedere anche come Pechino e Mosca coordinino sempre di più la loro politica estera in quello che è una comune sfida all'ordine internazionale liberale, sia per quanto riguarda il dossier ucraino che ovviamente per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente. Nel frattempo, Sonia, prosegue anche la visita del primo ministro indiano in Europa, dopo una breve tappa negli Emirati Arabi Uniti. Narendra Modi parteciperà domani in Norvegia al vertice tra India e paesi nordici. Questa visita arriva dopo che Narendra Modi aveva chiesto nei giorni scorsi agli indiani di ridurre i consumi di energia proprio nel mezzo della crisi in Medio Oriente, e l'obiettivo di questo viaggio sembra sempre di più quello di andare a rafforzare la cooperazione tra India ed Europa per quanto riguarda le infrastrutture verdi, i semiconduttori e l'energia e la tecnologia, tutta una serie di settori che sono sempre più centrali per la quinta economia del mondo. Ecco Sonia, dopo le tappe in Olanda, in Svezia e in Norvegia, domani il primo ministro indiano arriverà in Italia. A Roma Narendra Modi incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Negli ultimi anni, lo sappiamo, Delhi e Roma hanno rafforzato la cooperazione in tutta una serie di settori, dalla difesa e sicurezza alla ricerca scientifica e tecnologica. Al centro di questa visita del premier indiano in Italia ci sarà però anche il corridoio economico e commerciale IMEC, cioè quella serie di infrastrutture che promettono di collegare India, Medio Oriente e Mediterraneo, un'iniziativa lanciata dal G20 nel 2023 e che molti analisti hanno interpretato come una alternativa alla Belt and Road cinese e un modo per collegare il paese che ama definirsi la più grande economia, la più grande democrazia del mondo, e cioè l'India, con sì. L'Europa. Ci torneremo, per il momento è tutto, alla linea, allo studio.
1: Grazie, grazie a Francesco Radicioni, ci colleghiamo subito in diretta con la Camera dei Deputati.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calcio al vigente
1: allora, calendario dei lavori. Allora, Presidente, il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè.
8: Entro il termine della discussione, dichiara aperta la discussione e ha facoltà di intervenire la relatrice, l'onorevole Alessia Ambrosi. Prego.
1: Ecco, c'è la relazione della 14ª Commissione.
9: Grazie, Presidente.
1: Sulla relazione colleghi, programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026.
9: Rappresenta uno dei momenti più rilevanti dell'attività parlamentare, perché ci consente di affrontare da un lato il merito delle singole politiche europee, ma soprattutto ci dà quella che è l'indicazione che l'Europa intende.
1: Questa è la relatrice di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi.
9: La nostra 14ª Commissione costituisce infatti l'esito di un esame congiunto, approfondito, del programma di lavoro della Commissione europea del 2026 e della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Per tal motivo con la Commissione abbiamo svolto un lavoro assolutamente importante, abbiamo audito tutte le varie commissioni permanenti, il Comitato

Contesto segnato da conflitti internazionali, tensioni commerciali, crisi energetiche, nuove dipendenze industriali e profonde trasformazioni produttive. Ed è in questo contesto, Presidente, che il ruolo dell'Italia è anche profondamente cambiato. Se facciamo un passo indietro, all'inizio di questa esperienza di governo, se vi ricordate, c'era chi aveva definito il nostro Premier Meloni come un underdog, destinata a rimanere quasi marginale nei tavoli che contano a livello europeo, nei grandi equilibri europei. E questo avveniva in uno dei momenti geopolitici più complessi degli ultimi anni. Eppure, proprio grazie alla determinazione, alla coerenza, alla visione e alla chiarezza della linea politica portata avanti dal governo Meloni fin dall'inizio, l'Italia è tornata centrale nei processi decisionali europei ed internazionali. E questo, Presidente, è sotto gli occhi di tutti. Oggi il Presidente del Consiglio Meloni viene riconosciuto a livello internazionale come la leader più autorevole e solide, tra le più autorevoli e solide del panorama occidentale. E questo non lo diciamo noi, ma lo dimostrano il ruolo assunto dall'Italia sui principali dossier strategici europei, la centralità acquisita nei grandi tavoli internazionali, il rapporto costruito con i principali partner occidentali e la capacità di incidere concretamente sulle grandi scelte europee. E non è un caso che autorevoli osservatori internazionali ed importanti testate straniere come il Financial Times, il New York Times o il Politico Europe abbiano più volte evidenziato proprio il ruolo assunto oggi dall'Italia e la capacità di leadership, un'Italia che oggi detta la linea. E credo che questo cambio di percezione internazionale non sia casuale ed è il risultato di una linea politica chiara, coerente e credibile e che ha restituito all'Italia la giusta autorevolezza internazionale, quella stabilità politica e la capacità di incidere realmente nei processi decisionali. E come ha affermato più volte il Presidente Giorgia Meloni, l'Italia non è più la nazione che rincorre, oggi è la nazione che detta la linea e che è determinante nelle scelte politiche e strategiche dell'Europa. Ed è esattamente ciò che oggi sta accadendo. E questo devo dire anche grazie a due figure chiave assolutamente importanti. Sul piano nazionale il ministro Tommaso Foti e sul piano europeo il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. Il lavoro svolto dal ministro Foti sul raccordo tra governo e Parlamento e politica europea ha rappresentato sicuramente un elemento importante di rafforzamento del ruolo parlamentare nei processi decisionali, così come oggi il ruolo di Raffaele Fitto, che è un ruolo di assoluto prestigio, ma soprattutto testimonia il ritorno dell'Italia ad una posizione di credibilità e autorevolezza. E la relazione programmatica e il programma di lavoro della Commissione europea ci restituiscono un quadro estremamente articolato ed ambizioso, nel quale emergono con forza alcuni temi fondamentali: la competitività del sistema europeo, la semplificazione normativa, la sicurezza economica, l'autonomia strategica, la politica industriale, la difesa delle filiere produttive, l'innovazione, l'energia. Ed una cosa va detta, è significativo che dopo anni caratterizzati da un approccio spesso eccessivamente ideologico, oggi anche l'Europa stia finalmente tornando a confrontarsi con la realtà concreta, con quella che è la realtà concreta dei territori e delle nostre imprese. E però ciò che va sottolineato è quello che sta avvenendo, tutto ciò grazie alla spinta politica che l'Italia ha saputo imprimere nel dibattito europeo, riportando al centro temi troppo spesso trascurati: la competitività e la politica industriale e la tutela del sistema manifatturiero europeo. L'Italia oggi quindi non subisce più il dibattito europeo, ma contribuisce ad orientarlo, perché la competitività europea non può essere considerata un tema secondario, perché senza competitività non esiste autonomia strategica, non esiste crescita e senza una forte base produttiva non può esistere nemmeno una reale sovranità europea. E per questo la 14ª Commissione ha svolto un lavoro davvero approfondito di audizioni, di confronti con gli stakeholder, le categorie produttive, acquisizioni di memorie e analisi dei diversi settori coinvolti. Un lavoro che ha fatto emergere con forza anche però alcune criticità che l'Europa non può ignorare e che noi abbiamo voluto evidenziare. Penso innanzitutto al tema della semplificazione normativa e del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Negli ultimi anni abbiamo
assistito, e anche poi con l'inizio di questa legislatura europea, ad una produzione legislativa

0: troppo complessa, stratificata e spesso difficilmente sostenibile e attuabile per imprese, territori e amministrazioni, soprattutto in alcuni settori caratterizzati da forti specificità nazionali. E questo approccio rischia di comprimere eccessivamente gli spazi di adattamento nazionale e non sempre appare come coerente con i principi poc'anzi citati. E a ciò si aggiunge anche il ricorso sempre più ampio agli atti esecutivi delegati, che finiscono spesso per demandare alla Commissione decisioni molto rilevanti anche sul piano politico, riducendo di fatto gli spazi di intervento dei Parlamenti nazionali. Inoltre è altrettanto significativo che molte proposte legislative continuano a non essere assegnate ad adeguate valutazioni di impatto, perché questo è un punto centrale, signori miei, perché quali sono gli effetti delle misure sulle nostre imprese? Oggi l'Europa non può chiedere alle imprese di sostenere costi crescenti senza misurarne di fatto concretamente gli effetti economici, produttivi e sociali, e la regolazione deve accompagnare la crescita, come diciamo sempre noi, e mai ostacolarla o rallentarla. Credo anche che il principio think small first debba tornare realmente dentro le politiche europee. E questo che cosa significa? Significa creare delle norme attuabili e creare delle norme che siano assolutamente sostenibili. Significa costruire norme partendo dal basso, partendo dalla base e dalla realtà concreta delle piccole e medie imprese, che rappresentano di fatto oggi il nostro territorio socio-economico. Dal punto di vista socio-economico è formato principalmente da piccole e medie imprese, e quindi significa evitare che la complessità burocratica e regolatoria finisca per penalizzare proprio quelle imprese che generano occupazione, innovazione, export e crescita dei territori. Un secondo grande tema affrontato nel corso dell'esame riguarda il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Anche qui la posizione italiana è assolutamente chiara, ovvero difendere le politiche tradizionali dell'Unione, tutelare la PAC e le politiche di coesione, garantire equilibrio tra contributi e ritorni, perché politica agricola comune e coesione rappresentano oggi i pilastri fondamentali della stabilità economica, della competitività agricola, dello sviluppo delle aree interne e della coesione sociale e territoriale. E a tal proposito credo proprio che dalla terra di Alcide De Gasperi, il Trentino Alto Adige da cui provengo, arrivi ancora oggi una lezione fondamentale e profondamente attuale. Cioè, un'Europa forte non nasce cancellando le identità nazionali, bensì rafforzando e valorizzando popoli, autonomie, territori, specificità e comunità dentro una grande visione comune. E in questo contesto credo sia fortemente importante il lavoro portato avanti proprio dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. Un terzo grande ambito riguarda il rapporto tra transizione verde, competitività e politica industriale. L'abbiamo visto sulla nostra pelle a inizio legislatura con la funesta direttiva Green. Noi certamente andiamo a condividere gli obiettivi della sostenibilità e della decarbonizzazione. Certamente però la transizione deve essere assolutamente sostenibile, economicamente, socialmente equilibrata, tecnologicamente neutrale e compatibile con la tenuta industriale europea. Per questo abbiamo ribadito con forza la necessità di difendere il principio anche della neutralità tecnologica, valorizzando tutte le soluzioni innovative e disponibili, inclusi biocarburanti e tecnologie alternative, perché è fondamentale, questo è un approccio fondamentale, affrontare con estremo realismo il tema dell'automotive europeo, perché dietro alla trasformazione industriale non ci sono, Presidente, solo quelli che sono gli obiettivi ambientali, ma ci sono milioni di posti di lavoro, intere filiere produttive, ci sono territori industriali e una parte essenziale della capacità manifatturiera europea. E qui sappiamo che mai e poi mai l'Europa può permettersi di perdere uno dei suoi asset industriali più strategici. Come ricordava benissimo anche Margaret Thatcher, nessuno ricorderebbe il buon samaritano solamente per le sue buone intenzioni, ma aveva anche i mezzi per aiutare. E questo è il leitmotiv, perché è esattamente questo il punto, Presidente. Senza forza economica, industriale e tecnologica, anche l'economia strategica europea rischia di restare soltanto un principio retorico. Allo stesso tempo, un altro tema fondamentale è quello della sicurezza economica e dell'autonomia strategica. Oggi dipendenze tecnologiche, approvvigionamenti critici, energia, microchip, dati, cybersicurezza e intelligenza artificiale sono diventati elementi centrali della competizione globale, perché la sicurezza economica non è più separabile da quella che è la sicurezza nazionale. Ed è proprio questo che il governo Meloni ha riportato al centro, questa visione più pragmatica e più concreta della sovranità industriale europea. Un ulteriore ambito strategico quindi poi è quello del settore digitale e della cyber sicurezza, dell'innovazione e della competitività delle piattaforme delle PMI. E poi il tema migratorio. Esprimiamo piena soddisfazione per quello che è la linea del governo e come il governo sta lavorando in ambito delle politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo. Occorre proseguire quindi in questa direzione, sulla legalità, sul controllo delle frontiere, il contrasto all'immigrazione illegale. E una cooperazione europea strutturata, monitorando l'attuazione del patto di migrazione e asilo e sostenendo strumenti innovativi anche alla luce dell'esperienza dell'accordo Albania e della visione più ampia del piano Mattei, che rappresenta oggi uno dei pilastri della nuova proiezione strategica italiana nel Mediterraneo e in Africa. Così come fondamentale è l'azione esterna dell'Unione Europea. Allo stesso tempo è essenziale rafforzare la complementarietà tra UE e NATO ed è pienamente condivisibile anche l'impegno del governo nel sostenere il percorso europeo nei paesi candidati, con particolare attenzione ai Balcani occidentali, nel rispetto del principio del merito. E per troppo tempo l'Europa, ahimè, ha dato l'impressione di costruire politiche spesso lontane da quelle che sono la realtà concreta di imprese, famiglie e territori. Serve quindi invece un'Europa meno ideologica e più strategica. Ed è proprio per questo lavoro di approfondimento e di confronto che nasce anche la proposta di risoluzione depositata oggi in quest'Aula, che accompagnerà poi il proseguo del dibattito. Una proposta di indirizzo politico che intende rafforzare il ruolo dell'Italia nei processi decisionali. Oggi abbiamo bisogno di un'Europa che torni ad essere strumento concreto di crescita, stabilità e sviluppo, capace di difendere la propria economia e senza rinunciare ai propri valori di affrontare le grandi sfide globali. Come ricordava Alcide De Gasperi, un politico guarda alle prossime elezioni mentre uno statista guarda alle prossime generazioni. Credo che questa frase, Presidente, descriva perfettamente la responsabilità che oggi abbiamo davanti, perché parlare di sicurezza, competitività industriale, della libertà e della significa parlare della libertà e della prosperità delle future generazioni europee, significa decidere quale Europa vogliamo lasciare ai nostri figli e costruire un'Europa senza rinunciare alle identità nazionali, più autonoma senza diventare burocratica, un'Europa che torni finalmente ad essere uno strumento al servizio dei popoli europei, perché non accada mai più che i popoli europei siano meri strumenti al servizio dell'Europa.
1: Grazie. Grazie a lei. A facoltà di intervenire il rappresentante del governo, rinuncia, è iscritto a parlare il deputato Andrea Casu, ne ha facoltà.
2: Presidente, onorevoli colleghi, apro questo mio intervento, apro i lavori di oggi della Camera dei Deputati con un pensiero un pensiero doveroso ai fatti di violenza grave e sconcertante che abbiamo visto a Modena nelle scorse ore. Siamo tutti profondamente colpiti, come già espresso dalla segretaria del nostro partito, la presidente del gruppo Chiara Braga. Colgo l'occasione in questo intervento per esprimere tutta la vicinanza del nostro partito, del gruppo del Partito Democratico, alle donne e agli uomini feriti e alle loro famiglie. Voglio ringraziare il presidente De Pascale per aver rivolto un pensiero insieme alle autorità locali, insieme a tutte le donne e gli uomini che hanno manifestato in queste ore, anche un pensiero a che cosa si può fare di più, cosa può fare l'Emilia Romagna in tema di salute mentale. Questo non è certamente il tempo degli sciacalli, non deve esserlo, sono fatti che ci interrogano su quello in più che si deve fare nelle istituzioni e costruire anche nel dolore ma anche nella responsabilità quelle azioni che sono necessarie per garantire la sicurezza del nostro Paese nei fatti concreti. Fatto questo passaggio che ritenevo doveroso, andiamo ad affrontare la discussione sui programmi europei per il 2026, che arriva in un momento straordinariamente difficile per l'Europa e per il mondo. Siamo dentro una fase di trasformazioni profonde, la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, la nuova instabilità energetica, la competizione globale sempre più aggressiva, il ritorno dei dazi, delle politiche protezioniste, la crisi del multilateralismo. Di fronte a questo scenario la domanda fondamentale è molto semplice. L'Europa vuole essere un soggetto politico capace di decidere e proteggere i propri cittadini, oppure vuole continuare a essere un insieme di stati che reagiscono ciascuno per conto proprio? Noi pensiamo che non sia più sufficiente amministrare le resistenze, pensiamo che serva un salto politico europeo. Per questo la nostra risoluzione parte da un punto chiaro: occorre rilanciare il progetto europeo, rafforzarne l'integrazione politica, superare quei meccanismi che oggi ne limitano la capacità di azione, a partire dal diritto di veto e dalla logica dell'unanimità. Perché la verità è che l'Europa in questi anni ha dimostrato di funzionare meglio quando ha scelto di agire insieme, è accaduto durante la pandemia con il Next Generation EU, è accaduto quando si sono condivisi strumenti comuni per sostenere imprese, occupazioni, investimenti. Quell'esperienza ha mostrato che un'altra Europa è possibile, un'Europa che investe, che protegge, che riduce diseguaglianze. Invece oggi vediamo riaffacciarsi una tendenza opposta: meno integrazione, più frammentazione, meno politiche comuni, più ritorno alle logiche nazionali. Ed è una scelta sbagliata. Noi diciamo che la risposta alla crisi non può essere il ridimensionamento del progetto europeo, non può esserlo sul piano economico, non può esserlo sul piano energetico e della sicurezza. Per questo chiediamo investimenti europei comuni molto più forti per la competitività, per l'innovazione, per la transizione ecologica e digitale, per l'autonomia energetica e tecnologica. Non è una posizione ideologica, è una necessità economica e geopolitica. I grandi attori globali, prima di tutto gli Stati Uniti e la Cina, stanno investendo enormi risorse pubbliche per sostenere le proprie industrie strategiche. Pensare che l'Europa possa competere senza una politica industriale comune significa semplicemente condannarla al declino. E qui è un tema che è anche assolutamente italiano, perché il nostro paese rischia più di altri gli effetti della stagnazione europea, per il costo dell'energia, per le difficoltà del sistema industriale, per il ritardo negli investimenti nell'innovazione. Noi invece abbiamo bisogno di un'Europa che sostenga la crescita e il lavoro, non che torni all'austerità. Per questo chiediamo una revisione del patto di stabilità che consenta investimenti pubblici strategici, soprattutto su scuola, sanità, transizione ambientale, infrastrutture e innovazione. E diciamo anche con chiarezza che è un errore raccontare la transizione ecologica come un problema da rallentare, un vincolo da aggirare. La transizione può essere una leva di sviluppo industriale e occupazionale se accompagnata da investimenti, politica industriale e protezione sociale. Nello stesso modo non condividiamo l'idea che la semplificazione normativa debba tradursi in un indebolimento degli obiettivi ambientali, degli obiettivi sociali europei. Semplificare è necessario, deregolamentare indiscriminatamente e rinunciare agli obiettivi che ci siamo dati sarebbe un errore. Il punto centrale è proprio questo: nessuna trasformazione sarà sostenibile se produrrà nuove diseguaglianze. L'Europa deve tornare a essere non soltanto un mercato, anzi deve diventare in tanti passaggi necessari un mercato, ma anche un modello sociale, perché è nella qualità di questo modello che risiede la forza dell'Europa, non soltanto nella sua capacità economica. Per questo nella nostra risoluzione insistiamo sulla coesione territoriale, sul diritto al lavoro, sulla formazione, sulla tutela dei salari, sul diritto dell'abitare, e riteniamo insufficiente l'attenzione che il governo dedica alla dimensione sociale delle trasformazioni in corso. L'Italia continua ad avere salari bassi, soprattutto per giovani, lavoratori poveri, lavoratrici povere, e continua a mancare una legge sul salario minimo adeguato, coerente con il quadro europeo. C'è poi il tema della sicurezza. Noi pensiamo che l'Europa debba rafforzare la capacità di difesa, ma questo non può e non deve significare una semplice somma di riarmi nazionali scollegati tra di loro. Una vera difesa europea significa coordinamento strategico, interoperabilità, investimenti comuni, governance democratica comune. Significa anche autonomia strategica europea, perché non si costruisce una politica estera autorevole senza strumenti comuni, e non si costruisce una vera autonomia europea restando permanentemente subordinati alle scelte di altri attori internazionali. Allo stesso tempo però vogliamo essere molto chiari: non riteniamo accettabile utilizzare i fondi di coesione per aumentare le spese militari. Le risorse destinate a ridurre i divari territoriali, sociali e infrastrutturali devono restare finalizzate a questo scopo. Colleghe e colleghi, questa discussione riguarda in fondo una scelta politica necessaria. Noi possiamo Non possiamo assolutamente immaginare un'Europa che continui a essere debole, frammentata, meno solidale, dove prevalgono gli egoismi nazionali. Abbiamo il dovere di scegliere un'Europa più politica, integrata, capace di proteggere i cittadini e di guidare le trasformazioni del nostro tempo. Questa è la strada che vogliamo seguire per un'Europa in grado di investire, di difendere il lavoro, la coesione sociale, di costruire autonomia strategica senza rinunciare alla cooperazione sul piano internazionale, per essere in grado poi di parlare con una voce sola nel mondo nei momenti difficili, nei momenti di crisi come quelli che stiamo attraversando, è assolutamente indispensabile. E noi pensiamo che costruire un'Europa più forte, più democratica e più unita necessiti di coerenza. Ecco, io ringrazio la relatrice perché ha giustamente citato De Gasperi, è un passaggio molto importante, la necessità di guardare non come dei politici solo alle prossime elezioni, ma con l'occhio e la visione degli statisti alle prossime generazioni. Però per farlo è necessario anche entrare nel vivo di una discussione di verità fra tutti noi. In questo momento l'Europa ha un bilancio che è l'1% del prodotto interno lordo degli stati che la compongono e non ha la quantità di risorse per poter affrontare la complessità delle sfide che ci sono. Ha dei meccanismi decisionali che non sono adeguati, ha sviluppato una simmetria tra quello che è il mercato interno e la sua relazione con i mercati esterni e vive questi cambiamenti che già stanno avvenendo in una posizione di enorme debolezza. Noi abbiamo visto una settimana di incontri, la possibilità, anche una prospettiva di un passaggio da rivalità a stabilità strategica fra le due principali potenze mondiali, quale può essere il ruolo dell'Europa se alla fine il modello di cooperazione internazionale che passasse fosse un modello di cooperazione internazionale che non tiene più conto della difesa dei diritti? Quale potrebbe essere il ruolo dell'Europa se nelle grandi sfide tecnologiche noi non abbiamo nemmeno un campione europeo in grado di offrire non una indipendenza declinata in chiave autarchica, ma una indipendenza declinata in chiave di non totale dipendenza da chi eroga questi servizi? Ed è per questo che io penso che il titolo di questo documento, "È ora che l'Europa si renda indipendente", dovrebbe essere stampato in termini cubitali in vari ministeri, a cominciare dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per ricordare in ogni occasione a chi oggi, diciamo, non si pone questo tema e fa scelte che vanno nella direzione di accrescere la nostra dipendenza strategica invece di creare quel mercato unico europeo e quelle scelte di politica industriale europea indispensabili a creare i nostri campioni anche nei settori dove siamo in più ritardo, penso al settore satellitare, ma non solo, ecco, sarebbe indispensabile essere coerenti fra quello che diciamo in quest'Aula e quello che facciamo in fatti concreti, altrimenti le prossime generazioni rischieranno di non conoscere l'Europa che ci hanno consegnato i nostri padri.
1: Grazie. Ho chiesto di intervenire all'onorevole Alessandro Gigliovigna, mia facoltà.
3: Grazie Presidente. Questa legislatura ha visto e sta vedendo un importante raccordo fra Parlamento e Governo per quel che riguarda la formazione della politica del nostro Paese rispetto ai temi dell'Unione Europea.
4: Lega Salvini Premier.
3: Ciclo 2024-2029 ha rivisto, e uso il termine rivisto perché in realtà si sta andando in continuità con il ciclo precedente, un uso eccessivo dello strumento del regolamento da parte dell'Unione Europea, l'uso dello strumento del regolamento, uno scarso uso invece all'opposto dello strumento della direttiva, il ricorso eccessivo agli atti delegati. Cosa sono gli atti delegati? Alcuni, molti non lo sanno, probabilmente neanche all'interno di quest'Aula. L'atto delegato è una pagina bianca all'interno del regolamento che rimanda alla Commissione il mandato di riscrivere, di scrivere o riscrivere quella pagina bianca praticamente al 90% da sola, al 90% attraverso strumenti decisi dalla Commissione e senza interfacciarsi più con gli Stati nazionali, con i Parlamenti e con gli altri organi comunitari. L'Italia, in tutti i documenti che noi abbiamo emesso, abbiamo discusso e abbiamo votato in 14ª Commissione e nelle altre commissioni che si sono spese nel voler contribuire a questo dibattito, l'Italia chiede all'Europa di legiferare meno e legiferare con direttive, come chiesto dall'articolo 5 del protocollo 2 del Trattato di Lisbona, tornare all'Europa delle direttive, usare i regolamenti solo quando necessario. Questo l'abbiamo detto più volte in quest'Aula, questo lo ribadiamo spesso nelle sedi internazionali, nelle conferenze interparlamentari come la COSAC, la conferenza delle commissioni affari europei congiunta dei paesi dell'Unione Europea, questo lo ribadiamo spesso nell'ambito della diplomazia parlamentare con delegazioni straniere, ambasciatori e ministri di altri paesi. Lasciare spazio quindi agli Stati nazionali, lasciare spazio quindi ai Parlamenti e lasciare spazio alle regioni, all'autonomia delle regioni, perché la normativa europea scavalca anche la normativa regionale e per un paese come l'Italia, con regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e regioni che vanno verso l'autonomia differenziata, è chiaro che il ricorso smodato ed esagerato al regolamento può essere uno strumento sbagliato anche dal punto di vista degli enti locali. L'Unione Europea, la Commissione in particolare, ancora emette, produce, lavora ancora troppo poco sulle valutazioni di impatto e questo vuol dire che non considera cosa succederà sui sistemi paesi e sui paesi reali quando scrive una direttiva o appunto troppo spesso un regolamento. Al contrario, la 14ª Commissione e le altre commissioni di questo ramo del Parlamento compiono numerosi cicli di audizione, quei cicli di audizione sono il contatto con il sistema paese, il contatto con il paese reale. Noi agli auditi spesso chiediamo come siete stati contattati dalla Commissione europea, cosa la Commissione europea vi ha chiesto riguardo a questa direttiva, a questo regolamento che stanno scrivendo su a Bruxelles. Vi hanno chiesto una mano, vi hanno chiesto dati, vi hanno chiesto di mettere a sistema la vostra esperienza e troppo spesso dal nostro sistema paese, dagli auditi, da esperti del settore, dalle aziende, dalle associazioni che noi andiamo a interpellare, ci viene risposto e ci sentiamo dire non abbiamo avuto nessun contatto con la Commissione europea e quindi troppo spesso noi a Roma abbiamo la prova che la Commissione europea, l'Unione europea scrive le sue normative senza tener conto di quella che è l'esperienza del nostro Paese, in particolare della parte produttiva del nostro Paese. E allora la domanda che spesso facciamo a chi incontriamo in questa importante fase di ascolto e di contatto con il nostro Paese è: se voi non siete stati ascoltati, è chiaro che queste norme molto probabilmente non vanno ad aiutare il nostro Paese, ma vanno ad aiutare altri Paesi. Secondo voi quali altri paesi vanno ad aiutare? E la risposta è sempre la stessa. È vero, non ascoltano noi, ma spesso e volentieri ascoltano sistemi paesi di altri paesi. E su diversi settori è importante, visto che abbiamo parlato del nostro sistema produttivo, su diversi settori è importante arrivare all'indipendenza strategica, all'indipendenza produttiva, di sicuro sul digitale, importante liberarsi da software e hardware di origine cinese, sulla transizione verde, l'abbiamo detto e ridetto ed è importante riaffermarlo anche qui in aula, una transizione verde che non tenga conto della sostenibilità sociale, della sostenibilità economica, della sostenibilità per il sistema produttivo e per le imprese, è una transizione verde di matrice turboambientalista. E noi una transizione verde di matrice turboambientalista non la vogliamo. Il nostro modello è la neutralità tecnologica. Sulla difesa l'Europa deve pensare al fronte sud, deve pensare al contrasto all'immigrazione clandestina, di sicuro al contrasto terrorismo, rimanere in un quadro euro-atlantico, tenendo conto che esiste un esercito unico, si chiama NATO, ed è l'esercito unico dell'Occidente. Doppioni fantasiosi non servono. Interoperabilità degli investimenti della difesa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni euro che viene speso in difesa deve essere speso in un settore che vada a essere utile anche per quel che riguarda il settore civile, ovvero tutto quello che viene speso in difesa, quello che viene realizzato con questa spesa deve essere utilizzabile anche dal settore civile, deve essere utilizzabile anche in un momento non per forza di pericolo. Sul QFP ripartire da un QFP che sia equilibrato fra PAC e fondi di coesione, mantenere in questi il ruolo delle regioni, di sicuro tener conto per quel che riguarda l'agricoltura della protezione del mercato dell'Unione Europea, quindi fare attenzione a merci e prodotti che arrivano da altre parti del mondo, anche perché Stati Uniti e Cina stanno investendo sull'agricoltura e stanno investendo sull'industria. Quindi sarebbe un errore per l'Europa rallentare con questi due settori. Quello che chiediamo è una Europa che vada verso una semplificazione e un'Europa che vada verso un maggiore potere legislativo, una maggiore autonomia verso i propri Stati membri e un'Europa che si svincoli dalla dipendenza dalle grandi potenze straniere, pensando prima di tutto alla Repubblica Popolare Cinese. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi.
1: Grazie a Leonore Gigliovigna. Più andare avanti, salutiamo le studentesse, gli studenti, gli insegnanti del secondo circolo didattico, arrivano da una meravigliosa città che è Spoleto, siamo in provincia di Perugia, benvenuti alla Camera dei Deputati. Non è che oggi ci siano tutti assenti per un'influenza, è che c'è una discussione generale, dunque sono presenti solo alcuni deputati che in questo momento stanno discutendo su una relazione dell'Italia all'Unione Europea, differentemente da voi che tra qualche giorno andate in vacanza e vi invidiamo non poco. Onorevole Silvestri, tocca a lei, prego.
5: Grazie Presidente, condivido fra l'altro le sue parole sulla bellezza di Spoleto, che conosco benissimo, e mi unisco anche io alle parole del collega Casu, alla solidarietà
4: del Movimento 5 Stelle
5: che è stata data e che ribadisco come Movimento 5 Stelle per quelli che sono i fatti di Modena, e ringrazio veramente tutte le persone che si stanno adoperando e che si sono adoperate in questi giorni, distinguendosi ovviamente da chi anche in questa occasione cerca di prendere qualche manciata di voti sulla speculazione di quello che sta accadendo, ma questo sarà sicuramente tema di dibattito parlamentare nei prossimi giorni. Comunque entriamo nel vivo della discussione sulla partecipazione italiana all'Unione Europea, che arriva in un momento storico molto particolare, visto che stiamo attraversando una trasformazione profondissima. Io ho sentito in questi minuti ho sentito tanti ragionamenti, tutti che hanno un loro interesse sicuramente. Il punto è che secondo me non si sta cogliendo molto l'aspetto principale, perché noi continuiamo a parlare di Unione Europea come se fosse quello che l'Unione Europea era 20 anni fa, ma non è più così. Cioè, l'Europa dopo Maastricht era principalmente un soggetto economico, uno spazio commerciale, produttivo, ma soprattutto normativo, cioè un sistema che è stato costruito intorno alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali. Per decenni abbiamo funzionato prevalentemente così, eravamo una potenza commerciale, regolatoria ed economica, ma non siamo mai stati una vera e propria potenza politica, e infatti oggi tutto sta cambiando e tutto sta andando in quella direzione. Oggi viviamo uno scenario politico drammaticamente diverso e abbiamo scoperto l'esigenza e l'importanza di essere soggetto politico come Unione Europea, quindi vogliamo parlare di difesa comune, vogliamo parlare di autonomia strategica, vogliamo parlare di sicurezza energetica, vogliamo parlare di riarmo finalizzato alla difesa comune ma scollegato dalla difesa comune, quindi una contraddizione in sé. Vogliamo parlare di politica estera, vogliamo parlare di approvvigionamenti, di strategie di acquisto comune, di tutta una serie di questioni che sono importanti. Quindi l'Europa, e questo è il punto del ragionamento principale, sta passando o vuole passare da spazio economico a soggetto politico. E qui c'è tutto l'architrave di quello che non sta funzionando, perché l'Europa non è stata costruita per questo. E quindi noi stiamo vivendo gli effetti di un disagio che è matematico, perché quello che noi aspiriamo ad essere non era la base di quello che è stato creato, e quindi stiamo vivendo un disagio importante, perché una comunità non nasce semplicemente dalla condivisione di parametri economici, una comunità non nasce semplicemente da parametri di condivisione di vincoli di bilancio, ma una ambizione, una vera comunità politica richiede molto di più, richiede una visione del mondo, quantomeno un laboratorio di pensiero che vada in quella direzione, richiede una serie di interessi strategici comuni che noi oggi non abbiamo. Richiede una politica fiscale comune che non abbiamo, richiede una politica industriale comune che non abbiamo, richiede una politica energetica comune che non abbiamo, richiede una politica estera realmente unitaria, quindi quello che dicevo prima, interessi strategici e geopolitici comuni che non abbiamo. Ma soprattutto richiede anche un demos politico, cioè una consapevolezza collettiva di appartenenza e di destino comune, che non abbiamo. Ed è esattamente qui che emerge tutta la nostra fragilità dell'attuale costruzione europea, perché l'Unione Europea oggi prova a comportarsi come una potenza geopolitica senza ancora avere una sovranità politica europea, e qui nasce una contraddizione e nascono una serie di scontri che non potranno mai trovare una sua soluzione se non nel completamento di quell'impianto che io prima citavo. E infatti oggi questi scontri nascono perché siamo un'architettura incompleta, siamo un ibrido. E quando un sistema istituzionale resta ibrido, in una fase di crisi globale, inevitabilmente emergono tensioni profonde. Lo vediamo ogni giorno, lo vediamo sulla guerra in Ucraina, lo vediamo su quello che sta succedendo in Medio Oriente, lo vediamo sull'energia, lo vediamo sui rapporti con gli Stati Uniti, lo vediamo sui rapporti con la Cina, lo vediamo sulle politiche industriali, perché dietro la parola Europa continuano a esistere interessi nazionali profondamente differenti. Esistono economie differenti, sensibilità differenti, dipendenze energetiche differenti, e qui si sono consumati, l'abbiamo visto, gli scontri anche tra Ungheria e l'Unione Europea, ma non perché ci sono solo visioni, ma perché si dipende da sistemi energetici diversi. Ed è chiaro che se un sistema si regge sull'approvvigionamento che è filo russo, è chiaro che in Europa non ci sarà mai una politica energetica comune, visto che ogni scelta, e poi qui ci torneremo, si basa sul voto unanime. E allora anche le dipendenze energetiche ci portano matematicamente all'impossibilità di avere una strategia energetica comune. Allora ditemi di che Europa stiamo parlando, se oggi nel 2026, con la seconda crisi energetica in 4 anni, l'Europa non riesce al suo interno nella discussione di un piano energetico comune. Ed è qui la grande contraddizione, come dicevo prima, che attraversa oggi tutto l'intero progetto europeo, ma soprattutto alcune famiglie politiche che continuano a parlare di difesa comune, di energia comune, di strategie, di progetti, di piani Mattei, di visioni geopolitiche, e poi mantengono e comunque fanno una battaglia sul voto unanime in Parlamento europeo. Questa è una contraddizione in termini. Non c'è nessun senso nel continuare a parlare di Europa se non si è disponibili a fare un passo indietro su questo tema. Questo è il presupposto iniziale. Anche perché, che cosa accade? Che noi ci siamo raccontati per anni che l'Europa fosse soprattutto il luogo della stabilità economica. Poi ci andremo nel punto successivo sul patto di stabilità, però già anche nei nomi, patto di stabilità, la stabilità, ce lo siamo detti per molti anni. Poi che cosa succede? Che abbiamo scoperto che noi parliamo di stabilità fino a che non arrivano processi instabili. Allora arriva la crisi energetica, scopriamo che non abbiamo un piano europeo di autonomia energetica. Poi arriva una pandemia e abbiamo scoperto che l'Europa aveva delocalizzato tutte le intere filiere strategiche che servivano ad affrontare quel momento. Poi sono arrivate le tensioni geopolitiche globali e allora lì abbiamo scoperto che l'Europa non dispone di una vera capacità autonoma di programmazione industriale e strategica anche sotto il piano della difesa, anche sotto il piano degli acquisti comuni, anche in quelle politiche che servono ad avere politiche nazionali di difesa, ma potendo risparmiare dei soldi pubblici. No, non siamo riusciti nemmeno lì. Quindi abbiamo parlato per anni di stabilità e poi in questi anni abbiamo visto che ogni momento di instabilità l'Europa mancava nei suoi fondamentali. E oggi davanti a questo scenario cosa hanno pensato ben di fare? Che l'unica risposta a tutto questo non era cambiare il modello dei nostri modi di decidere le strategie comuni, non era quello di fare una programmazione energetica comune per avere un'indipendenza, visto che per tanti anni un governo di centrodestra ci ha legato energeticamente alla Russia, poi è arrivato un altro governo di centrodestra e ci ha legato energeticamente agli Stati Uniti. A nessuno viene in mente che probabilmente potrebbe essere ora di cominciare a fare un tipo di politica energetica europea. Ma il punto è che arrivare a questo punto si rischia, e lo abbiamo affrontato molto bene nel nostro testo, arrivati a questo punto si rischia una cosa ancor peggiore, cioè non essere né carne né pesce, avere il rischio concreto che noi riusciamo a smarrire progressivamente la nostra natura originaria di spazio di cooperazione sociale, economica e diplomatica, ma senza però riuscire a diventare una vera e propria Unione Europea. E questo produce uno squilibrio estremamente pericoloso, perché si richiede ai cittadini europei di condividere i costi della crisi senza aver però costruito fino in fondo gli strumenti della convivenza politica. E allora qui la domanda è abbastanza inevitabile: che tipo di Europa vogliamo costruire? Perché oggi manca proprio questo, una capacità europea autentica di pianificazione strategica comune. Manca sull'energia, manca sull'industria, manca sulle materie prime, manca sulla politica mediterranea, manca sulla coesione territoriale. Infatti noi guardiamo anche con grande preoccupazione nelle proposte del nuovo quadro pluriennale l'atteggiamento che si sta avendo con le politiche di coesione, perché vedete, le politiche di coesione, la politica di coesione non è soltanto una voce di bilancio, è uno dei pochi veri strumenti europei che hanno cercato di ridurre gli squilibri territoriali e le disuguaglianze. Quindi indebolire la politica di coesione significa indebolire l'idea stessa di convergenza europea, cioè andare esattamente al contrario di quello che io prima ho spiegato essere il problema principale. Quindi chiudo dicendo che stiamo vivendo un rischio evidente, questi dibattiti sono molto importanti, però rischiamo di diventare un gigante economico con fondamenta politiche incomplete, e di qui, se non risolviamo velocemente, senza continuare con la politica dei slogan, vogliamo questo ma ci attrezziamo per fare altro, vogliamo diventare questo ma non siamo disposti a cedere nulla, noi rischiamo veramente oggi di veder consumato il nostro declino europeo, quando il nostro potenziale è ben altro, e forse sarebbe ora che qualcuno riuscisse a prenderne atto e coscienza. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Isabella De Monte, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Prima di illustrare il mio intervento vorrei ritornare sui fatti di Modena ed esprimere tutto lo sconcerto, ma anche la vicinanza che è stato vittima di questo folle gesto, e al contempo anche ringraziare però quei cittadini.
7: Isabella De Monte, Forza Italia.
6: Si sono così prodigati per bloccare l'aggressore, e io credo, come già affermato dal ministro Tajani, che davvero bisogna invocare il conferimento di una medaglia al valor civile. Presidente Mattarella e la Presidente Meloni sono già recati, come sappiamo, a visitare i feriti, hanno espresso la vicinanza del popolo. Riteniamo che bisogna ora davvero fare tutti gli approfondimenti necessari, fare tutte le verifiche, andare a fondo di questa terribile vicenda, e se necessario anche andare a modificare delle normative che forse sono ancora insufficienti, e questo lo si farà con la consueta responsabilità che Forza Italia ha sempre espresso. Detto ciò, Presidente, passo alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, il titolo del programma della Commissione europea reca è molto impegnativo. E dice: è ora che l'Europa si renda indipendente. Un titolo che non deve trasformarsi in un semplice slogan, ma che deve essere la presa d'atto di una realtà. Viviamo un tempo nel quale la sicurezza non può essere data per acquisita, nel quale l'energia può diventare un'arma geopolitica, nel quale il controllo delle tecnologie critiche determina rapporti di forza economici e strategici, nel quale la competizione globale non si gioca soltanto sul costo del lavoro, ma sulla capacità di innovare, produrre, difendere, decidere. In questo scenario l'Europa non può restare un grande mercato che dipende da altri per la propria sicurezza, per la propria energia, per i propri semiconduttori, per le proprie infrastrutture digitali e per l'accesso alle materie prime critiche. Ed è giusto quindi che la Commissione assuma come asse centrale del 2026 il rafforzamento dell'autonomia strategica europea. Ma autonomia strategica, ed è questo il punto politico che come Forza Italia intendiamo sottolineare, non significa chiusura, non significa protezionismo, non significa autarchia. Significa piuttosto essere abbastanza forti da poter scegliere. Scegliere le proprie alleanze, le proprie filiere industriali, le proprie tecnologie, il proprio modello di sviluppo. Noi siamo e continueremo ad essere convintamente europeisti, ma il nostro europeismo non è mai stato ideologico, ed è esattamente in questa direzione che leggiamo con favore molti degli indirizzi contenuti tanto nel programma quanto nella relazione del governo. Penso anzitutto al tema della competitività industriale. La Commissione indica con chiarezza la necessità di rafforzare il mercato unico, di semplificare il quadro normativo, di favorire la crescita delle imprese innovative, di completare l'integrazione economica europea. Condividiamo in particolare il sostegno italiano a strumenti come il 20° regime europeo, il CHIPS Act 2.0, European Innovation Act, gli interventi di semplificazione normativa e rafforzamento della base industriale europea. Ma diciamo con altrettanta chiarezza, la competitività europea non si difende con nuove stratificazioni regolatorie. E quando parliamo di competitività europea, dobbiamo ricordarci sempre di una realtà molto concreta. L'economia europea non è fatta soltanto di grandi gruppi industriali, di grandi operatori finanziari, di grandi piattaforme tecnologiche. È fatta prima di tutto di micro e piccole e medie imprese, è fatta di commercio, servizi, turismo, professioni, artigianato e logistica, è fatta di milioni di imprenditori che ogni giorno producono ricchezza, occupazione e coesione sociale nei territori. Nel corso delle audizioni le rappresentanze del mondo produttivo ci hanno ricordato un dato che merita attenzione. L'80% delle imprese europee opera nel terziario e più del 90% ha dimensioni di micro o piccole imprese. Questo significa che ogni nuova norma europea, ogni obbligo informativo, ogni procedura duplicata, ogni incertezza applicativa non grada in modo astratto sul mercato, ma grava su imprese reali, spesso familiari, radicate nei territori, spesso prive delle strutture necessarie per assorbire costi amministrativi crescenti. E allora semplificazione non può rimanere uno slogan, ma deve diventare un criterio permanente dell'azione europea. Ridurre gli oneri amministrativi, evitare sovrapposizioni e normative, ma anche garantire tempi di adeguamento realistici. Soprattutto evitare che in fase di attuazione nazionale l'Europa della semplificazione venga trasformata ancora una volta in burocrazia aggiuntiva. Su questo terreno il Governo sta indicando una linea che condividiamo pienamente. Meno regolazione dove non serve, migliore regolazione dove serve davvero. Questa per noi è una politica europea seria ed è anche una politica europea profondamente liberale. Allora il principio richiamato nella relazione del Governo è a nostro avviso quello giusto, nuove iniziative legislative solo quando realmente necessarie. Secondo punto riguarda la sovranità tecnologica. Cloud europeo, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, semiconduttori, cyber security. Chi controlla queste tecnologie nel prossimo decennio controllerà quote rilevanti della ricchezza, della sicurezza e della libertà politica. L'Europa in questo terreno ha accumulato ritardi, ma il programma 2026 prova a colmarli e l'Europa e l'Italia fa bene a sostenere con convinzione queste iniziative. Ma la sovranità tecnologica non si costruisce soltanto coi regolamenti, si costruisce con ricerca, capitale umano, trasferimento tecnologico, infrastrutture digitali, attrazione dei talenti, capacità industriale, in altre parole con investimenti. E questo vale ancor più per un paese come il nostro, che possiede eccellenze industriali, scientifiche e manifatturiere, che devono essere messe nelle condizioni di competere ad armi pari. Terzo punto. Energia e transizione industriale. La guerra in Ucraina ha dimostrato in modo drammatico quanto la dipendenza energetica possa trasformarsi in vulnerabilità strategica. L'Europa ha compiuto passi avanti, ma il lavoro non è concluso. Su politica estera allargamento la relazione del Governo richiama giustamente la centralità dei Balcani occidentali e sostegno all'Ucraina. Su questo non possono esserci ambiguità. L'Europa non può lasciare vuoti geopolitici nei propri confini, perché dove l'Europa arretra, altri avanzano con interessi, con altri modelli e con altri valori. L'allargamento quindi non è un atto di generosità, è una scelta di interesse strategico europeo, è una scelta di interesse nazionale italiano. Ma c'è un ulteriore elemento che questi documenti mettono chiaramente in evidenza ed è la crescente centralità della dimensione esterna dell'Unione. Oggi l'Europa non può limitarsi a guardare dentro i propri confini, ma deve saper guardare oltre, verso il Mediterraneo, verso l'Africa, verso il Medio Oriente, verso il partenariato transatlantico. E infine il quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Qui si misurerà la reale gerarchia delle priorità europee e qui si capirà se l'autonomia strategica europea sarà accompagnata da risorse vere oppure da mere dichiarazioni. La posizione espressa dal Governo è chiara ed è una posizione che condividiamo integralmente. L'Italia non accetterà l'indebolimento della politica agricola comune e della politica della coesione. In questa prospettiva il nostro giudizio sui documenti strumenti oggi in esame è favorevole e sarà favorevole il nostro sostegno all'azione del Governo. Grazie.
1: Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Ambrosi, Gio, Vigna, Rossella, Alessandro Colucci ed altri dal numero 6250, De Luca ed altri 6251, Fratoianni ed altri 6252, Bonetti ed altri 6253, Scerra ed altri 6254 che sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire in sede di replica il rappresentante del Governo, ma vi rinuncia, dunque il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo avanti. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Scerra ed altri concernente la revisione integrale del patto di stabilità e crescita, gli investimenti europei e nazionali in armamenti. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro dunque aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Francesco Silvestri, che illustrerà anche la mozione numero 1569, di cui è cofirmatario. Prego, onorevole Silvestri.
7: Grazie Presidente. Allora, qui
8: Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle.
7: Sostanziale è uno. Noi facciamo parte di un'Unione Europea che pretende di ragionare come una comunità politica quando si parla di guerra, di energia, di approvvigionamenti strategici, di difesa industriale, di transizione ecologica, ma che però continua ad utilizzare le regole pensate per un'altra epoca storica, regole costruite quando si immaginava che il mercato avrebbe corretto tutto, quando c'era proprio un'altra visione delle cose, che le crisi sarebbero state temporanee e non strutturali e che gli stati dovessero semplicemente ridurre il debito e ritirarsi dall'economia. Questo era il momento storico in cui sono state concepite le regole che noi oggi utilizziamo, i vincoli che noi oggi utilizziamo. Ma il mondo è oggettivamente cambiato. Oggi abbiamo guerre commerciali, conflitti energetici, competizioni geopolitiche estremamente feroci, dazi, catene produttive spezzate, volatilità dei mercati energetici, crisi sociali profondi. E davanti a tutto questo l'Europa continua a rispondere con i parametri contabili. Cioè l'Europa non ha capito in che modo si essa stessa possa cambiare e adattarsi. Questo è il cuore fondamentalmente della contraddizione, lo abbiamo anche affrontato nel discorso di prima, ma è tutto abbastanza conseguente anche quello che si sta facendo sul patto di stabilità. E qui è interessante la posizione che il governo ha avuto fino a questo momento. Io penso che la questione sul patto di stabilità evidenzia in tutti i modi anche il fallimento di questo governo, perché prima parliamo di un governo che prima ha approvato il nuovo patto di stabilità, lo ha negoziato, lo ha sottoscritto, lo ha persino difeso, e poi dopo aver accettato quelle regole viene in Europa a chiedere la sospensione e la flessibilità, perché si accorge che queste regole stanno soffocando il Paese. Buongiorno. Ma allora la domanda è semplice: quando è stato firmato questo patto di stabilità, cioè non si era capito cosa si stava approvando, oppure lo si è capito e lo si è comunque accettato e adesso per motivazioni politico-elettorali si sta facendo marcia indietro? Perché oggi l'Italia si trova in una procedura per deficit eccessivo, con un debito al 137% del PIL, con una crescita quasi ferma, con 3 anni consecutivi di crollo della produzione industriale e con le famiglie che non riescono a sostenere il costo della vita e quelli che sono gli effetti di una guerra messa in atto da il candidato premio Nobel per la pace della Presidente Meloni. E dentro questa situazione si pretende addirittura di aumentare strutturalmente le spese militari. Questa sarebbe la soluzione, noi lo diciamo da tempo e anche con molta chiarezza, per questo siamo stati attaccati in tutti in ogni dove. è una scelta economica insostenibile quella dell'aumento delle spese militari ed è socialmente irresponsabile, perché mentre si discute di riarmo europeo nel nostro paese ci sono quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta e altrettanti che rinunciano a curarsi. Allora la domanda politica è questa: qual è la priorità dell'Europa? Qual è la priorità del governo italiano? Perché qui non siamo davanti a una discussione tecnica, qui siamo davanti a una scelta di modello sociale. E si parla sempre che si vuole un certo modello sociale, poi quando si tratta di capire come spendere e mettere in atto quelle risorse che servono al raggiungimento di quel modello sociale, che si dice sempre, si fa esattamente l'opposto. Quindi delle due l'una. Infatti è impossibile concepire anche, e noi infatti la rifiutiamo, quell'Europa che trova miliardi in pochi giorni per l'aumento della spesa militare, ma che considera come spese da contenere

0: esempio, dove gli Stati Uniti proteggono le loro imprese con enormi piani industriali. La Cina investe in un modo passivo sulle filiere energetiche e l'Europa invece fa un'altra cosa. Continua ad avere un sistema frammentato dove gli stati col maggior spazio fiscale possono aiutare le proprie industrie, mentre altri paesi, come il nostro, da cui non si comprende infatti la linea europeista messa in atto dal governo, restano intrappolati dentro vincoli rigidissimi. E questa non è convergenza europea, questa è una distorsione competitiva interna dell'Unione Europea che altri grandi blocchi economici non hanno. Ed è il vero motivo per cui noi insistiamo sulla necessità di un salto politico vero, cioè, e quindi torno sull'argomento dell'architrave politico europeo. Non basta correggere qualche parametro di patto di stabilità, anche qui la nostra visione è diversa, si sta dicendo di sospendere, correggere, non è questo il punto, non è la semplice correzione di qualche parametro, serve proprio una revisione strutturale della governance economica europea, serve scorporare il deficit per investimenti strategici in sanità, istruzione, energie rinnovabili, tutela del territorio, l'innovazione e la sicurezza energetica. Serve una capacità fiscale europea permanente, serve trasformare il Next Generation EU da misura eccezionale a strumento strutturale, perché il Next Generation EU ha dimostrato una cosa fondamentale, che quando l'Europa agisce come soggetto politico vero, poi i risultati arrivano. E quando l'Europa si produce, si propone come potenza geopolitica unita, allora riusciamo quantomeno in quel momento a competere con le altre superpotenze mondiali, anche perché fino a prova contraria questa dovrebbe essere l'ambizione. Invece oggi il rischio è quello che non si abbia il coraggio politico di fare questo passo avanti, e allora noi continuiamo venire in Parlamento e parlare di quelli che sono vincoli di bilancio e tutto il resto, ma non riusciamo a metterci d'accordo su quelli che sono gli strumenti di espansione dei singoli stati, espansione europea. Perché? Perché ci sono interessi diversi, perché qualcuno ha la convenienza che qualcun altro rimanga indietro, non capendo che ormai, volenti o nolenti, le nostre sinergie, le nostre economie sono interconnesse. Lo abbiamo visto con la Germania quando alla problematica legata all'economia tedesca poi è venuta conseguenziale su quella italiana. È per questo che sosteniamo quindi questa mozione, perché mette al centro un principio molto semplice: prima le persone, poi prima il lavoro, prima la sanità, prima la tenuta sociale e quella economica europea, perché senza una giustizia sociale non ci sono investimenti comuni, non c'è fiducia e quindi non c'è una vera solidarietà economica, e l'Europa rischia di restare soltanto un grande spazio di regole che noi puntualmente contestiamo senza avere nessuna poi però contezza di come uscirne fuori. E questa non è una comunità europea che vogliamo, e ovviamente tutto poi quello che sarà il teatrino di cercare di svincolarsi politicamente su quella firma che è stato un cappio al collo alla nostra economia, lo abbiamo detto e ridetto più volte, poi lo osserveremo ovviamente. Ma sappiamo perfettamente che anche in questa nuova firma del patto di stabilità, i danni che sono stati conseguenziali, ci sono nomi, cognomi e responsabilità, e su questo purtroppo non si potrà scappare. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Carmen Letizia Giorgianni, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, permettetevi anche a me di unirmi alle parole di solidarietà espresse già dai colleghi per i drammatici fatti di Modena. Di fronte a tragedie del genere, a fatti così sconvolgenti, non possiamo che stringerci attorno alle famiglie delle vittime.
3: Carmen Letizia Giorgianni, Fratelli d'Italia.
2: Alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, c'è da dire che certamente

0: Come dicevo, affronta temi importanti, temi molto rilevanti come il patto di stabilità europeo, il caro energia, gli investimenti strategici, la crescita economica e il ruolo, come dire, del nostro in Europa in una fase straordinariamente difficile e complessa. Tuttavia, dietro l'ambizione dichiarata di voler offrire una nuova visione economica europea, questa mozione finisce in realtà per riproporre considerazioni già ampiamente discusse e per molti aspetti già presenti nelle posizioni che il governo italiano sta sostenendo nelle sedi europee e internazionali. Ed è anche per questa ragione che la maggioranza ha ritenuto superfluo depositare una propria mozione. Non certo, come dicevo, perché il tema non sia importante, ma perché molte delle questioni sollevate dall'opposizione sono già oggetto dell'azione politica di questo governo. La differenza semmai sta nella visione e nel metodo, perché mentre l'opposizione continua ad affrontare questi temi con un approccio ideologico e spesso anche troppo schematico, diciamo così, il governo Meloni sta cercando invece di tenere insieme un quadro di responsabilità finanziaria, crescita economica e tutela sociale, e non ha mai smesso di farlo. E tutto questo in un quadro internazionale che cambia giorno dopo giorno, non dimentichiamocelo. L'opposizione accusa il governo di incoerenza sul nuovo patto di stabilità europeo, sostenendo che l'Italia avrebbe in qualche maniera accettato regole troppo rigide, salvo poi chiedere ampi margini di flessibilità, ma non c'è in questo nessuna contraddizione. C'è invece la consapevolezza che esiste una differenza profonda tra una normale disciplina di bilancio e la necessità di affrontare poi crisi straordinarie che rischiano di produrre effetti diretti dell'economia europea. Il nuovo patto di stabilità non è stato il risultato di una scelta ideologica del governo Meloni, è stato il frutto di un negoziato europeo molto complesso, nel quale l'Italia ha lavorato molto per ottenere maggiore gradualità nei percorsi di rientro, più attenzione agli investimenti strategici e maggiori margini di flessibilità compatibili con la sostenibilità dei conti pubblici. Chi oggi parla di gabbia contabile dimentica troppo spesso che proprio l'eccesso di debito accumulato negli anni ha rappresentato uno dei principali motivi di fragilità dell'Italia nei confronti dei mercati e delle istituzioni europee. Questo governo adesso sta cercando di conciliare due esigenze che per noi sono fondamentali: da una parte la stabilità finanziaria e dall'altra la necessità comunque di sostenere crescita, occupazione e investimenti. Ed è una responsabilità molto seria che non richiede slogan, ma richiede molta flessibilità. Perché è molto semplice chiedere nuovo debito pubblico, nuovi fondi straordinari e ulteriore espansione della spesa pubblica. Più difficile però poi è spiegare come tutto questo possa essere sostenuto nel lungo periodo senza compromettere ulteriormente la stabilità finanziaria, la nostra stabilità finanziaria. Ed è proprio qui che emerge la contraddizione a nostro modo di vedere dell'opposizione. Da una parte si criticano le regole di bilancio, dall'altra continuiamo a proporre soluzioni fondate esclusivamente su nuova spesa pubblica e nuovo debito comune, senza affrontare davvero il tema della sostenibilità. L'Italia oggi ha bisogno di forza negoziale e flessibilità, non di autovincoli politici che potrebbero indebolire la posizione italiana proprio mentre si stanno discutendo in Europa temi decisivi come la sicurezza energetica, gli investimenti e la competitività industriale. L'Italia ha il secondo debito pubblico più alto dell'Unione Europea in rapporto al PIL ed è proprio per questo ogni ragionamento sulla crescita non può prescindere dalla credibilità finanziaria. Ed è esattamente su questo tema che il governo Meloni ha scelto una linea chiara, serietà e responsabilità. L'opposizione prova a descrivere un paese fermo, ma ancora una volta si fa finta di ignorare il contesto internazionale sul quale ci troviamo. L'Europa intera sta affrontando inflazione, aumento dei tassi, rallentamento industriale, tensioni geopolitiche e ovviamente instabilità energetica. E nonostante questo scenario, l'Italia ha dimostrato una capacità di tenuta significativa. L'occupazione, lo sappiamo, ha raggiunto livelli record, l'export continua a dimostrare competitività, il turismo rappresenta una forza strategica e soprattutto l'Italia ha recuperato credibilità internazionale. Anche sul tema del potere d'acquisto e delle difficoltà sociali il governo ha un approccio diverso rispetto al passato, meno assistenzialismo temporaneo e più interventi strutturali e riduzione del cuneo fiscale, riforma dell'IRPEF, sostegno ai redditi medio-bassi, tutela del lavoro e sostegno al sistema produttivo. Sul piano energetico, poi, questa mozione omette un dato fondamentale. Il governo Meloni è stato il primo a trasformare concretamente la sicurezza energetica in una priorità strategica nazionale. In questi anni sono stati infatti rafforzati gli accordi energetici con il Nord Africa, diversificate le fonti di approvvigionamento, accelerate infrastrutture strategiche e rafforzato il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, con un approccio molto pragmatico e assolutamente non ideologico. Per tutte queste ragioni riteniamo questa mozione non solo largamente superflua, ma a tratti persino dannosa, perché oggi l'Italia ha bisogno di stabilità, serietà e flessibilità, non di mozioni ideologiche costruite per una bandierina politica che per contribuire concretamente all'interesse del nostro Paese. Per questi motivi noi respingiamo convintamente questa mozione.
1: Grazie onorevole Giorgiani. Prima di andare avanti salutiamo le alunne e gli alunni, gli insegnanti della scuola elementare paritaria Cristo Re di Roma, che assistono ai nostri lavori dalle tribune, e quindi benvenuti alla Camera dei Deputati. Noi diamo la parola all'onorevole Andrea Casu. Prego.
2: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del governo, saluto anch'io gli studenti che stanno seguendo i nostri lavori e ringrazio loro, gli insegnanti che li hanno accompagnati. Immagino che chi sta ascoltando il nostro confronto può giudicare la differenza, la distanza abissale.
3: Andrea Casu, Partito Democratico.
2: E la condizione reale con cui vivono ogni giorno i cittadini italiani, le difficoltà vissute in questi 4 anni e la complessità dei problemi con cui si scontrano ogni giorno. Per questo vorremmo riportare la discussione a quello che è il vero motivo per cui siamo oggi qui e per cui ci stiamo confrontando. Stiamo discutendo delle nuove regole europee di governance economica, della riforma del patto di stabilità e crescita. Ecco, sono regole che nei prossimi anni non determineranno soltanto i saldi di finanza pubblica dei nostri Stati, ma incideranno direttamente sulla capacità dell'Europa e dell'Italia di crescere, di investire, di innovare, di creare lavoro di qualità e di affrontare le grandi transizioni del nostro tempo. Ed è qui il nodo politico vero. Il nuovo patto può rappresentare uno strumento di stabilità e responsabilità, oppure può trasformarsi ancora una volta in un meccanismo che comprime la crescita e alimenta la stagnazione. I dati contenuti nel recente documento di finanza pubblica ci consegnano un quadro che nessuna narrazione propagandistica può nascondere. Il nostro Paese cresce poco, produce meno, investe meno, perde produttività, i salari reali non hanno ancora recuperato il potere d'acquisto eroso dall'inflazione. La produzione industriale continua a mostrare segnali di debolezza. Nel 2025 la crescita italiana si è fermata allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. Le stime del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ci dicono che questa debolezza rischia di accompagnarci ancora per anni. Allora la domanda è semplice: davvero pensiamo di affrontare questa fragilità soltanto con più rigore contabile e meno politiche di sviluppo? Perché il rischio è esattamente questo. Il nuovo patto impone percorsi di aggiustamento pluriennale riduzioni del deficit, contenimento della spesa primaria netta, riduzione del debito. Obiettivi importanti, certo, ma c'è una regola economica elementare che nessun governo può ignorare. Se il tasso di crescita dell'economia resta inferiore al costo medio del debito, il rapporto debito-PIL continuerà a crescere anche in presenza di avanzi primari. Questo significa una cosa molto semplice. Se non facciamo crescere il Paese, possiamo comprimere la spesa quanto vogliamo, possiamo chiedere sacrifici a famiglie, lavoratori e imprese, ma il peso del debito continuerà a gravare sull'economia e lo spazio pubblico continuerà a restringersi. E allora il punto è chiaro, non basta stabilità finanziaria se manca la crescita, non basta il rigore se manca una politica industriale e non basta rispettare i parametri se si rinuncia a costruire il futuro. Per questo chiediamo all'Italia di battersi in Europa con maggiore forza per correggere queste regole, almeno su tre punti fondamentali. Il primo, escludere realmente dal calcolo della spesa sugli investimenti strategici quelli che costruiscono crescita futura. Energia, innovazione, ricerca, infrastrutture, formazione, autonomia tecnologica e industriale europea. Un investimento produttivo non può essere trattato come una spesa corrente. Secondo, introdurre una vera golden rule europea sugli investimenti pubblici. Chi investe per rafforzare la competitività del proprio sistema produttivo non può essere penalizzato dalle stesse regole pensate per contenere la spesa improduttiva. Terzo punto, costruire strumenti fiscali comuni europei capaci di reagire agli shock di sistema. La pandemia, la crisi energetica, la guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente hanno tutte dimostrato una verità semplice. Senza strumenti comuni l'Europa arriva sempre tardi. Noi non siamo contrari alle regole, l'Italia ha bisogno di conti in ordine, ma ha ancora più bisogno di una strategia di sviluppo, perché un paese che smette di crescere non mette in sicurezza il proprio debito. E colleghi, il punto politico che questo dibattito non può eludere è uno soltanto. Perché l'Italia cresce così poco? Perché il problema non nasce oggi, non nasce con il nuovo patto di stabilità, non nasce con le tensioni internazionali. Il problema è che in questi quasi 4 anni il governo guidato da Giorgia Meloni non ha costruito una vera politica per la crescita. Ed è questo il dato più grave. In questi anni l'Italia ha potuto contare su una quantità di risorse straordinarie, probabilmente irrepetibili, oltre 190 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si sono aggiunti gli effetti espansivi di ingenti misure pubbliche già messe in campo negli anni precedenti. Era una condizione unica per modernizzare il sistema produttivo, per accompagnare la transizione energetica e digitale, per rafforzare la competitività industriale, colmare i divari territoriali, investire nella ricerca, nelle competenze, nelle filiere strategiche e rafforzare la coesione sociale. E invece cosa vediamo oggi? Vediamo una crescita ancora inchiodata allo 0,5%, la produzione industriale in flessione da mesi, una produttività che ristagna, salari reali che non recuperano, imprese lasciate sole di fronte a costi energetici record e alla competizione globale. La verità è che questo governo parla di sovranità economica, ma non ha strategia e visione. E anziché continuare con la retorica sovranista, è necessario che il governo prenda finalmente consapevolezza del fatto che non abbiamo bisogno di fare da soli, ma di promuovere insieme agli altri Stati membri una revisione del patto di stabilità che abbia come obiettivo quello di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, preservando la qualità e il livello di spesa pubblica attraverso investimenti destinati all'istruzione, alla sanità, alla transizione ecologica, alla tutela dell'ambiente, del territorio, alle infrastrutture, a garantire il diritto negato oggi al diritto alla mobilità e in grado di affrontare il tema cruciale della politica industriale dell'innovazione, di quella indipendenza tecnologica di cui abbiamo parlato in precedenza, proprio nei lavori di questa giornata, che ha l'obiettivo di garantire che l'Italia e l'Europa possano essere anche protagoniste del proprio futuro e possano partecipare alla creazione di quelle opportunità che non possono essere erogate semplicemente come servizi che noi dobbiamo pagare, ma che devono diventare anche la leva per costruire quello sviluppo economico e per orientare quello sviluppo in una dimensione sostenibile rispetto ai valori, ai diritti, ai principi che rappresentano la storia europea. Ecco, la storia europea non può dissolversi in questo tornante della storia, deve sopravvivere, ma per sopravvivere deve averne la forza, e per averne la forza deve essere in grado, anche nei settori, nelle grandi trasformazioni tecnologiche che stiamo vivendo, di essere non l'unica protagonista, ma non una semplice spettatrice, e quindi deve fare di più per costruire quei campioni europei che oggi mancano e che ci vedono impossibilitati a giocare una partita che sarà una partita decisiva per tutte e tutti i cittadini europei.
1: Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo dà l'idea di non voler intervenire, dunque si riserva di farlo successivamente. A seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione della mozione Boschi ed altri, la numero 1572, in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel vigente calendario dei lavori, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Roberto Giachetti, che illustrerà anche la mozione numero 1572, di cui è cofirmatario. Prego, onorevole Giachetti. No, che vedevo che c'è una mano offesa, non perché... Prego, prego. Finché la mano.
4: No, Presidente, sono state le...
1: E le manette, quello
4: no. No, non le manette, no. La esaltazione della domenica calcistica.
1: No, dice. La prego. Io le ho dato la parola sulla mozione, non per parlare. Non parli di altro, si attenga all'ordine del giorno, per favore. Grazie.
4: Grazie, Presidente.
5: Roberto Giachetti, che abbiamo Italia Viva. Renew Europe, il centro Renew Europe.
4: L'energia e non soltanto la crescita economica, ma la tutela complessiva del sistema produttivo e sociale del nostro Paese. L'Italia sta attraversando una fase di straordinaria complessità: il conflitto in Medio Oriente, la crisi dello Stretto di Hormuz, la frammentazione geopolitica e commerciale globale stanno producendo un nuovo shock energetico che colpisce famiglie, imprese, lavoratori e filiere produttive strategiche. Il prezzo del petrolio ha raggiunto livelli critici, con proiezioni che parlano addirittura di $140 al barile. Non è un dato astratto e significa di fatto un aumento dei costi di trasporto, aumento dei costi industriali, aumento delle bollette e nuova inflazione. Ovviamente questo quadro che abbiamo costruito nel momento in cui abbiamo messo nero su bianco questa mozione risente della incertezza, e l'incertezza è l'elemento che più pesa ovviamente di fronte a qualunque tipo di programmazione e di interventi che possano essere presi, perché ovviamente non sapere che cosa accade, tanto più diciamo con un presidente degli Stati Uniti che cambia opinione soltanto ogni 10 minuti rispetto alla prosecuzione della guerra piuttosto che del conflitto che si svolge e del blocco di Hormuz, quelle che possono essere le ricadute sono prevedibili fino a un certo punto, qualora dovessero continuare sono ancor più imprevedibili. Ma questo è il punto centrale. I numeri parlano con chiarezza. Confindustria stima che l'aggravio energetico per le imprese italiane possa raggiungere i 21 miliardi di euro. L'Istat certifica una produzione industriale negativa ormai da mesi consecutivi e il documento di finanza pubblica prevede una crescita dello 0,6% con il rischio concreto di scivolare in recessione. Nel frattempo aumentano le bollette e ARERA ha annunciato un incremento dell'8,1% delle tariffe elettriche per i clienti vulnerabili. Oggi in Italia oltre 2 milioni e 400 mila persone vivono in povertà energetica. Significa famiglie costrette a scegliere tra riscaldarsi o curarsi, tra pagare la luce o fare la spesa. E allora non possiamo continuare con la politica dei bonus una tantum, delle misure temporanee, delle accise abbassate per poche settimane dopo essere state aumentate pochi mesi prima. Serve una strategia, perché la crisi non colpisce soltanto i consumatori, colpisce il cuore industriale del Paese. Le tensioni sulle rotte commerciali stanno rallentando gli approvvigionamenti, bloccando componenti strategici e mettendo in difficoltà intere filiere, dalla chimica all'acciaio, alla farmaceutica, all'automotive, al tessile e l'agroalimentare. Pensiamo al settore farmaceutico, una delle eccellenze del Made in Italy. Oggi rischia carenze di medicinali essenziali a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e della difficoltà nel reperire ingredienti attivi. Pensiamo all'automotiva, attraversato da una transizione epocale verso l'elettrico, digitale e batterie, senza che esista una chiara strategia nazionale per accompagnare imprese e lavoratori. Pensiamo alle piccole e medie imprese che rappresentano il 92% del nostro tessuto produttivo, schiacciate da tassi elevati, credito difficile, burocrazia e instabilità normativa, imprese che rinviano investimenti in innovazione perché manca una prospettiva credibile di medio periodo. Eppure, signor Presidente, signor Sottosegretario e colleghi, l'Italia avrebbe tutte le condizioni per reagire. Abbiamo una manifattura che resta la seconda d'Europa, abbiamo competenze industriali straordinarie, abbiamo università, centri di ricerca, filiere produttive di qualità, abbiamo già autorizzato circa 20 gigawatt di nuova capacità rinnovabile che potrebbero entrare rapidamente in funzione. Quello che manca è la volontà politica di costruire una visione. Noi riteniamo che la sicurezza energetica e la competitività industriale debbano diventare due pilastri della stessa strategia nazionale. Per questo proponiamo innanzitutto un vero piano energetico nazionale, un piano che nel breve periodo garantisca approvvigionamenti sicuri anche attraverso il rafforzamento delle forniture del gas in Algeria, ma che contemporaneamente riduca progressivamente la dipendenza strutturale del gas investendo massicciamente in rinnovabili, accumuli, reti intelligenti e autoproduzione energetica. È indispensabile accelerare immediatamente le aste FER-X e FER-Z, sbloccare gli impianti già autorizzati, semplificare le procedure amministrative e dare finalmente stabilità agli incentivi, perché oggi gli investimenti sono letteralmente paralizzati dall'incertezza normativa. Occorre inoltre correggere una distorsione ormai insostenibile del mercato elettrico europeo. Il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili continua ad essere agganciato ai picchi del gas. È un sistema irrazionale che impedisce a famiglie e imprese di beneficiare dei minori costi delle energie rinnovabili. Per questo chiediamo un meccanismo di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dal gas e una revisione delle fasce tariffarie affinché nelle ore di massima produzione solare i consumatori paghino effettivamente di meno. Allo stesso tempo serve una grande operazione infrastrutturale nazionale. La rete elettrica italiana soffre congestioni croniche e costi di dispacciamento sempre più elevati. Investire in accumuli e digitalizzazione della rete non è una spesa, è una scelta strategica per ridurre stabilmente il costo delle bollette e rendere competitivo il sistema industriale. Ma, lo ricordavamo, energia e industria oggi non possono più essere separate. Serve una nuova politica industriale nazionale, una strategia chiara, condivisa con il Parlamento e con le parti sociali, che individui settori strategici su cui concentrare investimenti pubblici e privati, energie rinnovabili, manifattura avanzata, automotive, sostenibile, farmaceutica, intelligenza artificiale, agroalimentare, perché mentre Stati Uniti e Cina investono centinaia di miliardi nella transizione industriale, l'Europa rischia di rimanere schiacciata fra regole troppo rigide e strumenti troppo deboli. Ecco perché serve anche una risposta europea che sia più coraggiosa. Noi chiediamo un fondo sovrano europeo per l'energia, finanziato attraverso debito comune europeo, sul modello del Next Generation EU. Chiediamo una revisione del patto di stabilità che consenta investimenti strategici senza tornare alle politiche di austerità. E chiediamo una strategia industriale europea comune per l'automotive e per le tecnologie strategiche, perché non possiamo affrontare questa competizione globale con 27 politiche industriali separate. C'è poi, lo sappiamo, un tema decisivo, il capitale umano. L'Italia vive un paradosso inaccettabile. Abbiamo contemporaneamente disoccupazione giovanile elevata e imprese che non trovano lavoratori qualificati. Oltre il 45% delle figure richieste dalle aziende è difficile da reperire. Questo significa che la crescita economica dipenderà sempre più dalla nostra capacità di investire in formazione, competenze digitali, intelligenza artificiale, transizione ecologica. Per questo proponiamo strumenti innovativi come il reddito di formazione per permettere ai giovani e ai disoccupati di qualificarsi senza essere lasciati soli economicamente, perché senza competenze non ci sarà né innovazione né produttività né occupazione di qualità. Infine, Presidente, c'è una questione sociale che non possiamo ignorare. Secondo Confcommercio le famiglie italiane rischiano di perdere fino a 1.000 euro l'anno di potere d'acquisto. L'inflazione continua a colpire i consumi essenziali e il ceto medio si sta impoverendo. Le imprese faticano a redistribuire produttività e salari. Per questo proponiamo politiche fiscali che incentivino il reinvestimento produttivo degli utili, la crescita salariale e la partecipazione dei lavoratori ai benefici economici dell'impresa, perché senza salari dignitosi non c'è domanda interna e senza domanda interna non c'è crescita. Colleghi, questa crisi si può essere un rischio enorme oppure un'occasione storica. Possiamo continuare a inseguire l'emergenza con interventi intemporanei e frammentati oppure possiamo finalmente costruire una strategia nazionale che metta insieme energia, industria, innovazione, lavoro e coesione. Noi crediamo che l'Italia abbia bisogno esattamente di questo, di una visione lunga, credibile e coraggiosa, una visione che restituisca competitività alle imprese, sicurezza alle famiglie, prospettive ai giovani e centralità in industria al Paese. È per queste ragioni che sosterremo con convinzione questa nostra mozione. Grazie.
1: Grazie a lei. È scritto a parlare il deputato Andrea Casu e ne ha facoltà.
5: Del Partito Democratico.
2: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del governo, siamo qui per discutere una mozione che affronta domande fondamentali, come abbassare strutturalmente il costo dell'energia per le famiglie e per le imprese, come costruire una politica industriale che non sia una somma di bonus a sportello e come rispondere alla crisi geopolitica con strumenti durevoli e non con misure che scadono ogni trimestre. Questi sono esattamente i temi che il Partito Democratico porta in aula da anni attraverso mozioni, emendamenti, interrogazioni, lavoro quotidiano nelle commissioni competenti. Sono dati reali quelli che sono fotografati da questa mozione, una produzione industriale in contrazione da 37 degli ultimi 42 mesi, un differenziale energetico con Germania, Francia, Spagna tra 25 e 45 euro per megawattora, che erode ogni giorno la competitività delle nostre imprese. ARERA ha appena confermato un aumento dell'8,1% sulle tariffe per i clienti vulnerabili nel secondo trimestre 2026. Oltre 2,4 milioni di persone vivono ormai in povertà energetica. Questi non sono numeri astratti, sono la fotografia di un sistema sociale e produttivo che paga le conseguenze di 4 anni senza strategia. Il governo, di fronte a questa crisi, ha scelto di muoversi in ordine sparso, di affidarsi all'emergenzialismo permanente, decreti bolletti annunciati per mesi e presentati senza riforme strutturali del mercato elettrico, un decreto legge fiscale che all'articolo 7 toglie il vincolo Made in Europe per gli iperapportamenti, premiando chi acquista da fornitori asiatici anziché investire nella filiera europea. Un fondo automotive ridimensionato nella legge di bilancio, pesantemente e gravemente ridimensionato. Incentivi che si esauriscono in 24 ore, come è accaduto con i 597 milioni dell'eco bonus del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una dimostrazione plastica di quanto sia grande la domanda compressa e quanto sia sbagliato risponderle a singhiozzo. La causa strutturale del caro energia non è il conflitto in Medio Oriente, il conflitto certo l'aggrava, ma non lo crea. La causa strutturale è che il prezzo dell'elettricità italiana è agganciato al prezzo marginale del gas, che solo il 9% dei proventi delle aste ETS è stato destinato a misure per il clima in questa legislatura, che abbiamo 20 gigawatt di impianti rinnovabili già autorizzati che non entrano in rete per ritardi burocratici. E tutte queste sono scelte politiche del Governo. Questa mozione contiene invece impegni concreti che noi sosteniamo con convinzione. Il primo, il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità del gas affinché una centrale a gas determini il prezzo di borsa anche per il sole, il vento e famiglie e imprese possano beneficiare pienamente dei vantaggi legati alle energie rinnovabili. È un meccanismo che va riformato con contratti per differenza sugli impianti marginali, con la revisione delle fasce orarie ARERA che penalizzano tuttora le ore solari centrali, con una posizione italiana coerente nel negoziato europeo sul market design. Il secondo è un piano industriale nazionale approvato dal Parlamento e condiviso con le parti sociali, non una lista di settori stilata in un documento ministeriale, ma una cornice strategica con obiettivi verificabili, cronoprogrammi, risorse certe. Senza questa cornice ogni incentivo rimane un intervento isolato. Il fondo automotive, transizione 5.0, il credito d'imposta ricerca e sviluppo diventano misure scoordinate che le imprese non riescono a pianificare e che il mercato non riesce a valorizzare. Il terzo è la dimensione europea. Il rapporto Draghi ha quantificato in svariate centinaia di miliardi di euro il fabbisogno di investimenti aggiuntivi dell'Unione. Questi numeri non si possono coprire con i bilanci nazionali, servono strumenti comuni, un fondo sovrano europeo per l'energia sul modello del Next Generation EU. L'Italia deve smettere di subire questa agenda e cercare di creare le condizioni per cominciare a guidarla anche sul sistema ETS. Questa mozione chiede ciò che è giusto: migliorarne l'efficacia, stabilizzare il quadro regolatorio, destinare integralmente i proventi delle aste agli obiettivi. E in questa legislatura il fatto che siano stati utilizzati in maniera così poco attenta rispetto a quelli che erano gli obiettivi dimostra che già adesso potrebbero essere disponibili più risorse per abbattere gli oneri in bolletta e finanziare la decarbonizzazione industriale, senza poi dimenticare l'aspetto fondamentale che questi interventi devono sempre tenere conto anche dei soggetti, delle persone a cui sono destinati. E quindi è chiaro che coloro i quali sono in prima linea nel settore della logistica devono essere messi nelle condizioni di poter raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di non vivere come un semplice costo, ma come un'opportunità di sviluppo attraverso una leva di intervento anche pubblica. Questi cambiamenti che sono necessari, ma devono essere fatti insieme alle imprese e ai lavoratori e non contro le imprese e i lavoratori. Il Governo invece non va in questa direzione. Questa mozione invece, se approvata, diventa un impegno formale davanti al Parlamento. Ogni punto è verificabile. Chiederemo al Governo di dire oggi in quest'Aula quando attiverà le aste, quando presenterà il piano industriale nazionale, quando proporrà in sede europea il meccanismo di disaccoppiamento. Chiediamo scadenze, risorse, strumenti e di dare al Parlamento gli strumenti per verificare che questi impegni possano essere mantenuti. Non basterà naturalmente questa mozione, il Governo ha già votato mozioni simili in questa legislatura sulla competitività energetica, sul PNIEC, sulle rinnovabili e non ha cambiato passo, ma stavolta la situazione è talmente grave e urgente da chiedere non solo un confronto parlamentare ma un'azione immediata dell'esecutivo, e ogni impegno che il Governo assumerà con il proprio voto sarà il metro con cui misureremo ogni prossimo provvedimento, i prossimi decreti sulle bollette, la prossima legge di bilancio, il prossimo decreto sugli incentivi. Una mozione non può essere la soluzione, ma è il punto di partenza per sentirci di affrontare una serie di questioni che non possono più essere inevase. L'energia non è una voce di costo da gestire in emergenza, è un'infrastruttura alla competitività, un fattore di coesione territoriale, una leva di reindustrializzazione. Un paese che paga l'elettricità il 25-45% in più dei suoi concorrenti europei non può tenere aperti gli impianti, non può attrarre investimenti, non può garantire ai lavoratori la continuità occupazionale che meritano. Il Partito Democratico sostiene questi impegni perché, se attuati, possono andare nella direzione giusta. La decarbonizzazione non è un costo da rinviare, è la condizione per ridurre strutturalmente il prezzo dell'energia, per liberarsi dalla dipendenza dal gas, per costruire una manifattura competitiva nel lungo periodo. Chi presenta transizione ecologica e competitività industriale come obiettivi in contraddizione dice una cosa falsa. Noi siamo qui a dimostrare che non lo sono.
1: Grazie, onorevole Caso. È chiesto di intervenire l'onorevole Giorgianni. Ne ha facoltà, prego.
0: Grazie Presidente. La mozione presentata dall'onorevole Boschi affronta temi seri e sicuramente...
5: Carmen Letizia Giorgianni, Fratelli d'Italia.
0: ...la competitività del sistema produttivo, il potere d'acquisto delle famiglie e la crescita economica. Ma ancora una volta, però, l'opposizione sceglie di leggere problemi assolutamente complessi attraverso la loro lente ideologica e c'è da dire anche profondamente parziale, tentando di attribuire al governo responsabilità che invece derivano da dinamiche, come sappiamo, geopolitiche globali, crisi energetiche internazionali e fragilità strutturali costituite nel corso degli anni. E perché mentre qualcuno usa, ogni crisi internazionale per costruire una polemica interna, il governo Meloni ormai da anni sta proteggendo famiglie, imprese e sistema produttivo in una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Mentre la mozione attribuisce al governo l'aumento dei costi energetici legati alla crisi in Medio Oriente e alle tensioni internazionali. E quindi è ovvio pensare che sia una rappresentazione assolutamente semplicistica, perché i prezzi del gas, petrolio e materie prime energetiche, come sappiamo, dipendono da equilibri geopolitici globali, dalle tensioni delle rotte commerciali, dalle strategie internazionali dell'OPEC e dalle dinamiche speculative dei mercati. E pensare che tutto questo dipenda dalle decisioni del governo italiano significa semplificare in maniera artificiale problemi enormemente più complessi. La verità è che questo governo è stato il primo ad affrontare con serietà il tema della sicurezza energetica nazionale dopo anni e anni di scelte poco lungimiranti e di eccessiva dipendenza dall'estero. Non sarà un problema nostro questo. Sono stati rafforzati in realtà gli accordi con il Nord Africa, diversificate le fonti di approvvigionamento e sono state accelerate infrastrutture strategiche e rigassificatori ed è stato rafforzato il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. E tutto questo è stato fatto in un contesto veramente particolarmente difficile. Chi oggi critica il governo dimentica troppo facilmente che la vulnerabilità energetica italiana non nasce, certo, da questa legislatura, nasce da anni di ritardi, opposizioni ideologiche alle infrastrutture energetiche, assenza di una strategia nazionale, scelte che hanno lasciato il Paese sicuramente troppo esposto alle crisi internazionali. Allo stesso modo il governo Meloni ha riportato finalmente al centro il tema della politica industriale. Per troppi anni il sistema produttivo italiano è stato trattato quasi come un problema invece che come una delle principali forze del Paese. Questo governo ha invece scelto di valorizzare imprese, innovazioni e manifattura. La mozione sostiene che le imprese sarebbero state lasciate da sole, ma i fatti raccontano tutt'altro. Riduzione del cuneo fiscale, ad esempio, sostegno agli investimenti come misure per le imprese energivore, rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contratti di sviluppo, semplificazioni amministrative che nessuno aveva fatto prima di adesso. Interventi coerenti che hanno l'obiettivo di rafforzare competitività, occupazione e crescita. E anche sul tema dell'inflazione e del potere d'acquisto il governo ha scelto un approccio diverso rispetto al passato, meno bonus temporanei e più misure strutturali. Perché sostenere il potere d'acquisto non significa moltiplicare assistenzialismo senza spesa prospettiva, ma costruire condizioni economiche più solide e durature. E la differenza politica quindi è molto chiara. L'opposizione continua a proporre una visione fondata prevalentemente su espansione della spesa pubblica, rigidità ideologiche e ostilità culturale verso il mondo produttivo, mentre il governo propone una linea fondata su crescita economica, espansione, lavoro. Per questo riteniamo che questa mozione non offra nessuna soluzione concreta ai problemi reali che il Paese sta affrontando. Offre piuttosto, come ho detto, una visione ideologica e semplificata su questioni assolutamente molto più complesse. In una fase storica legata, lo sappiamo, da guerre e crisi energetiche, l'Italia ha bisogno di stabilità, pragmatismo, credibilità e capacità di governo, ed esattamente ciò che il governo Meloni sta garantendo. Per queste ragioni respingiamo convintamente questa mozione.
1: Grazie. A chiedere di intervenire l'onorevole Francesco Silvestri, ne ha facoltà.
5: Del Movimento 5 Stelle.
6: Grazie Presidente. Ora, al di là di tutto, io credo che noi sul tema energetico possiamo avere punti di vista differenti. Il punto è che se quando ci troviamo qui a confrontare delle posizioni che possono essere diverse, chi sul nucleare, chi sul fotovoltaico, però l'unica, tutto quello che può emergere è semplicemente che questo governo è il migliore del mondo, ha corretto tutti i problemi e i mali degli scorsi governi, adesso abbiamo una politica energetica e una strategia energetica, che le industrie stanno a posto perché comunque questo governo è stato bravissimo e che le famiglie sono state protette, i consumatori sono stati protetti ed è tutto. Io credo che questo sia il modo perfetto per continuare ad affossare il Paese, lo dico nel pieno rispetto di chi mi ha preceduto, ma al di là di questo, questo Parlamento, questa mozione è un'occasione per parlare di strategie energetiche, non per ripetere che questo governo è il migliore di tutti quanti, anche perché è sotto gli occhi di tutti che proprio sul tema energetico questo governo stia fallendo miseramente, anche perché ha una strategia, a mio avviso, completamente fallimentare. Allora, partiamo dal tema delle risorse. Noi, un po' come quando è successa la crisi per i mutui a tasso variabile, quando ci sono crisi di questo genere e quindi ci sono profitti giganteschi, la prima cosa, secondo me, che un governo deve fare è intervenire in quella che sono le tassazioni degli extra profitti, cioè quei profitti che non derivano da una capacità di impresa, ma derivano dalla speculazione di una crisi internazionale. E il problema è che questa crisi chi la sta pagando? La stanno pagando i cittadini italiani, quindi il governo dovrebbe in un qualche modo agire subito, perché vedete, se noi abbiamo le bollette più alte d'Europa, e quindi non capisco i meriti di questo governo, se noi abbiamo oggi le bollette più alte d'Europa, ma abbiamo anche i profitti di Enel, Eni, Snam e Terna, che sono i più alti della loro storia, e allora c'è un problema evidente, subito, che qualsiasi persona può percepire: bollette più alte d'Europa, le società che stanno portando alle bollette più alte d'Europa hanno i profitti più alti della loro storia. Quindi un governo sensato che ha a cuore, lasciamo perdere gli interessi nazionali, ma che ha a cuore le persone, la propria popolazione, cosa fa? Prende una tassazione forte sugli extra profitti, come il Movimento 5 Stelle è riuscita a imporre addirittura al governo Draghi, e Draghi lo ha fatto, e ridistribuisce quelle risorse per quelli che sono gli elementi di necessità di quella situazione. Io penso sia la prima cosa da fare, questo governo non è riuscito a farla, quindi questo governo sta lasciando che queste società facciano i profitti più alti della loro esistenza, e sta lasciando che contemporaneamente le persone paghino le bollette più alte. Veniamo poi a quello che è la strategia energetica. Allora, io voglio iniziare da una intervista, non di un grillino ideologizzato, ma di Francesco Starace, che è l'ex AD dell'Enel, l'ex amministratore delegato dell'Enel, quindi una persona che di lavoro ha fatto questo tutta la vita. L'intervista dice una cosa sensata: La transizione alle rinnovabili è l'unica risposta rapida, economica e sicura. Il nucleare non risolve i prossimi 20 anni. La fusione resta lontana. Il gas naturale liquefatto è sostituibile in gran parte con l'eolico e solare. La geotermia è preziosa soprattutto per il calore. Queste sono le parole di una persona che per anni ha fatto questo. E perché ci viene a dire anche che il nucleare non serve? Perché per esempio molte persone in quest'aula, ma in generale, dicono: ma attenzione, guardate che il vostro modello, il modello spagnolo, è un modello che usa il nucleare. Prima di tutto, qui dentro non ci sono modelli, si guardano i paesi che, a differenza di quello italiano, oggi hanno un prodotto nazionale e un consumo e uno sviluppo molto maggiore di quello italiano. E se a un certo punto la Spagna triplica o quadruplica il nostro PIL, qualcuno una domanda se la deve fare. Non è perché lì c'è Sanchez che non dobbiamo guardare quel modello. I modelli vanno visti a prescindere dal loro governo. E giustamente, quando si parla della Spagna, che ha investito per anni e anni, ne ha fatto una strategia nazionale in rinnovabili e che ha anche una fetta di nucleare, Francesco Starace ci risponde così, dice: non conta, la Spagna ha il nucleare, noi abbiamo l'idroelettrico e la geotermia, che grosso modo valgono il loro nucleare, anzi producono anche di più. Quindi il punto è proprio questo, quello di capire qual è l'elemento principale che nel nostro paese può svilupparsi e cercare di finanziarlo, perché vedete vengo a una questione principale della strategia che il Movimento 5 Stelle ha messo in atto quando era al governo, che è stata interrotta da questo governo, sì, per motivi ideologici. Ed è quello di continuare a investire per lungo e lungo tempo sul discorso delle rinnovabili, perché non lo dice solo Francesco Starace che il nucleare non serve a nulla e che va investito lì, ma è un dato ormai di fatto. Ecco perché quando le forze di maggioranza vengono a parlare ormai ripetono slogan e slogan, perché i dati ormai sono talmente evidenti che è impossibile voltarsi dall'altra parte. Che il fotovoltaico sia la tecnologia ormai in Italia più scalabile è un dato certo, è cresciuta del 25% rispetto al 2024 nonostante i pochi investimenti che il governo ha fatto, quindi vuol dire che c'è una propensione ad andare verso le rinnovabili che ormai è infrenabile, non lo può fermare nemmeno un governo di destra che non sa minimamente su cosa investire. Oggi hanno coperto il 41% della domanda italiana, ma soprattutto c'è un dato importantissimo che viene sottolineato da tutte le principali agenzie di analisi, cioè che dal 2010, e io lo so perché ne sono un fruitore, quindi so perfettamente di cosa sto parlando, dal 2010 il fotovoltaico è sceso di circa il 90% di costo rispetto a quello a quello che era nel 2010. Oggi un pannello fotovoltaico e un investimento nel fotovoltaico si paga molto, molto meno rispetto a tantissimi anni fa. Quindi è una tecnologia che attuarla oggi costa meno per la famiglia, ma importante è anche che l'assorbimento del pannello fotovoltaico è molto maggiore a quello del 2010, quindi sta aumentando la tecnologia di assorbimento, stanno diminuendo i costi e questo vale per ogni sistema delle rinnovabili. Noi potremmo, se continuassimo a investire in tecnologia, che è quello che farà, spero, il prossimo governo progressista, noi con la stessa parità di consumo territoriale potremmo trovarci delle possibilità di assorbimento molto, molto maggiori. E questo ha senso in un paese come l'Italia, perché vedete, se mentre io posso capire che ad esempio in altri paesi dove il nucleare già c'è si cerca di continuare un po', e questo per assurdo lo dico essendo contrario al nucleare, ovviamente favorevole alla ricerca, ma assolutamente contrario al nucleare. Questo ha senso per chi già da anni ha un sistema nucleare, ma ripartire da zero, pensando che il nucleare possa essere una soluzione, è follia allo stato puro. Io sono romano, a prescindere da quello che si possa pensare sul tema del termovalorizzatore o inceneritore, ognuno lo chiama come vuole, ci sono voluti anni solamente per farlo partire un sistema del genere, con tutte le autorizzazioni, burocrazie e cose varie. Ed è normale che sia così, quindi figuratevi voi per una centrale nucleare di che tempi stiamo parlando. E infatti, chiudo dicendo che la questione è stata già affrontata dal Regno Unito, è un caso specifico, guardate quello dell'Hicknell Point, che è un caso assolutamente emblematico, ha rinvii continui nel Regno Unito, non riescono a finalizzarlo, e i costi stimati sono tra i 31 e 34 miliardi di sterline, solamente per realizzare quel progetto nucleare che ormai continuano a rinviarlo. E lo stesso sta succedendo in Francia, dove l'EDF ha rialzato la stima per 6 nuovi reattori, 72 miliardi di euro, un progetto che non andrà da nessuna parte. Il mondo sta andando verso una tecnologia rinnovabile, chi sta facendo progettazione nucleare non riesce in nessun modo a concepire nuove centrali nucleari, perché i costi si sono alzati. L'energia nucleare oggi costa molto di più di quella eolica e quella che arriva dalle fonti rinnovabili. Le possibilità di sviluppo sono molto maggiori di quelle sulle rinnovabili. Io non riesco a capire di cosa stiamo parlando. Cioè, questo governo in questi 3 anni, e chiudo, non è riuscito a trovare un punto in questo paese dove stivare quelle che sono le scorie per la medicina nucleare. Sono 3 anni che si sta cercando un punto in questo paese per stivare le scorie della medicina nucleare, e voi pensate veramente di riuscire a creare un sistema per una cosa che è 100 volte maggiore? È chiaro che non stiamo andando da nessuna parte, quindi io vi chiedo di smetterla, di continuare a fare un danno nel paese, cioè gettare il fumo negli occhi che questo paese possa arrivare oggi a una soluzione nucleare, quando è evidente che tutti i dati ci chiedono, e anche tutte le persone che capiscono, come ho citato prima il discorso di Starace, ma ce ne sono tantissimi altri, che il nostro futuro risiede in altri investimenti. Quindi, dopo il ponte sullo stretto, dopo tutto il resto, non continuate a sbagliare ogni argomentazione semplicemente perché non si vuole fare un'inversione a U, non si vuole dire va bene, il mondo è cambiato, andiamo in un'altra direzione. Possiamo anche cercare di arrivare a una soluzione unica, questa è un'occasione, abbiamo cercato di crearla in questo Parlamento, a sentire la maggioranza questa occasione mi sembra evidente che non sia stata colta. Grazie.
1: Grazie a lei, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, il Governo si riserva di intervenire più avanti, dunque il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, nella giornata di domani la seduta del sindacato ispettivo avrà inizio alle ore 10.30 anziché alle ore 10. Do dunque lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 19 maggio 2026, alle 10.30 lo svolgimento di interrogazioni, alle 11.30 l'esame del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
7: È così terminata la seduta della Camera dei Deputati, come avete sentito si riconvoca domani alle 10.30 e allora adesso, grazie alla regia di Carmine Corvino, usciamo dai programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: 11.33 minuti, allora tra poco inizieremo con le rubriche che di solito ascoltate il lunedì mattina, legate ai temi dell'economia e del lavoro, fra pochissimo capire per conoscere, a cura del professor Mario Baldassarri. e poi sentirete Economia e Lavoro a cura di Tiziano Treo e Il Mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri. Affronteremo con il professor Mario Baldassarri, parleremo, ecco ce l'abbiamo, e allora lo diciamo poi in diretta di quello che parleremo. Ecco qua, allora, Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri. Vi ricordo che è presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
7: Eccoci qui, ricordiamo subito la puntata di oggi, a che numero siamo arrivati?
9: 578.
7: 578. Allora, professore, intanto la settimana appena terminata, per quanto riguarda la nostra trasmissione, ha sicuramente

0: E anche con un presidente degli Stati Uniti arrivato sicuramente indebolito. E poi diciamo c'è stato un discorso, anzi, di Mario Draghi in occasione del premio Carlo Magno in Germania, e diciamo che per quanto ci riguarda ha dato un nome alla teoria che di lei, voglio dire, ne ha sempre parlato, il federalismo pragmatico. E poi lo vedremo. Iniziamo dal vertice Trump e Xi Jinping. Intanto mi dica la sua opinione.
1: Più che un'opinione, è un'analisi lunga anni e anni, che peraltro abbiamo affrontato più volte in questa nostra rubrica, proprio quasi negli ultimi 10 anni sostanzialmente. E cioè il mondo all'inizio degli anni 2000 evidentemente andava verso un cambiamento strutturale, e quindi quello che abbiamo vissuto in questi 26 anni di XXI secolo è un processo di globalizzazione senza governo. Senza governo perché? Perché il vecchio G7 non può pretendere di governare il mondo rappresentando meno di un terzo del mondo e lasciando fuori gli altri 2/3. E dall'altra parte il G20, che timidamente sta emergendo ed emerge, è troppo largo per avere un governo che sia capace di decidere. E il nodo di fondo rimane questo, cioè un G8 dove però vengano incluse ovviamente le grandi potenze del mondo, quindi Stati Uniti certamente, e poi Cina, India, Russia, Giappone, qualcuno dell'America del Sud, qualcuno dell'Africa, il che vuol dire che il posto per l'Europa è uno solo, e cioè l'Europa. In questo nuovo governo mondiale o c'è come Europa unita oppure non c'è. Non possiamo pretendere di avere 4 posti nel vecchio G7, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, e avere ancora 4 posti nel nuovo G8. Dall'altro lato c'è la strategia di Trump, che sin dal primo momento ha mandato all'aria il multilateralismo. Tant'è che oggi l'ONU è praticamente silente, o anche se parla nessuno l'ascolta, e ha puntato al bilateralismo. Ora, il bilateralismo è evidente, io anni fa scrissi attenzione che si profila un G2, altro che il nuovo G8 o G20, ma si profila un G2, Stati Uniti e Cina. Però l'amministrazione Trump, lo stesso Trump, non capisce che in un G2, confronto diretto Stati Uniti e Cina, senza alleati, lui è perdente sostanzialmente. Non funziona il G2 se non c'è, a mio parere, forte almeno l'asse tra Stati Uniti ed Europa. Stati Uniti ed Europa insieme possono affrontare il nuovo G8, ma gli Stati Uniti da soli, in un G2 in cui, come si è visto in modo molto pragmatico nel recente incontro tra Trump e Xi Jinping, gli stessi potentissimi Stati Uniti di fronte all'altro colosso Cina risultano sostanzialmente non efficaci dal punto di vista delle decisioni da assumere. E anche qui per il motivo iniziale, e cioè non è che se si mettono d'accordo Xi Jinping e Trump, il resto del mondo li obbedisce o all'uno o all'altro e li segue. E le cose non funzionano così. Quindi direi in modo palese, evidente, questo vertice Stati Uniti e Cina, cioè bipolarismo, mostra che il bipolarismo nel mondo del XXI secolo non funziona, cioè non porta a decisioni prima di tutto condivise anche dagli altri, e poi efficaci in termini di soluzione, per esempio, dei conflitti. Ora, è evidente che il multilateralismo, con tutti i suoi difetti, in molti casi però è riuscito, insomma, a prevenire le guerre. Il problema serio è come chiudere le guerre una volta che si sono scatenate.

0: un vertice Xi Jinping-Trump mostra che si possono anche fare accordi commerciali, e poi vedremo di che accordi commerciali si tratta, ma sul piano del governo politico del mondo il G2 non funziona.
1: Senz'altro. Diciamo i temi, accordi commerciali. Intanto, almeno secondo quello che ha detto Trump, non è stata affrontata la questione dazi, che rimane forse economicamente insomma quella più spinosa.
0: Sì, ma la questione dazi, paradossalmente, si risolverà da sola. Perché? Perché quando abbiamo detto sin dall'inizio che i dazi fanno male a chi li subisce e a chi li mette, e poiché stanno facendo male anche all'economia americana, cioè soprattutto in termini di aumento dei prezzi, inflazione, eccetera, e evidentemente negli stessi Stati Uniti qualcuno comincerà a dire: ma attenzione a questa politica così un po' aggressiva in termini di dazi. E non a caso la recente sentenza dice che il presidente americano, pur avendo tutti i poteri, non ha il potere di imporre dazi senza passare per il Congresso. Non sottovaluterei questo aspetto.
1: No, assolutamente.
0: I dazi di Trump sono messi in discussione all'interno degli Stati Uniti, oltre che da tutti i paesi che ne vengono colpiti.
1: Anche perché poi c'è, come sa, ne abbiamo parlato molto, c'è anche la questione insomma invece da parte di Pechino della questione delle terre rare, e di perché ad esempio diceva Bloomberg rispetto alle proiezioni che il dominio di Pechino potrebbe persistere almeno fino a metà degli anni 2030, e poi leggevo che la Cina sta limitando le esportazioni di itrio, disprosio e terbio, che per l'America sono importantissime per le questioni dei chip, eccetera, eccetera. E questa è.
0: Ma questo, se mi consente, mi fa tornare alla mente una vecchia storiella del re della foresta, il leone, che si sveglia presto la mattina e con un taccuino comincia a girare per la savana. La mattina presto incontra una piccola scimmia, tutta terrorizzata, e dice alla scimmia: io sono il re della foresta e quindi ti mangio oggi a colazione. Poi va avanti, incontra una gazzella e dice: io sono il re della foresta e quindi ti mangio a pranzo, e così via tutto il giorno. Poi a un certo punto incontra un gorilla enorme, 10 volte più grande di lui, e dice: io a te ti mangio questa sera a cena. E il gorilla risponde: e io ti faccio due occhi grandi così. E il leone, il re della foresta, dice: va bene, io ti cancello. Ecco, e non vorrei che questo bilateralismo funziona verso paesi deboli, ma quando si incontra il colosso cinese e si rischia di dire: va bene, a te ti tolgo dal menù.
1: Certo. Anche se poi, per quanto riguarda i dazi, come sa, l'autorizzazione del Congresso serve per quelli generalizzati, no? Ma non quelli settoriali, quindi insomma.
0: Certo.
1: Ecco. Certo. E poi c'è, allora pare, questo sempre l'ha detto Trump, che la Cina sia intenzionata ad acquistare greggio dagli Stati Uniti, eccetera, però poi bisognerà vedere se. Però c'è sicuramente l'accordo sui Boeing.
0: Sì, però attenzione. Gli Stati Uniti sono autosufficienti sul piano della produzione energetica, è vero, ma non è che si possono mettere ad esportare petrolio verso la Cina sottraendolo ai consumi interni. Tutt'altro possono avere un po' di gas, ma è evidente che il fabbisogno cinese di energia si fonda all'80% sul petrolio e gas del Golfo, e quindi rimette in discussione lo stretto di Hormuz.
1: Sì, però nell'ultimo mese ha aumentato la produzione di greggio di 3,8 milioni di barili al giorno rispetto allo stesso periodo dell'altro anno, così almeno dicono i quotidiani, che sono numeri imparagonabili a quelli di Canada, Venezuela, Norvegia e Brasile, così insomma.
0: Sì, però abbiamo detto sin dall'inizio di questa storia che la cosiddetta crisi energetica non è una crisi energetica di quantità. Le quantità di petrolio e gas ci sono, è una crisi energetica dovuta a prezzi speculativi su mercati puramente finanziari che noi utilizziamo come punto di riferimento e li mettiamo immediatamente dentro le bollette e dentro la pompa di benzina e di gasolio. Questo è il nodo, e cioè il nodo di un mercato oligopolistico concentrato che ovviamente agisce a proprio interesse, e quindi appena c'è, come c'è la guerra nel Golfo di Hormuz, nello stretto di Hormuz, immediatamente quei mercati speculativi fanno balzare in alto il prezzo della materia prima, petrolio e gas, e quasi immediatamente quel balzo da montagne russe entra immediatamente nell'economia reale di tutti i paesi del mondo, Europa, Italia in testa.
1: Certo.
0: Quindi ripeto, non è una crisi di quantità, è una crisi di prezzi che rimbalzano in alto, ma più volte ho detto, per farci capire, è come se la Banca Centrale Europea, che deve vigilare sul valore dell'euro, avesse indicizzato l'euro al Bitcoin. Questi mercati speculativi finanziari, con in testa il famigerato TTF di Amsterdam per il gas, sono come i bitcoin che vanno su e giù, ma è chiaro che la BCE non aggancia l'euro al bitcoin. Noi invece in questo settore fondamentale e strategico che è l'energia abbiamo agganciato i prezzi per le famiglie, per le imprese, per le bollette e per le pompe di benzina a questo specie di bitcoin che sono i mercati speculativi che ogni giorno fissano un prezzo del gas e del petrolio, che non è tra l'altro il prezzo effettivamente pagato dalle compagnie energetiche che importano petrolio e gas, perché quel prezzo, come sappiamo, viene registrato all'importazione e non è il prezzo del TTF di Amsterdam che entra come costo delle compagnie che importano il gas, ad esempio.
1: Lo so.
0: Quindi il nodo resta sempre quello, e cioè in gran parte con questo aggancio a mercati speculativi noi apriamo le porte alle montagne russe di uno pseudo bitcoin e facciamo subire alla nostra economia reale immediatamente, famiglie e imprese, le montagne russe di quei mercati speculativi che, come vediamo tutti i giorni, una volta va a 110, poi torna a 90, poi scende a 70, poi risale a 100, ma non è che con questi sbalzi enormi di mercati speculativi finanziari corrispondono alla realtà reale delle stesse compagnie energetiche in termini di costi e di ricavi.
1: Ho capito. Allora, ovviamente c'è stata anche avranno sicuramente parlato di intelligenza artificiale e Nvidia sembra che gli Stati Uniti avrebbero approvato la vendita del potente H200 alle aziende cinesi, che è un processore per intelligenza artificiale di fascia alta che è molto più avanzato dell'H20 che è stato disegnato apposta dalla Cina in risposta alle restrizioni degli Stati Uniti all'export. Insomma, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema importante, per certi aspetti anche molto, molto delicato.
0: Ma l'intelligenza artificiale, per farci capire da chi ci ascolta, è come quando fu inventata l'energia elettrica, e cioè dall'energia a vapore, dalle macchine a vapore, si passò alle macchine con l'energia elettrica, ecco, cioè attraversa in modo orizzontale tutti i settori della produzione e modifica radicalmente il modo di produrre, Ecco perché la vera sfida di questo XXI secolo è l'intelligenza artificiale, nel senso non astratto, ma concreto, quando questa intelligenza artificiale entra in tutti i processi di produzione e in tutte le professioni e in tutte le attività economiche. E quindi qui c'è la supremazia nel XXI secolo del mondo. Ecco, questa è la vera sfida tra Stati Uniti e Cina, e purtroppo, come sappiamo, in questa sfida l'Europa non c'è in quanto tale. Noi siamo tutti costretti a prendere o prodotti americani o prodotti cinesi. L'esempio più banale è quello dei cellulari. Al di là dell'intelligenza artificiale, abbiamo già un esempio concreto da anni, e cioè in Europa ormai i cellulari o sono cinesi o sono americani. Non c'è un solo cellulare prodotto in Europa.
1: Per questione di esigenze, voglio dire, di palinsesto, non abbiamo più tempo, quindi dobbiamo chiudere.
0: Mi lasci solo ricordare che il ragionamento che ha fatto Draghi da Aquisgrana è francamente il ragionamento che ci facciamo in questa nostra rubrica da anni e da mesi, che l'Europa ha un'unica strada, quella della cooperazione rafforzata su cinque grandi temi, cioè il cosiddetto federalismo pragmatico. Cinque grandi temi sui quali i beni pubblici di questi cinque grandi temi, difesa, sicurezza, energia, alte tecnologie, alta formazione e infrastrutture, i singoli stati europei non hanno più da 20 anni e più alcuna sovranità nazionale. L'unica sovranità da recuperare è quella a livello europeo. Con l'unanimità non possiamo aspettare che 27 paesi siano tutti d'accordo, e allora si parta con una cooperazione rafforzata di volenterosi. Come ho detto più volte, i volenterosi non sono quelli che propongono di andare a fare un intervento sul campo in Ucraina o piuttosto che in altri scacchieri di guerra. Ma a mio parere oggi i volenterosi europei sarebbero quelli che avviano una cooperazione rafforzata su questi grandi temi, beni pubblici, di cui i cittadini europei finora per la difesa hanno usufruito dell'ombrello americano. Visto che questo non c'è più, dobbiamo in qualche misura sostituire una sovranità europea su questi grandi temi. E chiudo con una constatazione sull'energia. L'Europa è il più grande consumatore al mondo di energia. Se noi mettessimo insieme i nostri acquisti di energia come europei, avremmo un potere di mercato nei confronti dell'oligopolio dei paesi produttori di petrolio e gas, che ci consentirebbe quantomeno di quasi equivalere in termini di potere di mercato come paesi consumatori verso i paesi produttori.
1: Grazie a Mario Baldassarri, e ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Buongiorno e buon lavoro.
1: Grazie, adesso abbiamo in collegamento il professor Tiziano Treo, vi ricordo professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, la rubrica Economia e Lavoro. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, oggi parliamo di contrattazione e intelligenza artificiale.
2: Sì, sì, perché ne abbiamo accennato più volte, però ormai l'intelligenza artificiale non è solo, come dire, un strumento usatissimo per le comunicazioni, anche per i social, eccetera, ma è molto, come si dice, diventata molto operativa, no? Agentic, nel senso che sta diventando, entrando nelle imprese, sempre di più, sia pure lentamente, l'Italia è un po' più lenta magari di altri paesi, però ormai da anno in anno adesso c'è un rapporto del Confindustria che aggiorna, e anche noi stiamo seguendo con la Cattolica, una ricerca insieme all'Arel su come progredisce questa entrata dell'intelligenza artificiale nelle imprese. Quindi ormai, tanto nelle grandi, particolarmente veloce, semmai c'è un problema che le piccole fanno fatica e vengono molto in ritardo, il che è un problema perché è noto che l'intelligenza artificiale è decisiva sempre di più per la produttività, per l'innovazione, eccetera. Quindi, però ecco, premesso questo, c'è un problema di regole e di chi segue e fa funzionare le regole, perché le regole sono stabilite a livello europeo, le direttive, ne abbiamo parlato, c'è anche qualche recepimento dalla normativa italiana, sia pure ancora non perfetto, però non è che basta la normativa, sappiamo proprio che siccome questo strumento entra dentro tutti i meccanismi decisionali sempre di più nelle imprese, e bisogna che ci sia un sistema nelle imprese che collabora, cioè non, come dire, fa finta che non ci sia. Più che mai, insomma, questa normativa ha bisogno, per essere efficace, effettiva, di avere le persone, gli uomini, come dice il principio europeo, il controllo umano e la collaborazione umana. E quindi un management illuminato lo deve fare anche per conto suo, perché è provato che sempre di più abbiamo grandi problemi di con qualità del lavoro, di attrarre le persone, quindi è chiaro che le aziende devono darsi da fare perché l'intelligenza artificiale sia utilizzata bene e serva veramente anche alla qualità del lavoro e non solamente a schiavizzare le persone. Però a questo punto io ho voluto vedere, oltre, ne abbiamo già parlato, magari torneremo a parlarne fra un po' perché cambiano le cose di mese in mese, oltre appunto a vedere cosa succede nelle imprese per decisione delle imprese, in che misura le parti sociali, cioè i sindacati, intervengono in questo, perché le direttive europee dicono che i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, anche e soprattutto alla fine nelle aziende, hanno il diritto di essere informati in tempo utile, che poi adesso vediamo su cosa, e consultati col fine di arrivare a possibili accordi. Non è che c'è un diritto di arrivare agli accordi, gli accordi si cercano, poi non è, però insomma questa è una materia, è una frontiera nuova per i sindacati, soprattutto quelli dentro nelle aziende, le rappresentanze, per le rappresentanze sindacali, e quindi c'è una serie di prime riflessioni su cosa sta facendo la contrattazione collettiva. Bene, ripeto, parliamo di aziende medio-grandi, il problema, come ho detto, è semmai cosa fare con le piccole. Qui c'è un inizio di consapevolezza, diciamo, che il problema esiste, che bisogna fare qualcosa, e si vede soprattutto non è ancora una consapevolezza diffusa, se guardiamo ci sono delle raccolte che vengono fatte dalle stesse parti sociali dei contratti, sia dei contratti nazionali che stabiliscono i principi generali, sia poi alcuni contratti aziendali particolarmente avanzati. Ora, queste qui le regole sono di vario genere, ripeto, c'è una consapevolezza che bisogna fare qualcosa. Allora, quali sono le cose più interessanti che si vedono adesso? Beh, anzitutto la consapevolezza della contrattazione si traduce concretamente nel fatto che nella contrattazione collettiva si parla sempre di più della necessità di formare i lavoratori veramente fino in fondo su cosa significa, come la si usa. Questo è un interesse più che mai, si dice che da sempre è importante la formazione anche per l'impresa, perché se l'impresa ha di lavoratori non formati non riesce a competere, non basta che metta dentro macchine moderne o intelligenza artificiale se poi le persone sono in ignoranti o comunque non ce la fanno a capire, a stare dietro. Quindi lì una prima serie è abbastanza diffusa di regole, i contratti dicono no, qui ormai la formazione diventa un obbligo specifico. Per su questo punto, sulla alfabetizzazione più o meno di base, ma anche avanzata, informatica digitale. Questo tra l'altro è un obbligo addirittura che l'Europa stabilisce dicendo, certo, che alla fine, ne abbiamo parlato, addirittura l'80% dovrebbero essere alfabetizzati, sapere le cose basiche. E poi i lavoratori che usano l'intelligenza artificiale sempre di più dovrebbero avere delle dosi molto più forti di quelle attuali di formazione continua. Ecco, questo. Ora lì ci sono le contratti, ne parlano, non siamo ancora a livello, no? Questa idea di avere l'80% che sanno le cose di base, non ci siamo. Però io l'altro giorno sentivo una rappresentante della Commissione Europea diceva che anche, no, non è che questa idea dell'80%, cioè tutti alfabetizzati, è comune neanche negli altri paesi, ci stiamo avvicinando, però è chiaro che è fondamentale. Quindi questo è l'obiettivo. Però c'è una cosa molto importante, specifica, che c'è accennata nei contratti, ma lì bisogna lavorarci molto di più. Oltre alla formazione generale di alfabetizzazione, c'è necessità di una formazione specifica a come collaborare o interagire con l'intelligenza artificiale, perché è provato da tutte le ricerche anche internazionali, forse ne abbiamo anche parlato una volta, che dipende dall'uso che si fa dell'intelligenza artificiale quali sono le conseguenze, perché si può usare l'intelligenza artificiale per abolire, spiazzare il lavoro umano, e purtroppo l'effetto che è temuto, no? Molte aziende anche avanzate, sentiamo gli licenziamenti di massa, però non è solo così, c'è la possibilità invece di renderla complementare al lavoro, qui ci sono delle ricerche che mostrano soprattutto certi lavori con intelligenza artificiale possono essere arricchiti, parliamo sia dei lavori di servizio, infermieri, medici, professionisti, sia industriali. Io personalmente ho visto grandi aziende italiane che ci sono degli operai, si chiamano ancora operai, ma in realtà sono dei super tecnici che con l'intelligenza artificiale possono fare delle cose assolutamente eccezionali. Ecco, però per questo ci vuole una formazione molto specifica, saper lavorare con le macchine in modo che siano usate per migliorare. Questa è una frontiera molto importante, continua, ripeto, bisogna fare di più, ma è cominciata. Poi c'è la seconda serie di norme contrattuali, che anche questa è molto generale, ma seconda di settori, per esempio non so, i settori più avanzati, i chimici, i meccanici, sono più avanti a stabilire una informazione periodica bilaterale, magari con organismi stabili, perché le parti, i sindacati, i lavoratori siano edotti dalle aziende su come cambiano, come si evolvono questi strumenti che cambiano continuamente e quali sono, prima cosa, come evolvono. Quindi osservatori periodici su come cambiano queste cose. Le invenzioni sono velocissime, non basta dirgli una volta all'anno cosa succede, come c'era nell'informazione magari tradizionale sui fatti, sulle macchine stabili, qui cambiano così in fretta che ci deve essere una informazione periodica e un monitoraggio di come cambiano queste cose, se si vuole capire di che si tratta, perché capire, sapere è la prima cosa per intervenire. Prima di arrivare a quello che qualcuno ha detto, bisognerebbe contrattare l'algoritmo, no? Cioè bisognerebbe poter contrattare gli effetti anche, però prima di arrivare lì dobbiamo cominciare a capire, essere informati, capire qual è, ecco, questa è una cosa interessante, molti contratti dicono occorre non solo essere informati che c'è, ma come funziona, qual è la logica di funzionamento di questa intelligenza che non è umana ma che segue fatti suoi, e questo è fondamentale se uno poi vuole intervenire. E qui ci sono appunto accordi che dicono informazione periodica, dati che spiegano come funziona nella misura in cui ovviamente è possibile, e poi ancora più difficile, quali sono i prevedibili impatti sia sulle competenze, e questa è
1: certo
2: la vista prima, e poi anche sull'organizzazione del lavoro. Io lo dicevo prima, insomma, molte di questi usi fatti come si deve hanno impatti che possono migliorare e arricchire il lavoro, e poi altri che anzi nelle indagini che si fanno sono spesso quelli più conosciuti, le possibili invece effetti di intensificazione dei ritmi, stress, un nuovo tipo di alienazione, controlli pervasivi anche sulla privacy delle persone. Qui le leggi europee dicono che ci sono dei limiti, per esempio appunto il vieto di intervenire in violazione della privacy, di fare operazioni che pongano pressione indebita sulle persone, insomma ci sono questi limiti, però lì la contrattazione cerca di capire qual è appunto questo possibile impatto, sia positivo
1: che è negativo,
2: sia negativo. Per esempio, questa è una cosa già molto usata, viene usata molto l'intelligenza artificiale nelle assunzioni, cioè certe grandi aziende dicono, anche noi questa ricerca che stiamo facendo con Cattolica e con l'Aren, ma noi abbiamo 50.000 curriculum all'anno che ci arrivano, grandi aziende, no? E come facciamo a selezionarli? A fare almeno un primo screening? Per fortuna ci sono aziende che assumono, no?
1: Certo.
2: Soprattutto nei servizi. E lì questa è una cosa molto delicata, perché quando anche quando ai vecchi tempi, no? Quando le assunzioni le faceva il capo, poi un po' di anche il capo poteva avere le sue simpatie, antipatie, deviazioni, no? Rischi di discriminazione, diciamo. Sì, questo sì. Però quando arriva la macchina, lì questo diventa molto delicato, tanto è vero che le aziende più attente dicono no, io non posso, posso dire guardate, abbiamo tanti curriculum, tu l'intelligenza artificiale mi devi tenere presente di questi se rispettano alle…
1: E poi devi inserire parametri.
2: Cioè questo è il parametro, devi usarla per dirmi se… questi centinaia di rispettano gli obiettivi e i requisiti del lavoro che io azienda richiedo. Se tu gli dai parametri precisi, così ancora puoi essere più tranquillo, ma se invece dici no, dimmi tu, senza dargli dei parametri precisi, il rischio della discriminazione è molto forte, e quindi questa è tutta un'area in cui e i sindacati in qualche modo dovrebbero discutere, non dico poi chi assume, no, naturalmente, ma almeno i parametri, molto importanti, molto importanti. E vabbè, ancora bisognerebbe poi in realtà usare di più, ecco, questa è una cosa che non c'è ancora molto, io lo dico qui, ma lo dico anche quando parliamo, ho l'occasione di parlare con sindacati, rappresentanti di aziende, siccome le direttive europee danno degli strumenti, quello per esempio di fare la valutazione del rischio che può portare l'intelligenza artificiale, anche lì partecipare a questi processi di valutazione del rischio invece di farli fare solo l'azienda, farli in modo partecipato, è una cosa che comincia a entrare, sarebbe molto importante, perché se siamo più sicuri che queste valutazioni sono fatte bene. Certo. Ce n'è una molto specifica di cui abbiamo parlato a proposito della parità di trattamento uomo-donna, che lì addirittura c'è l'obbligo di fare insieme azienda e sindacato, certo, una valutazione, certo, di come mai ci sono certe discriminazioni e come si può fare a migliorarle. Ecco, lì è proprio preciso, però dove non c'è specifico è la contrattazione, dovrebbe dire no, momento, se io voglio veramente essere coinvolto devo sapere come posso partecipare anche a queste cose così delicate che sono la valutazione dei rischi e soprattutto cosa fare per rimediare ai rischi. Ecco, qui ci sono alcune cose nei contratti collettivi, soprattutto aziendali, quelli più avanzati, ma bisognerebbe che questo fosse usato di più, perché è decisivo, no? Invece di far fare queste valutazioni delicatissime che poi incidono anche sulla, per esempio sulle carriere, sugli inquadramenti, invece di far fare queste valutazioni all'impresa che usa questo sistema intelligente, qui metterci il naso, cioè porre un obbligo, un dovere di partecipazione su questo sarebbe veramente molto importante. Questo è appena accennato e invece mi sembra una delle frontiere, bella sfida insomma anche per un sindacato che voglia stare con governare l'innovazione invece di subirla. Ecco, questo, certo, direi che è tutto, certo. Magari fra un anno torneremo sull'argomento per vedere se ci siamo andati avanti. Adesso siamo appena all'inizio, però promettenti. Bene,
1: grazie.
2: Saluti.
1: Grazie a Tiziano Treu, ci sentiamo la prossima settimana. Ora andiamo subito ad ascoltare Paolo Guerrieri, Il Mondo a Pezzi, a cura di Roberta Iannuzzi.
3: Il Mondo a Pezzi, la rubrica del professor Paolo Guerrieri, economista che abbiamo in collegamento. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a voi.
3: Dunque professore, torniamo sul vertice di Pechino, un vertice tra gli Stati Uniti e la Cina con il presidente Trump e il presidente Xi Jinping e questo confronto tra due superpotenze e l'Europa assente. Dunque una sua valutazione sull'incontro, sulle conseguenze anche per quanto riguarda l'Europa.
4: Sì, è un incontro che è andato un po' secondo le aspettative più diffuse, che non erano molto basse, nel senso che si sapeva che poi ci sarebbe stato molta enfasi, ma la sostanza, cioè il contenuto poi dell'incontro e quindi dei eventuali accordi, avrebbe riguardato questioni minori. Infatti è stata una, la possiamo chiamare una stabilizzazione temporanea, perché poi è molto legata anche a quello che poi avverrà della relazione naturalmente tra queste che sono le due superpotenze a livello mondiale, ma tutti i grandi conflitti strutturali, le grandi questioni che destabilizzano il mondo, quindi dai dazi alla rivalità tecnologica, alla disputa sulle terre rare e allo stesso guerra intorno all'Iran e al blocco di Hormuz, tutte queste cose sono rimaste in qualche modo esattamente come erano prima del summit, cioè non sono state naturalmente discusse, ma su questo non c'è stata nessuna vera né proposta di soluzione né tantomeno soluzione. Quindi è positivo che comunque questo confronto che governa in qualche modo, nel senso che influisce poi su tutto il resto del mondo, sia comunque dal vertice uscito con una sorta di sordina, nel senso che per ora questa timore anche di un'escalation è scongiurata, ma appunto i problemi che avevamo restano in qualche modo tali. Anche quello che di solito almeno si fa in questi vertici, cioè quello di poi corredarli di come dire, risultati economici tangibili, quindi acquisti da una parte e dall'altra. Anche questo lato ha rivelato, come dire, anche la modestia dei risultati, perché naturalmente il presidente Trump si è affrettato a esaltare le grandi concessioni fatte da Pechino in termini appunto di acquisti dalla Boeing. Si è parlato di 200 apparecchi, cosa che è molto al di sotto di quello che invece si era stimato fino a qualche giorno prima. Si parlava più del doppio degli acquisti cinesi. Non è stato minimamente, in qualche modo non c'è stata nessuna chiara svolta sulla fornitura dei chip avanzati da parte di Nvidia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E anche questo altro annuncio degli acquisti che i cinesi faranno soprattutto di prodotti agricoli ha ricordato un po', diciamo, quello che è avvenuto in questi anni, cioè le promesse cinesi, ad esempio sulla soia americana, sono state molte e sempre molto enfatiche, e poi nei fatti, come abbiamo visto, questi acquisti non si sono concretizzati o lo hanno fatto in maniera diciamo risibile. Quindi ecco, la modestia dei risultati era attesa e in qualche modo è stata tale. Tuttavia non è che non sia cambiato, ad esempio, il rapporto tra le due superpotenze, perché il vertice, secondo me, ha dimostrato ancora una volta che questo rapporto è cambiato, nel senso che noi eravamo abituati al fatto che poi di superpotenza ce n'era una, e la Cina era una grande economia, un grande, naturalmente, un continente in ascesa, e i vertici erano soprattutto caratterizzati dagli Stati Uniti, che ponevano delle richieste alla Cina per quanto riguarda sia, diciamo, gli aspetti economici sia gli aspetti politici, e quindi c'era un rapporto chiaramente non dico unilaterale, ma relativamente, che andava dagli Stati Uniti alla Cina. Ecco, io credo che invece questo vertice abbia ancora una volta confermato quello che poi è la narrativa, se vogliamo chiamarla così, ribadita più volte dal presidente Xi Jinping, cioè che la Cina si sente ormai e viene trattata ormai come una potenza di pari rango per quanto riguarda gli Stati Uniti. Quindi non ci sono più gli Stati Uniti, l'America che detta le condizioni e la Cina che in qualche modo le soddisfa, ma poi comunque prende tempo perché poi vuole rafforzarsi. Quello che è avvenuto ed è stato ribadito è che ormai questo è un confronto che si svolge tra due superpotenze che si ritengono tali, e soprattutto che la Cina si ritiene ormai di avere un rango che richiede quindi la possibilità di accordi che avvengono tra due leader, appunto, di paesi che non si sentono, soprattutto di un paese che non si sente inferiore. È stata coniata, no, questo termine di stabilità strategica costruttiva per indicare proprio questa relazione tra pari, nel senso poi quindi che si vuole mettere in risalto che c'è competizione, ma in realtà ci deve essere anche partnership, perché sono due superpotenze che non possono, o che non si possono permettere, si potrebbe dire, poi di arrivare a un'attenzione massima o addirittura in qualche modo a uno scontro. Ecco, questo secondo me è proprio anche l'andamento del summit, tutta questa coreografia dell'incontro, così come è avvenuta. Dietro c'era una grande preparazione, come sempre, da parte cinese, ha ribadito questo, e da parte americana e da parte del presidente Trump è stato di fatto riconosciuto questo status, anzi si è andato anche oltre, perché il presidente americano si è sperticato in elogi del leader cinese, che ha anche un po' sorpreso la
3: perché la secondo lei, professore, in fondo diciamo Biden non era andato in Cina, cioè era andato Trump durante il suo primo mandato e ci ritorna adesso, perché questa insistenza?
4: Ma io credo che sia stato quello che io credo che sia stato un vero e proprio shock lo scorso anno che è avvenuto. Ci ricordiamo tutti, no, l'affondo di Trump con i dazi, quando dichiarò quel famoso 2 aprile tutta quella sfilza di tariffe verso praticamente il resto del mondo, ma alla Cina Trump aveva in qualche maniera riservato un trattamento particolarmente pesante, perché i super dazi nei confronti della Cina erano intorno al 145%, cioè qualche cosa che era enormemente superiore a qualsiasi altro tariffa. Quello che avvenne, perché Trump si aspettava di misurarsi a questo punto sul piano di una Cina che dipendeva dal mercato americano e che poi non aveva di fatto grandi armi per poter rispondere, e quello che si è trovato davanti in realtà è stato una risposta che lo ha completamente spiazzato, che è stata la risposta sul controllo delle materie prime critiche o terre rare, cioè quei famosi minerali che servono per produrre praticamente tutta, ad esempio, l'alta tecnologia commerciale e della difesa. Ed è stata una mossa che ha completamente spiazzato il presidente americano. Non dimentichiamolo che ha dovuto fare, diciamo, una marcia indietro anche, adesso Trump è bravissimo nel fingere sconfitte, nel trasformare sconfitte in grandi annunci, però quella fu una, diciamo, anche un po' umiliante, come dire, indietreggiamento. Bene, io credo che quello sia stato una brutale presa e consapevolezza del fatto che la Cina aveva a questo punto in mano armi che erano in qualche modo equiparabili a quelle degli Stati Uniti. Quindi rimane vero naturalmente che sul piano militare, sul piano gli Stati Uniti restano in qualche modo come dire, una potenza superiore, nel senso che la Cina non ha questa capacità di almeno ancora di potersi in qualche modo esprimere a livello globale come fanno gli Stati Uniti, però di fatto qui ci troviamo di fronte, almeno sul piano di questo ad esempio scontro dal punto di vista commerciale, è la dimostrazione che la Cina è in grado di paralizzare gli Stati Uniti, perché diciamo l'accordo che poi è stato siglato nell'inverno scorso, che era novembre, ottobre, in Corea, in occasione dell'incontro dei paesi APEC, quello è stato un qualche riconoscimento da parte degli Stati Uniti che la Cina doveva avere un trattamento particolare. Io credo che da questo sia nato questo timore reverenziale, che tale possiamo chiamarlo, del presidente americano verso Xi Jinping. Come dire, sa di non potersi permettere quello che invece si permette con gran parte del resto del mondo. C'è forse, ecco, il rapporto con Putin potrebbe essere considerato qualcosa di simile, ma verso la Russia in realtà gli Stati Uniti e il presidente Trump hanno un altro tipo di considerazione. Quindi credo che questo, però quello che appunto per lei lo diceva giustamente all'inizio, ma quali sono poi le conseguenze verso il resto del mondo di questo incontro e soprattutto verso di noi, verso i paesi europei? Io credo che queste siano due superpotenze ormai indubbiamente tali, soprattutto a livello economico. In altri campi, come sappiamo, a livello finanziario, la Cina aspira a diventare una seconda superpotenza, ma sicuramente su molti campi sono due, quindi si può parlare di quello che no, viene come sintetica espressione, viene usato il G2, il gruppo dei due, cioè il G2 come ormai nuova realtà di dominio del mondo. Bene, quello che ci ha rivelato in realtà questo summit è che è un G2 in realtà in grado di condizionare tutto il resto, ad esempio dell'economia mondiale, e degli altri paesi, però è un G2 che non ha capacità di governare il mondo, cioè non ha una capacità, né si potrebbe dire la volontà di esprimerla, una leadership che possa aspirare a, e quindi che possa far configurare una specie di mondo diviso in due grandi blocchi, perché poi il G2 questo evocherebbe, no, la possibilità che si arrivi a questo punto alle due grandi sfere di influenza che fanno capo a Stati Uniti e Cina, e dentro queste sfere di influenza i paesi si schierino da una parte e dall'altra. Bene, questa configurazione in realtà secondo me è molto lontana da quello che è oggi la realtà. La realtà è in realtà di due superpotenze, indubbiamente, che hanno questo potere di in qualche maniera condizionare, come si dice, l'andamento dell'economia. Lo stiamo vedendo per quanto riguarda l'America nei confronti della guerra in Iran, di quello che sta succedendo sul piano del petrolio, dell'energia, però allo stesso tempo non sono in grado di disegnare queste sfere di influenza, ma soprattutto, come dire, di poi poter attirare da una parte e dall'altra, e quindi costruire questi blocchi di paesi. In realtà è un G2 perché ci sono queste due superpotenze, ma il resto del mondo resta frammentato e in qualche modo esposto molto a questo potere delle due superpotenze, che appunto sono in grado di stringere accordi tattici, ma in questi accordi non sono in grado di esprimere governo e tantomeno sono in grado di gestire i grandi problemi che restano poi tali e che, come sappiamo, destabilizzano poi il resto del mondo. E questo è naturalmente molto preoccupante per il resto del mondo e soprattutto per l'Europa, perché è evidente che diciamo, come parte appunto dei paesi terzi, l'Europa è sempre più schiacciata tra queste due superpotenze che sono in grado di stringere tra loro degli accordi su commercio, tecnologia, energia, praticamente su tutto il campo dei grandi temi, ma non sono in grado di offrire stabilizzazioni e soprattutto trattano poi gli interessi, ad esempio, dell'Europa come assolutamente secondari. Quindi noi siamo, come, pur essendo una grande area, più un soggetto di questo negoziato che cioè più un oggetto di questo negoziato. Sì, una materia. Ecco, quindi non è che ci dispiace che poi sia stata raggiunta una forma in qualche modo di accordo, no? Perché questa rivalità che si è gestita, per noi non è una cattiva notizia, perché noi dipendiamo poi, no, come sappiamo, dal fatto che abbiamo bisogno di approvvigionamenti che funzionino, di prezzi dell'energia che siano più bassi. Quindi questo, comunque, questa rivalità gestita, se non altro, può essere compatibile con una maggiore stabilità. Però uno, in realtà, questa, come adesso stiamo cercando di affermare, questa rivalità gestita non è in grado di risolvere questi grandi queste perturbazioni, soprattutto questa frammentazione, che poi è il vero problema. E in secondo luogo, noi rischiamo ogni volta di non solo non essere un attore in grado di negoziare, ma di pagare poi il conto di questo confronto, partnership tra i due. Perché, ad esempio, quello che si è ventilato in questo summit è che gli Stati Uniti possano a un certo punto trovare, ad esempio sul piano delle terre rare, dei minerali critici, una forma relativamente di accordo di scambio con la Cina, che vorrebbe dire trattamenti anche privilegiati su licenze, su forniture, sulla possibilità soprattutto di accedere a questi minerali, a queste terre rare. Bene, ma questo si riverserebbe su di noi paesi europei, sulle imprese europee in senso molto negativo, okay, perché rappresenterebbe ad esempio in maniera molto concreta che noi dovremmo aggiustarci a quello che poi sarà l'accordo, o in, ancora peggio, dovremmo pagare poi magari dei prezzi più elevati. Io credo che questo, diciamo, questo quadro di un G2 non in grado di governare, ma in grado di condizionare fortemente il resto del mondo, per l'Europa voglia dire una cosa soprattutto, cioè noi non possiamo affidare la nostra sicurezza economica, il nostro, la possibilità di costruire le basi di una nostra prosperità da una parte sulla benevolenza americana e dall'altra sulla moderazione cinese. Non è possibile, per cui l'unica strada è quella che poi conosciamo bene, cioè quella di rafforzarsi autonomamente. Il Mario Draghi qualche giorno fa appunto ha parlato, come poi altri, che l'Europa è oggi sempre più sola, cioè la solitudine dell'Europa in questo mondo. Beh, credo che questo sia uno dei risultati e delle conferme che esce da questo summit, per cui ancora di più, diciamo, c'è l'esigenza di fare poi e di raggiungere quegli obiettivi che riguardano la capacità di rispondere in termini di una maggiore nostra autonomia strategica, che sono poi una capacità di difesa più credibile, una capacità tecnologica e industriale più forte, la diversificazione poi dei rapporti nel mondo, cosa che in parte si sta facendo. Sono tutti terreni sui quali poi dobbiamo riconoscerlo, l'Europa con fatica cerca e anche qualche progresso lo ottiene, ma certamente ci vuole ben altro, proprio perché la configurazione a livello internazionale è quella che abbiamo descritto, e quindi emerge con forza questa necessità, se non vogliamo diciamo, finire semplicemente come semplici spettatori e in qualche modo spettatori paganti, perché quello che viene chiesto poi agli spettatori, in questo caso paesi, è quello di dover pagare i costi del dominio delle due superpotenze. Se non vogliamo rassegnarci a questo, io credo che questo sia soprattutto la considerazione strategica che dobbiamo trarre da questo summit. Naturalmente questo significa, come sappiamo, che per avere questa possibilità, chance di rappresentare un attore che conta e quindi è in grado di poter difendere, di poter affermare i suoi interessi, l'Europa deve essere più coesa, deve essere più integrata, come si dice in modo molto sintetico, deve essere più sovrana, perché un'Europa frammentata rimarrà oggetto di contrattazione tra Stati Uniti e Cina, piuttosto che diventare un attore autonomo che è in grado di sedersi poi al tavolo dei negoziati. Ecco, questo credo che sia un po' le considerazioni che nel complesso si possono fare di questo confronto. Come sappiamo, ce ne saranno altri quest'anno, perché si prevedono addirittura altri tre incontri tra Trump e Xi Jinping, e quindi avremo modo poi di vedere che cosa succederà. Quello che è importante è che nel mentre sul piano europeo si possano compiere alcuni passi nella direzione che abbiamo auspicato.
3: Speriamo davvero, professore. Allora, ci fermiamo qui con Il Mondo a Pezzi, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie al professor Paolo Guerrieri.
4: Grazie a voi.
5: Radio Radicale, 12:34 minuti, era Il Mondo a Pezzi a cura di Roberta Iannuzzi con il professor Paolo Guerrieri, adesso Alta Sostenibilità, la trasmissione a cura dell'ASVIS, quindi linea a Valeria Manieri e Alice Viettone.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie, benvenuti allora alla nuova puntata del nostro appuntamento settimanale Alta Sostenibilità, trasmissione cura dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Radio Radicale, e io sono Elis Viettone, con me sempre la formidabile Valeria Manieri. Buongiorno Valeria.
7: Buongiorno Elis, buongiorno a chi ci ascolta.
6: E siamo nel vivo della 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, ormai la conoscete, la più grande manifestazione italiana per la promozione dell'Agenda 2030 in Italia. Sono oltre 1200 gli eventi organizzati.

0: all'Aquario il 20 maggio per parlare di clima, protezione e ripristino di biodiversità marina ed ecosistemi e delle enormi opportunità della blue economy nel Mediterraneo. Infine, arriveremo a Roma il 22 maggio alla Camera dei Deputati per il grande evento di restituzione istituzionale perché, cara Valeria, a soli 4 anni dalla scadenza dell'Agenda 2030, chiederemo alla politica e al governo decisioni e risorse concrete perché il tempo stringe.
1: E appunto, il 2030 è praticamente dopodomani e intanto per entrare nel vivo di queste sfide, intanto grazie Elis, abbiamo oggi con noi diversi ospiti, quattro ospiti importanti a cui rivolgeremo subito, insomma, le nostre domande. Intanto ben trovato a Roberto Danovaro, professore
2: Buongiorno a tutti.
1: di Ecologia e Sostenibilità Ambientale, Università Politecnica delle Marche, membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Ben trovato a lei.
2: Buongiorno.
1: Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica, che è già collegato, ci raggiungerà.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci raggiungeranno anche Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASVIS, che appunto sarà con noi a breve, così come si collegherà nel corso della trasmissione anche il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino. Io inizio subito dal professor Roberto Danovaro, appunto, che è docente di Ecologia e Sostenibilità Ambientale e relatore a uno degli eventi di cui parleremo, appunto un evento di Genova, e ci concentriamo sul tema che accennava Elis della blue economy, no? Di tutta quell'economia e anche le questioni legate alla sostenibilità che hanno a che fare con il mare. E il nostro futuro è sempre più legato da sempre e sempre più al mar Mediterraneo, un mare che è un ecosistema estremamente fragile, anche diciamo al centro di tante discussioni politiche su vari punti. Qual è, professore, il confine tra lo sfruttamento delle risorse legate appunto al mare e non solo, e la reale tutela del nostro capitale naturale marino, e qual è il valore economico vero e proprio di una giusta protezione di questi delicati ecosistemi?
2: Diciamo che è un po' questa la sfida, no, che ci attende. La sfida che ci attende è quella di capire che il mare è una grandissima risorsa e può e deve essere utilizzato, ma è necessario farlo in modo sostenibile. E qui casca l'asino, potremmo dire, nel senso che sostenibilità vuol dire un utilizzo che non pregiudichi il capitale naturale che si rigenera ogni anno. Allora, qui c'è una forte componente di due tipi sostanzialmente. La prima è quella che riguarda la ricerca scientifica che si sta adoperando per trovare delle soluzioni. E la seconda è anche quella della conoscenza, cioè le persone, soprattutto per il mare, tendono ad avere una visione molto ristretta, molto estiva, molto limitata, molto di superficie, proprio perché è difficile anche immergersi, ma dobbiamo ampliare, insomma, la conoscenza. Per quello che tu dicevi, assolutamente dobbiamo ricordare però che l'Europa sta vivendo una legge fondamentale, che è la legge sul restauro della natura, che parte proprio quest'anno, entro la fine di quest'anno, e che nell'articolo 5 parla proprio di restauro degli habitat marini. Da intendersi come probabilmente la sfida, ma anche l'opportunità economica di questo secolo, perché non è una cosa che finirà nel 2030, inizierà forse nei prossimi anni, ma durerà un secolo. Cioè rigenerare gli ambienti che sono andati persi proprio per recuperare i servizi ecosistemici che producono. Pensa che già un solo dato economico, un euro investito in restauro, ripristino degli ecosistemi, restituisce 20 euro di valore aggiunto come servizi ecosistemici. Intendiamoci, maggiore produzione di pescato,
1: Esatto, professore,
2: migliore
1: perché poi
2: qualità
1: quando
2: delle
1: parliamo
2: acque.
1: di mare parliamo di un'infinità di cose, cioè appunto dall'ittico persino al tema dell'energia, no? Le piattaforme sul mare. Vabbè, non tocco neanche il tema delle immigrazioni e di che cosa è diventato purtroppo il Mar Mediterraneo negli ultimi anni. Parliamo di aree portuali, di trasporti marittimi importantissimi. Quindi veramente tocchiamo non solo un ecosistema, ma veramente un punto.

0: uno snodo importante per l'economia italiana e europea.
1: In forte crescita, tra l'altro, tu hai citato giustamente questo, e teniamo conto che è tutto collegato. Da un lato il sistema industriale del futuro si lega più al mare che alla terra. Hai citato bene le energie rinnovabili, parliamo di eolico offshore, parliamo di solare, parliamo di sviluppo portuale, ma parliamo anche dell'industria pesante per produrre, ad esempio, l'acciaio che dovrà essere utilizzato per gli aerogeneratori. Dall'altro pensiamo che grandi campi eolici possono diventare le nuove aree marine protette del futuro, quindi conciliare produzione industriale diffusa, sicura, rinnovabile e sostenibile con la protezione della natura.
0: Allora, ci deve salutare, professore, o rimane con noi un altro po'? Salutiamo.
1: Devo purtroppo scappare.
0: Però
1: È
0: grazie intanto e
1: stato un piacere.
0: allora ci vediamo a Genova. Ascoltatori e ascoltatrici, ci potete seguire sui nostri canali online e in streaming. Ciao Roberto, a
1: A
0: presto. E
1: presto.
0: allora, professoressa, anzi dottoressa Gallavotti, allora divulgatrice scientifica, lei sarà con noi all'evento a Roma e nel suo intervento parlerà di transizione ecologica in un mondo ad alto rischio. Allora, senza voler spaventare nessuno, però ce lo descriva questo alto rischio. E poi questa, diciamo, la scienza ci avverte da tempo e lei come divulgatrice è parte un po' di questo lavoro di comunicare e divulgare e cercare di far comprendere anche questi messaggi più complessi e la scienza ci avverte sui cosiddetti limiti planetari, però la politica è un po' chi i decisori locali, nazionali. Sì, adesso Danovaro citava la Nature Restoration Law, però insomma questi limiti planetari non sembrano essere proprio in cima alle agende, ecco, dei nostri decisori, dottoressa
1: Sì,
0: Gallavotti.
1: allora venendo all'incontro di chiusura del 22, avevamo sì, intenzione di parlare di sostenibilità, ma vorrei ricordare che lo farà soprattutto il premio Nobel Giorgio Parisi, a lui soprattutto che chiederò perché siamo ad alto rischio. Se devo dare una risposta, il nostro rischio dipende rispetto al passato, questa volta molto dalla velocità, perché ci troviamo in una fase in cui i cambiamenti avvengono molto velocemente, sia i cambiamenti climatici, lo sappiamo, per causa nostra, per causa delle nostre emissioni di gas serra, ma anche i cambiamenti tecnologici. Pensiamo solo all'impatto che ha una nuova tecnologia come l'intelligenza artificiale in tutto. L'intelligenza artificiale è uno strumento che non abbiamo ancora capito bene fino a che punto è una soluzione e fino a che punto è un problema. Sicuramente è un problema dal punto di vista dell'energia che richiede, banalmente, ma anche perché può contribuire a esacerbare le diseguaglianze, proprio quelle diseguaglianze che invece l'agenda per il 2030 vorrebbe che diminuissero o idealmente venissero annullate. E quindi appunto il rischio deriva proprio da questo, che dobbiamo essere particolarmente vigili e affrontare i cambiamenti. I britannici chiamano la capacità delle persone di pronunciarsi in maniera consapevole su temi che riguardano scienza e tecnologia, cittadinanza scientifica. Ecco, noi abbiamo bisogno di avere una cittadinanza scientifica condivisa, garantita quasi come un diritto. Per avere cittadinanza scientifica, quindi, però quindi per poterci esprimere in maniera consapevole su temi che riguardano scienza e tecnologia, però dobbiamo avere delle informazioni. E qui c'è il nodo della comunicazione, perché oggettivamente abbiamo grandissime difficoltà a far diventare, diciamo, opinione condivisa il fatto che i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e tutti gli obiettivi legati alla sostenibilità sono per il nostro bene personale, il bene di tutti noi, il bene delle nostre società e il bene degli esseri umani che però non può fare a meno, diciamo, della salute del pianeta. Questo si vede notando, come diceva prima il professor Danovaro, che investire in sostenibilità conviene in mare. Evidentemente conviene anche in terra. Un dato che forse non tutti sanno, ma che è emblematico, a causa dei cambiamenti climatici noi potremmo perdere il 50% delle terre adatte alla coltivazione del caffè entro il 2050. E come per il caffè, per moltissime altre colture. Quindi è evidente che non è per un astratto bene di altre specie che dobbiamo agire, ma per il nostro bene di essere umani.
2: Grazie, grazie davvero, dottoressa. E arrivo e saluto Enrico Giovannini, che è qui con noi in collegamento, al quale chiedo subito di continuare, insomma, un po' a tirare il filo degli appuntamenti di ASVIS e arrivare a quello di Roma, che sarà appunto venerdì 22 maggio alla Camera dei Deputati, un evento dal titolo Costruire il futuro, strategie per un'Italia sostenibile. In questo evento, diciamo, una delle, diciamo, dei temi che tirerete con ASVIS è quello di una regia per il nostro paese post PNRR, no? Un piano, quello di ripresa e resilienza, che ha in qualche modo dato una mano al paese per rimettersi in sesto, dopo la pandemia, ma non solo. Guardando al futuro, che cosa possiamo fare, con quali risorse e con quali metodi, soprattutto che cosa ci ha insegnato il PNRR?
3: In realtà ci ha insegnato quattro cose tutte importanti. La prima è che se non abbiamo dei piani, quando magari arrivano delle risorse, dobbiamo tirar fuori dal cassetto dei progetti che magari sono vecchi perché erano stati pensati nel passato. Questo è un errore grave che in parte ha influenzato anche il PNRR, che non dobbiamo più commettere. Il secondo errore che è stato, o meglio, la seconda lezione che abbiamo imparato dal PNRR, è che gli obiettivi della transizione ecologica e della transizione digitale restano assolutamente validi anche per il futuro, non solo perché a livello europeo sono questi gli obiettivi su cui arriveranno anche altri fondi, ma perché sono i due fattori attraverso i quali possiamo cambiare il nostro mondo attuale, con tanti rischi, ne parlerò tra un secondo. Il terzo punto è che abbiamo bisogno della coerenza delle politiche. Perché? Perché se con la mano sinistra facciamo alcune cose e con la mano destra facciamo delle cose opposte, il risultato magari non c'è. Dunque abbiamo bisogno di coerenza. E ultimo elemento, abbiamo bisogno di una visione per il futuro. Nel caso del PNRR ci arrivò dal Next Generation EU, la Commissione europea continua a insistere in quella direzione, ma anche i leader che dei capi di Stato e di Governo continuano a dire che l'Agenda 2030 è la direzione verso cui andare, magari poi prendendo decisioni opposte. E quindi il 22, venerdì 22, cosa diremo? Diremo in primo luogo che proprio dal rapporto di primavera pubblicato in apertura del festival, grazie a tutta una serie di scenari elaborati con il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, abbiamo mostrato come la coerenza delle politiche può fare la differenza. E quindi torniamo su una serie di proposte, tra cui quella di rivedere la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che il governo deve rivedere appunto entro quest'anno, dando finalmente seguito a quello che la strategia del 2022 prevedeva, proprio la coerenza delle politiche che invece non è stata minimamente seguita. Ma se dobbiamo rivedere la strategia, abbiamo bisogno di rivedere in particolare la strategia energetica. Questo è il secondo punto, e quindi una revisione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima è assolutamente necessario per farci accelerare verso la transizione alle rinnovabili, cosa che purtroppo negli ultimi anni non sta accadendo, anzi noi stiamo rallentando con i danni che si vedono anche sulle tasche, come si suol dire, degli italiani a causa di questa crisi. Il terzo passaggio ha a che fare con ingiustificabile e inaccettabile disuguaglianza di genere, Nel rapporto mostriamo come, nonostante i passi avanti degli indicatori che riguardano il Goal 5, cioè quello sulle disuguaglianze di genere, queste disuguaglianze continuano a essere fortissime. Quindi diciamo al governo, accanto alla parte energetica, accanto alla parte della coerenza delle politiche, bisogna dare molta più importanza alla lotta alla disuguaglianza di genere. E quarto elemento, la giustizia tra generazioni. La legge 167 del 2025, approvata proprio su spinta di ASVIS, prevede che da adesso in poi, i decreti attuativi li stiamo attendendo da un giorno all'altro, tutte le nuove leggi vengano valutate per l'impatto sociale e ambientale sui giovani, ma anche sulle future generazioni. Dunque la strategia nazionale non può prescindere da questo. E ultimo elemento, ma tutt'altro che trascurabile, è il fatto che il patto di stabilità nuovo, rivisto a livello europeo, prevede che dopo le elezioni ci sia la possibilità per un nuovo governo di rivedere il piano strutturale di bilancio, cioè quella pianificazione finanziaria a 5 anni che l'Italia ha fatto nel 2024 e che potrebbe rivedere nel 2027. Dunque noi diciamo, dopo aver fatto la strategia, rivediamo il piano strutturale di bilancio anche per cogliere quelle opportunità che per esempio Barbara Gallavotti ha ricordato prima, ma anche Roberto Danovaro, e cioè i nuovi regolamenti europei, il restauro della natura, le case green e molti altri elementi che sono comunque in vigore e che dovrebbero essere presi come riferimento per gli investimenti del futuro, anche beneficiando dei nuovi fondi europei 2028-2034, la cui destinazione verrà decisa alla fine di quest'anno, esatto, all'inizio della prossima. Quindi abbiamo teoricamente una finestra di opportunità nei prossimi 18 mesi per fare pianificazioni fatte bene, definire anche le risorse e così facendo dare un'accelerata verso uno sviluppo più equo e sostenibile.
2: Dal quadro finanziario europeo e da Accelerate EU, professor Giovannini, che aspettative ha concretamente?
3: Ma concretamente ci sono ancora fondi disponibili. Ricordo che l'Italia ha ancora da spendere i fondi residui, e sono molti, della pianificazione 2020-2027, perché abbiamo dato priorità al PNRR, questo era comprensibile, quindi ci sono diverse decine di miliardi ancora da spendere, ma il punto cruciale è proprio quello che dicevo, cioè dove l'Europa investirà nel ciclo 2028-34, e qui ci sono scuole di pensiero diverse. La Commissione chiede molta più flessibilità, mano libera, per decidere, magari in funzione anche di possibili crisi future, l'allocazione. Invece i paesi che hanno paura di perdere una serie di fondi, che chiede rigidità, salvo poi lamentarsi del fatto che l'Unione Europea è troppo rigido. Quindi questo è un punto cruciale, ma visto che nel 2027 ci saranno elezioni in Francia, in Spagna, in Italia, in Finlandia, probabilmente la decisione sul nuovo bilancio verrà anticipata ai primi mesi del 2027, appunto prima delle elezioni, così da avere indicazioni chiare da parte di governi europeisti come quelli che ci sono, al di là delle differenti orientamenti politici.
2: Eccoci, allora Elise, non so se vogliamo...
0: Professore, no, ci aveva detto che ci doveva salutare, salutiamo il professor Giovannini, deve andare Enrico?
3: Sì, proprio per discutere di One Health, esattamente uno dei concetti che sono stati richiamati ieri alla World Health Organization, Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo presentato come commissione indipendente sui temi del clima e della salute un rapporto molto interessante con 17 raccomandazioni agli stati membri, e quindi oggi parliamo proprio di questi temi, e poi a Bologna si parlerà di intelligenza artificiale. Insomma, il festival continua, si parlerà a Bari di innovazione e saluto il rettore del Politecnico di Bari, il professor Fratino, che appunto ha coorganizzato questo evento, insomma il festival continua.
0: No, e delle 17 raccomandazioni e dei lavori della Commissione sicuramente dedicheremo una puntata a parte. Allora, buon lavoro, buon festival e benvenuto invece professor Fratino.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, qualche secondo, ma sono riuscito faceva molto piacere essere con voi, grazie.
0: È bella, insomma, oggi lei è padrone di casa di questo evento, non poteva mancare, no?
4: Certo, certo.
0: E allora?
4: È un impegnativo, sono molto felice di ospitarlo a Bari, come ho detto prima al professor Giovannini e con cui ci siamo sentiti più volte durante queste settimane di preparazione, è davvero qualcosa che ci inorgoglisce come Ateneo e inorgoglisce tutta la Puglia poter ospitare un evento di questo, di questa kermesse qui al Politecnico di Bari, in Puglia, in un momento importante per la nostra regione, non solo, per una manifestazione che ha veramente un impatto enorme su tutto il sistema nazionale e internazionale.
2: Ricordiamo appunto l'evento di oggi, dal titolo Innovazione che include tecnologie e trasformazione sociale per uno sviluppo sostenibile, questo è il focus, rettore.
4: Esatto. Esatto, oggi è una giornata particolare perché noi cercheremo di rappresentare all'interno di questa kermesse quelle che sono le capacità di proattive che il mondo universitario è in grado di mettere in campo per migliorare la qualità della vita, per migliorare i concetti centrali del prossimo futuro che sono lo sviluppo sostenibile e One Health, con un focus particolare oggi che avrà anche come attenzione quello delle energie rinnovabili, della quale la Puglia è stata protagonista in positivo negli anni scorsi e che rappresentano uno degli asset sui quali maggiormente si potrà investire in futuro per rendere una maggiore capacità di indipendenza, dare una maggiore capacità di indipendenza nel nostro paese e soprattutto avere energia pulita in assenza di combustibili fossili, comunque riducendo largamente i combustibili fossili nei limiti di quello che ci sarà consentito. È un tema centrale sulla quale credo tutti abbiamo una responsabilità di azione e in particolare i centri di ricerca, gli Atenei debbono sviluppare con particolare cura per rendere più vivibile, più sostenibile il nostro pianeta, la nostra terra, soprattutto senza che questo crei impatti né visivi né paesaggistici in una terra come quella pugliese, per esempio, che per prima è riuscita a coniugare paesaggio e energie rinnovabili.
0: Ecco, ma nello specifico il Politecnico come coniuga innovazione e accessibilità, no? Perché se l'innovazione non è per tutti diventa privilegio, diciamo.
4: Esatto. Beh, io credo innanzitutto lo coniuga formando giovani professionisti partendo da un Ateneo che crede moltissimo nell'eccellenza e nell'internazionalizzazione, ma che è collocato in un territorio come la Puglia, che comunque è ancora una regione dell'obiettivo 1, una regione del sud Italia, nel mezzogiorno, ma che esprime attraverso le sue forze più vive delle capacità enormi. Far accedere all'istruzione, come attualmente succede al Politecnico, quasi il 50% degli studenti senza pagamento di tasse e quindi con la capacità di potersi formare all'interno di un Ateneo che è comunque prestigioso, senza pagamento di tasse, è un benefit che ancora oggi esiste, almeno in questi territori. È un benefit che comunque deve cercare di valorizzare ulteriormente tutte le capacità e le professionalità che sono presenti all'interno di questi territori, perché c'è un sacco di gioventù, di giovani generazioni che hanno grandissime capacità e anche delle grandissime grandissima voglia di dimostrarlo, malgrado quello che si dica, è secondo me l'investimento sul capitale umano e in particolare sulle generazioni più giovani è l'unico veramente vero investimento che ha un valore se proiettato sul medio termine. E quindi è quello che va più degli altri. Dopodiché noi come Ateneo ci siamo spinti a favorire il più possibile l'innovazione che nasca dalle menti più giovani attraverso la costruzione di incubatori di impresa. Abbiamo un incubatore di impresa che si chiama BIMP, che sta per Boosting Innovation in Poliba, quindi l'accelerazione di innovazione in Poliba, che mette a disposizione competenze e know-how dei giovani start-up, dei giovani imprenditori che vogliono mettere le loro idee a terra e che vogliono essere accompagnate in questo percorso. In questo incubatore abbiamo anche banche e Confindustria, e attualmente abbiamo aperto un bando importante con la possibilità di finanziare a fondo perduto giovani start-up perché si facciano accompagnare in questo percorso da questo nostro incubatore per costruire dei piani industriali e trovare quindi dei partner, degli alleati che gli consentano di uscire, diciamo, dalla micro impresa, ma a costruire, diciamo, una proiezione più grande in cui l'innovazione penetra la società e cambia le sorti del territorio.
2: Noi dobbiamo andare in chiusura. Intanto grazie davvero Rettore Fratino, Rettore dell'Università di Bari, per essere stato con noi. Grazie
4: Politecnico,
2: Politecnico di Bari, grazie sì. Per essere stato con noi e grazie per l'iniziativa che avete portato avanti, state portando avanti in questo Festival della Sostenibilità insieme all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. E Elis, in chiusura, come appunto andiamo a tirare un po' le somme?
0: Beh, allora, intanto grazie e vorrei però porre un'ultima domanda alla dottoressa Gallavotti, perché insomma ci ha spiegato, ecco, in continuità con quanto ci diceva Fratino, questo concetto di cittadinanza scientifica, che secondo me è molto interessante, e quindi questa cittadinanza da costruire un po' a tutti i livelli, da tutte le età. Quindi le vorrei chiedere una battuta conclusiva su questo e un po' anche, se vuole, un commento su quanto sentito, ascoltato finora. E abbiamo 2 minuti, poi andiamo in chiusura, ricordiamo gli appuntamenti. Però ecco, ci tenevo a fare un'ultima domanda, prego.
1: Come si costruisce la cittadinanza scientifica? Insomma, io la vedo come, diciamo, il risultato di un ecosistema, tanto per restare nel tema ambiente. Io penso alla cultura come appunto un ambiente tropicale, dove ci sono i grandi alberi che sono la scuola. Se togliamo la scuola, crolla tutto e l'ecosistema si inaridisce in breve tempo. Poi però ci sono tanti altri nicchie ecologiche abitate da altre specie. Ci sono i libri, c'è la televisione, c'è la radio. Ecco, per costruire cittadinanza scientifica, i musei della scienza, per costruire cittadinanza scientifica, noi dobbiamo far sì che le persone possano vivere in un ecosistema culturale che fornisce loro le informazioni necessarie a farsi un'opinione, che non deve essere necessariamente quello che penserebbe uno scienziato se fosse al loro posto, perché qui non si tratta di convincere le persone, si tratta di dare loro le informazioni corrette. Ognuno di noi quindi può decidere. In relazione a quanto dicevate prima, io credo che sia bello sottolineare quanto siano rilevanti eventi come questo organizzato dall'ASVIS, perché poi un elemento fondamentale della cittadinanza scientifica deriva dalla possibilità di incontrarci, di scambiarci di idee e anche di farci domande, perché ricordiamoci che noi siamo animali sociali, ci siamo evoluti in un pianeta dove i contatti fra le persone erano contatti diretti. Ecco, iniziative come quelle dell'ASVIS servono a farci recuperare questo aspetto e quindi farci ragionare ancora meglio.
0: Ma ce lo dà anche un altro appuntamento, un festival che so al quale partecipa, organizza, coordina, Equilibrio. Due parole per gli ascoltatori che magari vogliono venire, riescono a venire.
1: Ah, ma questo non è immediato, questo è il Festival Collegamenti, che quest'anno ha tema Equilibrio, voluto dall'Università di Udine. Lo avremo quest'anno dal 2 al 4 ottobre, ci saranno tantissime iniziative, quindi sì, spero che verranno in molti.
0: Ne riparleremo allora, grazie.
2: Grazie a voi. Voglio andare in chiusura davvero. Prego.
0: In chiusura, gli appuntamenti di questa settimana. Allora, Bari oggi, a Genova il 20 maggio, a Roma il 22 maggio. Grazie, seguiteci su tutti i nostri canali, Festival Sviluppo Sostenibile, asvis.it. IT. Ciao Valeria.
2: Grazie a voi, grazie di Smiettone, linea allo studio.
5: Grazie a te Valeria, grazie a Elis, all'ASVIS, per, appunto, era alta sostenibilità, trasmissione a cura dell'ASVIS. Adesso è il momento del notiziario antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli. La puntata di oggi è la replica della puntata speciale che andò in onda il 23 maggio 2016, dedicata a Marco Pannella in occasione della sua scomparsa a 50 anni di lotte di antiproibizioniste radicali sulle droghe.
6: Noi partiamo dalla denuncia di un'illusione che rappresenta da secoli la tragedia dell'umanità, è quella che dinanzi alle facoltà naturali della specie umana, parlo delle facoltà dell'individuo umano, contrappongono il potere di Cesare della Chiesa perché non ne facciano un cattivo uso e quindi vietano, non puoi assumere una sostanza cattiva. Non posso, ma come non posso? Posso, la facoltà ce l'ho, no? Il buon Dio, la natura, questa specie può. C'è quattro mani, ma anche quegli altri, anche le scimmie. Cioè. Non puoi assumere perché è peccato. Io non rivendico il diritto di assumere. Il diritto. Io dico che dinanzi alla facoltà patente devo riuscire ad inserire nella consapevolezza, ma nelle leggi, nel costume, il senso della non necessità di quello, semmai della necessità di altro, non della compensazione del poveraccio, della droga, del poveraccio morale o economico, o dell'aborto. Come la mettiamo in positivo? La speranza di consentire a che quello che è facoltà insopprimibile, se no diventa mercato nero di tutto, no? Quello sappiamo, vieti è del mercato nero, e questo vale in America Latina, dappertutto, lo prevedevamo 20 anni fa. Se tu vuoi vietare l'esercizio di una facoltà umana che per qualsiasi motivo è a livello di massa praticato dall'una civiltà all'una delle civiltà, tu fallirai e sarai costretto all'illusione autoritaria, all'autoritaria del potere, no? Che colpisce colpisce il colpevole, lo colpisce a morte, se il pericolo è di morte.
7: Lunedì 23 maggio del 2016, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovati all'appuntamento con il notiziario antiproibizionista. E questo notiziario antiproibizionista di oggi non potevamo non iniziarlo con queste parole di Marco Pannella, pronunciate qualche anno fa in una conversazione domenicale a Radio Radicale. Le abbiamo già riascoltate il 2 maggio scorso, in occasione dell'86esimo compleanno di Marco Pannella. Ci sembrava inevitabile cominciare anche oggi con queste parole che sono un po', come dire, riassumono un po', sono un piccolo manifesto dell'antiproibizionismo radicale, appunto l'antiproibizionismo che non è un libertarismo fine a se stesso, non è il vietato vietare, ma è libertà come responsabilità e dunque legalizzazione e non semplice liberalizzazione, come tante volte Marco Pannella ha ripetuto, come ogni volta insisteva, come ogni volta si arrabbiava quando qualcuno usava il termine liberalizzazione. Queste parole di Marco Pannella, appunto, che risalgono a qualche anno fa, erano già presenti nei discorsi di Pannella più di 40 anni fa. In questi giorni, se avete guardato il sito di Radio Radicale, avete potuto leggere una citazione che risale al gennaio del 1973. Marco Pannella diceva: non abbiamo motivi di specifica stima per chi fuma hashish, riteniamo anzi vi siano orizzonti sufficientemente vasti, fisici e morali da esplorare e percorrere per non avere bisogno di evasioni o altri viaggi, ma le attuali persecuzioni conducono al rischio di un flagello, decine di migliaia di ragazzi criminalizzati, traumatizzati, segnati per tutta la vita dall'unica cieca e ottusa violenza di tutto questo affare, quella delle istituzioni e del partito di regime. Occorre difendersi, diceva Pannella, attaccare. E per mio conto, scrisse, non ho mai avuto occasione di fumare hashish, né intenzione né necessità di farlo, ma dichiaro sin da ora che intendo fumare hashish pubblicamente in una pubblicazione di disobbedienza civile. La legge sulle droghe, che era in vigore in quei primi anni anni 70, era quella che era stata concepita, era entrata in vigore nel 1954 per reprimere il traffico di cui l'Italia era uno dei principali nodi internazionali. E proprio a causa di quella legge, del momento in cui anche in Italia, sul finire degli anni 60, i primi anni 70, cominciarono ad arrivare l'hashish, la marijuana, e purtroppo cominciò ad arrivare anche l'eroina, a causa di quella legge migliaia di ragazzi, soprattutto appartenenti alle classi popolari o a ambienti politici alternativi, underground come si diceva allora, finivano in carcere, la maggior parte di loro per detenzione di modeste quantità, appunto, di droghe leggere, e molti di loro non avevano mai avuto esperienze con le droghe, ma si trovarono a finire in galera. E intanto le cifre del fenomeno in quei primi anni 70 cominciavano ad assumere dimensioni preoccupanti, si poteva capire quello che sarebbe successo. Dicevamo che nel frattempo era arrivata l'eroina, cominciavano i morti, che cosa stava accadendo e cosa sarebbe successo? Marco Pannella e i radicali lo avevano intuito fin dalla metà degli anni 60. Pensate, nel 1965 ci furono le prime manifestazioni antiproibizioniste dei radicali. In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, i radicali per primi, era una cosa assolutamente impensabile, posero, la prima forza politica che pose politicamente la questione delle droghe. La disobbedienza civile che Marco Pannella aveva preannunciato nel gennaio del 73, poi si realizzò effettivamente nel luglio del 75 nel corso di una famosa conferenza stampa alla sede del Partito Radicale, nella quale Pannella fumò uno spinello, venne arrestato, finì a Regina Coeli, scoppiò un putiferio politico, ci furono un sacco di polemiche, ci fu anche un movimento poi di sostegno, di adesione e di solidarietà con Marco Pannella. Ormai famoso, almeno per chi ascolta Radio Radicale, il caso del responsabile dell'ufficio narcotici della Questura di Roma, l'allora commissario Enio Di Francesco, che dopo aver dovuto arrestare Pannella gli espresse solidarietà, la cosa finì sui giornali e questo costò la carriera a Enio Di Francesco, che peraltro aveva... insomma, era già una personalità non proprio ortodossa rispetto a quella che era la polizia del tempo. L'azione di Pannella innescò quel processo, quel che poi portò di lì a qualche mese, sul finire del 75, all'approvazione della nuova legge, quella del 75. Una legge piena di contraddizioni, che pur mantenendo un'impostazione proibizionista prendeva però atto che esisteva un problema sociale e sanitario, e di fatto, in maniera diciamo così sostanziale anche se non dichiarata, introduceva la depenalizzazione del consumo personale. E però poi le cose cambiano, 15 anni dopo, nel 1990, entra in vigore la legge Iervolino-Vassalli, che fu la traduzione italica della guerra alle droghe, e nonostante il referendum voluto da Marco Pannella, che nel 1983, il referendum radicale che aveva abrogato le parti più repressive di quella normativa, la svolta repressiva che purtroppo era stata imposta dal Partito Socialista di Bettino Craxi aveva scatenato una nuova caccia ai consumatori, soprattutto di cannabis. Quella legge di Iervolino-Vassalli era stata approvata dopo una forsennata campagna politica e mediatica, e tra i pochi che avevano cercato di opporsi c'erano i radicali, erano gli anni del CORA, del Coordinamento Radicale Antiproibizionista, e della Lega Internazionale Antiproibizionista. Nell'estate del 95, dopo una serie di operazioni di polizia sulla Riviera Romagnola che aveva portato all'arresto di parecchi ragazzi per pochi grammi di fumo, Pannella decise che la misura era colma, che occorreva tornare all'azione, come aveva detto nel 73, difendersi e attaccare. Era in corso una campagna di raccolta di firme per i 18 referendum promossi dal movimento dei Club Pannella Riformatori, tra questi ce n'era uno sulla legalizzazione delle droghe, e quindi esattamente 20 anni dopo, quella del 75, fu organizzata una nuova disobbedienza civile che ebbe luogo il 27 agosto a Roma, al mercato di Porta Portese. Prima di essere arrestato, Pannella lesse una dichiarazione solenne in cui denunciava, tra l'altro, di dover divenire, che i radicali divenivano come coloro che sono costretti a delinquere, a soffrire, a morire, perché lo scandalo di leggi e di giustizie ingiuste venga superato e venga corretto l'errore politico e tolto la criminalità l'immenso potere che gli si conferisce. I non violenti, i liberali, i democratici sono inermi e soli, soli con la loro cultura. Il potere ha i suoi senatori a vita, noi abbiamo i nostri giovani condannati a morte e con essi il diritto, la ragionevolezza e il paese. Per questo, dichiarò Pannella, noi siamo pronti ad andare in galera, ad essere condannati dal potere e da quella stessa gente ingannata, oggi e domani. Quella manifestazione ve la vogliamo riproporre, far riascoltare oggi, l'abbiamo già riascoltata tante volte da Radio Radicale, ma sono passati quasi 21 anni, ve la vogliamo far riascoltare perché quella dichiarazione solenne letta da Marco Pannella, ma anche le altre cose che disse Marco Pannella in quell'occasione, come dire, sono una sorta di manifesto politico dell'antiproibizionismo radicale, ma anche un programma di azione politica. E dunque torniamo a quella radiocronaca di quella mattina che Radio Radicale fece, quella domenica 27 agosto 1995, con Emilio Targi in studio, con Roberto Iezzi e Gaetano Dentamaro a Piazza Ippolito Nievo, al mercato di Porta Portese. Quella che vi proponiamo è una sintesi, ovviamente, con le voci, ci sono le voci di Marco Pannella, ci sono le voci anche dei partecipanti, di alcuni dei protagonisti di quella disobbedienza civile che saranno poi arrestati, e anche di altri esponenti radicali che erano in quella domenica mattina a Porta Portese.
8: Buongiorno a te e agli ascoltatori. Il traffico di automobili e di persone sta aumentando in questi minuti. Da pochi minuti è arrivato Vittorio Pessuto insieme con Benedetto Della Vidova, rispettivamente coordinatore nazionale e tesoriere del movimento. Vittorio, ti chiedo anche un po' lo stato d'animo che hai in questo momento.
9: No, sono assolutamente tranquillo, anche perché sto vedendo che molte persone si stanno recando in questi stessi istanti a sottoscrivere il 18 referendum. Io voglio fare un appello pubblico alla disobbedienza civile, cioè disobbedite a coloro che non vogliono farvi firmare il referendum. Disobbedite alla RAI, alla Finivest e a Telemonte Carlo che non ne hanno parlato per 2 mesi. Disobbedite a quei partiti che non vogliono che si voti su queste grandi riforme. Disobbedite a chi continua a lamentarsi ma poi vi dice cosa serve andare a firmare il referendum. E questa è la disobbedienza civile, civilissima, di cui abbiamo bisogno in queste ore.
8: Bene Vittorio, grazie, ci sentiamo tra qualche momento, cominciano ad arrivare anche i giornalisti, vediamo il cronista del Messaggero, vi sono già da tempo invece molti fotografi e c'è anche una presenza di forza pubblica facilmente riconoscibile, anche se non in divisa, vi sono molte croma e tema parcheggiate dove non potrebbero, qui a pochi metri dal grande tavolo del movimento dei club Pannella, pronti dunque come dire, ad intervenire, vedremo quali forme avranno deciso di adottare per questa operazione. Non v'è dubbio che dopo la comunicazione che è stata fatta ieri, tutti i vertici in questo momento presenti, le forze dell'ordine a Roma abbiano coordinato il tentativo possibile. Ecco, quello che sentite è il megafono che invita la gente a firmare, vi sono diversi volantinatori, vediamo se possiamo cogliere ancora qualche impressione, non è ancora giunto Marco Pannella. Benedetto Della Vidova, allora Benedetto, abbiamo già ascoltato la tua voce questa mattina molto presto, per te la giornata è iniziata prestissimo.
10: Sì, infatti è iniziata prestissimo, qua siamo al tavolo dalle 8:15, 8:30, la giornata è splendida, promette bene, lo schieramento di forze dell'ordine e di polizia in divisa e in borghese cospicuo, adesso vediamo cosa succederà, vediamo se faranno quello che abitualmente fanno nel silenzio e fuori da ogni copertura giornalistica, radio televisiva a centinaia di giovani che per il solo possesso, per la sola detenzione di derivati della cannabis finiscono per passare guai grossi con la giustizia, finiscono inevitabilmente per entrare in contatto con la criminalità organizzata, finiscono ai margini della legalità con conseguenze che su altre realtà di droghe regolamentate come l'alcol, il tabacco, gli psicofarmaci non succede.
8: Ecco, Benedetto, per te che un anno fa hai cominciato in modo più attivo ad occuparti di politica nel movimento Eclè Pannella, provenendo da un importante istituto di ricerca dopo esserti laureato alla Bocconi, ecco, immaginavi ora di dover addirittura rischiare un arresto?
10: Dunque, forse non lo immaginavo, anche se seguivo con passione e intensità di sentimenti e di ragionevolezza da anni il percorso politico, le iniziative, le lotte del Partito Radicale e dei riformatori. Certo, credo che questo sia il vero modo di vivere la politica democratica e non violenta, denunciare pubblicamente, platealmente, pagandone fino in fondo le conseguenze, la realtà di una legge da superare, di una legge da modificare, credendo che la via da percorrere per il miglioramento civile, sociale del paese in cui viviamo sia comunque sempre quello del diritto e della legge, quindi provocare anche con lo scandalo il ripensamento sulle leggi esistenti che si vuole superare, si vuole modificare. Come credo abbiano ricordato più volte anche questa mattina, si è ricordato più volte questa mattina da Radio Radicale, lo strumento che noi offriamo concretamente, perché non abbiamo il mito della democrazia, abbiamo la prassi dell'utilizzo della democrazia e della legge, lo strumento che offriamo in questa diciamo sbocco di questa manifestazione, sbocco concreto, pragmatico, legislativo, è quello referendario. Noi vogliamo che attraverso l'informazione sul referendum, attraverso la raccolta di firme sul referendum e immaginiamo la vittoria o comunque la pressione che l'appuntamento referendario potrà fare sul Parlamento, venga superata la legge proibizionista sulle droghe leggere in Italia e ci sia quindi una conquista di civiltà e di civiltà del diritto.
8: Grazie a Benedetto Della Vedova, sono le 10:47 minuti, ci troviamo qui in piazza Ippolito Nievo a Roma, Porta Portese, dove tra poco più di 25 minuti ci sarà questa azione di disobbedienza civile del movimento Eclè Pannella, di Marco Pannella, del coordinatore, del tesoriere, della segretaria nazionale Rita Bernardini, rispetto alla legge proibizionista in materia di droghe leggere. Vi è questo lungo tavolo per la raccolta delle firme dove la gente si ammassa, molti per firmare, altri naturalmente solo perché incuriositi, così come incuriositi guardano me con questo telefonino e con la cuffia nelle orecchie. Dunque qui, come dire, la confusione è aumentata perché accanto al tavolo, che è lungo più di una decina di metri, vi sono altri 3 metri, diciamo, per il passaggio dei cittadini che si recano al mercatino di Porta Portese, poi vi sono quelli che si fermano al tavolo per firmare, quindi, come dire, adesso è diventato un po' più difficile muoversi in questo tratto di marciapiede che è parte di piazza Ippolito Nievo. Vi sono molte telecamere e anche queste, come dire, attirano l'attenzione, quindi chi non era a conoscenza di questa iniziativa, se non altro poi vedendo le telecamere, vedendo i fotografi, rimane qui almeno per capire che cosa sta accadendo. Io magari cercherei di avere un po' il polso della situazione da qualcuno che è al tavolo. Ecco, Micheletta, qual è la tua sensazione a questo punto? Cioè, vediamo molta gente vicino al tavolo, firmano tutti quelli che si avvicinano.
11: Guarda, la mia sensazione è che c'è molto molto entusiasmo, in effetti moltissime persone che si avvicinano firmano, qualcuno, ma molto, molti pochi già conoscono i temi referendari, ma quelli che poi si informano qua sono propensi a firmare, quindi io ho entusiasmo e danno anche contributi.
8: Si potrebbe fare a tuo avviso una stima un po' delle firme che stiamo raccogliendo?
11: Guarda, io personalmente in mezz'ora ne ho raccolte più di 20, quindi la stima siamo, quanti siamo? 15 persone che raccolgono le firme, quindi insomma non male per adesso.
8: Bene, grazie, vediamo Vittorio Pezzuto, Benedetto Della Vedova, Rita Bernardini che continua nella sua distribuzione di volantini.
12: ecco, vi sono i volantini che riguardano unicamente i 18 quesiti e ci sono degli altri che indicano invece l'iniziativa che di qui a poco inizierà. Dicevamo delle forze dell'ordine presenti soprattutto in Borghese, ma vediamo anche un po' di poliziotti in divisa e guardie municipali per agevolare il deflusso di automobili. Vediamo, ecco, Bruno Zevi, presidente del onorario del Partito Radicale.
13: Sì.
12: Ecco Bruno, qual è la tua impressione di questa
13: iniziativa? L'altra volta al PCIO, quando era organizzato dal Partito Radicale, facemmo una manifestazione assolutamente uguale e fummo denunciati, cose, quindi questa volta, siccome lo fa il movimento di cui io non faccio parte, ma poi sono totalmente solidale, quindi sono qua solidale senza fare la manifestazione.
12: Certo, ecco, cosa pensi del modo in cui lo Stato tenta di contrastare il diffondere delle droghe leggere?
13: Ma io dello Stato generalmente penso molto male, penso che sia pessimo, quindi mi pare che faccia benissimo il suo mestiere.
12: Certo. Ecco Bruno, mi sembra che la diversità radicale prima dei Clerpannella poi è quella, come dire, di pagare un prezzo per le cose in cui si crede.
13: Certamente, ci mancherebbe altro. Abbiamo sempre pagato, anche prima che del Partito Radicale, anche prima dei Clerpannella, durante tutto la dittatura abbiamo sempre pagato per la lotta antifascista, quindi ti parlo.
12: Certo. Ecco, perché appunto la politica sembra essere diventato soltanto un teatrino di chiacchiere che poi finisce...
13: No, io questo non ci credo affatto, io credo che sia una cosa molto seria e io la prendo molto seriamente.
12: Ecco, Bruno, più in generale di questa iniziativa referendaria, i 18 quesiti, qual è la tua opinione?
13: La mia opinione è che bisogna spostare gli obiettivi e per questo faccio parte del Movimento d'Azione Giustizia e Libertà che riprende le tesi di Carlo Rosselli. Io sono contro i liberali, sono per i liberal-socialisti.
12: Grazie, grazie a Bruno Zevi.
14: Quello che possiamo notare è che oramai mi pare che il traffico e la presenza di persone qui nell'angolo di Piazza Ippolito Nievo sia quello delle grandi occasioni, oltre alle televisioni, ai tanti giornalisti e fotografi che hanno colto l'iniziativa e speriamo che i loro giornali e le loro TV si comportino conseguentemente nei prossimi giorni, ma c'è tantissima gente, appunto quella direi delle grandi occasioni. Qui si stanno organizzando le diverse iniziative che il movimento dei club Pannella Riformatori ha immaginato per questa giornata di disobbedienza civile, di raccolta delle firme sul referendum. Ci sarà in modo specifico la ripetizione esatta di quanto è accaduto a Rizzone, ai 7 giovani che qualche giorno prima della battaglia vennero al Partito Radicale da Pannella per denunciare il loro arresto con 1,8 grammi di hashish, e quindi sarà ripetuta questa azione con 7 volontari che dichiareranno che tra loro qualcuno possiede appunto questa quantità. Ci sarà sessione gratuita di hashish già impacchettato secondo le specifiche date dal movimento dei club riformatori, per cui sia qualcosa, una merce identificabile, verso una regolamentazione del mercato, così come è possibile farla, così come accade in Olanda, dove addirittura associazioni di scienziati, di medici, di esperti selezionano e pongono il bollino di qualità su quanto viene venduto nei coffee shop, in modo che la sostanza sia come le altre droghe legali in vendita, cioè l'alcol e il tabacco, controllata, regolamentata, tassata per appunto prevedere poi i danni e il pagamento, diciamo, dei danni che queste droghe comunque potrebbero causare, anche quando magari vengono chiamate droghe leggere o non droghe.
12: Sì, in questo momento è arrivato Pannella con dei comunicati anche che, ecco, adesso si coordina un attimo con il suo assistente Sergio Rovasio, parla con gli altri autori della iniziativa. Credo che Pannella intenda leggere un comunicato prima di passare direttamente all'azione. Ecco, Pannella, Rita Bernardini, Vittorio Pezzuto, Sergio Rovasio, Benedetto della Vedova, chiediamo ai giornalisti magari di non accalcarsi troppo, anche perché ne va dell'incolumità loro, oltre che di chi è al di là, chi è da quest'altra parte del tavolo. Allora vediamo, Pannella, credo voglia leggere, se mi consentite magari di seguire Pannella. Ecco, c'è un invito a non fare ressa, ci stiamo muovendo in un attimo, ecco, chiediamo anche a Pannella di attendere un istante, vediamo, c'è la polizia che si sta già avvicinando, ma noi, sai come siamo in diretta?
15: Niente adesso.
12: Ecco, però la polizia, non capisco a che titolo e per che cosa in questo momento, si avvicina alcuni funzionari, stretta di mano.
15: Bene, allora, si può? Arsete.
12: Ecco, Pannella chiede di potersi sedere, non so se Marco vuole. Ecco Marco, forse però questa, non so se questa è abbastanza.
15: Megafono. Allora, grazie di essere qui. Ho da leggere una dichiarazione solenne dei militanti che danno vita a questa manifestazione. Dichiarazione solenne dei militanti impegnati nell'azione diretta del 27 agosto 1995. Scusate, la voce è la voce del megafono, quindi se non sentite andate più in là. Si può fare così, i mezzi sono questi. Se volete sentire, io non sono come D'Alema che si sente dalla televisione. A me lo avete sentito da qua. Sciagurato è questo paese dove per spartire il pane della verità, della conoscenza, è necessario e non sufficiente a cittadini democratici e non violenti di continuare ad affrontare processi, ingiurie, menzogne, arresti, digiuni della fame e della sete, a vedere la propria immagine stravolta e negata, a constatare che il proprio popolo è costretto all'ignoranza e all'irresponsabilità. Abbiamo dovuto combattere lo sterminio per fame nel mondo, divenendo come coloro che la politica e la cultura dominanti riducevano a scheletri, perché parlassero almeno le immagini, poiché erano soffocate le parole, le proposte, le azioni, le idee, le forze organizzate. Dobbiamo oggi, per gli stessi motivi, divenire come coloro che sono costretti a delinquere, a soffrire, a morire, perché lo scandalo di leggi e di giustizie ingiuste venga superato. Venga corretto l'errore politico e tolto alla criminalità l'immenso potere che le si conferisce. Cultura e politica dominanti, vecchie, quanto vecchie e putridi continuano ad esserne i maître à penser, gli editorialisti principi, gli eroi quotidiani dell'informazione, putrida e vecchia essa stessa quanto loro. Il nuovo è, per antonomasia, l'opposto del vecchio o non è tale. Noi diamo corpo alle esigenze più limpide, più ragionevoli, più urgenti di riforme, di giustizia, di libertà, di affermazione dei diritti e di assolvimento dei doveri. All'Italia è tolta sempre più, perfino rispetto a ieri, la possibilità di conoscere attraverso il contraddittorio democratico, per poi scegliere responsabilmente e democraticamente. È negata l'informazione sui 18 referendum. È negata l'informazione sul flagello, sulle cause, sulle conseguenze più definitive e strutturali, sulle repressioni stolte, sulle dimissioni civili e morali di governi, di parlamenti, di etnie faziose civili, sia esso il flagello delle droghe proibite, cioè imposte, valorizzate, rese invincibili, sia quello nella ex Jugoslavia. Abbiamo ieri diffuso in tutte le redazioni, inviato a tutti i principali dignitari di questa Repubblica partitocratica, corrotta e corruttrice più di ieri, con i ladri sul pulpito al prezzo della scomunica e dei loro complici più deboli, una decina di pagine di documentazione

0: cacciatori di verità e di conoscenza. Questa speranza è andata finora delusa. I non violenti, i liberali, i democratici sono inermi e soli con la loro cultura. Il potere ha i suoi senatori a vita. Noi abbiamo i nostri giovani condannati a morte e con essi il diritto, la ragionevolezza e il paese. Noi siamo pronti ad andare in galera, a essere condannati dal potere e dalla stessa gente ingannata, oggi o domani, ma chi sia colpevole, se noi o loro, la loro stessa coscienza lo sa bene, e per questo non possono che essere ladri di verità e antidemocratici feroci. Noi ci appelliamo alla coscienza degli inermi, ma non inerti, ai poveri che sanno fare della loro povertà una ricchezza. E questo è il cammino nostro, armati di non violenza, di libertà, di democrazia, che ci si aiuti.
1: Ecco, questo Marco Pannella, che però vuole aggiungere ancora qualcosa. Tengo.
0: Allora, adesso ha inizio e ringrazio la forza pubblica di essere qui, perché saremmo stati assolutamente dispiaciuti di vederla incorrere in omissione di atti di ufficio. Noi quando ci autodenunciamo non facciamo come gli altri, vi chiediamo di compiere il nostro dovere, anche se sappiamo che molto spesso la vostra coscienza di cittadini è evidentemente diversa dalle funzioni che dovete assolvere in quanto dipendenti dal nostro Stato. Allora, questa manifestazione consisterà in una serie di fatti autonomi. Avete tutti sentito che l'altro giorno a Riccione, non c'entrano i fatti di violenza, è un'altra cosa, 7 ragazzi sono stati fermati e arrestati perché uno di loro 7 risultò detenere 1,8 grammi di hashish. Dunque, con le leggi che abbiamo, il referendum che abbiamo vinto, la ragionevolezza, a Riccione, i giornali l'hanno detto, non risulta che nessuna ministro della giustizia, procuratore abbia agito. 7 ragazzi, dei quali uno, probabilmente all'insaputa degli altri, aveva 1,8 grammi di hashish, sono stati non solo fermati, ma il fermo è stato tramutato in arresto e arrestati, incarcerati. Ebbene, qui vi sono, poi vi indicheremo, 7 cittadini, uno dei quali a scelta detiene 1,8 grammi di hashish. Per noi questo rientra nel pieno diritto, ma dovrete decidere o arrestate anche questi o gli altri sono sequestrati dallo Stato e chiediamo danni ai magistrati, come lo chiediamo nel nostro, e tutti coloro che troveremo a Regina Coeli altrove in condizioni analoghe sappiano che sono sequestrati, perché noi qui si è stabilito, come è giusto secondo la legge, che se vi sono 7 persone, una delle quali ha in tasca per cazzi suoi 1,8 grammi di hashish, questo è nel suo più assoluto e incontestabile diritto. Dunque fra poco vi indicherò dove sono le 7 persone. In secondo luogo, amici, l'attuale legge dà pene dai 2 ai 10 anni per chi detiene e cede

0: in qualsiasi modo, anche in modo gratuito, Assis o marijuana. Bene, in più, se ci si associa per istigare, per compiere a tempo indeterminato questo tipo di azioni, le pene sono da 10 a 20 anni. L'articolo 68, articolo comma 2 della Costituzione, prescrive in modo tassativo che in flagranza di reato, per interromperlo per tutte le altre ragioni del caso, anche i parlamentari della Repubblica debbano essere arrestati. Abbiamo chiesto per 30 anni che la flagranza fosse interrotta, ma i complici di costoro, i procuratori della Repubblica di tutta Italia.
1: Gaetano, ci sei?
0: Padre in Tangentopoli e gli assassini di Moro sono restati a fare i procuratori della Repubblica. Adesso, per quel che ci riguarda, ricordando l'articolo 68, il comma 2, la forza pubblica, mi pare che quello che io non riuscii a ottenere dal Tribunale Militare di Padova, di cui interruppi un'udienza violenta, cioè di essere arrestato in flagranza di reato per interromperlo, credo che accadrà certamente. Dunque, sia chiaro, ricordo gli articoli e le fattispecie, no, questo l'ho già detto. L'articolo 73, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, è quello che vi ho detto. Dunque, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 5 milioni a 50 milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui le tabelle, eccetera, ovvero le pene di reclusione da 6 mesi a 4 anni, eccetera. Se il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. E qui vediamo le pene previste. Vabbè, insomma, quindi qui abbiamo l'elemento della spaccio, detenzione, cessione gratuita. Poi l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e...
1: Pronto?
2: Sì, ecco, siamo di nuovo in linea,
1: sì, con
2: i telefonini, ecco, li ho tutti e due io, c'è Pannella che ha invitato i ragazzi a radunarsi.
0: Vorrei pregare tutti coloro che sono qui e ci ascoltano. Noi siamo lieti di dare spettacolo come nei baraccone dei nostri villaggi. Non abbiamo oggi un cagnolino con in bocca un cappello per poi chiedere alla fine dello spettacolo l'obolo vostro e di coloro che qui non sono. Ma a questo tavolo si raccolgono e si raccoglieranno anche dopo la nostra eventuale partenza firme e denaro per mandare avanti queste lotte e queste campagne.
3: C'è una pianta coperta da una busta che viene poggiata qui sul tavolo, e anche un altro contenitore con dei semi.
0: Ha speso una parola, siete i soliti ladri di verità.
4: No, ecco. Siamo qui, vogliamo sapere perché di questa iniziativa.
0: Siete qui per fotografare lo spinellaggio. Perché vi abbiamo mandato a TMC 20 pagine di documentazione ieri? L'avete buttata al cesso per dare...
4: Ecco, ma oggi non vuole dire niente.
0: Ho già detto molto, avete di che riempire delle ore, diciamo.
3: Ecco, questo è dunque la cronista di Telemonte Capo che ha cercato di porre delle domande mentre siamo a questa fase. Questa fase che vi descrivevo, ripeto, Rita Bernardini, Marco Pannella, Vittorio Pezzulo, Benedetto La Vedova, Paolo Vigevano, vediamo anche Mimmo Pinto, siamo qui con queste piante che sono coperte, ecco, e poi dei semi, adesso spieghiamo un attimo di cosa si tratta, c'è molta ressa qui intorno, noi stessi ci muoviamo su 40 centimetri e non è facile. Ecco, prima... la cronista si era avvicinata a Pannella chiedendo di cosa stava fumando, e Marco stava fumando una delle sue 100 gluate quotidiane alternate a qualche sigaro, cosa che fa adesso. Segretario Dentamaro, io allora, se non so se qualcuno col cellulare ci può avvicinare il megafono, se è possibile dare il megafono, c'è qualcosa, qualche problema con i sette?
0: Allora, per informarvi, giù i sette, dei quali sicuramente sei non hanno nulla in tasca, e uno ha, come è consentito dalla legge, un grammo e otto, sono lì con la polizia attorno che sta perdendo tempo, evidentemente, visto che quando anche il fatto denunciato fosse vero non costituirebbe reato, però adesso vediamo se li arrestano il fatto e a Riccione, dovremo vedere concretamente.
3: Ecco, dunque, questa è la fotografia di questa situazione. La azione dei sette si sta svolgendo a circa allora, 50 metri da qui.
0: Nel momento passiamo ad una fase ulteriore, non la più importante. In questo momento vi mostreremo due piante di marijuana. Alziamole.
3: Viene sollevato il cartone
0: e le mostrano il deputato Paolo Di Cevano e il tesoriere Benedetto Della Vedova. Ecco, queste, state attenti, queste sono le piantagioni maledette.
2: Adesso vengono mostrati dei semi.
0: Sono le stesse componenti e solo con poi l'ossigeno e l'atmosfera sviluppano delle doti che sono rimproverate e temute. Adesso, cari amici, noi passiamo alla fase più grave. Vi ripeto, quella che combinata con l'associazione per delinquere comporta da 10 a 20 anni di carcere. Ognuno dei dirigenti del movimento,
3: la polizia si avvicina,
0: dei parlamentari, degli esponenti del movimento dei Crepannella e
3: con la marijuana presa in consenso un poliziotto,
0: vengono sequestrati dalla forza pubblica. Loro fanno applausi, fanno il loro dovere. Applausi, fanno il loro dovere, applausi! Adesso allora vi sto dicendo! Allora vi sto dicendo! Stiamo passando adesso alla fase! Potete stare zitti!
3: C'è un po' di confusione, continua la calca di fotografi e cineoperatori.
0: Allora, passiamo adesso alla fase più drammatica e più grave della nostra azione. Ricordo che se si è associati per violare le leggi sulla droga e queste violazioni comportano azione continuata ed indeterminata, anche di cessione gratuita, questo significa che si incorre in condanne da 10 a 20 anni, ne siamo consapevoli, e nell'ambito di questa azione adesso Vittorio Pezzuto, coordinatore del Movimento dei Crepannella Riformatori, poi Benedetto Della Vedova, tesoriere del Movimento, Rita Bernardini, segretaria nazionale del Movimento, Mimmo Pinto, già deputato consigliere generale del Movimento, Paolo Di Cevano, deputato, editore di Radio Radicale fino allo scorso anno, militante da sempre, e chi vi parla cominceranno ad esibire per cederle porzioni assist o di Arivolana. Scusate, non siate sciocchi, a chi compie il proprio dovere, la polizia fanno applausi, non danno fischi, loro fanno il loro dovere, e quindi niente fischi. Allora,
3: inizia questa operazione, i poliziotti che immediatamente si gettano sulla, per prendere le dosi, ecco, che vengono prese, strappate al poliziotto, ma altri però finiscono alla gente, c'è molta resta, ecco, anche il funzionario, c'è grande resta, siamo
0: dietro, cadiamo tutti. Allora, ecco. Benedetto, è fatto? Tutti, Rita.
3: Si può.
0: Bene. Dammi uno a me.
3: Ecco, resta di poliziotti e di funzionari, Mimmo Sacco che si spintona con un funzionario e altri poliziotti, viene bloccata. Ecco.
0: Allora, la polizia ci prega di scendere e scendiamo, ma io poiché non voglio che vi siano equivoci, vi mostro 100 grammi che volevo dare a voi la polizia.
3: I grammi finiscono nelle mani della polizia, Pannella in questa serie un po' instabile con il funzionario.
0: Si firma, si sottoscrive, si lotta per la libertà e per il diritto, tutti!
3: Ecco Pannella che, ma anche Paolo Vigevano, quel funzionario che invita Pannella a...
0: Tutti coloro che seguono la Radio Radicale, si costituiscano Club della Libertà, Club Pannella, i formatori, mentre stiamo andando, si vada dappertutto a sottoscrivere!
3: Ecco, vi sono molti che volentieri prendono delle dosi, sembra di capire di questo. Ah, c'è certo la... Ecco, Rita Bernardini si fa spazio per seguire, ecco, Pannella, anche dei problemi. C'è un caldo anche infernale, il tavolino è caldo.
1: Prendimi il pallone.
0: Avanti, il paletto lì per favore.
3: Viene ricostruito il tavolo, ecco che Pannella viene invitato dal funzionario a seguirlo, noi anche. Ecco.
0: Ciao.
3: Siamo in diretta con Radio Radicale. Pannella, Benedetto della Vedova, Rita Bernardini, Paolo Vigevano. Devo seguire il funzionario di polizia, gli altri poliziotti, strette di mano. Ecco, noi ci con un po' di difficoltà.
5: Marco, un giorno due, domani stai fuori, Marco.
3: Ecco, noi seguiamo questa... No, l'automobile, se fate un po' di spazio per Radio Radicale, cioè, dobbiamo anche lottare con gli altri.
0: Ho dichiarato, a meno che non siate perché giornalisti sordi, ho dichiarato al megafono, ecco 100 grammi che voglio consigliarvi e che in questo momento mi prende la polizia.
3: Ecco, c'è anche l'avvocato Gagliazza che si avvicina a Pannella per tutte le necessità di questa vicenda. Pannella continua a camminare in questa piazza con grande difficoltà, perché non solo la resta dei media, ma anche... se possiamo sapere dove... Ah, non spingete... Dove viene poi... Avvocato Gagliazza, dove lo verrà portato?
6: No, alla squadra mobile.
3: Perché anche noi abbiamo bisogno di seguire questa fase. Vittorio Pezzuto entra nella croma insieme con Benedetto della Vedova, con il funzionario di polizia, con applausi, ma anche persone. Pannella non sappiamo bene ecco, anche lui forse in questa stessa automobile, stretta di mano. Ecco Marco che sale in questo momento nell'automobile, sono le 11.53 minuti di questa domenica, entra il funzionario al posto di fronte, ecco, la macchina si mette in moto in questo istante, le telecamere lo stanno riprendendo mentre cerca di allontanarsi questa macchina. L'autista invita a chiudere la portiera e vediamo i giornalisti qui che stanno documentando la cosa. Ecco Pannella che della vedova è Pezzuto che fra gli applausi si allontanano verso Viale Trastevere e verranno portati, c'è stato detto nella...
6: Benedetto
3: della vedova, non vogliono arrestarti Benedetto. Benedetto che con una borsa, ecco che non si trovava l'automobile.
7: Benedetto,
3: non si trova un'automobile e c'è questo agente in borghese che ha difficoltà di trovare un posto dove portare Benedetto della Vedova, ecco che si accomoda, c'è un poliziotto sul sedere posteriore e i contenitori dei semi. Se ricordiamo, siamo in via in piazza Ippolito Nievo a Roma, vicino al mercatino di Porta Portese. Marco Pannella, Benedetto della Vedova, Vittorio Pezzuto, Rita Bernardini, Paolo Vigevano hanno dato vita a questa azione di disobbedienza civile con la detenzione e il primo arresto anche di 7 ragazzi di 1 grammo e 8 di hashish. E poi è stato mostrato un pacco contenente semi di canapa con anche 2 piante di marijuana, sono state sequestrate dalle forze dell'ordine e poi delle dosi di hashish sono state in parte distribuite, in parte immediatamente sequestrate. Ecco, vediamo se possiamo. Lorenzo Steclive, deputato riformatore. Lorenzo, è andato tutto come si prevedeva, ma la cosa è di indubbia gravità.
8: Sì, è una cosa di estrema gravità, e di estrema gravità che esistano queste leggi, e di estrema e drammatica gravità che per ottenere civiltà giuridica e di diritto occorra che le leggi vengano violate sfidando condanne che possono arrivare ai 20 anni di carcere. Sta succedendo qualcosa di grande e di estrema gravità per affrontare un problema che è grande e drammatico. A questo punto io credo che ciascuno di noi, ciascuno di chi è qui, ciascuno di chi ci ascolta da Radio Radicale ha da fare qualche cosa, non possiamo stare inerti, occorre immediatamente rilanciare e portare al successo la campagna per i 18 referendum, la mobilitazione per i referendum, andare e portare la gente a firmare nelle segreterie comunali, questa è la risposta che Marco Pannella, gli altri compagni e gli altri amici ci chiedono per essere partecipi della battaglia di civiltà e di diritto che hanno intrapresa con gravissimo rischio personale.
3: Grazie Lorenzo Steclivez, mentre a questo lungo tavolo si raccolgono le firme. E io allora, come detto, vi cedo la linea, abbiamo documentato questo fatto importantissimo per anche diciamo l'esperienza politica di Marco Pannella e la campagna referendaria, e vi cedo dunque la linea e spero di poterla riprendere laddove nella caserma sono stati portati Pannella, Pezzuto, Della Vedova, Vigevano, Rita Bernardini, Gaetano Dentamaro ed altri militanti del movimento di Pannella.
9: 27 agosto 1995, questa era una sintesi della radiocronaca che Radio Radicale fece in quella mattina di domenica, radiocronaca dell'azione di disobbedienza civile di Marco Pannella e di altri esponenti militanti dei Club Pannella Riformatori, era in corso la raccolta di firme per 18 nuovi referendum, c'era il referendum per la legalizzazione delle droghe leggere, una disobbedienza civile, una radiocronaca che era stata condotta in studio da Emilio Targia con in piazza Roberto Iezzi, avete riconosciuto la sua voce insieme a Gaetano Dentamaro, una disobbedienza civile che portò poi alla condanna di Marco Pannella a 8 mesi di libertà vigilata o 4 mesi di reclusione, pena che poi è stata eseguita, e anche dell'altro gruppo di disobbedienti civili che furono condannati definitivamente in Cassazione a 4 mesi di reclusione, tranne Vittorio Pezzuto che fu assolto in appello per non aver commesso il fatto. Una disobbedienza civile, questa di Marco Pannella del agosto 1995, che avveniva a 20 anni da quella del luglio 1975, che aveva portato poi all'approvazione della legge cosiddetta della modica quantità. Nel 95, 20 anni dopo, invece si era in piena legge Iervolino-Vassalli, seppure in parte ritoccata, almeno nelle parti più repressive, dal referendum del 1993, voluto fortemente sempre da Marco Pannella e dai radicali. Oh, per la cronaca, il 1995 erano anche i tempi dell'accordo politico tra Marco Pannella e Silvio Berlusconi, un accordo politico che ognuno poi può naturalmente giudicare come vuole, ma per il quale Pannella fu accusato di tradimento, fu accusato di trasformismo. Poi Marco Pannella era in piazza a farsi denunciare, a farsi arrestare insieme agli altri radicali per la sua lotta non violenta, per queste iniziative di disobbedienza civile. Ognuno poi tragga, e appunto 1975 1995, ma nel 65 ci furono le prime azioni antiproibizioniste dei radicali, e questa del 1995 diede il via poi a tutta una serie di altre azioni. Ricordiamo Piazza Navona nel dicembre 95, le disobbedienze civili in Rai, poi tutto nel corso degli anni, le altre azioni con la presenza di molti militanti, e poi tutte le iniziative di disobbedienza civile di Rita Bernardini sulla cannabis terapeutica. Poi qualcuno, appunto, si può pensare quello che si vuole degli accordi politici tra Marco Pannella e Silvio Berlusconi, ma poi si trae le conseguenze di chi ha saputo anche dare corpo, come diceva Marco Pannella, alle sue iniziative politiche, che sono, come vedete, hanno un filo rosso e di una coerenza che attraversa i decenni, attraversa varie stagioni politiche di questo paese. 50 anni dopo quelle prime azioni di disobbedienza civile, azioni antiproibizioniste, per meglio dire, del gennaio 65, 50 anni dopo, dei radicali, che furono la prima forza politica a porre politicamente il problema politico della legalizzazione delle droghe. 50 anni dopo, la recente sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU lo scorso aprile a New York ha sancito, anche se non formalmente ma nei fatti, che la guerra alle droghe è finita, che nel mondo è nato un movimento di riforma frutto della mobilitazione dei cittadini, ma anche ormai dell'iniziativa di molti governi. Anche in Italia varie proposte di legge di segno antiproibizionista sono all'esame del Parlamento. L'anno scorso è stata depositata e ha iniziato il suo iter parlamentare, 20 anni dopo luglio 95, la proposta di legge elaborata dall'intergruppo per la legalizzazione delle droghe, promosso proprio da Benedetto Della Vedova. Ci vorrà del tempo, però il cambiamento è sicuramente in atto, e quando pochi giorni prima di lasciarci, Marco Pannella ha detto di tenere duro, di andare avanti, perché storicamente abbiamo già vinto, quello che diceva lo dimostrano i fatti: non si è già vinto, si è storicamente già vinto, ci vorrà del tempo, ma il punto d'arrivo sarà inevitabilmente quello, e lo dobbiamo appunto anche e soprattutto a Marco Pannella. Termina qui questo notiziario antiproibizionista di oggi, tra poco lo troverete online su radioradicale.it, come sempre nella sezione delle rubriche. In onda invece ci trovate tra 7 giorni, lunedì prossimo, come sempre alle 13. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli.
7: Radio Radicale, 14.06 minuti, il momento del notiziario di Radio Radicale. Gabriele Rossi, Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Ci occuperemo della richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità, della crisi Electrolux, delle notizie dall'estero, Iran e Ucraina, dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, e poi parleremo anche appunto di nucleare. Come ogni lunedì però iniziamo il notiziario con la rubrica Ma anche no di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
10: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta, ma è inevitabile, credo, pensare in queste ore a Marco Pannella. Credo che tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo, lo stiano facendo. Lui diceva spesso: se convinco i radicali ho convinto il mondo. È un paradosso, ma non tanto, perché in tante occasioni quelli che osservatori pigri e superficiali definiscono il padre padrone dei radicali ha dovuto faticare per superare le resistenze, i dubbi, le perplessità con cui accoglievamo le sue proposte e gli obiettivi che ci indicava, che ci sembravano irrealistiche velleità di Don Chisciotte. Nei congressi e nelle assemblee di partito spesso ha dovuto fare ricorso a tutte le sue astuzie e capacità seduttive. E oggi tutti sembrano dargli ragione, ne riconoscono meriti, capacità, lungimiranza. È una costante quella di vedersi riconosciuta la ragione, ma a posteriori. Ho anni sufficienti per ricordare che molti lo contestarono quando aprì, per esempio, un confronto con la destra di Almirante, di Plebe e di De Carolis, oppure quando propose referendum a pioggia, la raccolta di milioni di firme per 10, 20, 30 referendum contemporaneamente. Non mancarono i radicali che allora obiettarono che era una esagerazione. Poi negli anni Ottanta, per primo, ha intuito che bisognava dare risposte concrete, politiche, allo sterminio per fame di milioni di persone in Africa, perché se quella bomba fosse stata disinnescata per tempo, molte delle tragedie legate all'immigrazione oggi, che si consumano e si verificano, si sarebbero potute evitare. Lo comprese allora il Vaticano di Wojtyła, ma non pochi radicali di allora parlarono di mistica irrealistica per eludere questioni concrete. È accaduto anche quando ci invitò a puntare sulla questione giustizia, sulle carceri e il loro degrado, sulla questione dei processi che non finiscono mai, sui giudici che non pagano per i loro errori, per la giustizia ingiusta e quotidiana, ordinaria, la martellante campagna per l'amnistia. Freddi e scettici, anche allora alcuni tra i più stretti e sinceri sodali, gli hanno rimproverato di non voler costruire un partito organizzato, il suo voler dare vita a un partito non violento nel metodo e nella strategia, trasnazionale e transpartito, che superasse i confini della nazione senza preconcette barriere ideologiche, che per loro era una fuga dalla realtà. Dicevano, e qualcuno lo dice ancora, che come il dio Crono divorava i suoi figli, anche lui faceva altrettanto con i suoi figli politici, un luogo comune. In realtà è il contrario, sono i suoi figli politici che spesso si sono cibati e si cibano ancora di Pannella, e quasi sempre, dopo averlo contestato, ne raccolgono i frutti proprio di quei loro dissensi. E in queste ore c'è chi si interroga su chi ha raccolto la sua eredità. Non hanno capito proprio nulla. Pannella non lascia eredità, non ha eredi. Lascia un metodo, un modo per vedere, per capire, per sentire. Non è un'eredità, semmai è un patrimonio di tutti e per tutti. A risentirci e buon pomeriggio.
7: Grazie Walter Veceglio. Come ricordava Walter, domani esattamente saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Roma ricorderà il fondatore del Partito Radicale con 2 luoghi simbolo, una targa Su Palazzo Braschi, dove resterà impressa la memoria delle sue battaglie civili, l'intitolazione della piazza davanti al carcere di Rebibbia. Resta confermato l'appuntamento delle 10.30 per l'esposizione della targa, invece nel Palazzo di Via Torre Argentina 76, con successiva iniziativa presso il Salone della Fondazione Marco Pannella. Adesso spazio alle notizie dall'estero, andiamo in Iran, Gabriele.
9: È arrivata una nuova proposta proprio dell'Iran agli Stati Uniti attraverso il Pakistan, una proposta che si sviluppa in 14 punti e, come si apprende dalla fonte semi-ufficiale iraniana Tashnim, si concentra sulla fine della guerra e proprio sullo stato delle trattative arriva la notizia dell'ultima bozza di accordo inviata a Teheran da parte degli Stati Uniti, dove il paese ha accettato di sospendere le sanzioni petrolifere contro l'Iran durante i negoziati. A scriverlo è sempre l'agenzia Tashnim. Una fonte vicina alla delegazione negoziale ha dichiarato che gli americani, contrariamente alle precedenti versioni, nel nuovo testo hanno accettato di sospendere le sanzioni petrolifere contro l'Iran per tutta la durata dei negoziati. L'Iran ribadisce che l'abolizione di tutte le sanzioni contro il paese deve partire dagli impegni degli Stati Uniti che tuttavia hanno proposto la revoca solo fino al momento dell'accordo finale, si precisa. E dagli Stati Uniti arrivano invece le notizie dopo l'incontro di settimana scorsa tra Trump e Xi Jinping sullo stato della Cina nella guerra in Medio Oriente, perché nel resoconto della Casa Bianca si dice che Donald Trump e il presidente cinese hanno convenuto che l'Iran non può possedere armi nucleari, hanno chiesto la riapertura dello stretto di Hormuz e hanno concordato che a nessun paese o organizzazione può essere consentito di imporre pedaggi. I due leader hanno inoltre convenuto che gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero costruire un rapporto costruttivo di stabilità strategica basato sull'equità e sulla reciprocità. Il presidente Trump accoglierà il presidente Xi Jinping in visita a Washington in questo autunno, ha ribadito la Casa Bianca.
7: Occupiamoci dell'interlocuzione tra il governo italiano e la Commissione europea. C'è una dichiarazione di Balas Ujivari nel briefing quotidiano con la stampa. Ujivari è il portavoce della Commissione europea per l'economia. In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, ha risposto così alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, che chiede di estendere all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità per la difesa. L'attenzione in questa fase, continua la Commissione europea, è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse già disponibili. Come ha ricordato la Presidente stessa, dopo il Consiglio europeo informale di Cipro sono già stati messi a disposizione circa 300 miliardi di euro per investimenti energetici attraverso strumenti come Next Generation EU, la politica di coesione e anche il fondo per la modernizzazione, con circa 95 miliardi ancora da utilizzare. L'obiettivo principale è quindi garantire che gli Stati membri, ha detto il portavoce, utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Oltre ai finanziamenti pubblici stiamo anche lavorando per mobilitare investimenti privati. Questa è la risposta della Commissione europea. Allora, su questo sentiamo Isabella De Monte di Forza Italia, intervistata da Lanfranco Palazzolo.
11: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Isabella De Monte di Forza Italia per parlare della lettera che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul patto di stabilità e sulla deroga al patto di stabilità. Come sapete è in corso un dibattito da diverse settimane su questo, da quando è iniziata la crisi dello stretto di Hormuz, però non c'era stata una formalizzazione di una richiesta italiana. Allora, io le volevo chiedere, primo, come ha trovato che la formalizzazione della richiesta sia arrivata adesso, secondo, si poteva fare durante un vertice europeo, durante un consiglio europeo, e terzo, come valuta le parole di Giorgia Meloni sul rischio del programma SAFE in relazione alla deroga che viene chiesta sull'energia? Scusi, sono stato un po' lungo.
12: Sì. Allora, io dico sicuramente ci sono delle urgenze in questo momento, queste hanno a che fare chiaramente con l'energia, perché l'energia grava sulle famiglie, i costi energetici gravano sulle famiglie, gravano sulle imprese, di conseguenza poi abbiamo dei riflessi ovviamente anche sui beni di consumo. Quindi io credo che la tempestività sia assolutamente giustificata e anche la forma, se vogliamo, perché comunque preparare una lettera in vista, ecco io la vedo in questi termini, è una lettera in vista del prossimo Consiglio europeo. In questo senso anche, perché no, sensibilizzando gli altri stati membri, gli altri capi di Stato e di Governo. È evidente che se c'è una flessibilità riguardo alla difesa, al programma della difesa, noi dobbiamo quantomeno in maniera paritaria pensarlo anche riguardo all'energia, perché comunque sono aspetti determinanti. L'abbiamo visto dall'inizio dell'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, quanto sia stato necessario provvedere in questi termini, e oggi anche con la situazione che c'è per lo stretto di Hormuz, è chiaro che questo aggrava ulteriormente la posizione produttiva e di conseguenza l'impatto, come detto, sulle imprese e sulle famiglie. Quindi io trovo condivisibile questa scelta e anche il tempismo, perché comunque è necessario provvedere tempestivamente. Come ultima considerazione dico anche questo: andando verso il prossimo quadro finanziario pluriennale, un elemento è decidere dove vogliamo andare, con quali fondi, ma anche una maggiore flessibilità nel cambiare direzione qualora questo sia necessario dalla contingenza.
11: Allora io le chiedo, visto che lei è stata, credo, anche parlamentare europea, come interpreta l'atteggiamento della Commissione europea finora, che è stato di chiusura?
12: È una tendenza che è sempre stata storicamente quella di frenare verso ogni forma di flessibilità, perché rappresenta un'apertura chiaramente a poi delle situazioni di bilancio che si vogliono contenere. Detto ciò, è anche vero che in altri contesti storici, per altre motivazioni, questa flessibilità è riconosciuta. Dobbiamo dire che dobbiamo affrontare la contingenza, appunto, della situazione geopolitica in questi termini. Non possiamo avere rigidità a fronte di una situazione invece che è in continuo cambiamento, e l'abbiamo visto per le tensioni che ci sono state in questi anni. La risposta, pertanto, dico, è sicuramente in linea con quanto avvenuto nelle ultime legislature, ma al contempo le aperture, una volta che c'è una spinta da parte degli Stati membri, io credo che debba essere accompagnata.
11: Ritiene che ci sia un'alleanza forte per stabilire questo, e con questa rigidità le volevo chiedere cosa rischia l'Unione Europea, nel senso che finora c'è stata una certa coesione di fronte ad alcune sfide. Pensa che questa, diciamo, ostinazione da parte delle istituzioni possa portare con sé un rischio che poi faccia felice in qualche modo Donald Trump, che non è sicuramente un amico dell'Unione Europea?
12: È la classica contrapposizione tra i paesi frugali e coloro che invece puntano ad una maggiore flessibilità. E in questo senso, appunto, abbiamo visto questi posizionamenti già nel passato, ma ripeto, noi dobbiamo avere delle alleanze come su tanti altri dossier, questo è certamente fondamentale. Sono anche dei posizionamenti, ripeto, verso quello che sta diciamo progredendo, cioè il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale, e quindi come ci sono delle alleanze nel senso della frugalità e della rigidità, no, della inflessibilità, così ci devono essere delle alleanze anche in senso opposto. E a proposito di questo, c'è il rischio c'è, perché comunque non possiamo avere una struttura rigida istituzionale di fronte ad un mondo che è in continuo cambiamento e che continua tensione, e dobbiamo creare anche un'architettura istituzionale che vada in questa direzione, altrimenti saremo un po' così un ventre molle rispetto alle continue anche sollecitazioni che avvengono da parte di paesi terzi e che vedono con favore in generale una Unione Europea debole, che invece deve dimostrare proprio in questi contesti una sua forza.
11: Si poteva fare prima, secondo lei, o... perché insomma le riserve energetiche sono un po' agli sgoccioli.
12: Diciamo sono delle valutazioni che si fanno in relazione a, certo, alla propria posizione nazionale, ma io credo che sia anche una prospettiva, come detto, cioè stiamo andando verso un negoziato molto importante, e quindi credo che ci sia anche una strategia molto precisa da parte non solo dell'Italia, ma anche da parte di altri stati.
11: Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Isabella De Monte di Forza Italia, con la quale abbiamo parlato di questo atto formale dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea, della Commissione Europea sul programma SAFE e sulla deroga sull'energia al patto di stabilità. Grazie.
12: Grazie.
9: Abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo alla deputata di Forza Italia, Isabella De Monte. Continuiamo ora con il nostro notiziario e parliamo di Ucraina, rimanendo però in Europa, perché la Commissione sta discutendo di allungare il regime di protezione speciale per i rifugiati ucraini che scadrà il prossimo anno. La Commissione, si legge, ha avviato le discussioni con gli Stati membri a marzo in occasione del Consiglio Giustizia e Affari Interni, quindi le discussioni sono attualmente in corso. Riteniamo che si tratti di una discussione necessaria, si tratta del sostegno all'Ucraina e ai rifugiati ucraini. La questione è in fase di sviluppo, ma al momento non è stata presa alcuna decisione, a riferirlo è stata la portavoce della Commissione rispondendo alle domande dei giornalisti. E sempre dall'Unione Europea rispetto alla questione ucraina arrivano le dichiarazioni dell'alta rappresentante della politica estera europea, Kaya Kallas, che indica il ruolo della Cina, che ha stretti rapporti con la Russia, dice, come un ruolo che potrebbe essere necessario per persuadere la Russia a porre fine a questa guerra. Ha detto oggi Kallas a Bruxelles e ha aggiunto: per quanto riguarda l'Ucraina constatiamo che i negoziati non stanno facendo progressi, non sta succedendo nulla. Intanto però prosegue sul fronte di guerra il conflitto con il presidente ucraino Zelensky, che ha confermato l'attacco russo notturno contro Dnipro e tutta la regione, che è durato circa 6 ore. Un attacco missilistico, dice il presidente ucraino, ha danneggiato un edificio residenziale, mentre altre infrastrutture civili sono state gravemente colpite. L'attacco ha preso di mira anche strutture energetiche e abitazioni in tutta la regione. Nel complesso sono stati registrati danni in 8 regioni e al momento decine di persone risultano ferite in tutto il paese, compresi bambini, ha scritto Zelensky, che ora, poco fa, un'altra notizia, sempre dal presidente ucraino, ha denunciato soggetti statunitensi che agiscono in Crimea. Il presidente Zelensky ha denunciato un coinvolgimento statunitense in operazioni economiche effettuate nella penisola di Crimea, come stavamo dicendo, e ha dichiarato: abbiamo registrato tentativi di organizzare l'esportazione di grano del territorio temporaneamente occupato dalla Crimea e purtroppo altre forme di sfruttamento economico della penisola con il coinvolgimento di soggetti statunitensi. Informeremo i nostri partner, l'ha scritto su X. Stiamo inoltre monitorando, continua, tentativi di attirare investimenti e tecnologie dai paesi democratici nei progetti petroliferi del gas russo nell'Artico, ha osservato ancora Zelensky. Il presidente ucraino ha poi detto: nuovi documenti russi che valutano le perdite subite dallo Stato di aggressione a causa della guerra saranno avviati. Altre notizie sull'Ucraina, arrivano le dichiarazioni anche dalla Russia, in particolare dal portavoce Peskov, che afferma che le dichiarazioni di Zelensky, secondo cui la Russia, arrivate ieri, secondo cui la Russia potrebbe attaccare l'Ucraina, un paese della NATO, dalla Bielorussia, non è altro che un tentativo di fomentare un'ulteriore guerra. Non riteniamo, ha dichiarato Peskov, che tali dichiarazioni meritano alcun commento. La Bielorussia è nostra alleata con la Bielorussia, abbiamo uno Stato d'Unione, ma si tratta di uno Stato sovrano, pertanto tali dichiarazioni non sono altro che un tentativo di fomentare ulteriormente la guerra e inasprire le tensioni. Eppure, intanto, sempre dalla Bielorussia arriva la conferma di una collaborazione proprio con la Russia, dove si starebbero svolgendo esercitazioni di lancio e preparazione all'uso di armi nucleari nell'ambito di addestramenti militari per l'impiego di combattimento di armi nucleari e per il supporto nucleare. Ad affermarlo è stato il servizio stampa del Ministero della Difesa di Minsk.
7: I fatti di Modena: ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno sarei morto. È l'unica frase rivolta da Salim El Kudri al suo avvocato Fausto Gianelli. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida per El Kudri, il 31enne italiano di origine marocchina, accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, 4 di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio in pieno centro a Modena. Su questo, sapete, si è innescata un confronto politico anche all'interno del centrodestra. Oggi ancora interviene Salvini, l'attentatore italiano. Peggio mi sento se Salim El Kudri gira con un coltello in auto, travolge persone a oltre 100 km all'ora nel centro di Modena, scrive Bastardi Cristiani e inneggia da là sui social, evidentemente non è ancora più grave. È il fallimento di un percorso di integrazione, scrive Salvini sui social, la cittadinanza e il permesso di soggiorno sono atti di fiducia del popolo italiano, se questa fiducia viene a mancare dobbiamo poter intervenire, revocare permesso o cittadinanza. Interviene anche Tajani, che si era confrontato appunto con Salvini, sottolineando appunto la cittadinanza italiana della persona arrestata, che dice: stiamo lavorando sulle grandi questioni, quelle della sicurezza, e mi pare che il ministro Piantedosi abbia detto parole giuste sull'integrazione, anche sul tema del disagio psicologico delle persone, ha dichiarato Tajani. Anche lì stiamo lavorando intensamente come governo, e lo psicologo nelle scuole è un tema che non va sottovalutato. A proposito di Forza Italia, interviene anche Occhiuto, che è stato visto da molti come diciamo così un rivale italiano alla guida del partito. Occhiuto, che è presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia: nella mia regione, e qui si parla di migrazioni, sto cercando di aprire sezioni dei centri per l'impiego in Tunisia per persone che scappano dalla sponda sud del Mediterraneo. Chi fugge dalla fame e dalla guerra continuerà a farlo. E qui vedo imprese turistiche che non trovano camerieri, manodopera, perché non governare il fenomeno invece che subirlo? Dice Occhiuto: oggi in Italia ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare, dobbiamo reagire allo spopolamento, un fenomeno che purtroppo riguarderà tutto il paese nei prossimi anni, non solo le aree montane.
13: E sulla questione migranti arrivano parole anche dall'Unione Europea, perché infatti un portavoce della Commissione ha annunciato: abbiamo registrato una riduzione del 26% degli attraversamenti illegali delle frontiere, ora abbiamo rimpatri più efficaci con il tasso di rimpatrio più alto degli ultimi 10 anni. Il portavoce ha poi aggiunto: l'area Schengen continua a dimostrare una resilienza grazie ai nostri sforzi collettivi sia a livello dell'Unione Europea che nazionale. La relazione mostra che permangono delle sfide, che alcune di queste sono addirittura aumentate anche a causa dell'attuale contesto geopolitico. Ecco perché, conclude il portavoce della Commissione, il prossimo ciclo si concentrerà sul consolidamento dei risultati, sulla risoluzione di alcune rimanenti e sul miglioramento della preparazione.
7: Ci sono dei dati proprio sul lavoro e sui migranti dell'Associazione Bancaria Italiana. Se una minore popolazione in età lavorativa implica una riduzione del potenziale di crescita già visibile nel medio periodo e più marcata nel lungo periodo, le stime indicano, in assenza di interventi, livelli di PIL italiano che potrebbero essere inferiori di oltre il 18% nel 2050 e il 30% nel 2080. Quindi questo emerge dall'indagine promossa dall'Associazione Bancaria Italiana, realizzata nell'ambito dell'attività del Comitato Tecnico Strategico Evoluzione Demografica e Servizi Bancari, quindi un grido d'allarme più che mai da ascoltare.
13: E ora torniamo a parlare di Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi, e lo facciamo con l'intervista a Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico, nell'intervista di Sonia Martina.
14: Con la senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico, ricordiamo è stata segretaria della CGIL, vogliamo parlare. Allora, partendo dalla notizia ieri di Electrolux, 1700 esuberi su 4000 lavoratori, questo in diversi stabilimenti. Sappiamo purtroppo il settore manufatturiero quanto è in crisi, la produttività è ferma. Allora, intanto le chiedo un commento su questo, ma quello che mi chiedo è dove sono finite le politiche industriali?
15: Che è la domanda fondamentale, dove sono finite le politiche industriali, cioè quando mai sono comparse, devo dire. Noi siamo di fronte a un governo che ha non solo un'idea, non c'è, non siamo riusciti a intravederla in nessun modo, anzi ha fatto, come è noto, scelte di definanziamento anche dei processi che erano in atto, penso alle risorse sottratte all'automotive di cui non si parla più, ma la crisi di quel settore continua a essere drammatica. I dati di Stellantis ci dicono che stiamo perdendo la produzione di automobili nel nostro paese. Non riapro, come dire, la telenovela contributi sull'innovazione, poi certo, che si chiamino industria 4.0, 5.0, 18.0, non è importante, la realtà è che non c'è, come dire, una scelta di intervento a favorire processi di innovazione, che soprattutto in un paese come il nostro, dove l'impresa è molto frantumata, spesso molto piccola, sono essenziali proprio per mettere il paese in grado di usufruire degli effetti dell'innovazione tecnologica. Quindi, diciamo, non ci sono stati, ci sono stati o provvedimenti di tagli o provvedimenti che non sono riusciti e hanno ulteriormente, come dire, messo in difficoltà il settore. Non c'è un'idea. Lo stesso, come dire, PNRR, che pure doveva essere uno degli strumenti di non solo di resilienza ma anche di rilancio del paese, sono occupati molto della governance e molto poco, per non dire nulla, della efficacia poi dal punto di vista degli interventi sul paese. Quindi siamo in una situazione disastrosa, ma anche dal punto di vista della conduzione delle stesse vertenze. Cioè, io ricordo la vertenza Beco, che poi si è, come dire, in gran parte persa nel tempo, ma è stata affrontata come se non avesse riferimenti a un tema: che cosa sta succedendo nella produzione degli elettrodomestici nel mondo, tengono o non tengono i produttori, si può continuare ad avere una moltiplicazione, ci si limita a lasciare alle imprese le vendite, cessioni ad altri gruppi, come avvenne nel caso di Beco, che poi fanno scelte differenti. Cioè, non c'è neanche quello sforzo di analisi che sarebbe necessaria, e il mio timore è che si affronti appunto anche questa vertenza esattamente nella stessa logica, magari anche poi con dei criteri di privilegio territoriale per alleanze politiche invece che per destino industriale del paese. Tutti i lavoratori vanno salvaguardati, non perché sono in una regione o in un'altra, e bisogna avere, come dire, un orizzonte di riferimento intorno al quale muoversi. Però, come dire, sembra davvero un governo impermeabile, non pervenuto, che non ha in mente che su questi sono anni molto importanti, che non ha un'idea dei settori, ma non ha neanche un'idea trasversale, perché basta pensare al fatto che il primo punto di crisi che indica il sistema delle imprese è il costo dell'energia, che è maggiore del 30%, e non si è fatto nulla. Cioè, continuiamo ad avere una condizione per cui le nostre imprese pagano troppo l'energia, non sono, come dire, concorrenziali. Allora, se ci mettiamo per esempio nella testa di multinazionali che hanno questi riferimenti, privilegeranno paesi dove i costi dell'energia sono più bassi rispetto al nostro, dove sono alti, e soprattutto dove non c'è nulla che faccia pensare che si interviene al fine di. È un governo che, per esempio, quando ragiona dei numeri dell'occupazione, anche giustamente dice che i numeri assoluti sono cresciuti, non ci parla mai però per esempio dei dati della cassa integrazione, che continua a crescere, che sono, come dire, un elemento che dice della difficoltà. Grande entusiasmo per un mese dei risultati positivi sul piano della produzione industriale, ma 3 anni di disastro che sono alle spalle, che ovviamente incidono poi nella prospettiva. Cioè, che paese vogliamo essere? Anche rispetto a norme che io trovo che siano spesso inutili dal punto di vista delle politiche industriali, però segnalano gli interessi che ha questo governo quando si agisce molto sulla decontribuzione o sulla detassazione della singola piccola caratteristica. Sono tutte cose che indeboliscono settori che invece andrebbero rafforzati. Sarebbe meglio spendere delle risorse per, come dire, l'innovazione e l'aggregazione in settori come il turismo, che non continuare a pensare che discutiamo del come tassare le mance e quindi ridurre i salari. Cioè, c'è proprio una sproporzione nell'attenzione di queste cose, lo dimostra anche tutte le scelte di ragionare, come dire, di produttività senza ragionare di salari e senza ragionare di qualificazione delle imprese, perché i salari sono una risposta ai lavoratori ma anche un terreno di qualificazione delle imprese. lo si vede in questa idea che si continua a considerare un vanto la frammentazione in piccole e medie imprese, quando invece è indubbiamente un elemento di debolezza. Allora politica industriale vorrebbe dire avere delle idee di ricostruire forme di rete che tengano, forme di collaborazione, strumenti perché possono condividere innovazione, che non vuol dire, come dire, sottrarre quella giusta autonomia progettuale delle imprese, ma metterle nelle condizioni di usufruire degli strumenti, sennò continueremo ad avere assolute eccellenze, perché noi abbiamo assolute eccellenze che sono quelle che hanno raggiunto, come dire, una dimensione media che gli permette di agire sul processo di innovazione. Quando poi parliamo però delle filiere, iniziamo a essere in una frantumazione che impedisce anche quelle condizioni proprio di capacità di investimento, di formazione qualificata, di capacità di essere, come dire, in grado di rapportarsi con l'export e così via. E su questo, come dire, non vediamo assolutamente nulla, che mi comporta, come dire, la considerazione, credo che sia l'unica davvero realistica, cioè che non c'è un pensiero e non c'è un'intenzione.
14: Come lei, voglio dire, ha tanta esperienza, quindi se non lo chiedo a lei, allora non rassegniamo.

0: paese, torniamo al nucleare e ne parliamo tra 15 anni, nel frattempo perdiamo l'industria. Cioè bisogna fare delle cose oggi, è evidente che le energie cosiddette alternative, comunque le energie, sono, come dire, hanno tempi di produzione che sono molto più rapidi e quindi possono innescare, hanno anche un effetto, come dire, di ricomposizione sociale intorno al tema dell'energia, penso a tutto il tema delle comunità energetiche, perché adesso stiamo parlando di imprese, ma bisognerebbe parlare anche della condizione delle famiglie, quindi questo potrebbe essere un elemento che coinvolge anche il paese in una politica differente. Poi bisogna fare disaccoppiamento, cioè è inutile che si continui a girare intorno a delle cose che ci diciamo da anni ormai e che non succedono. Questa è la prima cosa urgente, cioè rimettiamo le nostre imprese nella condizione di avere i costi più o meno equivalenti a quelli di altri paesi e non buttiamola appunto ideologicamente nel... Quando avremo un nucleare? Cioè, nel frattempo non abbiamo più l'industria, come le crisi dall'automobile agli elettrodomestici alla crisi Ilva irrisolta, che è un esempio di incapacità, devo dire, che si commenta da solo.
1: È anche un po' una telenovela, l'Ilva. Io ogni tanto mi perdo, devo essere sincera.
0: Non c'è dubbio che è una telenovela, però come dire, anche qui è una partita che a un certo punto è diventata ideologica. Quando questo governo si è insediato, poco dopo c'è il primo decreto Ilva. Primo decreto Ilva che metteva dentro molte risorse, molto più di quelle che stesse mettendo ArcelorMittal. Gli dicemmo allora: pigliate il governo dell'impresa, mi state mettendo tali e tante soldi, bisogna non di per sé nazionalizzare, che appunto li terrorizza solo l'idea, ma pigliate il governo dell'impresa, affrontate i processi che vanno fatti. Non ne hanno voluto sapere, quindi noi abbiamo speso molte risorse che in realtà sono servite a prolungare una situazione che poi i fatti hanno dimostrato che era a sfavore del paese e in particolare del mercato dell'acciaio per il nostro paese. Poi continuiamo ad assistere a annunci rinvii, non c'è una valutazione concreta delle offerte, il fatto stesso che arrivi non si confondono operatori industriali con fondi, non c'è anche da questo punto di vista una chiamata, come dire, a responsabilità del sistema produttivo italiano, che però ovviamente vorrebbe delle risposte, delle garanzie, non è che può essere solo, come dire, l'appello all'emergenza. Qui c'è stata proprio un'incapacità di una vicenda che ha molte responsabilità nella storia, non è che è iniziata adesso, ma adesso siamo davvero di fronte a un teatrino incomprensibile. E impianti come quelli siderurgici sono impianti in cui la somma di anni di non produzione, di non manutenzione e così via ne determinano crisi molto più profonde. Si vuole fare la trasformazione, bisogna concentrare lì le energie, le risorse, non continuare a disperderle, però appunto presupporrebbe un'idea, presupporrebbe sapere che l'Italia ha bisogno di un'industria manifatturiera, ha bisogno, come dire, neanche tante caratteristiche, bisogna fare delle scelte che portino a salvaguardarla, alcune di urgenza, energia e sostegno all'innovazione, sono due cose assolutamente urgenti, e poi puoi immaginarti anche delle cose di programmazione, anche in relazione con l'Europa, perché anche qui noi continuiamo a dire che c'è bisogno di una capacità europea in settori strategici di reagire. Queste cose bisogna curarle, però bisogna curarle dal rapporto con l'Europa, bisogna curarle dal rapporto con le imprese, bisogna curarla nel senso di avere strumenti che ci rendano come paese interessante. Penso per esempio a che cosa vorrebbe dire fare davvero interventi di formazione professionale continua invece di concentrarsi, come dire, su una progressione di riduzione dell'istruzione, che sembra l'attività fondamentale del ministro Valditara, che è continuare a comprimere percorsi, mentre invece tutto ci dice che abbiamo bisogno di una crescita della formazione continua. Cioè la politica industriale è fatta da tanti strumenti che si mettono insieme, che non sono solo detassare e semplificare, perché spesso detassare e semplificare come dire, indeboliscono alla fine il tessuto delle aziende, perché danno l'idea della possibilità di sopravvivere, ma sopravvivi per un tempo limitato, non hai, come dire, la visione strategica.
1: Grazie. Grazie alla senatrice Camusso, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a lei.
2: E nell'intervista di Sonia Martina, la senatrice Camusso, a proposito di politica industriale, accennava alla questione nucleare, tornata in primo piano per il disegno di legge del governo. Su questo

0: Sentiamo Luca Squeri, deputato di Forza Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo con Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, per parlare del DDL sul nucleare che è all'esame della commissione attività produttive di
2: decima e ottava
1: che è politica dell'Unione Europea,
2: no, attività produttive e ambiente.
1: Ok. Allora, voi, io ci incontriamo durante una pausa delle votazioni degli emendamenti, come sta andando e soprattutto quando arriverà in aula il provvedimento e cosa prevede il testo?
2: Sta andando molto celermente, abbiamo un ritmo molto puntuale, perché vogliamo, dunque parto dalla fine della risposta, vogliamo arrivare in aula come da calendario il 26 di maggio, arriverà in aula, per cui tenuto conto che settimana prossima per lavori parlamentari piuttosto che per le elezioni poi amministrative i lavori parlamentari saranno ridotti di commissione, entro lunedì massimo martedì mattina dobbiamo chiudere la votazione. Gli emendamenti non erano pochi, erano circa 500, adesso abbiamo oltrepassato la metà, per cui stasera fino a tarda ora, poi lunedì, poi martedì mattina arriveremo alla conclusione della votazione di tutti gli emendamenti.
1: Ci aspettava maggiori barricate da parte delle opposizioni, visto che insomma il provvedimento, immagino che AVS non lo gradisca per niente. Qual è l'atteggiamento del PD? E il testo prevede un regime di ritorno al nucleare a quali condizioni e possiamo dire tra una decina d'anni?
2: Allora, intanto l'atteggiamento dei partiti è a maggioranza unita e coerente col programma, peraltro, con cui si era presentato al voto all'inizio legislatura, per cui maggioranza molto unita, qualche gruppo d'opposizione in appoggio, parlo di Azione, sicuramente Italia Viva, vedremo, in maniera sicuramente contraria a livello pregiudiziale 5 Stelle e AVS, e il PD l'atteggiamento è contrario con qualche distinguo, però fondamentalmente diciamo che il campo largo è unito nella contrarietà.
1: I tempi che prevede il DDL per il ritorno a pieno regime e che cioè, rispetto al referendum dell'87, a un pronunciamento poi che c'era stato un decennio fa, come ne tiene conto il provvedimento?
2: Allora, intanto si parla di un nucleare sostenibile, per cui che ha recepito tutta una serie di ulteriori ammodernamenti, chiamiamoli, rispetto alla terza generazione, che ormai è la generazione.
1: Quindi non stiamo parlando del nucleare di Trino Vercellese?
2: No, assolutamente no. Trino Vercellese era un nucleare, perché quando si parla di terza generazione, la prima generazione anni 50 erano i prototipi, seconda generazione erano quelle centrali che avevano fatto il passo di selezione tra i prototipi, siamo negli anni 70 diciamo, anni fine 80, terza generazione post Chernobyl, dove si è data la massima attenzione al tema della sicurezza, così per terza generazione vuol dire che le centrali nucleari attualmente esistenti nel mondo sono sicure al 100%. Noi di questo stiamo parlando, con un'evoluzione di ammodernamento nelle formule di realizzazione. Quando si parla di SMR, cioè Small Modular Reactor, di fatto sono terza generazione con la possibilità di essere fabbricate in fabbrica, per l'appunto, e non direttamente sul sito, per cui per agevolare le economie di scala e quant'altro. I tempi, allora, quello che stiamo facendo adesso con questa legge è, diciamo, è un vincolo immateriale cosiddetto, cioè che ci vuole una legge che consenta un quadro normativo che consenta il rientro del nucleare. E questo è necessario, ma assolutamente non sufficiente. Cosa ci vuole? Intanto ci vuole una volontà di cominciare per davvero in maniera operativa. La società di Stato che deve scegliere la tecnologia, c'è già Nuclitalia che è una partnership tra Enel, Ansaldo e Leonardo,
1: Non si ritorna all'Enea.
2: l'Enea avrà sicuramente un ruolo molto importante, ma non operativo. L'Enea è, diciamo, l'ente che deve così, analizzare, approfondire, progettare e dire la propria su quello che è il discorso energetico sostenibile e declinato alla decarbonizzazione, no? Che è il tema principale, oltre ai temi della sicurezza energetica e dei costi energetici. Però a livello operativo c'è Nuclitalia, che è una, ripeto, una società che deve scegliere tecnologie e adesso mi stanno chiamando per tornare in commissione. E dunque concludo che se tutto va bene, se siamo bravi, nel giro dei primi anni del 2030 potremo avere il primo reattore nucleare aperto in Italia.
1: Grazie a Luca Squeri di Forza Italia.
3: Abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luca Squeri, deputato di Forza Italia, sul tema del nucleare. Ora continuiamo con il nostro notiziario e parliamo del caso delle Maldive, perché è arrivata la conferma da parte della Farnesina del ritrovamento dei corpi dei quattro sub italiani. La conferma è poi arrivata anche dall'organizzazione che si è occupata del recupero, che ha dato più informazioni. Che si tratta della Dan Irup, che ha confermato che il team internazionale di Search and Recovery dispiegato alle Maldive ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata questa mattina intorno alle 8:30, durata circa 3 ore. Continua l'organizzazione di soccorso in una nota aggiungendo che durante questo primo intervento operativo il team di specialisti ha esplorato con successo il sistema di cavità sommerse, valutato le condizioni ambientali operative, localizzato tutte e quattro le vittime ancora disperse e raccolto le informazioni critiche necessarie per pianificare le prossime fasi dell'operazione di recupero. Questo rappresenta un passaggio fondamentale, un'operazione che rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. E ora, sempre su questo caso, ci saranno poi i prossimi giorni che saranno dedicati alle delicate procedure di recupero. Maggiori informazioni sulla pianificazione operativa e sulle tempistiche delle prossime fasi saranno comunicate comunque nelle prossime ore. E ora parliamo invece di Trump e lo facciamo riferendoci al caso della causa per diffamazione miliardaria tra il presidente degli Stati Uniti e l'emittente pubblica britannica BBC sul montaggio manipolato del discorso tenuto nel 2021 a Capitol Hill dal leader statunitense, perché la BBC ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump nell'ambito della causa. E su Trump, che però invece settimana scorsa è stato in Cina, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, il leader cinese, e su questo il nostro Lanfranco Palazzolo ha intervistato il deputato Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle per vedere qual è il punto.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle per parlare del vertice tra Xi e Trump a Pechino. Allora, io volevo chiederle se ritiene questo vertice inquietante e se poi ci sarà anche un successivo vertice tra Xi e Putin. Io le volevo chiedere se questa serie di vertici fa pensare a una sorta di ordine, nuovo ordine mondiale dopo il Board of Peace.
4: Secondo me sì, anche diciamo su una portata addirittura maggiore, perché l'incontro fra Xi Jinping e Trump avvenuto in Cina è un incontro diretto, non più indiretto per interposte persone, è un incontro fra due leader delle due maggiori superpotenze, sicuramente economiche ma anche militari. Ed è un incontro dove chi ne esce sicuramente vittorioso sono entrambi, ma credo che la Cina di Xi Jinping sia sul primo podio. Questo lo dico perché l'incontro, a parte fra due superpotenze, ma c'è un particolare che viene spiegato poco, perché all'interno dell'Air Force One c'era tutto il CEO americano, quella presenza è lì. per stringere accordi commerciali su terre rare, su intelligenza artificiale, su chip. E quindi assolutamente l'incontro c'è una priorità mondiale, ecco, in termini di importanza. Detto ciò, Trump ha chiesto un aiuto alla Cina per raggiungere la pace e credo che si sia parlato non soltanto di Hormuz, ma anche di Ucraina. Quindi Trump uscirà sicuramente vincitore se riuscirà a raggiungere la pace in Iran e in Ucraina, ma c'è da dire una cosa, che se ci riesce lo fa grazie alla Cina. E quindi, se dobbiamo dire le cose come stanno da questo incontro, chi è il vero vincitore è proprio la Cina, perché Trump e l'America ne esce come superpotenza mondiale, militare ed economica, ma dopo la Cina, dopo Xi Jinping. Detto ciò, resta una grande amarezza, perché viene riconfermata l'assenza di peso politico, geopolitico dell'Europa. C'è tanto rammarico perché l'Italia con il governo Conte, questa è sempre una storia che va ricordata, è stato il primo paese europeo ad aprire alla Cina con
1: La linea della seta.
4: la famosa Via della Seta, sicuramente in una fase primordiale, genetica, con problemi, ma tutti problemi irrisolvibili che andavano facilmente risolti. E che invece con il governo Meloni è stato deciso di cestinarla. Per quale motivo? Per il solito motivo di un servilismo ingiustificabile ormai palese, tanto palese quanto ingiustificabile nei confronti non di Biden o di Trump, ma della solita dell'amministrazione americana di turno. Questa è una cosa veramente che fa stringere i pugni, ci fa tanta rabbia, perché poi alla fine se sei servo vieni trattato da servo. Quindi, insomma, ciò che esce dall'incontro fra Trump e Xi Jinping sono sicuramente queste impressioni che però, ecco, sono assolutamente incontrovertibili e giustificate.
1: Secondo lei si è parlato anche di Taiwan in questo vertice, in che termini e come dobbiamo interpretare, insomma, il fatto che questa vicenda geopolitica sia un po' sullo sfondo di questo vertice?
4: Tutte le conseguenze di questa azione di aggressione da parte di America e Israele, folle nei confronti dell'Iran, ha generato poi una rivoluzione sullo scacchiere geopolitico. Trump ha chiesto un aiuto alla Cina e in cambio la Cina ha ottenuto un abbassamento della guardia difensiva militare per quanto riguarda Taiwan. Questo era nell'ordine delle cose del Pacifico e insomma sarebbe da sbalordirsi, non da meravigliarsi, sbalordirsi se ciò non fosse avvenuto. Il fatto è che l'America, torno a dire, anche quella è una sconfitta, perché il ritiro militare, il depotenziamento della forza militare USA a Taiwan è una conseguenza dell'attacco di Trump e Israele sotto ordine di Netanyahu all'Iran, quindi siamo in mano a una gestione folle della propria potenza di vita. E quindi questo sarà, diciamo, prevedibile una rivoluzione, poi una reazione a catena, quindi una rivoluzione a catena di ciò che l'America è disposta a lasciare in cambio pur di uscirne fuori dalle sabbie mobili in cui si infila Trump.
1: Cioè, visto che si è parlato di Golfo Persico di Hormuz e della forza nucleare dell'Iran, allora ritiene che tutto quello che è stato detto a questo vertice sia stato scritto in qualche modo sulla sabbia, visto che Israele era assente? Cioè Trump senza l'assenso di Israele può, diciamo, essere convincente su questi argomenti con la Cina? Perché noi abbiamo visto che in un primo momento, quando era stato già raggiunto un primo accordo con l'Iran, c'era stato questo attacco sconsiderato di Israele al Libano, che poi aveva fatto saltare quasi il banco. Allora, Israele è d'accordo con quello che è stato detto a Pechino?
4: Secondo, a mio avviso no, non può essere d'accordo. Okay. Però ecco, quando dico che c'è una reazione a catena poi di spostamenti sullo scacchiere, di riposizionamenti sullo scacchiere geopolitico mondiale, ciò che mi preoccupa tantissimo è che poi a Netanyahu un osso va dato, perché se Israele dipende dagli Stati Uniti d'America economicamente e militarmente, economicamente anche dall'Europa, non lasciamo stare, non apriamo altri libri di vergogna istituzionale. La preoccupazione è che si possa dare poi a Netanyahu un osso per calmarlo, e quell'osso potrebbe essere sicuramente l'espansione, sicuramente, potrebbe essere prevedibilmente un via libera a Israele per quanto riguarda conflitti militari quasi ecco, unilaterali, possiamo definirli, in Libano, in Siria, all'interno della Palestina, in Cisgiordania, per quanto riguarda il Border of Peace a Gaza. Ecco, questo potrebbe essere molto preoccupante. Vedremo. Certo è che l'incognita Israele in questo accordo potrebbe determinare un accordo scritto sulla sabbia.
1: Putin cosa andrà a fare a Pechino per incontrare Xi, e come considera le sue ultime mosse, che ha chiesto un mediatore all'Unione Europea dopo averne proposto uno, e in queste ore ha fatto un bombardamento devastante su Kiev. Allora io le volevo chiedere, insomma, rispetto alla Russia e a Washington, oggi quanto è forte Pechino?
4: Sicuramente dai conflitti in Iran e in Ucraina Pechino si è rafforzata notevolmente. Pechino usa una filosofia politica e geopolitica di non belligeranza diretta, ma non è un semplice osservatore. Putin in questo momento potrebbe essere in difficoltà interne, ma perché potrebbe avere delle pressioni da parte di uno establishment russo, soprattutto militare, di terminare la guerra in maniera più celere, però molto più, diciamo, ricorrendo a potenze di fuoco ben più devastanti. Quindi dare una svolta da un passaggio di guerra di trincea ad una risoluzione definitiva. Potrebbe avere queste pressioni e quindi potrebbe avere fretta anche lui di poter chiudere, non per le sanzioni e per le leggi militari ridicoli dell'Europa, ma più per una questione di equilibrio interno. E anche qui la Cina gioca un ruolo fondamentale ed è ormai il punto di riferimento della diplomazia internazionale, e non soltanto oggi, fino ad oggi per la Russia, ma abbiamo visto che questo ruolo, questo punto di riferimento negoziale ora vale anche per gli Stati Uniti d'America.
1: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, per averci aiutato a capire, a interpretare questo vertice di Pechino. Ringrazio l'onorevole Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle che ci ha aiutato in questa intervista. Grazie.
4: Grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, sono le 15:01, termina qui l'edizione pomeridiana del nostro notiziario. Un saluto da Gabriele Rossi e Antonello De Fortuna al microfono e da Lorenzo Bruschi in regia. Parliamo di legge elettorale. Da domani riprendono le audizioni in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Noi continuiamo a proporvi le sedute dei giorni scorsi, vi proponiamo quella del 12 maggio, il primo che interverrà il politologo Roberto Dalimonte, docente della LUIS.
5: Possiamo, da questo momento siamo in onda, non essendovi obiezioni. Prego i nostri ospiti di contenere l'intervento in 10 minuti ciascuno, anche se
0: la voce che sentite è quella del Presidente della Commissione Pagano.
5: Per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione un documento, non so se già è stato fatto, però è gradito da parte della Presidenza della Commissione il deposito di un documento che resta agli atti e viene inserito ovviamente nel sito internet della Camera dei Deputati. Partiamo quindi dando la parola a Roberto Dalimonte, professore di Sistema Politico Italiano presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUIS. Prego, professor Dalimonte, a lei la parola, il microfono è a sua disposizione, alzi, sollevi, perfetto, e schiacci. Grazie. Prego.
6: Grazie Presidente, grazie per l'invito.
5: Non va bene, si può sostituire il microfono gentilmente con quello a fianco?
6: Non va bene questo?
5: Non va bene, è gracchia quello lì.
6: Aspetta. 1, 2, 3.
5: Prego.
6: Lo dicevo, ringrazio il Presidente, ringrazio voi tutti, ringrazio per l'invito.
5: No. Ho detto di cambiarlo, però non vengo ascoltato, mi dispiace. Non essere ascoltato
3: è... la Commissione Affari Costituzionali.
5: È sempre un
6: rischio. Prego. Sono arrivati.
3: Prego. Le seguenti
5: a lei,
3: nell'ambito dell'esame. Della
6: allora, comincio. Venendo qui da voi, mi sono posto due domande. La prima è, questa riforma elettorale che viene proposta,
3: parla il professor Roberto Dalimonte,
6: è la migliore possibile per il nostro Paese in questa... Allora, mi sono posto due domande. La prima è, questa riforma proposta in discussione è la migliore riforma possibile per il nostro Paese in questa fase storica? E la mia risposta a questa domanda è no. Però mi sono posto anche una seconda domanda. Questa riforma ci fa fare un passo avanti rispetto all'attuale legge elettorale sul terreno della stabilità, che per me è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, di buon governo? E la risposta a questa domanda è sì. E questo perché? Perché il premio può funzionare meglio di quel mix che non è né carne né pesce dell'attuale legge Rosato. Questo è un premio particolare, come voi sapete, è un premio che è in cifra fissa e non in percentuale. Avrei preferito un premio in percentuale perché è un premio più semplice e presenta meno problemi, ma anche un premio in cifra fissa può funzionare a condizione che sia un premio decisivo, cioè nel senso che il premio di governabilità sia un vero premio di maggioranza, perché se non fosse così, tanto vale tenere l'attuale sistema elettorale. Il premio, così come è configurato in questa proposta, presenta due problemi opposti. Uno è che potrebbe essere troppo basso, cioè nel senso che potrebbe non garantire a certe condizioni la maggioranza assoluta dei seggi e la coalizione con la maggioranza relativa dei voti. E dall'altra parte potrebbe essere troppo alto, non troppo disproporzionale. Questo non è un premio che genera un eccesso di disproporzionalità. La disproporzionalità di questo premio è modesta. Potrebbe essere un premio eccessivo nel senso che potrebbe consentire a determinate condizioni non facili da raggiungere ad una coalizione di arrivare al 60% dei voti o anche qualcosa di più. Quindi un premio che può essere troppo basso o troppo alto. Qui in questa slide vedete come funziona il premio. Per capire questa figura dovete tener conto di due variabili, che sono la variabile voto disperso, sulla quale non entro, spero che qualcuno l'abbia spiegata, cioè i voti ai partiti sotto soglia, che aiutano i partiti sopra soglia ad avere più seggi rispetto alla loro consistenza elettorale, e l'altra variabile è quella un po' particolare dei seggi extratetto, cioè quei 16 seggi che voi sapete non sono conteggiati nel tetto. In questo caso io ho fatto due assunzioni. La prima è che il voto disperso sia intorno al 4%, per cui genererebbe 6 seggi in più alla coalizione vincente. E ho fatto un'altra assunzione, che la coalizione vincente ottenga il 50% dei 16 seggi extratetto. E qui voi vedete cosa succede a seconda delle percentuali di voti alla coalizione vincente. Non avendo troppo tempo, io queste cose ve le lascio. Ma sottolineo il fatto che una coalizione col 38% dei voti, che potrebbe vincere il premio nel caso di ballottaggio, avrebbe appena il 50,8% dei seggi, quindi appena sopra la maggioranza, il troppo poco di cui parlavo. Se la coalizione vincesse il premio con 37% dei voti non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi. Dall'altra parte vedete che una coalizione col 49% dei voti e seggi dispersi, seggi extra tetto, arriverebbe vicino al 60 e ovviamente se il voto disperso fosse più alto, se ottenesse più seggi extra tetto, supererebbe anche il 60%. Quindi un premio troppo basso da una parte, troppo alto ma non troppo disproporzionale dall'altra. Come si può correggere? La mia maestra sarebbe quella di trasformare questo premio da un premio in cifra fissa a un premio in percentuale, fissa o variabile. Ma questa è una scelta politica ovviamente, questa sarebbe la mia scelta, ma io non sono il decisore. Un'altra soluzione, un'altra opzione è quella di comprendere almeno gli 8 seggi del Valle d'Aosta e del Trentino dentro il tetto. Anche questa è una strada politicamente credo non facile. Poi ci sono altre due opzioni. La terza opzione è quella di abbassare il premio, cioè da 70 a 60, ovviamente io parlo solo della Camera, da 70 a 60. La quarta soluzione è quella di abbassare il tetto. A mio avviso la soluzione più opportuna, più adatta, meno problematica è l'ultima, abbassare il tetto, non abbassare il premio. Abbassare il premio causerebbe altri problemi, non ho il tempo di spiegarveli, mentre invece abbassando il tetto questi problemi non ci sarebbero. Vediamo la slide successiva, non questa, questa ve la lascio per i vostri commenti. Questa è la possibili esiti con un tetto di 220 seggi, un premio di 70 e una percentuale variabile di seggi aggiuntivi. Qui ai 220 seggi, che in questo caso comprendono già il voto disperso, io ho aggiunto 4, 8, 12, 16 seggi. E voi vedete cosa succede in termini di seggi totali. Quindi una maggioranza che avesse 220 seggi e potrebbe averli, leggete sotto, con una percentuale anche inferiore al 47,8%, perché qui c'entra il voto disperso, quindi con una percentuale del 44-45%, una coalizione potrebbe avere 220 seggi, aggiungendo 4 seggi del Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta ed Estero, arriverebbe al 56% dei seggi totali. Facciamo vedere l'altra slide. Abbassando ulteriormente il tetto a 215, voi vedete che si riduce ulteriormente il premio ragionevolmente ottenibile da una coalizione. Al massimo, vincendo 16 seggi, tutti e 16 seggi del extra tetto, arriverebbe al 57,8. Questo per quanto riguarda il premio di maggioranza. Passando al ballottaggio. Io faccio fatica a parlare male del ballottaggio, perché chi mi conosce sa che io sono un grande fautore del ballottaggio. In realtà io sono un fautore di tutti i sistemi elettorali che consentono agli elettori di esprimere più di una preferenza. Non è vero quello che si dice comunemente che non ci sono sistemi elettorali migliori di altri. Ci sono sistemi elettorali migliori di altri. Sono i sistemi che consentono agli elettori di esprimere una seconda e una terza preferenza. Sono i sistemi che si chiamano sistemi ordinali, sono i sistemi che prevedono il ballottaggio, appunto, perché il ballottaggio vuol dire consentire all'elettore di esprimere una seconda preferenza. C'è il sistema australiano e ci sono altri sistemi. In molte città americane si vota con sistemi di questo tipo, per esempio. Questi sono sistemi che funzionano meglio perché funzionano sulla base di due preferenze o più e le seconde preferenze sono altrettanto importanti delle prime. Esiste tutta una teoria democratica, e uno degli autori ha vinto un premio Nobel su questo, che spiega come le seconde preferenze in democrazia servono addirittura più delle prime. I sistemi a ballottaggio servono a consentire agli elettori di esprimere una seconda preferenza. Questo sistema però di ballottaggio, devo dire, è un po' creativo, questo sistema che è stato introdotto. E può creare delle situazioni un po' paradossali che non posso spiegare perché mi manca il tempo. Però una situazione la può creare, l'ho già spiegato, che una coalizione col 37%, 38% dei voti potrebbe non avere una maggioranza assoluta o una maggioranza risicata. E quindi cosa si fa? Si chiamano gli elettori a votare una seconda volta e non gli si dà la possibilità di scegliere il governo? Mi sembra che non vada bene. Qual è la soluzione giusta, secondo me? È una soluzione che non piace alla Corte Costituzionale. e cioè dire la soluzione per cui se nessuna coalizione arriva al 40%, le due coalizioni più votate si sfidano in un ballottaggio. Ora io conosco gli argomenti dei costituzionalisti che sulla scorta della sentenza 35 del 2017 diranno no, questo è incostituzionale. No, non è incostituzionale e comunque io penso che quella sentenza della Corte sia stata una sentenza sbagliata, non lo dico qui solo oggi, l'ho scritto tante volte, una sentenza sbagliata perché è una sentenza che non conosce effettivamente come funzionano le democrazie, il discorso delle seconde preferenze di cui ho fatto ragionamento prima, perché le seconde preferenze di cui la Corte non tiene conto sono importantissime. È una sentenza sbagliata, la Corte nel 70 anni della sua storia ha fatto altre sentenze sbagliate e può correggersi, quindi io ritengo che avendo coraggio si possa procedere su questa strada, che è la strada più corretta, anche perché con questa strada si chiude la possibilità del ritorno al proporzionale, perché l'altro problema di questo sistema elettorale è che c'è una soluzione di default che è quella del proporzionale, per cui nelle prossime elezioni non c'è il rischio. Non c'è rischio perché non c'è il tempo che partiti proporzionalisti possano organizzarsi per mettere insieme un terzo polo del 15-20% dei voti. Alle prossime elezioni non sarà così perché non c'è il tempo. Ma le elezioni successive, io sono pronto a scommettere qui con voi, che ci saranno molti tentativi di fare in modo che ci nasca un terzo polo col 15-20% dei voti che fa fallire il raggiungimento della soglia del 40 e a questo punto si torna alla Prima Repubblica. Con il ballottaggio di cui, classico di cui io parlo, questo non avverrebbe. Le preferenze. Anche sulle preferenze. La mia opinione storica è sempre stata contraria alle preferenze. Ma come si fa oggi, nel clima attuale, di disaffezione nei confronti della politica, con la debolezza dei partiti, a introdurre un sistema in cui sia i listini circoscrizionali che la lista premio siano tutti bloccati? Io credo che sarebbe opportuno, saggio e prudente, anche da un punto di vista costituzionale, ma saranno i costituzionalisti a dircelo, introdurre un sistema misto, per cui da una parte nei listini circoscrizionali ci siano le preferenze, mentre la lista premio può restare una lista bloccata. In questo modo, fra l'altro, si consente da una parte agli elettori di scegliere chi va in Parlamento e dall'altra a partiti virtuosi di scegliere chi va in Parlamento sulla base non della capacità di raccogliere preferenze, ma magari sulla base delle competenze. Soglia di sbarramento. Il 3% va bene. Io avrei preferito il 4, ma il 3% va bene. Quello che non va bene è il repescaggio ad uso di una classe politica che deve aggiustare le sue cose. Ma immaginate qual è la reazione della pubblica opinione rispetto a questa norma del ripescaggio. Indicazione del candidato, del presidente del Consiglio sul programma. Ma questa è una cosa superflua, mi permetto di dire. Perché, ma quale, se il sistema elettorale è un sistema elettorale decisivo, decisivo nel senso capace di produrre una maggioranza assoluta di seggi, ma quale Presidente della Repubblica potrebbe permettersi di scegliere un candidato, un presidente, un incaricato alla Presidenza del Consiglio che non sia quello indicato dalla maggioranza che esce dalle urne? Scusate. E quindi perché insistere su una cosa che in realtà non ha senso? Tanto più che se si introduce un ballottaggio vero e non un ballottaggio creativo, quel ballottaggio lì in realtà diventa una forma di elezione diretta, tra virgolette, del Presidente del Consiglio, senza riforma costituzionale, quindi mantenendo la forma di governo parlamentare con tutta la flessibilità della forma di governo parlamentare. Quindi non c'è nessun bisogno di incaponirsi sulla questione dell'indicazione del Presidente, del candidato alla Presidenza del Consiglio. Da ultimo, maggioranze diverse fra le due Camere. Sono molto contento che la classe politica finalmente si sia accorta che in un sistema di bicameralismo paritario c'è un problema quando si va a votare, che potrebbero nascere due maggioranze diverse. In realtà, voi pensate che la classe politica che ha fatto la legge Mattarella nel 93, la classe politica che ha fatto la legge Calderoli nel 2005, non si sono posti il problema quando il problema era molto più serio di quanto lo sia oggi. Perché allora c'erano due corpi elettorali diversi e due sistemi elettorali diversi. Oggi c'è lo stesso corpo elettorale, sistemi che sono parzialmente diversi ma non particolarmente diversi, però certo ci sono offerte elettorali diverse e offerte elettorali diverse potrebbero, in determinate circostanze, produrre maggioranze diverse. Però finché non si supererà il bicameralismo paritario, che dovrebbe essere la prima delle riforme, perché semplificherebbe tante cose, questo problema di maggioranze diverse è difficilmente risolvibile, a meno che voi avete un servizio studi eccellentissimo, efficientissimo, di cui qui vedo il direttore, e io sono curioso di vedere quale soluzione il servizio studi della Camera troverà al problema delle maggioranze diverse fra i due rami del Parlamento. Chiudo con un appello. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare una riforma condivisa. Questo Paese ha bisogno di riforme condivise e questa potrebbe essere un segnale molto importante che sulla legge elettorale, che non interessa tanto agli italiani, ma è uno strumento importante della nostra democrazia, si arrivasse finalmente a fare una riforma condivisa, non dico da tutta l'opposizione, ma almeno da parte dell'opposizione. Grazie.
5: Grazie a lei, professor Dalimonte, davvero grazie. Passiamo adesso a Luciano Violante, già presidente della Camera, presidente dell'Associazione Futuri Probabili. Prego, presidente, a lei la parola.
7: Grazie. Grazie Presidente, grazie colleghi, signori deputati. Io affronterò la questione da un punto di vista un po' diverso, più, come dire, di praticabilità politica, perché dobbiamo tener conto che dopo il crollo del sistema politico determinato dai processi per corruzione sono succedute 4 leggi elettorali e 2 sentenze della Corte Costituzionale. Richiamo questo dato perché si tratta di un unicum in Europa. Di 4 leggi elettorali succedono e 2 sentenze della Corte Costituzionale che intervengono sulle leggi elettorali fatte, che vuol dire che c'è un dato, come dire, di instabilità che non riguarda tanto le leggi quanto il sistema politico nel suo complesso. La legge Mattarella, come voi ricordate, fu applicata alle elezioni politiche nel 94, vice centrodestra, nel 2001, nel 96 vice centrosinistra, nel 2001 vice centrodestra, quindi garantì la vittoria di entrambe le coalizioni. Si trattava di un sistema misto, vi ricordo, collegi uninominali, 25% maggioritari, 25% veniva assegnato su listini di partito e quindi il cittadino aveva la possibilità di scegliere il candidato di collegio e poi il partito di appartenenza, che potevano essere anche diverse perché il voto era disgiunto. Seguì la legge Calderoli con proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate, fatta per dall'allora maggioranza centrodestra per vincere, e invece, come è noto, vinse per pochissimi voti il centrosinistra. Poi ci fu la legge Renzi mai applicata, poi la legge Rosato, quella che abbiamo, che è stata illustrata in precedenza. Le 2 sentenze della Corte Costituzionale, entrambe corrette a mio avviso. La prima bocciò sia il premio di maggioranza del 55% perché privo della soglia minima, sia le liste bloccate perché impedivano agli elettori il diritto di scelta. Ci troviamo oggi di nuovo di fronte alla stessa situazione. Con la sentenza 35/2017 fu salvato il premio di maggioranza, ma venne bocciato il ballottaggio al secondo turno perché, vi ricordate, si disse non c'era una soglia minima per la quale accedere al ballottaggio. Ora, diciamo che mentre la legge Mattarella valorizzava il diritto degli elettori a scegliere il proprio parlamentare e il proprio partito, le leggi successive hanno tutte avuto un denominatore comune, limitare progressivamente il diritto elettorale dei cittadini, per consegnare ai dirigenti dei partiti politici. Il mutamento di questo orientamento è determinato dal mutamento della forma dei partiti. Da partito comunità, che era proprio dalla situazione precedente alla dissoluzione del sistema politico, si passa al partito del leader. Il partito comunità permette che la comunità scelga. Il partito del leader consegna al leader la possibilità di scegliere, di qui deriva. Quindi c'è un rapporto tra forma del partito e sistema elettorale. Il partito comunità trae la sua forza dal consenso della società. Il partito del leader trae la sua forza dalla forza del leader, il che per un verso semplifica alcune cose, per altro verso le rende più complesse, perché quando il leader perde il carisma, evidentemente il partito crolla. Ora, siamo tutti preoccupati della scarsa, ne accennava adesso anche il professor Dalimonte, della scarsa partecipazione dei cittadini al voto, ritenendola giustamente un fattore di indebolimento della credibilità del sistema politico. Mi permetto di considerare che il modello di legge elettorale sotteso alle proposte in esame, poi non sappiamo quanto stabili perché sono discussioni in corso nella maggioranza, non rimedia a questo difetto ma lo conferma. Si rischia così di trasmettere all'opinione pubblica con questi progetti di legge un messaggio di sfiducia nella capacità di scelta dei cittadini, o peggio, un intento di dominio incontrastato dei partiti sulle istituzioni. Cioè il messaggio che passa non è positivo, questo voglio dire. Mi sembra inutile, inoltre difficile stabilire un necessario rapporto causale tra premio di maggioranza e governabilità. Nella nostra esperienza politica, successiva al 1994, abbiamo conosciuto governi stabili e governi instabili, indipendentemente dalle leggi elettorali. Stabilità del governo Meloni o del governo Berlusconi II, o al contrario instabilità del governo Berlusconi I, governo Conte I, Prodi II, tutti caduti non per responsabilità legge elettorale, ma per disgregazione delle maggioranze. Ciò che tiene insieme un governo, disse Amendola in assemblea, che permettetemi questo ricordo, in assemblea costituente, disse, è la disciplina dei partiti politici. Si è parlato, spiegò Amendola, leggo testualmente, del tentativo di dare alla nostra democrazia condizioni di stabilità con norme legislative. Evidente che una democrazia deve riuscire ad avere una sua stabilità se vuole governare e realizzare il suo programma, ma non è possibile ricercare questa stabilità in accorgimenti legislativi. E c'è il fatto nuovo e positivo della formazione dei grandi partiti democratici che sono condizione di una disciplina democratica. Oggi la stabilità è data dalla coscienza politica affidata all'azione dei partiti politici. Cioè è la stabilità dei partiti che rende stabile il sistema. E devo dire che il dato che abbiamo di fronte, la storia che abbiamo di fronte, conferma questa considerazione di Amendola. Come dicevo, le proposte che la Commissione sta esaminando seguono la stessa strada delle ultime proposte, quella di togliere e sottrarre ai cittadini il diritto di scegliere il proprio parlamentare, e io per le critiche specifiche mi rimetto, per non ripeterle qui, alle critiche già espresse da alcuni studiosi che mi hanno preceduto, che condivido particolarmente, quelle dei professori Biondi, Trucco, Spadaccini e Longhi. Ecco, si potrebbe tentare una strada diversa che dia un peso effettivo al voto dei cittadini, senza scivolare verso la frammentazione che è stata la vera causa di dissoluzione dei precedenti sistemi politici. Si potrebbe o riprendere il modello della legge Mattarella, con gli adattamenti del caso. Forse qualcuno ricorderà che Rifondazione Comunista chiese allora lo scorporo dei voti ottenuti nel maggioritario al fine di accentuare il carattere proporzionale in legge. Togliendo questa clausola avremo un sistema tendenzialmente fortemente maggioritario. Oppure si potrebbe andare ad una proporzionale anche di coalizione con voto di preferenza, clausola di sbarramento ed equilibrato premio di maggioranza. Conosciamo tutti le critiche al voto di preferenza, lo sappiamo, che peraltro si usa tanto nelle elezioni comunali, quanto nelle regionali, quanto nelle europee. Quindi l'unico sistema elettorale quale non sia il voto di preferenza è quello nazionale. Francamente lo abbiamo invece in tutti quanti gli altri tre sistemi. Un errore che si fa, e a volte nella storia repubblicana l'hanno fatto tutti i partiti, è proporre una legge elettorale per vincere. L'esperienza italiana e quella francese dimostrano che più delle volte l'effetto non si raggiunge, perché l'elettore tende non a farsi usare, ma a usare la legge elettorale secondo il proprio intento. Permettetemi alcune integrazioni di carattere costituzionale, in quanto è mia opinione che è difficile difendere la stabilità dei governi senza alcuni interventi costituzionali, perché il sistema costituzionale che noi abbiamo è basato sulla instabilità ed è fondato sulla incapacità di decidere del Parlamento, incapacità di decidere che era consegnata ai partiti politici. In sostanza, è semplice la ragione, i due blocchi che si confrontavano in Assemblea Costituente appartenevano a mondi completamente diversi, erano legati da una pari sfiducia e trovarono un punto di intesa sul fatto che le istituzioni non decidessero e che fossero i partiti a decidere. Bicameralismo paritario, l'assenza della sfiducia costruttiva, tutta una serie di dati vanno nel senso che il Parlamento non doveva decidere, o meglio doveva decidere quando i partiti avrebbero deciso di decidere. Quindi Io credo che sia difficile superare la difficoltà del nostro sistema senza alcuni interventi costituzionali, che sono, come dire, non di straordinari. Il primo è la sfiducia costruttiva. Ora voi avete ascoltato, ascolterete anche eminenti costituzionalisti, poiché la fiducia non è disciplinata in Costituzione, io mi chiedo se la sfiducia costruttiva non possa essere prevista nei regolamenti parlamentari, stabilendo l'inammissibilità della mozione di sfiducia che non abbia l'indicazione del nome che i partiti, eventualmente vincitori, proporranno al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Il secondo dato è questo. Noi abbiamo il voto di fiducia tanto alla Camera quanto al Senato. Non raramente sono configurate maggioranze diverse alla Camera e al Senato. Ora, trovo difficile escludere il Senato dal circuito fiduciario per la tradizione e così via, però mi chiedo se non si possa pensare a un Parlamento in seduta comune che voti la fiducia, così eliminando un rischio notevole. Soprattutto, la mia opinione personale è che il Parlamento in seduta comune andrebbe utilizzato per tutte le volte in cui il Presidente del Consiglio o un Ministro deve riferire in entrambe le Camere sulla stessa questione. È una perdita di tempo inutile, ciò che è un atto politico importante rischia di diventare un rito nella seconda Camera. Quindi avere il Parlamento in seduta comune, almeno per la fiducia, aiuterebbe questo tipo di questione. La terza questione sulla quale mi permetto di chiamare la vostra attenzione è che 5 anni sono troppi per una legislatura. Chi ha esperienza di vita politica sa che le crisi arrivano al 5º anno, come nei matrimoni arrivano al 7º, qui arrivano al 5º. Se guardate un attimo, il 5º anno è l'anno delle difficoltà, ma perché c'è stanchezza, i problemi si accumulano e non si riescono a risolvere, interviene qualche fattore deflagrante, nel nostro caso è stato il referendum, poi dopo altri casi hanno visti altri. Io ho l'impressione che fare come in Germania e negli Stati Uniti la legislatura di 4 anni sia una garanzia di stabilità. Perché i tempi sono, 5 anni sono troppi. Se tenete presente cos'era il mondo 5 anni fa e cos'è oggi, vediamo quanto è cambiato. E quanto difficile fare previsioni, sarà previsioni fare il 2027 per il 2032. Francamente, credo che nessuno sia in grado di fare questo. E credo che la riduzione a 4 anni della legislatura. Sono 3 cose pacifiche, voglio dire, il Parlamento, quelle che ho indicato, potrebbero avviare a costruire un sistema che trova in Parlamento il punto di stabilità, non nella legge elettorale. E se la stabilità è in Parlamento, è chiaro che anche fare la legge elettorale diventa più semplice. Vi ringrazio.
5: Grazie a lei, Presidente Violante. Adesso do la parola a Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Studi di Roma Sapienza, già nostro deputato. Prego.
8: Grazie Presidente. Io ho consegnato un testo organico e mi limito qui a 3 punti. Il primo punto è di metodo. Noi abbiamo alcune finalità per arrivare a esiti simili a quelli di altri paesi, anche se un po' tutte le democrazie parlamentari fanno fatica a costruire governi, a governi stabili, legislatura, a governi con pochi partiti al governo. Questo però non vuol dire che dobbiamo clonare degli altri sistemi. Siccome i contesti sociali e politici sono diversi, anche se si vogliono perseguire gli stessi scopi, la cosa normale è di adattare e trovare soluzioni sempre originali. Nessun paese ha clonato un sistema di un altro. Il secondo punto è quali sono le finalità. Io ricordo di un sistema elettorale l'ordine del giorno che il Senato votò il 16 gennaio 2001, primo firmatario Leopoldo Elia. Far emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza. Quindi la finalità del sistema elettorale non è solo quella di eleggere i singoli parlamentari, ma di incentivare per quanto possibile la formazione di una maggioranza in sede elettorale. Perché sì, la forma di governo è flessibile, è adattabile in corso di legislatura, però i partiti possono essere su posizioni divaricate e non possiamo escludere nel contesto dato che se non la creano gli elettori la maggioranza poi in Parlamento non si formi e dobbiamo andare a elezioni ripetute. questi ultimi anni abbiamo avuto dei casi in Spagna e in Portogallo di elezioni ripetute a breve. Poi in qualche modo hanno trovato una soluzione, però anche le forme di governo parlamentare italiana e tedesca e prima dopoguerra, basate sulla proporzionale, poi i partiti di governo non erano in grado di farlo. Non c'è una teoria provvidenzialistica delle coalizioni per cui siccome bisogna fare una coalizione in Parlamento si riesce comunque a farla, non è detto. E anche il modo con cui in questi giorni si discute, beh, che problema c'è, si può fare un governo tecnico. Guardate che una cosa è fare un governo tecnico in coda a una legislatura per situazioni di emergenza, ma iniziare la legislatura con un governo tecnico, iniziare la legislatura con un governo di derivazione presidenziale, ha degli effetti destabilizzanti, perché dà l'idea esattamente agli elettori che il voto degli elettori non conta niente. Cioè, non è la stessa cosa, appunto, una supplenza presidenziale, un governo tecnico in corso di un mandato o una situazione di stallo in cui si parte all'inizio della legislatura con un governo tecnico. E quindi bisognerebbe costruire, per quanto possibile, non sempre è possibile, su questo una leggera divaricazione dal professor Dalemonte, per quanto possibile avere un sistema decisivo. Vengo al secondo punto. I premi di maggioranza non sono una novità nella storia del nostro ordinamento. Si iniziò nel 1953, furono fatte varie critiche del tutto sbagliate al premio del 53, alcune basate sull'idea che la proporzionale fosse stata costituzionalizzata sulla base dell'ordine del giorno Giolitti votato dalla Costituente, ma tutti argomenti poi smantellati in seguito anche da giurisprudenza costituzionale, però c'era un argomento vero. L'argomento vero era la soglia dove arrivava il premio. Arrivare ad una soglia del 65%, sopra i quorum di garanzia, Corte Costituzionale, CSM, a ridosso della revisione costituzionale senza referendum. E poi questa soglia cambia un po' anche l'identikit dei candidati al Quirinale. Perché quando noi abbiamo una soglia, poi lo vediamo un attimo, sul 55 e così via, tenendo conto che ci sono i delegati regionali, che c'è il voto segreto, è vero che il Presidente viene sempre eletto nell'area politico-culturale della maggioranza pro tempore. Però questo facilita, per non perdere voti a voto segreto, la scelta di personalità non polarizzanti, più adatte al ruolo del capo dello Stato. Se si va su una maggioranza costruita del 60-65, noi possiamo eleggere leader politici divisivi, e quindi entrare in una dinamica in cui con la figura costituzionale del nostro capo dello Stato questo confligge. Quindi quell'argomento va preso sul serio. Quel premio lì era sbagliato per la soglia dove portava, al 65% dei voti. Dopo il fallimento del 53, i premi di maggioranza furono riabilitati durante la commissione Bozzi da premi più limitati, quello proposto da Roberto Ruffilli, poi ucciso anche per questo dalle Brigate Rosse, che appunto tutta la sua elaborazione, il cittadino come arbitro della scelta anche di governo, con coalizioni preelettorali chiare, e anche da Gianfranco Pasquino, Eliseo Milani, che avevano previsto un sistema anche con l'ipotesi di un ballottaggio nazionale. Poi si passa alle proposte degli anni 90. Le prime proposte degli anni 90 fu la proposta Barbera del 95, rilanciata poi in audizione della bicamerale dell'aprile 97, per rendere flessibili le quote del 75 e 25 della legge Mattarella, perché in ambedue i casi, in una delle due camere, al Senato per quanto riguarda Berlusconi 94 e alla Camera per quanto riguarda Prodi 96, la maggioranza era troppo ristretta. Di conseguenza il professor Barbera propose di utilizzare una parte del 25% come clausola di salvaguardia maggioritaria e per arrivare alla maggioranza che vincesse di avere un massimo del 55% dei seggi. Qui inizia la storia del 55% dei seggi. Quella proposta fu poi formalizzata dal deputato Soda nell'atto Camera 587 della XIII legislatura. Fu poi la volta della proposta Mattarella, atto Camera 4926, che trascriveva in norme il cosiddetto patto della crostata della bicamerale D'Alema, con un eventuale doppio turno e premio di coalizione, anche lì massimo del 55% dei seggi. Questo numero ritorna perché il 55% era calibrato per stare esattamente sotto di molto i quorum, revisione costituzionale senza referendum, CSM, Corte Costituzionale, di poco sopra il 50+1 del Capo dello Stato. Poi arriviamo al premio della legge Calderoli, che si fermava al 54%, anche questo su quella, però che aveva il problema serio di non avere la soglia. Lì, per ragioni prevalentemente partigiane, non fu inserito un premio anche al Senato,

nazionale al Senato, dicendo che sì, ma io mi fermo qui. La questione però, a mio avviso, è stata risolta definitivamente dal punto 15.2 del considerato in diritto della sentenza Italicum, perché la sentenza Italicum, dopo aver detto che col 40 si può dare il 54 alla Camera, ci dice che più sono simili i sistemi di Camera e Senato, meglio è. Perché, essendo rimasto il bicameralismo paritario, la cosa più ragionevole è fare sistemi più identici possibile. Questo sta scritto. Allora, se nella sentenza Italicum c'è scritto che è legittimo con un premio del 40 dare il 54 e che i sistemi più simili sono, meglio è, se ne ricava che il premio nazionale al Senato, che la causa è stata risolta, secondo me, definitivamente sulla legittimità. Poi abbiamo avuto la commissione degli esperti del governo Letta, anche lì eventuale ballottaggio massimo del 55% dei seggi. Terzo e ultimo punto, il giudizio sulla proposta attuale. La proposta attuale va esaminata non solo sulla base del tema della disrappresentatività, del tema che utilizza la giurisprudenza costituzionale, per cui se si usa un proporzionale con premio la curvatura non può essere eccessiva, ma anche dal punto di vista del tetto, perché non è scritto in maniera esplicita la vicenda del tetto, ma quando noi troviamo, soprattutto nella sentenza sulla Calderoli, anche dire i premi regionali sono illegittimi perché tendono a equilibrarsi tra di loro e a bilanciarsi, e poi quando troviamo scritto che le altre assemblee sono cose diverse, i consigli regionali sono cose diverse, quindi possono anche avere assenza di base, di soglia, eccetera. E però quando si dice questo, in particolar modo c'è un punto, lo segnalo, in cui si dice guardate che la Camera e il Senato fanno anche revisione costituzionale, ci si sta ponendo anche il problema del tetto. Cioè non è solo il problema di quanto scarto c'è tra voti e seggi, ma che se io anche avessi un numero molto elevato di voti, non dovrei andare sopra un tetto. Ora, è certificato che si possa dare il 54-55. Non si dice che andare sopra il 54-55, non troviamo una espressione che ci dice c'è un impedimento assoluto. Ma se ci si muove sopra il 55, l'argomento che questo è un Parlamento che fa revisioni costituzionali, che elegge il Presidente della Repubblica, che si occupa del CSM della Corte, porta a ritenere molto probabile che una soglia sopra queste, che nella nostra tradizione la soglia del 55, potrebbero essere dichiarate incostituzionali. Quindi io mi permetterei di dire congegnate il premio come volete, ma cercate di non andare mai sopra il 55, indipendentemente dal numero di voti che si prendono. Per quanto riguarda il ballottaggio, la proposta che c'è può essere discutibile, però parte dalla giurisprudenza della Corte, per cui non ci può essere eccessiva disrappresentatività. Da qui l'idea che ambedue le coalizioni debbano avere una dote di partenza non troppo bassa. Anch'io sono per i sistemi decisivi, però, e sono per tener conto delle seconde preferenze, però un conto è tener conto delle seconde preferenze per una scelta monocratica di una carica di governo, una scelta di un deputato, di un senatore, di un collegio nominale, un conto è per dare un premio. Ce la sentiamo di dire che un sistema deve essere decisivo comunque dando il 55% se le due coalizioni al primo turno partono dal 15%? Insomma, ad impossibilia nemo tenetur. Quindi magari i numeri che ci sono nella proposta possono non essere, però l'idea che ambedue le coalizioni per andare a un ballottaggio devono partire da una dote di voti non troppo bassa mi sembra condivisibile. Vedo però che manca l'altro elemento che segnalava la Corte, la quale ha contestato e ha negato quel ballottaggio, ma in astratto ha ammesso dei ballottaggi e ha segnalato l'esigenza del fatto che il secondo turno debba essere diverso dal primo e si debbano prevedere apparentamenti ulteriori. Se si introducono apparentamenti ulteriori, anche la questione della soglia di partenza si può computare dopo gli apparentamenti. Cioè se io ho due coalizioni, la seconda sta al 28, ma sono ammessi apparentamenti ulteriori, mi apparento con qualcuno del 3, sto partendo dal 31. Quindi la soglia per verificare se si può fare un ballottaggio si può anche fare dopo la verifica degli eventuali, perché il punto di partenza della coalizione è data alla coalizione primo turno più gli eventuali apparentamenti. Vengo poi, non convince l'esclusione di Trentino Alto Adige.

0: del Val d'Aosta, perché io capisco che ci sono forze autonomiste, però per decidere chi governa in Italia il premio di maggioranza deve essere fatto consentendo anche agli elettori di Trentino Alto Adige e Val d'Aosta di votare per liste che sono apparentate. Se poi qualche lista non si vuole apparentare, non si apparenta. Però non si capisce un premio giocato in tutta Italia con l'esclusione del Trentino della Val d'Aosta. Non ha molto senso. Mentre invece ha senso l'esclusione del voto estero, perché il voto estero è costruito dalla Costituzione come diritto di tribuna di un certo numero di seggi, a prescindere dal numero degli elettori in quella circoscrizione, e quindi ha senso l'esclusione per determinare chi vince col premio anche sulle liste. Io infine dico solo una cosa. Al di là della questione della costituzionalità delle liste bloccate, che qui diventano anche due, una per il premio, la... ma perché dobbiamo fare solo un dibattito tra preferenze e liste bloccate? Perché le preferenze per le elezioni politiche, comunque un po' di problemi in grandi circoscrizioni pluriprovinciali, di scontro interno ai partiti con forti organizzazioni che devono mettere in rapporto il singolo candidato con gli elettori, esiste. Questo non è un problema che c'è nelle elezioni comunali, non c'è un problema nelle elezioni regionali, nella gran parte dei casi che si vota su province Italia Media. Circoscrizioni molto ampie richiedono comunque una serie di elementi organizzativi, anche finanziari non da poco. In fin dei conti, dal 1993 fino a quando non è stata soppressa l'elettività delle province, per le province si è votato col sistema uninominale proporzionale su cui era innestato un premio di maggioranza. Si vuole fare una legge con premio di maggioranza, ci si può mettere tranquillamente sotto l'uninominale proporzionale. Poi, come noi sappiamo, nessun sistema è esente da problemi. L'uninominale proporzionale ti può fare eleggere più persone nello stesso collegio, la graduatoria è fatta con partito. Ma rispetto ai problemi che pongono le liste bloccate, al di là della costituzionalità, i problemi di presentabilità pubblica e di elementi problematici sulle elezioni politiche del voto di preferenza, pensare che si possa usare anche l'uninominale proporzionale collegato a maggioranza potrebbe essere una soluzione ragionevole, una terza via ragionevole. Grazie.
1: Grazie ai nostri Italia ospiti, è stato molto interessante, davvero molto, ascoltarvi. Adesso passiamo, diamo la parola ai deputati presenti. Iniziamo da Angelo Rossi, del gruppo di Fratelli d'Italia, che ha chiesto di porre delle domande, poi Donzelli e Fornaro. Prego.
2: No, innanzitutto mi preme ringraziare gli auditi perché hanno fatto una disamina importante del provvedimento e ne hanno valutato quelli che secondo loro sono gli aspetti positivi e le criticità. Parto da una riflessione: l'attuale legge elettorale ha assegnato circa il 61% dei seggi alla Camera alla coalizione di centrodestra, che ha raggiunto un risultato poco inferiore al 44%. Quindi i sistemi elettorali che hanno un elemento maggioritario hanno di per sé un elemento distorsivo che vede l'assegnazione del seggio con una vittoria di poco superiore tra nei collegi uninominali. Quindi prima riflessione, gli elementi distorsivi nelle leggi elettorali, soprattutto quelle maggioritarie, sono per definizione, sono insiti nel sistema. Quindi ecco perché la scelta anche di un sistema a base proporzionale che potesse rappresentare la diversità del sistema politico italiano, innestando un premio di maggioranza che possa garantire quella stabilità parlamentare che credo abbia dato i suoi frutti. Ma al di là di questo, premio al Senato su base regionale, mi ha molto convinto la riflessione del professor Ceccanti e quindi volevo un approfondimento su questo, nel senso che la Corte Costituzionale ha certamente definito, nella propria sentenza, ha definito incostituzionale un premio di maggioranza al Senato assegnato su base regionale. Cioè il premio regionalizzato della legge Calderoli è stato definito, e quindi questo possiamo metterlo come punto fermo, incostituzionale perché incoerente, con una possibilità di incoerenza rispetto al risultato nazionale. Quindi delle due l'una, se è incostituzionale il premio assegnato su base regionale, di questo abbiamo contezza e certezza, l'unica alternativa possibile è assegnare un premio che viene ripartito sulla base delle circoscrizioni che al Senato corrispondono alle regioni, quindi su base regionale, ma assegnato sulla base del risultato nazionale. E secondo elemento di riflessione, diciamo, finalmente abbiamo più volte l'elemento del 60% o del 55%, mentre la Corte Costituzionale si è espressa sul 40%, cioè la soglia minima di accesso a un possibile premio, definendolo ragionevole, la soglia del 40%, non ha mai in nessuna sentenza, e quindi vorrei essere risieduto su questo, se me lo confermate, non ha mai dichiarato l'incostituzionalità di un premio al di sopra del 55% e prossimo al 60%. L'elemento del 60% i costituzionalisti lo deducono da riflessioni rispetto agli organi di garanzia, CSM, base elettorale, base maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica, e insomma tutti gli elementi che il professor Ceccanti ha sicuramente fissato. E quindi volevo su questo, una, secondo voi, quindi lo chiedo a tutti e tre gli auditi, una quale sarebbe l'elemento di arrivo per un premio di maggioranza, quale sarebbe la percentuale? Si può, quella della proposta Bignami è di fatto un 57,5% massimo, e quindi se la ritengono questa soglia ammissibile e ragionevole rispetto al fatto anche che il premio viene assegnato in maniera graduale, cioè al crescere del risultato elettorale della coalizione vincente si riduce la percentuale del premio, cioè il premio è fisso nella sua quantità, ma è variabile rispetto al fatto che viene assegnato a una coalizione che può partire dal 40% fino ad arrivare a una soglia, raggiungendo la percentuale massima del 57,5% nel caso in cui la coalizione vincente sia prossima al 49%. Quindi se su questo elemento insomma.
1: Grazie onorevole Rossi, do adesso la parola all'onorevole Donzelli, anche lui prego, magari dichiari anche a chi rivolgere domande. Rossi lo ha detto a tutti e tre, prego.
3: Grazie mille, io vado Fratelli in ordine. Italia. Intanto ringrazio ovviamente tutte e tre le persone audite per anche il livello del contributo portato nel dibattito. Presidente Violante, mi permetto prima. Una battuta prima di fare la domanda sui cambiamenti costituzionali. La battuta quando dice che fare modificare le leggi elettorali normalmente non ha mai portato al risultato desiderato, quello di provare a vincere le elezioni. Mi permetto, questa non è una domanda, è una considerazione politica, la battuta che è la prima volta in cui comunque c'è una maggioranza che fa una legge elettorale in cui aumenta la possibilità di perdere le elezioni, non di vincerle, quindi certamente non c'è il tentativo in questo caso, questo per carità. Detto questo, i suoi stimoli sulle modifiche costituzionali sono interessantissimi, forse anche sulla riduzione degli anni della legislatura da 5 a 4, anche se la crisi del quinto anno, diciamo che saremo la prima volta, forse se ci arriveremo a viverla con un governo che dura 5 anni, perché anche Berlusconi fu un Berlusconi bis, quindi nella storia non c'è mai stata, ma è una riflessione sicuramente interessante. Ma visto, e chiedo, approfitto anche del ruolo politico che ha avuto per tanti anni, anche istituzionale, qual è la strada che lei consiglierebbe per arrivare a una riforma costituzionale? Perché è evidente che una riforma costituzionale fatta a maggioranza e poi portata al referendum non è, se non ha funzionato sulla riforma della giustizia, figuriamoci su un cambio istituzionale di questo genere, e già altri in altre occasioni ne hanno visto le conseguenze. Una bicamerale è comunque complessa, abbiamo già visto in passato quando comunque il tasso di, diciamo così, litigiosità tra i poli era comunque minore e ha fallito, e un'elezione di una costituente è comunque tema che dovrebbe essere concordato, perché non potrebbe essere proposta una parte. Quindi quale soluzione consiglierebbe trasversalmente all'attuale classe politica per provare ad arrivare a delle riforme costituzionali per l'assetto istituzionale condivise? Poi io entro nel tema invece, questo sia al professor Dalimonte che al professor Ceccanti, entro sul tema della soglia massima, per intendersi. che è un tema, noi niente precostituito, abbiamo detto, con voi non era ancora capitato di entrare nel merito, ne abbiamo detto più volte che siamo pronti a qualsiasi cambiamento, non c'è un pacchetto chiuso, anzi abbiamo fatto anche appelli recenti e faremo tavoli, mi auguro, con le opposizioni per entrare nel, anche per ascoltare le loro proposte, quindi siamo anche pronti a riflettere su qualsiasi cosa, anche sui tetti. Prima considerazione, non è un tetto in questo caso, è un tetto massimo davvero, né in precedenti esperienze, per esempio in quella proposta dal centrodestra, che poi è stata la legge Calderoli per intendersi, anche con tutte le modifiche, comunque era almeno il 55%, Davi, cioè se poi con la parte proporzionale, se uno a voti arrivava di più, prendeva comunque di più. In questo caso sarebbe un tetto massimo per davvero, cioè le proposte precedenti non prevedevano un tetto massimo, prevedevano un tetto di maggioranza al 55, ma chi arrivava sopra poteva andare sopra. Noi abbiamo previsto invece, per la prima volta credo, un tetto massimo davvero, cioè un tetto che non è sforabile, quindi di fatto si tratta anche di un tetto di garanzia per le opposizioni. In tal caso noi, anche riflettendo, se ci venisse richiesto dalle opposizioni, la possibilità di ridurre questo tetto massimo, per intendersi, che a differenza dei precedenti dico che prima era il tetto minimo della maggioranza, in questo caso è il tetto massimo e questo cambia sugli equilibri costituzionali, c'è il problema del Senato, che in tutti i precedenti il Senato non era di 200. Un Senato di 200 elettivi più i senatori a vita, un 5% di fatto sono 10 senatori. 10 senatori con i senatori a vita, che nel precedente abbiamo visto anche in alcuni casi essere determinanti per votare le fiducie o le sfiducie in casi precedenti, quindi rischia di non essere di fatto una maggioranza del 55, perché rischia di essere di fatto al Senato una maggioranza che non consente nell'attività quotidiana la governabilità, perché basta un ministro e un sottosegretario che hai bloccato l'attività. E quindi faccio la domanda principalmente, perché il tema ne avevano parlato Ceccanti e il professor Dalimonte, ma ovviamente anche il presidente Violante. Eventualmente, secondo voi, è possibile ipotizzare due soglie, diciamo, massime di maggioranza e quindi minime di opposizione, diversificate fra Camera e Senato? Perché comunque se si parla di equilibri costituzionali, cioè l'esigenza di stare sotto al 60 per l'elezione del Presidente della Repubblica, per organi di garanzia, l'importante è che non ci sia il 60 in entrambe le Camere. Cioè uno potrebbe prevedere di lasciare teoricamente inalterato o quasi al Senato il premio e diminuirlo alla Camera, dove c'è un'agibilità maggiore per la riduzione parlamentare, così da garantire sia eventualmente il tema della non ingordigia della maggioranza, chiedo scusa per la brutalità, ma al tempo stesso anche l'effettiva governabilità a un Senato nel frattempo ridotto nei numeri.
1: Bene, grazie. Passiamo adesso la parola all'onorevole Fornaro del gruppo del PD. Prego.
4: Grazie, ringrazio davvero gli auditi, sono state tre audizioni esemplari, se mi è consentito.
5: Partito Democratico.
4: Qui molte, diciamo, delle domande che normalmente formuliamo in realtà hanno già avuto una risposta nelle tre enunciazioni. Un'osservazione soltanto, poi una domanda. Un'osservazione al professor Dalimonte attorno al tema del voto disperso, che può cambiare significativamente. Lei ha, oggi, se prendiamo i sondaggi, per quel che valgono, noi oggi abbiamo due soggetti fuori dai poli che valgono circa il 7%, e poi abbiamo altri, quelli che vengono definiti altri, superiore al 3%, quindi ad oggi, diciamo, abbiamo una situazione di voto disperso del 10%, che quindi altera significativamente il dato, alcuni dei dati, e va ulteriormente a peggiorare l'ipotesi, ovviamente, che a determinati livelli si possa arrivare vicino al 60%. Questa è un'osservazione che volevo fare, fermo restando che le tabelle sono molto utili. La domanda è questa, sostanzialmente a tutti e tre gli auditi, e in particolare sul ballottaggio, perché stando le vostre osservazioni si potrebbe arrivare a una soluzione draconiana di abolire il ballottaggio, oppure di consentirlo alzando i livelli, alzando le soglie d'ingresso, anche perché quello che ha sottolineato il professor Dalimonte, che io condivido molto, il ballottaggio con una soglia al 35 è in aperta contraddizione con le sentenze della Corte, perché lei ha fatto il caso del 38, prendiamo un caso ancora più estremo del 36, si arriva a 115 seggi col proporzionale più 70 di premio di maggioranza, quindi un premio abnorme che porterebbe a 185, quindi non alla maggioranza assoluta. E da questo punto di vista, nonostante alcuni uditi non siano d'accordo, su questo volevo sentire in particolare il professor Ceccanti, a me pare che le sentenze della Corte debbano essere lette col fatto che la Corte accetta un determinato livello di disproporzionalità a condizione che però il premio sia decisivo, mentre qui avremo un eccesso di disproporzionalità senza avere il carattere decisivo. Quindi diciamo i tre uditi quale sarebbe dal loro punto di vista i livelli, diciamo, di soglie d'ingresso e di tetto. Il professor Ceccanti difatti lo ha già detto, il 55, ma insomma, giusto per avere un quadro finale. Ultima osservazione, anche se imparzialmente ho avuto già le risposte, è il tema del Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige è una contraddizione, non dà, diciamo, non contribuisce al premio di maggioranza, perché non viene sottratto nessun seggio da dare alla costruzione del premio di maggioranza, e a quel punto la domanda è: partecipa o non partecipa in caso di ballottaggio? Perché se partecipa però c'è una contraddizione logica. A questo punto io, cittadino del Trentino, non ho dato nessun contributo al premio nazionale e poi decido il premio nazionale. Mi sembra che questa sia una contraddizione. Ultimissima osservazione, e questo è il professor Dalimonte, cosa ne pensa rispetto all'ultima osservazione fatta dal professor Ceccanti rispetto ai collegi uninominali proporzionali come alternativa possibile alle preferenze? A preferenze in grandi circoscrizioni, perché questo va sottolineato, le preferenze hanno effetti, diciamo, molto differenti e rischi e pregi a seconda che tu abbia collegi grandi oppure collegi piccoli.
1: Grazie onorevole Fornaro, do la parola all'onorevole Richetti, prego.
5: Grazie Presidente e grazie agli auditi per i contributi che oggi ho trovato di particolare rilievo. Una prima interlocuzione con il professor Dalimonte, perché
6: di azione.
5: Ho ascoltato con attenzione le considerazioni sui due piani. La prima su un premio che rischia di essere troppo ridotto ed eccessivo a seconda degli scenari che andavano dal 38 a salire. E la seconda circa il tema del ballottaggio, che riprendendo le sue parole ha definito come la possibilità di scelta da parte dei cittadini del sostanziale Presidente del Consiglio senza una modifica formale della carta, messa come un elemento di valore, cioè la possibilità del cittadino di scegliere tra opzioni di governo, quando io lo ritengo uno scivolamento di un deterioramento della democrazia parlamentare, che dovrebbe invece fondare l'individuazione del candidato premier e del governo annesso alla maggioranza parlamentare, altrimenti saremmo, come lei considerava, in una scelta del premier di fatto, ma senza modifiche formali di una carta che dice democrazia parlamentare. E se invece, professore, rispetto allo scenario che vede il 36-38% con questo premio non arrivare a numeri di governabilità, se non sia in fondo giusto che chi raccoglie il 36% alle elezioni non abbia da solo i numeri per governare, al netto dell'elemento del ballottaggio, perché io credo che tutto l'impianto ceda in favore della cosiddetta stabilità o governabilità rispetto ad una funzione principale che dal 59 in avanti la Costituzione assegna al Parlamento, che è quella di rappresentare l'opzione politica dei cittadini. E quindi su questo, professore, se lei non vede invece un elemento di scivolamento, per il professor Ceccanti, io comprendo, poi oggi i colleghi della maggioranza sono stupiti perché una forza proporzionale come Azione chiama lei in audizione, perché per modificare la legge elettorale bisogna avere le carte in regola e concepire questi luoghi come luoghi di discernimento e comprensione, non come luoghi dove si portano le tifoserie sulle proprie posizioni. E io sono molto contento della sua audizione, perché le faccio una domanda: ma esiste un paese in Europa, al mondo, che fa il ballottaggio sui blocchi? Perché il tema del ballottaggio, e non mi riferisco solo alle cariche monocratiche del sindaco, del presidente della regione, di quel che volete, dei sistemi presidenziali alla francese, ma anche quando scelgono i rappresentanti del Parlamento, portano nei collegi il ballottaggio tra candidati di collegio, cioè tra persone che si candidano, e consentono la seconda opzione ad un elettore che porta in Parlamento, in sua rappresentanza, il profilo più vicino e più prossimo alla sua opzione elettorale. Ma non si è mai visto un ballottaggio tra blocchi politici in una Costituzione che senza vincolo di mandato potrebbe addirittura portare in Parlamento persone col premio dopo un ballottaggio e consentire a quel parlamentare di non far parte della maggioranza 6 mesi dopo? Cioè, mi chiedo se, ritenendo legittimo il ricorso a ballottaggio, questo non debba avvenire su sistemi che garantiscono ballottaggio tra candidati e non tra coalizioni. Coalizioni senza nessun, tra l'altro, vincolo di relazione per tutta la legislatura. Per il presidente Violante, di cui ho totalmente condiviso quelle che io colgo come due preoccupazioni. La prima è che questa legge si inserisca in un ambito di crescente perdita di credibilità del sistema dei partiti, e non certo per colpa dell'attuale maggioranza o dell'attuale opposizione, ma per questioni molto più profonde e che non cominciano da oggi, e la seconda è di quella perdita della centralità del Parlamento nell'architettura del sistema democratico italiano, sia per la modalità di selezione dei candidati, che è a questo punto esclusivamente per compilazione, fatemela dire così, se un impianto di questa natura non rende obbligato la famosa legge di attuazione sui partiti, perché altrimenti non c'è davvero più nessuna garanzia del contributo dell'elettore alla scelta del proprio rappresentante in Parlamento. Grazie.
1: Onorevole Zaratti, il gruppo AVS, prego.
6: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Grazie, signor Presidente. Mi ha molto, molto condiviso l'affermazione del professor Dalimonti. Per quanto riguarda
1: Dalimonte, con lei finale.
7: Mi scusi, grazie Presidente. Ho molto condiviso, diciamo, l'affermazione rispetto al quale una delle questioni fondamentali è che il sistema bicamerale difficilmente ha la possibilità di sposarsi con un sistema maggioritario, perché per tutta una serie di condizioni che sono state espresse dal professore in modo molto chiaro, è difficile e a volte impossibile che le due maggioranze siano simili. E d'altro canto mi sembra che l'esperienza che abbiamo vissuto in questo Paese lo dimostrino ampiamente, perché se vediamo i risultati elettorali del 2013 e del 2018 e i governi conseguenti, sono governi e maggioranze che si sono formate in Parlamento nonostante il fatto ci fossero due sistemi elettorali maggioritari, peraltro diversi. Il primo, diciamo, quello del 2013 fatto da Calderoli, il secondo 2018 il Rosatellum. In entrambi i casi, nonostante fossero due sistemi maggioritari, in realtà non si è riusciti a formare una maggioranza sia alla Camera che al Senato, e questo ha determinato la nascita, diciamo, di governi di maggioranze che sono state appunto discusse e realizzate all'interno del Parlamento. Questo per dire cosa? Per dire che, diciamo così, l'introduzione di un sistema maggioritario non ci garantisce dal fatto che nel nostro Paese ci sia una maggioranza chiara, che non ci sia, diciamo, quella decisione degli elettori di definire qual è la maggioranza, il governo che deve appunto governare il Paese, perché il nodo delle due Camere, il nodo del sistema bicamerale paritario, evidentemente crea un problema spesso insormontabile. Da questo punto di vista io penso che andrebbe fatta una riflessione su quanto effettivamente il bicameralismo sia conforme più che altro a un sistema elettorale proporzionale, di tipo proporzionale. Perché con il proporzionale, quel sistema proporzionale, evidentemente le maggioranze si formano una volta fatte le elezioni all'interno delle Camere, così come è accaduto in questo Paese per decenni, e questo ha formato, diciamo, dal punto di vista politico, delle maggioranze sostanzialmente stabili. Quindi volevo dire che la considerazione fatta dal professor Dalimonte è, diciamo così, in qualche modo indirizza anche la discussione in una riflessione sul sistema proporzionale che forse potrebbe essere conforme all'attuale sistema costituzionale del Paese. Ovviamente si può entrare nella logica, certamente è stato fatto in passato, gli elettori italiani e gli cittadini italiani si sono dimostrati abbastanza contrari, ma insomma si può entrare nella logica di riformare anche nella sostanza, diciamo così, la Costituzione da questo punto di vista. Si è parlato spesso di monocameralismo, insomma, voglio dire, ci sono tante soluzioni a questo problema, ma fondamentalmente fino a quando è in vigore questo sistema, la possibilità che ci siano due maggioranze diverse, nonostante un sistema elettorale maggioritario, va, diciamo così, valutato pienamente, avendo a quel punto, come dire, contemporaneamente le difficoltà di un sistema totalmente proporzionale, ma con una distorsione del sistema maggioritario che non è servito a scegliere, diciamo, a far scegliere la forma di il governo da parte dei cittadini, ma determina semplicemente una maggiore rappresentanza indotta di alcune forze politiche. Per quanto riguarda la proposta diciamo, sulla quale stiamo discutendo, io vorrei far notare che appunto, sempre prendendo esempio dalle elezioni del 2013, e 2018, faccio presente che nel 2013 tutte le coalizioni che si sono presentate in quell'occasione erano sotto il 35%, quindi noi si sarebbe creato una fattispecie, diciamo così, che andrebbe valutata anche in questa discussione, così come nel 2018 solo diciamo, la coalizione di destra arrivò al 37%, quindi non ci sarebbe stato neanche il ballottaggio, quindi anche lì in questo caso andrebbe valutato, perché noi non possiamo escludere a priori, lo diceva sempre il professor Dalimonte, che alle prossime elezioni, magari in queste forse no, ma alle prossime sicuramente sì, ci può essere in campo un terzo polo che determina questa fattispecie. Quindi, sempre per dare un contributo alla discussione. L'altra questione, diciamo così, sulla quale volevo fare una riflessione, è questa vicenda, diciamo, che viene proposta, diciamo così, da più parti, quella delle preferenze. La domanda che volevo porre è: qual è il sistema elettorale in Europa, tra i grandi paesi europei ovviamente, nell'Occidente, come dice anche spesso il collega Donzelli, ecco, dove esiste un sistema elettorale basato sulle preferenze? Perché in Francia non c'è, in Inghilterra non c'è, in Germania non c'è, negli Stati Uniti non c'è, insomma è un sistema elettorale, è un sistema molto, in Spagna non c'è, diciamo, è una scelta molto molto molto italiana quella della preferenza. E io penso che da questo punto di vista, siccome sono convinto che per essere corrispondenti al nostro dettato costituzionale noi dovremmo fare, diciamo, una scelta di un sistema elettorale spiccatamente proporzionale, che solo questo ci dà la possibilità di risolvere i problemi di cui abbiamo parlato prima, io penso che andrebbe fatta una riflessione sul sistema elettorale che è stato in vigore in questo Paese dal 48 fino al 92, che era quello che ha permesso di eleggere il Senato, che era proporzionale con sistemi uninominali, che è un sistema che ci permette contemporaneamente di dare la possibilità agli elettori di scegliere appunto il candidato, di riconoscerlo, e contemporaneamente un sistema proporzionale che possa rappresentare il Paese nella sua, diciamo, nella sua complessità, sia alla Camera che al Senato, e poi ovviamente all'interno del dettato costituzionale, con diciamo, le prerogative del Presidente della Repubblica e con le modalità di una Repubblica parlamentare, scegliere la maggioranza che appunto deve governare il Paese. Del resto, una grande democrazia, diciamo come sì, la Germania sì, lo fa normalmente. Le
1: collega, se può gentilmente concludere, sì, perché i nostri ospiti devono andare.
7: Esatto, chiudo. Dico, una grande democrazia come la Germania lo fa normalmente, cioè dopo ogni elezione c'è un mese e mezzo, due mesi, nella quale i partiti discutono di un programma assai particolareggiato, e questo ovviamente non crea alcuna stabilità.
1: Grazie. Adesso do la parola all'onorevole Maggi, poi dopo diamo la parola ai nostri ospiti, perché sennò non ce la facciamo coi tempi.
8: Beh, prego, onorevole Maggi. Spero che poi avranno il tempo, Presidente, di rispondere.
6: Maggi più Europa.
1: Prego.
8: No, mi scusi, lo dico perché non è in altre occasioni di audizioni, i tempi sono stati talmente compressi che poi per una volta c'è una possibilità di fare una discussione ed è giusto che abbia il tempo che merita. Dunque, alcune cose sono già state poste dai colleghi e quindi vado a individuare solo quella che vorrei che precisassero gli auditi. Mi pare che siamo di fronte a un problema che è dovuto principalmente al fatto che per l'ennesima volta nel nostro paese si cerca di costruire un sistema elettorale assemblando dei pezzi che fanno parte di diverse tipologie di sistemi elettorali. Quindi abbiamo un ballottaggio sotto una soglia, un premio di maggioranza sopra una soglia, le liste bloccate sui collegi plurinominali proporzionali. Cioè una sorta di miscela di ircocervo che non esiste, che non ha uguali e che pone dei problemi. Ne individuo uno. Quando nel 1953 si discusse la cosiddetta legge truffa, è emersa la cosa nelle audizioni dei giorni scorsi, il relatore di minoranza Giorgio Almirante si concentrò su una critica molto puntuale e poi ebbe su questo il consenso di Palmiro Togliatti, e cioè sul fatto che quel tipo di sistema di fatto violava la Costituzione rendendo il voto dei cittadini non eguale, perché un cittadino che avesse votato la maggioranza avrebbe avuto un voto che valeva il doppio o comunque diciamo di più di quello che avrebbe votato la minoranza, e in quel caso, come tutti ricordiamo, si trattava di una legge che avrebbe assegnato, poi non ha funzionato perché nessuno è arrivato alla soglia, ma avrebbe assegnato un premio non di maggioranza ma un premio di governabilità, perché sarebbe stato assegnato il premio al partito che avesse raggiunto il 50%. In questo caso invece abbiamo una proposta che trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza in Parlamento. Mi chiedo e vi chiedo se non è, se ritenete e considerate diciamo valida quella accusa politica che rivolse all'epoca Giorgio Almirante ai proponenti di quella legge, e se non valga a maggior ragione adesso. E arrivo quindi a una conclusione, non so se condividete. Io penso che il problema sia il premio di maggioranza in una legge che serve a eleggere non un consiglio comunale collegato all'elezione diretta di un sindaco o il consiglio regionale collegato all'elezione diretta di un presidente della regione, ma un Parlamento, viva Dio, in un sistema di democrazia parlamentare in cui ancora non c'è, e io penso che insomma è evidente questo, un'elezione diretta di un presidente del consiglio, né una forma di premierato, seppure voi la auspicate. Ecco, quindi penso che il problema sia tutto lì. Se si vuole prediligere la cosiddetta stabilità o governabilità, si sceglie un sistema maggioritario. Non si sceglie un sistema proporzionale e poi lo si deforma con un premio di questo tipo. Secondo punto. Io ho presentato una proposta di legge che riguarda l'introduzione della firma digitale per la raccolta per la presentazione delle liste di candidati. Questo perché? Perché nelle democrazie più mature, nelle quali ci sono anche dei sistemi elettorali più stabili, c'è anche una grande attenzione per la cosiddetta legislazione elettorale di contorno, e cioè per tutte quelle norme che non sono solo apparentemente secondarie e vengono viste come norme secondarie nelle democrazie poco mature, perché sono norme che in realtà disciplinano l'accesso alla competizione elettorale. Chi può accedere e chi non può accedere. Forse oggi abbiamo un problema anche di astensionismo dovuto al fatto che non è così facile accedere alla competizione elettorale nel nostro paese. Oggi la totalità delle forze che sono rappresentate in Parlamento non raccolgono le firme per presentare le liste. Allora perché non consentire non solo un'innovazione nella modalità con cui si presentano le candidature, ma anche una certezza di regolarità? Perché la raccolta delle firme in formato digitale con i sistemi di certificazione, che oggi, lo ricordo, utilizziamo per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare, garantiscono la veridicità e la certificazione delle firme, cosa che invece sistematicamente ogni volta che c'è una presentazione di liste scatta un'inchiesta giudiziaria che dimostra che ci sono, con, diciamo, successive verifiche anche di reati annessi, delle falsificazioni eccetera. Lo dico perché credo che anche questo aspetto qui faccia parte, diciamo, di una necessaria riforma che tiene insieme anche, e concludo, la modalità di accesso alla competizione elettorale, che non può essere un privilegio.
1: Allora, cominciamo con le risposte. Volevo chiedere scusa al professor Dalimonte perché faccio iniziare dal presidente Violante, perché ha un impegno tra breve e quindi dovrà salutarci. Allora facciamo così: ognuno di voi ovviamente risponde alle domande, che sono tante, che sono giunte dai vari deputati. Ciascuno fa la propria parte, comincia il presidente Violante.
9: Chiedo scusa, colleghi Dalimonte, Cercante, chiedo scusa anche a voi signori, ma non avevo considerato bene i tempi. Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Donzelli, no, non penso assolutamente all'Assemblea Costituente, che non è istituibile in presenza di Parlamento. Cioè c'è una contraddizione tra, per esempio. Io penso che le tre questioni che mi è sembrato di poter porre la vostra attenzione, sfiducia costruttiva, Parlamento in seduta comune per la fiducia e eventualmente legislatura a 4 anni, non sono temi, come dire, in intensa conflittualità politica. Se si è d'accordo si fanno, se non si fanno, punto e basta. Non è che è chiaro che ci vuole l'accordo di tutti, è chiaro che ci vuole la maggioranza costituzionale, perché non può andare al referendum l'ultimo anno e così via. Però io credo che siano questioni sulle quali occorre riflettere, perché, voglio dire, c'è un punto nel Parlamento di debolezza, questo voglio dire, che produce debolezza del sistema politico, e si tratta di recuperare questo punto di debolezza che nel Parlamento c'è attraverso il meccanismo cui ho accennato. Altro punto, il problema del ballottaggio successivo. Si può fare, c'è il problema che nel ballottaggio con l'aggiunta, come suggeriva il professor Cercanti, di eventuali aggregazioni tra primo e secondo turno, c'è in altri casi da luogo, come dire, una contrattazione, chiamiamola così, come dire, elegantemente. Che è molto più di una contrattazione. Il problema è che è chiaro che le forze marginali intendono pesare molto di più. Si può accettare il rischio, perché poi non ci sono cose perfette, però bisogna sapere che questo comporta poi una negoziazione difficile a volte. Pensiamo per i sindaci, eccetera. E infine, io vedo che resta, come dire, nell'ombra il tema centrale, che queste proposte tolgono, confermano di togliere ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Io trovo che questo è il punto di fragilità politica e democratica principale di questo sistema, e credo che, se mi permettete, forse occorrerebbe discutere di come evitare questo, perché questo riduce ulteriormente la fiducia nel sistema politico e riduce ulteriormente la credibilità stessa del sistema politico, perché insistere nel togliere ai cittadini il diritto di scegliere, io credo che sia porsi su una china scivolosa, insomma, perché poi è evidente che il giudizio che possono dare i cittadini di questo tipo di prepotenza, scusatemi il termine, è inesatto, ma mi scuserete, nei confronti dei diritti elettorali, credo che poi si paga prima o dopo, si paga in termini di credibilità, di fiducia e così via. Ci sono possibilità di garantire per un verso la possibilità di scelta, per l'altro verso però stabilità, governabilità e così via. Sono stati indicati qui, nostra esperienza ce ne sono, ma se mi permettete, è un'opinione tutto personale, eviterei di ricadere nell'errore di togliere ai cittadini il diritto di scegliere. Vi chiedo scusa.
1: Grazie Presidente Violante, ci saluta, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua presenza. Do subito però la parola al professor Roberto Dalimonte, così può rispondere Grazie.
10: Posso chiedere ai tecnici di inserire...
1: Prego, professor Dalimonte.
10: La terza slide che vi ho fatto vedere. Questa è una risposta all'onorevole Fornaro, nel senso che qui il voto disperso è ininfluente.
1: C'è Canti, si faccia i fatti suoi, faccia. Prego Dalimonte. Così era una battuta.
10: Qua, perché io suggerisco la strada dell'abbassamento del tetto e non l'abbassamento del premio? Per questo motivo, perché nel 215, il 215 parametrizza il voto disperso, qui non c'è più il problema del voto disperso. Quindi voi, di fronte, qui uno vede qui, adottando questa strada, che con 4 seggi aggiuntivi la maggioranza del 54,8, 8 seggi aggiuntivi il 55, quindi il voto disperso qui non entra in gioco. Ecco il motivo per cui il tetto è importante. Venendo a quanto diceva l'onorevole, io sempre sul tetto, io a questo punto, seguendo questa strada, metterei un tetto diverso al Senato, diverso da quello attuale. Voi prevedete un tetto a 114 al Senato, io lo metterei più alto per il motivo che diceva lei. E io adesso qui bisognerebbe sentire i costituzionalisti, io temo sempre i costituzionalisti, no. Però io credo...
1: Li teme, professore.
10: Io li temo perché...
3: Abbasserebbe alla Camera e alzerebbe al Senato?
10: No, io allora, 215 qui, no? Sì. E al Senato si può fare un tetto diverso, a mio avviso, proprio per tenere conto del problema che le diceva, che è un problema reale.
1: La via della riduzione dei parlamentari.
10: Esattamente. Questo,
1: nefasta riduzione.
10: Non ho capito, ma questo è irrilevante, come lei arriva al 10%, perché il 10% ci si arriva se Vannacci e Calenda non superassero la soglia del 3.
1: Sì.
10: E questo è il rischio che lei poventa.
1: Sì, sì.
10: Io considero,
1: sì,
10: è
1: sì,
10: un'ipotesi.
1: No, chiaro.
10: Però in ogni caso, ripeto, secondo me questa è la strada, perché in questo caso il voto disperso non influisce in maniera influisce in quello che c'è scritto in fondo, cioè a dire senza voto disperso uno arriva al 215 col 46%, con il voto disperso quel 46% si abbassa.
9: Calcolavo l'area potenziale fuori dei poli oggi attorno al
10: 10%. Ripeto, secondo me questa è la strada meno rischiosa.
3: Presidente, lo so che è scorretto, posso interagire un secondo solo?
1: Certo,
3: grazie,
1: sì.
3: Grazie Presidente,
1: facciamo un'eccezione.
3: Grazie mille, solo per comprendere, il rischio di tenere il premio a 70 e abbassare pesantemente il tetto deriva dal fatto che, avendo previsto noi, per come la previsione, per carità, sto criticando la proposta nostra, quindi il tetto, il premio di governabilità fisso, si rischia di andare a dover diminuire molto la parte proporzionale, che con il flipper rischia di diventare per i partiti piccoli impossibile capire, e non legato alla quantità di voti presi dove scatta. Perché l'ipotesi di tenere basso il tetto e inalterato il 70, per intendersi, rischia un tetto a 215, rischia di dover togliere posti al proporzionale e quindi fare l'effetto flipper molto alto.
1: Prego, professore.
10: No, certo, ecco, non c'è una soluzione.
1: Però adesso abbiamo fatto questa eccezione, ma andiamo avanti con le risposte, se no non ce la facciamo. Abbiamo un altro slot di
10: è giusta
1: ospiti.
10: L'osservazione, perché non c'è una soluzione ideale. Bisogna scegliere pro e contro. Naturalmente è possibile scegliere una soluzione intermedia, cioè dire tetto più basso e premio più basso. Ma qui ci sono i vostri uffici studi che produrranno tutte le simulazioni di cui voi avrete bisogno. Io ritengo che questa sia la strada migliore, però posso... per quanto riguarda sempre l'onorevole Fornaro, collegi uninominali proporzionali, come ha già detto Ceccanti, tutte le soluzioni hanno dei pro e dei contro, anche i collegi uninominali proporzionali hanno dei contro, perché non è da poco il fatto che in qualche collegio ci siano due eletti e in altri collegi non ci sia nessuno. Uno chiede agli elettori di esprimere un voto e poi l'elettore dice il mio rappresentante dov'è? No, è stato eletto in un altro collegio. Quindi sono dei pro e contro sul voto di preferenza. Un'altra cosa, per esempio, sulla quale voi potete riflettere sono le liste flessibili, che è una via di mezzo tra il voto di preferenza e la lista bloccata. Per esempio ci sono in Olanda, ci sono in altri paesi scandinavi, però non ho il tempo per spiegare cosa sono le liste flessibili. Volevo dire al... onorevole, lei solleva il problema che è generale. Ho capito che così come Zaratti.
1: Zaratti, no, Lichetti e Zaratti.
10: Lichetti, è chiaro che i vostri interventi sono interventi di chi preferisce un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. E qui il discorso è, la domanda è, oggi l'Italia ha bisogno di un sistema proporzionale? Io rispondo di no, io temo il sistema proporzionale in questo momento, in questo paese, anche un sistema tedesco, perché in Italia non c'è oggi una cultura, non ci sono partiti, non ci sono elettori sui quali si può fare affidamento per il funzionamento di un sistema proporzionale. Ma fate per esempio un calcolo semplicissimo, prendete i dati del 2022 e ditemi con quei dati lì, dati naturalmente voti, non seggi, o i voti del 2022, ditemi voi quale governo si sarebbe fatto oggi in Italia. E sarebbe la stessa cosa nel 2027 con i proporzionali. Voi dovete convincere me e soprattutto l'opinione pubblica che in questa fase storica il sistema proporzionale è un sistema più adatto a questo paese, in questo momento. Lo era la Prima Repubblica. Oggi io sono diventato un disproporzionalista perché le condizioni attuali in termini di frammentazione, di cultura politica, di volatilità elettorale, sono tali per cui per avere un minimo di stabilità, che non è una garanzia il sistema maggioritario di stabilità, certo che contano i partiti, ma è una condizione facilitante, mentre il sistema proporzionale è una condizione invece che osta alla stabilità. Questo per rispondere anche a lei, io la mia osservazione sulle due maggioranze non era per invocare un sistema proporzionale, era per dire che finalmente la classe politica si è accorta che esiste il problema. Secondo me una soluzione verrà trovata, forse in quel caso, tra l'altro in quel caso, le prerogative del capo dello Stato verranno esaltate, perché in quel caso lì effettivamente cosa farà il capo dello Stato? Si apre una situazione probabilmente di un ritorno al proporzionale. E mi pare di... 55, 56, 57. Questa è una scelta politica. Se mi chiedete la preferenza personale, io penso che tra 55 e 57 si può scegliere qualunque percentuale. Non vedo un problema che sia il 56 o il 57. Certo, sopra il 57 avrei qualche dubbio. Vi ringrazio. Mi scuso con le persone a cui non ho
1: capito. No, grazie professor Dalimonte, come al solito chiarissimo. Concludo sì. Con un altro... docente molto chiaro che il professor Ceccanti.
0: Ma diciamo, qui noi dobbiamo distinguere tre cose. Primo, che cosa ha già detto la Corte Costituzionale? Secondo, che cosa presumibilmente potrebbe dire? Che ha risposto a alcuni quesiti, altri ce li stiamo ponendo qui. Quindi, sulla base delle sentenze, possiamo porre... Terzo, le proprie preferenze personali. Le preferenze personali lasciamole perdere un attimo, perché quelle sono le vostre, siete voi che dovete decidere. Teniamoci sui primi due punti. Allora, la prima risposta vale per l'onorevole Maggi. La Corte ci ha detto che il voto uguale in uscita può non essere uguale, che è perfettamente legittimo costituzionalmente. Fra l'altro l'almirante rispose Aldo Moro in quella seduta spiegando che il suo argomento era sbagliato. Cioè ci ha detto se scegli il maggioritario non c'è problema, se scegli proprio...
8: Però scusami sì. Stefano, Moro disse proprio comunque il premio va a chi ha la maggioranza. Cioè sì, a chi sì. raggiunge il 50%, questo sì, fu però, l'argomento forte di Moro,
0: sì,
8: qui
0: però,
8: siamo molto
0: sì,
8: sotto.
0: Però come tu sai, quel sistema che dava un premio a chi era già maggioranza, serviva a dare una maggioranza assoluta al partito di maggioranza relativa che aveva una maggioranza relativa. Cioè nel premio di maggioranza era nascosto il fatto che la Democrazia Cristiana aveva preso la maggioranza assoluta da sola, avendo una maggioranza relativa, quindi è vero fino a un certo punto. Comunque al di là di questo... è ammesso per l'uso di sistemi proporzionali con premio un certo grado di scostamento dal voto uguale, un certo grado. E ci ha detto col 40 puoi dare il 54. Ci vincola questo? Un po' sì, un po' no. Nel senso, per esempio, noi potremmo anche decidere che il ballottaggio si fa col 45 o il 50. Il 40 è una soglia di decenza. Però noi potremmo anche dire che i ballottaggi veri si fanno con 50, è una scelta politica. Quindi ci ha dato una soglia di decenza, noi da lì in sopra possiamo, per quanto riguarda l'ingresso, il premio. Poi rispondo a Richetti. La Corte ci ha detto che si può fare un ballottaggio nazionale tra liste e coalizioni. ci ha detto che quel ballottaggio specifico lì non andava bene, perché non c'erano gli apparentamenti, questo, e c'era un rischio di eccessiva disrappresentatività, ma non c'è nessun problema di principio al ballottaggio tra liste. Tra l'altro il ballottaggio tra liste stava nella proposta Pasquino alla bicamerale Bozzi, stava nella proposta Mattarella Patto della Crostata, stava nel, avendo io fatto parte della commissione di esperti del governo Letta, stava nel rapporto firmato più o meno da tutti che per l'Italia era adatto un sistema a ballottaggio nazionale. Ci può piacere o non piacere. Perché poi, l'ho cercato di dire all'inizio, le comparazioni con l'estero possono essere devianti. Nelle altre democrazie parlamentari, tranne che in Italia, nella Francia e nella Quarta Repubblica, c'è una regola non scritta, ma ferrea. Il Presidente del Consiglio lo fa dopo il voto. Il leader del primo o del secondo partito è indicato agli elettori prima del voto. Quindi in Germania si discute, ma non si discute di chi fa il cancelliere. Il cancelliere lo fa o il leader del CDU o il leader del SPD. Ora poi vediamo chi arriva prima la prossima volta. In Spagna l'anno prossimo si vota o lo fa il leader del PSOE o lo fa il leader del PP. Nessuno discute questo. Viceversa, da noi non siamo sicuri che nell'attuale sistema dei partiti un risultato incerto non ci produrrebbe elezioni ripetute. Chi l'ha detto che non produrrebbe elezioni ripetute? Se per esempio ci sono terzi, quarti poli che hanno un numero di seggi decisivo, non sono coalizzabili, le leader dei primi due partiti non sono disponibili a sostenere lo stesso governo, mi pare che non lo siano, si vota ripetutamente. Ma anche se si fa un governo di coalizione post voto, da noi accadono cose che non accadrebbe in nessun'altra democrazia parlamentare. E il Presidente del Consiglio lo fece Enrico Letta e non Pierluigi Bersani. In un altro paese l'avrebbe fatto sicuramente Pierluigi Bersani. Nel governo Lega Movimento 5 Stelle, in un'altra democrazia parlamentare, il leader l'avrebbe fatto Luigi Di Maio, indicato prima del voto, e non Giuseppe Conte, che non è neanche stato candidato al Parlamento. Cioè, vige un criterio di legittimazione popolare che guida il governo. È vero che la maggioranza si fa in Parlamento, ma si fa secondo logiche prevedibili, secondo un criterio ordinatore su chi fa il Presidente del Consiglio, indiscusso e indiscutibile. È per questo che in Francia si passò dalla Quarta alla Quinta Repubblica, è per questo che in Italia sono pensati vari sistemi che surroghino questa incapacità dei partiti di darsi da soli le regole. Quindi il ballottaggio si può fare, non può essere eccessivamente disproporzionale e ci devono essere gli apparentamenti, dice Violante, ma c'è il rischio di mercanteggiamento al primo e secondo turno, ho capito, però è un mercanteggiamento davanti agli elettori, sempre meglio che un mercanteggiamento post voto di coalizioni del tutto imprevedibili per gli elettori. Se apparentemente deve essere, è meglio farlo davanti agli elettori che non. Vengo alla questione del tetto. Ora, qui noi vaghiamo troppo con quelle due variabili delle regioni escluse e delle liste sotto soglia. Che non è vero che ci si ferma al 57,5, a seconda di come gioca l'assegnazione dei seggi su Trentino, Val d'Aosta, Estero, e a seconda di quanti morti restano sotto lo sbarramento, io posso andare anche sopra il 60 o più. Sarà improbabile, sì, accade. Ora, se io scelgo un sistema a premio, a differenza di un sistema uninominale, perché lo scelgo? Perché io voglio predeterminare la disrappresentatività. Con i collegi uninominali non la posso programmare, hanno un effetto molto positivo nel rapporto degli elettori, ma possono produrre super maggioranza o non produrre maggioranza. Beh, li scarto, voglio avere una cosa chiara prima, ma se la voglio chiara prima e metto il premio, devo avere il tetto. Cioè, non è la stessa cosa prendere il 60% con un sistema a collegi nominali, che un sistema a collegi nominali io accetto che ci sia una somma di risultati che mi può dare o non maggioranza o super maggioranza. Come stavolta, che è un caso assolutamente improbabile, è dovuto all'offerta politica delle elezioni l'ultima volta, che si possa prendere il 60% con il sistema attuale dei seggi, non so Fornario e Dalimonte cosa dicono, ma volendo fare delle previsioni, capita una volta su 100, è capitata la volta scorsa, poi i partiti imparano, non si dividono e quindi non si producono. Quindi il bello del premio, se io lo scelgo, è che perché voglio predeterminare la disrappresentatività, ma se la voglio predeterminare devo mettere la soglia a un punto lontano dagli organi di garanzia e quindi anzitutto devo rimettere dentro il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, perché così so quanti seggi mi capitano. Se poi alcuni partiti in Val d'Aosta e in Trentino Alto Adige non vogliono apparentarsi per il governo, non si apparentano, ma gli elettori del Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta devono incidere su chi vince le elezioni, e quindi devono incidere in voti e si deve vedere l'effetto in seggi. E poi il tetto, sì, io posso tenere conto in effetti che al Senato ci sono i senatori a vita, quindi posso leggermente sfalsare il premio e posso dare un premio che tenga conto dell'inflazione dei senatori a vita sul voto di fiducia, a differenza che per la Camera. Però per la Camera, francamente, avendo tutti questi precedenti che mi piazzano, tenendo fuori il voto estero, perché il voto estero è un'altra cosa, alla Camera è ragionevole avere un 54% in seggi, a cui di fatto col voto estero arrivi al 55%, al Senato puoi avere il 56-57%. Però io non posso volere i vantaggi del premio

0: premi che si equilibrano tra di loro vale anche per i premi Camera e Senato. Quindi io non posso dire mi disinteresso, do un premio alla Camera alla coalizione A, al Senato alla coalizione B, o anche tutti gli altri casi di irrazionalità che sono costruiti. La logica del doppio premio è che il doppio premio deve vincere la stessa coalizione e devono andare ambedue. È un caso di scuola dopo la benefica riforma costituzionale che immaturammo qui allineando gli elettorati attivi, benedetta quella riforma di cui pochi sono accorti. Però il caso di scuola va normato. Anche i ballottaggi, se teniamo i ballottaggi, il ballottaggio ha senso se le stesse due coalizioni vanno al ballottaggio in ambedue. Non è che ci può essere un ballottaggio AB alla Camera, BC al Senato. Questa è una grana che ci provoca il bicameralismo paritario e ce la dobbiamo tenere. Quindi è difficile risolverla diversamente in quello caso dal non assegnazione del premio né da una parte né dall'altra. Questa è una norma di coordinamento che va inserita. Mi sembra
1: Beh.
0: più o meno di aver risposto a tutti.
1: Grazie, grazie mille professor Ceccanti, io ringrazio i nostri ospiti, ovviamente salvo Violante che l'ho salutato prima, saluto con piacere entrambi i nostri ospiti, Roberto Dalimonte e Stefano Ceccanti. Grazie davvero di essere stati con noi, è stato molto molto interessante. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento in 10 minuti ciascuno. Chiedo scusa per il ritardo, ma è dovuto al fatto che la precedente sessione, diciamo, di audizioni si è prolungata oltre le previsioni e quindi vi chiedo scusa. Voglio ricordarvi che avete 10 minuti a testa e che potete ovviamente, ed è gradita questa cosa, depositare un documento scritto che sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola ad Antonio Baldassarre che è collegato con noi in videoconferenza, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Prego, professor Baldassarre, a lei la parola. 10 minuti.
2: Sì, due brevi premesse. La prima è che sinceramente non è che giudico positivamente queste riforme fatte in prossimità di elezioni successive. Oltretutto, quando è successo, non hanno mai portato beneficio a chi le ha fatte perché hanno perso, nel caso Calderoli, vinse il centro-sinistra e per Renzi idem, la parte opposta. Quindi, detto questo, il sistema che prevede, a differenza di analoghe proposte del passato, un numero fisso di seggi che si aggiungerebbe a quello ottenuto o sopra o dal 40% in su, o nel caso in cui non si raggiungesse il 40%, 35% in su il ballottaggio. Dico subito che questa cosa la previsione del ballottaggio è la cosa che mi convince di meno. Prima di tutto perché se ballottaggio è, devono entrare in lizza solo le coalizioni così come già si erano presentate al primo turno, cioè direttamente alle elezioni, perché se dovessero mutare come qualcuno ha pure proposto, con apparentemente con liste che in realtà non c'erano al primo turno, non si parla più di ballottaggio. C'è una nuova elezione. In questo caso non so se la Corte Costituzionale lascia passare una cosa di questo genere nel caso in cui fosse emendata in tal senso. La parte sinceramente del ballottaggio è quella che mi convince meno e sinceramente la eliminerei del tutto, anche perché partendo dal 35%, il premio aggiuntivo non garantirebbe comunque una maggiore, o se nel caso in cui si arrivasse a un livello molto vicino al 35%, non garantirebbe una maggioranza assoluta. Quindi a questo punto il ballottaggio diventerebbe quasi una cosa non necessaria, direi senza, non funzionale. Quanto al premio, sinceramente il premio previsto nel caso di prima elezione raggiungerebbe secondo la legge una quota massima di 230 alla Camera e 114 al Senato, che secondo i miei calcoli sono pari al circa il 57% dei voti. Quindi si tratterebbe di un numero che è leggermente superiore a quello già esaminato dalla Corte Costituzionale nei casi precedenti, però

0: anche da dire che la Corte Costituzionale, nei casi precedenti, se ben ricordo, non ha detto che quello era il limite massimo, ma ha detto semplicemente che era conforme a Costituzione una previsione di quel tipo. Certo, c'è un rischio che la Corte possa dire che è eccessivo questo premio, almeno nel suo limite massimo, però sinceramente è un rischio che non vedo grandissimo, perché la differenza del 2% o si considera massima questa, ma sinceramente è difficile che la Corte, per una differenza di questo tipo, che peraltro è prevista solo al limite massimo raggiungibile, possa portare a una illegittimità costituzionale. Però un rischio, seppur minimo, c'è. In generale, poi, considerando che il premio andrebbe a listini, cioè che le votazioni si fanno su liste bloccate, che il premio andrebbe a listini bloccati, certo tutto il sistema dà un senso di arroccamento, diciamo così, di chi pensa di lucrare da questo sistema elettorale. Io mi permetto di dire che i sistemi elettorali sono in sé neutri. È vero che a volte portano a risultati più favorevoli in senso maggioritario e meno favorevoli in senso maggioritario, però non è che premiano una parte o l'altra parte. Politologi anche famosi e costituzionalisti anche noti ci hanno per tanti anni detto che il bipartitismo inglese dipendeva dal sistema elettorale, come si è visto recentemente, molto più del sistema elettorale contano i cambiamenti strutturali della società e soprattutto i mutamenti culturali a livello di votanti. Quindi che un sistema elettorale favorisca una parte o un'altra, su questo sono abbastanza scettico. Quanto poi, quindi tutto un po' il sistema dà il senso di un arroccamento intorno al quale si spera poi che possa vincere una parte o l'altra. Personalmente, anche se in passato sono state contro le preferenze, ma si trattava di un'altra epoca geologica, perché allora era il sistema di partiti funzionanti, oggi i partiti sono semplicemente dei cartelli elettorali e basta. E quindi la situazione è molto diversa. Personalmente preferirei le preferenze, perché un sistema così chiuso, così bloccato, dà proprio il senso di una casta che si presenta all'elettore e dice: o mi prendi o non mi prendi. Insomma, la scelta dell'elettore rimane limitata a un sì o un no su un blocco di nomi che viene presentato a scatola chiusa. Quindi, proprio per evitare un meccanismo di questo genere, che mi sembra, diciamo, più lontano dall'idea, da un ideale democratico, preferirei che appunto ci fossero, nel caso delle preferenze. In sostanza, quindi, la legge assomiglia a tante altre, con qualche rischio in più e con soprattutto questa chiusura che è proprio pressoché totale, che lascia alquanto perplessi, considerando anche che la Corte Costituzionale, in passato sulle liste bloccate è stata molto prudente. Qui non c'è nessuna apertura in questa legge elettorale e quindi da questo punto di vista qualche sospetto ce l'avrei. Si dice, è l'ultima annotazione che faccio, poi se mai mi farete delle domande, si dice che con questo si vuole evitare il pareggio. Io sinceramente ho visto tante elezioni, ho letto tanti libri sulle elezioni e pareggi non li ho visti quasi mai. Cioè l'ipotesi di un pareggio in caso di campagna elettorale può essere un caso su 1.000 o forse anche di più. Quindi non mi sembra questa una grande giustificazione a sostegno di questa legge elettorale, perché appunto come ho appena detto, il caso di pareggio è un caso veramente molto, molto raro e quasi non esistente in natura. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande sono
1: Grazie
0: disposto.
1: professor Baldassare, la ringrazio. Passiamo adesso, diamo la parola a Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università della Sapienza di Roma. Prego, professor Lanchester, ha 10 minuti anche lei. Bisogna attivare il microfono, prego. Lo può avvicinare? Grazie.
2: Ringrazio il Presidente, ringrazio la Commissione per questa audizione su 3 progetti di legge che attengono alla legislazione elettorale nazionale e non se esclusivamente al sistema elettorale in senso stretto. Vedo che vi state occupando semplicemente del Bignami, ma ce ne sono altre 2 di proposte. Il fatto che ci si debba soffermare soprattutto su quello relativo al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, Bignami ed altri, costituisce in vero il sintomo della grave crisi sistemica derivante dall'agire ormai da circa 35 anni, quindi dal 1991, nell'ambito di un bipolarismo imperfetto gestito da una partitocrazia senza partiti che ha generato un ipercinetismo elettorale compulsivo non rilevabile in altri ordinamenti di democrazia pluralista. Ho letto ed ascoltato molti degli interventi che mi hanno preceduto, non gli ultimi, quelli di Dalimonte, Violante e Ceccanti, perché stavo attendendo, e quindi potrò essere sintetico nel giudizio. Dopo aver distinto i piani della legislazione elettorale, prospettando l'evoluzione della stessa nelle democrazie pluraliste occidentali, analizzerò in modo necessariamente sommario i progetti, per poi fornire un giudizio sulla loro adeguatezza nell'attuale situazione storico-spirituale delle democrazie contemporanee. I cassetti della legislazione elettorale. Inizio affermando che la legislazione elettorale, parte di quella relativa alle votazioni pubblicistiche, costituisce un elemento fondamentale per l'architettura e il funzionamento della democrazia rappresentativa. Ricordo che i cassetti di valore differenziato i cassetti di valore differenziato che compongono il mobile della legislazione elettorale per la formazione delle Camere rappresentative. Esse sono la capacità elettorale attiva e passiva, materie collegate evidentemente alla forma di Stato, il sistema elettorale in senso stretto, ovvero il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, tipo di scheda, tipo di scelta, tipo e dimensione del collegio, tipo di formula, soglie di sbarramento implicito e esplicite, collegati con la forma di governo, ma non soltanto, anche con la forma di Stato, e la legislazione elettorale di contorno, ovvero tutta la normativa che non attiene alla capacità elettorale attiva o passiva e al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, anche questa, collegata con la forma di Stato. E da mettere in rilievo, anche per collegarmi a ciò che diceva il professor Baldassarre prima, che il sistema elettorale in senso stretto, qualunque sia la sua copertura costituzionale formale, quindi sia coperto o non coperto da limiti costituzionali, costituisce uno strumento tecnico ad alta valenza politica, quindi non è neutro. Ovvero una norma di regime quando con questo termine si individui un congegno che attiene ai rapporti che si stabiliscono tra i soggetti politicamente rilevanti all'interno del sistema politico-costituzionale. Il mutamento intenso della logica del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi segna normalmente una soluzione di continuità tra diverse fasi della storia della Costituzione, in questo caso della Costituzione repubblicana, o addirittura nella storia costituzionale di un ordinamento, mi riferisco alle categorizzazioni di Leopoldo Elia fatte già negli anni 80-90. Allora, sinteticamente, l'evoluzione della normativa elettorale nel primo periodo della storia della Costituzione repubblicana, nel periodo transitorio, provvisorio, costituzionale transitorio e provvisorio. Proprio 80 anni fa venne redatta la prima legge elettorale, quella per l'Assemblea Costituente, venne redatta in maniera complessa, soprattutto all'interno del Consiglio dei Ministri, ma attraverso una commissione ad hoc in cui partecipava anche Costantino Mortati l'attività della Consulta Nazionale, proprio mesi di febbraio-marzo del 1946. Ma l'idea era quella dell'esarchia dello Stato dei partiti che aveva sostituito lo Stato monarchico dopo il crollo del 1943, dopo l'8 settembre, dopo il 25 luglio e l'8 settembre, era basato sul recupero della legge elettorale del 1919 e del 1921 e sulla tendenziale proporzionalità, specularità del meccanismo, soluzione che è stata, nonostante la legge cosiddetta truffa, ma la legge con ispirazione maggioritaria del 1953 di premio di maggioranza, ripresa nel 1954-55 e portata avanti fino alla fine della prima fase della storia costituzionale repubblicana nel 1993 con il referendum del 18 aprile 1993, che fece dire a Giuliano Amato, allora Presidente del Consiglio, questa è la fine del regime, proprio nelle aule parlamentari. Ecco, sotto questo punto di vista il dibattito istituzionale fino agli anni Ottanta, fino all'inizio della crisi di regime, è stato monopolio tendenziale di intellettuali, Maranini con il plurality, il sistema maggioritario ad un turno solo in collegio uninominale di tipo britannico, Sartori e Fisichella prima e Sartori poi per il doppio turno di tipo francese, Farnetti per il sistema di tipo tedesco con il 5%. Nel periodo successivo si è portata avanti la crisi di regime e fu negli anni Ottanta, con la crisi economica e il mutamento della situazione internazionale, che sulla base del piede di porco referendario si innestò la crisi di regime, cui si rispose con il cosiddetto Mattarello, una vera e propria scommessa volta a normalizzare il sistema. La realtà è stata differente, l'ipercinetismo elettorale compulsivo del bipolarismo imperfetto si è accompagnato alla formazione, con la formazione di partiti leggeri e personalistici, la scomparsa del partito politico tradizionale con un elettorato volatile e astensionistico. La reazione del ceto politico è stata quella dell'inchiavardamento progressivo del processo di scelta elettorale per mezzo di meccanismi volti all'investitura, plebiscitari attivati con il superamento della rappresentanza dal basso e l'attivazione di meccanismi di nomina dall'alto. In un simile quadro è significativo che nel corso di queste audizioni l'unico che mi pare abbia parlato dell'articolo 49 della Costituzione, il collegamento fra elettorato nel circuito e istituzioni nel circuito democratico, sia stato il dottor Domenico Gallo, come se essi non fossero più nel circuito formale. Allora passiamo alle tre proposte di legge. Oggi si discute delle tre proposte di legge Maggi, Pavanelli e Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La proposta Maggi si inserisce nel cassetto della legislazione elettorale di contorno e introduce come esplicitato nel titolo la possibilità di raccolta digitale delle firme, in analogia con quanto già fatto dal presentatore del progetto con l'emendamento al DL 77 del 2021, poi convertito in legge il 29 luglio 2021 nella legge numero 108. Il successo di Maggi in quella circostanza, glielo ho detto più volte, fu favorito dall'urgenza di decidere del governo Draghi, La normalità della situazione è invece certificata dall'inerzia quasi decennale nell'adozione del decreto ministeriale da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 3 novembre 2017, quindi siamo al nono anno, numero 165. L'intervento ipotizzato è utile, ma rischia di essere dimenticato per ovvi motivi dalle forze politiche rappresentate in Parlamento, che perderebbero un privilegio strategico. La proposta Pavanelli si occupa di temi relativi all'esercizio del voto e ad argomenti attinenti alla legislazione elettorale di contorno, quale la comunicazione politica. Una volta io ho scritto la voce propaganda elettorale per l'enciclopedia del diritto, nel 95 mi si disse che ormai nel 94...
1: Professore, le chiedo scusa, ma dovrebbe concludere.
2: Sì, benissimo.
1: Vada direttamente sulla legge elettorale, sulla Camera dei Deputati e Senato, così concludiamo.
2: Sì, il pezzo forte di questa seduta è l'atto 28-22. Si tratta di un progetto strettamente collegato alle sorti del cosiddetto premierato che è approvato al Senato, giace qui a Montecitorio. Di fronte al progetto di revisione costituzionale, signor Presidente, che assume i caratteri del caviale di Storione, quello elettorale appare come un mero succedaneo composto da uova di lompo. Tuttavia, a me piacciono le uova di lompo, non in questo caso, l'apparenza inganna, perché la proposta di forma di governo neoparlamentare assunta nel 23 al posto dell'elezione del capo dello Stato dal governo Meloni è capace di riappare nella logica del sistema elettorale proposto. Detto questo, bisogna vedere se il caviale e le uova di lompo siano cibo adeguato e funzionale per la struttura liberal-democratica definita dalla Costituzione repubblicana.
1: Professore, se può andare a concludere gentilmente, siamo già a 12 minuti.
2: Il mio giudizio sul progetto in esame, salto tutto e depositerò il mio
1: certo, quello...
2: l'ho scritto in esame, dunque negativo, perché esso svilisce in modo definitivo la rappresentanza parlamentare, trasformando l'elezione dal basso in una mera nomina dall'alto da parte del capo o dei capi politici, fenomeno accentuato dall'eliminazione dei collegi uninominali e dall'inserzione di liste bloccate. Attribuisce un premio eccessivo alla formazione o alla coalizione vincitrice, al primo e al secondo turno, anche sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, opera l'attribuzione del premio per il Senato della Repubblica a livello nazionale in contraddizione con l'articolo 57 della Costituzione, non assicura la coerenza dei risultati per le due Camere, si richiama esplicitamente al premierato con la revisione dell'articolo 14 primo comma, che non leggo per ragioni di tempo, ignora i cassetti relativi alla capacità elettorale attiva e passiva e al suo esercizio, viene presentato ormai a ridosso della fine della legislatura, rischiando di violare le prescrizioni del Consiglio d'Europa.
1: La ringrazio, professore, grazie. Vuole concludere, gentilmente?
2: Vorrei concludere.
1: Sì, perché siamo già a 14 minuti, solo per questo, prego.
2: Ha ragione. Un simile drastico giudizio sul progetto Bignami non significa che non si possa e non si debba opportunamente intervenire, ma non certo su una linea che ricorda, nell'ambito della crisi del cosiddetto parlamentarismo di un secolo fa, le proposte che portarono alla legge Acerbo e alla legge sul primo ministro e segretario di Stato del 25. Il rafforzamento delle istituzioni centrali nazionali, degli ordinamenti di democrazia pluralista contemporanei, dovrebbe essere operato in una prospettiva europea, e solo in questo ambito euronazionale dovrebbero essere pensati adeguamenti costituzionali opportuni, capaci di rafforzare la decisione ma anche la partecipazione alle garanzie dell'equilibrio. Volevo dire che questo è un vasto programma.
1: Bene.
2: Come diceva De Gaulle, che dovrebbe...
1: La ringrazio, tanto comunque ci consegnerà il suo documento che potranno leggere tutti, anche coloro i quali oggi non sono presenti. Passiamo la parola adesso a Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale della Federico II. Prego, professore, a 10 minuti, prego.
3: Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'invito a partecipare a queste audizioni. Una annotazione in premessa: il referendum ultimo del 22-23 aprile ha archiviato, messo in stand-by la modifica costituzionale sul premierato e ha messo in primo piano la legge elettorale per due motivi essenzialmente. Intanto perché la legge elettorale consente di acquisire in larga misura lo stesso effetto che si vorrebbe con il premierato, e poi perché la legge elettorale può essere scritta, come dire, accortamente per favorire il ritorno a Palazzo Chigi della maggioranza pro tempore, con buona pace della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa che è stata citata in queste audizioni. La differenza tra le due ipotesi, riforma costituzionale e legge elettorale, è che diciamo, la riforma costituzionale vincola per il futuro, ed è un problema in qualche misura del dopo, la legge elettorale è un problema del qui e ora, e vedremo che questo conta. Veniamo all'atto Camera 28-22, che è poi il vero oggetto della discussione in atto. Quando l'ho visto mi sono immediatamente chiesto perché 70 deputati e 35 senatori di premio. Perché non 60 o 40 o 50 per la Camera? Perché non un premio variabile? E allora, quello che mi pare venga fuori, guardando da questo punto di vista, è che l'altra Camera 28-22 è in qualche modo, come dire, un lavoro di reverse engineering, direbbero gli inglesi. Partendo dal dato elettorale del 2022, in cui il centrodestra ha avuto il 44% dei voti circa e ha raggiunto il 58-59% dei seggi, ho operato una simulazione con l'intelligenza artificiale, simulando l'applicazione ai dati elettorali del 2022 del meccanismo previsto nell'atto Camera 28-22, il cosiddetto Stabilicum. Allora, cerco di condividere, vediamo se mi riesce. Forse no. Vediamo. Non so se compare sullo schermo.
1: Sì, sì, compare, vada avanti, professore, compare.
3: Allora, vedete qui, questa è la simulazione operata a premi di maggioranza decrescenti, da 70 per la Camera, da 70 a 0, quindi al proporzionale. E allora che cosa viene in evidenza? Che con 70 deputati di premio, in realtà siamo molto vicini a quello che è il risultato del 2022, e però che cosa emerge? Che quello che l'estensore della proposta non ha considerato è che l'esito per quanto riguarda la coalizione, cioè l'esito sui singoli componenti della coalizione, è molto diverso. Perché c'è un vantaggio importante, che, con 70 deputati di premio, in realtà siamo... Non so, sento un ritorno, comunque continuo. Con 70 deputati di premio abbiamo un risultato quasi pari a quello del 2022, 224, e quindi siamo a una decina di seggi dal risultato del 2022 per il centrodestra, via via decrescente, come è ovvio, man mano che scende il premio, ma comunque quello che si evidenzia è che c'è un vantaggio considerevole per Fratelli d'Italia e un danno altrettanto considerevole, in particolare per la Lega e anche per Forza Italia, sia pure in misura inferiore. Quindi lo schema dello Stabilicum è uno schema che impatta fortemente all'interno del centrodestra, mentre non impatta parimenti all'interno del centrosinistra. Qui si vede che praticamente con un premio a 70 deputati il PD rimane più o meno alla pari, c'è un piccolo vantaggio per il Movimento 5 Stelle, ma non rilevante, e così via anche al decrescere del premio. Il premio, per avere un effetto sulla governabilità di raggiungimento della maggioranza assoluta, non può scendere sotto i 25-30 seggi di premio, come si vede sulla colonna sinistra, che è la colonna del premio discendente. Il 30 deputati di premio danno una maggioranza di 203, quindi al limite della maggioranza assoluta. Quindi che cosa vediamo? Che lo stabilicum appesantisce di molto la dialettica coalizionale del centrodestra, mentre non incide sostanzialmente sulla dialettica coalizionale del centrosinistra. E questo ci fa capire perché c'è una disponibilità dichiarata del centrodestra a confrontarsi con le opposizioni, e ci dice anche che è molto improbabile che l'atto Camera 28-22 veda la luce così com'è. Visto che ci sarà quindi comunque un cambiamento, vengono in rilievo i profili di costituzionalità che sono stati già richiamati. C'è un documento tra l'altro di oltre 120 costituzionalisti, tra quali io stesso, che è in stampa. C'è un prossimo volume della fondazione del think tank di Astrid, che è di imminente pubblicazione, e lì si trovano in buona evidenza questi elementi di incostituzionalità che fanno capo alle due sentenze ben note, la 1 del 2014 e la 35 del 2017. La mia personale opinione è che queste due sentenze presentino delle maglie troppo larghe alla discrezionalità del legislatore. Questa è una posizione che sostengo da sempre, ma comunque si evidenziano, rispetto a queste due sentenze, elementi relativi alla disproporzionalità, che sono state citate anche da ultimo nelle audizioni che mi hanno preceduto, quindi l'eccesso rispetto a un equilibrio rappresentativo che pure rileva nelle sentenze della Corte Costituzionale. C'è un problema di liste bloccate che rompono il legame con l'elettore, incidono sul diritto di voto e generano inevitabilmente una subalternità delle assemblee parlamentari composte di nominati e non di eletti, come è stato detto. C'è un problema di pluricandidature. Tutto questo non è risolto dal criterio che pure la Corte Costituzionale adotta della conoscibilità per le liste brevi, perché a mio modo di vedere non c'è possibilità di scambiare la conoscibilità con la scelta dell'eletto. Ci sono problemi sul Senato per la base elettorale regionale, per il riferimento nazionale del premio, e aggiungo c'è un problema per le circoscrizioni di minore ampiezza, e cioè le regioni minori, perché c'è un impatto molto pesante sulla rappresentanza politica. Ci sono forze politiche che vengono radicalmente escluse dalla rappresentanza. C'è infine l'indicazione del candidato primo ministro, ma questo a mio modo di vedere è un profilo in un certo senso minore. Qui c'è un trucco, perché il patto tra le forze politiche viene collocato nella documentazione elettorale, quindi formalmente non arriva al capo dello Stato, perché poi quello che conta per il capo dello Stato è che cosa gli viene nelle consultazioni dalla sede parlamentare. Quindi quello che è stato l'eventuale accordo tra forze politiche, e si può dire che non rileva nel momento del conferimento dell'incarico. Quello che conta davvero è quello che succede dopo il voto in Parlamento. Quindi il
1: professore, le chiedo scusa se può andare alle conclusioni, il tempo è concluso.
3: Io penso che sia giunto il momento di abbandonare la retorica della governabilità e stabilità e puntare alla rappresentatività e al recupero dell'astensione, soprattutto, se lo dice l'esperienza comparata, se lo dice non solo nel caso degli Stati Uniti che sono in piena deriva autocratica, ciò dice la Gran Bretagna, la notizia delle ultime ore che 70 deputati Labour hanno firmato perché Starmer se ne vada, ciò dice quello che succede in Francia. Come è stato anche detto, il problema di oggi non si cura, cioè la radicalizzazione e la frammentazione delle società non si cura con l'ingegneria focalizzata sulle istituzioni e sui sistemi elettorali. Personalmente, e chiudo con questo, io credo che sarebbe il caso di tornare a un proporzionale di collegio come il Senato prima del 93 o un simile tedesco Bundestag, collegio più liste bloccate ma riproporzionalizzato, come strategia parlamentare. Fossi io le opposizioni, farei una proposta radicalmente alternativa e lascerei il centrodestra a risolvere i problemi difficilmente solubili che ha posto a se stesso con la sua Camera 28-22. E mi chiudo e chiudo qui. Grazie Presidente.
1: Grazie Professore. Passiamo adesso alle domande dei deputati. Vi sono richieste di chiarimento da parte dei non vedo braccia sollevate. Vi ringrazio davvero, ringrazio il professor Lanchester che è qui presente, mi chiedo ancora scusa per purtroppo l'attesa, della quale peraltro sono del tutto incolpevole, e ovviamente anche i nostri due professori che sono collegati in videoconferenza, e cioè il professor Baldassare e il professor Vilone. Grazie, la seduta si chiude qui. Grazie mille, buona prosecuzione di giornata.
4: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali, le audizioni in tema di nuova legge elettorale. Tra poco continueremo proponendovi la seduta del 13 maggio. Diamo uno sguardo alle agenzie per aggiornamenti, soprattutto dal Golfo. Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi e un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando a queste indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro chiedendo invece concessioni economiche. La nuova proposta che l'Iran ha inviato alla Casa Bianca tramite il Pakistan però non basterebbe ad arrivare a un accordo, queste sono altre fonti statunitensi. La Casa Bianca ritiene che non si tratti di un miglioramento significativo e che sia insufficiente per raggiungere un accordo, riporta il sito Axios. Il presidente Trump avrebbe spiegato appunto di star valutando se riprendere le trattative alla luce di concessioni significative sul proprio programma nucleare, anche se non sufficienti, staremo a vedere. L'esercito israeliano ha abbordato per la seconda volta le imbarcazioni della Global Submarine Flotilla, questa volta a 250 miglia nautiche da Gaza, in un'altra operazione in acque internazionali. Secondo la Global Submarine Flotilla, quattro navi militari israeliane e sei imbarcazioni veloci hanno accerchiato la flotta civile su cui viaggiano persone provenienti da 40 paesi. Sarebbero nove i cittadini italiani intercettati nel corso dell'operazione. Un'occhiata alle borse, quasi tutte in positivo, fa eccezione Milano, che segna un meno 0,66%, Londra più 0,93%, Parigi più 0,33%, Francoforte più 1,66%, Bruxelles anche in calo, meno 0,33%. Per quanto riguarda le borse asiatiche, Tokyo segna meno 0,72%, Hong Kong meno 1,25%, in calo netto anche le borse americane, il Dow Jones segna meno 1,07%, il Nasdaq meno 1,57%. Adesso continuiamo a seguire i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera, si parla di legge elettorale. Vi proponiamo la seduta del 13 maggio, seguiremo le audizioni di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, Andrea Morrone, docente di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Enrico Grosso, che è professore di diritto costituzionale a Torino, e Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale presso sempre l'Università degli Studi di Torino. Ad aprire i lavori sentirete la voce del presidente della Commissione, Nazario Pagano.
1: questo momento siamo collegati online. Voglio ricordarvi che avete 10 minuti a testa per esprimere la vostra opinione e per dare modo poi ai deputati eventualmente di porgervi delle domande a cui poi potrete dare la risposta. Concludo ricordandovi che ciascuno di voi, se non l'ha già fatto, può comunque depositare un documento scritto, che se non ce l'ha adesso lo potrà anche eventualmente inviare nei giorni successivi, perché quel documento sarà inserito all'interno del sito web della Camera, per cui anche i deputati che per varie ragioni non hanno potuto partecipare all'audizione possono però leggere quello che voi avete da dire su questa materia. Do quindi la parola ad Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, che è qui con noi. Gli do 10 minuti come per tutti quanti gli altri.
5: Grazie Presidente, onorevoli, grazie dell'invito. Allora, diciamo, il mio esame del testo di legge attraversa diversi punti che elencherò, così che se qualcuno non riuscisse a trattarlo lo rimanderò poi al testo scritto che vi farò avere. Allora, il primo punto è il ritorno ad un premio di maggioranza, il secondo è l'entità del premio, il terzo la questione in particolare del ballottaggio, il quarto l'individuazione degli eletti, soprattutto per quanto riguarda la questione della lista speciale appunto dalla quale attingere il premio, e poi alcuni punti più particolari come le pluricandidature, la questione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige e la indicazione della persona da proporre come Presidente del Consiglio dei Ministri. Probabilmente i primi punti, appunto, che hanno carattere più generale meritano appunto di essere, come dire, trattati in modo particolare. Allora, per quanto riguarda il premio di maggioranza, dobbiamo considerare che questa è una scelta possibile secondo la giurisprudenza costituzionale, però è una scelta che crea immediatamente una situazione, diciamo così, di allerta, perché appunto mettendo in combinato le sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017, la Corte ha circondato, come dire, di molte cautele appunto un sistema con il premio. Situazione appunto che non si realizza, come dire, che non crea altrettanta allerta, ove invece lo stesso obiettivo della stabilità fosse come dire, perseguito attraverso il più naturale strumento appunto di un maggioritario, che è il sistema che normalmente appunto è destinato a perseguire lo scopo della stabilità. Da questo punto di vista vorrei evidenziare alla Commissione come peraltro la questione della stabilità venga forse più spesso di quanto necessario collegata al sistema elettorale. Se noi andiamo a vedere i 7 governi della Repubblica che hanno superato gli 800 giorni, ne troviamo 2 in epoca di proporzionale puro, il Moro terzo e il Craxi primo, 2 in epoca di maggioritario con correzione proporzionale del 25%, Mattarellum, il Prodi 1 e il Berlusconi 2, 2 in epoca di proporzionale corretto da premio, Porcellum, Renzi e Berlusconi 4, e 1, governo Meloni, in epoca del proporzionale con 3/5 3/8 di maggioritario. Il ritorno al premio quali criticità appunto ci porta? Il primo è sicuramente appunto quello della ragionevolezza della distorsione della rappresentanza. La sentenza 35 del 2017 in particolare, nell'individuare appunto il bilanciamento tra la rappresentatività e appunto la stabilità, ci dice che il primo obiettivo è comunque quello della rappresentatività e che la stabilità può rappresentare un correttivo, come dire, un elemento bilanciabile degno appunto di apprezzamento dal punto di vista costituzionale, ma non posto esattamente sullo stesso piano. E questo ci conduce appunto alla entità del premio. Allora, noi appunto quando abbiamo conosciuto il premio nelle precedenti esperienze, appunto sia Porcellum che Italicum, anche se l'Italicum poi non ha ma avuto, come dire, applicazione, abbiamo avuto un premio in percentuale, mentre qua abbiamo appunto un ammontare, diciamo, fisso di deputati o di senatori che si aggiungono appunto a quelli attribuiti con il metodo proporzionale, che è il metodo di base di questa legge elettorale. Il premio fisso di 70 e 35 rispettivamente alla Camera e al Senato viene, come dire, attribuito non sul totale, ma appunto su un numero di deputati, un numero di senatori che alla fine è piuttosto esiguo, perché oltre ai 70 o i 35 in premio dovranno essere detratti l'Estero, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Tutto questo appunto determina che questo premio fisso può essere irrazionale o irragionevole, diciamo così, a seconda dei casi. Irrazionale nella misura in cui appunto se la percentuale alla quale viene attribuito è quella minima del 35%, che appunto vi può essere nel caso in cui si sia realizzato il ballottaggio, appunto i seggi aggiuntivi possono non portare addirittura ad avere la maggioranza. Quindi noi avremmo una distorsione della rappresentatività senza perseguire appunto l'obiettivo della stabilità. In questo senso, appunto, secondo le categorie elaborate appunto negli studi di giustizia costituzionale, il sistema risulta irrazionale. Invece appunto potrebbe, in quanto inidoneo, diciamo, sia raggiungere lo scopo. D'altro canto, se invece si aggiungessero i 70 o 35 seggi su una percentuale appunto che direi intorno al 42-43%, cioè una percentuale plausibile secondo i sondaggi appunto di una delle due principali coalizioni vincenti, si potrebbe avere appunto un premio che porta a percentuali molto significative, nonostante appunto vi sia, no, quel tetto massimo dei 230 e dei 114, ai quali però bisogna considerare la possibilità di aggiungere, come dire, ulteriormente i seggi del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e della circoscrizione estero, che potrebbero anche orientarsi quasi totalmente in una certa direzione. Qui bisogna stare attenti di non andare a impingere, diciamo così, nelle percentuali di garanzia costituzionale, o anche soltanto di rasentarle, perché laddove vi sono percentuali di garanzia costituzionale, elezione di componenti di organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alcune leggi, eccetera, è chiaro che la Costituzione o le leggi costituzionali vogliono appunto il coinvolgimento dell'opposizione, che in questo modo non si realizzerebbe. La questione, peraltro, del ballottaggio non risolve, perché come la Corte ci ha detto nella sentenza 35 del 2017, il ballottaggio è soltanto uno spareggio tra le due principali liste, ma le vere percentuali appunto sulle quali appunto tutto viene calcolato sono quelle appunto del primo turno. In questo senso mi sembrerebbe preferibile ove si decidesse di procedere per un sistema con premio, cosa che io reputo comunque, come dire, da evitare a favore di altri sistemi che assicurano la stabilità, come sistemi maggioritari, per esempio con recupero proporzionale sul modello del Mattarellum Senato, ove comunque si arrivasse appunto ad introdurre premi, riterrei meglio appunto premi sempre in percentuali e graduati, mi avvio verso la conclusione. Graduati in che senso? Si potrebbe prevedere appunto per contenere la distorsione, appunto come avviene in alcune leggi regionali, per esempio, che so, un 40-55 è, diciamo così, il modello, no, che abbiamo e che la Corte ci ha detto nella 35 al 17 non è manifestamente ragionevole. Però, che so, si potrebbe anche appunto come dire, arrivare, anziché fare il ballottaggio tra due liste al 35, fare un 38-52, 40-54, 45-56, insomma, ecco, qualcosa
1: di questo tipo.
5: Lo riterrei appunto più ragionevole. Soltanto per dire, appunto, eviterei queste numerose pluricandidature, eviterei una lista speciale per l'attribuzione del premio di maggioranza, ripenserei i sistemi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige e eviterei appunto di prevedere un'indicazione della persona da proporre come Presidente del Consiglio dei Ministri, ma su questo vi manderò qualcosa di più approfondito per scritto.
1: Grazie, come aveva già anticipato, grazie, il suo documento che sarà molto gradito ricevere. Passiamo al professore Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego, professor Morrone, a lei la parola, anche a lei ovviamente i 10 minuti.
6: Grazie Presidente, grazie onorevoli dell'invito. Allora, mi concentro su punti essenziali, molte cose sono state già dette, per cui non voglio tornare sul punto. La prima questione, secondo me, su cui dobbiamo riflettere è la natura del premio previsto da questo progetto di legge. Mi concentro sul 28-22, trascuro gli altri, perché è un disegno di legge che trasforma completamente la formula elettorale. Dicevo, la natura del premio. A differenza della legge Calderoli, non è un premio che assicura una maggioranza, non è un premio di maggioranza, ma è un premio che assicura la maggioranza relativa, non la maggioranza assoluta. Quindi, nonostante il progetto di legge qualifichi questo testo come un premio di governabilità, tra l'altro adottando una formula non corretta, non c'è nessuna stabilità o governabilità garantita a priori. Per raggiungere la maggioranza assoluta è necessario che una lista, una coalizione raggiunga il 42%. Con 202 deputati ovviamente alla Camera. E non è neanche un premio di governabilità, perché il premio di governabilità implica che una maggioranza abbia già raggiunto nei voti il 50% più uno, cosa che questo progetto non garantisce. Se si va a guardare i numeri, perché bisogna guardare i numeri, bisogna fare degli esperimenti per renderci conto dell'esito di questo testo, soltanto una lista o una coalizione che raggiunge il 51%, quindi già la maggioranza assoluta dei voti validi, può ottenere 160 seggi e quindi arrivare al tetto massimo dei 230. Ipotesi non realistica nel nostro Paese. Gli ultimi sondaggi danno le due coalizioni intorno al 46%, col 46,6% si ottengono 144 seggi più 70, 214, quindi la maggioranza vincente è 214 col 46,6%, cioè in base agli attuali sondaggi. In caso di ballottaggio non si raggiunge mai la maggioranza assoluta, perché la percentuale del 35 porta 110 più 70 uguale 180. Se le forze politiche arrivano al 39% si arriva a 192 seggi, quindi diciamo così, c'è una incoerenza proverbiale, mi verrebbe da dire, tra ciò che si promette e ciò che il testo permette. Però attenzione, questo testo non tiene conto di un dato importante, cioè delle varie ed eventuali, cioè della casualità del risultato che può determinare i fini della maggioranza, perché non computando i seggi assegnati alle due regioni speciali, non si capisce per quale motivo, tra l'altro le regioni speciali, il Trentino insieme alla Val d'Aosta, vengano accomunate al voto estero, che è costituzionalmente garantito, ma per queste regioni non c'è ragione, ma a parte questo, i 16 seggi in più che danno le regioni speciali e l'estero possono aggiungersi casualmente, ovviamente per ragioni politiche, a quelli acquisiti dalla parte che vince le elezioni. Nell'ipotesi maior, cioè che col voto si ottengano i 230 seggi, più 16 si arriva a 246, cioè ad una percentuale del 61,5% su 400 deputati. Seconda questione, il problema del test di proporzionalità, che è la cosa più interessante, perché tutto questo testo, va detto subito, è stato costruito seguendo pedissequamente la giurisprudenza costituzionale. Quale libertà e quale discrezionalità del legislatore, del Parlamento, è stata esercitata, sarebbe interessante chiederselo. Solo che seguire la Corte Costituzionale per costruire un progetto di legge significa replicarne le incongruenze, perché la Corte risponde a domande puntuali, non si può pensare di costruire un testo di legge a partire da decisioni casistiche. Comunque, sul test di proporzionalità, il punto è che questo testo sembra soddisfare i due requisiti, cioè che il premio sia assegnato sulla base di una soglia fissa, il 40% al primo turno, il 35% al secondo turno. Quindi da questo punto di vista nulla questio. Bisognerebbe, tra l'altro la Corte ha dichiarato illegittima una legge quando non prevede nessuna soglia, ma per il resto si è riservata il controllo di costituzionalità sulla sproporzione, qui il test di proporzionalità. Ora, negli uffici di Camera e Senato, nel dossier che voi tutti conoscete molto bene, hanno detto che la sproporzione consentita al 35% dei voti sta dentro la forbice della Corte del 15%, perché arriva al 12%. In realtà c'è un errore di calcolo, perché ciò assume come base 384 e non 314. Se si assume come base di calcolo 314 deputati, che è quella la base, la sproporzione, la forbice, è al 22,25%, quindi molto al di là di quello che la Corte dice. Ma attenzione, aggiungo un ulteriore elemento che non è stato fino adesso segnalato. Non è tanto il problema della sproporzione, del tasso di sproporzionalità che ottiene la lista o la coalizione che vince, ma bisogna anche comparare il primo arrivato, cioè il vincitore, con il secondo. Ora, in questo caso c'è una parte che si avvantaggia di seggi aggiuntivi, ma c'è una parte, la prima, il perdente, cioè la coalizione che perde dei seggi rispetto alla quota. Ora, io seguendo i dati della Camera, cioè del dossier, ho fatto questo calcolo e sul 46%, cioè quello che ci dicono i sondaggi, chi vince ottiene un più 9,6%, pari a 37 seggi effettivi, chi perde ne perde 32, un meno 8,3, per un totale di 17,9, siamo ancora fuori il 15%. Attenzione, la Corte Costituzionale ha sempre considerato il test di proporzionalità in rapporto a chi vince e ottiene il premio. Non ha ancora mai fatto, e quindi vi segnalo questa eventualità di un eventuale giudizio, il controllo comparativo tra il primo e il secondo. E questo è un elemento fondamentale. In un sistema, in qualunque sistema elettorale, in qualunque costituzione di un ordinamento democratico, liberal democratico, ciò che conta, è, diciamo così, la soglia di proporzionalità oltre la quale non si può andare, è la garanzia delle minoranze. Se un sistema elettorale non consentisse alle minoranze di poter diventare una maggioranza e quindi di poter esercitare le funzioni fondamentali del Parlamento, tutto questo, diciamo così, snaturerebbe la funzione della legge e tradirebbe il senso della Costituzione. Terzo dato, di cui non si è detto nulla, questo progetto di legge non risolve nessun problema in relazione al fatto che abbiamo due Camere nel nostro Parlamento. Questa legge non garantisce la stabilità o la governabilità perché non assicura che ci sia la stessa maggioranza in entrambe le Camere. Il dossier lo mette bene in evidenza, vi segnalo soltanto i due dati più macroscopici. È possibile che una coalizione vinca in una Camera e l'altra nell'altra, nella seconda Camera? È possibile, attenzione, che si ottenga il premio in una Camera ma non nell'altra? Allora io qui suggerirei una cosa, una normettina che dica questo: ogni qualvolta la stessa coalizione non vince il premio in entrambi i rami del Parlamento, il criterio è la proporzionale pura, cioè si distribuiscono i seggi con la proporzionale. È l'unico modo di garantire quella esigenza di omogeneità, attenzione, che per la Corte Costituzionale è assolutamente fondamentale. La Corte ha censurato formule elettorali che non prevedono la risultati disomogenei in un ramo e nell'altro del Parlamento. Ci sono altri profili problematici, quello dell'isolamento delle regioni speciali, non aggiungo ad altro, è assolutamente incoerente, attenzione, sottrarre dal computo dei voti proporzionali, dall'attribuzione del premio

0: sia del diritto di voto di cui tanto si parla e che la Corte ha censurato nella sua giurisprudenza, è violato. Attenzione, c'è una controobiezione. Si tratta di liste corte. No? Da 2 a 6 sono i candidati, certamente molto più corte della legge Calderoli, perché questo è il punto fondamentale. Ma attenzione, la Corte Costituzionale, nel dire che le liste corte possono essere compatibili con la Costituzione, ovviamente, ci mancherebbe, ci ha detto anche una cosa, che ciò deve garantire all'elettore la conoscibilità degli eletti. In questo testo si aggiungono le candidature multiple, che rendono del tutto casuale l'attribuzione dei vincitori, e quindi si rarefà ulteriormente la libera scelta dell'elettore in ordine ai candidati. Sto chiudendo, ho finito, alcune battute. Per quanto mi riguarda, Presidente, non ci sono ragioni istituzionali obiettive per cambiare la legge elettorale vigente, e sottolineo istituzionali e obiettive, e soprattutto nell'ultimo anno di legislatura, cosa censurata dalla Commissione Venezia, per la stabilità, attenzione, non della politica o della classe politica, ma delle leggi elettorali. Ciò che va garantita non è la stabilità di una maggioranza o di un governo, che questa legge comunque non assicura in entrata, ma va garantita la stabilità delle regole elettorali perché una democrazia possa funzionare. Seconda considerazione, in questo testo ci sono molte incongruenze, la più importante nel trasformare il voto in entrata e il voto in uscita, principio di eguaglianza che sta alla base del test di proporzionalità, sul quale invito la Commissione ad un surplus di riflessione, perché questo è il nodo cruciale di questo testo. Terza e ultima cosa, questo testo è un testo ancora una volta che fa esprimere il legislatore italiano nella sua fantasia originalista, no? Non c'è nessun modello di diritto comparato che ha questo testo normativo, non esiste una legge di questo tipo. Se si vuole garantire i tre valori della rappresentanza, della governabilità e soprattutto l'espressione del diritto di voto, articolo 48, occorre ricorrere ai modelli consolidati, o l'uninominale ad uno o a due turni, o i proporzionali che hanno una soglia di sbarramento solida, il 5%, o collegi molto piccoli secondo il modello spagnolo.
1: Perfetto, grazie professore, passiamo adesso la parola a Enrico Grosso, professore di Costituzionale dell'Università di Studi di Torino. Prego il vicepresidente di prendere il mio posto.
2: Grazie Presidente, ringrazio anch'io la Commissione e tutti gli onorevoli deputati per avermi chiamato a interloquire con voi. Ma io vorrei partire da una considerazione di carattere più generale. Cambio il microfono. Dicevo, la legge elettorale non è una legge come le altre, perché la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, no? È materia che ha strettamente a che fare col funzionamento in concreto del principio democratico, del principio rappresentativo, con l'equilibrio della forma di governo, con i principi di libertà e uguaglianza del voto, cioè con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale. Ora, il nostro è uno dei pochissimi paesi al mondo, forse l'unico, in cui in un arco temporale di poco superiore a 30 anni si sono susseguite 4 riforme incisive della formula elettorale e una quinta si appresta a essere discussa. E di sicuro siamo l'unico paese al mondo in cui 2 di quelle 4 riforme sono state dichiarate incostituzionali. Ora, l'anomalia riguarda complessivamente questo progetto, a me sembra ancora più macroscopica se teniamo conto che entrambe le precedenti leggi dichiarate incostituzionali prevedevano un meccanismo teoricamente majority assuring mediante l'introduzione di un premio di maggioranza e sono state colpite per quello, sia pure per ragioni diverse, cioè proprio con riferimento alla disciplina dell'assegnazione del premio. Ora, la circostanza che a me lascia davvero un po' perplesso è che nel proporre un'ennesima riforma della legge elettorale non si sia trovato di meglio che riproporre un sistema a premio di maggioranza, quando, come si diceva prima, di meccanismi per rendere il sistema elettorale adeguato a assicurare tendenzialmente maggioranze stabili di governo ce ne sono diverse dal premio. Tra l'altro, perché soltanto l'Italia negli ultimi 100 anni ha voluto testardamente sperimentare dalla legge Acerbo del 26 alla cosiddetta legge truffa del 53, la Calderoli del 2005, l'Italico del 2016?

0: tutte leggi col premio di maggioranza in un contesto in cui in più o meno nessun paese paragonabile al nostro i meccanismi di diciamo garanzia delle maggioranze parlamentari si fonda sul premio di maggioranza. E c'è una prima questione, l'accennata adesso il professor Morrone, che vorrei mettere in luce, e che appunto la Commissione di Venezia ci ha detto chiaramente, e il Consiglio d'Europa ha diciamo recepito il Consiglio, che è indice di scarsa qualità democratica la propensione di un ordinamento a troppo frequenti modifiche della legge elettorale, specie quando siano adottate a ridosso delle scadenze elettorali. Secondo me questa è una prassi tossica, deleteria, che è destinata alla lunga a logorare quello che resta di ogni sana relazione politica. E la stabilità delle leggi elettorali, e se vogliamo la fiducia dei cittadini in quella stabilità, che deve essere garantita. Fiducia della società nell'ordinato funzionamento del meccanismo democratico rappresentativo. Si è parlato tanto di revisioni costituzionali in questo periodo storico. Secondo me non sarebbe male che il Parlamento promuovesse una revisione costituzionale diretta a vietare esplicitamente l'approvazione di legge elettorale nell'ultima fase della legislatura. Una sorta di semestre bianco, forse meglio, di biennio bianco delle leggi elettorali. Detto questo, mi soffermerò soltanto su tre punti di criticità costituzionale di questa legge, di cui molto si è parlato, e per il resto rinvio al testo scritto. Giustissimo, l'importanza è il test di proporzionalità. E allora cominciamo a parlare della soglia, la soglia al raggiungimento della quale è previsto che scatti il premio, fissata come noto al 40%, sotto dettatura della Corte Costituzionale. Io non sono del tutto d'accordo. Perché, attenzione, la Corte Costituzionale nel 14 argomenta che il premio, non vietato in assoluto, non può essere produttivo di eccessiva sovrarappresentazione che generi in concreto una distorsione tra voti espressi e attribuzione dei seggi che assuma una misura tale da compromettere la compatibilità col principio di uguaglianza del voto. Cioè non sarebbe solo costituzionalmente vietato introdurre un premio di maggioranza totalmente sganciato dal raggiungimento di una soglia, ma anche prevedere una soglia che non scongiuri adeguatamente tali effetti distorsivi. Poi nel 17 la Corte ha ritenuto che con riferimento a quella specifica legge elettorale, oggetto di scrutinio in quella specifica occasione, la soglia del 40% avrebbe potuto essere ritenuta ragionevole, ma non è che l'ha detto in generale per qualsiasi soglia, in qualsiasi contesto e in qualsiasi sistema. Cioè non esiste una soglia costituzionalmente compatibile in assoluto e per definizione. Dipende da una serie di altri fattori concreti. Vi ricordate le elezioni del 2006? La coalizione dell'Unione ottenne una percentuale alla Camera del 49,81% e la coalizione Casa delle Libertà ottenne una percentuale del 49,74%, 25.000 voti di differenza, pari a un misero 0,7. Bene, quei 25.000 voti produssero un differenziale di 70 seggi, più del 15%, e quella la distorsione. Non il fatto che una lista raggiunga e l'altra non raggiunga il premio, raggiunga una soglia e quindi abbia diritto al premio. Il problema è come in concreto si articola poi la distribuzione nel rapporto tra chi arriva primo e chi arriva secondo. Secondo profilo, rinvio poi al testo scritto per un maggior approfondimento sul punto. Secondo profilo, è già stato accennato, ci ritorno. Comunque la vogliamo vedere, il fatto che il nostro sia un sistema bicamerale paritario rende, secondo me, il principio del premio di maggioranza in sé incostituzionale. Perché, piaccia o non piaccia, non può darsi per sé scontato che in entrambi i rami del Parlamento scatti lo stesso premio di maggioranza, oppure in un ramo scatti e nell'altro non scatti. E quindi sarà anche un rischio remoto, per carità, dopo che la revisione costituzionale della scorsa legislatura ha parificato i requisiti di elettorato attivo, però è un rischio che c'è, soprattutto in caso di basso differenziale di voti, cioè quello di cui parlavo prima. Cioè l'eventualità che al Senato scatti il premio a favore di una coalizione e la Camera di un'altra, se c'è un differenziale di 20.000 voti, è ovviamente molto superiore. Poi secondo me sono incostituzionali entrambe le modalità di assegnazione dei seggi ai singoli candidati. Anche sotto questo aspetto la Corte è stata puntualissima nel 2014. È incostituzionale ogni meccanismo che privi l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Cioè sono vietate le liste bloccate di dimensioni abnormi e in ogni caso gli elettori non devono essere privati del tutto del potere di incidere sulla selezione degli eletti. Ora, questo effetto in parte c'è già nel sistema attuale, il famoso effetto flipper, che consente a un elettore di Messina di contribuire indirettamente all'elezione di un deputato di Treviso, già di per sé presenta dei problemi di incostituzionalità. Ma questi problemi nella riforma sono enfatizzati sia nella parte di distribuzione proporzionale, che è sempre top down e non bottom up, cioè i seggi vengono assegnati dall'alto verso il basso, partendo da una riaggregazione nazionale e scendendo per i rami, invece che venire da una distribuzione territoriale. Ma quello che è assolutamente macroscopico è il sistema di attribuzione dei seggi destinatari del famoso premio, perché fate attenzione, questi sono tutti inseriti in una lista a parte, apparentemente anche questa seconda lista è circoscrizionale, cioè gli elettori la leggono sulla scheda elettorale, ma in realtà queste apparenti liste circoscrizionali sono soltanto una frazione di una lista nazionale complessiva. La coalizione che conquista il premio se li vede assegnati tutti quei seggi, indipendentemente dal risultato che ciascuna lista ha ottenuto nella singola circoscrizione, e quello che risulterà eletto in blocco sarà un unico grande listone nazionale composto dalla somma di tutti e 70 e di tutti i 35 candidati apparentemente spezzettati nelle circoscrizioni. Quindi il singolo elettore che vota nel suo collegio, nella sua circoscrizione elettorale, conosce un ridottissimo segmento di un numero assai alto di eletti su base nazionale e spesso il risultato della singola circoscrizione non avrà nessuna rispondenza rispetto a quel risultato nazionale. Questo secondo me è un aspetto di pacifica incostituzionalità del sistema rispetto a quello che la Corte ha detto a proposito del collegamento tra l'elettore e l'eletto. Salto la questione, che pure sarebbe interessante, sulla formula dell'inserimento della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, che presenta delle problematiche evidenti in relazione al funzionamento degli articoli 92 e 94 della Costituzione, e rinvio al testo. Concludo con una considerazione di carattere più generale. Ma perché si deve continuare a perseguire la strada della stabilità dell'azione di governo attraverso interventi sul sistema elettorale che producano sempre di più binarizzazioni, polarizzazioni del quadro politico? Una delle ragioni del disfacimento, della crescente disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, secondo me, è proprio da ascriversi a questa retorica della semplificazione assoluta che dovrebbe rappresentare una democrazia come contrapposizione tra due schieramenti, quasi tra due opposti eserciti, che si scontrano all'ultimo sangue per ottenere poi che cosa? Quel voto in più che faccia scattare un premio. Secondo me questo rappresenta una funzione, una rappresentazione
1: professore
0: distorta.
1: Professore, deve concludere.
0: 10 secondi. Una rappresentazione distorta della funzione delle elezioni. È vero, le elezioni hanno anche il compito di costruire maggioranze politiche e auspicabilmente la formazione di governi stabili, ma guardate che il fondamentale compito assegnato alle leggi elettorali è quello di consentire effettiva rappresentanza del pluralismo politico e sociale. E se c'è tanto pluralismo, un sistema elettorale eccessivamente artificiale, quel pluralismo non sarà mai in grado di contenerlo. Ora, io auspicherei, se si volesse perseguire l'obiettivo che mi sembra condiviso in questo Parlamento, di costruire un sistema elettorale idoneo a favorire per quanto possibile formazioni di maggioranze stabili, un sistema proporzionale cui si affianchi o soglie di sbarramento esplicite, non facilissime da fissare in concreto, perché non abbiamo il velo di ignoranza e quindi politicamente difficili da fissare, o più banalmente soglie implicite che si realizzano nei sistemi proporzionali costruendo circoscrizioni sufficientemente piccole. Quello è un sistema equilibrato che non priva l'elettore di un collegamento e anche di una fiducia nei confronti del suo sistema elettorale. Quelli a premio di maggioranza, secondo me, sono tutti sistemi molto rozzi che non risolvono nessuno dei problemi che la Corte Costituzionale negli ultimi anni ha messo in luce. Vi ringrazio.
1: Grazie, professore. Do infine la parola a Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino. Prego, professore.
2: È in videoconferenza. Sì, grazie, presidente. Saluto lei, gli onorevoli deputati, membri della Commissione. Vorrei iniziare ricordando un fatto ben noto a tutti, lo ricordava anche prima il professor Grosso, ma credo che non si dia sempre adeguata considerazione a questo elemento, cioè che l'Italia è la sola democrazia al mondo che abbia patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale e di tre parlamenti eletti con legge elettorale incostituzionale nel 2006, nel 2008 e nel 2013. Potremmo dire almeno tre parlamenti, perché se fosse stato possibile portare a giudizio della Corte Costituzionale anche la legge vigente, forse avremmo scoperto che anche gli ultimi due parlamenti siano stati eletti con una legge elettorale incostituzionale. Insomma, un vulnus democratico che probabilmente ha durata ventennale. Le ragioni delle due dichiarazioni di incostituzionalità, quella del 2014 e del 2017, sono molteplici, parzialmente differenti. La principale tuttavia è comune ed è la più grave che si possa ipotizzare in un regime democratico. Si tratta della violazione del principio fondamentale dell'uguaglianza dei voti espressi dagli elettori. Voti uguali in entrata nelle urne elettorali, ma non in uscita, nella formula che trasforma i voti in seggi parlamentari. Come si sia giunti a una tale gravissima distorsione democratica non è difficile spiegarlo, è a causa dell'ossessione tipicamente italiana per un sistema elettorale che assicuri la formazione di una maggioranza assoluta la sera stessa delle elezioni, come si usa dire, a prescindere dall'esito delle elezioni stesse, a prescindere cioè dall'articolazione delle opinioni politiche presenti nel corpo elettorale. Ovunque nel mondo democratico è considerato normale che se il corpo elettorale esprime orientamenti plurali, nessuno dei quali corrisponde o almeno si avvicini alla maggioranza assoluta, il Parlamento rispecchi tale pluralità. Succede negli stati a sistema presidenziale, a sistema parlamentare, in Germania e in Spagna governano esecutivi di coalizioni nati dopo le elezioni, succede negli stati a sistema semipresidenziale, in Francia oggi nessuno ha la maggioranza assoluta, succede negli stati a sistema presidenziale, negli Stati Uniti d'America l'ipotesi più frequente è che il partito del presidente non abbia il controllo del congresso, e succede negli stati a sistema direttoriale, in Svizzera il governo è di coalizione per dettato costituzionale. Persino nel Regno Unito in anni recenti il sistema maggioritario uninominale ha imposto la nascita di un'alleanza post-elettorale. Il primo esecutivo Cameron nel 2010 si reggeva su una coalizione tra conservatori e liberaldemocratici. Certo, non farei l'elogio del Belgio, dove le trattative dopo le elezioni possono durare anche un anno, ma è altrettanto certo che non mi pare sia il caso di fare l'elogio dell'Italia, dove abbiamo assistito a partiti capaci di conquistare quasi il 50% dei seggi alla Camera, avendo ottenuto il 25% dei voti espressi, il Partito Democratico nel 2013, e dove assistiamo oggi a una coalizione di governo che con il 44% dei consensi elettorali sfiora il 60% dei parlamentari alla Camera e al Senato. Significa che alle elezioni del 2022 un'ampia maggioranza degli elettori italiani, pari al 56% dei votanti, si è espressa contro l'ipotesi che a governare il paese fosse la destra, eppure la destra governa, forte di una delle più ampie maggioranze parlamentari che la storia repubblicana ricordi. Oggi si dice che occorre rivedere la legge elettorale per scongiurare il rischio che le prossime elezioni producano un pareggio e che per farlo occorra trovare una soluzione che sancisca comunque un vincitore all'esito del voto. Significa che l'obiettivo dei promotori della legge è riprodurre esattamente la stessa identica situazione già censurata dalla Corte Costituzionale nel 2014 e nel 2017. Si potrebbe dire, e qualcuno in effetti l'ha detto, che la proposta di legge attuale è la summa del peggio delle due leggi già dichiarate incostituzionale. Quel che occorrerebbe invece è muovere nella direzione esattamente radicalmente opposta, ponendosi l'obiettivo di ricondurre il sistema costituzionale italiano nell'alveo degli ordinamenti democratici, di quegli ordinamenti cioè in cui si pensa sia normale, fisiologico e non patologico, che se l'esito delle elezioni fotografa un elettorato plurale, il Parlamento sia composto in modo plurale. Significa che non si potrà adottare una legge elettorale che favorisca la formazione di una maggioranza assoluta? Ovviamente no. Non intendo dire questo. Auspicare una legge che favorisca la formazione di una maggioranza assoluta è pienamente legittimo, ancorché a mio parere non desiderabile. Ma attenzione, che favorisca una maggioranza assoluta, non che la assicuri. La stabilità governativa non può essere l'obiettivo principale delle elezioni in un sistema democratico parlamentare. In un sistema democratico parlamentare l'obiettivo principale deve essere la rappresentanza parlamentare. È quello che dice in modo cristallino la sentenza 35/2017 della Corte Costituzionale, laddove si legge che in una forma di governo parlamentare ogni sistema elettorale, seppure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. A proposito della stabilità governativa, recupero qualcosa che è anche già stato detto, occorre, credo, evitare un fraintendimento, mi pare purtroppo molto diffuso nel dibattito pubblico e talvolta anche in quello parlamentare. La stabilità governativa non per forza corrisponde alla stabilità politica, e l'una e l'altra non per forza garantiscono l'efficacia dell'azione di governo. La storia della cosiddetta Prima Repubblica è una storia, come viene sempre ricordato, di grande instabilità governativa, e tuttavia non si ricorda mai abbastanza che è altresì una storia di rara stabilità politica. I governi nascevano e morivano frequentemente, questo è vero, ma a comporli erano sempre gli stessi partiti. Sotto questo aspetto non c'è forse democrazia al mondo di quel periodo che sia stata politicamente tanto stabile quanto la democrazia italiana. Va aggiunto, come accennavo, che la stabilità non assicura di per sé l'incisività dell'azione di governo. Sicuramente non è una condizione sufficiente, ma forse non è nemmeno una condizione necessaria. Le più incisive riforme che hanno trasformato l'Italia dal punto di vista sociale, economico e politico sono state tutte approvate tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento da parlamenti eletti con legge elettorale proporzionale, parlamenti in cui nessuno aveva da sé la maggioranza e tutti dialogavano tra loro, parlamenti in cui si giungeva infine alla decisione, ma solo dopo un attento procedimento deliberativo, capace di realizzare il massimo del consenso e il minimo dell'imposizione possibile. Altro che tagliole, ghigliottine, canguri e altre analoghe figure del libro degli orrori parlamentari. Il culto odierno della stabilità impedisce di leggere con lucidità il nostro stesso passato e di trarne insegnamento. Il problema della stabilità è, insomma, un problema politico. E non si spiegherebbe altrimenti perché un esecutivo come quello in carica, appoggiato da una maggioranza così ampia, adotti due decreti legge al mese e ne imponga più delle volte al Parlamento la conversione attraverso la questione di fiducia. L'abuso della decretazione d'urgenza è un comportamento ostile, certo, anche nei confronti delle opposizioni, ma non principalmente nei confronti delle opposizioni, bensì nei confronti della stessa maggioranza che sostiene il governo, perché per quanto ampia, evidentemente la si ritiene non solida, cioè la si ritiene politicamente instabile. Se dunque il problema è politico, e lo è a destra così come a sinistra, basta ricordare le legislature scorse, pensare di poterlo risolvere sul piano giuridico, arzigogolando le formule elettorali, è non solo illusorio, ma potenzialmente controproducente. Anche oggi è stato ricordato a questa commissione il rischio che la legge elettorale in discussione produca, attraverso la forzatura del premio di maggioranza, equilibri politici opposti nei due rami del Parlamento, con il che il massimo della stabilità della Camera e del Senato singolarmente considerati si capovolgerebbe nel massimo dell'instabilità del sistema parlamentare complessivo, un capolavoro di eterogenesi dei fini. Ebbene, dire chiaramente che è inutile cercare soluzioni a tale problema. È un problema democraticamente irrisolvibile. La sola cosa da fare è abbandonare l'idea stessa di configurare la legge elettorale in modo che sia finalizzata alla costruzione artificiale di una maggioranza assoluta, cioè una maggioranza parlamentare ma non elettorale. Al fondo ciò che è necessario riscoprire è la più semplice delle verità, e cioè che in un sistema parlamentare come il nostro, le elezioni servono a eleggere il Parlamento, non il governo. governo non servono a sancire vincitori e vinti, ma a comporre la rappresentanza. Se si vuole eleggere il governo bisogna passare a un sistema presidenziale, ma un sistema presidenziale vero, non truccato come quello in vigore nelle regioni e che si vorrebbe ora riprodurre a livello statale con il premierato. Il punto conclusivo è che la qualità dei sistemi costituzionali si misura in base all'equilibrio che sono capaci di realizzare tra pesi e contrappesi. Da troppi anni, dal 1993 almeno, siamo invece tutti protesi a costruire un sistema istituzionale composto di soli pesi, senza contrappesi di sorta. Abbiamo oramai a tal punto introiettato un modello squilibrato che non riusciamo più nemmeno a concepire l'idea dell'equilibrio costituzionale, come plasticamente dimostra la proposta di legge oggi in discussione. La ringrazio.
1: Bene, grazie professore. Darei la parola all'onorevole Colucci. Prego.
3: Grazie Presidente, innanzitutto ringrazio gli auditi per le loro
4: presenze. Del Movimento 5 Stelle.
3: Oggi davvero non solo interessanti, direi proprio entusiasmanti. E io purtroppo alle 3.25 dovrò scendere, quindi potrò ascoltare la risposta alle domande che vi farò da remoto successivamente, quindi perdonatemi di questo, ma purtroppo funziona. Le domande sono tante, caro collega, quindi ora non so quanto potranno essere sintetiche. E se il Presidente consente una risposta immediata. Allora, parto subito. Allora, io mi approccio, cari professori, a questa istruttoria pensando a quali emendamenti si possano proporre. E quindi il tema fondamentale, la mia domanda è, questa proposta è emendabile o non è emendabile? Allora, professor Pertici, lei ci ha parlato di premio di maggioranza. E allora io le chiedo la compatibilità, è stato già detto da altri auditi, con il bicameralismo perfetto, e se vi siano degli accorgimenti, se questi accorgimenti possano ridursi ad una condizione, come prima abbiamo sentito, che vi sia l'identica maggioranza in entrambe le Camere per poter assegnare il premio, o se questa condizione debba essere ulteriormente approfondita, che ci voglia l'identica percentuale, in che termini si possano avere effetti distorsivi per garantire. E chiedo se lei ritenga che, professor Pertici, possa essere un accomodamento la riduzione o la modificazione delle soglie. Io ritengo che il problema sia strutturale e non sia un problema di importo delle soglie a poter correggere questa legge. Professor Morrone, è davvero insomma, interessante la sua. Lei ci ha parlato della natura del premio e ci ha detto che non è un premio di maggioranza perché non garantisce la maggioranza assoluta, ma forse la maggioranza relativa, e non è neanche un premio di governabilità. È interessante anche il tema di valutare l'incidenza del premio non solo con riferimento a chi abbia la maggioranza o chi vinca il premio, ma anche e soprattutto alla parte di chi non lo vinca quel premio. Allora mi chiedo, il 39,9% rispetto al 40,1% costituisce un discrimine ammissibile per poter assegnare o meno il premio al di là del ballottaggio? Ma vorrei chiederle, professor Morrone, non ritiene che ci sia una sorta di forzatura verso un bipolarismo forzato che in realtà obbliga a creare maggioranze che poi non governano, perché sono maggioranze di natura esclusivamente elettorale, appunto necessitate da questo bipolarismo? Il centrodestra dovrebbe ad esempio assumere al suo interno Vannacci, per fare un esempio. E il caso inglese di questi giorni ci insegna qualcosa, e vorrei chiederle, e l'impianto di questa legge non si presta alla strumentalizzazione da parte di una terza forza, un terzo polo, che in realtà sfasci l'intero sistema bipolare per un proporzionale puro, che a quel punto sarebbe un proporzionale senza rete, e quindi non è l'impianto stesso della legge a poter determinare degli effetti distorsivi verso il proporzionale, che vanno ben oltre le dichiarazioni e le finalità per le quali questa legge viene ad essere proposta. Professor Grosso, sì, la legge costituzionale è una legge di la legge elettorale è una legge di rilevanza costituzionale, non è costituzionale ma rilievo costituzionale. Ricordo la definizione del diritto di voto, qual è il diritto dei diritti, e sicuramente credo possa aderire alla sua critica a questo ipercinetismo delle leggi elettorali, soprattutto alla vigilia poi, perché qui insomma la Commissione di Venezia ci dice. Le vorrei chiederle, Trentino Alto Adige, il Trentino Alto Adige non partecipa del listone, perché ricordiamo che i voti del listone vengono sottratti al proporzionale, questo è già un elemento che può essere distorsivo, perché il proporzionale sono l'unica parte in cui gli elettori votano, ma si vedono sottratti i seggi in caso di eccedenza dal listone, ma il Trentino Alto Adige non partecipa del proporzionale e però poi partecipa in sede di ballottaggio, ma non sono l'unico collegio elettorale, sia pure che si snoda in due distinte votazioni, questo secondo i dettami della Corte Costituzionale. Professor Grosso, potrebbe comparare questa situazione degli elettori del Trentino con quella degli italiani all'estero? Ed è legittimo costituzionalmente questo sistema o incide sulle caratteristiche del diritto di voto, quali sancite dall'articolo 48 della Costituzione? Il professor Pallante... sì, io non penso che si debba conoscere i risultati delle votazioni, anzi meglio il governo il giorno stesso delle elezioni. Ricordo quanto diceva Piero Calamandrei, le elezioni sono un prius, il governo un posterius. Allora le chiederei, professor Pallante, ma rispetto a questo, l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale consente di conoscere la sera stessa delle elezioni il candidato premier? In che misura impinge, violandoli, quelli che sono i poteri e le attribuzioni del Presidente della Repubblica? Ha un effetto in qualche modo vincolante e allora forse sarebbe viziato da incostituzionalità, ovvero non vincola in alcun modo e in tal caso che utilità avrebbe? Perdonatemi.
1: Onorevole Fornaro, prego.
4: Del Partito Democratico.
5: Grazie davvero agli auditi, perché trovano nei loro interventi la conferma di molte osservazioni che abbiamo fatto nel corso di queste audizioni rispetto ai temi dell'entità del premio, del tetto, quelli a riferimento al ballottaggio, soprattutto il fatto che il ballottaggio non tiene conto sostanzialmente un ballottaggio al 35% non tiene conto sostanzialmente del combinato disposto delle due pronunce della Corte. E mi sembra, come dire, che emerga con chiarezza, diciamo, la necessità ovviamente di un intervento molto radicale di correzione se si vogliono ascoltare, diciamo, le vostre osservazioni. Io ho una domanda specifica, voi non avete trattato una questione che vi vede, diciamo, come costituzionalisti divisi, cioè il tema della possibilità di assegnazione del premio nazionale al Senato, e quindi chiederei in specifico questo. La seconda questione legata alle pluricandidature, cioè se voi le vedete sostanzialmente totalmente incostituzionali oppure è il numero di 5 ad essere eccessivo e soprattutto come poi questo si va a combinare. Chiudo solo con un'osservazione, mi sia consentito. Ogni tanto si evoca il sistema spagnolo, indicandolo con sistema circoscrizioni piccole. Non è così, come credo voi sappiate, ma lo dico magari per chi ci ascolta. Il sistema spagnolo in realtà è costruito sulle province, per cui abbiamo Ceuta che elegge un solo deputato e Madrid che ne elegge 37. L'effetto, diciamo, correttivo c'è nel fatto che moltissime province hanno da 3 a 8 eletti, ma che soprattutto non c'è il recupero dei resti a livello nazionale. Questo è quello che caratterizza lo spagnolo e ovviamente questo, ad esempio, è un correttivo al tema di un sistema proporzionale puro su cui avevamo ragionato nel corso della scorsa legislatura, quando poi si arrivò a quello che era definito il Brescellum sostanzialmente, in alternativa a un modello. Brescellum, diciamo, si richiamava molto al modello tedesco, per quanto all'epoca il modello tedesco non era applicabile perché prevedeva i sovrannumerari che erano incompatibili con la Costituzione. Oggi teoricamente invece questo sarebbe possibile, diciamo, l'importazione di un modello tedesco, perché è stato superato in questa maniera. Ultimissima cosa, avete già dato una risposta, ma credo che può essere utile ribadirla, il tema del Trentino Alto Adige.
1: Bene, onorevole Bonafè, prego.
6: Grazie Presidente, grazie anche da parte mia ai professori che abbiamo audito oggi. Devo dire che anch'io, come il collega Colucci, quando ascolto le audizioni penso agli emendamenti da presentare, raccolgo subito lo stimolo, la provocazione del professor Grosso, perché effettivamente sarebbe da presentare un emendamento che, come dire, vieti di cambiare troppo spesso la legge elettorale. Peraltro noi la stiamo cambiando di fronte a un governo stabile, uno probabilmente dei più stabili della storia di questo paese, e in una fase storica che francamente metterebbe, cioè, sarebbe opportuno mettere al centro altre priorità che non il cambiamento della legge elettorale, ma diciamo tant'è. Penso che, insomma, se dovessi trovare un minimo comune denominatore degli interventi che ho sentito oggi, ma degli interventi che ho sentito in generale, è la contestazione del premio previsto dall'attuale legge elettorale. Mi è piaciuta molto la definizione del professor Pertici, un premio irrazionale, perché non è detto che produca una maggioranza e quindi produca governabilità, se sotto una certa soglia, ma anche irragionevole, perché effettivamente può portare a una percentuale di rappresentanza che va a intaccare il voto degli organismi di garanzia. Senza considerare che, come ha detto benissimo il professor Morrone, ci troviamo in un sistema bicamerale, quindi questo premio può produrre due maggioranze diverse. Ora, voi ci siete già entrati un po' nel merito, però volevo approfittare del tempo che ci rimane per avere un'analisi un po' più approfondita. Allora, qual è, perché è chiaro che il premio, così come congeniato, produce una distorsione fra la rappresentatività senza, appunto, portare all'obiettivo della governabilità e quindi della stabilità. Per cui volevo sapere quale è meglio, ripeto, ci siete già entrati, però quale sistema tiene meglio insieme questi criteri? E la dico anche così, mi pare di aver avvertito che comunque, anche volendo mantenere l'impianto di questa legge, bisognerebbe passare dal ridisegno dei collegi. E allora, siccome siamo a quel punto, saremmo a meno di un anno di distanza dalle elezioni, e, insomma, ecco, se potete tenere in considerazione anche l'opportunità di cambiare i collegi a meno di un anno e quanto effettivamente ci vuole per cambiare i collegi e farlo in maniera però, diciamo, fatta per bene. Prima domanda. Seconda domanda veloce. Avete parlato tutti della necessità, o comunque insomma quasi tutti, della necessità di avvicinare l'eletto all'elettore, anche perché oggettivamente c'è una grande disaffezione da parte degli elettori, forse dovuta un po' anche al fatto che si continuano a cambiare leggi elettorali, per cui diciamo che gli elettori non sanno, magari si abituano a un sistema e la volta dopo il sistema è cambiato, perché anche questo a mio parere produce un po' di disaffezione. Però il tema è quello di avvicinare l'eletto all'elettore. E qui noi abbiamo due problemi. Il primo problema è che eliminando i collegi si creano liste plurinominali, magari più corte di quelle del Porcellum, però comunque liste bloccate. E l'altro tema, l'avete detto, è quello della lista del premio di maggioranza, anche quella lista bloccata. Allora, la domanda che vi voglio fare è pensabile, forse il dottor Pertici, professor Pertici ci è un po' entrato nel merito, è pensabile una lista, o meglio, è pensabile invece della lista bloccata la possibilità di scartare, diciamo così, di scalare il premio dai collegi plurinominali, cosa che peraltro mi risulta che fosse già stata fatta in passato, col Porcellum, esatto, e quindi appunto anche avere un parere anche su questo e che cosa produrrebbe questo in termini di rappresentatività. L'ultima domanda l'ha già fatta il collega Colucci, ma ci volevo tornare anch'io sull'indicazione del Premier nel programma. Quanto questo può essere definito una sorta di premierato mascherato e quanto a vostro parere può ledere le prerogative del Presidente della Repubblica?
1: Bene, onorevole Zaratti, prego.
7: Grazie Presidente.
8: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Intanto per ringraziare i nostri ospiti con interventi molto interessanti. Volevo appunto ricordare quello che mi ha colpito, in modo particolare la vicenda delle quattro leggi elettorali dal 92 in poi, di cui due osservate dalla Corte Costituzionale e una che non è entrata mai in vigore, cioè in vigore sì, ma che non ha potuto esercitare la sua funzione sul campo, diciamo così, che è l'Italicum. Ma io ho la sensazione, volevo capire da voi se insomma poteva avere una certa attinenza con la realtà, che questa proposta è costruita su una fotografia che si basa sulla distribuzione del voto così come è stata, cioè una fotografia dei sondaggi attuali, diciamo così. Perché se noi andiamo a vedere le esperienze precedenti, faccio un esempio, vediamo che nel 2013 nessuna coalizione di quelle in campo ha superato il 35%, quindi inficiando che sostanzialmente ci fosse stata questa legge non avrebbe avuto effetto. Nel 2018 soltanto una coalizione ha superato il 35%, che era il 37%, quindi anche in questo caso la legge sarebbe stata totalmente inficiata. Quindi l'effettiva distribuzione del voto che c'è stata negli anni, nelle occasioni precedenti, ho escluso il 22 perché in quel caso effettivamente la destra raggiunse il 43%, quindi effettivamente in quel caso avrebbe potuto, diciamo, usufruire del premio di maggioranza. Quindi però, ecco, mi sembra un po' una costruzione fatta su un assunto che è abbastanza discutibile, cioè quello che effettivamente rimane in campo, diciamo, le percentuali di voto così come sono manifestate in questo momento dai sondaggi, che è una presunzione sulla quale non si può costruire una proposta di legge, effettivamente una legge che dovrebbe durare nel tempo. È vero che noi ci troviamo in un paese dove questo, diciamo, che la legge elettorale possa durare nel tempo è una questione molto discutibile. Si diceva la Spagna ha lo stesso sistema elettorale dalla caduta di Franco, la Germania dal dopoguerra, la Francia dalla Quinta Repubblica dal 1956, vado così per non parlare dell'Inghilterra o degli Stati Uniti, cioè, vuol dire, le leggi elettorali durano, diciamo, un'epoca più che, diciamo, un periodo lungo. Ecco, in Italia noi abbiamo l'abitudine di cambiarla ogni 3 giorni e spesso anche in modo non conforme. Quindi dicevo, se questa mia sensazione, diciamo così, è suffragata dalle vostre valutazioni. La seconda domanda che volevo fare è quella, diceva il professor Grosso, mi pare, molto puntualmente, faceva notare, forse anche gli altri ma non ricordo, la vicenda del bicameralismo. Ora, il bicameralismo, per come è concepito nel nostro paese, il bicameralismo paritario, mi sembra che si sposi sostanzialmente con un sistema proporzionale. Cioè, perché? Perché le maggioranze si fanno dopo l'elezione e la maggioranza che si va a formare è una maggioranza che i partiti fanno, che i gruppi fanno, che i gruppi parlamentari fanno e che deve essere corrispondente alla Camera e al Senato, perché solo quella è la maggioranza che si forma effettivamente che è inefficacia. Qualunque sistema premio di maggioranza non funziona col sistema bicamerale. Fosse anche un seggio in più, perché quel seggio in più può appunto esserci alla Camera e non al Senato, o viceversa, ci sono tante variabili che non rendono proprio tecnicamente possibile. Quindi, o si fa una riforma costituzionale che ci fa arrivare al monocameralismo, come è stato tentato più qualche volta, ma gli elettori l'hanno anche bocciato, diciamo, questa ipotesi, nel caso della riforma costituzionale di Renzi, per capirci, oppure evidentemente ci dobbiamo rassegnare a un sistema proporzionale. Questo è. E se ci rassegniamo al sistema proporzionale, forse uno dei sistemi più efficaci che sono stati utilizzati nel campo è il sistema elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1992, se ben ricordo, che è quello proporzionale con collegi uninominali. Quindi volevo sapere su queste questioni cosa ne pensavate.
1: La parola a onorevole Rossi, prego.
0: Grazie Presidente, mi permetta una piccola premessa. Innanzitutto oggi, dopo quasi alla fine delle audizioni che ci hanno visto audire, insomma, molti costituzionalisti, di fatto scopriamo che non si tratta di legge truffa, perché se gli auditi che vengono a esporci le proprie, diciamo, considerazioni ci continuano a dire che il premio di maggioranza non è un premio di maggioranza e non è nemmeno un premio di governabilità,
8: Evidentemente non c'è una legge truffa, questo è, mi sembra abbastanza chiaro, perché se non raggiunge l'obiettivo di assegnare una maggioranza così forte, delle due l'una, o è una legge truffa che assegna un premio diciamo sproporzionato, o non lo è, perché evidentemente si dice che non raggiunge. E io continuo a ritenere che, al di là della perfettibilità, diciamo tutto è migliorabile della proposta, e lo è anche abbastanza semplicemente, è una legge che risponde a un risultato elettorale che non è, diciamo, chiaro, ma insomma vede, diciamo, il paese, l'elettorato del paese diviso tra uno, due o più schieramenti, evidentemente rispecchia questo tipo di risultato anche nella composizione parlamentare, perché altrimenti si deve difendere una legge come quella attuale, insomma, la cui, diciamo, nascita e motivazione, insomma, sarebbe magari, avremo il tempo di approfondire, vede assegnare circa l'80% dei seggi uninominali in questa tornata elettorale a una coalizione di cui faccio parte, che ha raggiunto il 44% dei voti, ma si è vista assegnare circa l'80% dei seggi uninominali, e che quindi sì, lì si parla di sproporzione. Peraltro, scherzavo prima col collega Fornaro, mi sembra che, diciamo, il Parlamento sia pieno spesso nella passata legislatura di proposte di legge anche provenienti dal centro-sinistra e dal Partito Democratico che prevedevano un premio di maggioranza, diciamo, abbastanza importante. Penso alle proposte Parisi, Cuperlo, Speranza, Fornaro, insomma, di proposte col premio di maggioranza, se andiamo su internet ne troviamo moltissime a firma, diciamo, dell'attuale opposizione. E peraltro non mi convince, perdonatemi, e continuo con la premessa, poi arriverò alla domanda, nemmeno l'elemento, diciamo, della vicenda della stabilità. Perché fare riferimento al sistema proporzionale come un elemento che non porta, diciamo, con l'elenco dei partiti che hanno superato gli 800 giorni con sistema proporzionale nel numero di due, non tiene conto di una cosa che invece, diciamo, il professor Pallante, insomma, non mi pare che abbia avuto parole di sostegno per questa legge, ma che nota giustamente, il sistema della Prima Repubblica, che vedeva un sistema elettorale proporzionale, era sicuramente un sistema che però vedeva nella stabilità dei valori del sistema valoriale condiviso dai partiti che andavano al governo una stabilità che era non necessitava della stabilità del Presidente del Consiglio e del Governo, perché la stabilità stava nel fatto che i partiti erano, diciamo, stabili nella visione del mondo che portavano avanti, e che in quel periodo escludeva partiti che invece quel sistema valoriale non lo condividevano e che quindi non potevano arrivare al governo. La stabilità stava nei partiti, non stava nel Presidente del Consiglio. E allora, se è così, ed è così, e che quindi oggi necessita di una visione nuova rispetto rispetto a una società che è cambiata, ha una, diciamo, rappresentanza politica che è cambiata e che vede di fatto, diciamo, sistemi che si contrappongono nella visione del mondo e che quindi necessitano di chiarire in maniera, diciamo, forte chi il giorno dopo vinca le elezioni e chi no. Il premio di maggioranza non è assolutamente incostituzionale, questo l'avete detto tutti, e quindi diciamo, non lo vedo assolutamente come un problema. E giustamente il professor Morrone diceva, però vale per tutto professore, il professor Morrone diceva, la Corte Costituzionale risponde a domanda specifica, e allora se risponde a domanda specifica, ed è certamente così, l'incostituzionalità rispetto per esempio alla lunghezza delle liste, non possiamo certo paragonare una lista di 6 a una lista come quella del Porcellum, che a Roma, mi ricordo, era circa 30-40 persone, quindi mettere un'esposizione della sentenza della Corte Costituzionale, paragonare una proposta di legge con 6 nomi rispetto a una di 40, mi sembra abbastanza forzata, professore, come elemento, come impostazione, e che quindi, diciamo, evidenziano alcune, insomma, criticità che la legge può sicuramente avere, ma che sicuramente nell'impianto può superare sicuramente il vaglio di costituzionalità, ritengo, della Corte. perché oggi forse scopriamo che fare una legge sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale che si sono espresse sulle leggi elettorali, la 1 del 2014, la 35 del 2017, adesso diviene quasi un problema. No, evidentemente il tener conto delle indicazioni della Corte Costituzionale io lo vedo come un elemento di pregio, non sicuramente un difetto della proposta attuale, che sicuramente si scontra con una Costituzione invariata che nel bicameralismo perfetto, insomma, sicuramente può essere oggetto di valutazione. E faccio la stessa domanda più o meno del collega Colucci. Siamo arrivati quasi alla fine delle audizioni e sostanzialmente alcune problematiche che gli auditi più o meno ci hanno esposto, secondo me sono facilmente risolvibili. E volevo sapere se voi condividevate questo elemento, al di là della scelta discrezionale politica, e questo lo dice la Corte, non il sottoscritto, dell'autonomia del Parlamento nel decidere di legiferare sulla legge elettorale, di cui tutti comprendiamo l'importanza. Ricordo col collega Fornaro abbiamo inserito una norma, eravamo relatori insieme nella modifica del regolamento, abbiamo inserito la norma del regolamento che vieta la richiesta della deliberazione della seduta fiume per le leggi elettorali. E quello è un elemento che il collega Fornaro ha voluto portare agli altri relatori e all'approvazione della Camera, che abbiamo condiviso, proprio per l'importanza che una legge elettorale, il ruolo che deve avere l'approvazione della legge elettorale, che non può essere relegata a una seduta fiume. Allora, domanda, se i temi sono la diversa maggioranza che esce dalla proposta di legge, il premio di maggioranza assegnabile a una Camera diverso dall'altra, le soglie di accesso o il massimo dei parlamentari, la maggioranza raggiungibile, io mi chiedo se questo non possa essere risolto con pochissimi elementi di modifica, perché se si dice, lo so, al 40% più il premio di maggioranza non si raggiunge la maggioranza assoluta, però allo stesso tempo lo so e lo sanno anche gli auditi perché l'hanno detto, non tiene conto del estero, Trentino. Se l'avessimo inseriti nella proposta di legge oggi ci saremmo trovati qui con gli auditi che ci avrebbero detto attenzione, oltre al premio ci sono il Trentino, la Valle d'Aosta e l'estero, e quindi avremmo sicuramente scavalcato quella soglia che la Corte Costituzionale non espressamente riporta nel 55%, ma viene dedotta dalla lettura combinata con gli organi di garanzia e quant'altro. Allora io mi chiedo, sono elementi che sicuramente con pochissimi anche interventi, mi permetto di dire, sono sicuramente risolvibili. E poi vi contesto, come ho detto, un errore secondo me, che non tutti hanno fatto, ma che secondo me voi invece siete nella parte del... Non avete tenuto conto, non tenete conto di un elemento importante quando ho parlato della non proporzionalità del premio. I 70 seggi e i 35 seggi vengono astolti dalla base di assegnazione proporzionale. Quindi quando si dice di 70 e di 35 si commette un errore. Non sono 70 e 35, sono 70 e 35 nella loro composizione fissa. Ma io, coalizione che raggiungo il 40% e vinco le elezioni, di quei 70 e di quei 35 comunque ne avrei avuti assegnati una quota a parte, il 40% e così via. Quindi di fatto io di quei 70 ne avrei comunque raggiunti una... Se io li tolgo prima dell'assegnazione, l'assegnazione proporzionale la faccio su 314, vuol dire che ho tolto dai 384 i 70 seggi, su 314 faccio il conteggio proporzionale e su 314 vuol dire che di quei 70 comunque il 40% l'avrei presi. L'avrei comunque visti assegnati alla mia collezione. È così, e mi permetto di insistere su questo. Quindi, se tenendo considerazione questo, continuate a ritenere che il premio non sia proporzionato. Grazie.
1: Bene, grazie. Darei la parola per le repliche al professor Andrea Pertici. Prego, professore.
9: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli che ci hanno rivolto le domande. Devo dire, ho fatto diverse audizioni negli anni, ma diciamo forse è la volta che abbiamo avuto più domande, quindi mi fa piacere, vuol dire che forse siamo stati di qualche utilità.
5: Chiedo scusa, io segnalo solo un problema tecnico, che è quello dell'aula alle 16.15 e con voti, quindi noi alle 16.10
9: allora, dobbiamo cercherò anche abbandonare. Per rispetto dei colleghi di stare in 10 minuti, così che se tutti stiamo in 10 minuti si riempie questa mezz'ora, diciamo così. Allora, parto velocemente a ritroso, appunto dall'onorevole Rossi, appunto dice non è una legge truffa, mi permetto di dire soltanto che questa espressione è stata utilizzata per una legge che, viste le successive, tutto sommato, ecco, diciamo, era lontana, diciamo, dalla truffa. Quantomeno bisognava aver raggiunto il 50%, infatti, appunto, non scattò. Io non paragonerei mai il sistema dei collegi uninominali con un sistema proporzionale dal punto di vista della disproporzionalità, proprio perché, come dice la Corte nella 1 del 2014, quando ho una base proporzionale mi aspetto, come dire, un determinato effetto, quando ho un sistema maggioritario un altro. Il maggioritario viene fatto collegio per collegio e quindi quell'effetto, come dire, fortemente distorsivo di ordine generale che si realizza con il premio non può realizzarsi, e da questo punto di vista anche la compatibilità con il bicameralismo risulta più agevole, perché naturalmente andando collegio per collegio è chiaro che si può sempre determinare una maggioranza diversa, ma questo, come dire, in estrema sintesi anche col proporzionale, ma non produce né il proporzionale puro né il, o comunque corretto soltanto da sbarramento, né il maggioritario quell'effetto appunto che produce il premio di maggioranza, perché qui non solo io ho due camere con due maggioranze diverse, ma purtroppo di un pezzo io non posso fare a meno. Ricordiamoci il 2013. Il 2013 c'era un Parlamento frammentato, ma siccome una parte col 29% aveva preso il premio di maggioranza alla Camera, quella parte era in qualche modo costretta a stare al governo. Quindi non erano possibili, come normalmente nel parlamentarismo, tutte le soluzioni, ma erano possibili alcune soluzioni, ma con un vincolo che veniva creato dal premio di maggioranza. Il premio di maggioranza di per sé non è incostituzionale, ma sue declinazioni appunto possono esserlo, e la Corte appunto ci invita appunto a stare ben attenti da questo punto di vista. Come ho detto all'inizio, il premio di maggioranza crea una situazione di allerta. Allora, in diversi appunto siete intervenuti, appunto direi sia l'onorevole Zaratti che l'onorevole Colucci, in parte anche l'onorevole Fornaro, sulla questione del bicameralismo. Appunto, è chiaro che il bicameralismo perfetto, peraltro come il nostro, tende ad escludere il premio. Qui in qualche modo appunto vengo alla domanda iniziale dell'onorevole Colucci. La legge è emendabile? Beh, certamente è emendabile. Ho detto in apertura che anche con l'obiettivo di come dire, perseguire la stabilità ci sarebbero sistemi più adeguati e, come dire, più naturalmente vocati alla stabilità, che sono tendenzialmente i sistemi maggioritari che, come la nostra storia dimostra, appunto sono, come dire, correggibili. Per esempio, ritorno sul Mattarellum Senato, il quale appunto consente che tutto il territorio sia diviso in collegi in cui si vota qualcuno che quindi ben si individua, e c'è anche un recupero proporzionale dei migliori perdenti che attenua, come dire, la crudezza del maggioritario puro. Da questo punto di vista, proprio ricordando l'esempio del 2006, che effettivamente fu un esempio come dire, forte, se io non vedo di per sé utile a risolvere il problema della disproporzionalità il ballottaggio, Forse un senso potrebbe avere introdurre un ballottaggio soltanto allora quando la differenza tra i primi due sia troppo esigua. Questo forse potrebbe anche, come dire, risolvere il problema di due maggioranze diverse, o almeno attenuare l'ipotesi di due maggioranze diverse nelle due Camere, perché se in una Camera è arrivata prima una perché ha preso il 43 contro il 42 e viceversa nell'altra, magari si va al ballottaggio tra queste due forze politiche, che so, si potrebbe dire quando la distanza è inferiore al 2, è fino al 2%, si va al ballottaggio e quindi in questo caso appunto si risolve quell'ipotesi appunto tipo, o quantomeno si cerca di risolvere quell'ipotesi 2000-2006. Il ballottaggio, diceva l'onorevole Fornaro, al 35% non tiene conto della Corte, questo è vero perché la 35 del 2017 ci dice che i voti veri sono quelli del primo turno e quindi qui si dà un premio sostanzialmente a chi ha preso potenzialmente anche il 35, anzi potrebbe esserci che c'è una forza politica col 35,01 e una col 39,99, si va al ballottaggio e si dà il premio a quella che ha preso 5 punti meno, cioè il 35,01, quindi questo è un elemento su cui intervenire. Il premio, come dire, nazionale al Senato è, come l'onorevole Fornaro ci ha detto, insomma, una questione che divide un po' i costituzionalisti. Io non

0: difficilmente compatibile, mentre forse se si proseguisse come l'onorevole Bonafè appunto come dire, diceva, e sarei d'accordo, nello scorrimento delle liste regionali, questo problema almeno in parte appunto si attenuerebbe. Certamente le pluricandidature sono in sé, diciamo così, problematiche, ma 5 più una, compresa la lista del premiale, appunto rendono davvero, diciamo così, il sistema appunto difficile. Forse si potrebbe pensare a 2 pluricandidature, ecco, una cosa di questo tipo. Il premio, appunto, ci dice l'onorevole Bonafè, mi avvio appunto alla conclusione, è...
1: Professore, volevo solo ricordarle che abbiamo un quarto d'ora e devono intervenire 3 professori.
0: Va bene, se allora, diciamo così, vado su 2 punti molto specifici dell'onorevole Bonafè, cioè assicurare elettore eletto. Qui appunto il rapporto elettore-eletto, da questo punto di vista, anziché liste bloccate più liste di premio, sarebbe appunto preferibile o introdurre le preferenze o comunque prevedere un sistema di collegio che magari, come dire, poi preveda anche una parziale redistribuzione appunto proporzionale, ma sempre con parlamentari che sono nei collegi. L'importanza, il ridisegno dei collegi, secondo me, è molto delicato e richiede appunto tempi piuttosto lunghi. Forse si potrebbero fare alcune correzioni, come ho visto che già suggerisce l'audizione del professor Spadacini. Certamente l'indicazione del premier è problematica. Le prerogative del Presidente della Repubblica non possono essere revocate in dubbio, diciamo così, da una legge, perché sono tutelate dalla Costituzione. Però proprio per questo, certo, non mi sembra del tutto compatibile con questo che addirittura si parli non come in precedenza di semplice guida della coalizione, ma addirittura appunto esplicitamente di proposta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie.
1: Bene, la parola al professore Andrea Morrone. Ricordo che noi alle 16:15 dobbiamo chiudere l'audizione perché inizia l'aula.
2: Rapidissimo. Primo punto, la stabilità italiana nella cosiddetta Prima Repubblica dipendeva dall'esistenza di una cortina di ferro, la divisione del mondo in 2 blocchi, che aveva determinato in Italia una democrazia senza alternanza. Abbiamo fatto dei passi in avanti, direi, dopo il 1989.
3: Prego.
2: Seconda considerazione, legge truffa. Qui non è un problema se questo progetto sia o meno una legge truffa. Non era questa la nostra considerazione. Il punto è che questa legge promette un fine che non si realizza attraverso i mezzi stabiliti. I mezzi non conducono a quell'obiettivo. Se l'obiettivo è stabilizzare un governo, questa legge non determina questo risultato. Quindi questo è un punto cruciale. Quindi la chiamiamo truffa, la vuol chiamare truffa, la vogliamo chiamare truffa? Non lo so, ma il punto normativo, il punto istituzionale è questo. Questa legge promette un obiettivo che i mezzi, le disposizioni non realizzano. Terza considerazione, 314 o 384, il dito nella piaga, no? C'è una bella differenza, vi segnalo questo punto. È scritto in questo testo, che la distribuzione dei seggi avviene su 314, non su 384. Non su 384. Quindi il premio è fuori. La base è 314, è scritto così. Seconda regola, la distribuzione su 384 avviene solo se nessuno raggiunge la soglia per il premio. Il che significa che la base è 314. Non tertium non datur. Quindi i numeri, la matematica, non è un'opinione. L'avete scritta così. Questo è nel testo. Quarto punto. La legge, intanto le leggi elettorali sono leggi costituzionali, di rango costituzionale, anche se non lo sono formalmente, perché determinano il contenuto della democrazia. Ma il punto è, attenzione, come diceva Pertici, è che la giurisprudenza della Corte parte dal presupposto che la sproporzionalità, cioè la ragionevolezza, la razionalità, il controllo, dipende dal fatto che la base è proporzionale, dove è necessario garantire un equo rapporto tra i voti in entrata e i voti in uscita.

0: Questo progetto, attenzione, più della legge Calderoli, la 270 del 2005, è ancora più proporzionale. E questo è il punto di domanda che occorre fare su un eventuale giudizio della Corte. È un aspetto importante questo. Essendo ancora più proporzionale, occorre chiedersi se il test di proporzionalità o ragionevolezza che la Corte sarà chiamata a fare non sarà ancora più severo, proprio perché è ancora più lato il termine, appunto, della proporzionalizzazione, almeno rispetto al Rosatellum, che non prevede un premio di maggioranza. Quinto punto, sempre nella giurisprudenza, non è tanto un problema di liste corte o liste lunghe, queste sono liste corte, non c'è dubbio, ma non è che possiamo ritenere che questo ci salva dal rilievo della Corte. Io sottolineavo un aspetto ben diverso, attenzione. Il punto della giurisprudenza non è la lunghezza della lista, è il fatto che per garantire il diritto di voto devi mettere in condizione l'elettore di scegliere, conoscere il candidato. Questo progetto consente questo obiettivo? Io penso di no, perché nel mix che si dà tra liste provinciali, lista circoscrizionale e multicandidature, si diluisce il potere di scelta. Sono contrario pregiudizialmente per la storia costituzionale di questo Paese alle preferenze che portano al voto di scambio, come tutti hanno documentato abbondantemente. Se si vuole fare scegliere, o si fanno sistemi misti, tipo il Rosatellum o il modello tedesco, o si va sui collegi uninominali. Lì veramente l'elettore sceglie. E si mettono in competizione, attenzione, non i partiti o le correnti all'interno dei partiti, ma i candidati, bisogna scegliere il migliore dei candidati perché l'elettore lo possa selezionare. Sesto punto, la base regionale. Allora, io non sono uno di quei costituzionalisti che legge alla lettera questo passaggio. Base regionale può significare tante cose. Era stato scritto perché il Senato avrebbe dovuto rappresentare le regioni. Non si è mai fatto. Non si è mai fatto. Quindi è inutile stare. Il punto qual è? In questo testo, attenzione, che c'è un'incongruenza, e il problema sono le incongruenze, onorevoli deputati. Qual è l'incongruenza? Che si dice, attenzione, che nel Senato la distribuzione avviene proporzionalmente su base regionale e poi il premio è assegnato al Senato su base nazionale. E questa è l'incongruenza. E attenzione, il punto dolens di tutto questo discorso è che questo testo non si preoccupa. Ma è un tema importante, è difficile da realizzare, di poter rendere omogeneo il risultato in due rami del Parlamento. Ora, per il Senato l'incongruenza non è il più o meno rispetto della base regionale dell'articolo 57, è il fatto che al Senato c'è una distribuzione su base regionale per i collegi plurinominali e il premio è nazionale, il che significa che bisogna sommare per tutte le 20 regioni per sapere chi merita il premio nazionale. E questa è un'alea. Ancora una volta, l'elettore non sa al Senato se il voto in entrata produce un corrispondente voto in uscita. È affidato al caso. Mentre alla Camera il voto in entrata porta un risultato congruente, al Senato questo non c'è. Settimo punto, il Presidente della Repubblica. Anche qui possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, ma resta il fatto che è una prerogativa costituzionale, che è il capo dello Stato che sceglie l'incaricato di formare il governo. Il punto qual è? Che, come sappiamo benissimo, e noi lo insegniamo anche agli studenti di primo anno di un corso di diritto costituzionale, che le norme sulla forma di governo, compreso il potere di nomina del capo dello Stato, del primo ministro, del presidente del Consiglio dei Ministri, dipende dalle convenzioni, dalle prassi politiche. È evidente che se c'è un chiaro risultato, come è accaduto nel caso di Berlusconi 1, di Berlusconi 2, di Prodi 1, di Prodi 2, e anche nel caso della presidente attuale, Giorgia Meloni, il risultato porta inevitabilmente a indicare l'incaricato, almeno in prima battuta, nel leader della coalizione più votata dagli italiani. E qui il Presidente della Repubblica non ha discrezionalità, diciamocelo. Non è che il Presidente della Repubblica vince una coalizione, il leader è indiscusso tizio, nomina, incarica Sempronio, che non c'entra nulla né con quella coalizione né tantomeno con l'indicazione data dagli elettori che hanno votato tutto questo. Quindi attenzione, non esageriamo, non siamo una Repubblica presidenziale. Ma certamente il 92 non è in qualche modo modificato da questa disposizione sul fatto che i partiti devono indicare l'incaricato di formare il governo. Ultimo punto, che cosa fare? Allora, gli emendamenti. Io penso che tra due premi, proprio per essere costruttivi, a numero fisso, come c'è in questo progetto, o a percentuale, è meglio quella percentuale. Se proprio bisogna tentare di impattare in un giudizio di costituzionalità, mettiamo le due soglie col premio al 54%. Chi vince ha il 54% di deputati e senatori, anziché il premio a deputati fissi. Quello è un premio di maggioranza, perché lì si sa che se c'è qualcuno che supera il 40% avrà il 54%. Prima soluzione, troppo poco. Questo è un problema politico, lo spetta a un costituzionalista. Secondo, io penso che questo risultato, l'alternativa è una proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Questa è una vera, è una proporzionale selettiva che consente sia di rappresentare,
1: sia di
0: governare.
1: Due professori che hanno diritto come lei.
0: Certo,
1: di
0: ultima battuta.
1: Il tempo necessario.
0: La terza via è il collegio uninominale.
2: Grazie, cercherò di essere
1: al professor Enrico Grosso.
2: Grazie, cercherò di essere il più rapido possibile. No, parto dall'ultima considerazione di Andrea Morrone. La legge promette un obiettivo che non garantisce. Questo perché è grave? Perché quell'obiettivo, quello che la legge promette e poi non garantisce, è l'unica giustificazione alla distorsione. Se io parto da un sistema elettorale a base proporzionale, mi dice la Corte, lo posso distorcere, ma a condizione che quella distorsione, che comunque non deve essere eccessiva, realizzi lo scopo per cui è immaginata. Se non garantisce quello scopo, allora quella distorsione non ha più senso e viola il principio di uguaglianza del voto. Questo è il motivo per cui, per rispondere molto brutalmente alla domanda come questa riforma, questo progetto possa essere emendabile, io ho seri dubbi che su questo impianto questo progetto sia emendabile. Perché o scegli la base proporzionale o scegli la base maggioritaria. Scegliere la base maggioritaria significa non emendare questo progetto, scriverne un altro, perché questa è una legge comunque a base proporzionale. Se scegli la base proporzionale, in ogni caso gli emendamenti dovrebbero produrre quegli effetti, diciamo, non così distorcenti che questo progetto produce. Dice Andrea Morrone, forse il premio a percentuale rispetto al premio a numero fisso potrebbe offrire un aiuto. Io ho seri dubbi che però anche il premio a percentuale, se vuole funzionare davvero, visto tutto i vincoli che comunque abbiamo, che sono che il Trentino Alto Adige è messo fuori, la Val d'Aosta è messa fuori, il voto all'estero sono messi fuori, non è affatto detto che quello scopo si realizzi anche con il premio a percentuale, a meno di non inglobare anche quelle regioni e gli italiani all'estero nel premio, ma allora incappiamo in altre incostituzionalità, perché lì c'è un problema di tutela delle minoranze linguistiche e c'è il problema della tutela costituzionale esplicita e specifica del voto all'estero. Quindi io ho l'impressione che da questa trappola sia molto difficile uscire. L'onorevole Colucci poneva il problema del rapporto tra Trentino Alto Adige e voto all'estero. Faccio presente appunto che le esigenze sono diverse nei due casi, sono completamente diverse. Oltretutto il voto all'estero è, secondo me, assai opportunamente disciplinato come una sorta di diritto di tribuna degli italiani all'estero, che non godono delle garanzie di uguaglianza del voto di cui godono gli italiani residenti, ed è giusto che sia così. Quindi terrei comunque le due questioni separate. Sulla base regionale io sono d'accordo con i miei colleghi, sono molto laico. La base regionale non significa letteralmente che tutti i senatori devono incrollabilmente essere espressione della regione dove risiedono gli elettori che li esprimono. Certo è che se si sceglie la base regionale, cioè se si vuole rispettare il principio della base regionale, una qualche forma di collegamento deve essere mantenuto. Ricordo che quando fu votata la legge Calderoli, originariamente era stato previsto un premio nazionale al Senato, il Presidente della Repubblica disse che non avrebbe firmato una legge elettorale che prevedesse un premio nazionale al Senato, quindi ricordatevi di questo. Ecco. Vabbè. Comunque, insomma, sappiamo tutti che in ogni caso, alla fine una legge che entrò in Parlamento con un premio al Senato nazionale uscì con un premio regionale che creava a sua volta un sacco di problemi, come tutti abbiamo visto. Sulle pluricandidature...
1: Professor Grosso, vogliamo lasciare 5 minuti
2: sì,
1: al...
2: No, lasciatemi solo dire un'ultimissima cosa, visto che l'onorevole Fornale ci poneva il problema delle pluricandidature. Io chiedo a voi... Ma qual è la funzione delle pluricandidature dal punto di vista istituzionale? Cioè io, insomma, non sono nato ieri, so qual è la funzione politica delle pluricandidature, ma la funzione istituzionale, diciamo, razionale rispetto allo scopo di una legge elettorale, qual è? E quindi, dal punto di vista del costituzionalista, l'unica, diciamo, soluzione adeguata sarebbe quella di abolirle e vietarle le pluricandidature, puramente e semplicemente. Mi rendo conto che sia difficile. Se proprio mi volete chiedere quale emendamento si potrebbe eventualmente, ricondurre a una qualche forma di razionalità a tutto questo sistema, ecco, forse almeno, un sistema fondato su collegi che consentano ai cittadini di votare comunque per persone che stanno sul loro territorio e il recupero eventuale, vuoi con resti, vuoi con premi di maggioranza, di quegli stessi candidati, qualora non eletti a livello nazionale, questo forse almeno recupererebbe quella connessione, quel link tra l'elettore e l'eletto che la Corte Costituzionale dice essere essenziale. Almeno quello. Un premio di maggioranza artificiale su un listone nazionale di 75, secondo me, è totalmente privo di senso dal punto di vista del collegamento genuino tra l'elettore e l'eletto. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il professor Pallante ha diritto di parlare.
1: Prego, professore, a qualche minuto.
3: Sì, grazie Presidente, cerco di essere telegrafico, salvo che su una cosa. Allora, sulla indicazione del nome del candidato alla presidenza del Consiglio, secondo me effettivamente o è un inganno o è incostituzionale, non se ne esce tanto facilmente, ma è indice di una debolezza interna, cioè è di nuovo un messaggio che viene mandato alla coalizione di appartenenza, di la cui coesione evidentemente si dubita, quindi sotto questo aspetto credo che quindi rispondendo alla domanda dell'onorevole Conucci, credo che si ricolleghi a quell'osservazione che ha fatto l'onorevole Bonafè a proposito del rischio che vi sia una sorta di mascheramento del premierato. Sul problema, quello diceva l'onorevole Zaratti, se la proposta è basata sui sondaggi attuali, io penso di sì, e però penso che non tenga conto del fatto che una volta che si facesse una legge di questo genere scatterebbero dei comportamenti strategici che porterebbero subito a mettere in discussione, potrebbero portare subito a mettere in discussione gli equilibri attuali, cioè potrebbe diventare strategico costruire una terza forza al fine di non far avere il premio a nessuno, cosa che altrimenti invece non ci sarebbe, quindi è proprio sbagliato fare i conti, io credo, con gli equilibri che i sondaggi oggi registrano per costruire una legge elettorale. Dovremmo porci il problema di quale è, in termini generali, certo capisco che è molto difficile, ha ragione il professor Grosso, non siamo nati ieri, che è molto difficile, però bisognerebbe porsi il problema in termini generali. Ecco, sotto questo aspetto siamo lontani. Battuta all'onorevole Rossi. La attuale coalizione ha vinto l'80% dei seggi uninominali, non per suo merito, ma per demerito degli avversari. Se il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si fossero presentati uniti alle elezioni, il risultato non sarebbe stato questo, ed è la ragione per cui oggi si torna a discutere di legge elettorale. Ma è così, peraltro, per tutte le vittorie con legge elettorale maggioritaria. Guardate che Berlusconi vince nel 94 perché popolari e progressisti si separano. L'Ulivo vince nel 96 perché la Lega non è più alleata con Forza Italia e Alleanza Nazionale, e così via. È sempre stato così col maggioritario. E questo è inevitabile, cioè si vince sempre per demerito degli avversari e mai per merito proprio, perché nessuno ha la maggioranza assoluta. È vero che c'erano le ideologie all'epoca della Prima Repubblica, ma c'era dialogo, questo nonostante la cortina di ferro. Perché? Perché ci si parlava e perché c'era il proporzionale, e il proporzionale costringeva a parlarsi. La democrazia, chiudo su questo perché il tempo è tirannissimo, non è conta dei voti, ha scritto il professor Alfonso Di Giovane. La democrazia non è la figlia stupida della matematica, la democrazia non è conta dei voti, la democrazia è confronto delle idee, e all'epoca ci si confrontava con le ideologie. Io non posso credere che oggi non ci si possa confrontare, ci sono lo stesso le ideologie, lo sappiamo, è una favola anche questa, però lo si deve fare, e per farlo ci vuole una legge che non dia il premio a nessuno. Grazie, chiedo scusa per la schematicità.
1: Bene, ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
4: Radio Radicale, sono le 19, erano le sedute della Commissione Affari Costituzionali in tema di riforma elettorale del 12 e 13 maggio. Un aggiornamento dalle agenzie, parliamo della Global Summit Flottiglia, c'è una dichiarazione del ministro degli esteri Tajani, pare che siano 9 gli italiani che sono stati fermati dalla Marina israeliana, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha dichiarato Tajani, stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv e con il nostro consolato, abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero tutelati i nostri concittadini e liberati il prima possibile, ha dichiarato Tajani. Secondo fonti della Global flottiglia, gli italiani fermati sarebbero 12. Parliamo di governo, il leader di Azione Carlo Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguito della disponibilità della Presidente manifestata all'ultimo Question Time in Senato di discutere proposte in merito per affrontare la situazione economica, afferma Calenda in una nota, ho portato oggi alla Presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria e il colloquio, questo dice la nota, è stato cordiale e costruttivo. Parliamo della cosiddetta famiglia del Bosco, la Presidente del Tribunale dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto al CSM ponendo con urgenza un quesito in merito al procedimento sulla famiglia del Bosco. In sintesi, la Orlandi chiede al Consiglio se la tipologia di ispezione da parte dei tecnici del Ministero della Giustizia sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa ai fini dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici. Secondo la Presidente, gli ispettori avrebbero chiesto di monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti dei magistrati sulla vicenda, richiedendo l'eventuale acquisizione di atti istruttori. E ora occupiamoci di dissesto idrogeologico.
5: Radio Radicale, parliamo di dissesto idrogeologico e politica del territorio. Lo facciamo con Domenico Condelli del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Bentornato a Radio Radicale, Condelli.
6: Grazie, grazie mille.
5: Il 12 maggio è stata la giornata nazionale del dissesto idrogeologico, un'occasione per riflettere. Noi spesso, insomma, ci siamo interrogati sulla legislazione, la bontà della legislazione per ridurne l'impatto, ma qui ci sono degli studi che ovviamente ci dimostrano e ci dicono che il fenomeno è in movimento e non è un gioco di parole. Gli ultimi dati che fanno preoccupare sono quelli dell'ISPRA. Possiamo, diciamo, quali sono i focus di questa nuova ricerca?
6: Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito a partecipare. ISPRA fa un grande lavoro di attenzione sul fenomeno del dissesto idrogeologico. Diciamo che essendoci circa 5 milioni di abitanti che sono sottoposti al rischio frana e 7 milioni di abitanti a rischio alluvione, naturalmente sono dei numeri importanti.
5: Quindi più del 10% della popolazione praticamente.
6: Sicuramente più del 10% della popolazione. Quindi questa attenzione è dovuta. Negli ultimi anni diciamo che si è aggravata ancora di più anche per effetto dell'acuirsi di quelli che sono i fenomeni legati agli eventi climatici estremi che si sono susseguiti. Noi come Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma unitamente al Consiglio Nazionale dei Geologi e alla Fondazione Narcassa, abbiamo organizzato anche quest'anno la terza giornata nazionale sul dissesto, proprio per cercare di tenere sempre alta l'attenzione su questo tema, perché sono dei fenomeni che ormai hanno ben poco di straordinario, ma si ripropongono ogni anno quasi in un regime di carattere ordinario.
5: Dico nome Niscemi, ma è stata solo una delle situazioni, diciamo, di emergenza degli ultimi mesi.
6: Certo, Niscemi, diciamo, ma anche, voglio dire, Petacciato, per dire, no?
5: Certo.
6: O l'Abruzzo.
5: Purtroppo ne abbiamo molti di esempi.
6: Sì, sono dei fenomeni a grandissima scala. La frana di Niscemi è la frana più grande d'Europa, quindi sono dei fenomeni particolari. Però non esistono solo quelli, esistono anche dei, diciamo, tra virgolette, più piccoli interventi che necessitano per risolvere problemi che a volte sono pure più grandi. Perché se noi pensiamo a tutte le problematiche connesse al fenomeno delle alluvioni, soprattutto che ci sono state nell'Emilia, che per la conformazione è una delle regioni soggette più di tutte ai fenomeni alluvionali, e lì è necessario investire dal punto di vista dei fenomeni del dissesto, cercando di limitare i danni, e per limitare i danni è necessario fare degli interventi che sono degli interventi anche importanti, come per esempio le vasche di laminazione, per dire, no? Che servono appunto a far sì che questi fenomeni vengano mitigati. Noi all'interno della giornata abbiamo proprio portato l'esempio di una vasca di laminazione che è realizzata in Emilia, e abbiamo visto che sostanzialmente già in fase di realizzazione del cantiere, per effetto di una piena, sono riusciti a limitare i danni in tutta la valle, quando ancora l'opera non era stata neanche in funzione. Sì.
5: Però noi, diciamo, parliamo sempre dei fondi, non sono pochi i soldi che vengono stanziati anche dal governo per, diciamo, porre un freno alla questione. Cosa manca? Non li spendiamo bene?
6: Allora, no, non li spendiamo tutti, non li spendiamo nei tempi giusti, perché i fondi negli ultimi anni, dal 2021 in poi, sono stati anche incrementati. Però c'è un problema del mettere a terra queste risorse, perché il problema principale che noi vediamo è la questione dei tempi. Sostanzialmente, per portare a termine un'opera si superano tranquillamente i 5 anni, e la maggior parte del tempo si perde nelle fasi autorizzative, progettuali. Perché? Perché non perché non ci devono essere autorizzazioni, assolutamente non voglio dire questo, però c'è una questione importante: bisogna avere dei tempi certi per ottenere le autorizzazioni, perché se io destino ad esempio 10 milioni di euro per realizzare un'opera e arrivo alla conclusione per poterla appaltare dopo 5 anni, quei 10 milioni saranno diventati 11, 12, poi mi ritrovo a 5 anni che i fondi che avevo stanziato non sono più sufficienti.
5: Certo.
6: Allora noi che chiediamo? Noi chiediamo soprattutto che ci sia una cabina di regia unica che consenta di gestire i fondi in una maniera unitaria, in una maniera celere, proprio per evitare che ci siano degli sperperi, ma che le somme destinate, il sistema Italia sia in grado di metterle subito a terra.
5: Ancora una cosa, ingegnere, voi nello studio che avete evidenziato mi dice che il 23% del territorio italiano è a rischio frane. Lei conosce molto bene, ha lavorato nella situazione della Calabria, e da questo punto di vista non c'è un'Italia del nord e sud, nel senso che i rischi sono trasversali.
6: No, l'Italia praticamente, se noi sommiamo tutti i rischi che sono dal rischio frana al rischio alluvioni, al rischio valanghe, al rischio erosione costiera, sostanzialmente la quasi totalità dell'Italia è soggetta a rischio, naturalmente di diverso genere, e ogni regione ha le sue peculiarità. E in Emilia abbiamo poche frane, ma abbiamo più problemi dal punto di vista idraulico; in Calabria, come ha detto lei, abbiamo molto più problemi di frane rispetto a quelli di idraulica. Però il problema è un problema generalizzato in Italia, che è differenziamo anche in Europa, perché il problema delle frane è un problema prettamente italiano. Poi c'è un po', diciamo, nei paesi balcanici, però gli altri paesi non hanno questo problema, hanno un problema invece di alluvioni perché hanno i grandi fiumi, quindi hanno, anche in un'ottica europea l'Italia è particolare, perché noi abbiamo tutte e due i fenomeni, sia frane che alluvioni, a livello alto entrambi.
5: Grazie ingegner Condelli.
6: Grazie mille, grazie a voi.
4: Ancora aggiornamenti di attività parlamentare, sono poco meno di 500 gli emendamenti presentati in Commissione Lavoro della Camera al decreto legge sul salario giusto approvato dal governo per il 1° maggio, il termine era fissato alle 18 di oggi. Andiamo all'estero, la Casa Bianca avrebbe bocciato la nuova proposta di Teheran in 14 punti che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti, proposta ritenuta insufficiente da Washington, segnala il sito Axios, che paventa un rischio reale di ripresa del conflitto. Trump domani riunirà nella Situation Room i capi militari per discutere eventuali opzioni. C'è una notizia sui dati di navigazione poco rassicurante, i dati di navigazione mostrano un flusso continuo di aerei cargo militari statunitensi dalla Germania verso il Medio Oriente. Secondo un'analisi dei dati di tracciamento pubblicata da Al Jazeera, sono stati rilevati almeno 26 voli cargo militari in partenza dalla Germania e diretti verso la regione. I dati mostrano che tutti i voli osservati sono stati effettuati da velivoli Boeing C-17 Globemaster appartenenti all'aeronautica militare statunitense, sono tra i più importanti aerei da trasporto militare di materiale e truppe. Ancora una notizia dalle agenzie, è partito alle 19 il corteo a Roma per chiedere la liberazione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, fermati stamattina a largo di Cipro dalle forze armate israeliane. Centinaia di persone sono mosse dalla stazione Termini in direzione via Cavour per poi raggiungere Piazza Vittorio. Il corteo, cui partecipano appunto i sindacati di base, è stato promosso dall'USB, dai collettivi dell'Università La Sapienza e dal Movimento degli Studenti Palestinesi. Continuiamo con il nostro palinsesto, adesso vi proponiamo War Room, una coscienza chiamata Draghi, organizzato appunto da War Room, ennesimo richiamo all'Europa. Sentirete aprire i lavori dalla voce di Alessandro Barbano.
7: Cari amici di War Room, ieri mentre Trump e Xi si salutavano dopo un incontro che è stato per la Cina certamente un successo, ma forse non si può dire lo stesso per un americano, l'ex premier e presidente della BCE Mario Draghi riceveva il premio Carlo Magno ad Aquisgrana e pronunciava un discorso che potrà essere considerato, forse i posteri lo diranno, come l'anima di una nuova identità collettiva dell'Europa o piuttosto un drammatico, se non un tragico, vaticinio. Perché dico questo? Perché Draghi ha usato delle parole molto, molto impegnative, promuovendo la strategia di quel federalismo pragmatico che non è più una scelta per l'Europa, o meglio, che è una scelta a cui corrisponde però anche una drammatica necessità. Occorre che l'Europa sia effettivamente unita e abbia un mercato comune senza vincoli e barriere, abbia una politica industriale capace di valorizzare la forza dimensionale dell'industria europea e abbia una difesa autonoma che concorra a rappresentare un pilastro dell'alleanza atlantica, ma non più in una posizione asimmetrica. Per tutto questo occorre che si agisca il potere insieme a difesa dei valori comuni e si promuova un federalismo che Draghi chiama pragmatico e che è imposto dalla drammaticità dei tempi che attraversiamo. Su questo appello, l'ennesimo che l'ex presidente della BCE manda alle cancellerie europee, ricevendo sempre grandi attestati di stima e di condivisione, ma poi però non altrettanti passi concreti nelle direzioni auspicate da Draghi. Su questo appello, dicevo, ci interroghiamo oggi con tre ospiti d'eccezione che vado subito a presentarvi. Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore. Benvenuto Adriana, grazie di aver aderito.
8: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
7: Mara Gerlet, corrispondente dalla Germania per il Corriere della Sera. Buonasera Mara, grazie.
9: Grazie a voi.
7: E a Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, anche lui un habitué, posso dire, di War Room. Benvenuto Politi, grazie.
10: Buonasera, grazie.
7: Parto da Adriana perché ha seguito direttamente questo discorso e non so se io l'ho riassunto correttamente, ma mi pare che anche a differenza dei precedenti di Draghi, questo rappresenti un qualcosa in più. C'è un contenuto esortativo che ha una grande mission politica e forse una forza anche maggiore dei precedenti. Sei d'accordo?
8: Io devo dire è la sede, che è certamente la sede più prestigiosa e storicamente simbolica, no? Dell'Europa, delle sue radici, della sua civiltà antichissima. Sul contenuto del discorso, secondo me quello di Draghi è un crescendo. Ogni volta il suo discorso aggiunge un pezzo a questo puzzle ancora ignoto del futuro dell'Europa. Il federalismo pragmatico è certamente l'unica strada che abbiamo davanti per cercare di andare avanti. Il problema però è quanto sia realizzabile questo federalismo pragmatico, perché io trovo che la formula è sicuramente molto molto intrigante e molto pragmatica, nel senso che si dice sostanzialmente chi ci sta, chi è pronto, chi vuole, prende parte e va. Ma non è così semplice, non è così semplice, perché quello che io dico è che dall'esterno l'Europa ti sembra un blocco. Se la guardi dall'interno, l'Europa è tanti piccoli comuni e province, neanche stati sotto certi aspetti. In più l'Europa in questo momento, io riflettevo proprio pensando a quel discorso, a quando c'era stato il grande momento, la grande stagione del delorismo, no? Del Delors e l'inizio atto unico, mercato unico, euro, una stagione trionfale, l'Europa era... Allora non certo questa specie di entità rachitica di oggi, era una che faceva gli standard internazionali, era una guida davvero per tanti e per tutti, un modello anche di integrazioni varie. Oggi è esattamente il contrario di tutto questo, ma uscire diciamo da questo gorgo di negatività che abbiamo accumulato solo con il federalismo pragmatico, oppure diciamo usando il federalismo pragmatico, io mi chiedo chi possa avere le leve per muovere questo tipo di federalismo, nel senso che noi guardiamo oggi lo stato dei governi europei, mentre appunto all'epoca in cui si fecero grandi passi in avanti c'era una stabilità interna politica in Europa. Tra l'altro c'erano grandi leader, Kohl, Mitterrand, cioè personalità di alto livello, e c'era un mondo stabile intorno a noi. Non era questo caos pazzesco. Quindi, cioè, in fondo, quando Merz ha cominciato il suo mandato, ha suscitato grandissime speranze in Europa, perché sembrava che fosse un uomo pragmatico, appunto, che riusciva a manipolare le regole del patto di stabilità intoccabile in Germania, che investiva nella difesa a man bassa, nelle infrastrutture, nella resurrezione del modello tedesco. Un anno dopo guardiamo dov'è. Ma per suo demerito, sì, forse anche in parte per suo demerito, ma per obiettive difficoltà politiche. E queste difficoltà ci sono dovunque, prendiamo la Francia, guardiamo cosa sta succedendo nei paesi dell'est, dove certo Orban è sparito, ma stanno arrivando nuovi personaggi che non danno fiducia né la sicurezza di un europeismo più o meno impegnato. E poi c'è tutto il problema di questa Europa costruita sì a parole sul mercato unico, sulla moneta unica, ma il mercato unico non è, pieno di protezionismi che noi condanniamo negli altri, ma che viviamo tutti i giorni. Quindi sono tutti problemi che oggi, nello stato di necessità in cui ci troviamo, dobbiamo risolvere. Ma da dire che dobbiamo, a dire che ce la faremo, non lo so se la situazione sia abbastanza grave da riuscire a superare questi ostacoli strutturali che esistono a livello nazionale e a livello della costruzione europea, del tutto inadeguata ma difficile da cambiare, anche immaginando le avanguardie che escono.
7: È interessante che la gravità è nella condivisione generale l'unico presupposto di cambiamento dell'Europa. Però effettivamente si rifà l'esperienza comune di questi anni. Ma stiamo ancora a Draghi, perché mi colpisce, ha ragione Adriana Cerretelli, cioè invocare una politica industriale comune o una politica bancaria comune e poi però leggere sui giornali che il tentativo di Unicredit, esatto, di scalare Commerzbank trova i muri delle cancellerie. Uno, Draghi queste cose le sa, non è che non le sa. E allora io ho la sensazione, proprio in questo crescendo di cui parlavi, chiedo a Mara Gergole, se, come dire, questo leader giunto anche a un'età nella quale, diciamo, le esperienze istituzionali ormai sono state tutte vissute, voglia lasciare, come dire, un'impronta, una testimonianza che appunto che possa suonare sì come un'esortazione, ma anche come un vaticinio. Io l'avevo detto.
9: Ecco, secondo me il discorso, io l'ho seguito, ero ad Aachen, ad Aquisgrana, il contesto era molto particolare ed era anche una riparazione collettiva, se mi permettete questo termine, della Germania nei confronti di Draghi. È un riconoscimento che avevi ragione tu e quello che hai fatto l'Europa era giusto, mentre noi avevamo torto. E adesso è facile dirlo, ma Draghi in Germania era l'italiano, e come si permette un italiano di essere responsabile per la moneta? Quindi c'è stato questo nei confronti di Draghi, questo tributo collettivo. Io credo che Draghi, e me l'hanno anche detto i suoi collaboratori, adesso non li nomino perché appunto poi sono persone che mi raccontano qualcosa, ma in maniera confidenziale. Draghi negli ultimi anni ha riflettuto molto, Draghi negli ultimi anni ha scritto molto e ha pensato molto, e queste sono anche le cose che poi ha confidato le persone che gli stanno più vicine. E secondo me questo discorso è vero che ha queste proposte, però la novità non è nel federalismo pragmatico, l'avevamo già sentito, e non è neanche nel riproporre alcune formule, perché poi sono alcune formule che in Europa ci sono già nei gruppi di potere, di pressione. La novità secondo me è in qualche modo un po' denunciare addirittura la filosofia con la quale è stata costruita l'Unione Europea, e provo a precisare meglio. Draghi dice: l'Europa è nata in questo modo, l'Europa è così, ma perché noi l'abbiamo costruita così. L'Europa non è che casualmente limita i poteri, a tutti contro questi poteri, tutte queste agenzie. Questo era il modo in cui pensavamo rispetto al potere assoluto che abbiamo visto all'opera nella Seconda Guerra Mondiale, di contenere, diciamo, il male che la politica poteva fare. Questo è al fondo del potere di Draghi, e quello che dice Draghi, quello che noi pensavamo che potessero essere poi le due vie d'uscita, il mercato unico e magari la dipendenza dagli Stati Uniti, che sono le due cose che lui individua come chiave, questo è venuto a mancare, e la prova dei fatti si sono rivelate vuote. Quindi in questo terremoto di fronte al quale siamo, va un po' ripensato addirittura, secondo Draghi, il principio filosofico istituzionale su cui è fondata l'Europa. E poi ha individuato le cause, le vulnerabilità, ha fatto delle proposte, potremmo entrarci anche più a fondo, però le cose importanti secondo me erano due ed erano nel finale. E una è quando dice ai leader politici: voi avete il potere sostanzialmente e in qualche modo lo dovete usare, cioè serve iniziativa politica. E questo è un tratto che ha contraddistinto Draghi per parte della sua carriera. E la seconda cosa che invece dice Bisogna, i cittadini lo pensano già, noi pensiamo che i cittadini non pensano questo dell'Europa, mentre tutti i cittadini lo pensano, ragionano così e sono consapevoli delle situazioni cambiate, così come di questi limiti dell'Europa. E serve il consenso dei cittadini, cioè serve sostanzialmente un consenso democratico per portare avanti le riforme. Quindi lui dice le vie sono due, una istituzionale, l'altra il consenso, ma il consenso anche in un modo molto pratico, ecco, e questo poi me l'hanno detto anche un po' i suoi collaboratori, nel senso che se si crea col senso poi si possono fare delle cose, la gente vede che ci sono e si può costruire altro. Senza questo qualsiasi iniziativa è vuota. Quindi secondo me alla fine quello di Draghi è stato un grosso discorso anche di democrazia, cioè di coinvolgimento delle persone, perché senza si resta nei palazzi del potere e quelli secondo lui in questo momento sono finiti.
7: E anche di pedagogia politica. No, perché
9: di pedagogia politica, sì, se vogliamo sì, se vogliamo, sì. E comunque anche di scambio, no? Anche in modo molto pragmatico, no? Non si può fare senza i cittadini, ma questo mi sembra che sia una cosa di cui lui è convinto.
7: Però qui torniamo su questo aspetto che è molto interessante, è vero. Intanto ho l'occasione di parlare con un grande esperto di sicurezza come Alessandro Politi, e quindi c'è un punto in cui Draghi entra proprio nel merito, nel contenuto di questo impegno che oggi chiama l'Europa a difendersi da sé, dice, no? E ricorda, porta anche delle cifre, dice la Germania spende quanto la Russia e noi europei paghiamo dai 40 ai 70 miliardi l'anno le armi agli americani. Ormai la maggior parte dell'Europa non fa che realizzare progetti ucraini, e questo è un sul piano militare è qualcosa, se la difesa diventa l'architrave della nuova identità europea, è difficile immaginare che in questa identità europea non debba esserci l'Ucraina per quello che sta giocando. Dice, adesso dobbiamo trasformare questo mosaico, no, in un sistema. E dice, ci sono due strade. La prima, quella di una coalizione fra i paesi che si percepiscono minacciati, questo elemento della percezione che si collega a una responsabilità politica assunta, e cita espressamente Germania, Francia, Regno Unito, che non fa parte dell'Europa, anche se ormai, diciamo, nella nuova configurazione che l'emergenza ha aperto ne fa parte già, e Polonia. Oppure se dobbiamo rendere, dice, effettiva quella clausola di difesa europea prevista dall'articolo 42/7 del trattato. E politici. Ci sono anche, diciamo, le strade attraverso le quali raggiungere questo risultato. Tu come vedi questo percorso verso una difesa europea che, diciamo, alla quale Draghi crede, e crede assai più di quei generali che dicono ma l'Europa da sola, che vuoi che faccia?
11: Innanzitutto penso che Draghi abbia espresso una delle cose migliori della politica italiana, proprio nel suo discorso. Se lo dovessi definire, è un discorso demodraghiano, capace di tenere assieme cose diverse in direzione di un obiettivo convergente. E questo lo si vede molto bene in tutta la parte economica e politica. Devo dire, insomma, è qualcosa che è utile, e che speriamo che i decisori di questo mosaico frammentato sappiano cogliere, perché il problema, Karl Price, Karl der Grosse, Carlo Magno, era partito dallo stesso mosaico di tribù divise per fare con la spada un'unione. L'Unione Europea, grazie a Dio, non si è fondata sulla spada dopo mezzo millennio di fallimenti in guerra. Questo è stato il motivo, e lo spiega molto bene Draghi nella divisione dei poteri fino ad oggi. Sulla difesa poi lui indica delle strade, che sono delle strade possibili, ma si vede subito dove la difesa è proprio un elemento, direi, di divisione. Lui, per esempio, propone, giustamente, no, uno dei criteri è associamoci tra i paesi maggiormente minacciati. E io questo insieme, diciamo, di paesi maggiormente minacciati so quali sono i pregi, ma so anche quali sono i difetti. Questi paesi hanno in testa un solo problema, qualche volta lo vedono in modo eccessivo e non vedono il resto del mondo che gira intorno a loro. E questo è solo uno degli esiti possibili di coalizioni, diciamo, dei volenterosi, chiamiamoli così, pessima espressione, ma diciamo di coalizioni ad hoc, o meglio di ripetizioni del metodo Schengen nella difesa. Un altro sistema è di dire mettiamo assieme i più grossi produttori di armamenti in Europa e standardizziamo gli armamenti. Beh, a questo punto una serie di paesi che non nomino così per cortesia diplomatica, no, grazie, non, ci fanno perdere tempo. Un'altra è, guardate che l'Europa non è così unita, nord che trascina il sud, può darsi che si divida tra un nord e un sud. Questa è una cosa che è emersa, per esempio, in un osservatorio di scenari strategici qui a Roma. E la coalizione a quel punto è una coalizione mediterranea. Quindi noi abbiamo il problema che la difesa, al di là dei simbolismi, incarna delle rendite di posizione, tanto per cominciare, e poi proprio delle resistenze nazionali molto forti. La clausola di solidarietà è addirittura più cogente di quella della NATO, virgola, ci vuole anche poco, perché l'articolo 5 della NATO l'hanno scritto gli americani insieme agli alleati, e l'obiettivo degli americani era di non essere trascinati in guerre altrui se non lo volevano. Qui noi stiamo parlando di guerre a casa nostra. Poi quanto l'Ucraina entra in questa equazione ne possiamo discutere a lungo, ma l'Ucraina è sulla nostra frontiera. Tutto il Mediterraneo è nostra frontiera. Il Mar Rosso è connesso al Mediterraneo, il Golfo pure, e le conseguenze sono immediate. Quindi l'Europa ha una responsabilità di difesa e ha, cosa che hanno anche sottolineato gli americani, un'espressione infelice, dicendo la NATO europea già spende di più della Russia in economia di guerra. Anzi, ha i mezzi per giganteggiare potenzialmente su questa Russia. Quindi quello che alcuni generali dicono è comprensibile per la frustrazione della rottura di una fedeltà di una vita. Lo capisco molto bene, questi generali. Non solo hanno investito nella loro professione, hanno creduto fortemente nel rapporto euroatlantico, che va molto oltre la NATO. Ecco, questo rapporto euroatlantico è in crisi. La NATO è, come dire, un dettaglio importante, ma è solo un pezzo di questo rapporto, che infatti passa attraverso dazi, tecnologie, tutte cose che peraltro ha toccato Draghi in modo molto pertinente, parlando per esempio di intelligenza artificiale, uno dei punti dolenti, diciamo, della ripresa europea, anche se ci sono dei segnali. Quindi, diciamo così, la difesa è senz'altro molto importante, c'è il nodo enorme della deterrenza nucleare, dove il discorso di Macron a Lille Long non è stato soddisfacente, non è stata una proposta, ma onestamente bisogna poi correlare le ambizioni ai mezzi concreti e anche alla difficoltà dei numeri di un arsenale che è piccolo.
7: Ricordiamo, se non ti spiace, la posizione di Macron su questa vicenda.
11: Macron dice che aumenterà le testate nucleari, non dicendo di quanto, perché non si capisce perché, questo sarà un segreto di Pulcinella. E non potrà certo aumentarle là dove conta di più, perché poi si tratta di produrre altri sottomarini nucleari. Dice che vuole condividere questa, estendere, secondo i desideri degli altri paesi, se lo vogliono, questa deterrenza, questa mini deterrenza estesa a 8 paesi dell'Unione Europea e della NATO, toguarda quasi tutti i nordici, tranne la Grecia, quindi dividendo l'indivisibilità della sicurezza tanto della NATO quanto europea, e diciamo il massimo della sua estensione è, guardate che comunque gli interessi nazionali e vitali non si condividono, grazie, questa è la dottrina classica francese della dissuasion du faible fort, ma io disperdo i miei Rafale in altri paesi che lo vogliono fare. Beh, insomma, allora tanto valeva avere le testate a doppia chiave, scarsamente modernizzate da Obama, anche questo è un segnale, come dire, interessante, ma avere semplicemente, come dire, l'occasione di essere un bersaglio senza nemmeno una pallida codecisione, insomma, non è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Capisco perché Macron lo proponga, ma tant'è vero che gli unici che per ora ne parlano sono i polacchi, che giustamente sono disperati, quindi si attaccano a qualunque pagliuzza che galleggi. Però coordinare per esempio il deterrente franco-britannico, beh, è più facile in un'Unione Europea approfondita con delle rapide decisioni politiche, in tempi di crisi, cioè una cosa seria. Per di più i britannici dipendono totalmente per i vettori dagli americani, i missili sono Trident, gli americani li hanno sabotati dagli anni 60 con dei programmi fatti apposta per fare fallire quelli.
7: La strada è complessa.
11: Sì, decisamente. Però Draghi ha il merito di mettere la difesa non in qualcosa di isolato, ma in un vasto affresco che non è intellettuale, è molto pratico.
7: E anche quello di dire, mi riallaccio a quello che diceva prima Mara Giacoletti, Adriana, di dire, guardate che la domanda di Europa sta crescendo nelle opinioni pubbliche, perché è conseguente alla percezione dell'emergenza e anche alle nostre decisioni. Mentre l'inazione, l'inerzia erode la legittimità, l'azione, ecco perché il federalismo pragmatico, costruisce consenso. Quindi crediamoci, perché in fondo qualcosa sta cambiando. Ecco, l'ultimo Consiglio europeo però ci consegna ancora una volta diciamo la prudenza e la divisione delle cancellerie, con Germania e Olanda che su un bilancio comune e debito non ci vogliono sentire, Italia e Spagna che rivendicano la sospensione del patto ma sono molto preoccupati di difendere i fondi all'agricoltura e alla coesione, e sull'innovazione e sulla competitività sembrano meno preoccupate di scommettere. Insomma, questa coscienza fra questi leader, alcuni in scadenza, altri in bilico, è molto fragile ancora, Adriana.
8: Ma sì, perché è quello che dicevo prima, anche quando si dice il consenso deve venire dai cittadini, ma certo che deve venire dai cittadini, dovrebbe venire dai cittadini, ma quando si vede come stanno votando i cittadini europei nelle elezioni nazionali, con diciamo la destra spesso antieuropea e nazionalista che avanza più o meno a macchia di leopardo quasi dovunque, vediamo addirittura in Danimarca la Frederiksen per il momento ha fatto un passo indietro perché non riesce, socialdemocratica, uno dei pochissimi governi socialdemocratici che ci sono oggi in Europa, ha dovuto fare un passo indietro proprio perché non riesce a fare una coalizione, poi magari la situazione migliorerà perché al nord scandinavo le cose funzionano in modo diverso, ma io trovo appunto che questo dire dobbiamo fidare sul consenso, certo in democrazia tu devi fidare sul consenso, ma quando tu chiedi agli europei sei per l'Europa, se l'Europa è un'entità metafisica astratta, era come una volta la mamma, no? Sì, sei per la mamma? Sì, certo che sono per la mamma. Ma quando poi vai nel merito, per esempio, parlavamo di difesa, quanti paesi, certo al nord è diversa la percezione rispetto ai paesi del sud oppure all'Italia, ma parlare di difesa è un anatema, è una parola proibita. L'Europa deve essere pacifista per definizione. Mentre invece non si riesce a capire che certo che l'Europa deve essere pacifista perché nessuno vuole la guerra, ma in questo caso il riarmo, soprattutto in assenza di un alleato che ti faceva da scudo, diventa una necessità, ma non perché sei diventato improvvisamente un bellicoso scatenato, ma semplicemente perché vuoi garantirti la tua pace, il tuo benessere. Quando tu dici ai cittadini sì, ma bisogna fare la difesa, magari bisognerà sacrificarsi da qualche altra parte, tutti ti rispondono per carità del cielo, noi dobbiamo rimanere con tutto quello che abbiamo. Allora con questi cittadini, che voglio dire, cittadini siamo noi, non si può pretendere che poi i governi che vengono espressi dalle elezioni riescano a fare quello che diceva Mara, che riferendosi appunto al discorso di Draghi che ho letto, nel quale appunto queste cose si dicono, che critica da cima a piedi la vecchia Europa. La critica però dice anche che era espressione di un certo tempo, che è un tempo che certo ha visto cadere le coordinate sulle quali si era costruito, e quindi questa Europa non è più adatta a decidere in questo mondo dove tutto sta cambiando. E questo è normale, anche perché siamo un carrozzone di 27 paesi, anche a fare un minimo di selezione ci vuole, come dire, ci vuole metodo, ci vuole pragmatismo, ci vuole fantasia. È assolutamente vero quello che dice Draghi, che più noi riusciremo a integrarci, fare un mercato vero, più riusciremo a fare un polo vero di difesa dentro alla NATO, più, diciamo, diventeremo credibili agli occhi degli americani, più quindi aumenterà la possibilità che siamo una presenza, come dire, concreta, fattiva, eccetera.

0: schiacciare il bottone. Cioè, allora, io trovo che tutti questi discorsi, con tutto il rispetto di Draghi, che conosco da quando avevo, direi, i calzettoni circa, cioè io lo capisco perché ha bisogno di questo afflato, ha bisogno di questa spinta, ma se questa Europa che ha fallito e ha fallito, non è che l'Europa ha fallito perché non ci fossero uomini al suo governo, e tra questi uomini, certo, c'è stata una stagione nella quale lui ha salvato l'euro, quindi quando tu salvi l'euro non puoi più dire niente, però non ci dimentichiamo che altri periodi hanno visto anche Draghi vivere questa Europa, come dire, che non è l'Europa migliore, è quella che è, perché l'Europa alla fine siamo noi, alla fine l'Europa siamo noi. Non è che ci possiamo, diciamo, dare degli alibi, difenderci. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, e secondo me la realtà è proprio questa. Oggi siamo soli, quella è la vera verità che lui ha detto. Siamo in 27 da soli. Meno male che c'è l'Ucraina, che in qualche modo si è reinventata la guerra e ci può dare una mano, nel senso di accelerare attraverso la sua innovazione, senza bisogno che ci cominciamo noi a fare 152 standard diversi, come facciamo sempre quando facciamo le cose. E in quel senso lì, per esempio, secondo me, l'Ucraina, pur con tutti i rischi che comporta l'idea di integrare l'Ucraina in Europa, però certo è un punto di riferimento positivo, come è positivo tutto quello che si sta facendo, perché è vero che si cerca, ma per esempio abbiamo un disperato bisogno di risorse finanziarie. Sono 10 anni che continuiamo a dire che dobbiamo fare l'unione del mercato dei capitali, ma che ci dessimo almeno, no, una spinta, un'accelerata su questo. No, signore, tu citavi la vicenda UniCredit Commerzbank, che è la, come dire, è il paradigma dell'Europa di oggi, di quella che parla bene, razzola male, prova a fare qualcosa, perché ci prova, eh? Questa volta gli europei, anche al governo, hanno capito che non c'è più, come si dice, trippa per gatti, cioè basta, o ci diamo una mossa o siamo veramente soli, senza possibilità di appoggiarci ad altri. Però la capacità di agire non c'è, ma in questo devo dire anche perché le nostre democrazie vivono dei momenti molto, molto difficili dal punto di vista della governabilità. Non parliamo dell'Europa, che lì sarebbe un
1: Sì,
0: altro capitolo.
1: perché è come se due forze, no,
0: Esatto.
1: si fronteggiassero. Da una parte la coscienza dei tempi, dall'altra questo vento che assedia anche le cancellerie,
0: Certo.
1: no? Allora, per
0: Sì.
1: esempio, Fabrini l'altro giorno scriveva: ma che senso ha fare dei programmi di riarmo nazionale in paesi dove c'è il rischio che le destre xenofobe, pensa alla Germania, possano sfondare quel muro e arrivare a palazzo, no? E poi qualcuno gli ha detto: sì, ma tanto se in Germania Alternative for Deutschland arriva a palazzo, è l'Europa che viene giù, non c'è neanche più il problema di difenderla, perché ovviamente viene meno giù l'Europa in quanto tale. E tuttavia, però, da un'altra parte cresce questa consapevolezza, ma non si traduce in fatti concreti. C'è una stitichezza di un coraggio, scusami se uso questa metafora un po', diciamo, escatologica, Mara, nella qualità di questi leader, perché mi sembra di capire, cioè, tutto sommato, sono tutti periclitanti, ma allora perché non rischiare di gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare invece questi mezzi salti, come quello di Macron, che dice: sì, metto a disposizione il mio nucleare, però comando io. Perché manca questo coraggio a questa generazione di leader, secondo te?
2: Ma credo che può essere anche sfortuna, i grandi leader devono anche nascere, devono anche essere educati, devono essere cresciuti e adesso in giro ce ne sono un po' pochi. Un po' è indubbiamente la conformazione del mondo, no? Quello che è diventato.

0: siamo tutti quanti molto più impegnati in una serie di vincoli, di legami, di burocrazia. La tesi del sociologo tedesco Hartmut Rosa, siamo tutti dentro una costellazione che permette molto meno margine di manovra, molto meno spazio di manovra di quanto era in passato. E tutto quello che sta arrivando non è che aumenti, per esempio, la tecnologia, i social, non aumenta l'azione dei leader, la diminuisce perché li costringe dentro spazi limitati. Ecco. E di fatto la libertà d'azione per i politici è diminuita invece che essere cresciuta negli ultimi anni, e questo credo che sia così, una delle tesi che, per esempio, si discutono in Germania. Poi è vero, non c'è coraggio e non c'è prospettiva. Quindi, in queste grandi incertezze, è anche difficile tirar fuori delle idee nuove. Io credo che questo, per esempio, in Germania in questo momento non succederà. Ecco, la Germania è ripiegata su se stessa con due problemi che ci sono da entrambi i lati. Da una parte la socialdemocrazia che letteralmente lotta per sopravvivere, perché un partito al 15% non è più un partito, un grande Volkspartei, e dall'altra parte Merz, non ha il consenso e la forza per imporre delle rotture. E perché c'è nella CDU, e questo io credo che sia lo sviluppo più importante, più decisivo della politica tedesca, c'è una certa volontà di aprire all'AfD. Ecco, questo, e perfino potrebbe toccare degli ambienti così importanti come Spahn, il capogruppo al Parlamento, di fatto il numero due del partito, è sicuramente intenzionato a candidarsi la prossima volta al cancelliere, e potrebbe essere esattamente Spahn l'uomo dell'apertura della mano tesa all'AfD. Se questo succedesse, cioè se in Germania si proponesse una situazione all'austriaca, è ovvio che tutto quello che sappiamo della politica europea è finito. E io credo che Merz, che assolutamente, nonostante quel famoso voto in cui una volta fece passare la mozione contro gli immigrati con l'aiuto dell'AfD, Merz non è per l'apertura all'AfD. Quello è il limite che ha posto al proprio mandato. Ma si vede chiaramente crescere di settimana in settimana, di fronte ai sondaggi che vanno male, la pressione dentro la CDU per abbattere il cordone sanitario, il muro tagliafuoco. Questa la pressione è crescente. E come reagisce un partito quando prende consenso, quando in questo momento la CDU ha 5 punti meno dell'AfD, 27 a 22? Come reagisce quando vedi arrivare il panico, la paura, eccetera, eccetera? E non sono domande da poco. Quindi, più che l'AfD, ovviamente l'AfD, ma non è che l'AfD arriva e instaura la dittatura in Germania, siamo di nuovo nel 1933, non succederà questo. Però un'evoluzione della Germania nel senso, diciamo, più conservatore, di un'apertura all'estrema destra, nel senso del Partito Repubblicano Americano, per fare un esempio, non è più impensabile. Ecco, io fino un anno fa pensavo che questo fosse impensabile, adesso non lo penso più.
1: Purtroppo dobbiamo fare i conti con una consapevolezza che i tempi di l'idea che il populismo si esaurisse in una fiammata non è stata un'illusione. Quando abbiamo visto cadere tanto, quando abbiamo visto fallire i 5 Stelle, quando abbiamo visto breve ritorno delle forze liberal-democratiche, per così dire, in Europa e anche in America, ci siamo illusi che quella fiammata fosse finita. Invece l'onda era più lunga, l'onda era più lunga, e forse manca un'analisi
0: Se posso permettermi l'ultima cosa, c'è anche il mondo esterno che favorisce estremamente questi momenti populisti. Se la politica si diffonde sui social, che promuovono in un certo modo un certo tipo di discorso, se il discorso d'odio fa automaticamente più click di un discorso politico, se il nostro mondo tecnologico è cambiato, se le circostanze sono così cambiate in modo da avvantaggiare sistematicamente dall'esterno chi fa politica in questo modo, e questo però il contesto è cambiato per tutti. E la politica che io ho visto ad Aachen, con la politica classica, le presenze, è una politica di altissimo livello di condivisione della politica con la città. Però la politica adesso, per farlo, costa anche tanto, la presenza, i soldi, il programma. Però la politica si muove molto più velocemente in un altro modo. E lì il monopolio o il vantaggio o l'utilizzo ce l'ha l'AfD in modo più pratico, più tecnico, più veloce di quanto ce l'abbiano i partiti tradizionali. Questo è un grandissimo tema.
1: Vorrei aggiungere una cosa dietro la diplomazia di Mara molto rapida. Sottobanco i russi, questi partiti li aiutano e sopra
0: Certo.
1: banco abbiamo Vance che li
0: Certo.
1: aiuta.
0: Ma certo,
1: Quindi questo è
0: questo è
1: proprio, come dire,
0: il punto, no, questo
1: dal
0: proprio
1: punto di vista
0: è il
1: geopolitico,
0: completamento del discorso, cioè,
1: la
0: questo ti
1: cosa
0: prende un minuto, adesso
1: convinto
0: è
1: di questo.
0: spinta dalla Russia, dall'America e perfino dalla società, da chi produce i cellulari, ecco, quindi letteralmente è così.
1: Sistemi sono interdipendenti, ci sono pressioni, però il tema è poi a cui ci riporta questa riflessione di Mara, è che il rapporto fra democrazia e tecnologia è stato un rapporto poco indagato e mal gestito e continua a esserlo da parte dell'Occidente. I regimi sanno come fare. A Mosca durante la parata hanno spento internet, in Iran da un mese e mezzo hanno spento internet. Noi ovviamente non possiamo e non vogliamo spegnerlo, però non abbiamo ancora imparato a gestire gli effetti collaterali di questa accelerazione tecnologica. Questa credo che sia una delle grandi questioni della democrazia nei prossimi decenni. Però voglio tornare su una e chiudere con una breve analisi più prosaica sull'appello di Draghi. Qualora noi riuscissimo davvero a fare qualche scatto in avanti, no? E quindi a conseguire un'autonomia strategica per l'Europa che passi per una difesa comune. Poi si porrebbe un problema, per esempio, di non entrare in collisione con gli interessi di Trump, cioè lì l'appello di Trump è di fronte, cioè fate da voi, però sempre qui venite a comprare le armi. Il rischio di una dialettica che diventi ancora più conflittuale per un conflitto di interessi più ampio, qualora l'Europa dovesse farcela, c'è con l'America? Per essere veramente ottimisti, no. Cioè, al peggio non c'è limite, ma siamo già in una situazione poco invidiabile. L'escamotage migliore, che peraltro è proprio politico, quindi non è nemmeno un espediente facile, è proprio una realtà, è lavorare sul pilastro europeo all'interno della NATO. Perché? Perché la NATO è là, è una struttura che comunque non è amata nemmeno da Trump, non si capisce perché, non importa, poi i suoi documenti ufficiali invece ne parlano molto bene, National Security Strategy, National Defense Strategy, ne parlano e come, però lavorando là dentro si hanno due vantaggi. Primo, si permettono alle strutture europee di consolidarsi. L'Europa si occupa da un quarto di secolo di difesa, la NATO da tre quarti di secolo. Non si fa Roma in un giorno, quindi questa sinergia sarebbe molto utile. Secondo cosa, qualunque cosa accadesse, se lavoriamo seriamente, abbiamo due risultati. Uno, tappiamo la bocca a un discorso francamente poco credibile come quello del burden sharing. Pensa che Eisenhower cominciava a parlare di burden sharing quando l'Europa era finanziariamente sotto trasfusione americana e già parlava di burden sharing. Quindi è un discorso, come dire, che andrebbe un attimo visto con più serietà. La seconda cosa è: noi facciamo qualcosa per noi, cioè è una situazione win-win dentro la NATO, e se la NATO fosse in crisi profonda, cosa su cui la mia fondazione è di una serenità olimpica, perché pensiamo che ancora ci sia un'utilità e qualunque cosa accada sappiamo benissimo dove stiamo e dove andiamo, ma allora l'Europa ha già fatto i compiti a casa, almeno per quello che compete i suoi 27 eserciti. Io sembrerò fissato, ma è chiaro che insisto sulla standardizzazione, a cui peraltro Draghi ha fatto accenno. C'è un costo della non standardizzazione che è pari a quello che spendiamo con gli americani. E poi con gli americani ci si mette presto d'accordo. Tre quarti di acquisti europei, un quarto di acquisti americani, siamo tutti felici. È un deal che si può fare questo. Poi sulle tecnologie, sulla presenza. Però ecco, una cosa che sconsiglio da europeo, io tra l'altro dico dei legami molto diretti con la Germania, mia madre era del 1919, quindi ho visto passare una Cavour europea come la Merkel e sentire cambiare la sala degli esteri da Bismarck in una roba, come dire, una specie di yogurt, beh,
2: capisco perché Merz è quello e non è altro, non può esserlo. È deludente, ma è così. Però ecco, noi abbiamo bisogno di fare questo lavoro in un decennio, presto, perché altrimenti resteremo, come dire, tutti quanti come le città-stato greche. Stessa tensione, necessità di unirsi contro le avversità e poi divisione interna che torna regolarmente. Come vedete, dopo la guerra del Peloponneso, chi ha vinto è stata la Persia e poi sono arrivati i sovrani macedoni che hanno chiuso la faccenda in modo molto democratico.
1: Grazie, grazie Alessandro Politti, grazie Adriano Ceretelli, grazie Mara Giargoletta. Abbiamo messo veramente a fuoco molti punti e anche approfondito questo straordinario appello di Mario Draghi. Io vi saluto, cari amici di War Room, ci risentiamo lunedì prossimo per un'altra puntata. Per intanto un ottimo weekend a tutti. Buona serata.
2: Buonasera.
3: 19:56 minuti, Radio Radicale, questa era War Room, una coscienza chiamata Draghi, organizzato da War Room, l'ennesimo richiamo all'Europa, siamo soli, subito un federalismo pragmatico. A condurre questo incontro Alessandro Barbano, che ne ha discusso con Adriana Cerretelli, giornalista editorialista da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, Mara Gergolé, corrispondente dalla Germania del Corriere della Sera, e Alessandro Politi, direttore NATO della del Defense College Foundation. Ed ora torniamo al Salone Internazionale del Libro 2026 e andiamo ad ascoltare la presentazione del video podcast del Sole 24 Ore, Marco, intitolato Marco, sai chi era Pannella, nell'ambito della 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro, Il mondo salvato dai ragazzini, in programma dal 14 al 18 maggio. Sentiremo gli interventi di Sergio Rovasio, presidente dell'associazione Marco Pannella di Torino, di Simone Spezia, giornalista di Radio 24, Il Sole 24 Ore, e Daniele Bellisario, giornalista. Buon ascolto.
4: Buonasera a tutti. Ci
5: Buonasera.
4: siamo. Buonasera con Daniele Bellisario e Sergio Rovasio. Per diciamo così, l'idea con la quale eravamo partiti era di presentare il podcast che abbiamo fatto, che si intitola Marco, appunto, dedicato a Marco Pannella. E poi in realtà vedrete che forse quello che ci stiamo dicendo oggi, quello che ci diremo oggi, diventerà una quinta puntata del podcast, perché c'è tutta una parte che non abbiamo affrontato nel podcast, chi l'ha già ascoltato lo sa, e c'è una parte delle persone che sono qua che sicuramente l'ha ascoltato, che riguarda gli aspetti internazionali della vita e dell'opera politica di Marco Pannella. Io non so, Daniele, vuoi iniziare tu che sei.
5: Ma due parole sul perché. Ovviamente, come molti di voi sapranno, il 2 di maggio era il compleanno di Marco Pannella, il 19 di maggio sono 10 anni dalla morte di Marco Pannella. E quindi, parlando con Simone, ci era venuto in mente di creare un podcast del Sole 24 Ore che ne raccontasse gli aspetti più politici, e come se voi sapete gli aspetti anche privati per Marco erano molto politici perché non c'era distinzione, ai nostri figli essenzialmente. Cioè, mi è capitato mio figlio mi chiedesse chi era Marco Pannella, anche perché aveva conosciuto anche sua mamma, e quindi abbiamo detto chi può raccontare ai nostri figli chi era Marco Pannella? Io conosco da tanti anni Sergio Rovasio, che stimo molto, anche perché negli anni in cui è stato al fianco di Marco Pannella, come molti di voi sapete, non si è mai messo più di tanto in mostra, non ha mai raccontato, non ha mai, come dire, sfoggiato il suo ruolo, ecco, anzi, tendenzialmente è sempre stato un po' schivo. Anche se da giornalista so, e chi fa il mio mestiere sa, che lui era quello che di Pannella poteva sapere tutto. Se lo doveva raggiungere il Presidente della Repubblica o l'ultimo militante di Teramo o qualunque cronista di qualunque giornale, era Sergio quello che in qualche modo sapeva dove era, com'era, se poteva parlare, se non poteva parlare. Quindi l'abbiamo convinto a raccontarci degli aspetti Di Marco, e l'abbiamo convinto anche sulla falsariga di una tua, Simone, molto originale intuizione, di dividere questo podcast in 4 puntate: corpo, occhi, cuore e testa. Così abbiamo raccontato più la parte della politica italiana. C'è rimasta un po' fuori la politica più internazionale, il ruolo internazionale, che invece è molto importante, perché ha trasformato un partito da nazionale a transnazionale, ha conosciuto molti leader mondiali, qualcosa in realtà nel podcast c'è, aveva una proiezione europeista e atlantista molto forte, molto attuale oggi. Quindi oggi magari cerchiamo di affrontare questi temi, ma intanto ti diamo la parola, Sergio, per raccontarti tu intanto come hai vissuto la cosa, poi Simone ti provoca.
6: Ma intanto io la prima cosa che vorrei fare è ringraziare il Sole 24 Ore, Radio 24, Simone e Daniele per aver fatto questo atto. Io lo trovo di generosità rispetto anche a un atteggiamento che in generale i media hanno sempre avuto verso la figura di Marco Pannella. Non sto adesso qui a dire come veniva trattato, tra le censure, maltrattato, travisato, censurato e così via, però devo dire che io, quando mi hanno proposto Daniele e Simone questa iniziativa, ho ritenuto di fare un omaggio a Marco nel decennale della sua morte, che cade martedì 19 maggio, come ha ricordato Daniele. Marco manca da 10 anni. Una delle cose più belle che io ho trovato e ho letto girando internet, messaggi eccetera, è una scritta su un muro della periferia sud di Roma: Marco ci manchi. Questa è una frase che spesso si sente dire tra tanti radicali che sono ormai divisi in tanti gruppi, e io lo considero addirittura paradossalmente un fatto positivo, perché è come se una semina andasse in giro. Pensate che il 19 dicembre e il 19 maggio solo a Roma ci saranno 5 eventi sul decennale della morte di Marco Pannella in sua memoria. Quindi innanzitutto il ringraziamento per quello che avete fatto, per come lo avete fatto e soprattutto per i riscontri positivi che sono arrivati, perché era anche molto rischioso, immagino, per voi fare un podcast di questa durata su 4 puntate su una figura politica come Marco Pannella, che conoscono bene forse i 30, 35 anni, 40 anni in su, ma i giovani di 20, 25 anni, se gli dici chi è Pannella, sarebbe bello fare un'indagine, uno studio. Quindi io spero che questo podcast serva soprattutto anche a questi giovani che non sanno chi è Pannella. Tra l'altro hai fatto un errore, perché il podcast si intitola Marco punto sai chi era Pannella, giusto?
7: Esattamente giusto. Così, esattamente così. Allora, Sergio, noi abbiamo iniziato il primo episodio di questo podcast, si chiama Occhi, ed è sullo sguardo di Marco Pannella e anche su quella capacità di vedere lontano. In questa capacità di vedere lontano inserirei un episodio che ci hai raccontato non nel podcast, ma che racconterei oggi, che è il funerale di Anna Politkovskaja, unico forse leader di partito europeo ad andare al funerale. Ci racconti un po', innanzitutto anche, c'è anche una parte, se vuoi, un po' più divertente di come ci è arrivato lui al funerale.
6: Ma intanto si è detto bene, l'unico politico europeo, l'unico deputato europeo, ma anche l'unico politico, tra virgolette, nazionale dei 22-25 paesi dell'Unione Europea dell'epoca, che volarono a Mosca per il funerale dell'Anna Politkovskaja. La cosa anche un po' vergognosa è che l'unico corrispondente italiano, non so se era dell'ANSA o di un'altra testata, telefonò a Roma a noi per dire: ma dov'è Pannella? Ho detto: guardate che basta guardare la folla di gente, se vedete uno che emerge rispetto a tutti gli altri, perché come tutti sapete Pannella era un po' più alto, cercatelo tra quelli che sono più alti. Non è che a Mosca sono alti 1,90 o 1,95 come era Marco. Io lo ricordo in modo molto commovente, poi qui ci sono anche dei radicali che hanno vissuto quei giorni, ancora oggi si battono su questi temi, sono qui con noi, sono dei radicali torinesi anche storici. Marco decide di andare al funerale, credo 24 ore prima della giornata in cui appunto si tengono i funerali. Quindi come al solito cerca l'aereo, chiama Bruxelles, vedi la compagnia, guardi, no, una persona anziana deve correre a Mosca, è urgentissimo, ci mettevamo delle palle incredibili, riusciamo a farlo salire su un aereo da Bruxelles per Mosca, Roma-Bruxelles, Bruxelles-Mosca, quando arriva all'aeroporto di Mosca scopre che il funerale della Politkovskaja era alla periferia di Mosca, non era in una zona centrale facilmente raggiungibile. Quindi arriva in aeroporto, incomincia a telefonarci, io stavo lì in segreteria, non so se c'era anche Silvia, forse che all'epoca era lì con noi, e telefonava disperato perché la tangenziale, questa autostrada che andava verso la periferia, era tutta bloccata. E quindi ogni 3x2 telefonava incazzato, non ce la faccio, come faccio, inventiamoci qualcosa. Ci siamo inventati in passato delle cose per farlo passare anche in mezzo ai campi che non posso raccontare, ma a Mosca, da Roma era un po' difficile, era praticamente impossibile. E ovviamente sono cose che non posso raccontare quelle. Questa, quando Marco arrivò al funerale e riuscì ad avvicinarsi alle persone che erano più vicini alla Politkovskaja, riuscì, ma la cosa forse politica più importante e più bella di questo episodio è che lui, finito il funerale, passa la sera in aeroporto senza andare in albergo eccetera per aspettare il primo aereo per Bruxelles, va al Parlamento Europeo. E davvero consiglio a tutti di andare a sentire quel minuto o due minuti dove lui si impose, perché non gli davano la parola in aula, si impose per raccontare la vergogna di questa Europa che non aveva saputo e non aveva forse neanche voluto onorare la memoria di questa donna coraggiosa, di questa giornalista, che è diventata poi ancora più famosa dopo che è stata ammazzata, e nessuno prima la citava come invece è stata citata dopo che è morta. Purtroppo non solo in questo paese avvengono queste cose, avvengono anche da altre parti. Quel documento di Pannella, che parla al Parlamento Europeo e spiega queste cose, spiega perché non si mise la fascia a cui tutti i deputati europei hanno diritto come rappresentanti dell'istituzione, lui decise di non mettersi sta fascia e la motivò in questo, adesso non la posso qua riassumere, però invito a cercarlo, Marco Pannella, Parlamento Europeo, Anna Politkovskaja.
7: Daniele.
5: Ti faccio la domanda che farebbe mio figlio. Cosa direbbe oggi Marco Pannella di quanto avviene in Medio Oriente? Tramite quello che diceva allora.
6: Allora Marco, io ho sempre detto, credo tutti quelli che lo hanno conosciuto, che lo hanno saputo anche ascoltare, e non ascoltare soltanto, ma anche saputo ascoltare, aveva una grande capacità di visione, non perché noi vedevamo in Pannella un dogma. Pannella era un politico che aveva qualcosa di al di fuori della norma. Era grande, grosso, alto, degli occhi molto profondi, mangiava in modo osceno, quando si incazzava, metteva paura, quando era felice, quando amava, quando voleva bene alla gente, la sua generosità era al di sopra della normalità. E anche nelle visioni sul Medio Oriente, quando lui, che ha avuto un'esperienza nell'infanzia di questa bambina ebrea che aveva conosciuto a 12 anni, sparita nel pieno della seconda guerra mondiale, si domanda il perché, scopre qui una sensibilità verso il mondo ebraico e quindi propone che Israele entri nell'Unione Europea insieme ai paesi confinanti, in un'operazione che l'Europa, lui auspicava, avviasse dei processi democratici per evitare i conflitti di guerra che ci sono da decenni in quell'area. Lui poi diceva: mi accusano di essere un agente del Mossad perché andava in Israele. Ma noi in Israele, quando siamo andati in Israele con Marco, siamo stati anche nei territori palestinesi, siamo stati a Ramallah, siamo stati nei think tank dei palestinesi che promuovevano democrazia, che erano gruppi di minoranza, che avevano la scorta, perché lo stesso Sharansky, che è un ex refusnik russo perseguitato dalle autorità russe, ci fece accompagnare da questi arabi palestinesi che avevano creato questi think tank, e questi ragazzi, questi giovani, questi studiosi palestinesi vivevano sotto scorta perché erano continuamente sotto il rischio di violenza inaudita. L'idea di Marco, in due parole, era: Israele, Giordania, autorità palestinese nel processo democratico, una confederazione che entri nell'Unione Europea. Non ha mai parlato solo ed esclusivamente di Israele nell'Unione Europea. C'è un famoso titolo di un suo testo che venne letto dopo una strage terroristica a Gerusalemme, al Café Moment, dove lui dice provocatoriamente: bisogna israelizzare il Medio Oriente, ma non perché Israele deve diventare e occupare tutto il Medio Oriente, perché la democrazia israeliana, i diritti civili, i diritti umani, le contraddizioni, le polemiche che ci sono in tutte le democrazie possono avvenire anche in queste aree dove invece solitamente si instaura un'autorità violenta, si instaura una dittatura, si instaura. E quindi adesso io non so tuo figlio tradurre questo in parole più semplici, però diciamo che Marco aveva questa previsione ed era contro ogni forma di nazionalismo, specialmente quello che sta avvenendo adesso, quindi coloni, nazionalismo israeliano, la religione che sta prevalendo sulla laicità dello Stato, cosa che abbiamo sempre combattuto qui in Italia su tutto quello che è 8 per 1000, la Chiesa Cattolica, eccetera. Ma la religione e l'influenza della religione su molte leggi dello Stato ancora adesso rendono lo Stato di Israele limitato nel suo processo democratico.
7: Laddove mi sembra di capire, Sergio, nell'idea di Marco, nell'idea di Marco Pannella, il trascinare questi paesi o queste entità, come nel caso non è ancora un paese evidentemente, è l'area della Palestina, trascinarli nell'Unione Europea avrebbe fatto sì che potessero evitare derive di questo genere, in sostanza derive nazionalistiche, derive confessionali e via dicendo. E questo
6: la sua visione, la visione di Marco era questa, una confederazione. Quando lui parlava di Stati Uniti d'Europa, quando Altiero Spinelli stava per morire, tra l'altro poco fa siamo stati a una conferenza su Colonia bellissima, che era il terzo, di cui si è sempre parlato molto poco rispetto ad Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, perché Colonia era l'altro, il terzo che contribuì a scrivere il manifesto di Ventotene. Quando Altiero Spinelli morì, in punto di morte disse: Marco, tu sei il mio erede politico. E Marco, questo, Altiero Spinelli all'epoca era deputato europeo indipendente del PC, però c'era un affetto strepitoso tra di loro. Quando Marco parlava di Stati Uniti d'Europa e promuoveva i grandi valori delle democrazie europee contro i nazionalismi, contro le patrie, parlava anche di Stati Uniti d'Europa e d'America, cioè lui voleva che si creasse tutto un asse ricollegato alla Community of Democracy, ovvero tutti i paesi europei democratici che in qualche modo hanno istituito l'Unione Europea, come la conosciamo, dove prevale la burocrazia rispetto alla politica, dove prevalgono solo esclusivamente quasi aspetti economici rispetto alle evoluzioni dei trattati, per esempio. Di trattati non si parla più, i trattati devono essere tutti riformati, ma si sono fermati tutti. Lui parlava di Stati Uniti d'Europa e d'America, così come lui parlava di questa confederazione del Medio Oriente per superare il nazionalismo, il fondamentalismo religioso, la violenza terroristica, là dove c'era la democrazia. I paesi democratici tra di loro non fanno le guerre, non esistono paesi democratici che tra di loro fanno le guerre. Se qualcuno ne trova due che si fanno le guerre, anche la visione pannelliana è tutta finita. Lui questo lo diceva: alleanza dei paesi democratici contro dittature criminali, criminogene, dalla Cina alla Russia. E poi oggi lo vediamo, non avendo dato retta a questo sviluppo democratico, anche laddove non c'era la democrazia, perché spendere miliardi, per esempio, per andare a volantinare, per infiltrare i democratici, ONG che promuovono democrazia, anziché ONG che promuovono odio, che promuovono complicità, che promuovono menzogne, come ancora adesso assistiamo da alcuni organismi internazionali.
7: Senti, un'altra domanda io. Una cosa che secondo me i nostri figli non capirebbero, e che devo essere franco, non ho capito mai fino in fondo nemmeno io, è questa storia del partito transnazionale. Ce la spieghi?
5: Lo so. Non è facile.
7: Fatti aiutare,
5: non
7: è facile.
5: Bellagio
7: l'ha capita.
6: No, il problema non è che non è facile. Il problema è che io qui ho tre o quattro persone che hanno vissuto quegli anni. Quindi se qui sbaglio qualcosa, sgarro qualcosa.
7: Ma non ti preoccupare.
6: Allora io ve la faccio breve. Cade il muro di Berlino, i paesi dell'est vanno tutti in cerca dell'Occidente per lo sviluppo democratico, per la ricchezza, per il benessere, buono, bello che sia, chi l'ha mai detto che la democrazia è perfetta? Però le democrazie dell'ovest erano sicuramente più attraenti delle dittature comuniste dell'est, su questo non c'è alcun dubbio. Quando cade il muro di Berlino, quando c'è il crollo...
7: Cioè non per tutti, però diciamo per le non persone per tutti, sane di non per,
6: ecco appunto. Marco ha qui una grande intuizione e dice: andiamo immediatamente come Partito Radicale, che mai si è voluto chiamare Partito Radicale Italiano, tant'è che il nostro primo, uno dei primi segretari degli anni 70 era Jean Fabre, un obiettore di coscienza francese, tanto per dire. Andiamo in questi paesi e cerchiamo di promuovere il nostro partito radicale, e lì nel congresso di Bologna propone quindi di far diventare il partito radicale, che alle elezioni si presenta regolarmente per le politiche dal 1976, non presentiamoci più alle elezioni, facciamo questa organizzazione transnazionale, non internazionale, transnazionale, attraverso, e andiamo ad aprire sedi a Budapest,
5: in Africa
6: a Ouagadougou, a Mosca, dove tra l'altro hanno ammazzato pure un nostro compagno investito per errore da una macchina, non si è mai capito. Abbiamo aperto credo 20 sedi nei paesi dell'est per promuovere il partito radicale e farla diventare questa organizzazione transnazionale. Qual era l'obiettivo? Adesso ne dico solo uno, perché sennò non finiamo più. Lui diceva: se in Italia o se in Belgio o se nel Parlamento olandese viene approvata una legge o anche al Parlamento europeo, che ne so, sui diritti civili o sui diritti umani, noi dobbiamo fare in modo che in tutti i paesi dove siamo i nostri rappresentanti e negli stessi parlamenti di tutti questi paesi, est e ovest, tutti, si presentino le stesse leggi di valore e di difesa dei diritti dell'uomo. Più o meno questa è la sintesi che vi faccio. È chiaro che c'era tanto altro dietro, tutto il lavoro, fu stampato il giornale, non c'era internet, non c'erano i cellulari, non c'era, quindi potete immaginare come lavoravamo, però credo che stampammo il nostro giornale Notizie Radicali in 20 lingue o 25 lingue, e lo mandammo in giro per tutta l'Europa dell'Ovest e dell'Est soprattutto. E quelli era il partito transnazionale dell'89.
5: Nel podcast, soprattutto con le domande di Simone, hai raccontato come nella politica italiana fosse amico o comunque accettasse il dialogo con tutti. Fu l'unico che andò a una tribuna elettorale con Almirante, andò al congresso del PC. Un po' la stessa cosa si poteva dire al Parlamento europeo. Al Parlamento europeo a un certo punto fece scandalo il gruppo tecnico con Le Pen, di cui era anche amico. C'era sicuramente una componente personale, cioè lui non ce la faceva a odiare nemmeno i nemici, secondo me come abbiamo tante volte citato, persino con un amico ci sono tante cose belle da fare, tra cui l'amore con un nemico, figuriamoci se lo devo odiare. Però c'era anche qualcosa di politico, perché nel dialogo con queste persone poi alla fine evitavi che queste persone si richiudessero in una sorta di sovranismo del proprio partito, oppure no? Raccontaci, per esempio, il caso di Le Pen fu clamoroso. Lui riusciva a parlare con Alexander Langer da una parte e con Jean-Marie Le Pen nello stesso Parlamento.
6: Lui, quando era studente, era dell'UGI, Jean-Marie Le Pen era del gruppo di studenti di destra francese. Quando si riunivano in Europa negli anni 50, fine anni 50, si sono conosciuti con Olof Palme, il primo ministro svedese che fu ammazzato per strada, era un suo carissimo amico, Jean-Marie Le Pen e tutti. Perché? Perché lui parlava con tutti. Non solo una volta si è preso a botte con due fascisti all'Università di Roma, ma quella è una storia che ha raccontato ma lì, se abbiamo tempo, quella è una storia divertentissima, che ha dell'incredibile, che è riuscito a scappare da una finestra dell'università perché aveva due fascisti che lo volevano menare perché non volevano fargli presentare un documento dell'UGI, ma parliamo di seconda metà degli anni 50 o metà anni 50. Comunque, detto questo, lui era molto amico. Allora, intanto io chiarisco che questa cosa della falsificazione che è stata fatta in Italia, come direbbe Pannella, la vera e propria falsificazione mediatica era che si era deciso di fare un gruppo tecnico al Parlamento europeo, perché, come nessuno saprà, al Parlamento europeo, se non fai parte di un determinato gruppo grande, non hai diritto a sale, non hai diritto a determinati finanziamenti, non hai diritto ad accessi particolari che i grandi gruppi, che mi pare il minimo sia 20 o 15, no, forse 20 al Parlamento europeo, se non fai parte di quei gruppi non hai diritto a nulla. Quindi esiste un gruppo dei non iscritti, che sono gli sfigati eletti al Parlamento europeo, che sono in queste stanze tristi, cupe, periferiche degli uffici, e non stando nei circuiti decisionali dell'ufficio di presidenza, dell'ordine dei lavori, del tempo soprattutto che viene dato ai deputati per parlare, lui aveva deciso e proposto anche con Jean-Marie Le Pen, ma non solo con lui, anche con altri deputati di altri paesi che si trovavano in questa condizione, di fare un gruppo tecnico. L'Italia, Pannella va con i fascisti, Pannella vuole fare il gruppo con Le Pen. Ora, tutti dovrebbero sapere che in Italia, nel Parlamento italiano, sia alla Camera che al Senato, esistono il gruppo misto, che ha gli stessi diritti, non forse i finanziamenti, ma gli stessi diritti degli altri gruppi. Quindi Pannella voleva semplicemente fare quello che nel Parlamento italiano e negli altri parlamenti, quando dei deputati non hanno un gruppo di riferimento, o perché litigano, o perché sono eletti in Valle d'Aosta come unico deputato, unico senatore, voleva fare un gruppo tecnico, e l'Italia gli si è scatenata contro dicendo che lui voleva fare il gruppo con i fascisti. Stronzata, falsità, menzogna, serviva soltanto per dare la possibilità ai deputati di godere di tutti i diritti di cui godevano gli altri deputati in un'istituzione come quella del Parlamento europeo. Però era anche divertente, scusa, sì, quando si incontravano certo, di sabato o di venerdì pomeriggio, quando già gli uffici sono tutti deserti. Io sono stato quasi 3 anni a Bruxelles, ovviamente noi radicali pure il sabato, la domenica mattina lavoravamo, vabbè, lasciamo perdere. Ma già il venerdì pomeriggio gli uffici erano deserti, quando Pannella e Jean-Marie Le Pen si incontravano, allora Pannella urlava: "Voi arrivi le fasciste, arrivi le fasciste, attenzione, se li ho le fasciste, si dalle parole". Facevano delle sceneggiate, erano delle cose, i commessi tutti a bocca aperta, perché Pannella parlava benissimo francese, poi Jean-Marie Le Pen diceva "le libertaires, le frochots, le requions". E quindi c'erano questi numeri folli di questi incontri che solo i funzionari, gli assistenti che lavoravano al gruppo alla delegazione radicale del Parlamento europeo possono testimoniare.
7: Allora, Sergio, un'ultima cosa, perché poi dobbiamo lasciare il palco a Matteo Caccia e Omar Schillaci, che presentano Eco, arrivano tra un attimo. E l'ultima cosa è questa. Allora, nessuno può abbracciare, è proprio, diciamo così, nessuno può abbracciare il Dalai Lama. Marco Pannella lo faceva, cioè non lo si può abbracciare, cioè lo dicono le loro norme religiose che non si può abbracciare. Marco Pannella lo faceva, come mai?
6: Ma in realtà, allora, la storia di Marco nel rapporto col Dalai Lama, poi c'è qui anche Bruno, che è uno dei più grandi attivisti pro Tibet che abbiamo in Italia, è una storia vecchia che nasce negli anni Ottanta, quando poi la prima volta, io ricordo la prima volta, venne il Dalai Lama a Roma. Palazzo Chigi, il governo era stato incontrato da tutti, l'unico che non voleva incontrarlo era Palazzo Chigi, perché la Cina aveva minacciato che se ricevevano il Dalai Lama, che come sapete vive in esilio a Dharamsala, la Cina avrebbe rotto i rapporti. È un comunicato fotocopia che fanno da 30 anni, è sempre lo stesso comunicato, però mette paura perché il business conta in questo paese, non solo. E quindi quando si seppe che Palazzo Chigi non avrebbe ricevuto il Dalai Lama, Pannella chiama Berlusconi, perché Berlusconi era da poco Presidente del Consiglio, e ha detto: vengo lì davanti con i radicali a manifestare e ti blocchiamo l'ingresso se non ricevi il Dalai Lama. E lui dice: ah sì, mi hai convinto, e riceve il Dalai Lama, primo Presidente del Consiglio italiano riceve il Dalai Lama. Dopodiché venne in via di Torre Argentina 76, lì nacque proprio forse la vera amicizia tra di loro. Ora, le autorità religiose, quasi tutte, dal Papa al Dalai Lama e non so quali altre, non sono un esperto del tema, però so che non puoi né toccarle così né toccarle di fianco, ma devi stare sempre un po' più o più avanti o più indietro. Infatti, se ci fate caso, anche col Papa non stanno mai abbracciati. Oh, ciao Francesco, a Giovanni, come si chiama?
7: Leone.
6: E col Dalai Lama è lo stesso, quindi c'era tutto lo staff del Dalai Lama, che quando il Dalai Lama arrivava, tutto il suo apparato, i monaci, eccetera, stavano abbassati così davanti a lui, mentre lui camminava, e non potevano essere né allo stesso livello di altezza né di linea, giusto Bruno? Stanno così. Dopodiché Pannella invece, la prima volta che si incontrano, che si parlano e si salutano dopo 2 ore di Pannella che parlava col Dalai Lama, non viceversa, e si abbracciano, e non si poteva, infatti le due guardie lì, i due monaci guardie che lo assistono sempre, dissero no, dicevano a me, a chi c'era, no. E loro invece rimanevano abbracciati, e non so, io adesso non ricordo se è stato il Dalai Lama o Pannella, hanno cominciato a farsi il solletico e ridevano come dei pazzi, e continuavano a stare lì a farsi sto solletico, a ridere per 30 anni. Quindi qui siamo nel 90, quando è Berlusconi? Nel 94. Dal 94 fino all'anno prima che Marco morisse, che riuscì ad andare a Dharamsala, rianciando con Matteo. Ogni volta che si incontravano a Roma, da Ramsala, non so se è andato anche al Parlamento europeo, dove si sono anche incontrati, forse non me lo ricordo, ogni volta si incontravano tutti, massima autorità, formalità eccetera, e loro che si incontravano facendosi il solletico e ridendo come dei pazzi. Ci sono delle foto in giro, si dovrebbero anche trovare, con loro che ridono, ma non è che ridono perché si fanno la barzelletta di Pierino, perché si fanno il solletico, e hanno trovato questo modo di rendersi felice l'incontro.
5: Grazie Sergio Rovazzi.
6: Grazie a voi. Grazie a voi, e soprattutto ricordate che martedì è il decennale della morte di Marco Pannella. Ascoltate il podcast del Sole 24 Ore, queste 4 puntate, perché Daniele e Simone hanno fatto un lavoro straordinario di ricostruzione che forse neanche io sarei riuscito a fare, pur conoscendo molte cose. Grazie.
7: Grazie.
3: E questa era la presentazione del video podcast del Sole 24 Ore intitolato Marco, sai chi era Pannella, presentato al Salone Internazionale del Libro con Sergio Rovasio, il presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino, Simone Spezia, giornalista di Radio 24, il Sole 24 Ore, e Daniele Bellasio, giornalista. Allora, apriamo il nostro notiziario serale. A questo punto io ringrazio la regia di Luciana Bruno per quanto riguarda il nostro sommario. Andremo ancora ad occuparci di Marco Pannella, dei 10 anni della morte, dalla morte di Marco Pannella, con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Gianni Cuperlo del PD, e poi ci occuperemo del decreto carburanti con un'intervista ad Andrea De Bertoldi della Lega, sempre di Lanfranco Palazzolo. Le notizie del giorno, come sempre, le traiamo dall'AGI, dai sommari dell'AGI e dell'ANSA, per un quadro sintetico. Entrambe aprono con l'Iran. L'ANSA scrive: altra fumata nera, tornano a soffiare impetuosi i venti di guerra sull'Iran. La Casa Bianca avrebbe bocciato la nuova proposta di Teheran in 14 punti, che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio, altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Proposta ritenuta insufficiente da Washington, che paventa un rischio reale di ripresa del conflitto. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni militari. Il presidente russo Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Si torna poi in Italia con El Kudri. L'AGI invece sceglie le Maldive. Il Kudri in carcere: sapevo che quel giorno sarei morto, dice un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiurose verso la Ateneo di Modena che non gli dava un giusto impiego, cristiani bastardi, brucio Gesù, poi si rammaricava per la maleducazione. Ora ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. E poi l'ANSA ci parla di un duello tra la Lega e Forza Italia sulla questione della cittadinanza. Salvini insiste di toglierla a chi delinque, ma anche da Fratelli d'Italia frenano su questa proposta. La flottiglia, nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto navi da guerra e subito dopo abbiamo perso la connessione internet, racconta il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che fa parte della spedizione. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta al centro-sinistra, la Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Poi siamo ancora sull'ANSA, si va alle Maldive, i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa e i due ricercatori ne erano in possesso, ma l'operatore dello yacht precisa che il dive master Gianluca Benedetti, il cui corpo è già stato recuperato, non ne aveva bisogno. Il marito di Montefalcone dice: voglio riportare a casa lei e mia figlia, ed è comprensibile. Ancora sull'Ansa si parla della Commerce che respinge l'offerta di Unicredit. Commerce Bank respinge l'offerta di Unicredit, non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco della banca. Il piano è vago e comporta rischi considerevoli, si legge nel documento del CDA e del Consiglio di sorveglianza dell'Istituto tedesco, che consiglia di non accettare la proposta della Banca d'Italia, della Banca Italiana. Il piano, si legge ancora, sottostima in modo significativo le perdite di ricavi, sopravvaluta le sinergie e ipotizza un calendario di attuazione irrealistico. Secca la replica di Unicredit, che esprime profondo dissenso sui contenuti del documento, ritenendo molte delle argomentazioni presentate prive di fondamenti e di dati a supporto. Forniremo una risposta dopo aver esaminato approfonditamente le questioni sollevate, aggiunge la Banca Italiana. Insomma, continuano ancora a mettere i paletti da parte della Commerce Bank. Ancora tra le notizie del giorno, le prendiamo sull'Agi, cioè la pubblicazione il 25 maggio della prima enciclica di Papa Leone è sull'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas. Si incentra sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e c'è un commento del Presidente della Repubblica Mattarella che dice: il Papa sollecita i cuori offuscati dalla vanità. La Spagna, poi si passa a parlare della Spagna con il crollo del PSOE in Andalusia, ma al PPP serve Vox. Per Sanchez il peggior risultato di sempre nella Roccaforte. E ancora l'Unione Europea all'Italia dice: contro il caro energia, usare fondi esistenti. La Commissione, dopo la lettera del Presidente del Consiglio Meloni sulla richiesta di deroghe, risponde: seguiamo gli sviluppi, pronti ad agire con flessibilità esistenti. Fonti del MEF dicono: il dialogo continua, e questo è quanto. E poi si parla sull'Agi di cronaca: nel napoletano due donne uccise e abbandonate in un cantiere edile, è stato arrestato un 48enne che ha confessato i due omicidi a Pollena Trocchia. Le vittime erano una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. E invece poi si parla di calcio, ma l'Ansa ci racconta che sono stati assolti gli atleti accusati di stupro. Fernanda dice: vuole giustizia. La schermitrice uzbeka li aveva denunciati, non finirà così. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana, il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così, ci metto la mia faccia, il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice in lacrime dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto i due atleti italiani. Una scelta forte e consapevole quella di Fernanda, che inverte il campo della vergogna, è fatta nel nome di altre donne. Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne, questo non può più succedere, così questa schermitrice. Queste sono le notizie del giorno. Noi allora intanto cominciamo con le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Cominciamo con Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato Gianni Cuperlo del Partito Democratico sui 10 anni dalla morte di Marco Pannella.
8: Radio Radicale, siamo con Gianni Cuperlo per ricordare Marco Pannella 10 anni dalla sua scomparsa. Allora, io le volevo chiedere, insomma, io ricordo perfettamente che Pannella spesso, quando scriveva qualche articolo o comunque faceva qualche riflessione, mi chiamava e mi diceva chiedi a Cuperlo cosa pensa del mio articolo, cosa pensa di...
9: Davvero?
8: Sì, ricordo che me lo ha chiesto distintamente in più di una circostanza e allora non potevo evitare di intervistare Gianni Cuperlo. Allora, quando ha conosciuto Pannella e che cosa ricorda di Pannella per il patrimonio, l'immenso patrimonio politico che ha lasciato a questo paese?

0: sposo di una diaspora del voto democristiano, la DC subì una sconfitta pesantissima e in qualche modo anche un po' un antesignano del processo leghista degli anni e dei decenni successivi di
1: Come si chiamava il
0: dell'autonomia,
1: melone?
0: il Melone di Trieste. E in quel consiglio comunale, che concentrò l'attenzione anche mediatica, insomma, di un pezzo dell'informazione italiana, ma anche della politica, io avevo iscritto alla Federazione Giovanile Comunista, però in quel consiglio comunale, venne eletto Marco Pannella e venne eletto anche Giorgio Almirante. Ho questo ricordo della mia città dove il consiglio comunale ospitava queste due figure della politica nazionale. E la presenza di Marco Pannella a Trieste era una presenza che aveva un carattere abbastanza periodico, insomma, non voglio dire costante, ma diciamo, la cultura radicale era ben presente. Credo che in quegli anni o poco dopo il Partito Radicale elesse segretario nazionale Giulio Ercolessi, che era espressione del movimento radicale della mia città. E questo è stato il contatto visivo, diciamo, in Piazza Unità d'Italia, sotto il municipio, la presenza di Marco che si imponeva anche nella sua fisicità, oltre che nel suo carisma. Poi l'ho conosciuto invece quando, qualche anno più tardi, mi è capitato di dirigere la Federazione Giovanile Comunista del PC a livello nazionale e intervenni in alcune occasioni a dei congressi del Partito Radicale, uno in particolare, che si svolgeva all'Ergife, quindi sull'Aurelia qui a Roma, quel gigantesco albergo che ospitava molti convegni, congressi, assemblee, e noi tenevamo un'assemblea nazionale della FIGC e contestualmente in un'altra sala c'era il congresso, forse il congresso transnazionale, adesso non lo ricordo, se il Partito
1: Probabile
0: Radicale è
1: transnazionale.
0: molto probabile. E venne invitato, anzi il partito mi disse di andare a portare il saluto anche del PC a questo congresso. Intervenni dicendo le cose che allora poteva dire il segretario della Federazione Giovanile Comunista al congresso dei radicali, quindi con qualche brusio e mormorio ad un certo punto della platea. Allora io mi rivolsi alla presidenza dove c'era appunto Marco e gli chiesi: ma sto dicendo qualcosa di sbagliato? No, no, stai dicendo tutte cose giuste, che poi non era quello che pensava. Però insomma fu un rapporto. E poi mi è capitato nel corso del tempo, degli anni, di incrociarlo parecchie volte. Facciamo una bellissima assemblea di un giorno e mezzo, credo, alla sede del Partito Radicale dopo le elezioni del 94, ma poi anche dopo quelle del 2001. Insomma, più volte è capitato questo. E poi qui alla Camera ogni tanto passava ed era sempre una presenza che si notava, ma non solo per il carattere, il profilo, il carisma, come dicevo, ma anche per le cose che diceva e che sosteneva. Detto tutto questo, che è la brevissima parentesi, nemmeno troppo breve, parentesi personale e aneddotica, poi Marco Pannella è stato una figura abbastanza unica, direi unica e in qualche misura gigantesca della vicenda politica del nostro paese. E il fatto che abbia scortato e impresso il suo nome, la sua impronta ad alcune delle battaglie civili e politiche più significative dei decenni che abbiamo alle spalle, credo sia un merito che gli vada riconosciuto. Non ci sono molti leader, uomini politici, uomini e donne, che possono dire di aver lasciato una traccia di sé nella logica più importante per la dimensione, credo, della politica, che è incidere sulla costituzione materiale del paese, no? Sulla vita delle persone. Ecco, le battaglie. Alcune delle battaglie, le più significative che Marco ha condotto nel corso degli anni e che hanno portato a leggi di pura civiltà in questo paese, hanno senz'altro conosciuto un contributo decisivo da parte sua e questo lo rende in qualche modo una figura alla quale tutti noi, indipendentemente, vorrei dire, dall'appartenenza politica dell'oggi, siamo profondamente debitori.
1: Ritiene che sia stato un po' il precursore del Partito Democratico, nel senso che io ricordo che quando lui ruppe con Craxi nella seconda metà degli anni Ottanta, puntò molto sull'evoluzione del PC quando si trasformò in Partito Democratico della sinistra. Lei si ricorda questo tipo di propensione da parte di Pannella prima della stagione berlusconiana?
0: Ma adesso non voglio sbilanciarmi su terreni che non credo di poter conoscere, anche perché non ho avuto, al netto delle cose che ho detto una consuetudine.

0: come tante altre hanno avuto nei confronti di questa figura. Penso che lui non potesse che guardare con favore alla svolta di Occhetto dopo l'89 e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra. Perché Pannella non è mai stato comunista e in qualche modo aveva, credo, anche lui quella forma di rispetto nei confronti di un partito che ha caratterizzato la sua identità come una forza che ha dato un contributo abbastanza rilevante, no, alla costruzione, al rafforzamento e alla tenuta della democrazia nel nostro paese, ma la sua cultura liberale, libertaria e la sua attenzione verso le tematiche che hanno visto spesso il PC, quel partito, arrivare con un po' di ritardo all'approdo e al traguardo di una consapevolezza e di una volontà di battersi per quei diritti, per quelle libertà, credo che abbia espresso nei confronti di quella fase di transizione della sinistra italiana e del PC in particolare un atteggiamento, non so se definirlo di benevolenza, comunque di attenzione, anche di attenzione critica, perché poi le critiche nei confronti del partito nel quale io sono cresciuto, nel quale ho militato, Marco Pannella non le ha mai mandate a dire, non le ha mai fatte mancare. Però penso sempre con un atteggiamento di sincera attenzione e anche di rispetto verso parte di quel gruppo dirigente, di quelle figure abbastanza autorevoli e in qualche caso carismatiche che hanno caratterizzato la storia del PC come la storia di altri partiti della Prima Repubblica, che poi lo si possa ritenere e considerare un po' l'apripista, diciamo, l'ideologo del Partito Democratico, ma questo
1: Non ho
0: non.
1: detto l'ideologo, ma comunque lui fece più di un'iniziativa per un grande partito
0: Sì, ma
1: democratico,
0: questo
1: perché
0: credo.
1: voleva in Italia il bipartitismo.
0: Ma sì, questo credo che corrisponda in buona misura a ciò che effettivamente è accaduto. Però penso anche, qui posso sbagliarmi, insomma, chi, amici, compagni del Partito Radicale potrebbero facilmente smentirmi, che in lui c'era una vera affezione, un vero affetto, un vero legame con la cultura radicale, con quel movimento, quella storia che ha saputo coltivare, difendere, esprimere nel corso del tempo, collocandolo quasi sempre, direi, dalla parte giusta.
1: Certo, questo modo di fare politica con il corpo, con i digiuni, con gli scioperi della sete, con iniziative estreme, come l'ha trovato? Allora, c'entra Gandhi o è proprio era il metodo di Pannella e perché nessun altro sistematicamente in Italia ha fatto come lui, portando anche agli estremi questo tipo di battaglia, se si è posto questa domanda.
0: Sì, in questo c'era molto lui. Io ricordo che a margine di una di quelle assemblee, di quegli incontri che facemmo alla sede del Partito Radicale, in una pausa, lui parlò con me, con altri di noi, e spiegò che stava conducendo o aveva appena esaurito, concluso uno dei suoi periodici scioperi della fame, e ci spiegava che alcuni medici avevano approfondito anche le conseguenze di queste sue scelte così radicali sul suo organismo, sul suo corpo, dando e offrendo a lui anche delle spiegazioni che riguardavano un po' la sfera medica persino, ma lo diceva, lo raccontava, rivendicando in qualche modo la cultura che stava all'origine di quella scelta. Sì, lui ha fatto, lei dice benissimo, del corpo un'arma e uno strumento pacifico e non violento, che era sì di testimonianza, ma era di lotta, di battaglia, di conflitto, no? Il conflitto inteso nel senso più nobile, più puro del termine. Io invito sempre, se mi capita di parlare con qualche ragazzo più giovane, a diffidare di una idea della politica priva di conflitto, depurata del conflitto. Il conflitto è l'anima di una democrazia viva e vitale. E lui ha proiettato la dimensione del corpo in questo, forse anche, mi permetto di dire, mutuando. Lei citava Gandhi, le forme della non violenza, le forme più estreme, ma anche mutuando un po' la cultura femminista, il pensiero delle donne, quindi l'idea che in qualche modo quel corpo diventasse anche l'espressione, la testimonianza, no? Di una scelta appunto molto convinta sotto il profilo dei valori, dei principi. E perché non c'è stata una eredità da questo punto di vista? Questo non saprei. Se penso alla cultura politica dalla quale provengo io, quella forma di testimonianza, di lotta, di conflitto non era parte della cultura comunista. Però e quindi in qualche modo era espressione di un altro modo di intendere, di approcciare la politica. Però io credo che quella sua capacità di utilizzare, tra virgolette, anche il suo corpo in una forma espressiva, comunicativa, abbia avuto un'incidenza, un peso notevole come altre forme di iniziativa e di comunicazione. Insomma, Tribuna Politica, quale anno era? Il bavaglio, forse
1: 78,
0: 78.
1: maggio 78,
0: Beh,
1: maggio
0: insomma,
1: giugno, forse giugno
0: quell'immagine
1: 78, con Spadaccia.
0: di Marco con il bavaglio in un silenzio prolungato di qualche minuto, beh, è qualcosa che insomma fa parte della memoria storica della televisione italiana e della politica di questo paese.
1: Un'ultima questione prima di ringraziarla, glielo chiedo a lei perché lei ha avuto un percorso politico molto coerente, insomma, nel senso
0: Ortodosso.
1: no, no, ortodosso, non mi piace, io preferirei utilizzare il termine coerente più che ortodosso perché gli do un'accezione negativa al termine ortodosso, perché la considero una persona molto intelligente, ma le volevo chiedere questo. Noi abbiamo visto nel corso degli anni Pannella dialogare, difese una volta Di Battista perché aveva detto che bisognava dialogare con la parte più estrema dell'Islam, provò a fare un gruppo tecnico con Le Pen al Parlamento europeo, fu il primo ad andare fuori dagli schemi a un congresso del Movimento Sociale Italiano, propose un'alleanza con Storace per le regionali, insomma. Ha fatto delle cose e dialogato con esponenti politici al di fuori di uno schematismo che esiste tra sinistra e destra. Questo modo di spiazzare tutti, come l'ha trovato? Attraverso il dialogo che lui professava con tutti. Io ricordo ancora oggi. Esponenti del Movimento Sociale Italiano vengono a dire quando parlo di Pannella gli si illuminano gli occhi, è venuto da noi quando non veniva nessuno.
0: Ma anche qui forse va fatta una distinzione. Io penso che lui sia stato davvero un uomo del dialogo, l'ha saputo coltivare anche come espressione di quella cultura pacifista, non violenta, liberale, libertaria che ha caratterizzato tutto il suo lungo percorso politico. Poi non sempre questa volontà, disponibilità e cultura del dialogo si traduceva in iniziative politiche che potevano essere condivise, di volta in volta potevano esserlo o non esserlo. Lei ha ricordato la potenziale alleanza con Le Pen, insomma, io francamente ritengo
1: Il
0: invece
1: gruppo tecnico,
0: il
1: era un
0: gruppo
1: gruppo
0: tecnico, sì.
1: tecnico perché
0: Ma
1: come.
0: ecco, io personalmente continuo a credere nella mia modestia che tutto sommato la sinistra e la destra esistono. E soprattutto continuo a pensare che sia un bene che continuino ad esistere, e infine continuo ad essere abbastanza convinto che a fronte di chi sostiene, con tono più o meno enfatico, che la distinzione tra sinistra e destra non esiste più, tendenzialmente chi lo dice poi pende verso destra. Però detto questo, rimane in sé la testimonianza, ripeto, la biografia, la storia di un uomo che ha fatto della sua vita un manifesto politico, l'ha fatto persino, voi state giustamente ricordando il decennio della morte di Marco, l'ha fatto persino negli ultimi mesi, no? Nelle ultime settimane, con questa sua incredibile volontà di condividere anche questi momenti con i suoi amici, con le persone che lo andavano a trovare e in qualche modo a salutare, a congedarsi da lui perché era il suo modo di congedarsi da questa vita unica e abbastanza straordinaria, e difatti è molto difficile alzando lo sguardo. Noi ci troviamo nel cortile della Camera in questo momento, non penso che sarebbe lo stesso anche in altri palazzi della politica. È abbastanza difficile, se non impossibile, alzare lo sguardo e pensare di trovare qualcosa o qualcuno che possa anche lontanamente somigliare all'originalità, ecco, alla particolarità, l'unicità che ha avuto nella storia della politica di questo paese, Marco Pannella.
1: Grazie di questo bel ricordo, non posso
0: Grazie a
1: far altro che
0: voi,
1: ringraziare
0: grazie a
1: Gianni
0: voi.
1: Cooperlo.
2: Così Gianni Cuperlo del Partito Democratico, intervistato da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, sui 10 anni dalla morte di Marco Pannella. E a proposito di questo e della giornata di domani, 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, ci lasciava Marco Pannella. Roma ricorderà il fondatore del Partito Radicale in 2 luoghi. Una targa verrà fissa a Palazzo Braschi, dove resterà impressa la memoria delle sue battaglie civili, e ci sarà poi l'intitolazione della piazza davanti al carcere di Re Bibbia, da sempre al centro del suo impegno per i diritti dei detenuti. Ed ora andiamo a vedere, a leggervi un comunicato del Partito Radicale, il 19 maggio per ricordare Marco, per continuare insieme. Il 19 maggio ti aspettiamo dalle ore 10:30 nella storica sede di via di Torre Argentina 76. Per ricordare Marco Pannella, 10 anni dalla sua scomparsa. Per molti è stato un leader politico, per tanti di noi molto di più, una voce libera, una presenza costante, maieuta, scintilla e lievito delle nostre coscienze liberali. Un uomo capace di trasformare la politica in vita vissuta, in lotta quotidiana per i diritti, la giustizia, la non violenza, la dignità delle persone. 10 anni senza Marco non hanno spento nulla. Perché le sue battaglie sono ancora qui, vive la sua fame di libertà, vive la sua ostinazione radicale, vive quella capacità unica di non voltarsi mai dall'altra parte. E allora, se c'è una cosa concreta che oggi puoi fare per Marco e che lui avrebbe chiesto senza esitazioni, è iscriverti o rinnovare l'iscrizione al suo partito. Non come gesto formale, ma come scelta attiva, politica e umana. Per dire che quella storia non finisce, per permetterci di continuare le battaglie del passato e di affrontare quelle future, con la stessa testardaggine, la stessa passione, la stessa speranza. Abbiamo bisogno di te, perché il Partito Radicale è esistito ed esiste solo grazie alle persone che decidono di sostenerlo, di esserci, di non lasciare cadere quella voce. Ti aspettiamo il 19 maggio nella sua casa, che è ancora profondamente anche la nostra. Con affetto e gratitudine, Maurizio Turco e Irene Testa. Per quanto riguarda la programmazione di Radio Radicale, la nostra programmazione di domani sarà incentrata sulla figura e sull'azione politica di Marco Pannella. Oltre alla diretta con il Partito Radicale, transnazionale e traspartito, non violento naturalmente, dalle 10:30 per ascoltare tutte le voci che arriveranno da Torre Argentina per ricordare Pannella, vi proporremo interviste e documenti di archivio nel corso della giornata e nel corso della notte, e vi faremo ascoltare il ricordo di Pannella di tantissime personalità del mondo della politica, dell'arte, della cultura, della letteratura e dello spettacolo. Dalle 15 poi partirà una conduzione in diretta per ascoltare anche le voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Radicale al consueto numero di telefono 0648 80541. Quindi vi ricordo ancora, dalle 10:30 nella sede storica del Partito Radicale per ricordare Marco Pannella, e poi a partire dalle 15 ci sarà una conduzione in diretta qui a Radio Radicale con i vostri interventi al consueto numero 0648 80541. Noi a questo punto chiudiamo il nostro notiziario serale e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un saluto da Sergio Scandura. Cercheremo di fare un'introduzione lampo per cercare di far entrare nel nostro spazio quanto più è possibile un dibattito che è nato all'interno di una seduta di plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha avuto luogo il 15 aprile scorso e che è molto importante anche dal punto di vista, diciamo, argomentativo tra soprattutto i membri laici di destra, e il resto dei togati e dei membri laici non di destra. Stiamo parlando del caso apostolico perché il 15 aprile scorso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha portato sul banco dei suoi membri la settima e ultima valutazione positiva di professionalità per Iolanda Apostolico. Il relatore della quarta commissione, Roberto Dauria di Unicost, ha esposto la valutazione positiva di professionalità, che peraltro è pervenuta, lo ricordiamo, anche dallo stesso Consiglio giudiziario di Catania, quindi nel distretto di Iolanda Apostolico è riconosciuto da tutti gli operatori del diritto, come si usa dire, quindi anche dagli stessi avvocati. Una azione con senso di giurisdizione e di correttezza professionale. Cosa paga Iolanda Apostolico? L'aver disapplicato, lo ricordiamo, alcuni dettami del decreto Cutro in osservanza a norme di rango superiore. Il Viminale ha portato la storia in Corte di Cassazione, che ha poi portato invece con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. Quest'ultima ha dato pienamente ragione all'operato di Iolanda Apostolico, che poi non è un operato del singolo magistrato, lo ricordiamo, ma fu un orientamento di tutto il Tribunale di Catania, ha portato anche altre firme di altri giudici del distretto etneo e nella stessa direzione, avversa ad alcuni dettami del decreto Cutro, poi si sono aggiunti diversi distretti dei tribunali del nostro paese. Sapete poi della campagna che ne è venuta fuori, il video di 5 anni prima, peraltro, di questa decisione sul decreto Cutro, 5 anni prima, la presenza di Iolanda Apostolico alla manifestazione del 2018 durante i giorni dei blocchi della nave Diciotti, il cui cronista che vi parla li ricorda molto bene perché mettemmo una postazione di Radio Radicale a raccontare quel blocco che poi fu anche inevitabilmente un dramma umanitario. Ricordiamo la decina di donne eritree che chiedevano anche una visita ginecologica, essendo state sistematicamente, come spesso accade, violentate nei lager della Libia da cui sono fuggiti e poi appunto soccorsi dalla Guardia Costiera italiana. Iolanda Apostolico ha pagato la presenza fisica dal punto di vista della reazione delle forze politiche di destra, ha pagato la sua presenza fisica, una manifestazione che è nata in realtà con un tam-tam di cittadini normali, a cui poi si sono associati, come spesso capita, diverse associazioni con le proprie bandiere cattoliche, laiche, del cosiddetto terzo settore, si sono poi anche aggregate quelle poche persone, diciamo, militanti della cosiddetta sinistra o sinistra estrema, che dir si voglia. Sul rilascio del video poi non si è mai fatta abbastanza chiarezza, e il video è stato usato poi da Salvini, video appunto che ritraeva la presenza dell'Apostolico in quella manifestazione 5 anni prima della decisione a cui però poi la Corte di Giustizia europea ha dato pienamente ragione, ribadendo la facoltà del giudice del Paese membro di poter disapplicare alcuni dettami di legge quando sono in contrasto con la normativa di rango superiore, in questo caso quella europea. Immaginiamo con amarezza, poi Apostolico ha deciso di lasciare l'ordine giudiziario, però intanto è arrivata comunque questa ultima valutazione di professionalità, una valutazione positiva. Si sono opposti ovviamente i consiglieri laici eletti dal Parlamento in quota di maggioranza, quindi Felice Giuffrè, Isabella Bertolini, Daniele Bianchini e Daniele Porena per Fratelli d'Italia, Claudia Ecker per la Lega, Enrico Aimi per Forza Italia. Si sono astenuti 5 dei 7 togati di Magistratura Indipendente, che è la corrente, diciamo, un po' conservatrice, definiamola così, della magistratura associata. E la votazione a favore è passata con il voto elettronico, 20 a favore, 6 contrari e 5 astenuti. È stato un dibattito molto serrato perché in realtà una ordinaria o rituale valutazione di professionalità con quello che ne segue, quindi lo scatto di carriera, lo stipendio, anche se in questo caso retrattivo, nonostante appunto Iolanda Apostolico ha già lasciato l'ordine giudiziario, si è trasformato in realtà in un processo a carico di Iolanda Apostolico. Diciamo, è stata una mossa un po' irrituale, senza nulla togliere ovviamente il diritto ai consiglieri di poter esprimere le loro opinioni, perché in realtà il procedimento disciplinare è stato già ampiamente archiviato e sarà poi, con un tono anche abbastanza polemico di risposta, nella replica il relatore della quarta commissione Roberto D'Auria a ricordare appunto che non c'erano elementi per procedere dal punto di vista disciplinare. Però, come potete immaginare, questo dibattito che si è acceso per più di 2 ore ricalca alla fine gli argomenti a favore e contro la proposta di riforma della giustizia a mezzo referendum costituzionale, il cui esito evidentemente non è stato ancora metabolizzato fino in fondo, in questo caso parliamo dai membri cosiddetti laici della destra. Hanno preso parte a questo dibattito in plenum sul caso apostolico del 15 aprile scorso, oltre appunto il relatore della quarta commissione Roberto D'Auria di Unicost, Enrico Aimi, laico di Forza Italia, Bernadette Nicotra di Magistratura Indipendente, Felice Giuffrè, laico di Fratelli d'Italia, Edoardo Cilenti di Magistratura Indipendente, Claudia Ecker, laico della Lega, Andrea Mirenda, avvocato indipendente, Tullio Morello di Area, Roberto Romboli, laico del Partito Democratico, Antonino Laganà di Unicost, Daniele Porena, laico di Fratelli d'Italia, Isabella Bertolini, laico di Fratello d'Italia, Antonello Cosentino di Area, Marco Bisogni di Unicost, Domenica Miele di Magistratura Democratica, Marcello Basilico di Area, Maria Francesca Abenavoli di Area, Maurizio Carbone di Area, Roberto Fontana, togato indipendente, Gian Antonio Chiarelli di Area. E cerchiamo di farvi ascoltare praticamente quasi l'intero dibattito con lo spazio speciale giustizia di 2 ore. Vi dovevamo un'introduzione, comunque tanto avremmo da dire sul caso apostolico, ma ci penseranno ovviamente poi con le loro argomentazioni i consiglieri che prendono la parola su questa proposta per la valutazione positiva di professionalità per Iolanda Apostolico, che appunto è passata con 20 voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti. A questo punto non resta che cedere la parola al vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, che di lì a poco darà la parola al relatore della quarta commissione che illustra la valutazione positiva di professionalità. Buon ascolto.
4: Settima valutazione di professionalità della dottoressa Apostolico, consigliere D'Auria.
5: Grazie Presidente. La Commissione, con l'astensione della consigliera Ecker, propone al Plenum la delibera favorevole per il riconoscimento della dottoressa Apostolico, uscita già dall'ordine giudiziario nel data 28-12-2024, del riconoscimento della settima valutazione. La Commissione ha esaminato il parere reso dal Consiglio giudiziario in data 26 giugno 2024 del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Catania, che ha evidenziato il parere favorevole al superamento della settima valutazione alla luce delle capacità organizzative, della dedizione e della laboriosità dimostrate. Abbiamo anche esaminato in Commissione le vicende che hanno determinato in prima Commissione la pratica a tutela numero 8 del 2023, conclusesi con archiviazione relativa da un lato al provvedimento adottato dalla dottoressa Apostolico nel settembre 2023 e dunque nel periodo di valutazione che ho omesso di dire, che riguarda 11/4/2019 e 11/4/2023, e questo sarà evidenziato e precisato anche in relazione all'ultimo punto motivazionale della delibera. Dicevo che quindi la Commissione ha esaminato sia il procedimento che in prima Commissione ha dato poi luogo all'archiviazione della pratica a tutela numero 8 del 2023, e dall'altro la partecipazione, ed è questo l'aspetto, del magistrato ad una manifestazione pubblica tenutasi nel 2018 in occasione del blocco della nave Diciotti. Per quanto riguarda il provvedimento richiamato, relativo appunto emesso nel settembre del 2023, abbiamo evidenziato che, a prescindere dal fatto che si tratta di provvedimento giurisdizionale, ma che è stato esaminato perché secondo parte della stampa era espressione di un pregiudizio ideologico, che si sarebbe trasfuso anche nel decisum giurisdizionale, che tale profilo è stato comunque assorbito, comunque rilevante, dalla circostanza che il provvedimento è divenuto definitivo per la stessa rinuncia da parte della parte ricorrente al ricorso presentato in Cassazione. Del resto, sulla stessa linea del merito della dottoressa Apostolico, si sono poi succeduti numerosi altri procedimenti di merito negli stessi termini. E invece, per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione del 2018, abbiamo preso in considerazione una circostanza che si trattava di un unico episodio isolato risalente al quadriennio. Quindi, senza voler entrare nel merito di un tema delicatissimo che questo Consiglio sta e dovrà esaminare, vale a dire la ridondanza sul profilo dell'apparenza esterna di credibilità e di indipendenza del magistrato, delle modalità di manifestazione del pensiero, che poteva essere una circostanza eccessiva rispetto alla valutazione di un fatto occasionale risalente a un quadriennio precedente che non aveva ricadute in attualità, abbiamo ritenuto che da questo punto di vista fosse assorbente una motivazione che lasciasse libero il Consiglio di una valutazione più generale sulle modalità di manifestazione del pensiero e la rifluenza sul profilo dell'apparenza dell'indipendenza, trattandosi di circostanza che nel caso di specie non dava necessità di ulteriore valutazione, trattandosi, ripeto, seguendo da questo punto di vista la giurisprudenza amministrativa che richiede un profilo di attualità anche a un fatto di critico pur avvenuto nel quadriennio precedente, che quindi non fosse necessaria una esaustiva valutazione nel merito rispetto a quest'unico episodio. Questa è la ragione per la quale la proposta della Commissione di riconoscere alla dottoressa Apostolico la valutazione di professionalità a decorrere dall'11.4 del 2023.
4: Consigliera Nicotra.
6: Grazie. Io invece intendo, consigliere D'Auri, a riflettere, ma sia pure molto per flash, sugli spazi di libertà espressiva del singolo magistrato e della magistratura poi nel suo complesso, perché qui bisogna trovare un bilanciamento sempre tra beni e interessi costituzionalmente garantiti, e questa delibera forse aveva l'occasione per farlo, anziché liquidare in due righe, insomma, quell'aspetto. E quindi diritti e beni costituzionalmente garantiti, e quindi tra il diritto del magistrato a manifestare liberamente le proprie opinioni e i doveri connessi alla funzione giudiziaria, anch'essi garantiti dalla Carta Costituzionale, e il dovere non solo di essere, ma anche soprattutto di apparire indipendente e imparziale. E il bilanciamento, lo sappiamo tutti, ce l'ha dato la Consulta nella sentenza 100 dell'81, sempre attuale oggi più che mai, nel vietare l'esercizio anomalo, l'abuso, senza comprimere il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Dunque il legislatore costituzionale prescrive ai magistrati una regola di equilibrio e di misura per evitare un uso a volte improprio e strumentale che potrebbe poi generare nell'opinione pubblica il dubbio della nostra parzialità. Non ci stancheremo mai di ripetere che i cittadini accettano di farsi giudicare dai magistrati non perché questi sono più capaci, più colti, più competenti, ma perché nutrono sempre l'aspettativa di trovarsi di fronte a giudici imparziali in grado di decidere sul loro caso senza pregiudizi, mostrandosi sempre capaci di ascoltare e di valutare le diverse ragioni in campo, di adottare una decisione conforme al diritto. Il magistrato, quando pronuncia delle parole, così come quando manifesta pubblicamente, deve assumersi anche la responsabilità, facendosi carico delle possibilità che poi la sua condotta possa essere percepita all'esterno, che arrivi alla collettività, facendosi carico delle ripercussioni delle proprie azioni. E quindi si deve porre il problema dell'opportunità o meno della sua condotta pubblica. Tutto questo perché lo dico? Lo dico perché come magistrato non avrei mai partecipato alla manifestazione di Catania come ha fatto la giudice Apostolico. Comunque, al netto di queste considerazioni che attengono più al merito della vicenda, ritengo appunto che la delibera Apostolico nella sua motivazione costituisca un precedente dal quale sarà difficile per la quarta commissione e per questo plenum discostarsi in futuro. In buona sostanza, come si stigmatizza una condotta quale la partecipazione ad una manifestazione di protesta contro il governo per la vicenda della nave Diciotti, ritenendo sia pure implicitamente inopportuno, se non grave, che un magistrato partecipi a manifestazioni politiche, allo stesso modo quella medesima condotta nella delibera viene sterilizzata in quanto inidonea a riverberarsi negativamente sui prerequisiti. Perché non attuale e perché un fatto isolato che non si sarebbe più ripetuto nel periodo in valutazione. Così cosa scrivono in delibera? Difetta, invero, il carattere dell'attualità non essendo emersi nel periodo in valutazione comportamenti del magistrato analoghi a quello posto in essere nel 2018. Tradotto in altri termini, significa che il Consiglio potrà desumere da una condotta extrafunzionale la negativa interferenza sui prerequisiti solo attraverso una motivazione rafforzata. Questo ce l'ha detto anche il Consiglio di Stato, da cui poi sia possibile inferire come concreto il rischio di un reiterarsi di condotte analoghe anche nell'esercizio successivo delle funzioni giurisdizionali da parte del magistrato. Sicché, e concludo, diversamente in tutti i casi in cui per il difetto di attualità e di reiterazione ciò non sarà possibile, la quarta commissione già da domani dovrà sdoganare valutazioni di professionalità unanimemente positive per tutte quelle vicende funzionali o extrafunzionali analoghe alla vicenda Apostolico. E mi aspetto che ci sia questa coerenza. Quindi ancora una volta una questione di coerenza nelle nostre delibere. Fino ad allora però mi asterrò dall'esprimere il mio voto e mi asterrò su questa delibera.
4: Grazie, consigliere Giuffrè.
7: Grazie Presidente, sarò breve anche perché faccio mie le dichiarazioni del consigliere Aimi e tuttavia pur rifuggendo da toni aspri che ritengo dobbiamo lasciarci alle spalle, da parte mia credo di averlo fatto anche in campagna elettorale, penso che proprio in questa fase post-referendaria alcuni punti debbano essere messi in chiaro da tutte le componenti del Consiglio. Io voterò contro questa delibera semplicemente perché ritengo che la vicenda, la condotta del consigliere Apostolico sia stata paradigmatica di quello che il magistrato non deve fare e di quello che il magistrato non deve rappresentare. Al di là del giudizio personale mi rendo conto che si può anche sbagliare, probabilmente il consigliere Apostolico ne ha assunto anche la consapevolezza, quindi non voglio nemmeno calcare la mano, però in questa sede credo che la maggior parte dei colleghi togati che siedono attorno a questo tavolo siano consapevoli del fatto che un magistrato non si può permettere di partecipare a simili manifestazioni e quindi, ripeto, senza dare eccessiva enfasi a questo intervento, ritengo che la delibera non possa essere approvata. Grazie.
4: Grazie, consigliere Cilenti.
8: Grazie Presidente, sì, senza enfasi eccessiva, su questa pratica annuncio l'astensione. Si legge nella delibera che rispetto alla partecipazione alla manifestazione si tratta di un fatto non idoneo a riverberarsi negativamente, difetta invero il carattere dell'attualità, non c'è altro sostanzialmente nella proposta di delibera. Sono e resto contrario a forme di delegittimazione mediatica dei magistrati, sono contrario ai toni aspri, lo ricordava poc'anzi il consigliere Giuffrè, sono contrario alle strumentalizzazioni, ma non riesco a riconoscermi nella scelta della ex collega, ovvero nel modo con cui ha inteso partecipare a questa manifestazione del 2018 indicata, accennata nella proposta di delibera. È una questione di sensibilità diverse, profondamente diverse. La manifestazione doveva avere un carattere umanitario, eppure si è trasformata rapidamente in qualcos'altro, con disordini, accese contestazioni, interventi delle forze dell'ordine. E allora, vedete, non significa non avere passione civile, tutt'altro. Si tratta piuttosto di avvertire, anzi sentire dentro di sé il compito di preservare sempre una buona dose di sobrietà, sia dentro che fuori le aule di giustizia. È un tema, se vogliamo, soggettivo, ma, e qui voglio introdurre un altro elemento di considerazione, è anche un tema di rispetto verso gli altri magistrati. Fermo, ripeto, il pieno diritto alla vita pubblica, alla libera manifestazione del pensiero, ma guardate, e lo si può fare benissimo, preservando al contempo la credibilità e l'immagine di imparzialità dei magistrati, valori che appartengono a noi tutti e non solo alla ex collega, che quindi può disporne in base ai propri convincimenti personali, ma secondo me fino a un certo punto. È una riflessione personale che consegno al plenum, tra l'altro assolutamente distesa, ecco, senza enfatizzazioni particolari, perché come è stato scritto nella sintetica delibera, il fatto non è più attuale dato il tempo trascorso, siamo peraltro anche fuori da quella che è stata una difficile stagione referendaria. Resta il fatto che in coscienza io non mi sento di votare questa delibera e non la voterò.
4: Grazie consigliere Ecker.
9: Grazie. Io volevo motivare le ragioni che mi hanno portato in commissione ad astenermi e oggi mi portano a votare in modo contrario a questa delibera. Come è stato ricordato da tutti, il caso contestato alla dottoressa Apostolico riguarda la partecipazione della stessa a una manifestazione nel porto di Catania nel 2018 tesa a chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. Il video poi della partecipazione è stato diffuso nel 2023, proprio in concomitanza con i provvedimenti di questa stessa giudice che disapplicavano le norme sull'immigrazione. Quello che mi lascia molto perplessa è che l'odierna motivazione eccepisce la mancanza del carattere dell'attualità in maniera del tutto anomala, considerando le numerosi precedenti delibere in cui abbiamo valutato nel quadriennio condotte rientranti nel precedente periodo e considerando altresì che la precedente valutazione di professionalità della dottoressa Apostolico, la sesta, è maturata nel 2019 ed è quindi di poco successiva alla manifestazione. Non stiamo parlando di anni, ma di mesi. Entrando nel merito della questione ribadisco alcune perplessità. È noto a tutti che l'articolo 21 della Costituzione protegge la libertà di espressione, ma la Corte Costituzionale con le sentenze 100/1981 e 170 del 2018 ha ribadito che i magistrati sono soggetti a limiti peculiari. Non si contesta il diritto della dottoressa Apostolico ad avere opinioni politiche, ma la scelta di manifestarle in un contesto di contrapposizione frontale con le autorità di pubblica sicurezza e con le scelte politiche del governo, tra l'altro su una materia, l'immigrazione, che rientra e rientrava nelle sue specifiche competenze funzionali. Ogni volta che il governo osa criticare una sentenza vi è totale sdegno e si alza con solerzia lo scudo del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza. Quando invece un magistrato si espone politicamente, i riflessi di questa sua legittima manifestazione del pensiero si riverberano sulla percezione di imparzialità dei suoi provvedimenti. L'autonomia e l'indipendenza non sono a senso unico. Chi ne chiede il rispetto ha il dovere di non alimentare polemiche che possano coinvolgere l'ufficio giudiziario. La partecipazione a manifestazioni su temi divisivi, come ad esempio la giustizia, l'immigrazione, i diritti civili, espone inevitabilmente l'intero corpo della magistratura al sospetto di politicizzazione. Anche un comportamento lecito per un cittadino può risultare improprio per un magistrato se mina la percezione di neutralità da parte dei cittadini, perché il magistrato non può apparire come un antagonista istituzionale. La sovrapposizione tra attivismo e giurisdizione crea un vulnus alla credibilità dell'intero ordine giudiziario. Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale del giudice non si può e non si deve ignorare che la condotta extragiudiziaria della dottoressa Apostolico abbia proiettato un'ombra di pregiudizio sui suoi provvedimenti. Per queste ragioni io ritengo che i prerequisiti di indipendenza, imparzialità e di equilibrio non possano in questa fattispecie considerarsi pienamente integrati. Quindi dichiaro il mio voto contrario alla delibera. Grazie.
4: Grazie, consigliere Mirenda.
10: Grazie, Presidente. Ma insomma, io condivido tutto quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto sulla assoluta inopportunità della partecipazione alla manifestazione del 2018 contro il blocco della 18. E se questo fosse accaduto nel periodo di invalutazione, avrei serie, serissime perplessità ad esprimere una valutazione positiva. Io non andrei mai, mai, ad una manifestazione simile, mai. Finché porterò la toga non ci andrò. Ma qui siamo in un procedimento amministrativo. E in un procedimento amministrativo dobbiamo applicare le regole per evitare che, diversamente, la nostra decisione sia sottoposta all'intervento demolitivo del giudice amministrativo. E allora che cosa resta nella rete? Forse l'abbiamo detto troppo sinteticamente, consigliere Cilenti, però difetta proprio l'attualità. Ma che cosa si voleva dire con questa attualità? Siccome stiamo considerando il periodo 2019-2023, manca un riflesso negativo in questo periodo di un fatto del 2018, ancorché noto successivamente. Quello che abbiamo di certo davanti è che non c'è nessuna dimostrazione in esito all'istruttoria che quelle attività, benché note nel periodo in valutazione, abbiano messo in discussione in questo periodo i famosi prerequisiti. Che cos'è una valutazione di professionalità? Non è un concorso in cui si vince qualcosa, ma è la verifica della persistenza dei presupposti per continuare nell'attività giurisdizionale. E noi, in esito a questo accertamento, non avevamo nulla che mettesse in discussione, oltretutto questa esperienza ispirata, nulla che mettesse in discussione questa sussistenza di un'immagine integra, se non quella emersa in un video la cui origine non ci è nota, ma che è stata utilizzata per censurare severamente un provvedimento giurisdizionale che poi non è stato demolito, che poi ha mantenuto tutta la sua integrità. Può piacerci, può non piacerci, forse l'avrei scritto diversamente, però è rimasto lì. E quindi in qualche modo si è agitato il tema dei prerequisiti in funzione critica di un provvedimento che poi non ha avuto nelle sedi deputate la demolizione che ci si attendeva. Cosa resta quindi qui? Resta il principio di legalità. Io, come sapete, l'ho detto molte volte, aborro un Consiglio Superiore ispirato a visioni culturali e che piega le decisioni alla propria creatività, alle proprie sensibilità. Il caso non mi piace, l'ho già detto, esordito, non ci sarei mai andato. Però, perché questo Consiglio possa mantenere la sua funzione di garanzia, è essenziale che si muova sempre nel perimetro delle norme, a garanzia dei colleghi, a garanzia della nostra funzione e del nostro prestigio. E proprio la verifica, proprio il fact-checking che abbiamo fatto dal punto di vista istruttorio, non ci consente di dire, anche per quello che ci hanno detto gli organi di prossimità, non ci consentono di dire alcunché sulla venir meno dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio. Fu un fatto isolato, non ebbe eco nel quadriennio, di questo dobbiamo prenderne atto. Forse la cosa poteva essere valutata diversamente ad altri fini in altre sedi, ma questa e in questo procedimento non poteva che avere quest'esito, nel quale mi riconosco.
4: Grazie, consigliere Morello.
11: Grazie, Presidente. Diciamo questa pratica ci dà anche un attimo la possibilità di spiegare anche all'esterno che cosa avviene quando poi ci sono le cosiddette pratiche a tutela. Io sono stato Presidente della prima commissione un anno dopo, diciamo, questa richiesta di apertura che c'era stata. è stato detto che è stata archiviata. Vengono archiviate perché il principio fondamentale è quello della capacità di alcuni comportamenti di creare un turbamento al regolare esercizio della giurisdizione. È ovvio che la parola turbamento ha una valenza temporanea, perché se una persona fosse turbata per anni a esercitare la giurisdizione non lo potrebbe fare, e quindi si è proceduto all'archiviazione. Come potete anche, diciamo, percepire in maniera abbastanza evidente dalla discussione del plenum, è anche vero che forse una decisione immediata sulla richiesta di pratica a tutela non avrebbe potuto avere, diciamo, il significato di chi l'aveva proposto, ma si tutela un'immagine di una persona per garantire il regolare esercizio della giurisdizione. Se il plenum non ha, diciamo, in maniera abbastanza numericamente importante la possibilità di farlo, non si porta avanti. E quindi abbiamo letto sui giornali per tanto tempo chiedersi domande con cui ci si chiedeva perché non si era proceduto a questa pratica, e più o meno questa discussione l'ha dimostrato. Però io penso che stiamo affrontando questa vicenda ponendo un falso problema, nel senso che si possono avere delle idee. Io non avrei partecipato a quella manifestazione, forse nessuno di noi lo avrebbe fatto, ma non è questo il problema. Il problema, secondo me, è quello di difendere due principi fondamentali. È quello di difendere il principio di libertà di manifestazione del proprio pensiero, anche partecipando a manifestazioni o esprimendo le proprie idee in altro modo, principio che è saldamente tutelato dalla CEDU, ricordiamolo, con varie sentenze, anche recenti, e il principio dell'imparzialità. Che cosa è questa imparzialità? Che cosa è questo dovere di apparire imparziali, almeno come lo vedo io? Come lo vedo io, che ho avuto la fortuna a Napoli di formarmi in presenza di, i colleghi napoletani lo conoscono benissimo tutti quanti, di colui che è stato sempre considerato un gigante della magistratura napoletana, che è Enzo Albano, e mi fa piacere ricordarlo qui, che era una persona molto schierata politicamente, era una persona che partecipava a tutte le manifestazioni, non se ne sarebbe saltata una di quelle, tipo quelle della nave 18. Eppure in tantissimi anni è stato il collega più apprezzato da tutto il foro, da tutta la cittadinanza. Non c'è stato un imputato di una parte politica avversa che sia stato sfiorato dall'idea di ricusarlo. Perché? Perché aveva la sua professionalità nei singoli processi, che si manifestava nel conoscere a menadito ogni lettera, ogni rigo di quelle carte, senza farsi influenzare dalle sue idee. Ed è qui che io voglio innestare il discorso sulla collega Apostolico. Partiamo da una premessa: era una manifestazione, lo ha ricordato anche il consigliere Cilenti, antirazzista. Cioè, noi magistrati giuriamo su una Costituzione che fa dell'antirazzismo uno dei suoi principi fondamentali. Questa manifestazione è degenerata, lo abbiamo letto tutti sui giornali, in parte, senza però, diciamo, momenti di violenza molto forti, per fortuna, come accadono in altre manifestazioni. La collega Apostolico non è risultata, diciamo, in nessuna immagine e da nessuna testimonianza aver partecipato in maniera forte all'opposizione che alcuni hanno fatto nel corso della manifestazione. Quando uno si trova in una manifestazione ed è un magistrato,
12: se la manifestazione ha dei momenti di degenerazione, secondo me può anche avvertire l'esigenza di restare a osservare, di essere testimone di quello che sta accadendo. Ma questo ha anche un falso problema, perché guardate, il nucleo di tutta questa vicenda è nel fatto che le sue idee, che siano state manifestate o non manifestate, non hanno influenzato la sua decisione, perché la sua decisione si è rivelata corretta. Se la sua decisione fosse stata scorretta, allora avremmo potuto, e soprattutto se nelle sue motivazioni avesse dimostrato un pregiudizio, allora sì, potremmo stare a parlare della sua parzialità e non imparzialità come giudice, ma la sua imparzialità è emersa in maniera palese dal fatto che la sua decisione si è dimostrata giuridicamente corretta.
4: Consigliere Romboli.
13: Grazie Presidente, vorrei, riprendendo quello che è stato detto, tornare alla pratica, che è una pratica relativa alla valutazione di professionalità, con una delibera che fa riferimento a due momenti. Una sentenza che rientra nel quadriennio da valutare, provvedimento 29 settembre 2023, una manifestazione, quindi una partecipazione a una manifestazione fuori di questo periodo, ma che può aver influenzato. Andando per ordine, il provvedimento. Provvedimento sono 6 pagine che ovviamente tutti avete letto, sono 6 pagine attraverso le quali il giudice apostolico non convalida il trattenimento disposto dal questore di Ragusa, in quanto il richiedente asilo non aveva prestato una garanzia finanziaria di 5.000 euro. La giudice apostolico richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare gli articoli 8 e 9 della direttiva del 2013. Secondo la Corte di Lussemburgo, gli articoli 8 e 9 di questa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano in primo luogo a che a un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di siffatta misura. Questa decisione è espressamente citata nel provvedimento della giudice apostolico, la quale nella parte che è in sintesi ma molto chiaramente motivato, la ritiene incompatibile con la normativa dell'Unione Europea così come interpretata dalla Corte di Lussemburgo. Come si insegna agli studenti del primo anno, in questi casi il giudice ha un'alternativa: se non è chiara la questione, fare un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo; se è chiara, disapplicare la legge nazionale e applicare il diritto dell'Unione, che in questo caso riteneva essere contrastante col diritto nazionale. Quindi sulla base di questa motivazione disapplica, faccio notare che la normativa disapplicata è una normativa la quale prevede che il Presidente della Commissione, competente Commissione Territoriale, deve avere assunto una decisione circa la procedura da seguire affinché essa possa legittimamente essere posta alla base di un provvedimento di trattenimento. Si richiede, leggo testualmente, articolo 6 bis decreto 142/2015, una garanzia finanziaria che non si configura come una misura alternativa al trattenimento, ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva. L'importo è 4.938 euro, da versare in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa, precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi. Questo è stato ritenuto, a mio avviso in maniera quasi logica, in contrasto con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 dell'Unione Europea. Questo

0: di estinzione del giudizio e quindi la Cassazione ha disposto il ritiro della domanda pregiudiziale. Sotto l'aspetto sostanziale, addirittura il governo ha talmente dato ragione alla decisione che ha cambiato la disciplina. La disciplina l'ha modificata con un nuovo decreto interministeriale con cui è stata prevista la flessibilità della garanzia finanziaria, la riduzione dell'importo a 2.500 euro, il quale, alla luce dei principi della Corte di Lussemburgo, si prevede ora che dovrà essere valutato caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero. Questa decisione viene giudicata in questi termini dalla Presidente del Consiglio Meloni. Sono rimasta basita di fronte a una sentenza del Tribunale di Catania che con motivazioni incredibili rimette in libertà un immigrato illegale. Questa valutazione aveva costituito l'oggetto di quella pratica a tutela che ha ricordato il consigliere Morello. Secondo aspetto, la manifestazione è già stata richiamata, però forse non integralmente, la decisione del 1981 della Corte Costituzionale. Vorrei completarla. Si dice, prima affermazione, il magistrato, come qualsiasi altro cittadino, ha diritto a vedersi garantiti i propri diritti. Seconda affermazione, la particolarità dell'attività del magistrato determina la necessità di una particolare sensibilità che riguarda anche l'immagine. La parte che vorrei integrare è che la Corte dice sono due valori costituzionali. Sui due valori costituzionali deve essere fatto un bilanciamento per vedere quale prevale. Ma il bilanciamento, come ci insegna ormai da decenni la Corte, non si può fare in astratto. Il bilanciamento si fa solo in concreto. Per cui può darsi che gli stessi due valori, una volta prevale l'uno, una volta prevale l'altro. In questo caso si trattava di una manifestazione promossa da associazioni cattoliche e dalla società civile in favore dello sbarco di 137 persone che avevano attraversato il mare. Dopo aver trascorso 10 giorni sulla nave della Guardia Costiera, erano state bloccate per 5 giorni nel porto di Catania. Ed era una manifestazione non di parte. Questo bilanciamento, e chiaramente ognuno può fare il suo giudizio, a mio avviso è fuori dubbio che deve prevalere il diritto di manifestare del magistrato rispetto al valore di una immagine di imparzialità su una decisione presa 5 anni dopo per la partecipazione ad una manifestazione, ripeto, non di parte, non contro qualcuno, certo, contro chi teneva queste persone stremate ancora su una nave ferma con casi riscontrati e gravissimi problemi sanitari. Per questo, senza alcun dubbio, voterò a favore di questa delibera.
1: Grazie, consigliere Laganà.
2: Grazie, Presidente. Non volevo intervenire, ma sempre così si dice. No, non volevo intervenire veramente. E adesso vi dirò, no, perché sono le vostre riflessioni che mi hanno sollecitato qualche brevissima considerazione. Vedete, io partirei da un filosofo a cui sono legatissimo, che si chiama Locke. Locke è uno dei padri del liberalismo europeo e anche uno dei padri dell'odierno moderno modello scientifico. E Locke che diceva? Noi la

0: dobbiamo, la cosa fondamentale è quella di individuare il problema e separare ciò che è un aspetto scientifico da ciò che è un aspetto di fede, da ciò che è un aspetto magari che scientifico non è. E io qui vorrei dire anzitutto questo. Secondo me noi dobbiamo inquadrare il problema. La problematica per cui un magistrato va e partecipa ad una manifestazione non è in alcun modo annoverabile tra quei requisiti che possono incidere sulla sua valutazione di professionalità. Quando Andrea Miranda, il sempre ottimo Andrea Miranda, dice come dire, confina la sua motivazione al fatto che si è trattata di una partecipazione anteriore ai 4 anni, mi lascia perplesso, perché ragionando a contrario, devo dire che non è un problema di quantità. Non è che se l'avesse fatta 2 mesi prima, nell'arco del quadriennio, per me sarebbe cambiato qualcosa. Perché stiamo parlando di un problema diverso. Quello che ci ha detto ora, secondo me, il professore Romboli è una cosa obiettivamente vera. Cioè non c'era alcun profilo per cui, di connessione tra la partecipazione alla manifestazione di Ciotti e alla chiamata doverosa di esprimersi in qualità di giudice rispetto a quel suo provvedimento. E da questo punto di vista mi permetto, sempre con la massima stima che ho, e lui lo sa, di non condividere tout court l'affermazione del consigliere Aimi per cui la dottoressa si sarebbe dovuta astenere. Stiamo parlando di due cose completamente diverse e a voler estendere, e qui invece riprendo il ben noto Kant, quello che afferma il consigliere Aimi, si dovrebbe dire: io che sono un cattolico non potrei pronunciarmi su qualunque controversia in materia religiosa, il che non è assolutamente, a mio modo di vedere, vero. Il problema allora qual è? Non è un problema giuridico. Quello che ha fatto stavo dicendo commesso, ma nel modo più assoluto, quello che ha fatto. La sua partecipazione è assolutamente indifferente, immune sotto ogni profilo, perché rientra nell'ambito della libertà di pensiero, di espressione e di partecipazione che quelle stesse sentenze che voi avete citato, signori consiglieri, colleghi, affermano come un diritto assoluto e sacrosanto anche del magistrato. Il problema è. E in questo mi vedo invece molto più vicino al consigliere Cilenti, di modello di magistrato a cui ciascuno di noi è liberamente intende aderire. Ma stiamo parlando di modelli, non stiamo parlando di ciò che entra sotto un profilo normativo da valutare, stiamo parlando di modelli. E io non ho mai fatto mistero che rifuggo da questo modello. Sono juventino, infatti, rifuggo da questo modello, rifuggo da tutta quella stimatissima, ma a me lontana, cultura della giurisdizione che vede e che anzi addirittura ritiene necessario che il magistrato debba entrare in problemi che non attengono esclusivamente alla giurisdizione. E credo che se c'è una parte di responsabilità per cui vi è stato conflitto endemico con gli altri poteri dello Stato, senza nasconderci dietro il dito, è stato perché questa parte della magistratura ha esagerato, è andata oltre. L'ultima volta, perché è ricorrente quello che diciamo, il consigliere Cosentino, per difendere la sua brillante posizione, ha detto: vabbè, ma allora è una forma di ipocrisia. No, è proprio questo il punto. Io non credo che sia una forma di ipocrisia. Sappiamo tutti, e in questo la vedo contrariamente all'ottimo consigliere Morello, che non è ormai un dato scientificamente provato che non esiste una decisione rispetto alla quale il decidente non risenta inconsapevolmente e inevitabilmente delle proprie idee. Il problema non è questo, il problema è che non possiamo essere soltanto imparziali, il problema è che per il mio modello di giurisdizione dobbiamo assolutamente anche sembrare imparziali, e più che sembrare o apparire, che sono aggettivi, l'apparire è sempre un verbo che, come dire, suscita o reca in sé un qualcosa di negativo. Dobbiamo semplicemente fare self-restrain, dobbiamo semplicemente imporci e sapere che quelle prerogative di autonomia, indipendenza e di imparzialità, se noi le decliniamo sotto questo profilo, devono avere un bilanciamento contrapposto, che devono essere sobrietà, devono essere impossibilità di partecipare a certe manifestazioni politiche in cui si riflette il prendere parte, perché se no quelle prerogative diventano privilegi. Questo è il punto. Se noi non bilanciamo quelle prerogative con alcune altre autolimitazioni come modello, quelle prerogative diventano casta, diventano privilegio, e io questo modello di magistrato non lo accolgo, però lo dico esclusivamente sotto un profilo di modello di magistratura. E l'ultima annotazione che volevo fare è che non è, consigliera Ecker, che noi abbiamo alzato gli scudi quando da parte, diciamo, delle istituzioni politiche hanno criticato una sentenza, perché quando mi si critica una sentenza, la si critica con continenza da parte dei colleghi, da parte delle istituzioni politiche, io credo che sia solo una manifestazione di democrazia. Il problema è stato che non si è criticata una sentenza, ma si è criticata una persona e si è andati oltre quella sentenza. E tutte le volte in cui ciò succederà, secondo me il Consiglio Superiore deve tutelare l'autonomia e l'indipendenza. Però, ripeto e chiudo, quello che ha fatto la dottoressa Postolico non ha nulla a che vedere sotto il profilo della valutazione di professionalità, ma è un qualcosa che si riflette sull'ambito del modello di giurisdizione e di magistrato, rispetto al quale io la vedo in maniera completamente opposta. Grazie.
1: Grazie. Allora, a questo punto, se non ci sono... Scusi, consigliere Porena, prego.
2: Inserisco relatore, all'ultimo, no? Perché pochi secondi in realtà, quindi non vi farò perdere molto tempo, soltanto per annunciare anche io il mio voto contrario e per provare a dirimere un equivoco che mi pare di aver colto almeno in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto. Il problema non è evidentemente la tenuta tecnica del provvedimento di cui stiamo parlando, la cui regolarità peraltro è stata ampiamente confermata e vagliata da più istanze, ma piuttosto un atteggiamento, mi verrebbe da dire, quasi militante in senso politico ovviamente del magistrato, culminato nella partecipazione attiva ad una manifestazione politicamente caratterizzata anch'essa e in qualche modo connessa ai profili coinvolti da quello stesso provvedimento, il che circostanza, a mio avviso, capace di minare l'apparenza di imparzialità che invece deve caratterizzare la funzione giurisdizionale. E per questa ragione voterò contro a questo atto. Grazie.
1: Grazie.
3: Io ringrazio la collega Bertolini perché ha detto cose che io condivido pienamente. Questa è un po' un'occasione persa. Capisco che, capiamo tutti, che è persa perché probabilmente non siamo d'accordo in quest'Aula. E quindi alla fine, diciamo, questa delibera è una proposta di delibera che, diciamo, è rivolta più alla definizione di una situazione pratica, concreta, legata a una collega che peraltro ormai appunto è fuori dall'ordine giudiziario, che non alla analisi del fondo, come si usava dire, il fondo del ricorso, del fondo del problema. E il fondo del problema è questo. E quindi io non sono d'accordo sul fatto, non trinceriamoci dietro, diciamo, il dito del sono passati 4 anni, il quadriennio, cioè, andiamo al nucleo della questione. Il nucleo della questione della apparenza di imparzialità, ne abbiamo già parlato altre volte. Il consigliere Paganà ha avuto la bontà di ricordare un mio precedente intervento in cui su questo tema parlai di nicodemismo, e cioè dell'atteggiamento di chi pensa una cosa ma per necessità di sopravvivenza e comunque di non turbare l'ordine pubblico e il contesto in cui si trova la nasconde. Professa in segreto cose che non dice pubblicamente. È una vicenda legata allo scisma ariano, ma stiamo parlando di vari millenni fa. Ma è una vicenda che esprime una costante dell'animo umano. E io ritrovo che questa costante dell'animo umano è presente anche in questo tema, in questa discussione. È meglio pensare e non far vedere ciò che si pensa. Non pensare non è possibile, evidentemente. È frequente.
4: C'è qualche eccezione.
3: C'è qualche eccezione. È meglio pensare e nascondere o pensare e manifestare. E qui si possono avere opinioni diverse. Ma non abbiamo il tempo per affrontare, diciamo, funditus questa questione. Stiamo ai fatti. Nel 2018 la collega Apostolico lavorava in Corte d'Assise. Era una persona socialmente impegnata, nel senso che socialmente intendo dire leggeva i giornali, aveva un pensiero politico e ogni tanto decideva di partecipare ad attività sociali, quali una manifestazione, in questo caso organizzata, come ci ricordava nella sua Lectio Magistralis di poco fa il professor Rombo, organizzata da associazioni cattoliche per sopportare viveri e acqua a questi migranti che erano sul molo di Catania da alcuni giorni. 5 anni dopo non è più in corte d'assise e fa immigrazione. Fa un provvedimento per il quale la Presidente del Consiglio si dichiara basita. Provvedimento, sempre il professor Romboli nella sua Lectio Magistralis ci ha spiegato che era di tale ineccepibilità che il Ministero dell'Interno rinuncia al ricorso per Cassazione. Dopo che la Corte di Cassazione aveva sollevato il rinvio pregiudiziale, e notate, non è una pedanteria da ex cassazionista. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di ultima istanza, ha il dovere di sollevare il rinvio pregiudiziale fuori del caso dell'atto chiaro, come dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il giudice di merito non ha questo dovere, quindi il giudice di merito può operare una interpretazione conforme al Trattato dell'Unione. La Corte di Cassazione invece deve sollevare il conflitto fuori del caso dell'atto, il rinvio pregiudiziale fuori del caso dell'atto chiaro, e lo ha sollevato. Nella pendenza di questo rinvio pregiudiziale, il Ministero dell'Interno rinuncia al ricorso. Poi cambia la legge, quindi possiamo ragionevolmente pensare che quel provvedimento fosse giuridicamente corretto. Perché sia rimasta basita la Presidenza del Consiglio, la Presidente del Consiglio, non lo sappiamo, ex post. Ma la cosa interessante di tutta questa vicenda, la cosa che avrebbe dovuto costituire oggetto di una pratica a tutela, che secondo me alla fine forse c'è stato anche un senso, diciamo, di gestione politica nel non portarla in pleno, ma forse si sarebbe dovuta portare in pleno, è un altro. Che di fronte ad un provvedimento che si dice, ma tu ti metti contro il governo, quindi fai politica, Se il provvedimento avesse avuto un contenuto opposto, avesse convalidato il trattenimento, si sarebbe dovuto dire: ah, ma tu ti metti a favore del governo, quindi fai politica. Perché delle due l'una, non si può dire che fai politica se dai una decisione conforme alle aspettative del governo, che se dai una decisione difforme alle aspettative del governo, tanto da suscitare il basimento della Presidente del Consiglio, e non la fai se dai una decisione conforme a quelle aspettative, che forse avrebbero trovato la Presidente del Consiglio lieta di conoscere la giurisprudenza catanese sul punto. Comunque, politica o non politica, dopo questo provvedimento inizia un'attività di ricerca, di scavo negli archivi, fatta da giornalisti, devo immaginare con la cooperazione dei soggetti che disponevano di quei filmati. E trovano, ah eccola, abbiamo il frame della collega Apostolico davanti al porto di Catania, e lo consegniamo ai giornali, ad alcuni giornali, possiamo dire agli house organs dell'odierna maggioranza, che sparano l'articolo, poi ne sparano anche un altro perché era sul motorino senza il casco. Allora, io penso che di questo si sarebbe dovuto e oggi si debba e si può parlare sulla vicenda Apostolico. Al fatto che c'è stato un provvedimento sulla cui correttezza giuridica nessuno ha potuto dire niente, che ha determinato un'azione di ricerca mirata di precedenti, cioè una profilazione, secondo quella che è diventata una moda negli ultimi 3 anni. Non si criticano le sentenze, si critica la biografia di chi ha fatto le sentenze. Forse perché le sentenze era difficile da criticarli, come dimostra il successivo iter del procedimento giudiziario. E allora, non potendo criticare la sentenza, si critica la biografia del magistrato. E si critica la biografia del magistrato andando a scartabellare negli archivi e utilizzando la propaganda giornalistica di giornali che fanno propaganda. Ora, porci ora il problema del se fosse corretto o non corretto partecipare alla manifestazione, mi sembra come colui che guarda il dito invece della luna. Ma voglio rispondere ad una sollecitazione del mio vicino di banco, quale notava, dice, questa manifestazione era deserta perché qui nessuno di noi ci sarebbe andato. Ecco, io ci sarei andato perché ritengo che partecipare alle manifestazioni senza picchiare nessuno, senza urlare, senza dire parolacce, senza mettersi le dita nel naso, faccia parte dei diritti costituzionali dei magistrati, con misura, con garbo, mettendosi anche magari la cravatta, ma penso che non si possa discutere la legittimità della partecipazione ad una manifestazione. Se poi degenera e diventa violenta, mi allontano prima di tutto per salvaguardia della mia incolumità. Mi fermo qui, anche se altro avrei da dire.
1: Grazie, consigliere Bisogni.
5: Sì, grazie. Io invece volevo intervenire. E volevo dire alcune cose, diciamo, spero sintetiche e di chiarezza su come la vedo rispetto a questa vicenda. Parto da un presupposto che ci siamo detti all'inizio di questa consigliatura, ce lo siamo comunicato, ricordiamo un dibattito simile con il collega Cosentino. Io non portavo neanche il giornale nel mio ufficio per non far comprendere qual era il mio orientamento politico. Un secondo fatto storico è che io ero a Catania, lavoravo a Catania in quegli anni, nel 2018, e a quella manifestazione non sono andato. Però a questo elemento voglio aggiungerne un altro. L'elemento che voglio aggiungere è che lo ha correttamente inquadrato il professor Romboli, quel momento e quel fenomeno per la città. E la barca ferma con stranieri che arrivavano da un viaggio complesso e la sensibilità che questo ha causato sulla città. Quello è un fatto straordinario, che ha causato movimenti di coscienza straordinari. E questo va, a mio avviso, inserito in quel contesto. Va inserito in quel contesto perché ovviamente la posizione poi di del collega del consigliere Cosentino poteva essere la posizione di tanti altri colleghi che io non mi sento di stigmatizzare pur non condividendola, perché qui vengo al problema del modello di cui parlava anche il collega Laganà. Qui la questione è che tutti sappiamo che questa delibera è perfettamente corretta. Ce l'ha spiegato il professor Romboli, ce l'ha spiegato il collega D'Auria nella sua relazione. La delibera è ineccepibile. Qui allora si pone il problema di cosa si nasconde dietro la delibera, che è il modo in cui noi pensiamo debba essere un magistrato. E su questo riflettiamoci insieme, però io vi vorrei dire, non ci possiamo riflettere con gli occhi strabici, perché noi viviamo in un contesto in cui accettiamo in maniera serena che ex sindaci facciano i magistrati, in cui accettiamo che ex parlamentari facciano i magistrati, gente che si è schierata politicamente in maniera molto più chiara ed evidente della collega Postolico che ha partecipato a manifestazione civile per far scendere gli stranieri dalla barca. E allora, se questo è vero, scusatemi tanto, se vogliamo parlare di un modello di magistrato che prescinde dalla proiezione politica e dalla manifestazione politica, dobbiamo parlarne cominciare da chi legittimamente si schiera politicamente su un partito, consigliere Aimi, a chi toglie la toga, entra in politica e poi la rimette. E noi pensiamo, io penso che quei colleghi siano legittimamente all'interno della magistratura e facciano sicuramente in maniera indipendente e imparziale il loro voto. E però io non accetto e non ritengo che questo argomento possa essere speso a corrente alternata, consigliera Bertolini, perché o vale sempre o non vale mai. Non può valere soltanto se il magistrato tocca un profilo o un'apparenza di tematica che non piace a una certa sensibilità piuttosto che a un'altra. Se questo tema lo vogliamo porre, lo poniamo su tutti e riflettiamo se effettivamente pensiamo che in alcuni ambiti il Consiglio possa dare dei consigli, perché qua siamo nell'ambito dei diritti costituzionali, e il Consiglio può fare qualche raccomandazione di soft law su questo aspetto. E mettiamoci intorno a un tavolo e vediamo se abbiamo un nucleo comune di riflessione su questo. Però non attiviamo a corrente alternata, sulla base della convenienza politica, l'indignazione per un gesto piuttosto che per un altro. Perché non è questo il caso, e io sono più indignato, se vi devo dire la verità, da ex sindaci che fanno i magistrati, piuttosto che da chi partecipa a una manifestazione civile in un caso specifico e poi adotta un provvedimento confermato dalla Cassazione.
1: Consigliera Miele, poi consigliere Basilico.
6: Grazie. Sarò brevissima nel mio intervento. Anch'io non volevo intervenire perché mi riconosco integralmente nell'intervento prima del professor Romboli, poi nell'intervento del consigliere Cosentino e da ultimo anche nell'intervento del consigliere Bisogni. Quindi non ripeterò quello che è stato già detto. Voglio aggiungere soltanto due considerazioni. Anch'io, se fossi stata a Catania e se avessi avuto la possibilità di partecipare, così come il consigliere Cosentino, anch'io avrei partecipato. Aggiungo e faccio outing, se questo può essere di aiuto alla riflessione, che io ho partecipato a molte manifestazioni per la pace, per i migranti. Per rimanere in tema, alle manifestazioni che si svolse a Napoli nel 2015, la marcia degli uomini e delle donne scalze, proprio in difesa dei diritti dei migranti. Chi di noi ha partecipato o non ha partecipato alla marcia per la pace che ogni anno ad ottobre si svolge ad Assisi. E allora mi chiedo, i diritti dei magistrati devono essere, i diritti dei cittadini magistrati devono essere così compressi fino al punto tale da negare loro, da negare a noi la partecipazione a questo tipo di manifestazioni? Non voglio ripetere quello che ha già mirabilmente illustrato il consigliere Rumboli. Certo, questa delibera è stata un'occasione perduta, si poteva dire di più, lo si poteva dire meglio, non è stato detto, mi rendo conto, anche perché non è stato esplicitato e non è stato affrontato un tema che continua ad essere oltremodo divisivo in questo Consiglio. Aggiungo soltanto un'ulteriore considerazione proprio a margine dell'intervento della consigliera Bertolini, che riprendendo l'intervento del consigliere Mirenda diceva: io non sono d'accordo sull'assenza di criticità in ordine ai prerequisiti. La delibera, diciamo, seppur sinteticamente su questo profilo è molto chiaro. L'evento, il fatto si è verificato nel 2018, quindi è fuori periodo. Intanto viene valutato perché all'epoca della pregressa valutazione non lo si conosceva. Quindi è stato valutato in questo segmento temporale 2019-2023. Perché è stato ritenuto non rilevante o comunque senza alcun riflesso sui prerequisiti? Perché, e questo l'ha chiarito molto bene il consigliere Mirenda nel suo intervento, perché si tratta di un episodio singolo del 2018 rispetto al quale in tutto il periodo successivo, quindi parte del 2018 e l'intero quadriennio 2024, non si sono verificate situazioni simili o comunque assimilabili. Chiudo con una considerazione. Io penso che i problemi dei rapporti tra magistratura e politica non siano questi. I problemi dei rapporti tra magistratura e politica, della reale indipendenza della magistratura dalla politica, siano da collocarsi altrove. Forse dovremmo intervenire sul cosiddetto profilo delle porte girevoli, perché noi qua stiamo discutendo dell'apparenza di imparzialità di un magistrato che 5 anni prima di assumere un provvedimento e quando svolgeva funzioni completamente diverse ha partecipato a una manifestazione umanitaria promossa dalla Caritas di Catania. Non ci poniamo il problema, tuttavia, della imparzialità, non sostanziale, perché qua stiamo parlando di apparenza di imparzialità, di chi si candida ad elezioni politiche, siano o amministrative, con determinati schieramenti, non mi interessa quali, di chi viene eletto in Parlamento o nelle amministrazioni locali con una determinata casacca di un determinato partito e poi torna tranquillamente e serenamente a ricoprire funzioni giurisdizionali. Questo problema non ce lo siamo posti, non ce lo vogliamo porre e secondo me questo è un vulnus, forse il vulnus più grave rispetto al discorso della separazione tra politica e magistratura.
1: Grazie, consigliere Basilico.
7: Grazie. Condivido quanto è stato detto in ordine alla correttezza formale di questa delibera, al suo carattere evasivo. Evasivo anche perché nasconde l'esistenza, viva Dio, di anime diverse, l'abbiamo sentito qua all'interno della magistratura, e dunque il senso anche dell'evasione, dell'esistenza di quelle tanto vituperate correnti che poi altro che non esprimono che questo. Abbiamo sentito oggi opinioni diverse, tutte assolutamente legittime, che poi spesso sono esattamente riconducibili anche all'appartenenza di molti di noi a gruppi associativi diversi. Non un caso il consigliere Cosentino ha detto cose che io condivido pienamente, non a caso la consigliera Miele ha detto cose che io quasi integralmente condivido, perché fa parte di una forza associativa vicino alla mia, non a caso il consigliere Bisogni, il consigliere Granale, il consigliere Dario hanno espresso visioni un po' più articolate, perché fanno parte di un gruppo diverso, e il consigliere Cilenti fa parte, e mi fermo al consigliere Cilenti, ha espresso una visione ancora più lontana dalla mia, ma legittima a suo modo. E quindi viva anche la nostra divisione all'interno della comune casa associativa per gruppi associativi, perché poi questo è il senso anche del, però non mi piace il termine modello, perché io non credo che il modello sia qualcosa di auspicabile. Però io vorrei riportare di tutto quello che state detto a un ultimo interrogativo di merito, però molto di merito, che è quello dell'universalità di alcuni temi. Perché quando parliamo di apparenza della imparzialità del magistrato, io mi chiedo sempre questa apparenza rispetto a quale scenario sociopolitico noi dobbiamo fare riferimento. Cioè noi dobbiamo apparire imparziali rispetto a cosa? Rispetto a quale contesto? A quello della Polonia, della Francia, degli Stati Uniti di Trump? A quello dell'Italia in cui un ministro, non solo si dice basita, ma un altro ministro dice che la collega Possoli sarebbe dovuta perciò solo dimettere dalla magistratura. È questo il contesto di riferimento rispetto al quale noi dobbiamo apparire imparziali, o c'è un contesto diverso, più universale, più generale? Perché è chiaro che se io fossi magistrato probabilmente in un contesto non occidentale, forse il mio atteggiamento rispetto a questi valori di fondo, fondanti della nostra umanità, forse sarebbe anche compreso diversamente. E allora, rispetto al fenomeno della immigrazione, che tanto preoccupa al punto una parte del Consiglio da definirlo espressione di una ideologia, come se essere preoccupati del fenomeno immigrazione sia ideologicamente qualificante e non solo politicamente, o come ha detto correttamente la consigliera Bertolini, espressione di una idealità, ma siamo arrivati a parlare di ideologia. Ecco, allora io ho davvero delle forti riserve nell'affrontare su questa base il tema della apparente imparzialità del magistrato, perché credo che non siamo d'accordo su alcune categorie di fondo del ragionamento che stiamo affrontando, e quindi non ci potremo mai trovare d'accordo su questo. Credo però, come ha detto la consigliera Bertolini, che forse un'istruttoria, soltanto che l'audizione della collega Apostolico ci avrebbe consentito di formulare una semplice, banalissima domanda che formuliamo a tutti. Certo, non credo che la terza avrebbe dovuto farla, ma se l'avessimo fatta avremmo potuto chiederle: ma perché lei ha partecipato a questa manifestazione? Forse ci avrebbe detto: ma forse per esprimere solidarietà. Solidarietà delle persone in gravi difficoltà. Ecco, io non credo che sia ideologico esprimere solidarietà, non credo che sia ideologia fare volontariato per persone deboli. La solidarietà non è ideologia, ricordiamocelo. L'esprimere attenzione per valori universali non è interrogarsi il giorno dopo se io mi devo astenere da una causa perché in qualche modo tocca un valore universale. Questa delibera è fortemente evasiva, ma probabilmente avrebbe avuto difficoltà ad abbracciare tutta la molteplicità dei temi che questo dibattito ha fortemente toccato. Ma io non voglio abbandonare l'illusione che esista un fondamento comune di diritti rispetto al quale tutte le nostre sensibilità si riconoscono. Ricordo una discussione di 8 mesi fa con un ex giudice prematuramente mancato della CEDU, che proprio questo mi diceva, no? Le sensibilità sono cambiate. Se io oggi prendo posizione in un convegno su un determinato tema e poi domani devo decidere una causa, forse mi devo astenere. 30 anni fa non sarebbe stato così, forse. Però su questi temi anche lui, che viene dalla CEDU, non c'è più oggi, sapete di chi sto parlando, ha detto che non ci sarebbe stato da fare passi indietro nella giurisdizione, perché questi sono temi che riguardano i diritti universali. Poi certo, si può partecipare alle manifestazioni nei diversi modi che si è detto, ma se io vado ad esprimere solidarietà per una persona che soffre, ecco lì io poi non credo di dovermi porre un problema di astensione, perché ho semplicemente dato atto del mio essere umano.
8: Dal dibattito che si è sviluppato in plenum oggi mi sembra che ci fosse veramente grande bisogno e necessità di questo confronto, che però mi sembra svolto nella sede sbagliata, perché questo confronto si sarebbe dovuto svolgere in sede di pratica a tutela che era stata richiesta, attivata, ma poi è stata alla fine archiviata in un momento nel quale quelle vicende erano diventate meno attuali, quindi ritorna questo problema dell'attualità. E lì forse non so se le posizioni di tutti noi sarebbero state le stesse, comunque era quello, a mio parere, il luogo in cui si doveva fare questa discussione e in cui anche i piani erano differenti. In questa sede, e intervengo giusto per dire questo, a mio parere non c'era proprio discussione da fare sul tema, perché l'unico aspetto che avremmo dovuto valutare era appunto quello della sua partecipazione alla manifestazione, ma secondo quanto ci insegna la sentenza Mollace, che è del 2024 e che è della quale abbiamo fatto tutti applicazione anche quando era presidente della quarta commissione la consigliera Nicotra, anche quando lo era la consigliera Bertolini, ci dice che il fatto che un precedente disciplinare si renda concretamente esaminabile solo in una valutazione successiva rispetto a quella in cui esso naturalmente si colloca non è legittima l'apprezzamento nella valutazione stessa. Si deve attualizzare e ce ne parla rispetto a un disciplinare in cui venivano definite anche delle responsabilità, cioè anche il penale, anche il disciplinare non possono essere rivalutati se non fanno parte del quadriennio in valutazione, se non c'è una minima attualizzazione di quelle vicende. E in questa sede la dottoressa Apostolico non ha avuto né un disciplinare, né un articolo 2, né niente che ci facesse dire che di questa vicenda se ne doveva parlare in altra sede, se non in quella della pratica a tutela. Quindi oggi tutti questi ragionamenti e questi argomenti mi sembrano fuori luogo. Abbiamo fatto uno speciale A proprio perché ritenevamo che non ci fosse margine. Quando è stata richiesta la trattazione in via ordinaria, abbiamo chiesto, come dice il regolamento che si può fare, di motivare brevemente per consentire a chi aveva chiesto di capire quale fosse il nostro ragionamento. Quindi mi pare, ecco, ci tengo, io voterò favorevolmente, ma ci tenevo a chiarire questi aspetti. Grazie.
1: Prego, consigliere Maurizio Carbone.
9: Sì, velocemente, mi ritrovo molto in quest'ultimo intervento della consigliera Benavoli. Voterò favorevolmente a questa delibera. Non credo che sia stata un'occasione persa, come è stato detto. Anzi, si è oggi riprodotto, come diceva la consigliera Benavoli, un dibattito che doveva essere fatto in un'altra sede. Non era assolutamente questa la sede. Ha perfettamente ricostruito la vicenda come si è evoluta a suo tempo sia il consigliere Romboli che il consigliere Cosentino. La partecipazione a quella manifestazione della collega Apostolico, avvenuta 4 anni prima addirittura del provvedimento, è stata semplicemente l'occasione per strumentalizzare quella partecipazione rispetto a un provvedimento che non è piaciuto in quel momento alla maggioranza parlamentare, al governo. è stata una mera strumentalizzazione. Si può discutere se quella partecipazione fosse opportuna o non opportuna. Attenzione, opportunità e basta. Mai una questione di opportunità poteva essere considerata dalla quarta commissione e noi dal CSM come mancanza di un prerequisito. Di questo stiamo parlando. Ma possiamo ritenere e di stare qui a discutere, ripeto, altre tante ore sull'opportunità o meno, ma non ha nulla a che fare con i prerequisiti così come delineati dalla circolare sulle valutazioni di professionalità. Assolutamente nulla, sia per come è stata, si è svolta questa partecipazione, era semplicemente presente sul molo, sia per la distanza addirittura oltre 5 anni rispetto a un provvedimento poi postumo che si è dimostrato tra l'altro assolutamente giusto nel merito. E allora ha fatto benissimo, secondo me, la quarta commissione a limitarsi a questi aspetti per evitare, ahimè, quello che invece oggi si è verificato, che cioè quella vicenda venisse ancora una volta strumentalizzata in 2 ore di discussione qui al Consiglio, rispetto a una vicenda nella quale l'apostolico, non a caso, è stata aperta una pratica a tutela e oggi siamo di nuovo ad attaccarla, rispetto, ripeto, a una valutazione di professionalità che dal punto di vista tecnico non c'è assolutamente nulla da dire. Questo voleva evitare la quarta commissione, mi dispiace che questo non è avvenuto, se c'è un'occasione persa è che l'abbiamo davvero persa per riproporre una, ripeto, un attacco, una strumentalizzazione di questa vicenda che avrei onestamente evitato. Grazie.
1: Grazie, allora a questo punto se non ci sono consigliere Giuffrè, sì, come relatore, poi consigliere Giuffrè intanto.
10: Grazie Presidente. Io avevo nel mio breve intervento iniziale avevo specificato che non intendevo conferire particolare enfasi alla mia posizione contraria all'approvazione di questa delibera, però vedo che nel dibattito invece l'enfasi è montata sempre di più con toni che devo dire mi suscitano, ricorrendo all'espressione sempre raffinata del amico e collega Cosentino, un certo basimento, non il basimento della Presidente del Consiglio, ma il basimento per alcune affermazioni che da un lato mi portano in dichiarazione di voto a specificare che il mio voto negativo non riguarda evidentemente l'attività giurisdizionale e il merito delle questioni decise dalla dottoressa Apostolico dopo la partecipazione alla manifestazione, ma che invece riguardano proprio l'opportunità che un magistrato partecipi ad una manifestazione che, lo dico da catanese come il consigliere Bisogni, ha profondamente diviso la città di Catania. Altro che manifestazione non di parte, professore Romboli, è stata una manifestazione di parte che ha profondamente spaccato la città di Catania, che è stata forse sì promossa da associazioni cattoliche, ma alcune associazioni cattoliche sono profondamente di parte, intanto perché un'associazione confessionale è ontologicamente un'associazione di parte in qualche misura, ma poi come sappiamo all'interno delle confessioni religiose e del cattolicesimo ci sono varie sfumature e ce ne sono alcune, per esempio quelle che si qualificano come cattolicesimo democratico, come se le altre componenti del cattolicesimo fossero antidemocratiche, che sono profondamente di parte e che io giudico addirittura manichee. E questa manifestazione nasce da quell'humus, da quell'ambiente culturale, quindi è una manifestazione profondamente divisiva che ha visto la partecipazione della CGIL, che ha visto la partecipazione delle componenti più impegnate a sinistra della città di Catania, che ha visto una contrapposizione frontale fra i manifestanti e le forze dell'ordine, con ingiurie che sono state documentate dai video dai manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine, che poi erano ragazzi qua posso citare Pasolini, di fronte alla borghesia radical chic di Catania che manifestava davanti alla polizia e alla guardia di finanza schierata. A protezione di chi? A protezione di una nave militare, che non era quindi una nave di scafisti, dalla quale erano stati fatti sbarcare tutti coloro i quali potevano avere difficoltà fisiche o psicologiche, nella quale vi era assistenza medica, nella quale erano stati distribuiti tutti i generi di prima necessità, nella quale vi era la garanzia dello Stato italiano e della Marina Militare italiana rispetto alla garanzia e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone che in quel contesto si trovavano. Ora, certo umanitarismo dei diritti universali, consigliere Basilico, è altrettanto manicheo rispetto alle posizioni assunte da certe associazioni che hanno pure promosso quella manifestazione, perché certo umanitarismo dei diritti universali vale a distinguere la comunità tra i buoni, cioè quelli che aderiscono a questo modello, e i cattivi, che sono quelli brutti, sporchi e appunto cattivi, che non ritengono che le regole possano essere violate, pur rispettando ovviamente il valore primario della dignità della persona umana. Questo per dire che quella manifestazione era una manifestazione profondamente di parte, e il magistrato, proprio perché è un magistrato della Repubblica, è evidente che avrà la sua sensibilità culturale, la sua visione del mondo, ma non deve mai dimenticare che un magistrato è anche un magistrato che deve rispettare le mie convinzioni, profondamente differenti rispetto a quelle di un generico umanitarismo dei diritti universali. Si tratta di posizioni presenti in Parlamento, il Paese è pluralista e quindi diviso, e quindi un magistrato nel suo contegno extrafunzionale deve sempre ricordare che rappresenta, nel momento in cui esercita la giurisdizione, tanto i cittadini che si rispecchiano in un determinato modello culturale, quanto i cittadini che si rispecchiano in un diverso modello culturale assolutamente legittimo. E questa è la ragione per cui ho detto nel mio intervento iniziale che il comportamento, la condotta della dottoressa Apostolico è il paradigma di ciò che il magistrato non deve essere e di ciò che il magistrato non deve rappresentare. Quindi per questo ribadisco il mio voto negativo.
1: No, scusate, no, perché tutti chiedono un secondo. Faccio, scusate.
11: No, io sono intervenuta una volta sola all'inizio.
1: Ma scusate, non ho detto che non potete intervenire, quindi non è che mi aggrediate. Allora, dichiarazione di voto di chi evidentemente non è ancora intervenuto, di chi è già intervenuto e lo ha richiesto, possibilmente con il rispetto dei termini.
11: Un secondo.
1: Romboli è il consigliere che lo ha chiesto per primo. Prego.
12: Sì, grazie Presidente. Io nel rispetto del regolamento non entro affatto nel merito, ci sarebbero moltissime cose e persone a cui rispondere, lo faccio solo a titolo personale, in quanto la consigliera Bertolini mi dice che ho parlato di cose che niente hanno a che vedere con questa delibera. Non so se stiamo parlando, consigliera Bertolini, della stessa delibera. Quella che io ho davanti, e sono solo due pagine, è organizzata così. Si discute su un provvedimento adottato dalla dottoressa Apostolico nel settembre 2023, prima parte, seconda parte sulla partecipazione alla manifestazione del 2018. Mi pare di aver parlato, consigliera Bertolini, prima della sentenza del 2023, poi della manifestazione del 2018. Mi dica lei perché ho parlato di cose che non riguardano affatto questa delibera. Grazie.
1: Consigliera Miele, sempre dichiarazione di voto.
6: Grazie. Come dichiarazione di voto nel ribadire il mio voto favorevole a questa delibera, e avrei una domanda da porre al plenum dopo questo dibattito. Vorrei capire se potrò continuare a partecipare a cerimonie religiose, se, come dire, abbracciare una fede religiosa fa diventare parziali e se questo può condizionare il mio essere magistrato. Cerimonie religiose. E predicare gli insegnamenti che quella religione ci dà, in particolare gli insegnamenti cristiani, tra cui quello dell'accoglienza e della solidarietà, che non si tratta di atteggiamenti radical chic né di umanitarismo di facciata. Grazie.
1: Bene, stiamo sulla proposta di delibera, cortesemente, anche in sede di dichiarazione di voto. Consigliere Fontana.
13: La consigliera Miele fondamentalmente ha espresso la riflessione che intendevo svolgere. Trovo la delibera corretta, equilibrata, sicuramente poteva essere l'occasione per svolgere riflessioni più ampie, quali vi sono state nel corso di questo dibattito. Non mi convince per nulla la distinzione che è stata prospettata dal consigliere Giuffrè al carattere di parte delle manifestazioni. È evidente che tutte le manifestazioni sono sostanzialmente di parte perché esprimono una visione, una presa di posizione. Io credo che la marcia d'Assisi ogni anno è di parte e non perché visto che questa diventa l'occasione per affermare ciò che i magistrati possono fare o non fare nella prospettiva dell'apparenza, io ritengo che la partecipazione dei magistrati alla marcia d'Assisi non sia sia corretta, come penso che sia corretta la partecipazione dei magistrati a iniziative molte promosse da Libera, che hanno un profondo connotazione, se la accagliamo nel contesto locale, gli interessi, le dinamiche politiche. Eppure ritengo che siano forme di partecipazione. D'altro canto, nei decenni scorsi ci sono stati magistrati che hanno avuto un ruolo importante nel Movimento per la Vita, su temi che hanno profondamente diviso culturalmente e politicamente la società italiana, e lo ritengo legittimo. E alcuni di questi magistrati hanno avuto anche ruoli direttivi, e in quel filone culturale ci sono anche magistrati in Corte di Cassazione che hanno anche ruoli importanti in questo momento. E questo è fisiologico, non ha nulla a che vedere con la terzietà, perché del magistrato nell'ambito del processo. Non vorrei che questo concetto di parzialità o imparzialità fosse declinato nella prospettiva del rapporto con le aspettative di chi in quel momento è la maggioranza politica del paese, perché questo è il rischio. E in questa prospettiva, semmai, più che focalizzarci, non so se è una riflessione già fatta, più che focalizzarci su queste partecipazioni trasparenti a presa di posizione, ovviamente il limite che deriva per i magistrati è le modalità di partecipazione. È evidente che quello che è accaduto in concreto nella manifestazione di Catania non era certamente nelle intenzioni della stragrande maggioranza dei partecipanti. Tanto più che quella era una manifestazione, mi risulta, promossa dalla Caritas e da altre associazioni cattoliche legate alla Caritas. Ecco, ma in ogni caso quella è una partecipazione trasparente. Semmai il problema che dobbiamo porci, vero, è il rapporto con privilegiati con settori della politica. Settori della politica che non ne sono tanto le partecipazioni in iniziativa di partito, che tra l'altro non ritengo opportune, ma passano attraverso molte volte gli incarichi fuori ruolo. Ecco, allora su quello semmai è il punto su cui focalizzare l'attenzione. In ogni caso voto a favore di questa delibera perché pur nella sua articolazione volutamente succinta e senza affrontare tutte le implicazioni di questo ampio dibattito rappresenta a mio avviso una delibera equilibrata.
1: Grazie, allora se non ci sono altri interventi, prego.
14: L'ultimo Presidente, perché veramente mi sembrerebbe male rimanere fuori dal gregge. Può intervenire. A questo punto no, perché poi ho sentito delle cose, ma a parte tutto delle valutazioni eccessive, me lo consenta professor Giuffrè, davvero parlare di certo umanitarismo, di diritti universali nella maniera in cui ha parlato lei lo trovo offensivo nei confronti lo ritengo offensivo nei confronti delle migliaia di persone che nel mondo si battono per certi diritti universali, ma così solo come premessa. Mi opporrò fermamente da ora in avanti a qualsiasi discussione che possa parlare, come diceva prima il consigliere Mirenda, e portare alla configurazione di un modello di magistrato. È un qualcosa di folle, non esiste un

0: attività legittima, però mi sembrava poi inevitabile che qualche magistrato intervenisse anche a dire la propria. Io voglio soltanto parlare di esperienze personali. Sono certo, scusatemi la presunzione, di aver garantito nella mia vita di 32 anni di magistrato l'apparenza, non soltanto la sostanza, su quella non transigo, addirittura l'apparenza della mia imparzialità. Eppure sono un cattolico, non troppo praticante, collega Laganà, ma sono un cattolico, vissuto in una famiglia di cattolici, vado in chiesa qualche volta, riconosco e mi riconosco in molti i principi della cultura cattolica. Continuerò a giudicare serenamente chi a quella cultura cattolica non appartiene, se mi dovesse capitare davanti come imputato per qualsiasi processo. Sono convinto che la nostra Costituzione sia un bene prezioso e allegramente, ve lo dico con tutto il cuore, allegramente, con la mia famiglia e con i miei amici di diverse posizioni politiche, partecipo alle manifestazioni del 25 aprile. Potrò mai giudicare un domani il professor Giuffrè, che magari è un po' più critico, allora vede diversamente da me rispetto al valore fondante della Repubblica sul 25 aprile. Professor Polena, atteggiamento militante politico dell'apostolico, veramente, veramente, veramente parole a dir poco sproporzionato, a mio giudizio. E sono profondamente pacifista, incredibile, mi ritrovo stranamente più sulle posizioni di Leone XIV che non sulle posizioni di Trump in questo momento. Non so se lo posso dire, non so se potrò partecipare a delle manifestazioni che vedono il mondo precipitare in un momento di caos, di distruzione del diritto internazionale, di diritto della guerra, eccetera. Potrò serenamente giudicare qualcuno che ha trafficato in armi? Non lo so, forse no, avrò il mio piccolo pregiudizio, magari gli darò una condanna in caso di accertamento del fatto a un anno o due anni di reclusione in più, o magari mi farò condizionare e condannerò addirittura un possibile innocente, non lo so, non penso. Ho partecipato nella mia vita a dei dibattiti, a dei convegni in tema di diritto dell'ambiente, in tema di sanità pubblica. Potrò mai, quando tornerò a Brindisi, a fare il giudice penale e fare ancora processi in materia ambientale o magari contro qualche professionista che lavora nella sanità privata? Non lo so. E allora, per piacere, signori, evitiamo pericolose derive ideologiche. Il giudice è una persona, e il giudice è un uomo, e il giudice è una persona che pensa. Ed è molto, come diceva il collega Cosentino, è molto più importante che il suo modo di pensare venga esternato, nei limiti chiaramente della continenza, ma su questo penso che nessuno abbia mai sollevato questioni e dubbi. Grazie.
1: Scusate, consigliera Bertolini, dichiarazione di voto.
2: Grazie,
1: poi consigliere.
2: Presidente, ma solo per non sarei intervenuto, risponde al professor Romboli, che probabilmente è stato caduto nell'inganno della delibera, perché a un certo punto si dice: quanto al richiamato provvedimento della dottoressa apostolica, è sufficiente evidenziare che questo provvedimento è diventato definitivo. Volevo solo specificare, essendo stata tanto tempo in quarta commissione, che noi non ci facciamo, quando andiamo in valutazione di professionalità, non andiamo mai a vedere quanti provvedimenti vengono convalidati in appello o in Cassazione, perché entriamo nella giurisdizione, non spetta la valutazione di professionalità. Cioè, questo provvedimento, se non fosse stato convalidato, creava un problema? No, chiedo a lei, professore, perché noi stiamo parlando di un'altra cosa. Lei non ha capito il mio intervento, non era perché lei si è attaccato a questa cosa, ma quando noi valutiamo la professionalità di un magistrato non andiamo a vedere i provvedimenti giusti o sbagliati che sono, perché per esempio per un pubblico ministero ogni volta che porta giudizio qualcuno e poi questo viene assolto, cos'è questo? Una roba negativa che dobbiamo valutare? Questo a me, che sia stato validato o non validato, che il governo l'abbia impugnato, non me ne importa nulla ai fini di valutazione di professionalità, mentre lei il suo intervento l'ha fatto tutto su questa questione. Quindi il mio intervento era su questo, ma secondo me lei è stato tratto in inganno da questo richiamo che c'è in delibera, non è una colpa sua.
1: Grazie, consigliere Ecker.
3: Io volevo semplicemente riportare un po' di serenità in quest'aula. Però mi rendo conto che c'è una prospettazione diversa. Io quando andavo in aula e dibattevo con i miei colleghi ed eravamo su posizioni diverse, eravamo dei contraddittori, ma non ne facevamo mai.

0: una questione personale. Questo dibattito non è un'occasione persa, è un'occasione colta per spiegare un principio. Però vedo che la tale animosità sembra che sia stato fatto un attacco personale a ciascuno di voi, ma è sbagliato, perché non è così. Abbiamo espresso un principio e se esiste la libertà di pensiero come principio costituzionalmente garantito, deve valere per tutti. Ma io invito tutti i colleghi di quest'Aula, quando si dibatte di un principio di imparzialità, di equilibrio, di non farne mai una questione personale. Perché non è bello ascoltare questo dibattito dall'esterno, e lo dico per il bene dell'istituzione e di questo consesso. Grazie.
1: Bene, a questo punto.
2: Una dichiarazione di voto, se
1: Prego.
2: posso, solo per dire che io capisco il professor Giuffrè, ma siamo ineludibilmente lontani e questa lontananza deve essere espressa pienamente dal plenum. C'è chi ritiene che l'imparzialità, l'immagine di imparzialità, possa essere inficiata dalla partecipazione a una manifestazione. C'è chi ritiene invece che il nucleo sia altro, sia, come io penso, il rapporto sotterraneo col potere. È questa la cosa che soprattutto rende il magistrato poco credibile. Ed è questa la cosa che più ci deve preoccupare. Perfino il tema delle porte girevoli, di fronte a questo, è meno importante perché almeno viene a luce del sole. Un magistrato che passa, va in politica e poi torna in magistratura, almeno verrà giudicato da tutti per quello che è e la giurisdizione verrà giudicata per questo. Ma noi abbiamo vissuto anni in cui avevamo magistrati che frequentavano faccendieri iscritti alla P2 e non ce ne siamo mai occupati. E non abbiamo mai, ci siamo mai occupati della valutazione di professionalità di questi colleghi. Abbiamo magistrati che si sono fatti imprestare o hanno ottenuto benefici economici fortissimi da imprenditori. E su questo una parte politica, una parte, ma proprio parte in senso di parzialità della magistratura, ma anche della politica, non ha mai voluto occuparsi. Ed è questo, credo, che mina invece veramente la fiducia del cittadino a misura in cui, quando viene ad emersione, dimostra come questi magistrati non possono essere imparziali perché non lo sono stati davvero, perché non lo sono stati in decine e decine di processi che hanno connotato la storia di questo paese. E non è la partecipazione a una manifestazione per migranti. Di questo noi abbiamo taciuto per decenni, ma noi sappiamo di cosa stiamo parlando. Perché ancora adesso il nostro paese affonda le radici in questa storia. E tutto questo però non ci occupa mai. E questo è il potere più pericoloso. Allora su questo siamo veramente lontani, professor Giuffrè. Mi va benissimo, ma non è una questione personale, è proprio una questione ideale. E io sono lieto di far parte di questo altro luogo di idealità rispetto al suo. Grazie.
1: No, scusate. E a questo punto credo che tutti si siano intervenuti, delle persone che lo hanno richiesto, un attimo, con le dichiarazioni di voto, perché poi chiudiamo con il relatore della pratica, quindi se qualcun altro vuole intervenire lo faccia prima. No? Bene. Allora, consigliere D'Auria,
3: Grazie Presidente.
1: relatore, prego.
3: Preliminarmente mi consente di ringraziare la Presidenta Benavole e Maurizio Carbone che mi pare hanno capito il senso, del resto l'abbiamo elaborato con la canzone a Benapoli, di questa delibera. Perché questa delibera tiene conto, parte da un principio. Che cos'è? È una delibera per il riconoscimento ad un collega, oramai uscito, della settima valutazione di professionalità. Non è una delibera sui massimi sistemi, sull'approccio, sulla postura del magistrato nella società. Non serve. Perché era fuori periodo, non era significativa rispetto all'esito finale della decisione di quello che è, in questo caso lo era, un organo di alta amministrazione su questa procedura. Forse il dibattito di oggi dimostra quanto non è vero che il Consiglio sia un organo di alta amministrazione, se parla di politica e di ideologie, anche quando la pratica riguarda tutta un'altra cosa. L'idoneità a essere valutati di un magistrato che ha svolto per 4 anni il proprio lavoro. Una prima precisazione, il consigliere Aimi, lei ha parlato di obbligo d'astensione, non c'entra niente l'obbligo d'astensione. L'obbligo d'astensione non è assolutamente rilevante nel caso di specie perché la partecipazione a quella manifestazione non rappresenta nessun pregiudizio rispetto alla pratica trattata. Nessuno. Del resto non mi risulta che sia mai stata esercitata un'azione disciplinare nei confronti della consigliera Apostolico dalla quale ella possa essere sfuggita. Perché? ovviamente non c'è nessun profilo attinente all'obbligo di astensione. Secondo profilo, apparenza di indipendenza e imparzialità, articolo 21 della Costituzione. Perché non parliamo di questo? Perché è un tema obiettivamente serissimo, vengono in rilievo condotte che certamente quella della partecipazione è lecita e legittima, per me è inopportuna, d'accordo, ma coinvolge una elaborazione e una modalità di approccio al tema che merita una riflessione che esuli dal caso concreto. Proprio la necessità ogni volta di utilizzare una pratica ad esempio per portare poi a una riflessione dovuta alla contingenza è il più grave danno che facciamo alla nostra autorevolezza, secondo me. Lo dissi già quando parlammo della vicenda Miniemi, in cui dissi attenzione a prendere spunto da circostanze concrete per rifiutare, per non rispettare il nostro dovere di una liberazione, di una elaborazione seria, generale, che prescinda dalla singola occasione. Noi abbiamo in sesta commissione due pratiche aperte su questi aspetti, di tipo generale, che sono, e lo ribadisco di nuovo, l'occasione vera per un confronto vero, senza la necessità delle contingenze e come abbiamo visto, delle polemiche innescate da casi concreti, per parlare dell'approccio, del ruolo del giudice rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero e rispetto all'uso dei social. Su questo abbiamo posizioni legittimamente diverse, ripeto, tutte lecite. Al massimo possiamo parlare di inopportunità e ognuno su questo ha la propria sensibilità. Se avessimo dovuto, come quarta commissione, affrontare questo tema, avremmo avuto 6 delibere proposte contrapposte. Sarebbe stato utile questo alla collega? 6 proposte contrapposte in cui probabilmente 4-5, quelli che hanno votato questa ovviamente, avrebbero comunque concluso che non c'era nessun profilo per escludere la valutazione di professionalità. E sarebbe stato utile? Sarebbe stato deontologicamente apprezzabile da parte di un'amministrazione pubblica da questo aspetto? Ecco perché il tema dell'attualità. Il tema dell'attualità è il tema che taglia la testa al toro. È il tema che consente di dire della questione importante ci si deve preoccupare e ci si deve preoccupare nella sede propria di una elaborazione generale. Nel caso concreto non serve, perché noi, consigliere Nicotra, rispettiamo il principio di legalità. Era una condotta occasionale, il consigliere Poreno ha parlato, è culminata nella manifestazione. Agli atti della commissione, a meno che il consigliere Poreno non abbia delle valutazioni, delle date a istruttori diversi, la condotta non è culminata. Perché culminata vuol dire una progressione di manifestazione continue. A noi non risultava, la invito se ci sono a dircelo ora, io per primo farei tornare in commissione, ma non mi risulta. Quindi era un'unica e sola modalità di partecipazione di una condotta per me inopportuna, ma certamente lecita e legittima. E rispetto a questa, quindi, la commissione opportunamente ha applicato la giurisprudenza amministrativa citata dalla consigliera Banavoli, Mollace. Quando un fatto pure critico, e per alcuni legittimamente non è critico, e per me anche qui non è critico ai fini della valutazione, però avviene fuori periodo, per poter essere valutato, quando anche fosse un reato, è necessario che sia, che manifesti nel periodo in valutazione profili di attualità. Attenzione, quindi principio di legalità, rispettiamo le norme di legge così come interpretate dal giudice amministrativo, ma anche principio di coerenza. Molti che oggi voteranno contro la delibera per la consigliera Apostolico dicendo che quell'episodio del 2018 si riverberava comunque ontologicamente oggi, in alcune pratiche, e ve ne cito una che abbiamo deliberato, in cui la condotta era un illecito disciplinare gravissimo, rivelazione di segreto d'ufficio avvenuto nell'esercizio delle funzioni nel periodo in valutazione, hanno ritenuto che per la sua occasionalità mancavano i profili di attualità. Quella sì che era una delibera contraria alle norme di legge. Quella sì che ha dimenticato e ha chiuso gli occhi sul principio di legalità. E allora, certo, la consigliera Nicotra però è coerente, perché la consigliera Nicotra in quell'occasione votò a favore, anzi non di quella delibera, e oggi probabilmente ritiene che è occasionale ogni fatto che anche se
1: vabbè, però, mi scusi Presidente,
4: sì, ma non si arrabbi.
3: Cioè, io non interrompo nessuno, lei non ha interrotto nessuno, la prego, sono il relatore, sono stato accusato di aver fare motivazioni evasive e quindi le chiedo, la prego di darmi
1: ma non si arrabbi, dai, andiamo a chiudere, prego.
3: Dicevo, La consigliera Nicotera è coerente, perché per la consigliera Nicotera il singolo episodio, anche in periodo in valutazione, non è tale se non ha manifestazioni da riverberarsi sulla valutazione. La rivelazione del segreto d'ufficio accaduta di sera in ora notturna ad un avvocato del foro da parte di un PM della DDA, come misura a questo punto penso degli amichevoli incontri salati negli alberghi romani. Grazie.
1: Bene, a questo punto possiamo procedere con il voto. Dispongo che si proceda col voto elettronico. In favore della proposta, tasto verde. Contrario, tasto rosso. Astenuti, tasto bianco. Bene, possiamo dichiarare chiuso il voto. Credo che abbiano votato tutti. In favore della proposta, voti 20. Contrari alla proposta, voti 6. Astenuti, 5.
4: E il nostro tempo a disposizione è finito. Abbiamo cercato di trasmettervi praticamente la gran parte del dibattito che si è innescato il 15 aprile scorso all'interno del plenum del CSM. Avrebbe dovuto in realtà liquidare, diremmo, una fase rituale di valutazione positiva di professionalità per la giudice Iolanda Apostolico, peraltro avallata anche dallo stesso Consiglio Giudiziario del Distretto di Catania, si è trasformato in un tentato e fallito processo quasi disciplinare a carico di Iolanda Apostolico, perché i pareri contrari i conseguenti interventi dei consiglieri laici di destra hanno influito non poco nell'apertura di un dibattito che è durato più di 2 ore. Ci dispiace non aver potuto proporre integralmente, ma lo spazio dello speciale giustizia oggi è di 2 ore e non di più, quindi vi ringraziamo per la pazienza e per l'ascolto, ricordandovi comunque che questa seduta di plenum del CSM del 15 aprile scorso è integralmente disponibile come sempre nel sito di radioradicale.it. A questo punto non resta che salutarvi, restate sempre all'ascolto in diretta e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
5: 22:59 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia questa sera a cura di Sergio Scandura. Noi proseguiamo con la nostra programmazione, ringraziamo la regia di Luciana Bruno e andiamo ad ascoltare la rubrica Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini.
6: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. L'ospite, come sempre, ormai da tempo, è Riccardo Saccottelli, presidente del Sindacato dei Militari. Ciao Riccardo, bentornato. Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, di novità dal punto di vista delle nostre azioni per la ricerca della verità nell'ambito dei processi che si svolgono a carico di appartenenti alle forze armate o alle forze di polizia, ordinamento militare ma anche civile, quando serve ovviamente. Allora, Riccardo.
7: Eccoci.
6: Senti, come tu sai, siamo stati ammessi nell'ambito del procedimento penale a carico di un ufficiale della Guardia di Finanza che svolgeva il suo compito di istruttore, di insegnante alla scuola allievi marescialli della Guardia di Finanza dell'Aquila. È un brutto processo, insomma, i reati che sono contestati a questo ufficiale sono abbastanza gravi. Ovviamente noi parliamo sempre con la presunzione di innocenza, quindi si è innocenti, lo ricordiamo, fino a sentenza passata in giudicato. E dicevo, questi reati sono abbastanza gravi perché sono reati che riguardano violenza sessuale, insomma, percosse, lesioni e rivelazione di informazioni segreti d'ufficio che dovevano comunque rimanere riservati. Il giudice all'udienza del 25 febbraio scorso si era riservato sulla nostra domanda di ammissione, ma anche su quella del Sindacato Finanzieri Democratici, che ricordo è un'associazione, anche loro non iscritti all'albo delle APCSM, questo acronimo che vuol dire Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari. Voluto dal legislatore secondo me, per controllare meglio, indirizzare meglio, gestire meglio l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei militari, diritti che sono normalissimi in un mondo civile, ma che nell'ambito delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare in Italia rappresentano un problema per i vertici. Sia per i vertici, quelli con le stellette, le greche, eccetera, eccetera, sia che per i vertici politici, che evidentemente magari mal digeriscono questo progresso e questo processo democratico all'interno di queste istituzioni.
7: Mi permetti di fare una battuta? Ecco,
6: Certo, come no, ci mancherebbe altro, vediamo.
7: non sei stato preciso perché è APCSMR, Associazioni Professionali a Caratteri Militari
6: A carattere sindacale tra
7: sindacale tra
6: militari.
7: militari rappresentative, perché in realtà poi quelle sono quelle che contano,
6: Ah sì,
7: quelle
6: perché gli altri non contano niente,
7: Oh, bravo, che
6: giustamente.
7: dovrebbero ca cambiarlo il nome, secondo me.
6: Sì, perché ultimamente quando le senti parlare, o meglio, senti i vari responsabili di queste APCSM, la prima cosa che dicono, noi siamo rappresentativi.
7: Presentativi,
6: No, ma
7: i primi
6: cioè,
7: della classe,
6: i primi
7: noi
6: della
7: siamo
6: classe. Io
7: qui.
6: vorrei spiegare a questi signori, no? Che essere rappresentativi lo si è sempre degli interessi che si vanno a tutelare con lo statuto, quindi rappresentativi degli interessi dei propri iscritti. Non è difficile capirlo, comunque. Andiamo
7: No,
6: avanti,
7: io
6: Riccardo.
7: aggiungo una cosa, che se sei rappresentativo sei anche maggiormente responsabile di quello che fai. Se ti vanti di essere il primo della classe, quindi sei maggiormente responsabile di quello che fai.
6: Anche. Allora, senti, io ti volevo leggere alcune parti di questa ordinanza che a scioglimento della riserva sulla Costituzione, stavo dicendo, c'è anche il Sindacato Finanzieri Democratici e la Fondazione Doppia Difesa Onlus, la fondazione che di solito tutela le donne dai reati di violenza, insomma, il loro statuto è uno statuto particolare. Qui si parla appunto in questo processo di violenza sessuale. Allora, diciamo, io non la leggo tutta quanta, ma leggo le
7: No,
6: parti
7: certo.
6: che ci interessano, ovviamente. Per quanto attiene alla costituzione di parte civile del Sindacato dei Finanzieri Democratici e del Sindacato dei Militari e della Fondazione Doppia Difesa Onlus, si rileva come i predetti sindacati, questo lo scrive il giudice nell'ordinanza depositata il giorno 6 maggio nel corso dell'udienza camerale. Si rileva come i predetti sindacati sono enti esponenziali rappresentativi degli interessi della categoria degli appartenenti alle forze armate costituiti prima della commissione dei fatti oggetto del presente procedimento e che per statuto perseguono scopi di tutela anche degli interessi morali del personale militare rispetto a qualsiasi fatto, atto o comportamento lesivo, direttamente o indirettamente, di tale patrimonio, nelle diverse declinazioni di lesione delle libertà individuali e dei diritti primari di cui si fanno portatori i predetti enti. Ecco, questo è il nocciolo della motivazione per la quale il giudice ha dichiarato sussistere l'interesse iure proprio di questi tre enti, Sindacato dei Finanzieri Democratici, Sindacato dei Militari e Fondazione Doppia Difesa, e quindi l'interesse e l'ammissione quale parte civile. Sappiamo che la Costituzione di parte civile è quell'atto del, diciamo, si introduce il processo civile nell'ambito del processo penale per la richiesta di risarcimento di un danno che si ritiene di aver subito. Questo spiegato in maniera molto, diciamo, molto generica, con, in modo molto semplice. Quindi il sindacato dei militari ha ottenuto l'ennesima costituzione di parte civile in un processo penale che vede imputato un militare, in questo caso un ufficiale appartenente al corpo della Guardia di Finanza. Ovviamente,
7: quindi noi siamo esponenziali.
6: Certo, ma non solo. Quindi adesso mi viene da ridere per quelli che dicono che non siamo legittimati, che non siamo legittimi, che non rappresentiamo nessuno, che non, insomma, tutte le fantasie e le fandonie che qualcuno, anche all'interno di determinate istituzioni, si ama inventarsi, no? Oppure, cioè, sai, cioè, spesso e volentieri in alcune lettere veniamo indicati come sedicente sindacato dei militari, no? Oppure il cosiddetto sindacato dei militari. Vabbè, evidentemente non...
7: Autoproclamato.
6: Sì, sì, abbiamo letto anche questo, no? Vabbè, questo è per dire a chi ci ascolta che il sindacato dei militari, al pari di altre associazioni costituite per la tutela di determinati interessi, è pienamente legittimo e legittimato. Quindi quando leggete le stronzate, permettimi questo termine, Riccardo, che scrive qualche dirigente di qualche... APCSM o qualche istituzione, no? Che magari non so per quale ragione vanno a scrivere che noi non siamo legittimi. Vabbè, poi ne risponderanno nelle sedi.
7: Senti, ti faccio una domanda, ma noi possiamo chiamarci sindacato dei militari o dobbiamo chiedere l'autorizzazione per usare questo nome
6: Non dobbiamo chiedere l'autorizzazione a nessuno.
7: A qualche ente preordinato a quelle democratiche.
6: No, Riccardo, non c'è questo problema. Noi possiamo tranquillamente chiamarci.
7: È un nome legale quello che si
6: chiama. Certo.
7: Ok,
6: sì,
7: va bene. Grazie per averlo specificato.
6: Non ci sono questi problemi. No, ma poi voglio... cioè, apro e chiudo una parentesi, no? È come se a te ti impedissero di chiamarti Riccardo Saccottelli.
7: Lo so.
6: È la stessa cosa, no? Sì. Capito? Vabbè, senti, allora, dopo questa ammissione di parte civile in questo processo, ci è arrivata anche la comunicazione, perché lì siamo ancora persona offesa da reato, quindi ci andremo a costituire nel processo, per quanto riguarda la questione di un processo che si svolgerà, inizierà nel prossimo mese di ottobre alla Spezia, presso il Tribunale di Spezia. È un processo che, insomma, molto interessante, che riguarda, caro Riccardo, aspetta che vediamo se riesco a trovare velocemente la scheda. Ecco, questo processo riguarda dei reati commessi anche da militari, no? Ovviamente noi non diciamo i nomi perché innocenti fino a prova contraria, sentenza pagata, passata in giudicato. Allora, però ci sono un contrammiraglio, un capitano di fregata, poi diventato capitano di vascello, poi ci sta un funzionario civile, caporeparto, capitani di corvetta, insomma, ci sono anche titolari di ditte. Di che cosa si tratta? Cos'è questo processo?
7: Racconta però la storia di come si è arrivato.
6: E ora ci arriviamo, Riccardo. No? Allora, questo processo riguarda alcuni aspetti, no? Sia dai reati tributari, fiscali, ma anche alle bonifiche dell'amianto sulle navi militari. Ora, senza che scendiamo nei particolari, no? Però se vediamo i reati che sono contestati, dalla falsità ideologica commessa a pubblico ufficiale in atti pubblici, atti fidefacenti di urgenza qualificata, autorizzazioni all'anticipata esecuzione di permute, all'utilizzo di beni demaniali, eccetera, eccetera, alla falsità ideologica sulle certificazioni di buona esecuzione lavori, per quanto riguarda le bonifiche, no? Sì. Quindi i certificati, quella di regolare esecuzione dei lavori, eccetera. Poi ci stanno altri tipi di falsità, per induzione in errore di altri, eccetera, eccetera. Insomma, e poi c'è anche un reato che è contestato, ma qui sono dei civili, associazioni a delinquere, falsità ideologica in atti pubblici. Ovviamente sono tutti reati presunti, questi quelli che sono contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero della Procura di La Spezia. Insomma, c'è una lunga serie di reati, una marea di capi di imputazione. Quello però di cui volevo parlare io, caro Riccardo, non è tanto i tipi di reati che sono comunque gravi, ma è del personale della Marina. Devi sapere che noi, e questo è tutto disponibile sul nostro sito web, che ricordo è sindacatodemilitari.org, ovviamente https, www, eccetera, eccetera. Nel 2020 avevamo fatto un accesso civico per conoscere la mappatura delle navi per quanto riguarda l'amianto, quindi la mappatura amianto. Ovviamente un documento che non c'è mai stato dato per nessuna nave. Noi avevamo chiesto di farlo un po' su tutte le unità navali della Marina Militare e ci è stato risposto: no, è un segreto militare, potrebbe rilevare la conformazione, la costruzione, tecniche di costruzione delle unità navali, quindi non ve lo diamo. Però il problema è che l'amianto ormai è dal 1992 che è stato messo al bando e che è vietato l'uso. L'amianto è tremendo, provoca malattie tremende, no? Allora, le navi, le unità navali, caro Riccardo, interessate, sono anche navi belle grosse, quindi con un certo numero di militari come equipaggio. Militari che sono stati esposti al potenziale rischio amianto, quindi.
7: Certo. Perché
6: se si va a contestare l'opera di bonifica dell'amianto su queste unità navali, non si può non parlare di un rischio a cui il personale è stato esposto.
7: Allora, noi avevamo certo, fatto... ripetiamolo, Luca, sempre è in fase di accertamento.
6: Sempre, cioè, che, il processo, il processo ovviamente si fa per accertare la verità, ok?
7: Esatto.
6: Quello che ti volevo dire è che nel 2020, quando abbiamo fatto questo accesso civico, e poi lo abbiamo ripetuto su particolari unità navali, però adesso parliamo di queste che ci interessano in questo processo, e ovviamente c'è stato detto: no, non ve le diamo, sono cose segrete, segretissime. E addirittura avevamo interessato anche l'ANAC, e proprio nel procedimento svoltosi davanti all'ANAC abbiamo acquisito della documentazione che ci ha lasciato un po' perplessi. Di questa documentazione abbiamo fatto un fascicolo quando abbiamo saputo che c'era un procedimento penale in corso, quindi in fase di indagine a La Spezia. Abbiamo mandato tutta questa documentazione al pubblico ministero chiedendo di essere riconosciuti come persona offesa da reato nell'ambito del procedimento. E così è stato. In effetti l'avviso di fissazione dell'udienza ci è stato notificato, come dicevo, qualche giorno fa, e questo processo inizierà a ottobre, il 13 ottobre se non ricordo male, davanti al Tribunale di La Spezia. E sono 15 unità navali, quindi tu immagina il personale che ha lavorato su queste navi. Secondo me potrebbe, poi ovviamente lì sono valutazioni che uno fa a livello personale, anche andare un attimino, dice: ma come, io ci ho lavorato, sono stato esposto a un rischio, se il rischio è stato, se è vero che non sono state effettuate le bonifiche, allora è vero che sono stato esposto a un rischio. È tutto ruota nell'ambito del decreto legislativo 81 del 2008, no? Quindi la tutela, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della salute, del personale, eccetera, eccetera. Allora, io adesso ti leggo l'elenco delle navi. E lo leggo anche a chi ci ascolta, perché è giusto che i militari della Marina, ma anche l'opinione pubblica, sappia i nomi delle navi su cui si sono svolte queste indagini. Nave Gregale, nave Scirocco, nave Vesuvio, nave Numana, nave Milazzo, nave Libeccio, nave Gaeta, Chioggia, Termoli, Maestrale, Sapri, Anteo, Viareggio, Bersagliere e il bacino galleggiante GRJ 524. Le navi Gregale e Libeccio ricorrono con maggiore frequenza nell'ambito del fascicolo, risultando legate a più ordini di lavoro, più certificati di regolare esecuzione e anche lavorazioni relative, però questo è un altro aspetto, ai sistemi di combattimento di bordo, no, queste due navi in particolare. Adesso, il problema qual è? L'amianto fa male, l'amianto andava bonificato. Se queste bonifiche non sono state eseguite regolarmente, verrà accertato nel processo. Ma è bene, secondo me, che il personale lo sappia. E ovviamente io, sai, insisto sempre, ma queste famose APCSM, no? Soprattutto quelle della Marina, che rimangono in questi casi a guardare, ma molte di loro hanno al loro interno degli ex delegati del COCER, sai, quel sistema un po' vecchiotto, no? Che era quasi del tutto inutile rispetto a questi problemi. Infatti, non mi risulta che se ne siano mai interessati. Ma ora ci sono queste APCSM rappresentative che dovrebbero un attimino interessarsi di questi aspetti di questo processo. Eppure, questa volta, Riccardo, ce n'è stata una che è stata messa come persona offesa, ed è il SIULM Marina, dove il segretario generale è Antonio Malcangio. Colgo l'occasione per salutare Antonio, perché la scelta di diciamo rivendicare una posizione e quindi poi una costituzione di parte civile nell'ambito di questo processo è stata una decisione che ammiro. Evidentemente e sicuramente qualcuno dovrà digerire questo boccone amaro, no? Cavolo, una PCSM iscritta all'albo, rappresentativa, che si presenta in un processo dove sono imputati...
7: Contro il suo datore di lavoro.
6: Sì, dove sono imputati degli ufficiali, alti ufficiali della Marina Militare. Ma perché ci si costituisce, ci si presenta in questi processi? Perché il bene da tutelare è non solo l'amministrazione, ma i dipendenti, i lavoratori, la tutela della salute. Essere parte in un processo non significa essere contro i militari, significa essere dalla parte dei militari, per difendere i militari da questi comportamenti che vanno accertati con un processo, e all'esito del processo, se ritenuti colpevoli, ovviamente con sentenza definitiva passata in giudicato, vanno adottati dei severissimi provvedimenti nei confronti di coloro che risulteranno condannati in via definitiva. Perché la tutela della salute, caro Riccardo, è la cosa principale in ambienti di lavoro come quelli delle Forze Armate, dove spesso e volentieri, io vorrei chiamarlo l'amichettismo, no? Perché tanto è un termine che va di moda, ma il fatto della subordinazione gerarchica rappresenta il più delle volte anche un velo che viene messo sopra determinati fatti, no? Oppure, anziché alcuni scambiano il malcelato spirito di corpo, no? Come si usa definire.
7: Sì.
6: Lo spirito di corpo è una cosa importantissima, ma quando serve ad altri scopi, no? Oppure Per spirito di corpo non si denunciano le malefatte, no e no, è proprio per lo spirito di corpo che il militare ha il dovere, l'obbligo giuridico e morale di denunciare tutte le porcate che vengono commesse nell'ambito delle forze armate. E vi assicuro che purtroppo, ce ne sono molte su cui andare a puntare il dito e a indagare. Ma questo è comunque uno dei tanti aspetti delle pubbliche amministrazioni. Purtroppo sono fatte da uomini.
7: Il problema è che qualcuno pensa che lo spirito di corpo sia un vincolo vincolante, assoluto, nel senso che o è così o è così. Non esiste un ma, un forse, un altro da. Esiste lo spirito di corpo come assolutismo. E quindi il problema grosso, secondo me, è proprio la formazione che andrebbe fatta nelle forze armate dal basso, come dire, per spiegare quanto la democratizzazione dello spirito di corpo porterebbe a un forte salto evolutivo nelle forze armate. Però sembra che questa cosa qui possa essere una cosa quasi pericolosa da dire, no? Perché sembra un invogliare, come dire, la gente a reagire, a fare denunce così, no? Random, cioè la mattina mi sveglio e piglio, inizio a segnalare, fare. Non è di questo che si tratta. Si tratta davvero di fronte a un reato vero e accertabile, segnalare dove l'amministrazione non può arrivare, perché
6: certo, guarda, l'amministrazione no, tu hai ragione, io ti faccio un esempio. Ci sono molti di questi a PCSM che si occupano di mense e gamelle, no? Quindi si lamentano dei pasti del rancio, no? Della quantità, alcuni fanno proclami, no? Per rivedere la quantità. Non è quello il problema. La quantità e la qualità sono questioni che sono tutelate sono scritte nero su bianco in un appalto. Esiste il problema delle frodi in appalto, no? Quindi, insomma, quando una PCSM, soprattutto per quanto riguarda quelle, che ne so, carabinieri o guardia di finanza, no? E quindi chi le rappresenta riveste anche particolari qualifiche, dove gli obblighi sono maggiori di quelli del militare normale, diciamo, certo, dell'esercito, dell'aeronautica, no? Tanto per capirsi, o della marina. Ecco, bisogna pensare che se tu ti lamenti perché la quantità è scarsa, vai a verificare perché la quantità è scarsa e se c'è stata una irregolarità dal punto di vista contrattuale. Cioè, contrattuale, le quantità sono stabilite chiaramente in un contratto, nel contratto d'appalto per il servizio mensa. Io sto facendo l'esempio del servizio mensa, ma ce ne sono tantissimi di esempi che potrebbero essere fatti. Quindi, prima di fare un comunicatino o la letterina al generale Pinco Pallo e dirgli però la mensa, il rancio, perché al militare dell'esercito impiegato in strade sicure gli viene dato il panino con la fetta di prosciutto e la bottiglietta d'acqua e la mela dell'anno scorso, che ne sanno, no?
7: Sì, ecco. Certo.
6: Uno che fa sindacato, veramente sindacato, si prende l'appalto, si prende il contratto, se li legge, se li studia e se trova delle irregolarità le rappresenta all'autorità competente, che non è certo il generale Pinco Pallo, no? Ma è l'autorità giudiziaria che farà le sondaggi.
7: Guarda, solo per...
6: Fare sindacato significa fare anche queste azioni. Invece io vedo la letterina, fanno la letterina, poi fanno il proclama. Abbiamo parlato di bravi. Abbiamo fatto ufficiali, la convenzione.
7: Sai cos'è? Ufficiali di PG su Facebook.
6: Sì, appunto. Abbiamo parlato e fatto la convenzione. Ma poi ce ne sono tante altre che si potrebbero raccontare. Però
8: Vedi, Riccardo, sono sempre le stesse, no? Ecco, adesso in questi giorni, poi siamo arrivati quasi alla fine del nostro tempo, in questi giorni c'è questa discussione sterile sul FESI, no? Il Fondo Efficienza Istituzionale, sulla distribuzione di queste risorse, e litigano fra di loro su come distribuirle, no? Perché il criterio del numero dei giorni. Ah, ma se questa situazione esiste, è perché nessuno ha avuto le palle, diciamola così, di andare a sbattere i pugni come si deve sul tavolo della discussione. Perché io ho visto video di gente che. Ah, perché noi abbiamo voluto spostare questi 3 centesimi da una parte all'altra. No, 30 centesimi da una parte all'altra, perché noi abbiamo messo questo, noi abbiamo messo quello, però non va bene così. E vabbè, non va bene, ma che avete fatto? Poi siete andati e avete firmato? Perché è
2: Eh sì.
8: stato deciso, qualcuno doveva firmare. E poi, sai, ultimamente hanno pure un problema, perché ci sono delle APCSM che si sentono più fighe degli altri, no?
7: Eh sì,
8: Noi
7: certo, i
8: siamo
7: primi della
8: rappresentativi,
7: classe.
8: i primi della classe. Noi siamo rappresentativi, abbiamo 10 deleghe, tu ce n'hai 3, quell'altro ce n'ha 5, quindi noi siamo più belli e più forti.
7: E qualcuno glielo dovrebbe far pesare in termini di responsabilità, però, perché quando poi le responsabilità vengono accertate, dovrebbe farglielo pesare di più, dicendo: tu sei più rappresentativo, quindi sei maggiormente responsabile di quello che hai fatto o che non hai fatto.
8: No, poi quando ci sono le contestazioni da parte del personale, vabbè, ma non è colpa nostra, lo ha fatto l'amministrazione, no? Perché poi non
7: Sì,
8: è, alla
7: certo.
8: fine, non è mai colpa di qualcuno, è sempre colpa
7: Sì, non si
8: degli altri.
7: capisce mai la colpa di chi è.
8: Esatto, è un po' come il governo che c'è in questo periodo, no? Che è sempre colpa degli altri, non si sa mai com'è. Comunque,
7: Ma diciamo che è
8: Riccardo.
7: la scusa di tutti i governi, eh.
8: Sì, beh, certo, di tutti quanti purtroppo assumersi determinate responsabilità per chi ha un ruolo è difficilissimo, è difficilissimo. L'importante è dire che la colpa è degli altri o che le cose non ci vanno bene, però poi magari uno dice, cavolo, ma tu avevi detto che non ti andava bene, ma questa è la tua firma per caso. Io ti ringrazio Riccardo Saccottelli, come sempre, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ringrazio Radio Radicale. Ringrazio Antonio Malcangio del SIULM Marina che sarà accanto al sindacato dei militari in questa battaglia per la verità nell'ambito del procedimento penale, quindi del processo che inizierà ad ottobre davanti al Tribunale di La Spezia. Grazie a Radio Radicale, grazie a Riccardo Saccottelli, grazie ad Antonio Malcangio che non è presente in trasmissione ma sarà presente con noi in un'aula di tribunale. Buona serata a tutti.
5: 23 e 29 minuti, Radio Radicale prosegue la nostra serata e dopo Cittadini in divisa a cura di Luca Comellini andiamo ad ascoltare Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23:30 e poi in replica sempre lunedì alle 6 del mattino. Oggi iniziamo una nuova serie di approfondimenti su un tema che intreccia ambiente, salute pubblica e diritto alla qualità della vita, quello dei PFAS, spesso definiti inquinanti eterni o in inglese forever chemicals. Si tratta di sostanze utilizzate dall'industria globale sin dagli anni 50 che oggi sono al centro di un dibattito che attraversa l'Europa, l'Italia e le stesse istituzioni comunitarie. Ma cosa sono i PFAS e perché vengono definiti eterni? Quali conseguenze hanno oggi e nel futuro sulla nostra salute? I PFAS è l'abbreviazione di sostanze per e polifluoroalchiliche, non indicano un singolo composto chimico, ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale, la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria, respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 23.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Il nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi, danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia, però, l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi. Una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS, infatti, non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane e nonostante alcune restrizioni continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il Tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la prima parte di questa intervista. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, la sigla PFAS sta per, praticamente, in italiano significa sostanze poli e perfluoroalchiliche. Cosa significa? Sono delle sostanze artificiali prodotte dall'uomo, non esistenti in natura, e sono caratterizzate, diciamo, da una catena, da uno scheletro di atomi di carbonio, nei quali l'idrogeno o altre molecole che normalmente sono collegate al carbonio per fare tante molecole, sostanze essenziali per la vita, queste molecole sono state sostituite dall'atomo di fluoro. Quindi si crea un legame fra atomi di carbonio e fluoro che di per sé in natura non esiste, e non esiste in quanto per formare, attaccare il fluoro al carbonio è necessaria una notevole quantità di energia, e quindi non sarebbe, per dire, ecosostenibile, per cui la natura ha scartato fin dall'inizio, o il Padre Eterno, per chi ci crede, insomma, appunto, questo legame carbonio e flora. Esisterebbero soltanto alcune molecole, forse nella foresta amazzonica, dove vengono usate dalle piante come potenti insetticidi. Non a caso gli insetticidi e i pesticidi sono fra le principali applicazioni di queste molecole. Sono delle molecole, abbiamo detto, artificiali, sono praticamente indistruttibili e da questo deriva la loro pericolosità. Finora possiamo dire che non esiste un sistema in grado di degradare completamente, di staccare questo legame fra carbonio e fluoro, diciamo un sistema che sia economicamente anche sostenibile e vantaggioso, perché in laboratorio si stanno ricercando alcune soluzioni, ma sono per il momento, diciamo, molto costose e difficilmente applicabili su scala industriale. Il loro successo, ma anche la loro pericolosità, appunto, deriva da queste molecole che sono state definite anche inquinanti eterni, molecole per l'eternità, in quanto appunto resistono ad ogni grado di temperatura. Per distruggerle bisognerebbe riscaldarle fino a 1400 gradi, cioè non esiste sistemi enzimatici, naturali, artificiali, praticamente resistono alla temperatura, alla luce, alle radiazioni ultravioletti, eccetera. Quindi, man mano che vengono prodotte, sono state immesse nell'ambiente, queste hanno pervaso tutto l'ambiente. Ormai si trovano negli angoli più remoti del pianeta, sull'Everest, dai poli, nelle profondità marine, fino nelle fosse delle Marianne. E quindi hanno contaminato anche la catena alimentare, perché, e soprattutto, oltre ad essere state immesse dalle aziende che li producono o li utilizzano, e sono state immesse nell'ambiente, negli scarichi, e poi tutti i prodotti che noi utilizziamo alla fine vanno a finire in discariche o negli inceneritori, quindi alla fine, quindi si accumula anche questo, il percolato o i fumi degli inceneritori contengono PFAS, e questi possono essere trasportati anche a migliaia di chilometri di distanza e andare ad inquinare gli esseri viventi. In pratica, possono ricadere sul terreno con l'acqua potabile. Abbiamo contaminato appunto gli esseri umani, gli altri animali, anche della fauna selvatica, la flora, le piante, eccetera. E queste molecole, appunto, man mano che vengono prodotte, si accumulano, persistono nell'ambiente e tendono anche ad aumentare le concentrazioni nel nostro sangue e nei tessuti. Sono pericolose per la salute perché, essenzialmente per due meccanismi principali. Una molecola di queste, l'acido perfluoroottanoico, si chiama OPFOA, che ha 8 atomi di carbonio, che è la molecola più nota, quella forse più prodotta. Maggiormente prodotta dal punto di vista quantitativo, anche se adesso è vietato il suo utilizzo e produzione, soprattutto nei paesi occidentali, diciamo, questo PFO è stato classificato come cancerogeno sicuro per l'uomo, cancerogeno certo, soprattutto per quanto riguarda un aumentato rischio di cancro scusate, cancro dei testicoli e cancro dei reni, che sono state dimostrate essere più frequenti, soprattutto nelle persone che sono esposte alle maggiori concentrazioni. Poi c'è un'altra di questa molecola, il PFOS, acido perfluoroottanoico, tansulfonico, anche questo ottato di carbonio, la cui produzione è stata vietata nel 2000 negli Stati Uniti, ma ancora adesso si ritrova anche nel nostro sangue. Diciamo, questo FOS è stato classificato come cancerogeno negli animali di laboratorio e forse possibilmente cancerogeno anche per l'uomo. Poi tutti i PFAS vengono considerati come interferenti endocrini, cioè distruttori endocrini, come dice qualcuno, in quanto hanno la capacità di interferire con il buon funzionamento di molte delle nostre ghiandole che all'interno producono gli ormoni della tiroide, gli ormoni sessuali maschili, cioè il testosterone, l'ormone sessuale femminile, gli estrogeni, e tutta poi tutta un'altra serie di ormoni, come per esempio interferiscono con il funzionamento dell'insulina, che è l'ormone prodotto dal pancreas che controlla la glicemia, cioè i livelli di zucchero nel sangue, poi interferiscono appunto con il buon funzionamento della vitamina D, per esempio, e quindi aumentano il rischio di osteoporosi, cioè di fragilità delle ossa. La pericolosità di quindi soprattutto poi il meccanismo probabilmente più importante riconosciuto è che aumentano anche i livelli di colesterolo nell'uomo, mentre negli animali li abbassano questi livelli. Il colesterolo, come sappiamo, è un aumentato fattore di rischio.

0: che ho detto. Quindi, altra patologia che si sta scoprendo sempre di più è l'alterazione della funzionalità del fegato, il cosiddetto fegato grasso, steatosi, che cronicamente può portare a uno stato di epatite e anche di cancro del fegato, che è stato per esempio dimostrato essere più frequente negli operai dell'ex Miteni, cioè l'azienda che qui in provincia di Vicenza produceva, unica nel nord-est d'Italia, queste PFAS, che è fallita e i cui dirigenti sono stati condannati recentemente. 11 di questi loro dirigenti di questa multinazionale di varie nazionalità sono state condannate a oltre 140 anni di galera in primo grado, quindi poi ci saranno gradi successivi e vedremo se le condanne saranno confermate. Dicevo, in questi operai è stata dimostrata anche un eccesso di cancro del fegato e poi anche di tumori del sangue, quindi linfomi e leucemie, che questo può essere collegato ad un altro meccanismo di tossicità importante, cioè la tossicità sul sistema immunitario, sulle cellule, i linfociti, ma anche altre cellule del nostro sangue, che ci difendono dall'aggressione di sostanze interne, esterne, quindi virus, batteri, eccetera, ma anche ci difendono dai tumori. E quindi il danno immunotossico, cioè al sistema immunitario, è stato evidenziato soprattutto nei bambini, nei quali si ha una notevole riduzione della risposta ai vaccini, ai normali vaccini che si fanno in età pediatrica, il morbillo, la pertosse, tetano, difterite, eccetera. Questo viene ridotta la capacità dei bambini nel predispondere a queste malattie, a questa infezione, quindi ai vaccini. Ma questo è stato dimostrato anche negli adulti, soprattutto durante il periodo della pandemia del Covid. Anche nella zona rossa in Veneto è stato dimostrato un eccesso di mortalità appunto da Covid, cosa confermata anche in altri studi a livello di paesi nord europei, probabilmente dovuto al fatto che nei polmoni si accumulano anche altre molecole tra i PFAS, soprattutto quelle cosiddette a catena corta, il PFBA o acido perfluorbutanoico, che è stato dimostrato si accumula in notevole quantità nei polmoni, e lì può interferire con il buon funzionamento dell'apparato respiratorio, quindi del sistema immunitario, e predisporre al rischio di infezioni. Per ultimo, i danni, probabilmente quelli che fanno più preoccupare, sono i danni che si possono riscontrare ai neonati, al feto, cioè queste molecole scusate, possono essere trasferite normalmente e in grandi quantità anche durante la gravidanza dalla madre al feto. Quindi i bambini già alla nascita hanno notevoli quantità di questi PFAS nel sangue e nel loro sangue, anche nei loro tessuti, e quindi queste molecole cominciano ad interferire con il buon funzionamento dell'organo praticamente nel periodo più critico, in quello in cui l'organismo si sta formando, si sta sviluppando. E questa tossicità per il neonato è stata dimostrata anche da tutta una serie di studi fatti anche qui in Veneto, dall'Università di Padova, dove si dimostra, per esempio, un eccesso di nascita prematura. Bambini con bassissimo peso alla nascita, cioè con meno di un chilo, nascevano più frequentemente del 50-60% rispetto ai neonati dell'area vicina, quelle meno contaminate. E poi c'è tutta una serie di patologie a carico della madre gravida e del feto che appunto sono più frequenti in questa categoria di persone.
1: Ecco, lei già lo ricordava, un caso particolarmente grave a livello europeo è proprio quello del Veneto legato all'azienda alla Miteni, e lei è stato proprio uno dei primi anche a denunciare la contaminazione da PFAS in Veneto. Questa sentenza che poi c'è stata a giugno 2025 nei confronti anche dei vertici dell'azienda per disastro ambientale doloso per avvelenamento delle acque, che cosa ha significato per lei, per voi, e che significato ha avuto anche

0: Perisde dal punto di vista di quello che forse è un esempio abbastanza particolare di collaborazione tra scienza e advocacy.
1: Sì, allora, sicuramente questa la sentenza è stata definita una sentenza storica, è la prima volta che anche a livello europeo vengono condannate non solo le aziende, ma anche i singoli dirigenti che erano a conoscenza da anni della tossicità di queste molecole e dell'inquinamento al di sotto della fabbrica, non solo, anche poi delle falde acquifere, eccetera. Dirigenti di varie nazionalità, perché questa azienda nel corso dei decenni ha cambiato diverse proprietà, diverse mani. Dapprima era stata fondata dalla famiglia Marzotto, che era una famiglia proprietaria dell'industria tessile più importante d'Europa, probabilmente. Poi, dopo una decina d'anni, nel 1975-76, è stata ceduta, e poi via via sono stati vari passaggi, subentrata l'Enichem, poi hanno fatto una joint venture con i giapponesi Mitsubishi, quindi Mitsubishi Eni, donde il nome Miteni. Poi questa è stata venduta ad un gruppo di un fondo di investimento lussemburghese, l'IC Group, che era l'ultima proprietaria. Quindi questa, appunto, è stata la prima volta che c'è stata questa condanna, che è un riconoscimento dell'attività non solo di ISDE, che fin dall'inizio, diciamo, siamo stati da soli un po' a mettere sull'avviso la popolazione e anche l'istituzione sulla pericolosità di queste molecole, perché all'inizio la versione ufficiale della Regione Veneto, degli amministratori locali, eccetera, ma anche delle istituzioni nazionali, tendeva a minimizzare gli effetti tossici e la pericolosità per la salute. Ma io personalmente, insieme ad altri, eravamo già a conoscenza, per esempio, del caso avvenuto negli Stati Uniti, della DuPont, che aveva contaminato con modalità simile il grande fiume Ohio. Conoscevamo anche studi fatti in Italia prima del 2013, che dimostravano la presenza di queste sostanze tossiche addirittura in mammiferi marini spiaggiati nel 1981, nelle varie spiagge d'Italia, addirittura nei delfini del delfinario di Riccione, in uccelli del Stagno e della Sardegna. Studi pubblicati nel 2000, c'erano stati studi fatti anche dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2008 e nel 2010, che avevano dimostrato la presenza nel sangue di queste dei PFAS in persone che risiedevano al di fuori del Veneto, cioè a Roma, a Brescia, a Siena. C'erano state un'indagine sponsorizzata da un'azienda e pubblicata su un bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, che avevano dimostrato la presenza di PFAS in 7 o 8 acquedotti italiani. Sapevo anche da pubblicazione dell'ULSS in cui lavoravo che questi PFAS erano presenti soprattutto nell'industria conciaria del Vicentino, che è una delle più importanti del mondo, il distretto conciario, che utilizzavano queste sostanze. Quindi io personalmente non mi sentivo in grado di avvalorare la versione tranquillizzante, pseudo-tranquillizzante, minimizzante delle URSS, e quindi intrapresi un'opera di controinformazione vera e propria della popolazione. Feci stampare dei volantini che distribuivo personalmente all'inizio da solo in giro per le città, i paesi del Veneto. E poi riuscì a coinvolgere anche la popolazione, soprattutto alcune associazioni locali, il circolo di Legambiente di Cologna Veneto, Cologna Veneta in provincia di Verona, con il suo presidente Pier Giorgio Boscagin, altri, e poi nel 2017 accodarono anche le mamme NOPFAS, il cosiddetto, che vengono praticamente dopo di noi, e in seguito alla scoperta, appunto, della presenza di queste PFAS nel sangue, dei loro bambini grazie al biomonitoraggio che alla fine la Regione Veneto cominciò a fare, si decise a fare, nonostante noi lo avessimo chiesto 3 anni prima, nel 2013, appunto dimostrò la presenza in alte quantità, fra concentrazioni enormi, praticamente fra le più alte mai viste al mondo, in ragazzi, adolescenti, soprattutto di PFOA, di quello che era la molecola più prodotta appunto dalla mitene. Quindi all'inizio fummo tacciati noi di ISDE, io personalmente ricevetti anche delle censure, dei provvedimenti disciplinari da parte dell'azienda con la quale lavoravo, minacce di licenziamento, eccetera. E proprio dopo un'operazione di vero e proprio dossieraggio fatto dalla Giunta regionale del Veneto, che raccolse tutte le mie dichiarazioni, uscite pubbliche e coinvolse l'Ordine dei Medici di Vicenza chiedendo che fossi praticamente radiato perché andavo a diffondere delle notizie false e a creare allarmismo nella popolazione. Quindi, per rispondere alla sua domanda, per noi è stato un riconoscimento notevole dell'azione che abbiamo fatto, un'azione benemerita perché abbiamo fatto appunto, opera di informazione corretta, abbiamo suscitato la presa di coscienza da parte della popolazione che poi si è mobilitata anche autonomamente, soprattutto il gruppo delle mamme no PFAS, dei genitori no PFAS, che sono stati molto bravi, diciamo, a cavalcare anche mediaticamente l'affare PFAS e hanno poi stretto anche alcune relazioni e collegamenti anche con movimenti internazionali. E poi diciamo, è sancito anche il riconoscimento della nostra azione dal fatto che noi di ISDE, assieme a tante altre associazioni che ci eravamo costituiti come parte civile, ci hanno riconosciuto un riconoscimento di 50.000 euro come spesa appunto tutte le parti civili in quanto danneggiate da questa contaminazione che ormai ha invaso i suoli, gli alimenti del Veneto, della zona rossa, diciamo, oltre che dell'acqua potabile, anche dell'aria. Quindi siamo particolarmente soddisfatti e speriamo che poi venga confermata pura questa condanna.
0: Ecco, al di là di questo, insomma, guardando anche un po' al futuro, ha chiesto limiti a soglia zero per i PFAS, nell'acqua potabile. Al tempo stesso, la recente direttiva europea ha imposto limiti più stringenti alle acque potabili, ma l'Italia ha già rinviato, l'entrata in vigore di alcuni limiti. Qual è il suo commento e quali sono le sue preoccupazioni a riguardo? Perché anche invece ISDE chiede addirittura limiti a soglia zero.
1: Noi abbiamo chiesto limiti a soglia zero, che per quanto sia possibile raggiungere questo livello di zero, perché appunto nasce dalle considerazioni che abbiamo fatto. Queste molecole sono, abbiamo detto, indistruttibili. Se noi continuiamo a produrle, ma soprattutto ad immetterle nell'ambiente, la loro concentrazione, la loro quantità andrà sempre di più aumentando, fino a quando qualcuno non riuscirà a trovare un meccanismo che è in grado di eliminarle, di degradarle, senza creare prodotti altrettanto tossici. E poi soprattutto perché ormai diciamo, tutti gli esseri viventi sono stati contaminati. Almeno il 95% della popolazione americana, secondo gli studi, il 100% qui in Veneto, sia anche quelli di controlli della nostra popolazione, cioè della gente che è stata sottoposta a controlli, ha almeno una PFAS di queste molecole. E stando agli studi fatti in Europa dalle varie agenzie europee, almeno il 60%, oltre la metà della popolazione europea, ha livelli nel sangue di PFAS che li mettono a rischio, cioè livelli attorno tra 2 e 20 nanogrammi per millilitro di sangue, che nella fascia intermedia, che aumentano il rischio di certe malattie, rischio che poi è massimo soprattutto in quelli che hanno più di 20 nanogrammi. La percentuale di popolazione che può essere considerata al sicuro in quanto a meno di 2 nanogrammi della somma dei PFAS è veramente minimo. Quindi se noi continueremo a mettere queste PFAS, continuiamo ad alimentare la contaminazione dell'acqua, dell'aria che respiriamo, dei cibi che mangiamo, soprattutto pesci e uova, che sono gli alimenti nei quali queste PFAS si accumulano di più, allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più, quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Dichiariamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa calcolato che questi PFAS costano da 50 a 80 miliardi di euro all'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono applicazioni prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti.
0: Rieccoci in studio, solo per i saluti. Questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: E questa era Fai Notizia a cura di Daniela Sala. Dunque, è quasi la mezzanotte, noi iniziamo a vedere le prime pagine. Io, come sempre, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Roberta Iannuzzi. E allora andiamo a vedere i giornali di quest'oggi, di questo martedì 19 maggio. Stasera faremo una rassegna stampa diversa perché i nostri ascoltatori lo sanno, oggi cadono i 10 anni dalla morte, dalla scomparsa di Marco Pannella. E allora andiamo a vedere in quali giornali in prima pagina viene ricordato Marco Pannella. E allora cominciamo con il Domani a 10 anni dalla morte, è un articolo di Piero Ignazzi, quanto manca la non violenza di Pannella. Marco Pannella ha attraversato a lunghe falcate la politica italiana di larga parte del secondo dopoguerra fino all'inizio di questo secolo. È stato un protagonista senza disporre né di un grande partito, tutt'altro, né di folta rappresentanza parlamentare o subnazionale, né di cariche di governo. Gli sono bastati la sua parola, i suoi gesti e soprattutto le sue intuizioni politiche. Prima di altri ha capito quanto fosse ossificata la politica italiana e non rispecchiasse le domande che montavano nella società, quanto fosse centrale la comunicazione, quale fosse la dimensione politica internazionale. E poi Piero Ignazzi prosegue nella foliazione interna. Questo per il Domani. Vediamo il Dubbio, c'è solo il titolo dell'articolo di Walter Vecellio, 10 anni fa la morte, il mio Pannella, uno statista come Cavour e De Gasperi. Così su il Dubbio, poi la verità, a 10 anni dalla sua morte bisogna dire che purtroppo Pannella ha vinto. È un articolo di Marcello Veneziani. Sono passati 10 anni giusti dalla morte di Marco Pannella e quando ripenso a lui mi appare come il ribelle trasgressivo precursore del presente conformismo, come il pazzariello che va avanti a banda nelle processioni di paese e l'annuncia. Dopo di lui arrivarono i tromboni, le autorità, i devoti. Se ci pensate bene, tutte le sue battaglie combattute da cavallo pazzo e col piglio di dare scandalo sono diventate leggi, costumi e temi fondamentali del presente. Il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile e poi prosegue nelle pagine interne. Così Marcello Veneziani sulla verità. Ancora l'unità, 10 anni fa moriva Marco Pannella, è un pezzo di Piero Sansonetti, quella sì che era politica. 10 anni fa moriva Marco Pannella, aveva 86 anni e credo che ne avesse passati circa 70 a fare politica. Per Pannella la politica era tutto, era un modo di esprimersi della vita, era lotta, spettacolo, servizio, pensiero, impegno, non era potere. Pannella non ha mai avuto il minimo interesse per il potere, lo disprezzava. Quello che lui inseguiva era una cosa diversa che non so come chiamare. Potrei usare un termine gramsciano, anche se Pannella con Gramsci non c'entrava niente, l'egemonia. Ha guidato un partito piccolo, piccolo, ma siccome l'egemonia sapeva conquistarsela, è riuscito con la sua azione a condizionare per almeno 30 anni tutti gli altri partiti, soprattutto quelli di sinistra. Aveva principi saldi, soprattutto la non violenza e la disobbedienza, sapeva conquistarsi la ribalta con la sua fantasia, con l'improvvisazione e con grandi gesti, come sono stati lo sciopero della fame o l'ostruzionismo in Parlamento. È stato un leader irripetibile, molto odiato, molto amato, stimato da tutti, credo. E naturalmente poi si prosegue nelle pagine interne e ci sono diversi approfondimenti di Sofri, Bernardini e Scopelliti. Così sull'unità, ancora in prima Pannella, qui c'è solo un titolo, su Il Riformista, il ricordo, raccogliere l'eredità di Marco Pannella 10 anni dalla morte. Così Raffaele Bonanni. E ancora il giornale. C'è un riquadro con una foto, come in quasi tutti questi giornali, di Marco Pannella, 10 anni senza Pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo, ed è un pezzo di Filippo Facci nelle pagine interne. Così per quanto riguarda Marco Pannella, quantomeno Marco Pannella, il ricordo di Marco Pannella in prima pagina, quelle che abbiamo a disposizione. Questa sera iniziamo a vedere le altre prime pagine. Iniziamo come sempre da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura: Deroghe al patto UE, trattativa aperta. Bruxelles torna a frenare sulle richieste italiane di flessibilità, ma il confronto sul patto continua. Dopo la lettera che Giorgia Meloni ha inviato domenica a Ursula von der Leyen, il commissario Dombrovskis ha ricordato che gli spazi di bilancio sono limitati. Sarà un processo lungo, purtroppo, perché coinvolge paesi e situazioni diverse, mentre l'urgenza richiede altri tempi, ragiona il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Se ne occupa Gianni Trovati. Nel taglio centrale viene ricordata l'America's Cup del 2027 al via giovedì da Cagliari, poi effetto PNRR, il Sud doppia il Nord sul PIL e occupazione. Si parla di investimenti, la spinta del PNRR più intensa a sud, dove ha generato un aumento di PIL e di occupazione doppio rispetto al nord. Lo confermano le stime aggiornate dall'IFEL per Il Sole 24 Ore. L'effetto sul PIL è dell'1,5% nel centro-nord e del 3,26% nel sud. Gli articoli sono firmati da Perrone e Trovati. C'è un'intervista che ci viene proposta in un riquadro, Zangrillo, che dice: dalle assunzioni alle semplificazioni, l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la pubblica amministrazione. Ancora Gianni Trovati. Nel taglio basso, mercati UE in risalita, Milano sconta le cedole, mercati guardinghi e volatili, la giornata di ieri segna il progresso dell'1,24% per Francoforte, dello 0,44% per Parigi e dello 0,75% per Madrid. Fa eccezione Piazza Affari, meno 0,91% il FTSE MIB, ma per l'effetto determinato dallo stacco cedole, che pesa sull'indice per l'1,5% circa. In calo i tassi dei titoli di Stato dopo la fiammata iniziale, i BTP ha corretto al 3,93%, riducendo lo spread a 77 punti e base, e l'articolo è di Cellino. Si parla ancora di balneari, la partita delle concessioni, la Cassazione stoppa le proroghe. Di spalla, Trump sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi, ora negoziati seri. Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma nella giornata di oggi su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco è stata decisa, afferma Trump, perché sono ora in corso seri negoziati che potrebbero portare ad un accordo tra le parti. Poi si parla della lettera enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, e ancora nel taglio alto del Festival dell'Economia, l'appuntamento dal 20 al 25 maggio, Trento apre le porte all'edizione 2026, domani il via ai lavori. Musk perde la causa contro Sam Altman su OpenAI e se ne occupa Marco Valsania. E c'è ancora il monitoraggio dell'intelligenza artificiale per certificare la credibilità delle notizie. Il Foglio. Nel taglio alto il direttore Claudio Cerasa scrive un editoriale intitolato «L'umanitarismo, modello, flottiglia, è legittimo, ma evitiamo le favole. Non fa l'interesse di Gaza ed è una sfida all'ONU prima che a Israele». Esiste, scrive Cerasa, naturalmente il diritto a salpare, così come esiste il diritto a scioperare, così come esiste il diritto a navigare in acque internazionali, così come esiste il diritto a organizzare missioni umanitarie, così come esiste il diritto a essere difesi da interventi controversi in alto mare, così come esiste il diritto a fare del proprio meglio per assistere un popolo assediato, distrutto, devastato, come lo è ovviamente quello di Gaza. Esistono tutti questi diritti, naturalmente, ma esiste anche un altro diritto molto importante, molto centrale, che tutti coloro che in questi giorni hanno deciso di sostenere con passione la nuova missione nel Mediterraneo della Global Sumud Flottiglia hanno scelto di calpestare con cura, pur essendo questo diritto cruciale per raggiungere gli stessi obiettivi che i campioni dell'umanitarismo si sono prefissati: aiutare il popolo di Gaza ad avere un futuro e non dare la possibilità a chi oggi più di chiunque altro non permette a Gaza di avere un futuro di continuare a operare indisturbato. La scorsa settimana, lo sapete, circa 50 imbarcazioni sono partite dal porto di Marmaris in Turchia e in quella che gli organizzatori della Global Sumud Flottiglia, in solidarietà con la quale ieri in Italia hanno scioperato i sindacati di base, hanno descritto come l'ultima tappa del loro viaggio verso le coste di Gaza, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulle drammatiche condizioni di vita dei palestinesi nel territorio martoriato dalla guerra. E scrive ancora Cerasa: le condizioni a Gaza sono ancora terribili, almeno 2 milioni di residenti vivono in condizioni quasi impossibili, ma quello che sfugge a molti sostenitori dell'operazione della flottiglia è che il cuore della missione delle imbarcazioni dirette verso Gaza è oggi una sfida non solo a Israele, ma anche alla cornice indicata dalle Nazioni Unite per far arrivare gli aiuti attraverso canali coordinati e controllabili. La risoluzione 2830 del Consiglio di sicurezza, approvata nel novembre 2025, sostiene la ripresa degli aiuti attraverso il Board of Peace e con appunto canali coordinati. Il testo sottolinea l'importanza della piena ripresa degli aiuti umanitari in cooperazione con il Board of Peace e attraverso organizzazioni riconosciute, tra cui ONU, Croce Rossa Internazionale e Mezzaluna Rossa, e chiede che gli aiuti siano usati solo per fini pacifici e non deviati da gruppi armati, per evitare che possano diventare una forma di sostegno alla propaganda di Hamas. L'altro obiettivo legittimo della flottiglia è forzare il blocco navale imposto da Israele nelle acque di fronte a Gaza. Gli atti di Israele in acque internazionali sono estremi e comprensibilmente i governi che sono a conoscenza di attivisti del proprio paese presenti sulla flottiglia non possono non allarmarsi per la possibilità che gli stessi attivisti possano essere fermati o subire conseguenze. Ma a ricordare che gli atti di Israele in acque internazionali non sono automaticamente illegittimi è un famoso rapporto chiamato Palmer, a cui lavorò nel 2010 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, dopo un raid israeliano alla Mavi Marmara, una famosa nave turca della flottiglia diretta a Gaza nel 2010 per violare il blocco navale israeliano, che fu abbordata da un comando di comando israeliani in acque internazionali. 9 attivisti furono uccisi nell'operazione, un decimo morì anni dopo per le ferite riportate, e il caso provocò una grave crisi tra Israele e Turchia. Il rapporto Palmer nel 2011 considerò eccessivo l'uso della forza, ma definì il blocco navale israeliano una misura di sicurezza legittima per impedire l'ingresso di armi via mare. Così Claudio Cerasa, così il direttore del Foglio, che poi prosegue nella foliazione interna. Non sottomettetevi ai dittatori, intervista al romanziere Boualem Sansal. Dal carcere algerino l'Occidente mi è sembrato stanco e gli intellettuali sedotti dal suicidio, ma la libertà vive ovunque, si è disposti a pagare il prezzo. Questa è una delle frasi. Si parla anche delle ipocrisie del Lodo Basaglia, Modena, il disagio psichico e la difficoltà a vedere tutti i sintomi. E ancora si parla di Mosca, dell'Ucraina, per spiegare ai russi gli attacchi ucraini. Mosca accusa la NATO. Teheran chiama Xi e ancora... si parla dell'austerità meloniana, insomma, come sempre sono tanti i titoli su Il Foglio. Il Secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, se ne occupa Carlo Marini. In primo piano così si creano bombe a orologeria, intervista a Risè. E si parte ancora dal caso di Modena, esce la prima enciclica di Papa Leone e poi 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse. Vediamo ancora Libero, la flottiglia boicotta l'Italia, il circo navigante, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, killer di escort con reddito di inclusione, e l'editoriale affidato a Mario Secchi ed è intitolato Le prove generali del nuovo partito islamo-gauchista. Così le prime pagine, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura della nostra Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo andando ad ascoltare la presentazione del libro di Sara Ofreni, il PSI di Craxi 1976-1987, la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo. Questo dibattito è stato organizzato da Biblioteche di Roma, e sono intervenuti Paolo Ruffini, che è responsabile della Casa della Memoria e della Storia, Andrea Ricciardi, scrittore storico, Mario Toscano, professore di storia contemporanea a Roma alla Sapienza, e appunto l'autore Sara Ofreni, che è un dottore di ricerca e studi politici, e si è tenuta a Roma l'8 maggio. Poi andremo ad ascoltare un appuntamento che si è svolto alla Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani a Roma, Energie micropolitane, sguardi e politiche per l'Italia delle piccole e medie città. Questo evento ha analizzato il potenziale dei centri abitati intermedi prendendo come riferimento il celebre caso del modello Peccioli. Quindi si è parlato di economia circolare, di cultura e del ruolo dell'innovazione partecipativa nella rigenerazione delle comunità locali, partendo dall'esperienza di questo comune che è stata illustrata attraverso la presentazione del volume Energie micropolitane. Ne hanno parlato Annalisa Chirico con i contributi del sociologo Massimiliano Colombi e Marco Marcatili. Poi invece andremo ad ascoltare la questione salariale tra equità, libertà di impresa e concorrenza, riflessioni a partire dal libro La retribuzione come strumento di regolazione del mercato. Si è svolto al Senato, alla sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro, il 14 maggio scorso. E subito dopo rimarremo su temi legati all'economia e al lavoro con un'intervista a cura di Sonia Martina alla senatrice Susanna Camusso, la situazione di Electrolux. Alle 5.30 media e dintorni, a cura di Emilio Targe ed Edoardo Fleisch, nella replica della trasmissione della domenica, il bandolo della matassa a cura di Valerio Manieri e la lettura alle 6.30 delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola a cura di Cristiana Pugliese ci porta alla rassegna stampa internazionale di David Carretta e a seguire alla rassegna stampa cinese curata come sempre da Francesco Radicioni. Alle 7.10 spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime, questa settimana a cura di Roberta Iannuzzi. Ma adesso è il momento di andare ad ascoltare la presentazione del libro di Sara Ofreni, il PSI di Craxi 1976-1987, la crisi del sistema politica e il dibattito sul riformismo. Buon ascolto.
1: Sapete, Casa della Memoria della Storia, e prima mi è capitato di origliare, diciamo così, e ho sentito che qualcuno non era mai stato qua. E questa ho sentito bene. E questo non depone al suo favore. No, quindi ho bisogno, come faccio sempre, un po' questa parte alla Pippo Baudo, di dire dove siamo e che cos'è questo luogo. Questa è la prima Casa della Memoria della Storia che è stata creata in Italia nel 2006. Quest'anno compiamo 20 anni ed è stata voluta all'epoca dal sindaco Veltroni. È un luogo particolare perché oltre a raccogliere documentazione, come potete vedere, ma in diversi piani della casa, e abbiamo una biblioteca specializzata, e qui risiedono e lavorano le associazioni che sul Novecento in modo particolare hanno lavorato e stanno lavorando. Da quel Novecento, l'incredibile è quel Novecento orrorifico che conosciamo molto bene, quindi parliamo della prima e seconda guerra mondiale, della Shoah, liberazione, della deportazione, dell'antifascismo, eccetera. Ma da un po' di tempo, direi coincidente con la mia presenza qui, anche se la mia presenza qui è antica, ma non lo dico, stiamo tentando di occuparci di qualcosa che va oltre quel periodo storico, perché parlare di storia, inevitabilmente, o almeno la storia del Novecento, significa parlare anche di quello che è preceduto il Novecento, altrimenti non lo capiremmo. E quello che ne ha seguito, quello che subito dopo la unificazione di questo paese, che ho detto paese di nazione, oggi ci ha raccontato, parlo degli anni 50, 60, fino ad altri anni. Ci ha raccontato molto, ci ha raccontato ancora il colonialismo, ci ha raccontato della lotta alla mafia, ci ha raccontato inevitabilmente degli anni di piombo, dell'emigrazione, insomma, non è una storia secondaria, è forse apparentemente meno orribile di quella che individuiamo come Novecento, ma altrettanto problematica. Non a caso ci troviamo in un momento storico, diciamo così, delicato, per dirla in un modo delicato. Quindi noi stiamo tentando di raccontare e far raccontare questo tempo nostro, che è recentemente passato, e dell'altro ieri, ma anche di 20 anni fa, 30 anni fa, approfondendo aspetti probabilmente meno conosciuti. Non potevamo non occuparci anche di un periodo storico che ha riguardato la figura di Bettino Craxi, perché fa parte della storia, perché è storia di questo paese. Quindi io sono grato a Sanofini e sono grato ovviamente ai nostri due ospiti per questo incontro. Vi lascio la parola ad Andrea, e buon lavoro, grazie.
2: Allora, grazie a tutti voi. Oggi discutiamo un contesto di un personaggio diciamo importante, e lo facciamo partendo da un volume scritto da Sanofini, che io definirei un libro coraggioso e utile. Coraggioso perché parlare di questi temi è molto complicato, perché Bettino Craxi è, nella storia del socialismo, della sinistra italiana e della Repubblica italiana, un personaggio, come si dice adesso, divisivo, e quindi affrontarlo è sempre un po' problematico. Di solito ci sono, soprattutto in chi fa politico, ha fatto politica, due partiti sostanzialmente, o quelli di coloro che producono agiografie di questo grande leader del partito che avrebbe rinnovato la sinistra italiana, eccetera, e diciamo l'opposto, coloro che ne mettono in evidenza soprattutto i problemi giudiziari, e la questione morale, lo sdoganamento dell'MSI e di Berlusconi, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che fra questi due poli, che al loro interno ovviamente sono diversi, non voglio appiattire le cose in maniera brutale, ma insomma, c'è chi cerca, senza rinunciare alle proprie passioni, di fornire un'interpretazione fondata sul piano storico e storiografico, e certamente il libro di Saro va in questa direzione. Poi lo criticherò anche, come lui sa, perché gliel'ho anticipata al telefono. Gli estremi temporali del volume sono molto chiari. Il volume va dalle radici del Midas, 1976, il comitato centrale che porta alla sostituzione di De Martino con Craxi, fino al 1987, che è l'anno in cui il governo Craxi cade. Manca, tra virgolette, l'ultimo periodo, diciamo, di storia di Craxi, del PSI e della Prima Repubblica, ma siccome è specificato che arriviamo al 1987, quella parte certamente non sarà, diciamo, discussa oggi. Voglio subito chiarire, introducendo le critiche all'amico Saro, che questo libro ha un problema fondamentale, che è l'assenza di indice dei nomi. E per un libro di storia questo è un grande problema, perché è un libro molto bello e inconsultabile, e questo è, per chi come me è un maniaco, ma non sono l'unico, chiaramente questo è un problema. Però, a parte questo dettaglio, è un libro che fa una scelta molto chiara. Saro, cioè, sostanzialmente ricostruisce attraverso fonti secondarie il dibattito di questi 11 anni intorno a questioni di politica interna, di politica estera, di cultura politica e quindi anche dei rapporti a sinistra e dell'evoluzione o involuzione, a seconda delle ottiche, del Partito Socialista e appunto della sua cultura politica. Io, senza dilungarmi, come ho preannunciato sia a Mario che a Saro, dirò a questo punto, prima di passare la parola a Mario e magari poi discutere, speriamo pure che qualcuno voglia chiedere qualcosa alla fine, metterò semplicemente sul piatto alcune tematiche che vengono fuori, in maniera un po' disordinata le metto sul tavolo, ma insomma. Innanzitutto il rapporto con gli intellettuali che ebbe Bettino Craxi ed ebbe la sua segreteria, un rapporto controverso che ha perlomeno 2/3 stagioni e che vede all'inizio una grossa fertilità nella stagione di Mondo Operaio diretto da Cohen e poi però diciamo, ci sono varie cesure, l'ultima delle quali è proprio la sostituzione di Cohen con Pellicani e la fine in qualche modo dell'epoca più come posso dire, di successo e di fertilità della rivista. Questo rapporto con gli intellettuali nasconde altri elementi, altre figure, Norberto Bobbio, ne cito qualcuna, Gino Giugni, Giuliano Amato, Pellicani e Dagnino, che sono dietro al progetto e al Vangelo socialista, cioè a quella elaborazione ideologica che è uno degli elementi diciamo, della prima stagione della segreteria craxiana. Butto lì altri temi, il concetto di modernità, il rapporto tra nuovo Partito Socialista e ceti medi, la riscoperta della persona e dell'individuo rispetto alla collettività, che è una cosa che riconobbe a Craxi anche un anticraxiano come Vittorio Foa, che in sede autobiografica, essendo lontanissimo dalle posizioni politiche di Craxi, mentre Craxi diciamo, vinceva e si rinforzava, riconobbe appunto a Craxi questo elemento importante, il fatto di aver superato in un certo senso un'esclusiva o quasi attenzione per il collettivo, diciamo, da parte della sinistra operaia, diciamo così, cioè dei partiti operai. Poi la grande riforma, il tema quindi delle riforme istituzionali, e anche questo è un tema molto controverso. Dietro a questo tema ci sono tante domande. Si può rinnovare o si poteva rinnovare un sistema cambiando il rapporto legislativo ed esecutivo, rinforzando il capo del governo, cambiando la legge elettorale? È un tema molto attuale che anche dopo l'epoca di Craxi è venuto fuori con alterne vicende e che certamente in epoca craxiana fu tirato in ballo non soltanto da Giuliano Amato che ho già citato. Poi c'è il tema del rapporto col Partito Comunista, in quello che in un libro è stato definito duello a sinistra, fu una delle ossessioni, voglio usare questo termine, di Bettino Craxi, per certi versi fondata, guardando a Mitterrand e alle vicende francesi, Craxi si era illuso di ribaltare i rapporti a sinistra. Questa battaglia non è mai stata neanche sfiorata a livello di successo. Basti ricordare, dico solo questi due dati, che dopo le elezioni del 76 che costarono a De Martino la segreteria, nel 79 i progressi furono molto lievi e successivamente, come dire, il partito non ebbe mai la possibilità di superare il 14,2% dei voti in sede di elezioni, per cui, come dire, una situazione che non fu mai quella sperata da Craxi. La lotta all'inflazione, la questione del decreto di San Valentino, anche qui c'entra una diversa interpretazione dei rapporti con il sindacato e quindi il dualismo con Berlinguer e con chi è succeduto a Berlinguer. Il tema del risanamento e contemporaneamente della spesa pubblica che andò anche fuori controllo in quegli anni. E poi una parola chiave che mi sta particolarmente a cuore e intorno alla quale bisognerebbe discutere molto, che è il termine riformismo, che è uno dei termini più equivoci e abusati anche nei tempi contemporanei, con delle osservazioni che sentiamo giornalmente che sono veramente agghiaccianti, pensando a quello che è il termine originario appunto di riformismo, che poi andrebbe anche affiancato con qualche aggettivo, perché altrimenti non si capisce niente di questo aspetto. Quindi direi che, per poi tornare su alcune cose, chiudo e do la parola, come promesso, a Mario, dicendo, facendo anche un'altra critica all'amico Saro, e dicendo che ci sono delle mancanze storiografiche importanti di questi ultimi anni. C'è uno spazio molto ridotto dedicato alla opposizione a Bettino Craxi, e quindi a figure come Riccardo Lombardi, come Tristano Codignolo, e soprattutto come Michele Achilli, che fu importante nella definizione della politica estera della segreteria di Craxi, e che era l'unico che non accettò l'elezione di Craxi stesso all'epoca del Midas, staccandosi dalla corrente lombardiana. Quindi diciamo che le critiche le ho esaurite qui, così mi sono portato avanti, e poi soltanto dialogo amicale. Vi ringrazio e per il momento mi fermo qui e passo la parola a Mario. Ciao, quello lì. Questo qua gli devi dare.
3: Questo per Radio Radicale. Come? Microfono più quella.
4: D'accordo. Sì. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Grazie agli organizzatori e a Saro per questo invito a discutere un testo interessante. Grazie ad Andrea Ricciardi, che ha posto sul tappeto, direi, molti dei temi fondamentali che sono presenti in questo volume. Io non so, ci proverò a sintetizzare in una decina di minuti, come ha fatto lui, il mio intervento. Qualora non ci riuscissi, cercherò di guardare costantemente l'orologio, ma in caso fatemi un cenno perché io mi fermi. Vorrei intanto proporre alcune considerazioni, cercando di entrare anche un po' nel vivo dei problemi, per quanto riguarda soprattutto il periodo 76-79, che mi sembra molto, molto importante, molto significativo. Ma facendo una considerazione preliminare, il titolo di questo libro è Il PSI di Craxi 1976-1987. Ha un sottotitolo che credo debba essere messo in evidenza: la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo. Credo che sia innanzitutto questo sottotitolo, che magari dal punto di vista editoriale e dal punto di vista dell'attenzione che è dedicata a Craxi forse sarebbe stato meno efficace, ma che ci aiuta ad entrare direttamente dentro alle questioni fondamentali, che sono quelle del contesto, che sono quelle che ci aiutano a dare una prospettiva storica complessiva, e che poi, a mio parere, deve essere ulteriormente allargata, quantomeno per quanto concerne certi temi, alla esperienza specifica di Craxi, del Partito Socialista, del sistema politico italiano nel suo complesso in questi anni, che sono anni densissimi di avvenimenti interni e internazionali. Qualche accenno già è arrivato dall'intervento precedente, ma sono gli anni di piombo e della strategia della tensione, sono gli anni del compromesso storico, del governo delle astensioni, della solidarietà nazionale, e nello stesso tempo di un cambiamento molto importante anche a livello internazionale. Sono quelli del passaggio della presidenza degli Stati Uniti da Carter a Reagan, sono quelli della rivoluzione khomeinista. Come vedete, ci troviamo con uno sfondo generale che non può essere trascurato per collocare questi eventi. In secondo luogo, oltre alle indicazioni relative al contesto, credo che sia importante tornare per pochi secondi sulla scelta delle fonti. fonti secondarie, come giustamente ha detto precedentemente Andrea Ricciardi, il lavoro non ha una base archivistica, anche per una serie di difficoltà che ci sarebbero per ciò che concerne gli archivi del Partito Socialista di quel periodo, ma al di là di questo è stata una scelta ben precisa, quella di cercare di ricostruire il dibattito che si sviluppa soprattutto sul mondo operaio, su critica sociale, quindi su due componenti, tra l'altro, del, chiamiamolo, universo socialista italiano anche di quel periodo, integrate ovviamente dalla quotidianità dell'Avanti e anche con una serie di incursioni su altre testate, pensa al Nord Sud, quindi a una cultura laica democratica che in quel periodo ha una sua notevole rilevanza, ma anche altri giornali a cui non faccio riferimento e che poi servono per cercare di, da una parte, ricostruire il dibattito degli intellettuali che per un certo periodo di tempo sono vicini al Partito Socialista e al progetto di Craxi, che nello stesso tempo è impegnato in una difficile riorganizzazione e ricollocazione del partito. E questo mi sembra, dopo le elezioni politiche del 1976, che avevano visto il PSI ottenere il 9,6% e quindi un risultato elettorale che dava il senso della stagnazione e che poneva un problema relativo alla collocazione e alla identità del partito nell'Italia repubblicana. E dico Italia repubblicana perché, e qui poi si apre tutto un complesso discorso su cui c'è stato un cenno nell'intervento precedente, dei rapporti con il Partito Comunista, perché il problema che Craxi si pone è quello della ridefinizione del rapporto tra Partito Socialista e Partito Comunista, che certamente è un tema, come dire, di carattere quantitativo, e da questo punto di vista i risultati saranno in tutto questo periodo complessivamente modesti. Non ci sarà per tante ragioni uno sfondamento del Partito Socialista e un recupero reale sul Partito Comunista, ma c'è anche un tema, diciamo così, qualitativo: da dove viene questa subalternità del Partito Socialista nei confronti del PC e quindi come si pone il problema del riformismo. Questo poi del dibattito sul riformismo, a mio parere, all'interno della ricostruzione che c'è nel volume, è un aspetto rilevante, ed è un aspetto, se io ho colto bene i temi che emergono dalle fonti che sono citate, che, fatta eccezione per una considerazione di Gaetano Arfè, non a caso uno storico del socialismo italiano, oltre che un esponente importante del Partito Socialista, si svolgono tutti, se può sembrare una banalità, ma non credo che sia una banalità, nel presente, che faticano a dare una collocazione di carattere storico a questo momento della storia del Partito Socialista, perché in realtà per capire le ragioni della subalternità è, a mio parere, indispensabile cercare di risalire indietro nella storia del socialismo italiano, nella specificità e nella debolezza del riformismo, perché di fatto dal 1912, dal congresso di Reggio Emilia, i riformisti sono stati in minoranza nel partito, poi si sono riorganizzati alla vigilia della marcia su Roma con un partito che era ormai minoritario, ma in realtà la loro posizione, in particolare dopo la scissione del 47 di Saragat, è sempre stata una posizione del tutto minoritaria all'interno del Partito Socialista. Allora si tratta di capire che cosa è stato realmente il Partito Socialista, quali sono state le matrici ideologiche e culturali della sua cultura politica e quindi anche della sua ideologia, e che cosa significa cercare in concorrenza col Partito Comunista di ridare spazio al riformismo e a quale riformismo nell'Italia della fine degli anni 70. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante e un aspetto in parte carente, e nello stesso tempo sono note perché sono temi che la storiografia credo già negli anni 70 e 80 avesse messo a fuoco, quali sono le conseguenze del diverso ruolo che hanno socialisti e comunisti nella resistenza, dell'importanza che ha la svolta di Salerno nell'emarginare azionisti e di fatto anche socialisti di fronte al progetto togliattiano di inserimento nazionale e di trasformazione del Partito Comunista, e sono quindi questioni che io credo pesino molto, tanto più che non solo per quanto riguarda questo aspetto, ma anche per quanto riguarda un'altra questione del partito e della sua storia più recente, ci sia un approfondimento relativo, che è quello della esperienza del centrosinistra che formalmente nasce nel 1963 con il governo Moro, ma che ha già di fatto alle spalle l'esperienza del governo Fanfani, e da lì c'è un altro intervento.

una serie di risultati positivi, soprattutto sul piano, che so, dei diritti civili. Basti pensare alla legge sul divorzio, alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, tutti temi che in questo momento però rimangono sullo sfondo. E accanto a queste questioni vorrei semplicemente cercare di recuperare, perché penso possa essere utile, quell'intervento di Gaetano Arfè sul tema del riformismo, che credo valga la pena di leggere. Accanto a questo, dopo averlo proposto all'attenzione di chi non ha avuto ancora occasione di leggere il libro, vorrei chiudere con un'altra considerazione, perché Gaetano Arfè, siamo, se ricordo bene, alla vigilia della conferenza programmatica di Rimini, quindi siamo nel 1982, scrive: per comprendere e assimilare, siamo a pagina 160 del volume, per comprendere e assimilare in tutte le sue implicazioni l'esperienza teorica del riformismo, c'è in sede storica da comprendere perché uomini che furono socialisti e democratici, come Salvemini, come Rosselli, furono nei confronti del riformismo, quale nella realtà si era venuto configurando, fortemente polemici, perché la giovane generazione dei Gramsci e dei Togliatti, ma anche dei Silone e dei Tasca, si collocò in opposizione frontale nei suoi confronti. E ognuno di questi nomi può collegarsi un tema teorico o politico: la questione meridionale, il determinismo mutuato dal marxismo, la presenza originale e attiva nel dibattito delle idee, la scarsa attenzione dedicata al rapporto tra lotta sociale e lotta politica, la sottovalutazione del momento, della direzione politica univoca e consapevole nella guida del movimento delle masse. Rubo ancora un minuto o due per dare una conclusione a questa prima parte del mio discorso, perché ho detto mi fermo al 1979 perché consente di fare, anche se in realtà ho citato poche cose, una prima rassegna delle tematiche che si pongono di fronte a un progetto di rigenerazione del partito e di ricollocazione politica e di assegnazione di un ruolo di trasformazione. Rispetto a questo, in realtà, uno dei primi temi che si pone, soprattutto di fronte al tema lanciato poi dal Partito Comunista della questione morale, quello che rimane di fatto sullo sfondo e irrealizzato è proprio l'autoriforma del Partito Socialista nel quadro di una riforma complessiva del sistema politico italiano, su cui si appuntano comunque notevoli critiche. E questo provoca nel corso del tempo un distacco di fatto della classe dirigente dalla realtà sociale, dal paese in trasformazione, anche perché non c'è stata la capacità di definire tutta una serie di questioni, non solo questa del dibattito sul riformismo, ma che cosa si intende realmente per modernizzazione, quali sono i ceti sociali su cui il partito intende puntare per poter cercare di assumere questo ruolo di modernizzazione della società italiana alla quale auspirerebbe, e un blocco sociale che doveva quindi sostenere questo progetto, e questo porta inevitabilmente ad un esaurimento della capacità propulsiva del partito e a un declino specifico di Craxi, che tra l'altro viene identificato di fatto come l'emblema di una crisi di un sistema politico della quale in realtà non è certamente l'unico protagonista o l'unico responsabile, come si affermerà in vasti settori della opinione pubblica italiana di quella fase conclusiva degli anni Ottanta. Il sistema politico italiano crollerà perché c'è un cambiamento radicale della situazione internazionale tra il 1989 e il 1991, perché probabilmente, come si vedrà anche con Tangentopoli, c'è un sistema che non regge più la pressione dei partiti,

0: che dal punto di vista della sostenibilità economica, ma certamente la crisi, che poi per questioni di ordine cronologico, per questioni di carattere storico, esplode di lì a qualche anno, la crisi è già in nuce sicuramente sul finire degli anni Ottanta, quando si chiude la esperienza di Craxi alla presidenza del Consiglio. Grazie.
1: Allora, io farei qualche domanda, darei uno spazio a Saro, magari su alcune cose che abbiamo sollevato. Quindi, modernità, cosa significa, come possiamo ripensare la collocazione rispetto al blocco sociale, e che cosa secondo te tra il 76 e il 79, per usare la periodizzazione di Mario, caratterizza nel bene o nel male, perché poi uno interpreta questa prima fase della segreteria di Craxi.
2: Bene, grazie innanzitutto ai relatori, grazie ai presenti, grazie alla Casa della Memoria e della Storia che ci ospita. Questa non è la prima presentazione di questo libro, sono state altre. Alcuni di questi temi sono stati già affrontati e qui però ne sono stati posti altri che mi fa piacere raccogliere. Innanzitutto parto dalle giuste, devo dire, critiche che sono state fatte, però le spiego, nel senso che hanno una loro razza. La questione della scelta delle fonti, come diceva anche il professor Toscano, è stata una scelta deliberata, che naturalmente pone dei problemi in termini metodologici, e che tuttavia assume come punto di vista la attenzione verso il tema del dibattito culturale. Ovviamente non era l'unica scelta, e anche perseguendo questa scelta si poteva decidere di operare diversamente con integrazioni, ma il punto è che, a mio avviso, leggere, rileggere, mettere nel loro contesto storico questi dibattiti permetteva di dare al lettore, allo studioso al semplice interessato, chi ha vissuto questi problemi, poi verremo anche al problema, il conflitto tra storia e memoria di questi temi, una luce, un focus sul tema del rapporto tra politica e intellettuali. E quello che viene fuori, a mio avviso, e questo l'ho detto anche in un'altra circostanza, e mi sembra una osservazione che si può poi generare ulteriori discussioni, approfondimenti su questo, che il libro da questo punto di vista sia in un certo senso molto attuale, in un certo senso molto inattuale, nel senso che molti dei temi che vengono affrontati, è stato anche ricordato un po' en passant, la questione istituzionale, il rapporto tra politica e società e certe arretratezze del paese che non sono state superate o non del tutto, sono temi che sono anche oggi sul tappeto. E tuttavia è inattuale, perché si vede come il modo di dibattere, gli strumenti di dibattito e anche le categorie del dibattito erano molto diverse da quelle di oggi, per motivi politici, sociali e banalmente tecnologici, nel senso che questo libro si rifà molto al dibattito che avviene sulle riviste e sui giornali oggi, tanto le riviste quanto i giornali quotidiani hanno un peso molto meno importante rispetto al passato. Questo secondo me ha tutta una serie di conseguenze, perché il mezzo e il messaggio è l'approfondimento, i tempi lunghi dei dibattiti, ma i tempi lunghi delle scelte politiche, si è parlato del centro-sinistra. Il centro-sinistra è stato diciamo lo sbocco politico di una riflessione anche culturale di molti anni. Oggi diciamo la situazione è molto diversa, diciamo. In questo senso io dico che il progetto di Craxi, comunque lo si valuti politicamente, è stato l'ultimo progetto, intanto l'ultimo progetto di quella che convenzionalmente viene chiamata, almeno a livello giornalistico, la Prima Repubblica, è l'ultimo progetto che, politico che aveva alle spalle un più o meno centrato, più o meno appropriato, più o meno giusto, secondo le valutazioni di ciascuno, progetto culturale. La questione è della scelta, diciamo, temporale, è stato detto 76, è ovvio, è l'anno in cui Craxi diventa segretario del Partito Socialista dopo la disfatta elettorale delle elezioni del 20 giugno, l'87 è l'anno in cui Craxi termina la sua esperienza di Presidente del Consiglio e non avrà occasione di ripeterla, anche perché gli eventi poi, per motivi che tutti conosciamo, non gli consentiranno di riproporsi come Presidente del Consiglio, come invece era alle viste, sembrava essere alle viste, per il 1992. Giustamente ho detto il professor Toscano, tra il 76 e il 79 si gioca la partita, ci sono molti cambiamenti di natura politica nel Partito Socialista, ma più in generale nel quadro politico italiano, perché sono gli anni della solidarietà nazionale e della contestazione della solidarietà nazionale e poi della fine di questa esperienza che sembrava poter dare una risposta alla crisi del sistema politico e che invece poi sfocia negli anni 80 con una risposta di tipo diverso. Qualcuno osservava anche allora, nel libro lo riporto, di stabilizzazione moderata, il pentapartito, cioè l'allargamento del vecchio centrosinistra al Partito Liberale, in un contesto ovviamente di indebolimento della Democrazia Cristiana e quindi nella prospettiva, qualcuno pensava, poi non si è mai davvero realizzata del tutto, della nascita di un vero polo laico socialista che potesse competere credibilmente con la DC e contendere non soltanto la guida del governo ma anche, diciamo così, una certa egemonia sulla società italiana. C'è tutto il tema che io un po' affronto sempre come tema di dibattito politico e culturale del posizionamento di Craxi e del Partito Socialista sulla questione Moro, che è uno dei momenti in cui, forse il primo momento rilevante in cui il Partito Socialista e Craxi si differenziano dai principali partiti, dalle forze politiche, poi avranno la meglio in quel senso, nel senso che poi la strategia della fermezza si affermerà e poi si discute ovviamente su quanto questo posizionamento di Craxi fosse sincero, fosse insincero, fosse opportunistico, ma queste sono valutazioni. Quello che certamente su un piano storico è rilevante dire è che fu un elemento di differenziazione politica che poi, diciamo, dette a Craxi il protagonismo che forse aspirava ad avere e che poi ottenne. Sono state dette molte cose giuste che meriterebbero forse più approfondimento di quanto io possa fare adesso, però insomma il tema del riformismo, questo mi sembra giusto, è vero che in questo libro il sottotitolo dice molto più del titolo rispetto al contenuto. In effetti forse da un punto di vista, come dire, editoriale, commerciale, è giusto intitolarlo il PSI di Craxi, però a rigore non è un libro sul PSI, nel senso che non è, ha detto giustamente il professor Ricciardi, un libro di storia dei partiti, ma non è neanche una biografia di Craxi, è un libro sulla crisi del sistema politico e sul dibattito sul riformismo, o per meglio dire sul dibattito sul riformismo nel quadro della crisi del sistema politico di allora, che poi appunto troverà la risposta che abbiamo detto. E il riformismo andrebbe qualificato, giusto, perché è esistito un riformismo cattolico, è esistito in Italia un riformismo liberale, anche se poi c'è il problema del rapporto con le masse, del radicamento sociale, eccetera. È esistito un riformismo socialista, ma direi sono esistiti più riformismi socialisti. Il tema di quale riformismo socialista è uno dei temi che in questo libro vengono affrontati. C'è stato Lombardi, il riformismo di struttura, che poi a un certo momento nel libro si dice Craxi a buon gioco nell'emarginare e come massimalismo, però era un riformismo, tra l'altro diciamo, veniva anche da una tradizione democratica, azionista, e questo è appunto uno dei temi del libro. È vero che si parla poco della, come dire, sinistra interna storica di Achillea, se non se ne parla quasi per nulla, di Codignola si parla un po' di più, però certamente questi temi sono un po' in ombra rispetto al tema Craxi, che in questo caso è preponderante. Io dico un'ultima cosa e poi lascio la parola ai relatori in maniera tale che possano introdurre eventualmente degli altri temi o delle obiezioni a quanto dico. C'è un problema di la questione di Arfè, nel senso che Arfè giustamente interviene dicendo nella sostanza è giusto riscoprire il riformismo, ma è altrettanto giusto capire perché il riformismo è stato contestato a suo tempo, ed è stato contestato con argomenti diversi da personalità che tutti consideriamo di grandissimo prestigio e di grandissimo, questo è uno dei temi, livello intellettuale e morale. Cioè c'è il problema che il riformismo a un certo momento diventa o rischia di diventare o diventa, secondo i critici, una forma di eclettismo o di moderatismo, o comunque un termine che perde molto del suo significato storico. Il suo significato storico rimonta alla questione riforma o rivoluzione. Nel momento in cui la prospettiva rivoluzionaria non è più attuale, non è più politicamente agibile, e la questione diventa allora quali riforme, e questo è un altro termine, perché si possono fare riforme di vario segno e di molti tipi. Concludo davvero questo mio intervento con due riflessioni. Allora, è stato detto giustamente da Andrea Ricciardi che questo è un libro su un tema controverso, e questo è innegabile. Quando ho cominciato questa ricerca forse il tema era meno controverso, o lo era in modo diverso, nel senso che in questi ultimi anni è fiorita tutta una ricerca, anche un po' una pubblicistica su Craxi, che si divide tra la demonizzazione e l'apologia, l'esaltazione acritica. Però certamente il fatto che sia un libro, spero, credo, diciamo così, equilibrato, non significa che sia un libro equidistante o cerchiobottista, nel senso che ci sono alcune riflessioni che mi sembrano utili adesso vediamo sul tempo di leggerle, da sottoporre qui alla vostra riflessione sul tema del rapporto tra intellettuali e politica, ma anche tra i partiti e la società, cioè il ceto politico e la società. Io cerco di mettere in luce, sul piano di una valutazione storica, non come dire di una mia presa di posizione politica che qui non ha alcun interesse, e come la società dentro la quale operava la classe politica di allora fosse una società che in parte esprimeva quel ceto politico, in parte ne era espressione. Quindi il problema delle resistenze alle riforme è un problema da considerare quando si parla, come spesso si è parlato polemicamente verso il Partito Socialista, di riformismo senza riforme, nel senso che comunque io dico questo è un tema. Il Partito Socialista a un certo punto si colloca a sinistra, ed in un certo modo di collocarsi a sinistra nello schieramento politico italiano, ma deve giocare un ruolo con un peso politico inferiore a quello di molti altri partiti socialisti e socialdemocratici europei, e avendo una concorrenza a destra, diciamo così, della DC, ed avendo una concorrenza a sinistra del PC, che hanno dei riferimenti sociali che certamente avrebbero sarebbero stati penalizzati da eventuali riforme, ma lo stesso Partito Socialista sarebbe lo stesso, come dire, gli stessi gruppi sociali del Partito Socialista sarebbero stati in qualche modo penalizzati da queste riforme. Io faccio soltanto una breve citazione di stralcio di pagina 171. Dico: il PSI aveva promosso l'ascesa di alcuni gruppi sociali probabilmente meritevoli di una rappresentanza, cioè tutto il tema dei ceti emergenti, delle classi medie, che però è un tema antico, storico del Partito Socialista, ma come dire, adattati al periodo, le classi medie del terziario, del terziario avanzato, del merito e del bisogno, per citare le categorie di Martelli, che però, come spiegava Galli della Loggia, votano il PSI proprio in quanto partito depositario di una parte di potere politico in grado di garantire, non necessariamente in forma illecita, commesse, consulenze, impieghi, incarichi pubblici. Il problema del PSI del nuovo corso craxiano risiedeva in altri termini in questa sua duplice veste: da una parte riformatore del sistema, dall'altra puntello del sistema. Cioè c'è un problema proprio di capire a quali ceti rivolgersi, e c'è anche il tema, che poi è stato affrontato con la battaglia sulla scala mobile, di alleanze sociali. In quel momento Craxi riesce a portare con sé, a portare della propria parte, della propria far sposare la causa di riforma una parte anche consistente del sindacato, però l'idea di dialogare con il sindacato in una prospettiva riforme produttività riesce in quella fase, non riesce in altre, non necessariamente forse è al come dire non forse sarebbe stata la chiave in questo senso, una chiave per il successo delle sue iniziative. Vi ridò la parola e poi vediamo se eventualmente ci sono degli interventi.
3: Sì, allora, per fare un passo avanti, come dire, intanto dico qualcosa su quello che ha appena detto Saro, e poi forse, ma dico forse, Mario potrà smentirmi, magari bisognerebbe allargare il discorso alla politica estera, perché un tema trattato nel libro, anzi dei temi trattati, riguardano per esempio l'importanza della biennale del dissenso, oppure, e questo è molto importante per gli aspetti dei rapporti appunto col Medio Oriente, la vicenda dell'Achille Lauro, che è fondamentale, che viene trattata. Può darsi che Mario su queste cose, se ha voglia, possa dire qualcosa.
4: Sì, anche sugli euromissili.
3: Certo,
4: quella diventa una scelta strategica.
3: Sono scelte fondamentali, e questo, diciamo, lo dico così per alzare un po' un assist, se Mario lo raccoglie. Invece no, volevo però prima soffermarmi su alcune cose che sono state dette per ampliare un po' il dibattito. Ultimo progetto politico, quello di Craxi. Allora, siccome io faccio, diciamo, il braccio armato della contestazione, dico: ma quale progetto politico? Perché se noi consideriamo il periodo 76-87, i progetti politici ce ne sono vari. Sì, c'è il discorso del rapporto col PC, l'ho detto all'inizio, del riposizionamento rispetto al contesto dei partiti operai. C'è il rapporto con la Democrazia Cristiana, che rimane il fulcro, diciamo, del centro-sinistra prima e del pentapartito poi, ma che certamente Craxi vuole modificare, e in parte lo fa. Però dobbiamo ricordare, se vogliamo ragionare da storici, che il 1978, che rientra nel primo periodo che ha accennato Mario, è l'anno del congresso di Torino, che si svolge proprio durante il sequestro Moro. E il progetto socialista in quel momento, come da programma, poi accantonato, tra gli altri lo sottolineerà Gino Giugni, che non è proprio un rivoluzionario, diciamo nel senso massimalista del termine, quel progetto è il progetto che viene dalla sinistra lombardiana. Quindi Craxi in quel momento, nel 1978, unisce il partito intorno a un progetto che non ha nulla a che vedere con quello che accadrà poi e con le radici del giovane Craxi, che arriva ad essere eletto segretario al Midas quasi con tolleranza da parte dei grandi vecchi, a cominciare da Lombardi, e si rivela in realtà una persona estremamente grintosa, che c'è il problema del tema generazionale, la rivoluzione dei quarantenni, ma insomma è molto spregiudicato Craxi anche da questo punto di vista, e questo in politica è anche una dote, perché la grinta e la spregiudicatezza sono una dote in politica. Però il tema della sostanza del progetto di Craxi riemerge. Quale progetto? Certamente non quello del 78, che è quello che viene a tramontare molto rapidamente. Quando finisce la fase della solidarietà nazionale, il Partito Comunista torna all'opposizione e il Partito Socialista ha un altro quadro di governo davanti, del quale diventa protagonista col governo Spadolini, poi in un certo modo, non ha alcuna relazione con quello che viene discusso a Torino durante il sequestro Moro. Quindi una cosa sarebbe interessante, ma ci vorrebbe forse un intero convegno per capire qual è il progetto di Craxi, perché se noi dobbiamo pensare alla grande riforma ci stiamo spostando appunto avanti in un'altra fase, laddove non mancano gli equivoci, come ho accennato, adesso non torno su questo. Poi c'è il discorso della notte di Capodanno del 1980, il primo gennaio. Perché quella data è importante? Perché la politica, e anche questo libro lo dimostra, è fatta anche di momenti, di situazioni, di episodi. La morte di Nenni, in questo senso, è un episodio centrale. Il rapporto con gli intellettuali, di cui è stato già accennato, è un rapporto problematico, perché nell'ottobre del 79, non mi metto a citare perché sennò facciamo notte, c'è un documento di critica alla gestione del partito da parte di Craxi, che viene firmato da un gruppo di intellettuali di grande rilievo, che sono proprio quelli che partecipano al dibattito molto intenso, molto fertile e molto costruttivo sul movimento operaio, sul mondo operaio. Quindi i rapporti tra Craxi e gli intellettuali sono duplici. Da un lato quella stagione di mondo operaio che Craxi stimola è una stagione di enorme arricchimento, è una stagione in cui, diciamo così, viene attaccato il Partito Comunista sul piano dell'ancoraggio al leninismo, viene attaccato il marxismo, o per meglio dire una determinata declinazione del marxismo, prima ancora del marxismo tout court. C'è il progetto che ho sottolineato, quando Pellicani e Dagnino, che appunto fanno le veci di Craxi, mettono in campo due figure che sono Proudhon e Carlo Rosselli, che nulla c'entrano col riformismo socialista, o quasi, perché ricordiamoci che il riformismo socialista storico è rappresentato da Turati, che quando esce Socialismo liberale, pubblicato in Francia nel 1930, lo stronca in maniera categorica, e anche Claudio Treves lo fa. Quindi ha fatto bene Mario a dire quali, anche Saro l'ha sollecitato, quale riformismo o quali riformismi noi dobbiamo avere in mente. Il discorso è molto complicato. E qual è anche il rapporto tra strumentalità di certe situazioni, è stato detto il partito della fermezza, e di convinzione. Tutti e due i piani contano in politica. Quindi il tema della morte di Nenni è importante, perché al di là dell'inefficacia di Antonio Giolitti, che sarebbe colui intorno al quale il partito degli intellettuali, se così lo possiamo definire impropriamente, e l'opposizione a Craxi della prima parte della sua segreteria si sta radunando, l'inefficacia di Giolitti dà un grande aiuto a Craxi. Ma la morte di Nenni è un altro elemento importante. ed è lì che inizia a poco l'operazione craxiana di svuotamento interno dell'opposizione del partito, che con il congresso di Palermo 1981 già raggiunge un momento fondamentale. Non siamo a Verona quando, per lo scandalo di Pertini, Craxi viene eletto per acclamazione e gli organi del partito, quindi anche l'organizzazione interna del partito, si sta modificando, ma già nel congresso di Palermo nell'81 abbiamo un grande cambiamento e la sinistra lombardiana, partendo diciamo da De Michelis e arrivando poi agli altri, viene assorbita, diciamo così, dalla segreteria. Il progetto, a proposito di quello che ho detto all'inizio, qui già prende forma in maniera diversa. È stato citato Meriti e Bisogni, Rimini, insomma, c'è uno sforzo, che non c'è il tempo di argomentare in maniera adeguata, uno sforzo importante, ma che si rivela poi alla fine ricco di problemi e di insufficienze. E poi c'è il quadro di governo, c'è un discorso culturale e c'è l'equilibrio dei partiti al potere. E Craxi, al di là del dualismo col PC, ha un rapporto complicato anche con la Democrazia Cristiana e anche con il PRI di Spadolini, che non a caso è il partito che determina una profonda crisi nei rapporti proprio all'epoca della vicenda dell'Achille Lauro. Ecco perché la politica interna e la politica estera, come al solito, sono strettamente collegati. Questo, diciamo, non lo scopriamo noi tre oggi, ma insomma è bene ribadirlo, perché anche in questa stagione così delicata ci sono degli aspetti centrali. E poi c'è, su questo voglio tornare in conclusione, c'è ancora una volta il tema del riformismo. Sono stato sollecitato rispetto al rapporto tra riformismo e massimalismo e anche al primo centro-sinistra e alle radici dello scontro dal 1912, addirittura 10 anni dopo, il PSU di Matteotti, Treves, eccetera, che all'inizio di ottobre del 22 viene fondato, e la lacerazione tra riformisti e massimalisti è totale. Il riformismo del primo centro-sinistra ha dei contenuti, più o meno seguiti, più o meno vincenti, ma certamente condivisi, perché il comitato centrale del gennaio 1962, prima della nascita del quarto governo Fanfani che Mario ha citato, produce un documento che è approvato all'unanimità. È quello che qualifica l'inizio di quell'avventura, che non è parlamentare, perché il quarto governo Fanfani non ha ministri socialisti, ma il programma economico di quel governo, aggiungendo al Comitato Centrale Socialista la nota aggiuntiva di Ugo La Malfa, è fondamentale. Semmai c'è una distanza che si materializza subito ed esplode nell'estate del 64 tra quel programma e quello che succede nei primi 6 mesi del governo Moro 1, quello che Tristano Codignola fa cadere denunciando il finanziamento alla scuola privata, 149 milioni di lire. Dietro a questo aspetto centrale c'è il dualismo con la sinistra autonomista e c'è una diversa idea di riformismo. Diversa idea di riformismo vuol dire che si tratta di riformismi differenti, e il massimalismo storico, in questo senso, al di là di quello che poi è strumentalmente, a mio avviso, stato sottolineato non da Saro, dagli attori, il massimalismo non esiste. Sembra una boutade, ma non esiste, perché non c'è un dualismo tra rivoluzione e riforme. Ci sono più modi di interpretare il riformismo. Quello di Nenni, che guarda alla solidità del quadro politico più che ai contenuti di quel gennaio 62 che si sono evoluti, c'è il riformismo di Lombardi, c'è quello di Brodolini, che prima di essere il padre dello Statuto dei Lavoratori alla fine del decennio, all'epoca della notte di San Gregorio, cerca di mediare tra Nenni e Lombardi, che sono già in una difficoltà, diciamo, di sensibilità all'inizio del decennio. Non mi voglio dilungare troppo nello specifico, queste cose le sto dicendo non per annoiarvi, ma per evidenziare quanto il tema del riformismo sia importante e quanto le declinazioni del riformismo vengano poi ereditate nella loro diversità nella stagione craxiana, tant'è vero che Lombardi e Codignola, che sono i grandi vecchi, Codignola abbandona nell'81 il partito e muore di infarto 2 mesi dopo, perché tutti e due in maniera diversa, Codignola faceva parte della corrente achilliana che si era unita a quella di De Martino, ma tutti questi signori anziani accusano, diciamo così, Craxi e il craxismo, perché è un termine che non ho inventato io, di aver abbandonato la ragione sociale del Partito Socialista, che era l'idea di creare il socialismo. Questo è un tema. Poi ci sono molti elementi strumentali da un punto di vista anche linguistico, è evidente, però è questo che fa emergere, a mio parere, la parola riformismo senza aggiunte. Perché il riformismo diventa una pratica politica, i cui contenuti in realtà hanno sempre meno a che vedere con l'altra parola che prima l'accompagnava, cioè socialista, riformismo socialista. Non c'è più la parola socialista, c'è la parola riformismo. E questa logica, e qui voglio esprimere un parere naturalmente, ci ha accompagnato fino ad oggi. Quante volte noi sentiamo discutere e accusarsi vicendevolmente di assenza di riformismo, ma detta così cosa vuol dire in realtà, se andiamo a controllare bene di cosa stiamo parlando? Possiamo pensare che tutti i partiti quindi facciano del riformismo, ma nella realtà non è esattamente così. Tutti i partiti propongono dei programmi, il Parlamento approva delle leggi, ma non è che tutto è riformismo, è diventato perché ha perso la caratterizzazione contenutistica, per l'appunto. E forse quella parola, quando la corrente di Craxi cambia nome da autonomista, che era la corrente nenniana, diventa riformista, quello è un annacquamento del rapporto tra parole e contenuti, ed è un tema comunque uno la pensi. Quindi sono stato un po' sollecitato dalle cose che sono state dette, quindi ripasso la parola a Mario, che magari aggiungerà qualcos'altro su questo se vuole, oppure si sposterà sulla politica estera o su quello che preferisce, insomma.

0: posso usare, quindi questo è importante, sia vicino. Sì, d'accordo. No, grazie. Io raccolgo alcune delle questioni che sono state sollevate, sperando di non annoiare il pubblico, se poi c'è il rischio di entrare in discorsi, non dico specialistici, ma particolaristici. Mi interessano tutti i temi sollevati. Devo dire che su quest'ultima questione, se sono d'accordo sulla necessità di chiarire i riformismi, non so, non ho capito o non sono convinto invece di questa eliminazione di confini e di differenze tra riformismo e massimalismo, nel senso che se non ricordo male, alla fine del congresso del 1902, o comunque di uno dei congressi dell'inizio Novecento, lo slogan fu: siamo rivoluzionari perché siamo riformisti, e siamo riformisti perché siamo rivoluzionari. Che può voler dire tante cose, ma può anche essere un elemento di confusione proprio di fronte alla necessità di dare una indicazione politica precisa. Ma questo era semplicemente una considerazione in margine a questo, a quest'ultimo aspetto. Volevo riprendere un tema del tuo primo intervento, quando hai parlato dell'ossessione del rapporto col PC. Io non so se si debba considerare, che è stata poi una battaglia persa. Io non so se si debba parlare di un'ossessione, secondo me è un tema obbligato. È un tema obbligato in quel... no, ma io so, è un tema obbligato in quel momento. Dopodiché sì, certamente la battaglia dal punto di vista elettorale è una battaglia irrimediabilmente persa, su questo non c'è dubbio. Sul piano culturale io credo che quello che avviene, e qui tra l'altro ci può entrare benissimo il riferimento alla Biennale del Dissenso del 77, sul piano culturale io credo che ci sia una incidenza notevole, i cui effetti vanno visti anche nella prospettiva di diversi anni, quantomeno di un decennio. Praticamente qui c'è un articolo di Villetti in cui si dice, ancora state a parlare di leninismo, che rapporto c'è tra il leninismo e la democrazia parlamentare, che mi sembra un argomento non trascurabile e che è anche significativo. Qui ci sono vari riferimenti anche alle conseguenze della biennale e alle reazioni del Partito Comunista, che da questo punto di vista mantiene ancora una rigidezza notevole. Sugli altri due argomenti, anche qui io credo che la scelta di Craxi, sia per quanto riguarda la fase 1979, sia per quanto riguarda poi la fase 1983 relativa agli euromissili, sia un altro di quelle vicende, se poi guardiamo che cosa succede nel confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, tra Reagan, che è diventato il successore di Carter, e il cambiamento che si profila con l'ascesa di Gorbaciov, siamo a metà degli anni Ottanta, sicuramente fa parte di una strategia internazionale che ha un peso non irrilevante nel confronto che poi porterà alla dissoluzione del sistema sovietico. Per quanto riguarda Sigonella, io credo che sia una delle parti l'equilibrio nella trattazione, sì, la questione del dirottamento dell'Achille Lauro e delle vicende che ad essa sono legate, sia una delle parti nelle quali maggiore, non che altrove manchi, è l'equilibrio della trattazione di Saro nel suo volume, nel senso che cerca di procedere ad una ricostruzione evidenziando sia il sentiero stretto e i limiti anche che ci sono di uscire dal sentiero da parte del Presidente del Consiglio italiano, sia da parte degli Stati Uniti, e dell'amministrazione americana. Dopodiché ci sono le questioni legate alla polemica tra Spadolini e Craxi, che tra l'altro assume anche degli aspetti di carattere strettamente personale e di riferimenti ideali, con la citazione di Mastini, che è un problema che fa appunto della politica estera un motivo di tensione e di discussione nella politica interna. Ma visto che, ripeto, a mio parere c'è un grande equilibrio nella sua ricostruzione, nella ricostruzione del libro, credo che questo debba essere sottolineato senza aggiungere altri particolari. Quello che personalmente io ho sempre considerato discutibile, e se non ricordo male lo considera discutibile anche l'autore del libro, spero di non ricordare male, è questa esaltazione del patriottismo come componente delle decisioni che vengono prese in quel momento. Qualcuno, se non ricordo male, nei giornali del 1985 fece anche riferimento alla medaglietta di croce in occasione della guerra d'Etiopia. Beh, francamente mi parve un'esagerazione all'epoca e mi sembra una esagerazione anche adesso. Ecco, penso di potermi fermare qui con tutte le sollecitazioni interessanti che ci sono state.
1: Sì,
2: sposto la Bene, grazie per queste ulteriori sollecitazioni, non andrò per le lunghe perché spero che ci possa essere qualche intervento dal pubblico. A proposito del patriottismo o del malinteso nazionalismo che sembrò in quelle settimane, in quei mesi, riemergere come un tratto caratterizzante della politica di Craxi, nel libro cito un'intervista fatta sulla voce repubblicana Rosario Romeo, che parla di questo neonazionalismo come una cosa senza radici e come una, diciamo, delle tante suggestioni, forse occasionali, di quel tipo di impostazione. Che però c'è anche un articolo di Scalfari, anche molto polemico, su questa cosa, che dice che gli ricordava un po' le manifestazioni dei tempi di Pella e un po' i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, no? Questa cosa che poi viene anche recuperata da destra, da Gianni Acame, con il socialismo tricolore, e che è un elemento che va inserito in quel contesto per dare una visione completa del punto di vista di Craxi, il punto di vista di Craxi come il punto di vista di qualsiasi politico è ovviamente fatto di convenienze, convinzioni, di tante cose. Va anche detto che non è, a mio avviso, non dovrebbe essere, come invece si tende a fare in queste riletture un po' frettolose di questi ultimi anni, il tratto caratterizzante, come se fosse l'unica cosa che Craxi abbia fatto nella sua vita politica. Tra l'altro aggiungo, sì, si parlava anche di, diciamo, ci sono molte cose che oggi, rilette oggi, hanno forse un'altra, così, diciamo, si possono dare spunti per riflessioni. C'erano anche alcune considerazioni di un altro grande intellettuale laico che scriveva sulla voce repubblicana, Paolo Bonetti, che parlava anche un po' di questo, così, di questo atteggiamento, molto polemicamente. Lui rappresentava un punto di vista ovviamente non organico, ma comunque vicino a quello del Partito Repubblicano. Insomma, io credo, spero, mi fa piacere il professor Toscano lo abbia detto, di aver trattato questo tema in particolare, che della questione Achille Lauro e Sigonella, che sono due questioni diverse, tra l'altro, perché sono due passaggi diversi, rappresentando un po' quello che è stato detto e mettendo nel suo contesto. La politica estera è ovviamente un tema che percorre tutto il libro, credo che debba, anche se poi magari in un modo non esplicito, ma insomma la guerra fredda fa da sfondo a tutte le vicende della nostra vita repubblicana, quindi, e d'altra parte si può anche dire, anche se in questo libro non c'è perché si ferma al 1987, che il fatto che il 1989 abbia cambiato le carte in tavola e abbia anche fatto venir meno non soltanto ovviamente il progetto comunista del socialismo reale, ma anche la rendita di posizione dei partiti anticomunisti, fa capire come quei partiti, quelle personalità politiche fossero personalità politiche e partiti della guerra fredda, nel senso che una volta venuta meno la guerra fredda veniva un po' meno il ruolo, andava di discusso, forse ovviamente c'era anche da reinterpretarsi, diciamo così. Dico anche una cosa, ci sarebbero molte cose insomma, da dire, non voglio neanche cedere alla tentazione di citare molto perché so che è una cosa un po' noiosa, però a proposito della guerra fredda c'è un'osservazione di Villetti, mi è venuto in mente perché il professor Toscano citava Villetti, giornalista e dirigente politico anche di grande acume, che parla di Gorbaciov, si parlava prima di Gorbaciov. Gorbaciov emerge come leader rilevante, diciamo così, segretario del CUS, quindi sostanzialmente capo dell'Unione Sovietica a metà anni 80, e Villetti dice che osservava che le aperture di Gorbaciov sembravano concedere ai critici del comunismo molto più di quanto il PC non fosse mai disposto ad ammettere. Citazione: la revisione del comunismo italiano si complica perché di fronte ad un Gorbaciov innovatore è necessario essere più espliciti. Cioè c'è un problema di come il partito sembrava che Gorbaciov facesse molte più concessioni ai critici di quanto il Partito Comunista, che peraltro stava vivendo ovviamente dopo la morte di Berlinguer un periodo molto difficile, avesse mai fatto. E c'è questo tema, c'è una citazione di Pinzauti sulla critica sociale che adesso non vado a recuperare, ma che nella sostanza parla della fine dell'URSS come di una prospettiva, sì certo, forse possibile nel lunghissimo periodo, ma del tutto implausibile in quel momento. Mancavano 3 anni al crollo dell'URSS, quindi c'è anche un tema di eppure poi Pellicani molto spesso nelle sue ricostruzioni dice beh sì, che effettivamente economisti, intellettuali, sociologi, eccetera, avevano notato, diciamo così, gli elementi di disfunzionalità, diciamo così, del regime sovietico, oltre che ovviamente il suo carattere totalitario. Dico e concludo qui il mio intervento con questa citazione, che Gorbaciov stava diventando un personaggio popolare in Occidente, molti confidavano nella sua capacità riformatrice, ma l'idea prevalente era che avesse dato avvio a un processo lungo e travagliato, i cui frutti si sarebbero visti solo nel lungo periodo. Erano in tanti a ingannarsi sulle capacità di tenuta del regime sovietico e scambiavano l'ostentata potenza militare per un convincente segno di prosperità. Probabilmente per fideismo ideologico o per ignoranza, non si rendevano conto dell'inefficienza di un paese sull'orlo del fallimento. E però poi il sistema ha avuto l'esito che tutti sappiamo e questo ha cambiato tutto, ha cambiato ovviamente anche il destino dei partiti italiani, ma questo no, appunto non è tema di questo libro, se non in un brevissimo accenno nelle conclusioni, non so, spero possa essere tema di un altro libro. Qualche domanda?
1: Allora, adesso naturalmente chi vuole rivolgere una domanda può farlo, poi io devo aggiungere solo una cosa. No, dopo.
3: Allora, io prima due piccolissime domande. Vi parlando dei vari informismi, forse sarebbe anche il caso di andarci a rileggere il progetto 80. Progetto 80 che ho fatto da Ruffolo. Ed era più o meno tutta una situazione di quello che sarebbe stato le cose da fare e che era in parte anche quello che era una premessa a quello che era il piano quinquennale del 1984, che tra l'altro fu fatto negli anni 60, quindi nell'epoca in cui tutti, dopo il 62, poco dopo, appena ci fu l'ingresso al governo, fu preparato questo progetto 80, che si può andare a ritrovare su internet e che è abbastanza interessante da vedere, anche perché era un po' un libro di sogni, insomma era il dopo il boom, come utilizzare il ritmo che c'era di crescita del boom per rendere una società più aperta e più libera. L'altra cosa è sul 1980, con Ari di Nenni, qui che fu uno dei primi errori di Craxi, nel senso di più che lui fece fare mezza piazza bloccata e mise il palco a metà della piazza. Quando la piazza era piena c'era ancora 2 chilometri di fila di gente che voleva entrare. Quindi fu anche una non interpretazione di quello che era il sentimento verso Nenni che c'era a Roma in Italia, nel senso di che fu preparata una piazza che poteva contenere meno della metà delle persone che volevano partecipare. Quindi queste sono cose note perché forse la gente non se le ricorda, però poi io le ho vissute tutte. Invece la domanda che volevo fare, sarebbe interessante discuterne, la biennale del dissenso. Non mi ricorda molto la biennale di oggi, in un certo senso con le forti polemiche, con le cose, fatta da un punto di vista diverso, perché Ripa Di Meana non era certo a quel momento nella maggioranza, faceva parte però della maggioranza, non c'era solo che classi del governo, però fu lui che fece la biennale del dissenso, con delle polemiche pazzesche, specie dalle industrie statali che avevano fortissimi rapporti con l'Unione Sovietica, se non ricordo, che ricorda le critiche che sono state fatte a Puttafuoco, rappresentante in un certo senso del governo attuale. Quindi questa analogia in un certo senso che potrebbe partare qualcosa o no? E vorrei sapere questa visione di allacciamento della biennale del dissenso, perché tutti e due riguardano la Russia, se guardate bene in un certo senso, era il dissenso contro la Russia e questo è cosiddetto quasi un consenso in un certo senso alla Russia di diritto di parlare di arte. Questo volevo vedere cosa ne pensavate che potrebbe essere interessante.
2: Sì. Tema, sì, forse c'è una qualche similitudine, ma come suggestione a me pare che oggi la situazione sia completamente ribaltata a quella del 77. La situazione del 77 era quella di un'Italia che dava spazio al dissenso, cioè gli artisti contro il regime. Il problema di oggi è che l'Italia, questo è un mio parere personale, rischia di dare spazio al consenso per i regimi e mi sembra che sia una differenza fondamentale. E, per quanto riguarda invece forse Nenni, vuoi dire qualcosa tu?
1: Sì, a parte quello che ho conservato nel taschino, forse si può aggiungere qualcosa sul rapporto tra Nenni e Craxi, estendendo diciamo, il discorso oltre il funerale. Cioè, si è detto per anni, che è anche logico, che Craxi è stato un delfino di Nenni. Nella realtà questa cosa è vera in parte, perché è vero che diciamo Craxi si forma all'interno di quel contesto. Craxi sostanzialmente era un socialdemocratico fin da giovane e quando Nenni, come dire, nella fase del PSU, da un punto di vista, come dire, politico e ideologico, pur rimanendo attaccato alla tradizione del Partito Socialista di cui è l'esponente più nobile, più importante, eccetera, però da un punto di vista dei contenuti programmatici, in un'epoca paradossale, perché lo ricorda anche Sarro in una pagina, il programma del PSU del 66, quello che fa dire ad altri socialisti che si sta andando verso una socialdemocratizzazione del PSI, è un programma che cita come radice fondamentale il marxismo. I contenuti ideologici del PSU sono riferiti a Marx, proprio quello che verrà rivisitato e superato al di là di Lenin in un secondo momento. Ma per finire su Nenni e Craxi, se voi leggete gli ultimi diari di Nenni, il quarto volume, quello che è uscito relativamente recentemente per Marsilio, 73-79, vi accorgerete che non è così vero che c'è una sovrapposizione tra Nenni e Craxi, e che Nenni, che era persona ovviamente acuta e di grande esperienza, capisce, ci sono delle frasi emblematiche in quel diario, secondo me, che quindi invito i maniaci come me ad andare a recuperare, in cui da un lato Nenni riconosce il valore di Craxi e le sue capacità di intuizione e la sua personalità, che come ho detto prima, insomma, è importante in politica. Dall'altro lato ne fa, non posso citare a memoria perché direi una sciocchezza, ne evidenzia già alcuni limiti. È un uomo un po' affrettato, che si basa molto sulla sua intuizione e che fa della sua intuizione in un certo senso l'elemento oggettivo analitico. Cioè, io non credo che Craxi avesse sbagliato per chissà quale finalità a organizzare la piazza in quel modo, ci mancherebbe altro. Però che lui non capisse, forse, lo spessore, l'importanza, come posso dire, di certi simboli e di certi significati che attengono ai valori di lungo periodo, forse questo è vero. E quindi io non so se si configuri come un errore o un non errore, ma certamente Craxi è un uomo di un'altra generazione e forse uno degli aspetti che rendono difficoltosi i rapporti tra Craxi stesso e la vecchia guardia socialista è che, indipendentemente dalle posizioni politiche, sicuramente De Martino, Lombardi, Codignola e anche Arfè, per certi versi, parlano un altro linguaggio. Questo forse è un elemento importante.
3: Si può anche ricordare l'elezione a Napoli, in cui entrò Scotti invece di un vecchissimo dirigente socialista che era il primo della lista di Napoli, che non fu eletto per far entrare Scotti a Milano.
1: Sì, queste sono tutte cose appunto che... Vabbè. No, chiedo se c'è un'altra domanda, un'altra sollecitazione, perché chiaramente c'è ancora un attimo di tempo e...
4: Posso?
1: Certo.
4: Ero già con il cappello, l'ombrello, pronto ad andare, però visto, insomma, parlare di riformismo, il dibattito sul riformismo rispetto al periodo studiato nel libro di Sarofeni, nel quale si fanno dei riferimenti e degli accenni senza approfondire un po' almeno il dibattito che c'è stato del rapporto tra socialismo e liberalismo, mi sembra che lascerebbe un vuoto. E mi sembra tanto più utile, in quanto è stato evocato

0: maggiori opportunità per tutti, diciamo così, e un'infrastrutturazione del paese finalizzata a uno sviluppo economico che però aveva una fortissima componente pubblica, statale. Il dibattito che si sviluppò alla fine degli anni 70 tra liberali e socialisti, e che Craxi aveva, diciamo, incoraggiato anche, comunque, e che però fu sempre molto timido da parte socialista, aveva come presupposto, al contrario, il fatto che l'economia potesse muoversi soprattutto per iniziativa di soggetti non statali, non pubblici, e che anzi l'economia andava liberata dai lacci e lacciuoli dell'intervento pubblico e andavano risvegliate le capacità imprenditoriali degli italiani, eccetera eccetera. Non devo spiegarvelo qui, anche perché voi sapete assolutamente tutto di quello che è successo in quel periodo, e quindi non mi metto minimamente, ecco. Mi farebbe piacere, io stavo andando via, ma mi fermo, perché se siete così gentili da voler approfondire questo aspetto, mi fermo per sentire cosa avete da dire su questo, perché io poi ho l'impressione, e mi taccio, che noi stiamo parlando di argomenti che si attengono al psi di Craxi, ma che troviamo tal quali oggi, cioè quello che non è stato risolto allora ce lo troviamo non risolto oggi, e questo con tutte le conseguenze che questo comporta. Grazie.
1: Poi devo dire una cosa su Ruffolo.
2: Sì, grazie per la domanda. È un tema che ho cercato, nei limiti ovviamente del possibile, di affrontare in questo libro, non tanto in questo libro in particolare, nel senso del rapporto tra il Partito Socialista e il Partito Liberale, i suoi vertici, eccetera, quanto piuttosto nel senso del recupero da parte della classe dirigente del Partito Socialista e dei suoi intellettuali di riferimento di alcuni temi del liberalismo nelle sue varie forme, nelle sue varie accezioni. C'è tutto un recupero, per esempio, che avviene su Mondo Operaio, su Critica Sociale è più intuitivo, perché Critica Sociale aveva delle posizioni che negli anni Ottanta sono classificabili come non direi neanche liberal socialista, ma insomma di un socialismo liberale o di liberalismo sociale. Lo si vede anche nelle firme di quel tempo, Dario Fertilio, qui vedo, lo ringrazio, anche Franco Chiarenza, sono citati anche alcuni suoi contributi sulla critica sociale, ma anche Mondo Operaio, il tema è invece meno intuitivo, c'è il recupero o la scoperta o la riscoperta di Popper, ad esempio, c'è una riflessione sul tema che fa Pellicani, in particolare riprendendo non soltanto autori liberali ma anche alcuni autori eretici socialisti, del rischio del collettivismo burocratico, cioè il tema del fatto che le burocrazie, gli apparati amministrativi sono portatori di loro interessi e anche esercitano anche un'attività, come dire, in senso lato lobbistica. Ma oltre a questo direi che c'è un tema più generale, e mi ricollego anche a quello che diceva Andrea poc'anzi sulla questione del centro-sinistra, e un po' rispondo anche alla domanda di Costanza Pedro, cioè è vero che il centro-sinistra, allora negli anni Ottanta c'è un articolo su Mondo Operaio intitolato 20 anni dopo, con, diciamo, chiari richiami letterari, che parla proprio della cultura e con cui il Partito Socialista andò al governo negli anni 60, ed è una rilettura critica. Ora, questo non vuol dire che avessero ragione i socialisti degli anni 80 a recuperare, cioè, come dire, a rileggere criticamente, cioè, però vengono poste alcune questioni,

0: Alcune di queste questioni sono inerenti anche a questo tema. A proposito dei lacci e laccioli, io diciamo così, in una mia riflessione sullo slogan governare il cambiamento, che è l'insegna della conferenza programmatica di Rimini, io dico che era un cambiamento, quello prospettato dai socialisti, gravido di possibilità ma anche di rischi, perché avrebbe inciso su interessi consolidati e su vere e proprie sacche di parassitismo. Una parte significativa della popolazione italiana viveva, talvolta colpevolmente ma non di rado in perfetta buona fede, di lavori inutili o inefficienti, di piccoli o grandi privilegi, di rendite consolidate che il trascorrere del tempo aveva elevato al rango di diritti acquisiti. E poi faccio tutta una serie di esempi: questo valeva per un impiego pubblico a lungo utilizzato come fonte di voti clientelari, ma anche per settori dell'economia privata che facevano profitti attraverso espedienti più o meno truffaldini, lucrando sulle falle del sistema, sui favoritismi legislativi, sui sussidi, sulle commesse degli enti locali, sulle piccole irregolarità. E valeva, insomma, vado avanti. E quindi il tema, a mio avviso, era anche di capire come evocare il riformismo fosse certamente, e lo era stato a Rimini, un elemento molto suggestivo. E trovare il modo di tradurre concretamente, si direbbe in policy, in politiche pubbliche concrete, questo riformismo, che poi voleva dire tutto e niente, o forse voleva dire tante cose, ciascuno lo interpretava in modo diverso, e significava anche incidere su interessi con cui il ceto politico doveva fronteggiare. Ciascuno lo fronteggiava con la propria cultura politica, forse la cultura politica, da questo punto di vista, questa è una riflessione che io faccio nel libro, cioè che il riformismo socialista doveva in qualche modo, io ho parlato di questo scambio produttività-riforme, fare quelle riforme che se non fossero state fatte avrebbero poi prodotto, io cito lì da un articolo, le cure da cavallo, come dire, oggi si direbbe, diciamo, di austerità. E forse il fatto che non siano state fatte, non siano state fatte del tutto abbastanza, è stato ricordato il tema importante, insomma, della spesa pubblica, del debito pubblico, e anche prodotto delle conseguenze rilevanti in campo politico ed economico, quando poi l'Italia si è trovata, ma parliamo appunto di un periodo che ho qui nel libro non tratto, negli anni 90 ad integrarsi di fronte ad una più, sempre più stretta integrazione europea, e forse se l'Italia fosse stata preparata meglio con quelle riforme di efficienza, di razionalizzazione che in parte erano state evocate e comunque non sono state fatte, forse la situazione sarebbe stata diversa, ma questo appunto è un tema del tutto diverso.
1: Allora dico qualcosa io rapidissimamente su tre cose. Dunque, nel 2000 pubblicai un'intervista a Ruffolo sul primo centro-sinistra, e tra le cose che lui disse, poi l'ha scritto in altra sede, parlando in senso autocritico del suo ambito, che era quello dei cosiddetti riformatori, per citare Lombardi, del gruppo giolittiano, lui disse: noi guardavamo alla Francia senza avere le strutture dello Stato che c'erano in Francia e ci eravamo illusi sostanzialmente di introdurre il socialismo per legge, che non era la pianificazione sovietica, evidentemente, cerchiamo di essere chiari. Però questa lontananza fra la teoria e la pratica, e quindi la pulsione, diciamo, verso una costruzione di un'alternativa, e gli strumenti reali per arrivare a questa alternativa, era una contraddizione che è emersa dopo. Il rapporto col liberalismo del socialismo è una costante che appartiene sostanzialmente a tutto il secolo, che parte appunto con gli anni, sostanzialmente con gli anni 20, diciamo così. Ho citato prima Rosselli, il socialismo liberale esce in Francia, l'avevo detto, nel 1930, è scritto al confino da Rosselli, un libro che viene citato da molti e letto pochissimo. Molta gente che lo cita non l'ha letto. Io me ne accorgo nei convegni. È un libricino alto così. molto intelligente, illuminante, in cui Rosselli discute tutta una serie di cose, ma la prima cosa che dice nell'introduzione, dice: ragazzi, io non ho libri, quindi posso fare questa cosa che è fatalmente incompleta ed è una sollecitazione, lo scrive lui all'inizio del volume. Quindi questo libro, che è così importante, perché è importante? Perché GL nasce contro le insufficienze degli antifascisti che non hanno evitato il fascismo, questa è la sintesi, e i partiti socialisti sono i più responsabili per Rosselli. C'è un piano partitico e politico da un lato e un piano teorico. Il piano teorico significa allontanamento dal marxismo e tentativo di mettere insieme il liberalismo più aperto alla società e il socialismo tolto dalle rigidità ideologiche che vengono dal marxismo e, peggio ancora, dal marxismo declinato per quanto riguarda l'Unione Sovietica. Questo rapporto tra liberalismo e socialismo continua nel tempo. Quando ho detto all'inizio che Craxi, grazie a Dagnino e a Pellicani, recupera Rosselli e che Rosselli e Proudhon non c'entrano nulla, non intendevo dire negare quello che ho appena detto rispetto a Rosselli, intendevo dire che nel tentativo di superare quell'egemonia culturale che veniva dal riferimento a Lenin e all'ancoraggio e una serie di cose, grazie ai suoi intellettuali, che erano uomini di primo ordine, comunque la pensassero, perché tra di loro appunto non sono, Craxi decide con loro di tirare fuori una serie di cose che, calate dall'alto in quel momento, non hanno una grandissima relazione, tanto più Proudhon, che, come dire, con il liberalismo classico veramente ha una relazione praticamente inconsistente. Quindi è un tema molto importante che andrà avanti. Per quanto riguarda l'ultima cosa che vorrei dire, perché mi è rimasta indietro, il rapporto tra riformismo e massimalismo e anche quello che poi è il contenuto dei progetti plurale di Craxi, no? e di quel tipo di modo appunto di interpretare il riformismo. Io non intendevo dire, Mario, che non c'era una diatriba reale tra massimalisti e riformisti all'inizio del secolo. Quella frase,
2: non l'avevo capito.
1: No, quella frase che tu riferisci è uguale, forse è una coincidenza, a una cosa che dice Matteotti. Proprio Matteotti lo dice, che loro sono rivoluzionari in quanto riformisti. Il messaggio è questo. Quindi il problema nasce dopo, l'equivoco nasce dopo, come ho cercato di dire. Ma quello che colpisce, è stato detto adesso, forse alcuni problemi non risolti allora si sono riversati sull'epoca attuale. Questo è difficile dirlo, ci vorrebbe anche qui un convegno. Però quel modo di interpretare il riformismo socialista, ce lo aggiungo io, da parte di Craxi e di chi ha avviato quel corso, non teneva abbastanza in conto, è stato sottolineato da più persone, di molti temi irrisolti della storia italiana. E torno a Salvemini, che uno di voi due ha citato, tutte e due forse. E la questione meridionale, la questione della corruzione, tornando ai nostri tempi, l'onestà non è un programma politico, siamo perfettamente d'accordo. Dopodiché la credibilità di una classe politica non può essere staccata da come uno realizza le cose. E Salvemini, Ernesto Rossi e compagnia, a proposito di interazione tra socialismo e liberalismo, avevano fatto di quell'aspetto uno dei centri delle loro riflessioni. Questa cosa è stravolta nei fatti come esito dal nuovo corso craxiano, che non c'entra niente con Salvemini e con quell'idea anche rossiana che l'amministrazione della cosa pubblica e le riforme debbano essere fatte in un certo modo e che i contenuti e un certo rapporto tra etica e politica, che non vuol dire moralismo, debbano essere considerati. Questa cosa è assente, almeno questo è il mio parere, è il mio parere, da quel dibattito. Ecco.
3: In mente un Craxi televisivo molto carismatico, no? Ho ricordi forti, pur essendo una bambina, in realtà ricordo le lettere del giornale o le tribune politiche. sembra che Craxi sia anni luce, ci sia un abisso tra la figura di Craxi, così insomma, che mi sembra incarnare una modernità politica e interpretare il cambiamento profondo della società italiana negli anni Ottanta, la riflessione del privato, la spolitizzazione un po' della società, e con la libera delle televisioni private, insomma, gli italiani sono cambiati già a partire dagli anni 70, il divorzio, la riforma sociale, una società che vuole essere più libera e meno anche forse politicizzata. Mi chiedo, Craxi, come abbia incarnato, cioè il rapporto con la modernità, no? Come abbia incarnato questa modernità in senso politico, se abbia aperto un nuovo orizzonte politico, sia una figura già della crisi, cioè di crisi.
0: Domanda, l'ha incarnata secondo me con le sue contraddizioni che sono insite nella modernità. Per quanto riguarda l'aspetto puramente comunicativo, c'è ovviamente una rottura, è una rottura che in parte è generazionale e in parte inerisce ai mutamenti della comunicazione che negli anni Ottanta sono rilevanti. E io qui parlo in una pagina proprio di questo, di queste due figure che si stagliano a un certo momento all'inizio degli anni Ottanta e in un certo senso competono anche sulla stessa area elettorale, sono Craxi e Spadolini. E c'è una cosa che viene ricordata come effetto Spadolini quando le elezioni del 1983, alla fine di un governo di due anni, del primo esponente non democristiano della storia della Repubblica, il Partito Repubblicano passa al 5%, che è un risultato che aveva conseguito soltanto alla Costituente, mi sa che comunque non riprenderà neanche alla Costituente, quando ovviamente il tema Repubblica-Monarchia portava il Partito Repubblicano molto in alto. Quindi per la prima volta i manifesti, la comunicazione politica puntano sul leader. Però, e quindi questo tema è trattato insomma in questo libro, però quello che voglio dire è che comunque Craxi si collocava all'interno di una cultura politica e di una comunità politica, quella del partito. Allora, il tema è che Craxi è un innovatore del sistema, però all'interno del sistema dei partiti, non è un uomo che si pone fuori. Cioè, ci sono, adesso non ricordo se le ho citate perché comunque insomma delle considerazioni di Luciano Cafagna su questo tema, dice Craxi non poteva credibilmente condurre una battaglia contro i partiti e probabilmente non ha neanche la sua intenzione, proprio perché era un uomo della Repubblica dei partiti, lì aveva fatto il suo corso sonorum, la sua gavetta nella, diciamo, in tutte le varie fasi, dalla politica universitaria, la politica partitica giovanile fino poi al vertice dello Stato. Quindi è un tema, e il tema è quello degli anni Ottanta, diciamo così, quando eravamo moderni, un tema, è un titolo, diciamo così. Diceva sì.
2: A questo proposito, Saro, perdone, ma su quando eravamo moderni, io penso alla Scala Mobile e chi è vittima di quella modernità. Quindi ancora una volta c'è un problema di qual è la prospettiva, qual è l'obiettivo, chi ne fa le spese.
0: Certo, sì, ma questo è un tema che in un altro senso, forse in un senso molto diverso da quello che mi sembra di intuire, avevo citato prima, cioè le riforme, le non riforme o le riforme di un segno, come dire, sarebbe un po' retorico dire lasciano morti e feriti, però diciamo penalizzano delle parti della società e altre e premiano altre parti.
2: Penalizzano sempre la stessa parte della società, questo. Ma oggi l'intenzione
4: francamente.
0: Sì, diciamo però che il problema era che lì si rispondeva ad un tema economico rilevante, perché la Scala Mobile ripagava i lavoratori dell'inflazione ma produceva nuova inflazione, quindi creava una spirale che poi ha determinato diciamo, perdita del potere d'acquisto, che comunque è un tema, diciamo, la perdita del potere d'acquisto, l'inflazione è la tassa più ingiusta, diceva Luigi Einaudi, e lì vedo insomma, tanti cultori del tema. Io non abuserei ulteriormente della pazienza del nostro pubblico, se sì. Non ci sono altri...
5: Io volevo soltanto limitarmi ai ringraziamenti e dire una cosa proprio telegrafica. Il divorzio in realtà è prodotto di
1: una storia precedente. C'è tutto il flusso delle riforme appunto del primo centro-sinistra che è figlio